0: ascoltando, capendo quali sono i problemi per poi cercare di trasmetterli a chi ha compiti di decisione e cercare di risolvere. Quindi grazie davvero a tutti i nostri militanti per il lavoro che fanno anche oltre a questa festa. Per rispondere alla domanda del direttore, direi che se riducessimo la questione a una formula algebrica, potremmo dire che nel centrodestra i punti di contatto sono la norma e i punti di differenza sono l'eccezione, che è l'esatto opposto di quello che succede a sinistra. La collega Gelmini prima ci parlava della politica estera, dove ogni volta che c'è una votazione in Parlamento, alla Camera o al Senato, noi vediamo un centrodestra che alla fine trova una sintesi e su temi che sono vitali per la credibilità del Paese, come le posizioni internazionali, trova dei punti di contatto, una posizione su cui schierare il nostro Paese. Dall'altra parte, chi oggi si propone per andare al governo di questo Paese invece ha 5 o 6 visioni completamente diverse, ma non diverse sui dettagli, diverse nella sostanza. Ma questo non avviene però solo sulla politica estera, questo avviene anche sulla politica interna, che è la cosa che dovrebbe preoccuparci di più. E io vorrei farvi alcuni esempi, perché vedete, ero l'altra settimana, lunedì sera, ero sul mio territorio a fare un incontro con un gruppo di agricoltori, con dei cacciatori, si parlava della riforma della legge 157 che stiamo facendo in Parlamento, no? E insomma, non so se qua ci sono agricoltori o cacciatori, ma voi sapete che solitamente quando si parla di questi temi non basta mai fondamentalmente, no? Si può sempre fare meglio, si può sempre fare qualcosa di più, eccetera. E a un certo punto, giustamente, poi uno si alza, un agricoltore si alza e giustamente dice: va bene, qua potremmo correggere questa norma piuttosto che quell'altra, ma lo capite che se non vincono loro arriva Bonelli, arriva Fratoianni e l'agricoltura e la caccia non ci sono più? Perché questo è il punto. E come questo vale come su certi tipi di agricoltura e sulla caccia, questo vale ad esempio per tutte le politiche che noi abbiamo fatto sul taglio delle tasse. Noi abbiamo un centrodestra che ha come visione comune quella di far pagare meno tasse ai cittadini e non mettere le mani nel portafoglio dei cittadini, abbiamo una sinistra dove c'è una sinistra radicale che parla di sequestrare la seconda casa al mare per darla in affitto a canone agevolato se non l'affitti. E non è che uno slogan, sono proposte di legge che fanno. Abbiamo chi chiederà i voti dicendo che vuole rifare il reddito di cittadinanza. E voi sapete perché uno dei risultati più importanti di Giorgia Meloni e del governo qual è stato in questi anni? È stato quello di abbattere la disoccupazione. Questo non è propaganda, lo dicono i numeri. Poi si può discutere sui salari, sappiamo che c'è un problema di potere d'acquisto, sappiamo che i lavoratori dovrebbero essere pagati di più e magari vi parleremo anche di quello. Ma sul fatto che si siano creati più posti di lavoro e si sia abbattuta la disoccupazione e che oggi abbiamo il tasso di disoccupazione più basso della storia repubblicana e soprattutto abbiamo uno dei tassi di disoccupazione più bassi dell'Eurozona, siamo sotto la media dell'Eurozona, quando prima eravamo uno dei paesi dove la disoccupazione era il problema principale. Ma sapete come abbiamo fatto ad affrontare questo problema? Invece che buttare via i soldi nel reddito di cittadinanza, che era diventato uno strumento non di sostegno al reddito per chi non ce la faceva, ma era diventato un'alternativa al lavoro per chi non aveva voglia di andare a lavorare, quei soldi li abbiamo dati alle aziende tagliando le tasse a condizione che assumessero i ragazzi a tempo indeterminato. E quindi anche qua voi avete una battaglia storica della sinistra di cui la Schlein straparla sempre, no? La Schlein, AVS, 5 Stelle straparlano sempre del precariato, salvo dimenticare che poi il Jobs Act l'ha fatto un signore che si chiamava Renzi. Cioè il precariato in questo paese strutturalmente l'ha portato il PD, che poi a parole lo vuole combattere, e si dimenticano di dire che tutti questi incentivi che noi abbiamo dato per contrastare la precarietà li abbiamo fatti noi, e che oggi il numero di posti di lavoro a tempo indeterminato è quello che cresce di più e il precariato continua a calare. Ma perché? Perché c'è stata una visione che parte dall'idea di tagliare le tasse, che è il principio che ci accomuna, e farlo in modo intelligente per incentivare le assunzioni e poi per mettere anche più soldi in busta paga ai lavoratori. Vedete, una cosa di cui si parla poco, loro parlano del salario minimo, questo è uno dei punti su cui dovrebbero essere tutti d'accordo, no? Ma vedete, loro ne parlano, noi abbiamo fatto invece il salario giusto. Cioè cosa abbiamo previsto? Abbiamo previsto che questi incentivi alle aziende per le assunzioni vadano dati solamente se poi il lavoratore che viene assunto a tempo indeterminato abbia uno stipendio dignitoso. Qual è lo stipendio dignitoso? Non è quello fissato per legge come hanno fatto in Regione Puglia, dove poi quei lavoratori della Regione Puglia hanno visto che con salario fissato per legge prendevano meno di prima, ma è un salario che si adegua alle condizioni di mercato ed è la media delle contrattazioni collettive delle sigle sindacali più rappresentative delle parti datoriali. E in questo modo noi abbiamo anche previsto che quei lavoratori che non avevano garanzie salariali perché erano fuori dai contratti collettivi, ora una garanzia ce l'abbiano perché si fa riferimento ai contratti per materia più vicini a loro. Quindi questo è per parlarvi di lavoro, per parlarvi di tasse. Noi stiamo cercando di risolvere concretamente problemi di cui loro parlano, ma le loro soluzioni sono soluzioni che non darebbero le risposte. Perché se i soldi che noi abbiamo messo sul taglio delle tasse li rimetto sul reddito di cittadinanza, tornerà la disoccupazione e quindi non risolveranno il problema. Se non incentivi l'assunzione a tempo indeterminato, tornerà il precariato. Ma vogliamo parlare di sicurezza? Vogliamo parlare di immigrazione? Perché anche qua io mi sbellico dalle risate. Perché è vero, qualcuno magari, io lo so che anche tra di noi, nella Lega, c'è chi magari si aspettava di più. Io parlo con i militanti, parlo con i sindaci, giro per strada, per la mia città, nella città che trovo, e capita di trovare qualche nostro elettore che dice però sull'immigrazione accidenti, bene, ma potreste fare di più, quando esco di casa vedo ancora quello che mi rompe le balle in piazza e c'è quello che c'è il negozio che sta aperto fino a notte, che vende gli alcolici e spaccano tutto. Quindi queste sono cose che viviamo quotidianamente tutti, quindi lo sappiamo che i problemi non sono risolti del tutto. Ma io vi voglio fare un esempio su cui loro creano tanta propaganda, che è la famosa questione dei centri in Albania. Ogni volta che c'è un dibattito televisivo vi dicono ecco, la Meloni, Salvini, Tajani buttano via 800 milioni per i centri in Albania. Sapete quanto costava il sistema dell'accoglienza quando c'era la sinistra? Quello dei famosi 35 euro al giorno e delle cooperative rosse che mangiavano sui territori? Più di 3 miliardi di euro all'anno. Altro che 700 milioni per i centri in Albania. E i centri in Albania servono per rimandarli a casa. Noi 3 miliardi li spendevamo per tenerli qui all'infinito, anche chi non aveva diritto. E allora, è vero che non si è risolto tutti i problemi, ma è stato ribaltato il sistema sull'immigrazione. Possiamo essere certi che quel meno 60% di sbarchi che abbiamo oggi, se tornano i compagni, riparte il cinema di prima, E allora poi non ci lamenteremo più di quello che fa casino in piazza e di quello che magari rompe la vetrina, che purtroppo sono cose che succedono, ma purtroppo rischieremmo di tornare a lamentarci come qualche anno fa del fatto che sotto casa ti aprono il centro di accoglienza dentro un appartamento, dentro un condominio con la gente pagata per stare lì all'infinito. Cioè dobbiamo anche noi, come militanti politici, parlo ovviamente ai miei adesso, ai nostri della Lega, visto che siamo alla festa della Lega, cercare anche di ribaltarla un po' la narrazione. Cioè dobbiamo tirarci un po' su, non dobbiamo essere delusi, spompati, perché magari ci aspettavamo di più, perché sull'autonomia ad esempio magari volevamo non le quattro materie ma le volevamo tutte 23. Ragazzi, senza un accordo di centrodestra e senza la Lega, l'autonomia la prendevamo nei denti. Il federalismo fiscale, e ora abbiamo il decreto delega in discussione al Consiglio dei Ministri, deve passare ancora al vaglio della conferenza delle regioni. Senza un accordo di centrodestra e la Lega forte al governo, federalismo fiscale non si fa. Perché dall'altra parte abbiamo una sinistra che dice che è la secessione dei ricchi, che vogliamo togliere i soldi al mezzogiorno, e tutte queste balle, che sono balle colossali. Sono quelli che chiedono ai cittadini della Campania e della Puglia di andare in piazza contro l'autonomia, quelli che vogliono andare al governo. Quindi, e chiudo, perché ho parlato già di fin troppe cose, poi potremo parlare dell'Europa, dell'ambientalismo, ma faremo altri giri. Di qua possiamo avere visioni diverse e qualche contrasto a volte su dei dettagli, ma sui punti fondanti siamo tutti d'accordo, abbiamo una visione che punta a creare lavoro, ricchezza, tagliando le tasse, avendo uno Stato che fa sempre meno per lasciare la libertà alle imprese, ai cittadini e ai territori. Questa è la nostra visione. La visione che hanno quelli là è la visione statalista, dove la ricchezza si distribuisce andando a toglierla a chi la produce, ma non permettendo alla gente di produrla. Quindi è una visione che finirebbe a impoverirci tutti, che finirebbe a riempirci ancora più di immigrati rispetto a prima e che farebbe andare giù la nostra economia. Quindi vediamo di essere tutti meno schizzinosi e, nonostante magari le cose non siano al 100% come vogliamo, spieghiamo alla gente quale sarebbe l'alternativa, che è un'alternativa molto peggiore rispetto a quella di un governo di centrodestra.
1: Grazie. E palla all'onorevole Bignami, anche a lui chiedo visione d'assieme in questo momento.
2: Intanto mi associo al ringraziamento per l'invito a Jacopo Morrone, a tutti i militanti della Lega, in particolar modo della Lega Romagna. Tra l'altro vi devo dire la verità, io ringrazio anche il direttore Capezzone, non solo per essere qua, ma anche per avermi dato la parola per ultimo, perché dopo che hanno parlato Maria Stella, Enrico e Riccardo, io non è che abbia molto da aggiungere, mi posso dedicare a fare la cosa che preferisco fare, cioè parlare male dei comunisti, che è una cosa che mi viene anche abbastanza bene. E devo anche ringraziarli perché abbiamo fatto il viaggio in strada da Bologna a

Non diciamolo a Michele De Pascale che è di là, noi abbiamo la regione che è a 50 metri da via Stalingrado. Però vabbè. E io, guarda, anche la tua domanda mi è, tra l'altro, mentre dicevi Fratoianni all'esteri, perché lui, Fratoianni, ha la collezione di bandiere, alla bandiera del Venezuela di Maduro, che però lui vuole insegnare ovviamente ai venezuelani che adesso sono sotto una dittatura, poi ha la Cuba castrista, ha la Cina comunista, il regime teocratico dell'Iran, Hezbollah, Hamas, gli manca solo una bandiera, quella italiana, quella niente, perché Fratoianni... Perché loro si vergognano di essere italiani, si vergognano di essere europei, si vergognano di essere occidentali, perché sono fieramente anti-europei, anti-italiani e anti-occidentali. Poi parlavi, ho detto, se Fratoianni non lo mettiamo all'interno, lo mettiamo all'estero, all'interno c'è Laura Boldrini. Dico bene? No, perché quello che dice Riccardo è vero, no? Facciamo, vi voglio rovinare la nottata, no? Succede che non vince l'elezione e ti trovi Fratoianni all'esteri, la Boldrini all'interno, tu prima ne citavi, ad esempio, alla difesa, l'unico chi è? Bonelli, perché Bonelli? Perché Bonelli ha il papà che è stato carabiniere e quindi è il massimo di competenza che è già un passo avanti, perché il precedente governo sceglievano in base al nome, no? Alla giustizia Bonafede, alla difesa Guerini, alla salute Speranza, perché erano così, quindi è già un passo avanti. E mi interrogavo durante l'illustrazione di Daniele, dove la mettiamo la santa patrona dei beni altrui, Ilaria Salis? Perché guardate che ormai ha una competenza 360 gradi, potrebbe essere, giustamente Enrico pensa subito alla casa, però abbiamo scoperto che anche aspetta il diritto del lavoro, perché abbiamo visto, oppure la giustizia. L'altro giorno con Riccardo riflettavamo sbigottiti dal fatto che Ilaria Salis ha detto che le carceri sono razziste, no? Perché è andata in visita a un carcere, non era in Ungheria quindi non l'hanno trattenuta, e all'uscita ha detto: il 39% dei carcerati sono immigrati, le carceri sono razziste. No, Ilaria, è il motivo per il quale noi abbiamo presentato una proposta di legge: se sei immigrato e sei condannato, vieni rimpatriato, perché non esiste che noi dobbiamo pagare. Però va detto, dobbiamo essere onesti, che anche prima era così, anche la sinistra aveva previsto che se sei immigrato e sei condannato, vieni rimpatriato, però aveva introdotto una clausola che il condannato immigrato rimpatriato doveva essere d'accordo, perché ovviamente tu sei un marocchino, t'acchiappano, dici: guardi, vuole stare a Bollate o vuole andare a Marrakesh? Questo dice: guardi, io sono marocchino ma non sono scemo, me ne sto a Bollate. E quindi abbiamo fatto quest'altra simpatica, Landini a quel punto al lavoro, perché è lui che firma i contratti a 5 euro e poi, come diceva Riccardo, ci viene a spiegare. Questo per dire cosa, tra il serio e il faceto, che ha ragione Molinari, attenzione che, come insegna Don Bosco, l'ottimo è nemico del bene. Poi noi possiamo anche pensare, qualcuno adesso promette chissà cosa, io però vorrei dire una roba, occhio che a volte a ordinare dei pacchi su Amazon pensando che ti viene fuori della roba, lo apri e ti salta fuori la Schlein, e quindi bisogna stare attenti a quello che si ordina. E giustamente, come diceva Enrico, ma anche Maria Stella, l'altro giorno alla Camera, io ero lì che volevo dire: siete una armata, perché quello che succede adesso succede anche alla Camera, cioè gli interventi seri li fanno Maria Stella, Enrico, Riccardo, poi alla fine io posso. E allora ero lì che stavo per dirgli: siete un'armata Brancaleone, ma Brancaleone un capo ce l'aveva, qui manco quello. Loro non hanno un capo, non hanno una coalizione, non hanno un programma, si sono dati un nome, Alleanza Costituzione Democratica, l'acronimo è ACIDI, mi sembra che abbia un senso, perché loro si fondono sul livore, sul rancore, sull'invidia. Però noi abbiamo le nostre differenze, come diceva Maria Stella, ma se ci vedete sullo stesso palco è perché non stiamo assieme per convenienza, stiamo assieme per convinzione.

0: situazione. Oggi noi eravamo in capigruppo, dicono che non si può dire cosa succede nel capigruppo, quindi non vi dirò cosa è successo, e mentre eravamo lì abbiamo assistito a una scena meravigliosa. Questi che litigavano tra di loro perché cosa fare al voto dopo. Dico bene, noi eravamo lì tranquilli che cioè, con i popcorn, perché stavamo proprio assistendo. Ma se questi non si mettono d'accordo neanche su come fare all'opposizione, pensate come possono governare l'Italia. E io credo che dopo 4 anni, più i mesi che diceva il direttore Capezzone, in cui Giorgia Meloni, con Antonio Tajani, con Matteo Salvini, con Maurizio Lupi, hanno governato questa nazione, c'è solo una cosa da fare: finire il lavoro, che non sono i prossimi 10 mesi, ma sono i prossimi 5 anni.
1: Bene, grazie. E allora possiamo iniziare con slancio il secondo giro, nel quale vi chiedo per ciascuno un paio di cose. La prima è, sarei per dire, la domanda a piacere, cioè dipendesse da voi qual è la cosa su cui puntare, l'argomento forte del proprio partito, dello schieramento, qual è la carta da giocare in questi mesi. L'altra però è anche una domanda difficile. Inizia un periodo complicato. Adesso siamo vicini ad agosto, le televisioni sono un po' spente, a settembre si ricomincia. Come si fa una campagna elettorale avendo le televisioni, quelle pubbliche e quelle private, che se va bene è 0-0 e se va male si parte un po' circondati? Come la facciamo sta campagna elettorale? La facciamo anche una campagna chiedendo semplicemente correttezza, chiedendo semplicemente un trattamento equo a tutti, vicini e lontani, pubblici e privati? Maria Stella.
2: Allora, parto dalla seconda domanda: come si fa la campagna elettorale? Anche se siamo nella stagione dei social, secondo me la campagna elettorale si fa in mezzo alla gente, con il coraggio di andare nelle piazze, facendo i gazebo, organizzando manifestazioni come queste, ascoltando le persone e avendo fiducia negli elettori, perché le scorciatoie secondo me non portano da nessuna parte. Le promesse roboanti senza coperture finanziarie, le alleanze che non stanno insieme, perché oggi il campo largo è insieme solo perché sa che se non stesse insieme non si potrebbe neanche giocare la partita contro Giorgia Meloni e il centrodestra. Quindi io penso che la campagna elettorale vada fatta con serietà, con le scarpe da ginnastica, stando in mezzo alla gente. E noi non abbiamo il collateralismo della sinistra, non ce l'abbiamo la CGIL che entra in campagna elettorale e gioca la partita per il Partito Democratico. Di qua ci sono una serie, per carità, di associazioni, sindacati che vedono favorevolmente il lavoro di Giorgia Meloni, il lavoro del centrodestra, però noi siamo meno aiutati, meno raccomandati, le televisioni non danno tutto questo spazio. Quindi noi cosa abbiamo dalla nostra? Il rapporto diretto con gli elettori, fiducia che noi abbiamo nella capacità di discernimento delle persone, che alla fine, secondo me, Daniele, hanno chiaro un fatto: questo paese una cosa non si può permettere, quello di disperdere la risorsa più preziosa, che non è solo il denaro, ma è il tempo. Io penso che far vincere, come dire, l'astensionismo, perché qualche volta al centrodestra capita, e quindi rimanere a casa perché magari c'è un weekend buono, perché magari non si è, come diceva prima, come diceva l'amico Molinari, non si è del tutto soddisfatti di come è andato il governo. Ecco, pensare di rimanere a casa, questo vuol dire consegnare l'Italia ad una sinistra che le farebbe perdere autorevolezza, credibilità, ma soprattutto tempo. E questo paese, dopo 4 anni in cui con il centrodestra si sono raggiunti dei risultati, perché guardate che non è stata una stagione normale, è stata una stagione di guerre, è stata una stagione dopo il Covid, di emergenza energetica, di grandi difficoltà internazionali, e nonostante questo il governo ha, è una cosa che non fa prendere voti, ma io la voglio dire, perché tenere i conti in ordine anziché buttare i soldi con il super bonus piuttosto che il reddito di cittadinanza è un segno di serietà, perché poi quegli sprechi e quegli sperperi poi li paghiamo noi, non è che li paga il premier che decide di investire nel reddito di cittadinanza. Quindi questo è un governo che ha utilizzato saggezza, buon senso, responsabilità, non solo ha tenuto i conti in ordine, ma ha deciso, essendo la coperta molto corta, di utilizzare le poche risorse che c'erano a favore della famiglia, a favore del taglio del costo del lavoro, perché il taglio del cuneo è stato, secondo me, una delle scelte più strategiche e più importanti che, secondo Maurizio Lupi e noi moderati, andrebbe confermata questa scelta anche nella prossima legge di bilancio. E poi siamo andati a guardare quelle che sono le, come dire, le difficoltà più grandi delle persone, ed è il caro vita, perché in questa, in questi anni è aumentata la benzina, è aumentato il carrello della spesa, cioè la congiuntura internazionale ha danneggiato il governo e anche il paese, e nonostante questo non si è persa la bussola, ma si sono fatti dei provvedimenti, dal taglio del cuneo al salario giusto, passando per gli aiuti alle famiglie, passando per l'aumento a 85.000 euro del fatturato per accedere al regime forfettario, lo sgravio per le assunzioni degli under 35, la lotta all'abusivismo nei commerci. Sono tantissime le misure che sono state fatte. Quindi secondo me noi andiamo in campagna elettorale avendo dalla nostra dei risultati, non dobbiamo raccontare chiacchiere o balle, semplicemente dobbiamo valorizzare e ricordare agli elettori le cose che sono state fatte, che sono veramente tante. Poi è chiaro che questa è una stagione molto polarizzata, però io penso che le elezioni si vincono al centro, con la capacità di riportare al voto i tanti elettori, le tante persone che non hanno come noi una tessera di partito in tasca e che pensano che tutto sommato la politica li abbia scontentati. Ebbene, noi dobbiamo, ed è il lavoro che stiamo cercando di fare con Maurizio Lupi, lavorare anche sui temi sociali. Sicurezza, immigrazione, tasse, ma anche temi sociali. E per noi il tema della scuola è fondamentale, perché la libertà di scelta educativa è scritta nella Costituzione, ma dove governa la sinistra la libertà di scelta educativa non c'è, perché c'è un contrasto alla parità totale. Noi abbiamo con il ministro Valditara introdotto il divieto dell'uso dei telefonini a scuola, abbiamo puntato sul voto in condotta, abbiamo messo il comportamento al centro, e guardate, anche una misura che ha fatto tanto discutere, quella della punibilità dei minorenni, no? Dove la sinistra dice: ah, ma voi siete dei trogloditi, ah, voi non avete a cuore l'infanzia, l'adolescenza, voi pensate che volete mettere i minorelli nelle carceri. Non è così, perché io non penso che un ragazzo di 15, 16, 17 anni che esce da casa con un coltello in tasca e regola i conti a coltellate, io non penso che quel ragazzo lì sia incapace di intendere e di volere. Quel ragazzo pensa di poter essere impunito perché è minorenne, e questa cosa deve finire, perché a 15, 16, 17 anni, quando si compiono atti che sono penalmente rilevanti, o noi quel ragazzo lo recuperiamo a 15 anni, a 16 anni, ma se lasciamo che per 3, 4, 5 anni fino alla maggiore età non succede nulla, a 18 anni noi quel ragazzo lo abbiamo perso. Perché si è abituato a delinquere, si è abituato ad essere impunito. E allora io credo che per tanti anni abbiamo parlato delle competenze, dello studio dell'inglese, delle tante materie che ovviamente sono importanti per formare la competenza, ma noi non dobbiamo dimenticare l'umano, la crescita personale dei ragazzi. E io credo che tra le cose che non vengono riconosciute a questo governo, ma che sono state fatte, sono i tanti decreti Caivano, sono le tante misure che hanno messo al centro il benessere, l'educazione, la formazione, anche il rigore dei nostri giovani, perché non possiamo solo agire sul disagio giovanile, lo dobbiamo prevenire. E tante misure fatte da questo governo aiutano i minori a diventare degli adulti responsabili, mettono al centro e aiutano i genitori, le famiglie, e noi dobbiamo anche nella stagione dell'intelligenza artificiale avere a cuore l'umano, avere a cuore la persona. E a me quello che convince di questa maggioranza e dell'operato del governo è che non ci si è dimenticati del lato umano, della centralità della persona, delle famiglie, della nostra struttura sociale, che vive una trasformazione perché siamo dentro una rivoluzione tecnologica fortissima. Ma proprio perché andiamo verso l'innovazione, l'intelligenza artificiale, noi dobbiamo rimettere al centro la persona. E mentre la sinistra vuole stravolgere la persona, stravolgere la famiglia, e guardate, non difendere l'Occidente, che questo credo che sia la colpa più grave della sinistra, perché non è che si può stare con gli Stati Uniti quando c'è un leader, un presidente democratico, e siccome invece c'è Trump si cambia idea. Questo paese è stato da sempre dalla parte giusta della storia, e la sinistra cosa ci vuole convincere? Che invece degli Stati Uniti e dell'Occidente forse è meglio stare con la Cina, ma abbiamo chiaro la Cina quanta concorrenza sleale fa, quanto dumping commerciale, quanti problemi ha creato alle nostre piccole e medie imprese, al nostro commercio e al Made in Italy? Ma possiamo avere, dare l'Italia, consegnare l'Italia in mano a chi? Non difende la famiglia, non dà centralità alla persona, si vergogna delle radici cristiane, che è un fatto gravissimo, quello di disconoscere di fronte all'islamizzazione crescente le radici cristiane dell'Europa, come diceva Benedetto XVI. Questa è la colpa di una sinistra woke che noi dobbiamo contrastare, perché non è una sinistra ragionevole, è una sinistra che gioca la partita contro l'Occidente, in un momento in cui, guardate, che i nemici dell'Occidente si stanno saldando, perché dall'Ucraina all'Iran, passando per il Medio Oriente, per Hamas, per Hezbollah, il terrorismo internazionale e i nemici dell'Occidente sono tutti collegati, e sono tutti, come diceva qualcuno, tutelati e difesi da Fratoianni, da Bonelli, dalla Flottiglia, da Francesca Albanese, da tutta questa ciurma di persone che vuole la fine dell'Occidente. Noi invece dobbiamo avere la forza di stare ancora una volta dalla parte giusta della storia, non dalla parte di chi alimenta e finanzia il terrorismo. Perché, e chiudo, la sinistra dice di preoccuparsi sempre dei più deboli, però io non li ho visti preoccupati per quello che è successo il 7 ottobre in Israele, non li ho visti difendere Donna Vita Libertà, il partito delle donne iraniane ammazzate dalla Repubblica Islamica, e non ho visto la sinistra stracciarsi le vesti per la difesa della parità di genere in Afghanistan, nei paesi dove le donne neanche hanno diritto ad andare a scuola e a studiare. E allora, siccome questa è la sinistra del caos, io ho visto Bignami l'altro giorno che, parlando di Lepore, diceva: beh, ma un comunista vero gli avrebbe dato dell'incapace. Ecco, io credo che questi non sia neanche un'entità indefinita, non è la sinistra storica, è una sinistra globalizzata, woke, con le idee confuse, che vorrebbe portare in Italia quello che ha portato nel Regno Unito, con i risultati che ci sono. E allora noi teniamoci la nostra identità, teniamo a cuore quelli che sono i nostri valori, la nostra religione. È chiaro che dialoghiamo con tutti, ma non ci possono essere a Milano, come a Bologna, come a Torino, zone franche di islamizzazione. Non è accettabile, non è accettabile. Oggi ho visto che in una piscina, non so dove, credo a Roma, si può fare il bagno con vestite alla modalità islamica. Ora, per carità, io non discuto, però, santo Dio, siamo in Italia, quindi la difesa della nostra identità, dei nostri valori, deve stare a cuore al centrodestra, e questa è la ragione per cui dipende da voi non far perdere tempo a questo paese votando in maniera corretta, ma so che lo farete.
1: Grazie. Onorevole Costa, prego.
3: Allora, io vorrei che cercaste di fare, l'ho già fatto prima, con la mente un passo indietro, per parlare di un tema che è scomparso decisamente dall'ordine del giorno. Voi vi ricordate che abbiamo votato per un referendum sulla giustizia? Pensate, è tutto dimenticato. Noi abbiamo fatto una battaglia che è stata una battaglia di grande passione, di grande convinzione su dei principi costituzionali importantissimi, che è stata liquidata dalla sinistra con quei manifesti: vuoi che il giudice sia nominato dalla politica, vuoi abbattere la democrazia, vuoi devi difendere la Costituzione che viene stracciata dal centrodestra. Ebbene, quella battaglia è una battaglia che ha unito il centrodestra, che ci ha unito veramente con una condivisione assoluta, totale, e che purtroppo è stata persa, ma deve proseguire nella nostra cultura, perché rappresenta la nostra cultura. Guardate, la sinistra della scorciatoia giudiziaria, noi la ricordiamo tutti con Berlusconi, come hanno cercato di colpirlo, e soltanto grazie alla sua forza, alla sua struttura, è riuscito a resistere. Oggi abbiamo, sempre continuiamo a avere, il paese in mano alle correnti dei magistrati, che si dividono le nomine non per bravura, non per capacità, ma semplicemente per tessera. Noi abbiamo i magistrati più bravi nel nostro paese, più giovani, che non possono fare carriera se non prendono la tessera di una corrente. Noi abbiamo oggi il magistrato che sbaglia, che se è iscritto alla corrente viene protetto e viene tutelato nel disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Ebbene, guardate, noi abbiamo avuto 13 milioni di cittadini che hanno votato sì a quel referendum, perché la giustizia rappresenta la garanzia fondamentale di un paese democratico, rappresenta la garanzia che il più forte non calpesti il più debole. E oggi avere la garanzia che il giudice che decide la tua causa non sia parente prossimo di chi ti accusa, ma chi ti accusa sia sullo stesso piano. Vi ricordate questi discorsi? Io penso che questi rappresentino una colonna del credo del centrodestra, e deve essere anche riportata nella prossima campagna elettorale. Perché guardate, le riforme più difficili, le riforme più ambiziose non si affermano istantaneamente. Ci può essere una sconfitta, ci può essere un referendum che va male, la demagogia della sinistra, tutta una serie di effetti collaterali che ci sono stati in quella fase. Però se noi proseguiamo su quella strada, noi anche la battaglia della giustizia la vinceremo. Guardate, la sinistra ha sempre cercato di vincere le elezioni attraverso il link con una parte della magistratura. E guardate, questo vale dal grande comune, a livello nazionale, ma col piccolo comune. Ma ve lo ricordate l'abuso d'ufficio? Una grande vittoria di questo governo, una grande affermazione, aver abrogato quel reato per il quale nessuno veniva mai condannato, ma tutti venivano sempre infangati. Amministratori che venivano infangati per l'abuso d'ufficio, per effetto di una denuncia che portava alla perquisizione, che portava all'articolo sul giornale, che portava alle dimissioni, perché l'avversario politico, quando non aveva argomenti, scriveva due righe in procura e faceva dimettere il sindaco per l'abuso d'ufficio. Nessuno praticamente è stato mai condannato per quel reato. Ebbene, noi abbiamo avuto il coraggio di cancellare questo reato e non è cambiato nulla. la sinistra che diceva è un reato spia l'abuso d'ufficio, attraverso l'abuso d'ufficio si scoprono chissà quante malefatte, ma nessuno era mai stato condannato. Guardate, questi sono elementi importanti per un'impalcatura costituzionale, e questi elementi importanti noi li abbiamo in comune. A sinistra sono sfaldati anche sul tema della giustizia, ma lo sapete che esponenti importanti del Partito Democratico avevano firmato per la separazione delle carriere, salvo poi contraddirsi, penso alla responsabile giustizia del Partito Democratico, si sono poi contraddetti. Ebbene, io penso che questa sia veramente una battaglia di civiltà, come deve essere una battaglia di civiltà il puntare su dei principi costituzionali che sono patrimonio della nostra Carta Costituzionale. Penso alla presunzione di innocenza. Un cittadino non deve essere infangato e demolito nella sua immagine prima di essere condannato. Presunzione di innocenza da una parte. Quanti ne abbiamo visti infangati non più riprendersi perché i giornali li avevano, io dico sputtanati, ma questa parola è una parola, diciamo, quasi un eufemismo. E mi fa piacere veramente dirvi che ieri il Senato, la Commissione Giustizia del Senato, ha approvato una proposta di legge che è già passata alla Camera, una mia proposta di legge che prevede una cosa molto semplice, che quando una persona viene assolta ha diritto alla pubblicazione sul giornale della sentenza di assoluzione, con lo stesso spazio che era stato dato alle notizie delle indagini su quella persona. Mi sembra un principio sacrosanto, un bilanciamento che dovrebbe esserci per la reputazione della persona, e però non è mai attuato, salvo, ecco, il tempo è una lodevole eccezione garantista. Con il direttore Capezzone abbiamo fatto tanta battaglia su questo referendum costituzionale, ma ci sono anche tante altre norme da fare. Ma vi chiedete come mai, in una situazione della giustizia che è sotto gli occhi di tutti, quando al CSM i magistrati vengono valutati nella loro professionalità e il giudizio può essere di tre tipi: positivo, non positivo e negativo. Il 99,6% dei magistrati esce col giudizio positivo, ma pensate, c'è qualcosa che non funziona. Semplicemente che devono essere tutti appiattiti, tutti sullo stesso livello, perché così comandano le correnti. Se uno invece avesse una graduatoria di bravura, le correnti non potrebbero far scavalcare al minore con la tessera in tasca rispetto al maggiore, a quello più in alto. Questo è un elemento importante. Guardate, la credibilità della giustizia è fondamentale. Non tutti i cittadini, devo dirlo, l'hanno percepita, la percepiscono molti addetti ai lavori, la percepiscono quelli che ci si sono trovati in qualche modo, ci sono passati, e quindi hanno una sensibilità particolare. Ma io penso che anche una missione del centrodestra è continuare a toccare questo tema, come il tema ovviamente fiscale, come i temi della libertà della persona. Guardate, è fondamentale, io penso, in questo paese continuare a garantire alla persona la libertà di scegliere, ma libertà di scegliere significa avere l'opportunità di individuare la strada migliore. Ma per fare questo, per avere la libertà, ad esempio, bisogna avere la sicurezza. Le battaglie per la sicurezza che si fanno attraverso le proposte del centrodestra a livello parlamentare garantiscono la libertà, sono battaglie liberali perché consentono ai cittadini di potersi esprimere liberamente. Un cittadino che non è sicuro non è libero. Questo è un altro aspetto, secondo me, fondamentale. Mi fermo qua, grazie.
4: Parto anch'io rispondendo all'ultima parte della domanda del direttore. Sicuramente, come fare la campagna elettorale, come noi della Lega l'abbiamo sempre fatta, perché non è che noi siamo abituati a farci trattare bene da giornali e televisioni, e come abbiamo sempre sopperito, con chilometri, macinando le scarpe, andando a attaccare i manifesti, con la colla in macchina e parlando con la gente in piazza. Quindi questo è il modo di fare la campagna elettorale della Lega, dovremo farlo anche questa volta. E ovviamente, per quanto riguarda poi la parte mediatica, essere più presenti possibile, non temere il confronto con nessuno, perché quando si hanno cose da dire, idee, soprattutto la tranquillità di aver fatto il massimo in questa legislatura al governo, aver prodotto dei risultati, bisogna a testa alta andarlo a raccontare. prendendosi i meriti delle cose fatte e avendo anche la serietà di ammettere quando alcune delle cose promesse che volevamo fare non siamo ancora riusciti a farle e spiegare come pensiamo di risolverle. Quindi temi da porre per fine legislatura e la prossima campagna elettorale. Beh, su fine legislatura, e sentivo prima Maria Stella che parlava di un tema che ovviamente a noi sta molto a cuore, il tema dell'islamizzazione, il tema della difesa dell'Occidente, il tema del pericolo appunto di un'immigrazione che non vuole integrarsi. E io qua, vedete, c'è una propaganda della sinistra che qua dobbiamo smontare, perché spesso danno numeri sbagliati, no? Dicono da quando c'è la Meloni hanno fatto entrare 500.000 immigrati e quindi non è vero che contrastano l'immigrazione clandestina. No, cari signori, 500.000 sono il decreto flussi, cioè sono immigrati regolari, cioè sono quelli che sono venuti qua per lavorare, perché servono le nostre aziende secondo le leggi e per aiutare la nostra economia. Noi abbiamo bloccato l'immigrazione clandestina, cioè quelli che entrano nel nostro paese senza averne diritto, violando la legge. Su quelli noi siamo andati duri, perché noi non abbiamo niente contro chi vuole venire qua a lavorare seriamente, integrarsi, aiutare il nostro sistema economico. Noi vogliamo che venga fatto secondo la legalità. Ma il tema della mancata integrazione di alcune comunità è lì da vedere, sotto gli occhi di tutti. Purtroppo con alcune comunità islamiche un problema esiste. E guardate, lo vediamo anche parlando della questione dei giovanissimi, delle baby gang. Non è un caso, vi do un dato che deve far riflettere. Il 52% delle denunce penali a minorenni è verso minorenni stranieri, tendenzialmente appartenenti a quella cultura musulmana, islamica, ma anche ragazzi nati in Italia, che sono quindi di seconda generazione. C'è un problema però, che i minorenni stranieri sono meno del 14% del totale dei minorenni in Italia. Allora c'è un problema evidentemente di mancata integrazione e di non condivisione di determinati valori di quei giovani. E perché sono messi in questa situazione? Evidentemente perché manca in famiglia una certa educazione. Allora, il rischio che alcune comunità qua non si vogliono integrare, evidentemente c'è una proposta di legge della Lega che dice una cosa, che ad esempio finché la religione islamica non sottoscrive un'intesa con lo Stato italiano, esattamente come la religione cattolica, i protestanti, tutte le altre religioni che ci sono, non possono aprire luoghi di culto, luoghi di incontro. Se aprono luoghi di culto, luoghi di incontro, si parla in italiano in modo che si possa sentire cosa dicono e come vengono in qualche modo catechizzati gli appartenenti a queste fedi religiose. Questa è una cosa che è lì, si può approvare domani. Come abbiamo ad esempio sul tema dell'educazione di chi delinque, cioè la parte repressiva di cui hanno parlato già brillantemente i colleghi col decreto Caivano, i vari decreti sicurezza, sia per gli immigrati diciamo adulti e per i delinquenti adulti, sia per diciamo anche la parte dei minorenni. Noi sui minorenni abbiamo previsto un'altra cosa, soprattutto sugli stranieri, che serve educarli anche facendogli capire che se tu violi la legge di fatto stai dimostrando di non volerti integrare, e quindi noi dobbiamo subito automatismo per cui se uno è nato in Italia a 18 anni gli si dà automaticamente la cittadinanza. Se tu sei nato in Italia e delinqui, commetti reati gravi contro il patrimonio, lo spazio dei facenti, tu la cittadinanza a 18 anni non la prendi, che non te la sei meritata, devi dimorare di volerci stare qua e di comportarti bene. Questa cosa che possiamo fare. E poi ci sono delle cose che non siamo ancora riusciti a fare e che penso debbano essere un punto, un obiettivo per la prossima legge di bilancio, o non so se andremo a votare poi la prossima primavera o il prossimo autunno. Sapete che noi della Lega pensiamo che sia meglio andare il prossimo autunno per avere più tempo di fare cose, una su tutte, concludere il percorso dell'autonomia differenziata, perché la scorsa settimana noi abbiamo dato il via libera alle preintese alla Camera, quella prima al Senato. Ora il passaggio sarà l'approvazione nelle regioni che l'hanno chiesta, Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto, e poi un ritorno dopo il passaggio in Consiglio dei Ministri a Camera e Senato per la votazione a maggioranza assoluta. Quindi c'è ancora un certo periodo di tempo e insomma, visto che è un tema leggermente divisivo quello dell'autonomia e visto che la Corte Costituzionale ha previsto che queste intese siano emendabili, è diciamo lecito pensare che in commissione ci riterremo un po' questi provvedimenti, e quindi per quanto ci riguarda arrivare al termine naturale della legislatura è anche la garanzia che l'autonomia venga effettivamente approvata, perché la battaglia insomma che ha contraddistinto questa legislatura, ha contraddistinto la storia della Lega. Ma vi dicevo, oltre a questo c'è un altro tema su cui credo dobbiamo dare risposte in questa legge di bilancio, in questa e nella prossima, su cui non siamo ancora riusciti a darle, che è il tema delle pensioni. Perché vedete, noi lo sappiamo che avevamo promesso di mettere mano alla Fornero e non ci siamo riusciti. Per ora siamo riusciti a rinviare gli effetti negativi della Fornero, quindi a rinviare l'innalzamento dell'età pensionabile di 3 mesi. L'abbiamo rinviato e speriamo di sterilizzarlo. Io penso che dobbiamo come Lega impegnarci e portare il governo a prendere l'impegno di trovare la condizione per creare delle finestre di uscita anticipate dal lavoro, esattamente come era nel programma del centrodestra, perché con la stessa serietà con cui veniamo qua a prenderci meriti sull'occupazione, sui salari, sull'immigrazione, io penso che dobbiamo avere anche l'umiltà di dire che sulle pensioni non siamo ancora riusciti a fare abbastanza e che quella credibilità internazionale che l'Italia ha ottenuto in Europa grazie a Giorgia Meloni, e permettetemi di dirmelo, anche grazie a Giancarlo Giorgetti, che ha tenuto i conti in ordine, ha abbassato lo spread, ha reso i nostri titoli di Stato appetibili per gli investitori, ha fatto sì che sia calata l'inflazione, ha fatto sì che i mercati credano nel nostro paese, beh, siamo quasi usciti anche dalla procedura di infrazione, ci manca pochissimo per uscire, che vuol dire poter fare tante cose, quindi poter spendere di più per dare più risposte. Beh, sono convinto che questa credibilità in Europa ce la dobbiamo giocare adesso, perché dobbiamo dare risposta a quelli lavoratori che ci hanno votato pensando che avremmo trovato una soluzione per la Fornero, e quindi quello è un obiettivo che ci dobbiamo dare, credo, già in questa legislatura. Pensando al futuro, che cosa dobbiamo fare? Beh, sicuramente per quanto ci riguarda l'autonomia è un passaggio intermedio, ora ci sono le 4 materie, speriamo nel frattempo che sia approvato il disegno di legge sui LEP, sui livelli essenziali delle prestazioni, e quindi che tutte le 23 materie possano essere assegnate alle regioni che lo chiederanno, perché ricordiamo sempre che l'autonomia è facoltativa. Come vi faccio un esempio, visto che siamo in Emilia Romagna, qua tra un po' avrete un bel problema in Emilia Romagna, che è la circolazione degli Euro 5, e però quando avrete questo problema a ottobre, voi dovete ricordare ai cittadini che il governo questo problema lo ha risolto, perché questo governo, grazie, qua ci prendiamo il nostro pezzo di merito, insomma, grazie a un emendamento al decreto infrastrutture della Lega, noi abbiamo previsto che quel blocco degli Euro 5 che doveva scattare a ottobre dell'anno scorso, è stato rinviato a ottobre di quest'anno, ma abbiamo previsto che ci sia solo nelle città da 100.000 abitanti, quindi abbiamo ridotto l'applicazione, e che le regioni però possono non farlo scattare, mettendo in campo dei piani di qualità dell'aria che trovino misure alternative per contenere le emissioni. Quindi vedete che anche sul Green Deal non è che noi ci limitiamo a contestarlo, noi cerchiamo anche di trovare delle soluzioni concrete. Quindi se a ottobre in Emilia Romagna non si potrà andare con l'Euro 5 nelle grandi città, dovete dire apertamente che non è colpa della Meloni, è colpa del governo, è colpa di chi governa questa regione che non ha voluto trovare la soluzione, perché per ragioni ideologiche è contro la circolazione delle auto. Ma perché vi ho fatto questo esempio? Perché è un esempio di come anche su questi grandi temi a livello europeo c'è il Green Deal, c'è la direttiva sulle case green, che nessuno Stato sta applicando, ma l'Europa sta mandando le letterine per farci le multe. La direttiva case green è un casino vero, eh? Direttiva case green è una roba dove lo Stato dovrebbe tirare fuori miliardi fondamentalmente per rifare tutto il patrimonio immobiliare italiano, non si sa bene con quali soldi, diversamente pagare le multe. Ma oltre a quello poi c'è tutto il tema dell'agricoltura, con la riforma della PAC che metterebbe gravemente in difficoltà la nostra agricoltura. E anche qua, noi che difendiamo chi lavora e chi produce, io e Costa, scusate un po' di campanilismo, vediamo da un territorio meraviglioso che è patrimonio UNESCO, Langhe Monferrato Roero. Ma perché è meraviglioso quel patrimonio? Non perché siamo stati baciati dalla fortuna e da Dio, ma perché gli agricoltori nei secoli hanno modellato quel territorio. E allora, se noi vogliamo continuare a bearci di quanto sia bello il nostro paese, di quanti prodotti di eccellenza abbiamo, di quanto sia buono il nostro vino e i nostre carni, i nostri formaggi, quello che ci rende famoso nel mondo, noi questi agricoltori dobbiamo anche mettere nelle condizioni di poter lavorare. Le politiche europee che abbiamo oggi di fatto rendono quasi impossibile per gli agricoltori stare nei prezzi di produzione. E allora questo è un altro esempio su cui credo che a livello europeo il governo italiano, con la credibilità che ha ottenuto, deve trovare il modo di dare delle risposte. Piuttosto troviamo delle sovvenzioni nazionali per permettere agli agricoltori di mantenere il territorio, perché noi abbiamo un'Europa che invece paga gli agricoltori per far crescere i boschi. Questa è una delle follie in cui viviamo, e credo che anche questo sia un tema su cui è importante far sentire il peso internazionale del nostro paese e giocandoci quella credibilità che abbiamo acquisito in questi mesi e in questi anni. Quindi chiudo, per la prossima legislatura cercare di ottenere un cambio di linea anche a livello europeo, cosa che non siamo ancora riusciti a fare in questa, ma sicuramente abbiamo ripreso posizioni come paese, quindi rivedere il Green Deal, sviare dal blocco dell'utilizzo dei carburanti nel 2035 con l'obbligo della macchina elettrica, superare la direttiva Case Green, superare questa proposta di riforma della PAC, aiutare i nostri agricoltori, per fare alcuni esempi, e sul fronte interno continuare, per quanto ci riguarda, sul percorso dell'autonomia con un obiettivo nuovo, però non solo le 23 materie, ma anche trasformare l'Italia in uno Stato federale, perché questa è l'altra riforma costituzionale che dobbiamo fare. Prima dobbiamo far assaggiare la libertà ai cittadini con l'autonomia, fargli capire che le regioni ben amministrate, i sindaci che governano bene, possono far vivere meglio la gente. Quando gli avremo fatto capire quello, potremo forse essere pronti a fare una riforma della Repubblica che sia un vero e proprio Stato federale, dove il potere va un po' via da Roma e si avvicina sempre di più ai territori. Grazie.
0: Intanto, Riccardo, visto che c'è il presidente De Pascale, è ingiusto, perché sono sicuro che lui per noi ha già una soluzione, e invece che gli Euro 5 ci manderà tutti in monopattino, vero Michele? Perché immagino che già ci vedo. Battuta pa, e magari dopo potremmo anche chiedere perché non lui, ma Bonaccini aveva fatto la battaglia, tu hai citato Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, ma anche l'Emilia Romagna l'aveva chiesto. Poi dopo, no, non so cosa è successo, perché magari ce lo spiega appunto Michele. E la tua domanda, ma siamo così sicuri che non ci convenga lasciarli andare in TV? No, l'altro giorno io ero con Bonelli in televisione e dopo un minuto e mezzo che parlava mi sono reso conto che mi conveniva lasciargli il mio tempo, perché aveva spiegato che se vincono loro c'è la cittadinanza immediata per chi nasce in Italia, il famoso Ius Soli, se vincono loro c'è la patrimoniale, che devo dire per loro è una grande risorsa. Poi mentre era lì che cercava dei sassi probabilmente da portare alla Camera, ha avuto anche la geniale idea appunto di contestare il quadro d'alleanze che da 80 anni, non due giorni, ci colloca in un campo occidentale in maniera... Quindi tutto sommato, Daniele, potremmo anche dire, guarda, parla tu volentieri. E l'altro giorno ho avuto la riprova, perché guardate che adesso scherzo meno. Prima Maria Stella citava l'esempio di Bologna, ma qualcuno mi può spiegare, e spero davvero si colga la genuinità della domanda, nessuna polemica, perché un sindaco debba convocare una piazza invocando verità e giustizia a Bologna? Sulla verità nessuno ha niente da dire, ma giustizia allude al fatto che è stata commessa un'ingiustizia da chi? Dalla polizia. Però quando a Modena muore una signora uccisa da un terrorista islamico, nessuno fa niente. Viene fatto una veglia in Duomo, che per chi crede è un gesto importante, ma nessuno ci spiega il motivo per il quale c'è questo doppio standard. Allora io prima diceva appunto Maria Stella che io ho concluso un intervento citando il fatto che se ci fossero stati i vecchi sindaci del PC a Bologna avrebbero preso, lei una signora ha detto, a calci nel fondoschiena, a calci nel sedere questa gente qua. Ma voi vi immaginate, Togliatti torna al mondo e dice compagni riprendiamo la rivoluzione, e si trova la Boldrini, dice siamo pronti, Vladimir Luxuria. Beh, ma mettetevi nei panni dei vecchi comunisti, che infatti oggi votano per il centrodestra, perché chi vive davvero nelle periferie e non va a elemosinare il voto ad altre categorie ed è ancora italiano, perché lì sono pochi, vota per il centrodestra. Se voi andate a vedervi i servizi di quello che è capitato al Pilastro, troverete che c'erano i magrebini, legittimo, i kosovari, legittimo, i montenegrini, legittimo. I pochi italiani che c'erano erano tutte persone anziane che vivono ghettizzate in un quartiere di Bologna, perché il modello dell'integrazione della sinistra è fallito. E questo va detto consapevoli di due cose. Il primo, che è quello che è successo a Venezia. Perché io dico, bisognerebbe, Napoleone diceva, mai interrompere il nemico che sbaglia, no? A Venezia io ho capito che avremmo probabilmente vinto quando hanno deciso di candidare i Bangladesh e i volantini, di cui tra l'altro il direttore Capezzone ha dato ampia diffusione, con scritto in nome di Allah misericordioso votate Partito Democratico. Ma come? Ma non era il Partito Democratico che ci spiegava che in nome della laicità dello Stato, del rispetto e religione, bisognava togliere il crocifisso dagli edifici pubblici, i canti di Natale per la Madonnina e per Bambin Gesù dalle scuole, il presepe perché offendevano la religione islamica? La verità è che a loro non gliene frega niente della laicità e del rispetto. Vogliono il voto di chi non è disposto. Quando dicono che gli italiani non sono più disposti a fare certi lavori, dicono una cosa vera. Infatti gli italiani non sono più disposti a votarli. E quindi provano a prendere il voto di queste persone. E il pilastro ne è un esempio. Poi accadono in cortocircuito. Perché l'altro giorno chi difendeva l'intervento della polizia, e perdonatemi perché so che in casa Lega questo è apprezzato non meno che nelle altre forze del centrodestra, un ringraziamento, un applauso alle nostre donne, ai nostri uomini che in divisa non si voltano dall'altra parte, e questo è il secondo ragionamento. Perché quando noi sentiamo parlare di sicurezza, il problema non è che ci sono pochi uomini, abbiamo fatto 37.000 assunzioni, ne faremo altre 27.000. Il problema non è delle leggi, abbiamo fatto tutte le leggi, forse anche troppe, abbiamo introdotto quello che viene chiamato scudo penale per le forze dell'ordine, abbiamo dato dotazione, certo che se poi non puoi usare neanche lo spray, il peperoncino, il taser, abbiamo fatto tutto. C'è una cosa che non possiamo fare più di quello che già abbiamo fatto, lasciare lavorare i nostri uomini e le nostre donne in divisa, perché se, e parlo dalla Romagna, capita come è successo luogotenente Masini, che si è trovato costretto a uccidere una persona la notte di San Silvestro, che aveva già accoltellato tre persone, col Corano in tasca, gli arriva a 20 centimetri, gli spara due colpi e si trova indagato per 10 mesi, c'è anche caso che poi qualcuno di questi ragazzi a 25, a 26, a 24 anni dica: ma chi me lo fa fare di intervenire, di rovinarmi la vita? Noi dobbiamo ringraziare la professionalità di chi ancora questo ragionamento non lo fa. Ma perché potrebbero farlo? Perché c'è chi, come quel sindaco, convoca una piazza contro di loro per aizzare la piazza contro le forze dell'ordine. E non me lo toglie dalla testa nessuno che Matteo Lepore l'ha fatto apposta. E mi assumo la responsabilità di quel che dico. Ed è vergognoso che poi vada piagnucolando a invocare la scorta in questura. Fatti scortare dalla polizia municipale invece che dalle nostre donne e dai nostri uomini in divisa. Bisogna avere rispetto. E lo dico, concludendo dove avevo iniziato, perché secondo me dovete sapere che Daniele ha un problema. Nessuno vuol fare dibattiti, possiamo dirlo, Daniele. Nessuno vuol fare dibattiti con Daniele Capezzone. E quindi tutte le volte che chiamano qualcuno a sinistra e dicono, non tutti, molti, perché Maggi ad esempio ci va volentieri, perché Maggi piace essere infatti asfaltato da Daniele, però ognuno poi si diverte. Infatti secondo me Maggi si è travestito da fantasma, ha dato un dibattito con lui, io ho questa intima convinzione. Però siamo così sicuri, Daniele, che ci convenga non lasciarli fare, perché quello che è successo a Bologna, e potrei citare anche altri casi, sono la miglior dimostrazione di che cosa capiterebbe se governassero loro. Basta aprire il Corriere Online, vedere cosa sta succedendo in Spagna con un'invasione di migranti. Questo è quello che attende l'Italia se vince la sinistra.
1: Grazie di cuore a Galeazzo Bignami, a Riccardo Molinari, a Enrico Costa, a Maria Stella Gelmini, sono stati brillantissimi ed efficacissimi, li saluto ad uno, grazie di cuore, grazie davvero, grazie davvero, grazie. E introduco, già ampiamente annunciati, il governatore dell'Emilia Romagna, Michele De Pascale. Buonasera, benvenuto. e il governatore del Veneto Alberto Stefani. Benvenuti entrambi. Eccolo, prego, accomodati. No, per carità. Ma no, per carità. Allora, doppiamente padroni di casa, Alberto Stefani per ragioni del partito organizzatore, il presidente dell'Emilia Romagna, non solo in quanto presidente dell'Emilia Romagna, ma in quanto uomo di Cervia, quindi gioca in casa. I due governatori non amano, se comprendo bene, infilarsi molto nelle cose della politica romana, però per qualche minuto io cercherò di farlo con una domanda maliziosa per ciascuno, con totale par condicio. Governatore De Pascale, cosa le piace meno dell'attuale schieramento di centrosinistra?
5: Per essere oggettivi, primo elemento è che io sono molto critico ovviamente con l'operato del governo Meloni, ma va oggettivamente riconosciuto che questo si candida ad essere il primo governo della storia repubblicana a durare per un'intera legislatura. E fino ad oggi, diciamo, i governi di centrosinistra si sono contraddistinti, diciamo, il centrosinistra si è contraddistinto per le volte in cui si divideva prima delle elezioni e le volte in cui si divideva dopo le elezioni. E quindi, diciamo, secondo me uno dei limiti principali a cui deve lavorare il centrosinistra da qui alle elezioni è, al netto che decideranno gli italiani chi deve governare, garantire agli italiani che se vincerà le elezioni governerà per 5 anni. E ovviamente la seconda cosa è che il centrodestra esprime una leadership che può piacere o non può piacere. È chiaro che, diciamo, per Forza Italia e per la Lega, che sono state a lungo, Forza Italia per molto tempo, la Lega per un breve periodo, primo partito della coalizione, sanno che corrono con una leader di un altro partito, il centrosinistra ad oggi ancora non ha definito chi sarà la proposta da fare al Presidente della Repubblica per la Presidenza del Consiglio. E quindi, diciamo, garanzia di stare insieme, su cui la destra, al netto di Vannacci, è oggettivamente credibile, e una leadership. E quindi penso che siano due temi su cui il centrosinistra deve lavorare, e deve lavorare in fretta.
1: Ci torneremo fra un istante. Stessa domanda al governatore Stefani a parti invertite: cosa non funziona nell'attuale schieramento di centrodestra?
6: Beh, innanzitutto buonasera a tutti e buonasera anche al mio collega presidente dell'Emilia Romagna Michele, e buonasera direttore in particolare. E, beh, direi che è uno schieramento che ha dimostrato solidità nel corso del tempo, che ha una storia, lo dimostra ancora una volta, si fa trovare con una configurazione che nel corso degli anni ha portato una sua identità, quella del centrodestra. Io credo che il popolo del centrodestra abbia un'identità forte, chiara, che gli possa permettere di vincere le prossime elezioni politiche. Ecco, qualcosa che farei in più sono magari più feste come questa, in mezzo alla gente, ad ascoltare i cittadini, ad essere al loro fianco. Io vengo da un'esperienza locale, ho fatto il sindaco di un comune, ho fatto il parlamentare di un territorio, oggi faccio il presidente di regione, ma credo che la cosa più importante per chi è presidente di una regione, per chi ricopre una carica pubblica, è continuare ad essere in mezzo alla gente, organizzare eventi in piazza, confrontarsi, anche magari prendersi qualche critica, perché è giusto, anche quello fa parte della politica, e rispondere ai propri cittadini. Credo che questa sia la cosa più importante, quindi potenziare eventi sul territorio, potenziare uscite in mezzo alla gente, essere costantemente insieme ai cittadini.
1: Siamo in un contesto molto disteso e molto sorridente. Sì. Siamo in un contesto molto disteso e molto sorridente. Possiamo, credo, affrontare anche dei temi difficili per entrambi e per entrambi gli schieramenti. Il governatore De Pascale ha sentito nel dibattito precedente i riferimenti che ci sono stati alle questioni della sicurezza a Bologna. Ora, lo ripeto, siamo in un contesto estivo, è stata una buona idea chiamare la manifestazione a Bologna pochi minuti dopo la vicenda di Fakir, senza neanche sapere bene quello che era successo? Si poteva fare diversamente? Ci dica la sua.
5: Allora, io, diciamo, sono abbastanza convinto che a questo punto sia molto difficile convincere qualcuno che pensa che sia stato giusto farlo a dire che è stato un errore e viceversa. Credo che siano posizioni molto polarizzate. Io penso che però non ci siamo concentrati su una cosa, cioè che la Presidente del Consiglio ha dichiarato qualcosa di molto semplice su questa vicenda. Va fatta piena luce su quello che è avvenuto, quindi va fatta piena luce, non ha dichiarato Giorgia Meloni la polizia ha sempre torto o ha sempre ragione. Giorgia Meloni ha detto qualcosa anche di un po' diverso da quello che Galeazzo ha detto poco fa da questo palco, lo dico con non di incompatibile ma di un po' diverso, ha usato toni diversi Giorgia Meloni, ha detto va fatta piena luce su quello che è accaduto, nessuno si permetta di generalizzare eventuali responsabilità di un singolo poliziotto a tutta la polizia. Guai a prendersela con tutta la polizia se dovesse anche essere accaduto che un poliziotto ha sbagliato. Sappiamo invece che nel dibattito pubblico c'è chi ha dichiarato la polizia ha sempre ragione anche quando eventualmente dovesse sbagliare e c'è chi ha usato con violenza questo episodio per scagliarsi contro la polizia. Bologna, lo dico magari per i turisti che non la conoscono, l'ultima volta che aveva avuto una manifestazione violenta e inaccettabile e che tutti devono condannare con fermezza, che si era scagliata anche contro la polizia, era stata per la partita Virtus Bologna contro Maccabi Tel Aviv. Cioè c'è una parte di persone che cerca un fatto di cronaca per dare contro alle istituzioni e alla forza della polizia. E le due manifestazioni precedenti che avevano fatto erano state perché Lepore voleva fare una scuola e perché Lepore voleva fare un museo. Quindi, diciamo, è legittimo, diciamo, ritenere che sia stato importante che la nipote di Fakir abbia anche rettificato alcune dichiarazioni che erano venute dal giorno prima, perché nel giorno prima era stata usata la parola vendetta, ricorderete, e la nipote dalla piazza ha urlato noi non vogliamo vendetta, vogliamo verità e giustizia. No, lo dico perché è vero, quello è cronaca che sia avvenuto. C'è chi ritiene che invece, diciamo, la cosa vada interpretata diversamente, però la verità è che se vogliamo dare un contributo a questo dibattito è far sì che la procura possa lavorare, e vi assicuro che lo sta facendo con grande professionalità. La procura di Bologna sta lavorando con grande serietà ed è una procura che non avrà paura né da archiviare né da rinviare a giudizio se riterrà di doverlo fare, e che non si consenta ai violenti di generalizzare contro l'istituzione e la forza della polizia l'analisi di un fatto che è personale. Le responsabilità penali sono sempre personali e chi porta una divisa deve avere il nostro rispetto e la nostra gratitudine per quello che fa, ma ovviamente deve essere come sempre verificata nei suoi comportamenti se ha fatto le cose bene o non le ha fatte bene. Questo credo che sia quello che ha detto la Presidente del Consiglio, e se stessimo tutti lì sarebbe meglio forse.
1: Governatore Stefani, capovolgiamo la questione. C'è il rischio che il centrodestra si compiaccia degli autogol di un pezzo del centrosinistra, della parte estrema del centrosinistra su questi argomenti, della serie lasciamoli sbagliare, tanto peggio, tanto meglio, se c'è un esponente della sinistra che fa un autogol clamoroso, quasi tanto meglio per noi, c'è questo, ci può essere questo atteggiamento?
6: Beh, diciamo che io preferisco sempre pensare a quello che possiamo fare prima di pensare a quello che gli altri sbagliano. Credo che sicuramente alcuni toni siano stati assolutamente sbagliati, alcune dichiarazioni di qualche esponente di centrosinistra io l'ho trovata personalmente vergognosa e insostenibile in un paese civile, ma penso che prima di guardare a questo il centrodestra, un partito, deve guardare a quello che può fare, ai temi che deve affrontare, alle sfide che il futuro ci chiama ad affrontare, anche a livello territoriale, anche a livello regionale. Su questi temi credo che anche noi come partito dobbiamo guardare in faccia la realtà e anche guardare al futuro del nostro territorio. Penso ai temi della sanità, penso alle sfide anche del sociale, dell'invecchiamento della popolazione. Noi andremo verso una società che invecchierà sempre di più. Nel giro dei prossimi 20 anni avremo un aumento della popolazione over 85 del 50%, che è una notizia positiva perché significa che le cure migliorano, che la qualità della vita è andata avanti, ma noi dobbiamo fare un ragionamento su quello che noi dobbiamo assicurare ai nostri cittadini, su come dobbiamo ripensare anche i modelli di assistenza, su come dobbiamo anche valutare dei sostegni alle famiglie, perché oggi tutti i giorni vivono situazioni di difficoltà, tutti i giorni abbiamo familiari che magari hanno bisogno di entrare in un RSA, familiari che hanno bisogno di essere curati a casa, familiari che hanno bisogno di un'assistenza particolare. Questi sono temi che non possono essere ascritti al centro-sinistra, sono temi che sono della gente. La sanità è un tema di tutti i cittadini e non esiste un partito che ha il monopolio del tema della sanità e non esiste nessun partito che non possa sfidare su questi temi il futuro guardando al tema principale che è la salute dei cittadini. E credo che anche su questo il centrodestra debba fare la sua parte.
1: E allora io colgo proprio l'occasione di questo primo nostro momento di conversazione, no? Non a caso abbiamo dedicato il primo quarto d'ora alle cose più divisive, più divisive. Vogliamo provare a ragionare insieme su quello che invece, al di là della dinamica di chi vince, di chi perde un'elezione, di chi governa una regione, di chi sta all'opposizione in quella stessa regione,

0: è patrimonio della discussione pubblica o non ne siamo abbastanza consapevoli? Presidente De Pascal.
1: No, io innanzitutto sono molto riconoscente, perché al di là che abito a Cervia, questo invito che ogni anno l'onorevole Morrone mi fa piacere, perché insomma, essere invitato alle feste del tuo partito è scontato, essere invitato da altre forze politiche che poi sono all'opposizione ovviamente in Consiglio regionale è un segno di apertura che apprezzo molto, ma quest'anno sono particolarmente contento perché sono insieme ad Alberto, col quale abbiamo iniziato più o meno l'esperienza di presidenti negli stessi anni. Lui mi ha soffiato il ruolo di presidente più giovane delle regioni italiane, di 8 anni, quindi diciamo lo odio fondamentalmente come punto di partenza. Però sinceramente, con questo spirito che evocava, io penso che l'Emilia Romagna e il Veneto possano dare un contributo importante al paese, perché sono, diciamo, due regioni che hanno storie politiche diverse, fra quelle ritenute, adesso lo dico toccando ferro, fra le meno contendibili, non so come dire, quelle che hanno avuto una storia politica, una tutta di centrodestra e una tutta di centrosinistra, in realtà però sono regioni che hanno caratteristiche in comune. Una di queste è che sono forse le due regioni italiane che hanno fatto la scelta più strutturata sulla sanità pubblica. Quando io mi ricordo, io una delle prime polemiche che ho avuto da neo insediato è stata per una vicenda che riguarda la sanità privata. Ci fu, non voglio mettere nei guai Alberto, ma ci fu un'intervista dell'onorevole Tosi che diceva: De Pascale è uno stalinista, ma adesso ci liberiamo di Zaia, che tutto sommato non è tanto diverso, perché anche la sanità del Veneto è una sanità troppo pubblica, che va privatizzata, dobbiamo copiare dalla Lombardia. È un'intervista, quindi è scritta e dichiarata. La verità è che più o meno le critiche che mi vengono rivolte in Consiglio regionale dell'Emilia Romagna dal centrodestra non sono tanto diverse dalle critiche che vengono rivolte ad Alberto dai miei colleghi di centrosinistra in Veneto. Quindi i problemi ci sono in Emilia Romagna come ci sono in Veneto, nessuno dei due credo pensi di poter dire che la propria sanità è perfetta. Ma esce la classifica del rispetto dei LEA e il Veneto è primo e l'Emilia Romagna è seconda. Esce la classifica delle prestazioni onco-ematologiche e noi siamo primi e voi credo foste secondi. Cioè, la verità è che sono due regioni che stanno vivendo delle difficoltà, che sono preoccupate che la classifica cambi nome dalla classifica dei migliori alla classifica dei meno peggio, perché rimani primo ma la percezione del cittadino è cambiata, e che secondo me senza strumentalizzazioni politiche ora possono condurre delle battaglie insieme. Ad esempio il ministro Schillaci ha dichiarato poche ore fa che nella prossima finanziaria servono almeno 5 miliardi perché il sistema sanitario in più, perché il sistema sanitario non crolli. Non l'ha detto De Pascale, non l'ha detto Speranza, l'ha detto Schillaci. Ecco, ora a me piacerebbe che da tutte le regioni, al di là del colore politico, venisse una battaglia sana perché questi 5 miliardi ci siano e che tutti insieme ci impegnassimo, che se ci saranno anche le regioni di centrosinistra diranno bravo il governo Meloni che ha messo 5 miliardi, ma che se non ci dovessimo essere tutti insieme si faccia una battaglia perché diciamo questa decisione venga presa, perché poi se non adeguiamo i finanziamenti e dobbiamo aumentare lo stipendio agli infermieri e dobbiamo ridurre le liste d'attesa e dobbiamo mantenere i servizi in prossimità nei confronti dei cittadini, dopo è chiaro che se la prendono con noi cittadini, con Alberto in Veneto e con me in Emilia Romagna, ma la scelta è una scelta di fondo. Se abbiamo le risorse poi possiamo essere misurati su come le spendiamo, se non le abbiamo di anno in anno la sanità non può che peggiorare.
0: Stessa domanda per il presidente Stefani. C'è la consapevolezza o no nel ceto politico, ma anche fra noi cittadini, che al di là di chi vince e di chi perde questa volta, alcune cose bisognerebbe cercare di farle insieme?
2: Beh, diciamo che soprattutto a livello locale, soprattutto a livello regionale, questo si percepisce un po' di più. Si percepisce un po' di più perché chiaramente si ha a che fare con gli interessi diretti dei cittadini. E quindi io credo che sia fondamentale anche che un decisore politico tenga conto di questo, sappia guardare prima di tutto gli interessi dei cittadini, anche facendo scelte non sempre popolari, perché la realtà è che le scelte vanno spiegate e la gente mai come adesso ci chiede di affrontare scelte per i prossimi decenni, perché la politica del giorno dopo o del dopodomani ha provocato danni. Noi abbiamo bisogno di fare

0: politiche strutturali, politiche che guardino al futuro dei nostri territori. E proprio per questo è fondamentale anche su certi temi fare squadra, ricordarsi che l'identità di un territorio è fondamentale, che avvicinare anche il decisore ai cittadini è fondamentale, noi lo diciamo da sempre, e quindi anche magari per una migliore capacità di gestione delle risorse anche in materia sanitaria, credo che l'autonomia farebbe bene anche all'Emilia-Romagna, credo che questa sfida di avvicinare il decisore al cittadino è una sfida che anche questa regione potrebbe assolutamente prendere, che potrebbe sicuramente affrontare a vantaggio dei cittadini, perché le regioni virtuose con un processo di autonomia avvicinano il decisore all'eletto, rifanno ripartire quel circuito tra elettori ed eletti che è fondamentale, garantiscono trasparenza, permettono di gestire le risorse in maniera migliore, hai meno vincoli nella gestione per esempio della tutela della salute, una delle quattro materie che con l'autonomia differenziata stiamo portando a casa insieme alle altre quattro regioni, e credo che su queste sfide dobbiamo essere uniti. Quando si avvicina la politica ai territori si deve essere uniti, si devono affrontare insieme le sfide che riguardano la vita di ogni cittadino, di ogni regione.
1: Ecco, nello spirito molto sportivo di questa conversazione, poniamo che io sia un cittadino, io sono quel cittadino, io non ho capito bene perché l'Emilia Romagna era nel gruppo di testa delle regioni che proponevano l'autonomia e poi a un certo punto non lo era più. Il suo predecessore Bonaccini dice no, non è la stessa cosa, cioè ci aiuta a capire perché, diciamo, eravate, uso il voi, d'accordo, primo giro, poi secondo giro non più.
2: Allora, tema complicatissimo e anche, diciamo, legittimamente divisivo fra le nostre regioni, provo a spiegare come la penso io. Allora, l'autonomia regionale, di fatto, dico in maniera un po' forte, nasce in Emilia-Romagna. E perché nasce in Emilia-Romagna? Non per fini nobili o culturali, ma per un semplice dato politico. In Emilia-Romagna c'era una maggioranza di sinistra che era esclusa dal governo del paese e il PC è stato uno dei principali partiti in Italia che ha fatto la battaglia per l'istituzione delle regioni, ma per una ragione, ripeto, molto semplice, perché a livello nazionale il PC non poteva governare e aveva invece una maggioranza schiacciante in alcune regioni. Quindi le regioni nascono non per una scelta molto ideale, ma nascono in larga parte anche per una forma di compensazione politica. E quindi la sinistra dell'Emilia Romagna nasce con una forte cultura autonomista. E quindi, ripeto, noi, diciamo, possiamo discutere le soluzioni, possiamo discutere di una funzione, ma indiscutibilmente sia il Veneto che l'Emilia Romagna sono due regioni che hanno cultura autonomista. Io, lo dico per mia posizione personale, anche a difesa del passato, dell'autonomia differenziata condivido la parola autonomia e non condivido la parola differenziata. Cioè, io la proposta che feci a Calderoli, non ero ancora presidente, ero presidente dell'Unione delle Province, fra l'altro eravamo anche in questa festa, un dibattito, era non facciamo 20 accordi con 20 regioni, ma ridiscutiamo radicalmente le competenze di tutte le regioni. Perché rischia di essere un po' specioso dire che le regioni più brave prendono più autonomia. Intanto ringrazio Alberto che ritiene che l'Emilia Romagna sia una delle regioni più brave che meriterebbero autonomia. Ma chi lo decide chi è bravo e deve avere più autonomia e chi è scarso e non deve avere più autonomia? Io penso che se una competenza è giusto che ce l'abbia una regione, vada data alle regioni e non abbia senso di avere uno schema dove una competenza per la Campania la gestisce lo Stato, per il Veneto la gestisce la Regione, per l'Emilia Romagna un po' la Regione e un po' lo Stato. Dov'è, e chiudo, che invece secondo me bisognerebbe spingere sull'acceleratore, sull'autonomia, e non lo si è fatto, e anzi, scusami Alberto, si sta facendo la scelta contraria, è sull'amministrazione. Allora io faccio un esempio, chiudiamo l'ANAS e facciamo gestire le strade al territorio. Qual è il senso se per asfaltare una strada fra Ravenna e Forlì lo devono venire a fare da Roma? Qual è il motivo? Il codice della strada deve essere uguale per tutta Italia. Asfaltare una strada lo fa l'ente più vicino a quel territorio. Ed è per quello che io dico, adesso stanno approvando la riforma dei porti e mi dispiace che questa riforma sia fatta da un ministro della Lega e da un sottosegretario della Lega, che dovrebbe essere la forza dell'autonomia, che toglie competenze all'autorità portuale nei territori anche di realizzazione delle infrastrutture, non solo di strategia nazionale. Cioè, se si dovrà rifare una banchina nel porto di Ravenna, la farà una società nazionale da Roma, che si chiama Porti S.p.A. Stiamo battagliando perché almeno la manutenzione straordinaria rimanga in capo al territorio. La manutenzione straordinaria è dare del bianco sulle banchine e rimetterle a posto. Quindi io quello che dico è: l'autonomia differenziata non mi convince perché è differenziata e non mi convince perché è più legislativa che amministrativa, ma una battaglia per l'autonomia, cioè per dare più competenze amministrative ai territori, è una battaglia che ci vede assolutamente a favore. Quindi vedremo come esiterà questa legislatura, ci sarà una nuova legislatura, io spero che si possa trovare una strada condivisa per dare autonomia ai territori, io dico in un modo diverso da come la stanno dando adesso.
1: Mi annoto la cosa dei porti perché poi vi devo fare una domanda anti-autonomia, mettiamola così, entra. Però invece, Presidente Stefani, cosa l'ha convinta e cosa non l'ha convinta del ragionamento del suo collega?
0: Beh, innanzitutto che l'autonomia differenziata l'ha creata una riforma, la riforma numero 3 del 2001 approvata dal centro-sinistra. L'articolo 116 della Costituzione è un articolo che è stato introdotto da una riforma approvata dal centro-sinistra che noi stiamo utilizzando proprio perché garantisce alle regioni che ne fanno richiesta maggiori forme e condizioni di autonomia. È vero, tutti porti legislativamente la materia, ma è anche vero che all'interno di quella materia tu puoi dimostrare di saperla amministrare meglio, di poter reinvestire i risparmi che tu dai in quella determinata materia nei confronti dei tuoi cittadini. E io credo che sia una responsabilità in più per un presidente di regione, perché tra le materie che noi andiamo a chiedere con l'autonomia differenziata c'è la protezione civile. La protezione civile non è che ti dà un euro in più, non è che a un presidente di regione arrivano 1.000 euro in più di stipendio, arrivano delle responsabilità in più. Allora la scelta che dobbiamo fare è se vogliamo assumerci delle responsabilità in più nei confronti dei nostri cittadini o se invece decidiamo di non assumercele. Se intendiamo far risparmiare i nostri cittadini per quanto riguarda la tutela della salute perché liberiamo delle spese vincolate, perché oggi parliamo di questo, nella mia regione questo permetterebbe di liberare 300 milioni di euro perché sia io che Michele, regioni a statuto ordinario, abbiamo dei vincoli di spesa del fondo sanitario. Pur avendo delle risorse, noi quelle risorse oggi non possiamo spenderle. Cosa ci permette di fare la tutela della salute? Ci permette di fare la riforma dei silos e quindi di reinvestire alcune spese vincolate all'interno della nostra regione. Io credo che questa sfida noi dobbiamo coglierla e non è di destra o di sinistra dire che vogliamo essere più autonomi. Significa voler bene di più ai nostri cittadini e quindi prima o dopo sono convinto che anche Michele De Pascale e che anche l'Emilia Romagna si convincerà che un paese, una regione più autonoma è una regione più efficiente, più trasparente e più in grado di dare risposte ai propri cittadini.
1: Allora, un'altra cosa pro autonomia, poi la domanda, diciamo, tra virgolette contro che vi avevo preannunciato. La cosa pro, ed è il punto che mi pare meno forte del ragionamento della sinistra, ma correggetemi se è una mia impressione. Questa riforma, se passasse, non imporrebbe niente a nessuno e non sottrarrebbe niente a nessuno. E allora qual è il problema? Presidente De Pascale.
2: Beh, diciamo, la Corte Costituzionale ha fissato un principio che dice che non sono devolvibili materie nelle quali non siano fissati i livelli essenziali di prestazioni, proprio per questo motivo, perché diciamo, la scelta di fondo è, diciamo, è che non riguarda solo le regioni del nord, ma è se siamo un paese unico o non siamo un paese unico.
1: Ma fissati quei...
2: E punto primo, non sono fissati se non in materie molto marginali. E quindi già questo è il primo punto. Poi adesso, diciamo, mezz'ora fa era che la sinistra basta farla parlare perché ha sbagliato tutto e si distrugge da sola. Io sono d'accordissimo con Alberto, il 116 terzo comma è stato fatto da un governo di centrosinistra, anche il titolo quinto è stato fatto da un governo di centrosinistra che ha devoluto la competenza sull'energia alle regioni. la mia opinione è che aver devoluto la competenza sull'energia alle regioni è stato un errore drammatico, perché la sfida dell'energia non la si affronta, e oggi noi abbiamo le regioni del sud che per ogni pannello che mettono ci risparmierebbero noi di metterne tre, perché le regioni del sud hanno il sole tutto l'anno, e che ci dicono: noi mettiamo i pannelli per il nostro fabbisogno, voi arrangiatevi. La tariffa zonale, su cui secondo me l'Emilia Romagna, il Veneto e la Lombardia dovrebbero lì sì dire che se passa minacciamo la secessione, prevede che la bolletta elettrica sarà differenziata, cioè al sud dove c'è sole e vento avranno la bolletta più bassa, e al nord dove non c'è sole e vento e c'è riscaldamento avremo la bolletta più alta. Allora io dico, se passa il principio che eliminiamo i principi di solidarietà nazionale, e io non sono convinto che Alberto lo voglia fare, ma se le regioni del sud dicono io non installo più un pannello perché ho raggiunto il mio fabbisogno, e noi qua siamo in crisi, e se noi non fissiamo i LEP e diciamo dateci l'autonomia, ci teniamo le risorse, voi arrangiatevi, ripeto, la sto esagerando volutamente, il paese così esplode. Se invece ragioniamo che le scelte strategiche si fanno a livello nazionale e che l'amministrazione, cioè la gestione, si avvicina il più possibile ai cittadini, secondo me riusciamo a fare un'autonomia che passa, anche perché, e questo Alberto lo sa benissimo, a parole l'autonomia differenziata è un contenuto del programma di governo. L'autonomia, sia quella differenziata che quella non differenziata, ogni volta che viene pronunciata c'è un esponente di Fratelli d'Italia che sviene. Io ho fatto un dibattito alla festa di Atreju con Calderoli a parlare di autonomia differenziata, non dico che è uscito con la scorta, ma quasi, perché la base di Atreju a Roma è totalmente contro, non all'autonomia differenziata, a qualsiasi forma di autonomia. Quindi io penso che in questa legislatura qualcosa può essere che otteniate, ma la carne non arriverà. La speranza di fare un'autonomia condivisa secondo me esiste, e secondo me ci dobbiamo continuare a lavorare. Per me non è questa.
1: Governatore Stefani, cosa funziona e cosa non funziona nel ragionamento del suo collega?
0: Beh, allora, sui LEP anche questi, no, sono previsti da questa riforma del 2001. Però dal 2001 al 2026, quando il centro-sinistra è stato al governo, perché non li ha approvati? Cioè, questa è la domanda che noi dobbiamo porci, no? Per la prima volta, grazie incredibilmente, no? Sembra quasi un'eterogenesi dei fini, per la prima volta, grazie ad una legge della Lega, la legge Calderoli, si approvano i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, cioè degli standard sotto i quali lo Stato non potrà andare. Tra l'altro un comitato LEP presieduto da Sabino Cassese, che non è di certo un esponente della Lega e ha ovviamente la massima autorevolezza dal punto di vista giuridico per affrontare questa sfida. Quindi il tema dei LEP credo sia una conquista, ma è una conquista che avviene grazie a questa legge quadro, grazie a questo percorso, grazie a quel percorso che qualche alleato di governo del Partito Democratico ha cercato di osteggiare in tutti i modi, perché io ero il relatore di quella legge e ho visto per 200 ore di fila esponenti del Movimento 5 Stelle collegarsi da tutte le parti d'Italia per bloccare una riforma dell'autonomia dei nostri territori, e credo che questo non sia assolutamente corretto. Detto questo, io credo che il Veneto, nelle regioni, e le regioni che hanno chiesto l'autonomia, quando dimostreranno di avere dei risparmi e di poterli investire bene nei confronti dei propri cittadini, rappresenteranno una buona pratica che può essere estesa anche in altre regioni. Sono convinto che anche l'Emilia Romagna seguirà questa pratica, e lo sottolineo perché quando una cosa funziona sono convinto che debba essere assolutamente seguita, e credo anche che questo faccia gli interessi di tante persone, magari emiliane e romagnole, che sono sedute qui davanti a noi.
1: L'obiezione che vi facevo prima, l'esempio dei porti, c'è però un tema, diciamolo, di sicurezza nazionale. Io lo dico in termini molto rozzi. Poniamo il fatto che io sia un operatore cinese che non vuole fare solo affari, ma che vuole penetrare nel sistema di sicurezza italiano e occidentale. Naturalmente non è che arrivo col cartello per dire sono un insidioso cinese che vuole penetrare, vi dico no, sono un investitore che vuole creare alcuni posti di lavoro, e se io mi rivolgo alla Regione Puglia, diciamo, e prometto 300 posti di lavoro a Taranto, realisticamente posso trovare orecchie più attente. C'è bisogno in quel momento di una verticalizzazione nazionale che dica occhio? Lo domando a entrambi.
2: Allora, come funziona, lo dico per chi non, magari non, legittimamente non lo sa, come funziona oggi il sistema portuale? Dal punto di vista legislativo la portualità è fra le materie a legislazione concorrente, per volontà di quel famoso titolo quinto di cui parlavamo prima. Quindi ci sono state già sentenze della Corte Costituzionale che dicono che lo Stato non può escludere le regioni dal governo dei porti. L'aveva fatto Del Rio, per capirci, quindi anche lì, per essere, la legge Del Rio escludeva l'intesa delle regioni sulla nomina dei presidenti delle autorità portuali ed è stata dichiarata incostituzionale. E quindi le regioni devono essere coinvolte nel governo portuale. Come funziona oggi? Funziona che i porti sono governate da autorità statali, il cui presidente è nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Noi, per fare l'intesa con Salvini sul tecnico che presiede l'autorità portuale di Ravenna, ci abbiamo messo 12 ore, per capirci, quindi diciamo lealtà istituzionale da tutte e due le parti, intesa fatta in maniera corretta. Dentro a quel comitato di gestione c'è anche la regione e il comune, ma l'ente è statale e le concessioni sono concessioni date dallo Stato, demanio pubblico, ma l'ente è sul territorio. Quindi l'ente vive a Ravenna, vive a Venezia, vive a Trieste, vive a Bari, vive a Napoli e la regione è coinvolta perché è dentro all'ente. Cosa si fa oggi? Non si fa la scelta che sarebbe assolutamente necessaria, cioè di dire un'autorità portuale prima di fare un investimento deve avere un'autorizzazione nazionale, perché i porti devono essere funzionali al paese. Il porto di Ravenna non deve fare la guerra a Venezia o a Trieste, il porto di Ravenna, di Venezia e di Trieste devono essere a servizio della manifattura della pianura padana e magari a intercettare traffico da Rotterdam, non fra di loro, sono infrastrutture pubbliche a servizio del paese, non sono aziende in competizione una con l'altra. Quindi serve una strategia nazionale, ma poi gli investimenti, la loro attuazione, le opere vanno fatte sul territorio. Quello che invece succede è che anche questa parte, e siamo ancora in tempo perché la legge non l'hanno ancora approvata, io diciamo, sono andato in audizione alla Camera, le regioni hanno votato a maggioranza a favore, ma io sono andato in rappresentanza di quelle che non erano d'accordo, la legge non è stata ancora approvata, secondo me siamo ancora in tempo per correggere. Strategia a livello nazionale, assolutamente d'accordo che sugli investimenti internazionali, sulle scelte estere ci debba essere anche una visione e una regia dello Stato, ma gestione nel territorio. Alberto, cioè, se chiediamo autonomia su tanti altri ambiti, perché su questo ci facciamo togliere un pezzo di autonomia?
1: Come stanno le cose, governatore Stefano?
2: Scusa.
0: Beh, è un tema su cui ci siamo anche confrontati più volte. Io credo che sicuramente ci siano da scindere due questioni. Uno, il tema della sicurezza nazionale, che però è un tema che ha a che fare con la difesa, e sul tema porti anche il prossimo settennato europeo investirà risorse sul tema e sarà necessario che le regioni sappiano fare sinergia, e questo è assolutamente qualcosa di necessario per garantire anche uno sviluppo dell'attività portuale nei nostri territori. Voglio dire, la sede della regione Veneto è a Venezia, no? Uno dei territori su cui la portualità rappresenta storicamente, geneticamente vorrei dire, qualcosa di fondamentale. E su questo è necessario che le regioni sappiano anche dialogare tra di loro per affrontare le sfide. Non penso anche al tema di Trieste, che ha un'altra vocazione molto più legata a, possiamo dire, a export su export, e quindi alla necessità di garantire anche un livello diverso dal punto di vista della gestione. Però su questi temi esiste anche, sempre nella riforma di cui abbiamo parlato, l'autonomia orizzontale, la capacità di creare rapporti ed intese tra regioni. Questa forma di autonomia, che non ha bisogno di leggi quadro, non ha bisogno di interventi parlamentari, non ha bisogno di altri passaggi, è qualcosa che questi due presidenti o altri presidenti possono già fare, e credo che questo sia un impegno che davanti ai cittadini delle rispettive regioni noi ci possiamo prendere.
1: Bene. Prego, prego, prego.
2: Affare fatto questo.
1: Affare fatto. Allora, siamo vicini alla conclusione di questa bellissima chiacchierata e vi domando una cosa che vi piacerebbe accadesse, e forse non accadrà, ma insomma dipendesse da voi. Qual è il tema che vorreste fosse più al centro della prossima campagna elettorale, dell'uno, dell'altro schieramento, del vostro, dell'altro, di chi vincerà, di chi non vincerà? Presidente De Pascal.
2: Io ne dico tre, due che abbiamo già trattato, su cui non mi dilungo, e l'altro. Due, diciamo, mi è piaciuta molto la riflessione che ha fatto Alberto questa sera sul tema della sanità. Alberto ha detto: la sanità è un tema che spesso viene accostato maggiormente al campo della sinistra, deve essere un tema anche del centrodestra o comunque in generale di chi governa. Io in questi giorni ho detto cose che potranno essere giudicate credibili o non credibili, molto simili e speculari sul tema della sicurezza. Ho detto: la sicurezza è un tema che è automaticamente associato più al campo della destra che al campo della sinistra, anche la sinistra si deve cimentare sul tema della sicurezza. E quindi credo che siano, diciamo, poi i cittadini giudicheranno se queste riflessioni sono credibili, le sue, le mie, le nostre, ognuno è libero di pensare quello che vuole. Il terzo tema che le regioni del nord dovrebbero portare con prepotenza nel dibattito nazionale è quello della manifattura. Quello di cui non si sta discutendo in Italia, nessuno, è che il nostro paese e l'Unione Europea, e qui diciamo per me non c'è von der Leyen, cioè è la classe dirigente dell'Unione Europea che in questo momento non sta mettendo, e quindi per me anche quella italiana, però non è che faccio differenze con la von der Leyen o con Merz o con la Spagna o con altri, la classe dirigente dei paesi europei non sta mettendo in campo una strategia comune per competere nel mondo sulla manifattura, e noi siamo a 30 mesi di calo della produzione industriale. E guardate, dire che è colpa di Meloni sarebbe meraviglioso per me, ma sarebbe riduttivo e ridicolo. Perché la verità è che il nostro paese oggi non ha una strategia sulla competitività industriale, non ha una strategia per abbassare radicalmente i costi energetici, non ha una strategia per applicare l'intelligenza artificiale alla manifattura. Io qualche giorno fa con Salvini mi sono battuto e abbiamo lavorato insieme per sbloccare il passante di Bologna, ma abbiamo tutte le concessioni autostradali italiane che sono ferme, incagliate in pastoie burocratiche. Cioè, abbiamo un tema di politiche industriali che dovrebbe essere il cuore del dibattito. Perché guardate, se qui chiude una fabbrica e al suo posto ci viene un magazzino logistico, il dato dell'occupazione può anche non accorgersene, perché gli occupati rimangono gli stessi, ma al posto di uno stipendio da 1.800 euro ne appare uno da 1.100, quindi la statistica degli occupati rimane uguale, ma poi quella famiglia che tutto sommato era autosufficiente, e dopo si faccia il welfare state, e se due regioni come le nostre, che comunque hanno un servizio sociale importante, si devono far carico di una piccola percentuale della popolazione, riescono a garantirgli servizi di qualità. Se il bisogno di welfare state e di servizi sociali diventa della stragrande maggioranza dei cittadini, ma salta il Veneto, salta l'Emilia Romagna, salta la Toscana, la Lombardia, non ce n'è per nessuno. Senza produzione industriale non si va da nessuna parte. E quindi adesso i nostri assessori si sono visti in queste settimane, quelli delle quattro regioni del nord, in maniera trasversale appunto, questo tema va portato al centro della campagna elettorale e ogni forza politica deve dire con trasparenza cosa intende fare per rilanciare l'improduzione industriale in Europa, neanche solo in Italia, perché la manifattura è unica ed è anche interconnessa.
1: Quindi, se ho capito bene, manifattura, sanità e sicurezza. Le prometto che farò un'obiezione anche al suo collega, però un'obiezione sulla sicurezza sorridente me la permetta. Siccome lei è molto credibile quando affronta questo tema, lo capisce ognuno che lei lo dice per davvero, ma non sareste più forti se diceste a qualche vostro collega di partito, a qualche vostro alleato: compagno, stai dicendo un sacco di scemenze, perché quando abbiamo una manifestazione a settimana in cui si tirano pietre contro la polizia, e poi arrivano suoi colleghi di partito o di coalizione in televisione a dire: no, era una manifestazione bellissima, c'erano le mamme, c'erano i bambini, poi sì, in fondo c'erano degli incappucciati. Questo racconto però, qui
2: però
1: non
2: guardi,
1: si può più sentire.
2: Io le dico, io sono veramente non ho nessun tipo di ambiguità e nessun tipo di... Però quello che toglie il sonno a un cittadino della provincia di Ravenna e penso anche della provincia di Padova sono più i furti in abitazione delle manifestazioni. Le manifestazioni vanno condannate e non devono essere violente, ma quello che toglie il sonno è che, ripeto, se io penso a chi votava a sinistra e non ci vota più sui temi della sicurezza è perché gli sono andati i ladri in casa. E guardi, no, beh, signore, siamo in un paese libero, ho risposto alla domanda. Io penso che se la sinistra deve recuperare una credibilità sulla sicurezza, e la deve recuperare, punto, è principalmente su una strategia integrata fra prevenzione e repressione su reati che oggettivamente tolgono il sonno ai cittadini italiani, che siano di destra o che siano di sinistra, e su cui, permettetemi, non voglio fare polemica, non l'abbiamo fatta fino adesso, al netto delle cose bellissime che ha detto Galeazzo questa sera da questo palco, se c'è ad oggi un 7% nei sondaggi di elettorato di destra che non vota più i partiti del centrodestra e vota un generale, poi magari non è vero, perché è così, tutti qualche domanda se la devono fare. Perché se fosse vero quello che ha detto Bignami questa sera, Vannacci sarebbe dentro la Lega, Futuro Nazionale non esisterebbe e gli elettori che l'altra volta hanno votato il centrodestra lo rivoterebbero tutti anche la prossima volta. Quindi la sinistra sulla sicurezza ha un problema enorme e attribuirlo a Elly Schlein sarebbe riduttivissimo perché esiste da molto prima ed è storico. Io penso che il tema della sicurezza stia diventando un problema anche per il centrodestra, non per tutti, perché tanti elettori di centrodestra rivoteranno Fratelli d'Italia, rivoteranno la Lega e sono contenti, ma ce n'è una percentuale crescente che non è contenta di quello che ha fatto il governo Meloni e che oggi, se Meloni lo vuole tenere, deve prendere Vannacci in coalizione. E posto che io penso che non lo voglia prendere, ci sarà un pezzo di elettori di destra che penseranno che quello che è stato fatto in questi anni non è stato quello che era stato promesso, e questo è un problema per tutti, sia per noi che per il centrodestra.
1: Governatore Stefani, le cose che lei desidererebbe ci fossero nella campagna elettorale e magari ha il timore che possano non esserci o non esserci a sufficienza?
0: Beh, innanzitutto tema dei giovani, un tema fondamentale che deve riguardare i nostri territori, avere l'attrattività per garantire ai giovani di restare qui. Io poche ore fa ho parlato con un ragazzo di 23-24 anni che si era appena laureato e mi ha detto: perché devo rimanere nel mio territorio se il giorno dopo ricevo 3 offerte dall'estero in cui mi pagano 4 volte, mi danno un alloggio come formula di welfare aziendale, perché io devo restare qui? E un governatore questa domanda se la deve porre. Io devo pormela e devo fare di tutto nei limiti delle mie possibilità per far sì che i giovani del mio territorio rimangano nel mio territorio. Quindi credo che uno dei temi che la politica regionale deve porre a livello nazionale è il tema dei giovani, è il tema della casa, perché oggi un giovane di 23-24 anni che si laurea e vuole fare l'infermiere e si deve pagare 900 euro di affitto per poter avere una casa a Padova, a Verona, a Modena, a Parma o Bologna quando gli va bene, non resterà mai in questo territorio. E noi dobbiamo garantire un futuro a questa generazione, noi dobbiamo credere in questa generazione, che non è solo una generazione di incivili come la vogliono far passare, è una generazione di tanti ragazzi che ogni giorno si impegnano, che ogni giorno lavorano, di tantissimi ragazzi che non appaiono sui giornali ma che hanno già costruito un proprio percorso lavorativo imprenditoriale, di cui dobbiamo parlare meglio, e anche la politica deve saper parlare meglio dei giovani. E credo che avere, ecco, qualcosa che ci accomuna magari la giovane età, no? Credo che una politica giovane sia fondamentale, persone che ci mettano in campo in prima persona a livello locale sia fondamentale. Io ho iniziato a 19 anni a fare il consigliere comunale del mio comune, ho fatto il sindaco a 25. Ma quello ti insegna a guardare negli occhi le persone, a stringergli la mano e sapere che quando fai una promessa devi fare di tutto per mantenerla, che hai un territorio, una comunità a cui rispondere e che soprattutto sei una figura politica eletta da quel territorio e a quel territorio tu devi dare delle risposte. Oltre al tema dei giovani e della casa, ho già detto il tema del sociale e della sanità, il tema anche e soprattutto dell'impresa, che deve saper guardare al futuro, che deve saper trovare nelle regioni degli interlocutori capaci di liberare energie e di non ammazzarle di burocrazia, che deve trovare nelle regioni degli interlocutori amici e non persone che pensano che l'impresa sia qualcuno che automaticamente evada le tasse. Perché l'impresa oggi è quella che ci permette di essere qui, l'impresa oggi è quella che permette a questi territori di guardare al futuro, l'impresa è quella che permette al nord-est, e nel nord-est includo, come sa benissimo anche Michele, l'Emilia-Romagna, sa essere una regione, sanno essere regioni che possono guardare al futuro grazie anche a una classe di imprenditori che ha creduto in questi territori, e questa classe di imprenditori va difesa. E quindi credo che le sinergie dal territorio siano fondamentali, e credo anche che da questo palco abbiamo lanciato dei messaggi importanti questa sera.
1: Però avevo promesso al suo collega che anche a lei avrei fatto un'obiezione, e devo farla. Ed è, io condivido in modo particolare questa sua ultima risposta e questa insistenza sull'impresa, sull'intrapresa, eccetera. Non le pare che a volte anche in questi anni, ma non solo in questi anni, in diverse stagioni politiche il centrodestra, anche comprensibilmente, si sia preoccupato più della protezione che della spinta in avanti, dell'invito a rischio, eccetera? Che aria tira da questo punto di vista?
0: Io credo che su questo si possano fare ancora passi in avanti. Credo che alcune misure in passato che sono state mantenute abbiano dato degli effetti positivi, penso alla flat tax, che comunque per tanti professionisti, lo dicono i numeri, ha dimostrato di essere qualcosa che viene utilizzato e che è rimasto, perché poi ciascuno può anche aderire al regime ordinario e tantissimi non l'hanno fatto. Rispetto alla flat tax, hanno mantenuto per la stragrande maggioranza il regime di flat tax. Sono state anche introdotte delle misure di sburocratizzazione, in particolare nei primi anni di questo governo. Tanto ancora si deve fare in materia di impresa. Credo anche che una posizione forte delle regioni debba avvenire anche sullo scenario europeo, perché noi ne parlavamo anche poco fa, non credo che le necessità di una regione, i problemi di una regione siano quelli di dover bloccare gli Euro 5 il primo di ottobre. Credo che questo sia vergognoso, perché noi non possiamo pensare che chi oggi ha un Euro 5, che voglio dire è una macchina che va assolutamente bene e che ancora funziona, non possa più entrare in una città. Io credo che queste due regioni possano scegliere di prendersi delle responsabilità, chiaro, perché ogni firma ti assume una responsabilità, ma sono responsabilità che ci prendiamo nei confronti dei cittadini, nei confronti anche di tante imprese, di tanti agenti di commercio, di tante partite IVA, ma anche di tanti lavoratori dipendenti che in quella città ci vanno per lavorare e non possono avere una tassa occulta che li obblighi a cambiare macchina dall'oggi al domani. E oltre a questo, una posizione forte da parte nostra in Europa credo sia fondamentale, perché oggi gran parte dei problemi dei nostri territori sono dovuti a una politica europea che, invece di tenere conto delle peculiarità dei territori e fare tesoro dell'identità dei territori che l'Emilia-Romagna ha, che il Veneto ha, pensiamo ai settori della pesca, dell'agricoltura, al settore della manifattura, ai tantissime realtà, alle tantissime realtà che contraddistinguono in maniera specifica i nostri territori, invece di guardare a queste cose come qualcosa che produce un valore aggiunto, pensano che una regola uniforme per tutti possa permettere a questi territori di sviluppare. Purtroppo una regola uniforme per tutti non tiene conto delle peculiarità, e una regola che non tiene conto delle peculiarità e dei territori è una regola sbagliata che impedisce lo sviluppo dei territori.
1: Grazie. Governatore Pascal.
2: Grazie Alberto, che me l'ha ricordato. Chiudo con una piccola figura dell'onorevole Molinari. La Emilia Romagna, la norma per consentire la deroga agli Euro 5 l'ha approvata 10 giorni fa come elemento, solo per nozione, poi chiaramente non era tenuto a saperlo Molinari, ma di fatto il provvedimento che aveva fatto il Piemonte, che farà il Veneto, lo farà anche l'Emilia Romagna, e quindi diciamo attueremo tutti la stessa identica norma.
1: Bene, allora per questa sera ci fermiamo qui, grazie ad Alberto Stefani.
0: Grazie a voi e buona serata.
1: Pascale, a Jacopo Morrone e a tutta l'organizzazione, in bocca al lupo per le prossime serate.
3: Grazie, un grande applauso ai due governatori, Michele Pascale e Alberto Stefani, e un grazie veramente di cuore a Daniele Capessone.

0: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare un dibattito organizzato dalla Lega Nord alla festa della Lega Romagna il 30 luglio scorso a Cervia. Adesso è il momento di 3 anni di mandato del commissario straordinario unico per la depurazione delle acque reflue e il riuso, una conferenza stampa al Senato con i ministri Gilberto Pichetto Fratin dell'Ambiente, Adolfo Urso del Made in Italy e della Protezione Civile e del Mare, Nello Musumeci. Buon ascolto.
1: Quest'Aula e i senatori De Pogliese, Rosa e Matera che ci hanno aiutato, in questa necessità di spostarla, dato che il numero delle persone che avevo annunziato di partecipare era più alto di quello che potesse contenere la sala precedentemente assegnataci. Voglio ringraziare poi principalmente il ministro, ovviamente, Pichetto Frattini, che è il nostro ministro di riferimento ed è il capo del ministero con cui noi abbiamo tanto collaborato, e voglio ringraziare il dottore Travia, il dottore Martinelli, non so se sono presenti, perché sono le persone che più di ogni altro ci hanno seguito e stimolato nell'affrontare le problematiche relative a questo mandato. Questo mandato che non è che si conclude ora, scade il 7 agosto, quindi un altro, prima che scadesse abbiamo voluto tirare un po' il punto della situazione per riflettere noi con noi stessi e vedere quello che siamo riusciti a fare. Però devo dire che assieme ai ministri, al ministro Urso, il ministro Musumeci, ha annunciato la sua presenza, il ministro Lollobrigida, che purtroppo non è potuto venire per precedenti impegni, ecco, io ritengo che debba ringraziare anche Cirielli per l'aiuto che ci ha dato nell'affrontare le problematiche legate alla regione Campania, e alcuni altri amici come il senatore Matera, già l'ho detto, ma anche il senatore Iannone, che ci ha aiutato, va bene, nella sua funzione anche di sottosegretario, e Cannella, che non vedo, ma che è stato sempre presente, specialmente ora che ha assunto un ruolo più importante all'interno della compagine di governo. Poi ovviamente i ringraziamenti vanno specialmente ai responsabili delle società con cui abbiamo collaborato, che voi sapete tutti quanti che noi dobbiamo collaborare con le società di proprietà dello Stato, ma siamo stati ben felici di farlo, sia con Soges, e ringrazio qui l'ingegnere Sciavato e Santini che sono presenti, con Eutalia, e vedo l'ingegnere Loburgio, non vedo altri, va bene, e con Invitalia, per la quale saluto l'avvocato Portaluri, che ci ha aiutato e ci ha affiancato in alcune problematiche specialmente iniziali. Poi sono tanti gli amici che ci hanno aiutato e che io sento l'esigenza di ringraziare, perché abbiamo trovato massima disponibilità e collaborazione specialmente negli ambienti regionali, nelle strutture regionali, perché solitamente si dice sempre che le strutture regionali sono quelle che fanno perdere tempo. Saluto il sottosegretario Cannella, che è appena arrivato. Ma nel caso nostro, sia in Campania che in Sicilia, che in Calabria, che in Basilicata, noi abbiamo avuto il massimo aiuto da parte delle strutture, l'ho salutato, delle strutture, da parte delle strutture regionali. Con l'assessorato all'ambiente della regione Sicilia, con l'assessore Savarino, abbiamo firmato un protocollo di intesa, un protocollo di collaborazione. La stessa cosa abbiamo fatto anche con l'assessore Pecoraro e con l'avvocato Brancaccio della regione Campania, ma anche nelle altre, per esempio in Basilicata, come dirà poi il professore Fatone, noi abbiamo avuto tanto aiuto non soltanto dal responsabile dell'acquedotto Lucano, l'ingegnere Andretta, ma anche da parte del commissario per il dissesto e per le problematiche territoriali geologiche della regione, il dottore Blasi. Non so se è qui presente, mi ha detto che avrebbe cercato di essere presente, in ogni caso sento il dovere di sottolineare questa sua funzione altamente positiva. Questi sono i ringraziamenti che sono necessari e doverosi da parte di chi ha cominciato nel 2023 e non ha ricevuto, questo è bene dirlo e sottolinearlo, nulla, va bene, per quel che riguardava le carte, ed erano tante, che erano state affrontate, le problematiche erano state affrontate, le carte erano state predisposte, perché abbiamo dovuto noi altri riprendere i contatti con tutti i RUP, perché non per cattiveria o per disattenzione nei confronti di chi ci aveva preceduto, ma semplicemente perché non lo si era fatto, perché si pensava probabilmente che la durata degli interventi si sarebbe limitata a tempi molto più brevi e quindi forse non sentiva il bisogno di, diciamo, di creare un archivio, un database a cui poter attingere per poter, diciamo, avere il lavoro agevolato. L'abbiamo affrontato noi e quindi siamo andati avanti. In ogni caso, però, torno a dire, noi abbiamo avuto moltissima collaborazione, specialmente dai ministeri, dagli assessorati che io ho nominato e poi anche dalla Regione Sicilia, come ha detto poco fa il subcommissario Cordaro, che ci ha dato notevoli fondi, va bene, ci ha dato 350 milioni da spendere ovviamente in Sicilia, non sono ancora, sono stati assegnati, ancora non sono erogati, il che fa una bella differenza, ma in ogni caso sono soldi su cui possiamo contare per affrontare le problematiche legate alle differenze nei quadri economici tra il costo previsto degli interventi e, va bene, previsto allora degli interventi, il costo attuale, quando abbiamo dovuto affrontare due pensieri regionali e una problematica legata agli aumenti delle vertiginosi dei materiali e anche del lavoro a causa del Covid. Quindi era doveroso ricordare anche il Presidente Schifani, che mi ha telefonato personalmente per annunciarmi questa, diciamo, assegnazione nel 24. Noi speriamo che poi questa assegnazione diventi poi erogazione in modo da poterla poi utilizzare concretamente. Passando poi, finiti i ringraziamenti, io vorrei chiedere ai ministri presenti se vogliono intervenire per dare il loro saluto, va bene? Oppure andiamo avanti noi altri con no. Allora, parla il ministro Urso, che è un caro amico da decenni, per cui tante volte finisce che uno...
2: Non dire da quanti decenni.
1: Che se no si fanno il conto facilmente.
2: Anche sulla base di questo non potevo mancare alla chiamata di Fabio Fatuzzo e della struttura commissariale. Ringrazio tutti i commissari del lavoro svolto in questi anni così importanti e significativi per dare essi sì una svolta rispetto alle precedenti strutture commissariali, di fatto una grande accelerazione nella realizzazione di opere che, per la mancanza delle quali noi siamo sotto infrazione europea da quanti anni?
3: 2004.
2: Dal 2004. Quindi sono passati diversi anni, anzi qualche decennio, e non potevo mancare quindi portare il nostro contributo, anche se, lo diceva prima il commissario Fabio Fatuzzo, il ministro di riferimento ovviamente è l'amico Gilberto Pichetto Frattin e noi collaboriamo per quanto di nostra competenza e soprattutto noi operiamo per quanto di nostra competenza per fare dell'acqua una vera e propria risorsa anche e soprattutto per la nostra industria. E su questo mi soffermo nel mio intervento per capire quanto importante sia il riuso dell'acqua, tanto più in un paese come l'Italia, in cui questo oggi emerge in tutta evidenza anche a fronte dei cambiamenti climatici che riguardano l'Italia, l'Europa in generale. Tutti sappiamo che l'acqua è vita, l'acqua è anche una risorsa industriale, è una risorsa per l'industria, per l'innovazione, per la competitività del nostro paese. È l'infrastruttura invisibile che sostiene la nostra manifattura, la nostra agricoltura, i nostri servizi essenziali. Noi siamo il secondo paese manifatturiero in Europa, rafforziamo la seconda presenza manifatturiera in Europa, siamo la seconda potenza agricola in Europa, rafforziamo e cresciamo con la nostra capacità agricola e siamo sempre più ovviamente un paese che fornisce servizi essenziali alle proprie imprese. Senza acqua pulita e sicura non esiste produzione resiliente, non esiste salute pubblica. E oggi nell'economia dei dati e dell'intelligenza artificiale l'acqua diventa ancora più strategica. Questa che è la risorsa primaria diventa anche tale per quanto riguarda le nuove tecnologie. I data center, noi stiamo diventando il paese in cui è conveniente investire in data center, come dimostrano le ultime dichiarazioni, articolo 13 del Consiglio dei Ministri, che hanno riguardato recentemente due data center molto importanti e significativi, in Lombardia e in Piemonte, come potrà dimostrare anche le prossime dichiarazioni di interesse strategico che faremo nel prossimo Consiglio dei Ministri. I data center, i sistemi avanzati di calcolo, richiedono standard elevatissimi di qualità e continuità idrica per il raffreddamento, e per i processi ausiliari che garantiscono sicurezza e affidabilità, soprattutto nel nostro Paese, dove gli investimenti nel settore sono in crescita. Non è un caso che uno dei recenti data center recentemente inaugurati è stato fatto all'interno di una miniera, proprio perché consentiva una condizione climatica che non impiegasse anche necessariamente quantità significative di risorse idriche. Non dobbiamo contrapporre industria e ambiente, dobbiamo farli marciare insieme più veloci e più lontano. Per questo noi pressiamo sull'Unione Europea per coniugare finalmente la tutela dell'ambiente con lo sviluppo industriale. L'acqua di qualità è un fattore quindi produttivo. Il suo riuso intelligente è un moltiplicatore di competitività. La sfida è trasformare le acque reflue da costo a risorsa, da scarto a vantaggio competitivo. Noi siamo il paese del riciclo e del riuso e su questo in tanti campi affermiamo la nostra leadership. Si può fare anche per quanto riguarda la risorsa idrica. Ogni litro riutilizzato significa meno pressione sui bacini naturali, meno vulnerabilità alle crisi climatiche, più produttività per le nostre imprese. È quindi necessario un patto, anche qui e soprattutto qui, tra innovazione e responsabilità. L'acqua più pura dove serve, l'acqua più sicura per tutti. Per questo accogliamo con favore e sosteniamo pienamente il lavoro del commissario unico per le acque reflue. La sua missione è chiara: accelerare progettazione e realizzazione di collettamento, fognature e depurazione per far uscire gli agglomerati italiani dalle infrazioni europee sulla direttiva acque reflue. E riconosco l'ottimo lavoro fatto finalmente dalla struttura commissariale in questi 3 anni. Per quanto ci riguarda, sulla base delle nostre competenze, siamo impegnati su 3 assi, su 3 direttrici. Primo, ricerca e innovazione. Dobbiamo spingere l'adozione di tecnologie di frontiera per produrre acqua di processo ad alta qualità, riducendo consumi, perdite e fanghi. L'Italia ha eccellenze nella meccanica, nella chimica dell'acqua, nella sensoristica e nel digitale. Università e centri di ricerca validano le soluzioni e formano competenze. Le imprese, dalla grande industria alle start-up, le portano sul mercato e le esportano. È così che il Made in Italy diventa anche standard tecnologico italiano nel mondo. Se pensiamo a quello che hanno fatto, per esempio, gli ingegneri che hanno realizzato le dighe prima in Italia e poi altrove nel mondo. Un utilizzo appropriato dei beni e delle risorse idriche di quei tempi che vale anche oggi, ovviamente. Seconda direttrice, strumenti e semplificazioni. Con il piano Transizione 5.0 e con i fondi per l'economia circolare sosteniamo gli investimenti in impianti e macchinari capaci di abbattere insieme consumi idrici ed energetici. Efficientamento energetico, efficientamento idrico. Il recupero delle materie prime e seconde e di chiudere i cicli. Stiamo lavorando per procedure più snelle sugli impianti innovativi e per criteri premianti negli acquisti pubblici a favore delle soluzioni con impatto idrico positivo. Terza direttrice è quella di presidiare l'Europa a tutela del nostro tessuto produttivo, come purtroppo non è stato fatto negli anni passati. C'è stata purtroppo un'assenza politica, istituzionale e governativa nei tavoli europei. Oggi non è più così. Abbiamo finalmente un governo che esprime una leadership in Europa e questo lo fa anche nei settori farmaceutico e cosmetico, che sono importanti per quanto riguarda, per esempio, la direttiva 2024 del 2019. L'Italia è presente a Bruxelles per contribuire a regole efficaci e realistiche che innalzino gli standard ambientali senza trasformarsi in oneri sproporzionati o in follie regolatorie a danno della nostra manifattura e soprattutto delle piccole e medie imprese. Anche in questo ambito delle acque reflue la nostra linea è chiara, ovviamente viene espressa innanzitutto dal Ministro competente, dal Ministero dell'Ambiente, ma noi cooperiamo con esso. obiettivi ambientali ambiziosi, strumenti tecnici e tempi di attuazione compatibili con la realtà produttiva. Non si può imporre una tecnologia all'industria se questa tecnologia non è oggi sufficientemente adeguata per rispondere ai problemi della sostenibilità economica e quindi della sostenibilità sociale. Difendiamo le imprese italiane e al tempo stesso alziamo l'asticella dell'innovazione green. Abbiamo già prove che questa direzione funziona. Penso alle start-up e alle piccole e medie imprese che con tecnologie innovative recuperano i metalli disciolti, riducono drasticamente i fanghi pericolosi e reimmettono materiale nelle filiere come materie prime seconde. Abbiamo delle eccellenze, ne ricordo uno che viene dall'altra parte della mia terra, come sapete io sono metà siciliano e metà padovano, è un'eccellenza padovana, una start-up che riesce a estrarre dalle acque reflue materie prime critiche e materiali strategici e per questa l'abbiamo inserita tra i 47 progetti strategici del Critical Raw Materials Act varato dalla Commissione europea che ne ha riconosciuto il ruolo nel rafforzare filiere europee autonome per materie prime critiche. Penso ovviamente ai nostri distretti industriali che integrando depurazione avanzata e riuso stanno rendendo più resilienti le proprie catene del valore. Penso ai data center, asset strategici per l'autonomia tecnologica del Paese, che adottano soluzioni idriche ad alta efficienza per sostenere crescita e affidabilità. Penso, e Fatuzzo lo sa molto bene, per esempio all'investimento di ST Macroelettronica a Catania, che per essere realizzato, per essere calato nel tempo giusto, ha bisogno ovviamente di una soluzione che riguarda appunto il riuso delle acque. L'Italia ha tutte le carte in regola per guidare questa convergenza. Ha un capitale industriale che innova, una filiera digitale in espansione, territori che chiedono risposte concrete alla siccità e allo stress idrico. E come Ministero delle Imprese del Made in Italy continueremo a lavorare con il MASE, con il Commissario Unico e con tutte le amministrazioni coinvolte perché gli investimenti si traducano in cantieri, gli impianti in performance e la performance in competitività. Sappiamo di potercela fare e i dati di oggi sulla crescita del prodotto interno lordo italiano che sono superiori ad ogni previsione. In un contesto generale in cui prevale purtroppo il conflitto intorno all'Europa, i dati di oggi sulla crescita ulteriore del prodotto interno lordo, che si coniugano con quelli di ieri sulla crescita del fatturato industriale, smentiscono i tanti profeti di sventura. L'Italia può farcela, le nostre imprese sono in condizioni di farcela, finalmente siamo sulla strada giusta. Buon lavoro.
3: Vengo io davvero con un grazie, come Ministero, come Ministro, sono qui a ringraziare naturalmente il Commissario Fatuzzo, i subcommissari Cordaro e Daffinà per il lavoro svolto, quindi a portare il saluto in questa vostra presentazione, questa vostra conferenza stampa di presentazione del lavoro che avete svolto durante questo mandato e che è

l'acqua. Chiaro, il tema del commissario è il tema della depurazione, dell'acqua reflue e così via, ma a monte l'acqua reflue sta un sistema di gestione idrico, ad esempio. Un sistema di gestione idrico che aveva 2.391 gestori, e 2.391 gestori, di cui 1.000 in economia, significa la più assoluta inefficienza, significa la parcellizzazione estrema, la moltiplicazione dei costi, e di cui 1.000 in economia, i 1.000 in economia sono 50-50, metà perché ne hanno troppa acqua e metà perché non ce l'hanno e nessuno gliela vuol dare. Da lì quella che è la riforma del sistema idrico, che sta a monte dell'importante compito che voi avete svolto e continuerete a svolgere, è proprio quello di mettere ordine e razionalizzare il sistema, da qui le autorità d'ambito, da qui automaticamente i cosiddetti gestori unici, e quindi superare quello che è un funzionamento che non vuole essere un'imposizione, ma vuol dire fare un servizio ai propri cittadini, e automaticamente tutto questo significa modernizzazione del sistema agricolo, che può essere uno dei grandi utilizzatori delle acque reflue. Noi abbiamo dagli 8 ai 10 miliardi di metri cubi di acque reflue nel nostro paese, e ne riutilizziamo sì e no 400-500 milioni di metri cubi. Siamo al 5-6% come utilizzo di acque reflue, una percentuale bassissima. Altri paesi europei sono alcuni oltre il 50, ma i più grandi sono comunque verso il 40 dei più grandi paesi. E questo perché? Perché era frutto dell'averla, di avere la disponibilità, e di avere la disponibilità quindi significava utilizzare, non curarsi della quantità. È un po', è il concetto dell'aria, è il concetto del sole, del concetto dei beni che, lo dico sorridendo qui, salutando i miei due colleghi e amici, poi uno è proprio siciliano, l'altro lo diamo per buono. Sì, Nello Musumeci è proprio siciliano, mentre naturalmente Adolfo Urso, con il quale, dicevo, Nello Musumeci condivido quasi 20 anni di vicinanza di banco, di discussioni, di aiuto reciproco, naturalmente, lo è metà e metà. Ma questo, quando mi occupavo di economia, facevo una battuta, insegnavo, sostenevo nella teoria del valore, dire cos'è abbondante non ha valore. Quindi il valore si ha in rapporto al quantitativo. Guardate, oggi si è rovesciato un po' tutto. Prima di tutto perché, negli esempi dicevo, l'aria, basta per la bocca e respirare, l'aria non ha valore perché c'è. E allora ci mettevo l'acqua, una quarantina d'anni fa. Non è più così, non è più assolutamente così. A parte che questa teoria è stata poi sovvertita dalle telecomunicazioni, che se il cellulare ce l'hanno in due non vale niente, se ce l'hanno 10 milioni vale tantissimo, è arrivata un'altra rivoluzione. E allora, ecco, la valutazione sull'acqua era questa, oggi è completamente ribaltata, ed è la nostra sfida, perché se noi riusciamo sul fronte dell'organizzazione alta, idrica, irrigua, l'acqua significa anche dighe, significa energia elettrica, significa tutto, significa data center, come citati da Adolfo Urso prima, noi a questo punto diventiamo efficienti nel trattare e, dopo averla trattata, naturalmente utilizzare in modo corretto le acque reflue, senza utilizzare a questo punto acque di falda profonda come frequentemente vengono utilizzate. Tutto questo è legato quindi all'acqua, è legato anche al nostro modo di fare, ai nostri regolamenti, alle nostre procedure di gara d'appalto, alle difficoltà, ai ricorsi che sono la quotidianità del nostro paese, anche e

0: Relativamente al fatto che molto frequentemente la tempistica delle opere è tale che quella che è la stima di stanziamento nel momento in cui viene decisa è disattesa poi nella realtà, perché si opera anni dopo e automaticamente parte quella lunga processione che il commissario Fatuzzo conosce bene, che è maestro, che ha dovuto diventare maestro proprio per svolgere a pieno la propria funzione, superare quelle che sono le criticità a livello locale. Mi sovviene a mente, mi pare, Catania, che dopo non so quanti anni è stata risolta al mese di giugno una delle tante criticità. Quindi, mio, essendo una cosa stampa, mio è un saluto e davvero un grazie e un buon lavoro per il futuro. Grazie a voi.
1: Io chiedo al ministro Musumeci di dare due parole di...
2: Fatemi capire una cosa, un saluto a tutti. Siamo stati invitati per ascoltare la relazione del commissario straordinario. E da quando sono qui ho sentito parlare soltanto i ministri. Fabio, no, ha parlato anche Pichetto Fratin, che è il ministro bravissimo all'ambiente. Ora, volete spiegare, se noi siamo qui per salutare e prendere atto del lavoro fatto, o se invece dobbiamo aggiungere ad una relazione che certamente non è esaltante sul piano, come dire, contenutistico, perché tutte le relazioni tecniche sono monotone, barbose, contengono numeri percentuali. Già il pubblico è stanco con i 41 gradi che ci sono fuori da questa stanza. Ma che ammattiniamo? E allora io mi limito soltanto, da buon siciliano, uso di siciliano a soltanto il papà. Perché io glielo dico sempre, lui anche col physique du rôle è più veneto che siciliano. Io conosco Fabio Fatuzzo da oltre 50 anni, per il comune sodalizio ideale. È uno testardo, è uno che studia come tutti i professori, è uno pragmatico, conosce le procedure, ha fatto il parlamentare, ha fatto per anni il consigliere comunale, vive nel contatto col territorio, ha tutti i requisiti che servono ad una persona per caricarsi questa pesante croce. Per una esperienza che viene da un consuntivo certamente non brillante e che ha visto l'Italia fortemente penalizzata. E allora, quando il professore Fatuzzo è stato chiamato 3 anni fa ad assumere questo ruolo assieme ai subcommissari, del quale uno conosco in modo particolare, che è l'avvocato Cordaro, l'altro dottore Daffinà, non ho avuto mai contatti personali, ma mi dice Fatuzzo che è stato un preziosissimo collaboratore, noi non possiamo che prendere atto. Io che ho dato una spicciata alla relazione mentre parlavano i colleghi, non possiamo che prendere atto di questa inversione di tendenza. Si chiude una fase oggi, durata 3 anni, e che ha visto la fase del rodaggio, la fase dell'avvio, cogliere quali erano gli anelli deboli e gli anelli forti della filiera. Sul piano quindi del consuntivo, nulla da aggiungere ad una relazione che mi è sembrata particolarmente fitta e ricca di particolari. complimenti alla gestione nella sua interezza. Uscendo fuori dal palazzo della gestione commissariale, io non posso che esaltare il valore dell'acqua reflua, dell'acqua depurata. Lo faccio nella consapevolezza, avendo fatto per tanti anni l'amministratore e il parlamentare, lo faccio nella consapevolezza che l'acqua depurata non è una scelta, è una necessità. Quando eravamo convinti che l'acqua fosse un bene inesauribile, nessuno pensava all'acqua reflua. Quando abbiamo capito che l'acqua è un bene esauribile, ci siamo accorti della necessità di dover ricorrere a queste due straordinarie soluzioni, l'acqua reflua e l'acqua desalinizzata. Lo dico perché nella mia Sicilia si guarda con particolare diffidenza sia all'acqua reflua che all'acqua desalinizzata. C'è chi sostiene ragioni di costo, e non c'è dubbio che i costi dei due impianti siano ancora particolarmente elevati. C'è chi per una sorta di pigro fatalismo, e questa è una malattia che contagia gran parte della mia gente, ma anche nel Mezzogiorno d'Italia, si ritiene di dover affidare al Signore il compito di gestire la risorsa idrica, che quando arriva dal Signore non sappiamo cogliere, se è vero che ne utilizziamo l'11-12%. Ecco perché io ritengo che questo incontro, al di là della disegnare la chiusura di una prima fase, dei primi 3 anni, io vi auguro altre 2-3 fasi di questo tipo di lavoro così impegnativo e entusiasmante per quanto particolarmente faticoso. Io credo che questa occasione di presentazione della relazione debba anche costituire un motivo per una sana contaminazione fuori dai palazzi. Dobbiamo convincere gli amministratori locali, le centinaia di gestori che si occupano di acqua, della necessità di investire negli impianti di depurazione e negli impianti di desalinizzazione al di là della programmazione dovuta, perché deve diventare non più una necessità, ma una scelta consapevole che non fa pugni con l'ambiente, ma che anzi diventa uno dei presupposti essenziali perché la tutela dell'ambiente possa essere affidata a questa scelta. Ecco perché io ringrazio Fabio per avermi invitato, mi compiaccio con lui e con i suoi commissari e con tutta la struttura commissariale. Vi ho parlato, come sempre sono abituato a fare, lontano dal politicamente corretto, che detesto, c'è tanta ipocrisia nella politica, tanta ipocrisia. Alla gente bisogna parlare col cuore. E vi ho parlato col cuore per dirvi quello che penso. Siamo ancora molto indietro in questa svolta culturale che deve interessare tutti, lo sa anche il sindaco della mia città, Enrico Trantino, che vedo in prima fila, sempre presente nei grandi momenti. Non ti nomino Giampiero, tu sei la cultura, quindi qua non c'entra niente. Ma inteso in senso molto generale, ecco, e vi auguro davvero buona permanenza. Fabio, aspettiamo di ascoltare la tua relazione in sintesi. Grazie.
3: Io allora, prima di cedere la parola al subcommissario, l'avvocato Cordaro, che ha un problema, diciamo, non un problema piacevole, perché deve andare a festeggiare con i suoi genitori 60 anni di matrimonio, perché non è poco.
4: Ancora non miei.
3: Che non suoi. Preso l'altro che i matrimoni ormai durano 1 o 2 anni, il fatto che i suoi genitori siano stati 60 anni assieme e continuano a starci per altri 20 anni, medaglia d'oro. Va bene. Quindi vorrei però pregare Santi di mandare la breve sintesi, anche perché è vero quello che dice Nello, tante volte le relazioni sono noiose, abbiamo cercato di renderla un po' più vivace grazie proprio al gruppo di Palermo, e quindi vi prego di ascoltarla per 7 minuti, non di più.
4: Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Oggi entriamo nel vivo di un documento istituzionale che è assolutamente fondamentale per capire come sta cambiando in questo preciso momento una delle sfide infrastrutturali più complesse in Italia. Stiamo parlando dell'analisi della relazione del commissario straordinario per la depurazione, il professor Fabio Fatuzzo, e vi assicuro non è la solita noiosa lista di cantieri, ma la mappa di una vera e propria metamorfosi strategica per la gestione dell'acqua.
5: Ok, diamo un'occhiata a come ci muoveremo oggi. Esploreremo innanzitutto la sfida della depurazione, poi le strategie per accelerare i lavori, il cambio di visione sull'acqua come nuova risorsa, la questione cruciale di trasparenza e finanza, e per concludere faremo il punto sullo stato degli interventi. Partiamo. Punto numero 1. La sfida della depurazione, o meglio, cosa significa ereditare un colossale stallo burocratico? Per capire la portata dei risultati, dobbiamo per forza misurare la crisi di partenza. Stiamo parlando di decenni di infrazioni europee e di un portafoglio interventi che supera i 3 miliardi di euro. È una cifra che fa girare la testa, vero? Di questi, oltre 2 miliardi sono già assegnati, con recenti vitali iniezioni di fondi. 120 milioni dal CIPES, 280 milioni direttamente dallo Stato e ben 350 milioni per la Sicilia. Insomma, la mole di risorse in gioco è letteralmente impressionante. Ora, immaginate la scena nell'agosto 2023. La nuova struttura commissariale entra in carica e si trova davanti al caos più totale. Archivi storici non digitalizzati, cartacce ovunque, insomma, progetti completamente paralizzati nelle fasi preliminari anche da 8-10 anni e studi di progettazione al collasso per l'accumulo di incarichi. La soluzione? Interventi drastici e immediati. Si è passati subito alla digitalizzazione, alla nomina di responsabili unici del procedimento sul territorio, i famosi RUP, e alla creazione di task force di esperti dedicate esclusivamente a sbloccare le infinite procedure di esproprio. Passiamo al secondo punto, le strategie per accelerare i lavori. Come facciamo a passare dalla carta, dai progetti fermi, ai cantieri veri e propri? Il punto cruciale è questo, servono soluzioni muscolari per rompere l'immobilismo e soprattutto evitare le pesanti sanzioni dell'Unione Europea. Primo passo, i premi di accelerazione. In pratica, veri e propri bonus economici per chi finisce primi lavori, ovviamente mantenendo la massima qualità. Secondo, l'autorizzazione a fare doppi se non tripli turni, ovunque sia possibile. E terzo, un approccio incredibilmente pragmatico, la programmazione climatica e stagionale. Si fermano i lavori nelle ore più roventi per proteggere gli operai e si mettono in pausa nelle zone turistiche durante l'alta stagione per non danneggiare l'economia locale. Un equilibrio perfetto.
6: E qui arriviamo al punto 3, forse il più affascinante. L'acqua come nuova risorsa, un salto di paradigma assoluto per la nostra resilienza ambientale.
4: Questo è il vero cuore visionario del documento. Pensiamoci un attimo, storicamente abbiamo sempre visto l'acqua reflua come un semplice scarto, roba senza valore da buttare e scaricare nell'ambiente. Oggi, con il clima che oscilla violentemente tra siccità estreme e alluvioni, questa vecchia visione è impensabile. Il nuovo obiettivo istituzionale capovolge tutto. Trattare le acque per farli raggiungere la massima qualità, la cosiddetta classe A, trasformandole in una risorsa continua, programmabile e letteralmente salvavita.
5: Le destinazioni per quest'acqua purificata vi sorprenderanno. L'agricoltura può riceverla gratuitamente ed è un'ottima cosa, ma le applicazioni vanno ben oltre. Alimentazione delle reti antincendio, lavaggio delle strade, irrigazione dei parchi pubblici, senza contare la geniale ricaduta economica. Le industrie possono acquistarla a una tariffa agevolata, creando così un circolo economico sostenibile. E, non ultimo, la ricarica controllata delle falde acquifere per combattere l'inaridimento del suolo.
4: Tutto questo ci porta a un'idea urbanistica che è un vero game changer, evidenziata nel rapporto La rete idrica duale. Pensateci bene, è davvero assurdo sprecare la nostra preziosa acqua potabile per scaricare il gabinetto o per lavare l'asfalto? L'idea è avere due tubature nei nuovi edifici, una per l'acqua da bere e cucinare e una seconda per acqua depurata di altissima qualità, non potabile, per tutto il resto, un'innovazione essenziale.
7: Quarto punto, trasparenza e finanza di progetto. Come finanziamo questo futuro immenso e come lo facciamo in totale sicurezza?
4: Un piano infrastrutturale di questa portata non può reggersi solo sui fondi pubblici. Prendiamo l'area di Catania, per esempio, servono 2 miliardi di euro. È qui che il partenariato pubblico-privato diventa necessario per anticipare i capitali e sbloccare i cantieri. Ma attenzione, il documento è chiarissimo.
7: I privati anticipano i fondi e si assumono il rischio, certo, ma il controllo rimane saldamente pubblico. Quindi no, niente aumenti ingiustificati in bolletta e nessuna privatizzazione delle nostre risorse statali. Naturalmente, quando si muovono simili montagne di denaro, la sicurezza è tutto, e infatti è stata costruita una vera e propria corazza per tenere la criminalità organizzata fuori dai giochi. Parliamo di protocolli con gli enti regionali, di una collaborazione strettissima con l'ANAC, l'anticorruzione, e soprattutto di protocolli di legalità con le prefetture. Questo significa garantire al gruppo Interforze Antimafia accesso continuo alle banche dati, trasparenza totale per cantieri puliti e sicuri. Quinto e ultimo punto, lo stato degli interventi. Passiamo dalla macrostrategia alla mappa reale sul territorio. E questa immagine illustra in modo brillante la situazione, partendo dalla Campania. Qui la struttura commissariale sta portando avanti i poli vitali come Napoli Est, Benevento e Mondragone. Ma il report è anche molto onesto nel documentare gli ostacoli amministrativi. A Ischia, per esempio, si registrano ritardi causati dalle forti resistenze locali e dai dibattiti comunali su dove posizionare gli impianti. È la realtà complessa dei nostri territori. Spostandoci in Calabria, assistiamo a un'espansione incredibile del perimetro operativo. Da una gestione storicamente frammentata di soli 9 interventi, siamo passati al controllo strutturato di ben 41 progetti. E i risultati si vedono. I lavori già completati a Oppido Mamertina e San Roberto sono la prova tangibile che stiamo passando dai piani teorici a un reale e solido presidio del territorio. In Basilicata le sfide sono anche letteralmente nel terreno, ostacoli geologici molto complessi. Ma grazie a una forte sinergia istituzionale con Acquedotto Lucano ed Egigrib, le cose si muovono, è stata aggiudicata la gara a Pisticci. E in zone a rischio come Irsina, le necessarie verifiche geologiche vengono condotte fianco a fianco con l'Università della Basilicata, massima attenzione alla stabilità e alla sicurezza. Arriviamo infine alla Sicilia. Questo è il portafoglio più grande in assoluto, il principale hub operativo, con 64 interventi mappati. Qui l'energia è tutta concentrata su un unico gigantesco sforzo, prendere quei vecchi progetti rimasti sulla carta e convertirli il più velocemente possibile in cantieri aperti. Chiudiamo con questa provocazione, che arriva dritta dalle pagine della relazione. Siamo pronti a bere acqua depurata? Oggi la tecnologia ci permette tranquillamente di rendere le acque reflue, potabili e perfettamente sicure per il consumo umano. Ma, e questo è il punto cruciale, serve un salto culturale enorme. Serve educazione e trasparenza prima che la nostra società accetti pienamente questa che di fatto è la soluzione definitiva per la resilienza climatica. Insomma, la tecnologia è pronta, ma noi lo siamo? È una domanda su cui vale davvero la pena riflettere. Grazie per averci seguito in questa analisi. Alla prossima.
3: Abbiamo cercato di rendere poco noiosa l'introduzione della relazione. Per il resto fidiamo sulla vostra indulgenza. Poi, prima di passare la parola all'avvocato Cordaro, che mi ha fortemente aiutato per quel che riguarda tutta la Sicilia occidentale, con risultati ottimi, come dirà lui, voglio ringraziare il sindaco Trentino, anche se è andato via, l'assessore Colianni della regione Sicilia, va bene, che è qui presente, e i rappresentanti di Utilitalia, che è la struttura che ci ha sempre affiancato in tutte le problematiche. Prego, Totò.
8: Grazie, io sarò brevissimo, anche perché il dato che riguarda la relazione, o meglio le slide che sono passate finora, le hanno fatte molto bene i nostri collaboratori di Palermo, e quindi diciamo che era un pezzo anche del mio intervento, quindi abbiamo già ridotto. Qual è stata la mission in questi 3 anni della struttura commissariale, soprattutto con riferimento alla Sicilia occidentale? È stata appunto quella di fronteggiare e ridurre per quanto possibile le sanzioni comunitarie che sono a carico del sistema paese e portare a realizzare interventi utili per fare in modo che le nostre linee, rendere il nostro paese più performante in termini ambientali. Io dico che ci siamo riusciti. Ricordiamo che le sanzioni economiche ammontavano all'inizio di questo nostro in carico a ben 45 milioni di euro in capo al sistema paese. Ebbene, in questo triennio, per comprendere qual è stato l'impatto, farò subito l'esempio di Agrigento. Agrigento, caro Ministro, oggi possiamo dire è il nostro fiore all'occhiello, perché la realizzazione del nuovo depuratore e delle linee fognarie del comprensorio la consegna di Favara, Porto Empedocle e Ribera hanno determinato tutto insieme, rispetto a quell'iniziale gap di 45 milioni di euro, una riduzione della sanzione pari a 770 mila euro soltanto con riferimento ad Agrigento, se si consideri che la somma è presto fatta 10 euro per i 77 mila abitanti equivalenti. Ma il nostro impegno non ha riguardato soltanto la velocità e la voglia di utilizzare, e mi piace qui rivolgermi al mio presidente Musumeci, le esperienze di governo precedentemente messe in campo. Abbiamo messo a terra la nostra attività precedente, la nostra esperienza, il nostro know-how, in qualche modo anche la nostra conoscenza di mettere a terra i processi decisori. E allora faccio un esempio. Abbiamo riaffidato, caro commissario, appena due giorni fa la gara per la realizzazione della fognatura di Tre Fontane a Campobello di Mazara, con una bella cerimonia con l'amministrazione comunale. Ebbene, ferma da 4 anni per l'impresa che aveva lasciato, con un contenzioso che abbiamo definito rispetto a una richiesta di risarcimento danni pari a 19 milioni di euro. Ebbene, lo abbiamo chiuso con una transazione asseverata dall'Avvocatura dello Stato con una cifra pari a poco meno, signor Ministro, di 1 milione di euro. Credo che anche questi siano risultati importanti se lo si considera con riferimento ai soldi che non sono illimitati, così come l'acqua. E come lo abbiamo fatto? Delle modalità operative è stato detto già molto velocemente nella relazione che avete visto, e però abbiamo, per mettere in campo quella che era l'esperienza precedente di governo, anche attraverso stipule di convenzioni ad hoc che potessero precedere l'attività da svolgere tutti insieme. Ne ricordo una con il Comune di Palermo e con la struttura contro il dissesto idrogeologico per fronteggiare i problemi relativi alla realizzazione e al completamento e all'adeguamento del depuratore importante di Fondo Verde a Palermo. E poi alcune cabine di regia, tante cabine di regia quanto quelle che sono le opere, agili e funzionali per affrontare e risolvere le difficoltà non attraverso 6 mesi di corrispondenza, ma attraverso una telefonata o una riunione operativa tra coloro che sanno il problema. E lo abbiamo fatto tante volte, devo dire, con risultati ottimi. In termini di trasparenza amministrativa, abbiamo agito adottando il principio di vigilanza collaborativa, o meglio di prevenzione collaborativa. In tal senso il rapporto di collaborazione con l'ANAC ci ha permesso e ci ha portato a stipulare alcuni importanti protocolli di intesa, alcuni importanti protocolli, il più importante dei quali, lo si accennava poc'anzi, è quello con le prefetture. È un protocollo di legalità, appunto, che pone in essere una concreta e, devo dire, anche apprezzata azione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti. Oltre al protocollo di legalità, protocolli operativi, i più importanti, con l'assessorato regionale al territorio e ambiente, con l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, con le soprintendenze dei beni culturali e ambientali e infine con l'autorità di bacino, che è tanto essenziale per i lavori che abbiamo fatto. Un ringraziamento per tutti. Generale Antonio Amoroso, non posso ringraziare tutta la struttura, però ecco, il generale Antonio Amoroso è il nostro responsabile per la trasparenza e per i rapporti con l'ANAC, per il suo lavoro insostituibile. Grazie per quello che hai fatto. Il merito dei tanti obiettivi conseguiti, mi avvio velocemente alla conclusione, non può che essere condiviso con la Presidenza del Consiglio. La certezza di quei 350 milioni di euro di FSC 21-27 ci ha dato l'agio di concentrarci soprattutto dei 64 interventi sui 44 interventi della Sicilia occidentale. Ed ancora questo grazie ai 5 miliardi e mezzo che il governo Meloni ha destinato alla Sicilia. Quindi grazie Presidente Meloni, grazie alla Regione Siciliana. Infine, prospettive. Lo ha detto il Ministro Urso, lo pensiamo tutti. Il riuso delle acque reflue deperate per usi agricoli, industriali e ambientali. Molte delle opere delle quali vi ho parlato finora e sono state davvero tante, ma vi eviterò l'elenco perché abbiamo consegnato, ministro Musumeci, ben 18 opere sulle 44 sulle quali stiamo lavorando e circa 20 sono addirittura d'arrivo in questi 3 anni. Ecco, molte di queste opere sono già abilitate al riuso, penso a Castelvetrano, esempio virtuoso, in ragione della prevista canalizzazione delle acque depurate nelle condotte dei consorzi agricoli di quei territori. E allora, per concludere, riuso come soluzione: irrigare i campi, rifornire gli insediamenti industriali, non sprecare l'acqua potabile, riuso come frontiera. In un tempo di siccità incombente, un piano serio e concreto contro la desertificazione non può che pensare anche al riuso. Grazie per la vostra attenzione.
3: Allora, nel ringraziare i ministri per la loro presenza, comprendiamo perfettamente che ci sono altri impegni che sopraggiungono. Io vorrei però pregare quelli che sono in fondo di mettersi, di sedersi al primo posto, in modo da non lasciare da solo Gianviero Pannella, che ringraziamo per la sua presenza costante. Passo la parola ora a Antonino Daffinà, che è il subcommissario a cui ho delegato la Regione Calabria.
9: Sì, grazie commissario, io mi associo ovviamente ai saluti del commissario a tutti i presenti e consentitemi di ringraziare in maniera particolare il commissario Fatuzzo che mi ha voluto onorare di questa delega per la Calabria. Io sono calabrese, dove la sfida è stata importante perché abbiamo trovato in Calabria, così come anche in Sicilia, una serie di situazioni disastrose ormai da decenni, e nello spazio di poco più di 2 anni siamo riusciti praticamente a mandare tutti i lavori e tutti gli interventi a gara oppure a lavori in corso per un importo di circa 350 milioni. Quindi di questo...
10: Perdonami, vi lascio.
9: Arrivederci.
10: Vi chiedo scusa soprattutto al relatore. Dobbiamo
9: parlo prima con gli altri due, così facciamo un unico...
10: Gli auguri. No, non ti volevo salutare, perdonatemi. Signori, ciao. Perdonatemi, grazie.
9: Grazie. Ecco, quindi un ringraziamento particolare, dicevo appunto, al commissario Fatuzzo, perché con lui mi sono trovato benissimo e sono veramente onorato di aver lavorato fianco a fianco per questi 3 anni, perché un uomo di grande visione e di grande capacità di ascolto che mi ha messo nelle condizioni di poter raggiungere gli obiettivi che vi ho appena elencato. Un ringraziamento particolare va al Ministro dell'Ambiente, che purtroppo è andato via, perché ci ha sempre assistito, non in maniera formale ma in maniera concreta, facendoci reperire quei finanziamenti necessari per poter completare le opere. Dicevo prima di queste 7 opere importanti che abbiamo in Calabria, il più importante è quello di Reggio Calabria, un intervento che cuba circa 145 milioni, che è un intervento che non fa bene solo a Reggio Calabria ma all'intero Mezzogiorno tutto, dove praticamente proprio qualche settimana fa abbiamo consegnato i primi lavori e contiamo di definirli nei prossimi 2 anni. O meglio, non noi, i lavori si protrarranno per i prossimi 2 anni. Ringrazio anche la presenza del direttore Salvatore Siviglia, che è il direttore generale del Dipartimento Ambiente Regione Calabria, con il quale abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto e questo ci ha messo nelle condizioni di poter agevolmente portare avanti tutti questi interventi, così come la struttura Sogesid, saluto l'ingegnere Stravato, con il quale da subito ci siamo trovati e sono particolarmente felice per la sua nomina, il suo rinnovo, perché è sicuramente una persona che ha una grandissima visione e riesce a raggiungere obiettivi importanti. La qualità della depurazione è una qualità che naturalmente non guarda solamente alle infrazioni che noi cerchiamo di eliminare al più presto, ma guarda naturalmente alla qualità della vita, alla qualità dell'ambiente e al valore più importante che diamo ai nostri mari e ai nostri territori. Il nostro triennio è scaduto, probabilmente faremo dell'altro, però saremo sempre al servizio del Paese laddove andremo ad occupare anche altri posti. Io ringrazio tutti quanti e buon lavoro a tutti.
3: Io, prima di passare la parola al professore Fatone, all'ingegnere Costanza e al professore Belgiorno, volevo chiedere al senatore Rosa, al senatore Pugliese, di dare il loro saluto, perché, come dicevo poco fa, e al sottosegretario Cannella, perché sono stati loro che ci hanno aiutato per avere prima l'altra sala e poi questa. Prego.
11: Grazie professor Fatuzzo, voglio dire che per noi è stato un onore, voglio dire, provare a organizzare, aiutarvi a organizzare questa giornata. E evidentemente il numero delle persone qui presenti, già ieri quando abbiamo riscontrato che l'elenco era estremamente lungo e quindi nasceva la necessità di cambiare la sala, dimostra la bontà dell'iniziativa, ma anche l'interesse verso una questione evidentemente che l'Italia eredita da una cultura antica nei confronti della gestione dell'acqua e dell'ambiente, perché questi problemi sono problemi che nascono dal passato, nascono quando l'idea, la cultura ambientale, la cultura, il rispetto verso l'ambiente non era così forte così come oggi. Oggi il rispetto all'ambiente si traduce anche nel saper riutilizzare l'acqua, quindi il riuso, l'acqua come ricchezza. Beh, io vengo dalla Basilicata e come la Basilicata a questa nomea di questa terra piena d'acqua, eppure la scorsa estate anche la Basilicata, terra dell'acqua, ha avuto problemi e questo ha reso ancora più preziosa l'idea che l'acqua non va sprecata, l'acqua va utilizzata ma soprattutto va gestita con attenzione. E il lavoro che avete fatto, che avete appena presentato con un video anche estremamente veloce, dimostra come quando si vuole, quando ci sono le capacità, tante opere che sono rimaste ferme per tanti anni, per mille motivi, si riescono a fare. Ed è questa la strada che dobbiamo portare avanti. È importante continuare su questa strada, è importante dotare, poi i problemi sono quasi tutti nelle regioni del sud, vedete, quindi diventa ancora più pragmatico il vostro lavoro. È importante portare a termine questi lavori affinché quei territori si possono riapprovare di opere di civiltà che evidentemente fanno bene ai cittadini. E leggevo e concludo che tutto questo lavoro interessa, a parte i 3 miliardi che le avete tradotti in termini economici, 6 milioni di persone. Quindi se trasferiamo il dato economico al dato proprio dei cittadini interessati, ci rendiamo conto come è importante il lavoro che state portando avanti, e quindi non mi resta che ringraziare per tutto quello che avete fatto in questi anni. Grazie.
12: Io sarò estremamente sintetico, quasi telegrafico, ma ci tenevo particolarmente a partecipare a questa conferenza stampa, al di là dei vincoli affettivi che mi legano a Fabio Fatuzzo, che credo rappresenti, lo dico con estrema sincerità, un bellissimo esempio di buona politica, una best practice, perché credo non tutti coloro i quali si sono ritrovati in questi anni a svolgere funzioni importanti all'interno delle amministrazioni regionali o nazionali hanno avuto la stessa sensibilità di Fabio Fatuzzo, del dottore Daffinà, dell'avvocato Cordaro, di tracciare un bilancio consuntivo di quello che si è fatto al termine di un'esperienza molto importante, quale quella che voi avete vissuto in questi 3 anni. Io credo che il bilancio consuntivo sia eccezionale, ho avuto modo anch'io di sbirciare quello che è riportato all'interno di questa relazione, ho avuto modo di vedere il bellissimo video che avete predisposto e quindi credo che tutti noi dobbiamo essere assolutamente contenti di questo lavoro che avete svolto con grande determinazione, con altrettanta efficienza amministrativa. Io ho avuto modo di conoscere Fabio Fatuzzo molti anni fa, ho avuto modo non soltanto di percepirne le eccezionali qualità politiche, da bravissimo parlamentare, amministratore locale, ma ho avuto modo anche, lo dico da catanese, da ex sindaco della mia città, di apprezzare il suo percorso tecnico che lo ha visto alla guida di alcune realtà importanti della mia regione e della mia provincia. Mi riferisco all'ACOSET, società costituita da 20 comuni della provincia etnea, mi riferisco alla SIDRA, società idrica catanese. Quindi Fabio è riuscito a conciliare eccezionali capacità politiche con una competenza tecnica acquisito in questi ultimi anni. Quindi sono felicissimo che insieme a Daffinà e a Cordaro abbia vissuto questa esperienza che ha regalato, ritengo, i dati lo confermano, un eccezionale bilancio consuntivo per la nostra nazione, con anche refluenze economiche e finanziarie molto importanti in termini di minori infrazioni comunitarie pagate dallo Stato italiano e quindi da tutti noi. Complimenti di cuore per quello che avete fatto.
13: Come ha già detto il ministro Musumeci e io, esattamente da sottosegretario alla cultura, chi c'è già, se lo dico in palermitano così.
3: E come siciliano sei uno dei maggiori fruitori di questo nostro lavoro.
13: Ma infatti era per introdurre in maniera leggera questo mio saluto da siciliano dell'altro emisfero, diciamo così, perché come sapete la Sicilia è un continente con due emisferi. Fabio Fatuzzo e il ministro Musumeci e anche il papà di Adolfo Urso sono siculi, quindi greci, i palermitani, vedo anche il senatore Antonio Battaglia, siamo sicani, quindi fenici, e siamo due continenti diversi, ma che condividiamo la stessa splendida regione, e in questo senso io voglio solo rassegnarvi una considerazione. In realtà la cultura c'entra nel senso che c'entra la cultura ambientale, c'entra la cultura della tutela dell'ambiente, ma anche la cultura di un utilizzo parsimonioso delle risorse. E il salto culturale va fatto, è stato spiegato benissimo nel video, quando si parlava di reti duali, pure io che non comprendo, cioè nel senso non sono un tecnico, mi sono avvicinato a questa materia così, diciamo, di straforo, e comprendo che occorre fare un salto culturale per evitare lo spreco di acqua, non perché l'acqua non ci sia nel nostro paese, ma perché non viene utilizzata, canalizzata e soprattutto viene sprecata, e quindi spesso in regioni anche come la mia diventa un problema e un'emergenza. Allora il salto culturale è quello del riuso, è quello del non spreco, è quello del riutilizzo anche potabile, diciamo, della risorsa idrica appunto reflua e potabilizzata. E questo richiede una serie di iniziative anche in termini promozionali, anche in termini di comunicazione, che vanno, secondo me, che devono affiancare quello che voi avete fatto molto bene. Lascio per ultimo il mio pensiero rispetto a chi ha finora condotto questa importante struttura e chi mi auguro continuerà a condurla, perché conosco da sempre il professore Fatuzzo, conosco da sempre Toto Cordaro, non conosco il professore Daffinà, però ho sentito parole più che lusinghiere nei suoi confronti e poi ho visto i risultati, e devo dire che quasi mai, o meglio, mai come in questo caso si associa a un'esperienza politica amministrativa una competenza specifica. Fabio Fatuzzo, lo diceva prima l'amico Salvo Pogliese, da anni si occupa del tema, quindi non si tratta di un management calato dall'alto per motivi politici, ma si tratta di tecnici politici scelti per la loro grande competenza e capacità di leggere i processi e di poterli guidare. Quindi salutandoli affettuosamente, non solo per motivi amicali, ma anche per sincera stima per quello che sono capaci di fare, sono stati capaci di fare, e sono sicuro che se saranno investiti della stessa responsabilità proseguiranno, li saluto affettuosamente, sono a disposizione anche istituzionalmente nel caso in cui si volesse affiancare a una attività tecnico-scientifica sull'argomento anche un'attività di comunicazione culturale sull'utilizzo appunto delle acque riciclate, delle acque reflue. Grazie.
3: Grazie Giampiero, perché io penso che questa battaglia, questa educazione all'uso dell'acqua, un diverso rapporto con l'acqua, avrà necessità di un supporto sia da parte della scuola ma anche da parte della cultura. Perché pensare, è vero, l'acqua non finisce, però finisce l'acqua potabile. Se noi continuiamo a utilizzare l'acqua potabile con qualsiasi cosa, è chiaro che ne avremo sempre di meno, anche perché l'acqua si depura naturalmente, però a distanza di 20 anni. Non vorrei restare per 20 anni senza poter utilizzare l'acqua. Dopodiché passo la parola all'ingegnere Riccardo Costanza, il quale ci è stato di grandissimo aiuto, perché se c'è una cosa che a me mi crea difficoltà proprio sul piano concettuale è tenere i rapporti con la burocrazia. Di questo io ho pregato se ne occupasse Riccardo, e Riccardo l'ha fatto in maniera eccellente e quindi senza tragedie e senza errori e senza omissioni che sarebbero state pericolose, perché poi i soldi arrivano quando tutto va bene, quando tutto è perfettamente e regolarmente seguito. Prego Riccardo.
14: Buonasera a tutti. Il mio primo ringraziamento va sicuramente al commissario Fatuzzo e per questa nomina che è stata abbastanza inaspettata, sia per l'età e anche per la gravosa responsabilità che mi ha dato. Quindi per me è stato un onore riceverla e ho cercato, diciamo, di adempierla al meglio delle mie funzioni e delle mie competenze per condividere proprio quello spirito ideale che ho visto nel commissario Fatuzzo di voler fare bene, fare presto, a beneficio di tutti i siciliani e di tutta l'Italia. Perché questa è una battaglia che interessa i cittadini. Noi parliamo di una direttiva comunitaria che spesso sembra un termine vuoto che non ha un impatto reale. Purtroppo o per fortuna queste direttive comunitarie hanno un impatto fortissimo. Hanno un impatto economico perché ha determinato una sanzione, ha un impatto perché sta determinando un vero cambio di passo in un settore che probabilmente è stato un po' trascurato, quello delle acque reflue. Sicuramente quando manca l'acqua a casa delle persone diventa una priorità, però quando non abbiamo gli standard corretti di depurazione delle acque, probabilmente non è un tema che ha la stessa cassa di risonanza mediatica. Ebbene, oggi è diventato un problema di attualità. Il sommarsi di tutte queste infrazioni comunitarie, di queste sanzioni, ce lo ha riportato sotto gli occhi. E devo dire, questa cosa può essere detta anche come una grande opportunità, perché tutto ciò ha degli impatti, come dicevamo prima, sull'ambiente, che poi vediamo sia su di noi, ma anche su tutti quelli che fruiscono il mare, le coste e i nostri territori. Quindi quando parlavamo prima di cultura, quando parlavamo prima di qualsiasi tema, dall'industria all'ambiente, al turismo, tutto ha un impatto. Perché se poi abbiamo i depuratori che non funzionano e scarichiamo a mare, neanche noi con i nostri figli possiamo andarci a fare il bagno. Quindi non c'è futuro se non c'è un presupposto e un ambiente sano. E a quel punto entra in funzione il commissario. Mi piace chiamare il commissario dei commissari, perché tipicamente voi vedete il commissario che gestisce un'opera, il ponte di Genova, la frana di Niscemi. Questo commissario gestisce oltre 100 opere in contemporanea, opere che vanno dal milione di euro a oltre 600 milioni di euro. Parliamo di grandi infrastrutture che richiedono una complessità tecnica, economica e organizzativa che secondo me è al pari delle grandi società di Stato. Cioè noi ci possiamo confrontare con soggetti come ANAS, come RFI, perché abbiamo un piano industriale enorme. Parlavamo prima di 3 miliardi di euro distribuito su più regioni, con più procedimenti, con più attività e con difficoltà sempre diverse, che vanno dai problemi che abbiamo avuto a Niscemi in termini di geologia, a termini di burocrazia, problemi espropriativi, problemi burocratici, ricordo tutte le complessità burocratiche del problema del lato di Catania o ancora prima della Calabria, e sono problemi che solo con una guida del commissario Fatuzzo e dei subcommissari potevano avere una svolta, perché, come dicevamo prima, bisogna avere dei manager che sanno leggere i processi e hanno delle intuizioni che perseguono anche quando tutto sembra oscuro e non si vede una fine. E questo, diciamo, è secondo me l'esempio più rappresentativo della vicenda del lato di Catania, dove abbiamo visto che l'intuizione del commissario portata avanti nel tempo, alla fine, diciamo, il tempo gli ha dato ragione. E finalmente ci sarà uno sblocco di un sistema che tutti vedevano come un sistema impossibile, incancrenito, che non poteva avere un futuro. Oggi, grazie al commissario Fatuzzo, questa cosa ha un futuro. Possiamo pensare che anche la provincia di Catania potrà adeguarsi e avere quegli investimenti che merita per potersi adeguare, come il resto d'Italia, a degli obiettivi ambientali che non sono solo ambientali, sono pure economici, perché l'impatto economico che noi abbiamo sul territorio è enorme. Parliamo di 3 miliardi di euro investiti, ma parliamo di milioni di euro che ogni giorno escono dalla struttura commissariale per aziende sul territorio e che promuovono non solo posti di lavoro, ma anche competenze in un settore ad alta specializzazione. Quindi se le, diciamo, tiriamo un po' le fila di questa attività, noi possiamo vedere non solo meri benefici legati alla direttiva comunitaria, vediamo importanti benefici ambientali per noi, per i nostri figli e per lo sviluppo turistico, ma anche grandi investimenti economici che poi hanno ricadute, come sappiamo, nel settore delle infrastrutture come moltiplicatore per tutte le aziende. E sono aziende ad alto valore aggiunto, perché non parliamo di lavorazioni basiche, ma lavorazioni che richiedono processi complessi e grandi competenze, che si stanno coltivando e si stanno creando nei vari territori del sud Italia, cercando anche di colmare quel water service divide di cui si sente parlare e che purtroppo spezza l'Italia in due, e che grazie al commissario Fatuzzo, con tutta questa mole di attività, possiamo finalmente vedere sanato. Io concludo solamente con tre dati. Finalmente, diciamo, al termine di questo triennio ho visto tre cose fondamentali. Finalmente partire i cartieri in Calabria, che sembravano una chimera. Sentivo parlare fino ad ora solo di problemi, finalmente vedo dei cantieri operativi, cose che fino ad ora non avevo visto. Con il commissario Cordaro, in grande collaborazione su Palermo, oltre a consegnare tantissime opere, abbiamo sbloccato lo schema idrico di Palermo, che era un tema che da ingegnere, da quando sono nato, se ne studiava alla facoltà di ingegneria. Finalmente l'abbiamo programmato, l'abbiamo condiviso, ci abbiamo messo i soldi e oggi sarà una realtà. E in ultimo, secondo me, l'opera straordinaria che ha fatto il commissario Fatuzzo su Catania, dove 3 anni fa si vedeva il nulla e nessuna prospettiva di investimenti, e oggi finalmente vediamo sbloccate tantissime opere che cambieranno il volto di quella provincia. Grazie.
3: Ci avviamo alla conclusione. Io vorrei però, diciamo, sottolineare che tanti meriti, tante lodi che sono stati rivolti a me, in effetti non debbono essere rivolti a me. Che se io non avessi avuto la collaborazione di Laffia, di Cortaro, di Costanza e specialmente di Fatone e di Belgiorno, non saremmo qua, perché qua non sarebbe venuto nessuno e non avrei avuto nulla da dire. Quindi passo la parola a Belgiorno, perché affronti le problematiche legate alla Campania, che sembrava persa, mentre invece abbiamo visto che in qualche maniera, speriamo proprio in tempi, ne abbiamo già aggiustata metà, vediamo l'altra metà. Grazie.
15: Grazie commissario, grazie ai presenti, saluti all'autorità. L'azione del commissario è straordinaria e la Campania evidentemente non ha brillato negli ultimi decenni per la capacità di risolvere i propri problemi ambientali, e devo dire, proprio grazie all'attività del commissario, si vede come è stato possibile trasformare una criticità in un piano infrastrutturale che ha risvolti non solo sulle tematiche ambientali, ma, come è già stato rappresentato, anche sugli aspetti socio-economici. E la collaborazione è una collaborazione istituzionale. Io sono stato felice, sono felice di servire il commissario grazie a una convenzione che il commissario ha stipulato con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Salerno. E tra le tante problematiche che ci siamo trovati ad affrontare in Campania, non sono particolarmente numerose, ma sono tutti interventi di particolare rilievo, occorre citare l'intervento di Napoli Est. Napoli Est è un impianto pianificato nel 1973, a valle dell'epidemia di colera del Golfo, che ha colpito la città di Napoli e il Golfo di Napoli. Qualcuno forse la ricorderà, molti siete tutti così giovani, l'ha letta sui libri di storia, ma quell'impianto è stato realizzato in parte negli anni Ottanta e rappresentava, rappresenta ancora oggi, il principale intervento di quelli affidati alle competenze del commissario, con un costo di 152 milioni di euro di intervento, una sanzione comunitaria di 8 milioni e mezzo di euro all'anno e 860 mila abitanti serviti, 13 municipalità oltre Napoli da servire. Quindi questo impianto, realizzato solo in parte alla fine degli anni Ottanta, senza avere quindi le condizioni, le caratteristiche richieste dalla normativa comunitaria, dalla normativa nazionale, è oggi contrattualizzato con una consegna prevista nei prossimi giorni, affidata a una multinazionale spagnola. Altri interventi di grande valenza economica ed ambientale che sono oggi in fase di consegna sono quelli correlati all'impianto di depurazione di Benevento per 47 milioni e mezzo di euro di intervento, l'impianto di Mondragone 37 milioni e mezzo di euro di intervento che in questi giorni ha avuto in affidamento provvisorio. E rimangono in Campania ancora gli interventi che sono riferiti all'isola d'Ischia. L'isola d'Ischia, il commissario ha avuto la competenza per la riqualificazione dell'intero sistema depurativo dell'isola d'Ischia con tre impianti che servono i sei comuni dell'isola d'Ischia e la rete fognaria. Sono interventi particolarmente complessi per la complessità territoriale dell'isola e anche in alcuni casi per le difficoltà di interazione con le amministrazioni locali che a volte si oppongono alla realizzazione degli impianti senza rendersi conto della straordinaria opportunità che ne consegue. Per questi interventi i provvedimenti autorizzativi sono comunque in via di conclusione e ci si augura di consegnarli, di poter bandire le gare in pochi mesi. Occorre quindi rappresentare alla fine come in Regione Campania l'attività del commissario ha mostrato come l'istituzione del commissario può avere un successo nell'accelerazione di opere strategiche per il Paese e soprattutto per la qualità di vita dei cittadini. Devo dire che ovviamente il commissario e l'istituzione ci vuole l'uomo, quindi devo spendere una lode per la straordinaria pazienza e ostinazione del commissario Fatuzzo, tante sono state dette tante cose belle, ma senza una continua presenza e un continuo lavoro i risultati che si sono raggiunti in Regione Campania non sarebbero stati possibili. Grazie.
3: Allora, prima di me parla il professore Fatone, il quale ci deve spiegare come mai prima di noi in Basilicata non ce n'è andato nessuno.
16: Sì. Anche da parte mia vorrei iniziare con il perché questa scelta, ringraziare Fabio Fatuzzo per la stima. Ci siamo conosciuti più per il profilo europeo, per la curiosità, il metodo scientifico e la richiesta è stata abbiamo bisogno di metodo scientifico nell'affrontare problemi complessi. Ed il motivo per cui anche nel mio caso abbiamo esteso una convenzione con l'Università Politecnica delle Marche e saputo che ero lucano, saluto qui il senatore Rosa, ho detto bene, da lucano finalmente avrai l'opportunità di lavorare in Basilicata e quindi è stato un lavoro non solo impegnativo ma anche molto emotivo e sono grato per questo. Finalmente ho messo a disposizione tanti anni di studi molto noti fuori dall'Italia per la mia regione. Bene, in Basilicata noi abbiamo uno scenario molto particolare, solo 200.000 circa abitanti di infrazione, ma 23 interventi, ma è tipico del territorio. Abbiamo impianti molto piccoli fino a molto grandi, parlo di impianti di Matera, e ognuno di questi 23 interventi ha procedure simili, parlo con Riccardo Costanza, a interventi ultramilionari. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo iniziato con un modello di governance pensato al funzionamento degli impianti. Per nostra natura, sia io che l'amico Belgiorno, lavoriamo affinché gli impianti funzionino, non solo affinché siano fatti. E quindi abbiamo messo insieme una cabina di regia costante e periodicamente in incontro con la Regione Basilicata, con l'ente di governo e con Acquedotto Lucano, lavorando in un periodo, ancora non l'abbiamo detto, in cui tutti erano affannati per il PNRR. Quindi avere l'attenzione di Acquedotto Lucano, che aveva centinaia di milioni da implementare il PNRR per uscire dall'infrazione, sembrava impossibile, invece è stata sempre una priorità nella Regione. In questa cabina di regia abbiamo garantito gli investimenti per tutti i 23 interventi, perché da sempre ci è stato detto uscire dall'infrazione è una priorità. Oltre a questo ci siamo interfacciati con problematiche del territorio. Diceva il commissario Blasi che circa il 50% del territorio lucano è a rischio idrogeologico, quindi è un tema importantissimo. Con questa interazione abbiamo voluto garantire il funzionamento degli impianti, ma anche la visione di lungo termine. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo concluso due importanti interventi. Uno in termini di costruzione e consegna degli impianti, il 23 luglio eravamo a Matera, Matera Sarra, l'impianto più grande di Matera, 27.000 abitanti, lavori conclusi, ma abbiamo verificato, ad esempio nel caso di Grassano, il funzionamento degli impianti, concluso, pensate, anni fa, ma ancora non funzionalmente efficiente. Quindi verificato che l'impianto funziona e funzionerà perché è interesse di Acquedotto Lucano. Oltre a questo ci siamo occupati in maniera molto importante dell'agglomerato di Pisticci, che ha diverse frazioni, questo è tipico della Basilicata, andando ad aggiudicare i lavori per il depuratore di Pisticci e lavorando affinché tutte le altre frazioni siano finanziate. Una parola importante per l'agglomerato di Irsina. Irsina ha una situazione con una grossa frana che è in essere dove è attualmente il depuratore e mentre la progettazione era in corso e PFT è concluso, quindi i nostri obiettivi raggiunti, ci siamo resi conto che il territorio stava seppur lentamente franando. Quindi ho detto fermi tutti, dobbiamo garantire che da qui a 50 anni non dobbiamo rivedere il tutto. E da qui abbiamo interagito con il commissario al dissesto affinché approfondimenti siano fatti anche pensando a soluzioni migliori che non erano quelle pensate 15 anni fa. In conclusione tante sfide ci sono ancora, abbiamo interventi che sono adesso in fase di affidamento e parliamo di cifre che in termini di decine di milioni di euro non sono sostanziose, ma in termini di dislocazione sul territorio sono centrali, perché in termini di riuso possono dare acqua a quelle aree rurali, quindi non abbiamo grossissimi interventi.

0: quando la nuova direttiva avrà le proprie scadenze. Grazie.
1: Io ringrazio sia Francesco che Vincenzo e gli altri per la sintesi con cui hanno affrontato i problemi di loro più stretta competenza. Poi passo ora, se mi consentite, parlo io per ultimo, è la prima volta mi capita di parlare per ultimo, che generalmente parlo per primo, poi sono gli altri che non riescono a parlare. Quindi stavolta io abuserò della vostra pazienza, però vi prometto che, dato l'aiuto che loro mi hanno dato, perché già hanno parlato di tante cose, ridurrò al massimo l'intervento. Allora vorrei io non partire dalla storia, ma partire proprio dal 2023. Nel 2023 noi siamo stati nominati commissari, io commissario, Daffinà e Cordaro vicecommissari, ho nominato subito Riccardo per i motivi che ho spiegato, abbiamo cominciato a valutare lo stato dell'arte, come si dice tecnicamente, degli interventi. Lo stato dell'arte era un poco più preoccupante, va bene, che dice che altro, perché? Perché c'erano tanti interventi a cui si erano dato inizio, ma che poi si erano persi nella notte dei tempi. Per esempio, mi ricordo un intervento a Palagonia, non ci si ricordava più neanche chi era il progettista, non ci si ricordava più neanche in che anno era stato affidato il progetto. Perché? Perché, anzi, devo dire che mi ha telefonato il commissario prefettizio, perché il comune era stato sciolto per mafia, mi ha domandato a me: scusi, ma come siete combinati? A che punto siamo? Dov'è che l'abbiamo riesumato e l'abbiamo portato tanto avanti che è già in gara. È già in gara. Questo intervento dormiva dal 2012, è in gara, ed è in gara assieme ad altri interventi di Catania, di cui parleremo dopo. Allora io, la prima cosa che ho fatto, ho cercato proprio, come mia, diciamo, abitudine, di imporre i miei ritmi di lavoro agli altri, il che non è stato, diciamo, facile, perché io per esempio non mangio a mezzogiorno, non mangio neanche la mattina. Gli ho spiegato a tutti i miei collaboratori che gli animali mangiano una volta solo e noi siamo animali, e quindi una volta al giorno sarebbe sufficiente. Non si sono convinti, va bene, però continuiamo, diciamo, a lavorare. Ma non vi dico che fastidio mi danno i miei collaboratori quando vanno a mangiare, perché, ma non per altro, perché si interrompe il ritmo del lavoro. Ti interrompo perché noi stiamo facendo una cosa, allora no, devo andare a mangiare, ma che cavolo è, ma devi mangiare tra un'ora, tra due ore, direi quando finisci di lavorare, no, però bene o male siamo riusciti ad andare avanti, a portare avanti le cose, e siamo riusciti a portare avanti le cose anche perché era terribile, cioè scontrarci con i ritardi negli studi di progettazione, era una cosa che mi dava un fastidio incredibile, anche perché, vedete, io la cosa che è importante, che mi ha fatto proprio molto piacere riscontrare, era che i vincitori delle gare di progettazione, servizi di progettazione, erano i migliori studi in Italia, i migliori studi in Italia. Allora com'è che erano in ritardo? Ma erano in ritardo per forza, perché se io ho uno studio di progettazione, io ho tre ingegneri e ho un solo incarico, un servizio di progettazione, poi ne vinco altri quattro. Bravo, sono bravissimo perché ho presentato il progetto migliore. Però ho presentato, prima avevo uno studio da affrontare, ora ne ho cinque. Allora, razionalità, cosa vorrebbe? Che io, se ne avevo tre ingegneri e un progetto da espletare, avendo vinto il servizio per cinque progetti, che faccio? 3 per 5, 15. Invece di avere tre ingegneri, ne prendo altri 13. No, restavano sempre i tre ingegneri. Così come le imprese che vincono le gare, vincono la prima gara e avevano, per esempio, 7 operai. Vengono la seconda, sempre 7. Avevano un escavatore, sempre 1. Ma a questo punto il problema è, io mi sono posto il problema, dice, ma insomma sono cretino io oppure sono gli altri che sono truffatori? Perché se io devo svolgere una funzione, un servizio, è chiaro che mi bastano quelle 2-3 persone, ma se i servizi diventano molti di più, non può essere più. Allora, una delle norme sulle quali io mi batterò perché siano modificato è che per ogni gara bisogna presentare l'elenco delle persone dedicate, delle maestranze dedicate e dei mezzi di lavoro dedicati, e non come i famosi aerei di 50 anni fa, di 70 anni fa, che giravano per l'Italia e poi erano sempre gli stessi. No, ci sono le targhe, sappiamo quali sono i mezzi di lavoro, ogni intervento deve avere i mezzi di lavoro dedicati, ogni intervento deve avere le maestranze dedicate, in modo tale che ogni intervento deve avere una sua linea di sviluppo autonoma, non quando ha tempo, perché a me mi costa, per esempio, io ho dei lavori che sto facendo in campagna, c'è un imprenditore bravissimo e da un anno che non li completa, perché dice domani vengo, poi lo chiamo con un'altra intelligenza e vado da un'altra parte. Ma perché?

0: sia sempre uno che gli porta il camion, che fa l'idraulico, cioè ha 3-4 operai, con 3-4 operai deve affrontare il problema di tanti, tanti interventi. E allora ecco che una regolazione bisogna darla, cari senatori, perché bisogna cominciare a pensare a dei vincoli nelle partecipazioni alle gare, perché se io partecipo a una gara bisogna dimostrare, che io dimostro, la capacità tecnica, economica e finanziaria per poter espletare una gara, e non per le gare superiori a 20 milioni, come dice l'articolo 103, e l'ingegnere Strato mi dà ragione, ma per tutte le gare, per tutte le gare, perché la gara, come diceva poco fa Fatone, la gara da 300.000 euro ha le stesse problematiche e lo stesso impatto ambientale della gara da 300 milioni, perché la gara di 300 milioni coinvolge 800.000 abitanti, la gara di 300.000 lire, 300.000 euro coinvolge invece un paese, ma in quel paese l'impatto è lo stesso. Perché? Perché quel paese da anni, anche se è un paese di pochi abitanti come capita in Basilicata, da anni aspetta finalmente di avere una depurazione degna. E allora noi altri dobbiamo metterci in testa che le norme dobbiamo cercare di regolare, dobbiamo noi altri cercare proprio di agevolare le imprese come si vuole, come si può, e questo vuol dire principalmente pagare per tempo, come facciamo noi, perché non c'è nessuno che è indietro nel ricevimento dei pagamenti. Noi paghiamo immediatamente, anche perché quando noi ci siamo insediati abbiamo trovato, qua la soglia da me mi ha fatto proprio, mi ha aiutato moltissimo, proprio grazie alla Regione Padania, che ringrazio, che mi tenevano proprio anche la contabilità, no? E io ho trovato una certa somma che mi sembrava proprio notevole. Ma perché era notevole? Perché praticamente era sempre la stessa, non erano stati spesi questi soldi. Perché? Perché non andando avanti con la lavorazione, sì, non c'era motivo proprio di spendere i soldi. Ora invece noi altri abbiamo impegnato tutte le somme esistenti in regioneria, sta arrivando la Russia, va bene. Allora, tutte le somme esistenti in regioneria, per cui, perché abbiamo firmato impegni giuridicamente vincolanti, il che vuol dire che tutti gli impegni che sono maturi per andare in gara o per essere espletati e consegnati sono già finanziati e pagabili, e questo, diciamo, è l'impegno da parte nostra, l'impegno da parte degli altri, e cui deve essere quello di rispettare i tempi di consegna sia del servizio di progettazione sia per quel che riguarda la lavorazione degli interventi. E infatti l'altra cosa che io ho detto è che, saluto l'onorevole Sbardelli, lo prego di accomodarsi in prima fila perché è il segretario regionale della mia regione, quindi ci tengo particolarmente al suo giudizio e alla sua opinione. Va bene. Quindi dicevo, quando si firma un contratto, o sia un contratto per un servizio di progettazione, o sia un contratto per una realizzazione degli interventi, ci sono delle scadenze, anche perché le scadenze fanno parte anche dell'offerta. Fanno parte dell'offerta, perché voi sapete, voi siete operatori del settore, sapete che quando si forma un'offerta da parte di un operatore economico, l'operatore economico indica anche l'abbattimento di tempo, il che vuol dire che dice che il 20% io lavorerò nel 20% in meno del tempo, e poi non lo fa. Ma non solo non lo fa, molto spesso chiedono le proroghe. Allora io la prima cosa che ho detto, proroghe a nessuno, senza nessun motivo. Perché? Perché ognuno di noi sa che se assume un impegno, poi quell'impegno lo deve rispettare, sa di cosa ha bisogno per poter andare avanti quell'impegno, e quindi proroga nella maniera più assoluta. Poi dice c'è stato il terremoto, quando ci sarà il terremoto vedremo, ma fin quando non ci sono altri fatti, quando c'è per esempio l'aumento dei prezzi, non si trova, per esempio qualcuno veniva, non si trovano i mezzi di lavoro, certo non si trovano i mezzi di lavoro, se tu li cerchi oggi per domani non li trovi, ma se tu sai che domani, tra un anno, devi realizzare delle condotte, le compri prima, le prenoti prima, va bene? E quindi tutta una serie, vedete, di fattori, ma perché erano di ritardo, ma più che altro per sciatteria. Ma sciatteria, io purtroppo devo dire, non soltanto da parte dell'operatore, ma anche da parte di chi invece doveva controllare l'operatore. E questo perché? E questo è un altro problema di cui ho parlato con Savato, che mi ha dato ragione, e abbiamo affrontato assieme il problema. Io ho trovato un ingegnere che aveva 18 incarichi di RUP. 18 incarichi di gruppo. 18 incarichi di gruppo vuol dire, dato che i giorni di lavoro sono 22 in un mese, al massimo poteva dedicare un giorno e qualche ora a ognuno degli incarichi. E per forza, poiché non andavano da mesi, va bene, o da anni a verificare i lavori. E allora cosa abbiamo fatto? D'accordo con Savato, utilizzando le convenzioni che io ho firmato, non soltanto con l'Università delle Marche, l'Università anche dell'Università di Salerno, l'Università di Catania, l'Università di Messina, l'Università di Napoli e di Salerno e qualcun altro, e di Palermo. No, utilizzando queste convenzioni noi abbiamo sostituito alcuni dei RUP in modo che fossero più presenti al territorio, più presenti nel territorio e al territorio degli interventi, in modo che potessero garantire una presenza continua. In qualche maniera abbiamo accelerato i percorsi, se no non avremmo potuto mai consegnare i lavori che abbiamo consegnato. Perché noi ieri, va bene, abbiamo il RUP di Scoglitti, mi ha comunicato di aver firmato, di aver approvato la versione, il progetto definitivo di Scoglitti, che vuol dire che lunedì, martedì lo mandiamo in gara. Ieri hanno completato la gara per Mondragone, dopodiché faranno le verifiche di legge, però tra un mese passeremo noi dall'aggiudicazione provvisoria all'aggiudicazione definitiva. E così noi altri a poco abbiamo snellito, va bene, tutte queste procedure inutili, e abbiamo proprio accelerato il percorso. Accelerare il percorso vuol dire che si realizzano prima gli interventi e si esce. Ah, saluto il Presidente del Senato, che ho ringraziato. No, per carità, io capisco che se hai cose, non dico più importanti le nostre, ma almeno importanti quanto le nostre, va bene? Perché ti cedo la parola subito. Prego, prego Presidente, prego.
1: No, io do per scontato quello che avrei detto, cioè grazie di essere qui, prima battuta.
0: Questo sì che è sintesi, eh? Questo sì che è sintesi. Va bene. Ah, il ministro, scusi, non scusi la sconoscenza. Mi scusi. Anche perché avere l'acqua pulita e avere le coste pulite, bravo, è particolarmente importante per il turismo. Il turismo sappiamo che è una delle risorse più importanti e probabilmente l'unica che resterà se continua così nel meridione d'Italia. Quindi noi faremo di tutto perché lei possa lavorare con maggiore serenità e con maggiore, diciamo, risultati, con migliori risultati. Quindi dicevo, una volta che abbiamo affrontato questi problemi, abbiamo cercato proprio di eliminare gli errori più grossi. Allora, abbiamo colmato l'assenza di un'archiviazione qualsiasi, in modo tale da avere la certezza di sapere di che cosa parlavamo anche a distanza di tempo. Va bene. Abbiamo incaricato un professionista, un ingegnere, di dedicarsi alle procedure espropriative, perché come sapete voi che occupate di questi problemi, l'esproprio se non c'è non si può andare avanti con gli interventi. Va bene. Abbiamo poi, va bene, il RUP l'abbiamo detto, abbiamo dovuto però, e qua abbiamo perso molto tempo, adeguare i progetti ai pensieri regionali e alle problematiche determinate dal Covid, perché i pensieri regionali escono dopo tanto tempo. Se un progetto è stato affidato nel 2016 e poi lo si completa nel 2023, vuol dire che si devono affrontare i problemi di 2-3 pensieri regionali, il che vuol dire che il prezzo di 10 milioni poi può lievitare fino ad arrivare a 20-30, se poi ci mette anche il Covid è ancora peggio. E così abbiamo dovuto noi altri rivedere i quadri economici, e qua, come ha detto bene qualcuno che mi ha preceduto, noi abbiamo utilizzato i 350 milioni che ci ha assegnato la Regione di Sicilia nel 24 per colmare le differenze nei quadri economici tra quello che era stato valutato allora e quello che invece è necessario oggi. Il problema poi principale è stata la qualità dell'acqua e il riuso, di cui abbiamo parlato un po' tutti anni. Mi fa piacere che il problema del riuso dell'acqua ora è diventato un problema su cui tutti quanti si soffermano e su cui tutti ci dobbiamo confrontare. Perché io sono stato sempre convinto che l'acqua la si deve riutilizzare, non si può buttare al rifiuto. Che quando si butta al rifiuto l'acqua depurata, si butta al rifiuto una risorsa che invece è indispensabile. Ma per tanti motivi, qua, nelle slide che abbiamo fatto passare poco fa, ne sono state elencate quelle più importanti. Ma è chiaro che, per esempio, andare a utilizzare l'acqua potabile per alimentare, non soltanto per il riuso, ma anche per alimentare le bocche antincendio, per buttare l'acqua nel water, per lavare le strade, per lavare le macchine, tutti quegli usi per i quali non è necessaria un'alta qualità dell'acqua, è una bestemmia. Perché non è vero che l'acqua finisce l'acqua potabile, come dicevo fa, tutto quello che è all'interno dell'atmosfera, mi insegnate tutti quanti, che si mantiene sempre, ma quello che finisce è l'acqua pulita, l'acqua potabile, l'acqua per uso umano. E allora io dico, questa è un'idea che di cui ho parlato spesso col ministro Frattini e anche con il responsabile del suo ministero, bisogna modificare la norma, perché non è possibile consentire prima di tutto di buttare l'acqua a rifiuto, secondo, non è possibile consentire di sprecare l'acqua potabile. E allora, per l'acqua a rifiuto, per non buttare l'acqua a rifiuto, dobbiamo utilizzarla come abbiamo visto prima. Dobbiamo abbandonare questo uso deleterio, però per quel che riguarda il risparmio dell'acqua potabile, occorrono degli interventi più importanti. E io qua mi rifaccio alla quella che è stata la normativa antisismica. Enrico, cosa si è fatto per affrontare i problemi della sismicità dell'Italia? Si è stabilito che a partire dall'anno X, ovviamente proiettato nel futuro, occorrevano proprio determinate, diciamo, metodologie per costruire le abitazioni, gli edifici, qualsiasi tipo, diciamo, di manufatto umano. Io dico la stessa cosa si deve fare anche per l'acqua. L'acqua non può avere, ognuno di noi a casa propria, non può avere una sola condotta per tutte le esigenze di uso dell'acqua. Deve avere due condotte, cioè le condotte devono essere duali. Una condotta per l'acqua che trasporti l'acqua per uso umano e quindi per mangiare e per cucinare, va bene. Una condotta invece per tutti quelli che sono gli usi di tipo diverso, cioè per lavare per terra, per lavare per innaffiare le aiuole, per alimentare le bocche antincendio e così via, in modo tale che l'acqua potabile la si risparmi al massimo e non si utilizzi stupidamente, va bene, per tutte quelle cose, per tutte quelle attività che invece non possono anche essere affrontate con acqua di minore qualità. Non è una soluzione che si può affrontare da oggi a domani, anche perché prima di tutto deve essere proiettata nel futuro. Ma per esempio la direttiva 3019 del 24 della Comunità Europea incomincia a porre un diverso approccio con l'acqua. L'acqua di riuso non la si può utilizzare tout court come si faceva prima, ma si deve utilizzare in maniera diversa. Allora io dico, anticipando un poco l'applicazione di questa direttiva, che partirà dal 2035, si può incominciare a dire che, per esempio, nel 2035, in coincidenza, le costruzioni di nuove edificazioni dovranno avere due condotte, una, come dicevo, per l'acqua di uso umano, un'altra per l'acqua di uso, diciamo, civile. E incominciamo in questa maniera ad approcciarci in maniera diversa con l'acqua. L'ultimo problema di cui volevo parlare, l'ultimo, va bene, è il problema dell'uso dell'acqua di riutilizzo per uso potabile. È chiaro che se io torno a casa e dico a mia moglie che da questo momento in poi dobbiamo utilizzare l'acqua del riuso per berla, mi butto fuori di casa, il che non sarebbe male, no, va bene, però mi butto fuori, no? Fuori per bar. Va bene, allora il problema qual è? Bisogna che prima di tutto l'acqua che noi altri proporremo nel futuro agli umani, agli uomini da bere, deve essere acqua di altissimo livello. Quindi non A, non B, non C, non D, A è qualcosa in più, perché del resto anche l'industria moderna non si accontenta più di acqua pulita. Quando io ero presidente della SIDRE e parlavo con l'ST, che è la più grossa fabbrica che c'è a Catania, impiega 5.000 ingegneri, quindi alta specializzazione, e chiedevo che tipo di acqua, che qualità di acqua volete, mi dicevano H2O, quindi non volevano nient'altro che idrogeno e ossigeno. Allora, se noi altri l'acqua la riusciamo a portare a idrogeno e ossigeno, poi arricchita come sappiamo perché l'acqua solo di idrogeno e ossigeno non è manco buona, però se noi la portiamo a livello tale da poterla utilizzare per uso umano, io dico nel futuro potremmo utilizzarla veramente. Del resto, in tanti stati, per esempio in Israele, l'acqua depurata la si usa per uso umano. Ma perché? Perché Israele ha strappato tanta terra al deserto e quindi ogni goccia d'acqua è tesoro, è oro, e quindi la risparmiano al meglio di come possono fare, per quanto meglio possono fare. Noi la stessa cosa dobbiamo fare, e qua occorre proprio l'aiuto della cultura e della pubblica istruzione, perché è nella scuola che si vincono queste battaglie, perché è nella scuola che si è vinta la battaglia contro il tabagismo ed è nella scuola che si può vincere la battaglia per portare tutti quanti noi italiani, ad avere un rapporto diverso con l'acqua. Perché è vero, l'acqua non è un bene inesauribile, come diceva bene il ministro Facchini, il Pichetto Frattin, l'aria non è inesauribile, l'acqua non è inesauribile, più noi altri la sporchiamo, meno ne abbiamo di pulita, e quindi dobbiamo abituarci ad avere un rapporto diverso con l'acqua, risparmio e pulizia. Questo è quello che io penso che si dovrebbe incominciare ad affrontare, a pensare da parte della cultura e della scuola, e su questo noi altri ci basiamo per poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo proprio proposti, quindi di dare al mare dell'Italia e alle coste dell'Italia il massimo di pulizia, il massimo di difesa sul piano ambientale, in modo da avere tantissime proprio bandiere blu e quindi attirare ancora più turisti rispetto a quelli che ci sono. Grazie. Io invito il Presidente La Russa a dirci due parole, se no restiamo troppo male, va bene, quindi
1: c'è
0: tutto quello che vuoi, ti garantisco che è depurata.
2: No, scherzavo, intanto vi ringrazio e mi scuso per il ritardo, non è che abbia fatto cose importanti, ma cose numerose, sono tante le cose che dobbiamo fare, questa era tra quelle a cui tenevo, ma lo dico sinceramente, non soltanto per il tema, adesso io dopodomani parto per la Sicilia, poi torno, poi riparto di nuovo, e il problema dell'acqua lì lo avvertiamo tutti i giorni, io ancora uso l'acqua che immagazzino nella vecchia cisterna siciliana, che per fortuna mi sono ritrovato, e tutti gli anni mi dicono, no ma adesso... Il sindaco del paese dove vado, abbiamo, cioè, sì, facciamo lì dall'Etna, arriva, non arriva mai. Allora, la speranza si chiama Fatuzzo, e capite? Capite? E siamo messi benino, ma insomma, con un po' di patema d'anno. Per fortuna ho visto che è contornato da intelligenze reali, non politiche come noi, che insomma siamo presunte intelligenze, noi siamo sempre presunti, cioè riusciamo a darla a bere bene l'acqua, intendo dire, cosa avete capito? La diamo a bere l'acqua molto bene, e invece chi poi non ha la sfortuna di essere un politico non può darla a bere, la deve bere lui e quindi deve dimostrare veramente, e quindi so che la vera qualità di Fatuzzo e di affidarsi a persone qualificate, a progetti importanti e seri, e senza avere, perché noi politici non l'abbiamo, i curriculum di chi in passato li ha potuti vantare, riescono spesso e volentieri col pragmatismo a ottenere a volte 2, a volte 3, a volte 100 volte di più. È quello che io vi auguro, perché quello dell'acqua è un bene essenziale, non a caso l'umanità è nata dall'acqua, non a caso, se vogliamo capire se esistono nell'universo altre specie intelligenti, la prima cosa che si va a cercare è se c'è acqua o se c'è stata acqua, perché l'acqua è vita, quasi come Fatuzzo. Grazie, arrivederci.
0: Grazie.
3: Questa è Radio Radicale. Abbiamo terminato di ascoltare questa conferenza stampa che si è tenuta al Senato sui 3 anni di mandato del commissario straordinario unico per la depurazione delle acque reflue e il riuso. Conferenza stampa con i ministri dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, del Made in Italy Adolfo Urso e della Protezione Civile del Mare Nello Musumeci. Adesso cambiamo argomento e andiamo ad ascoltare la presentazione della proposta di legge alle Camere della Regione Emilia-Romagna sul contrasto alle dimissioni volontarie dal lavoro quando si diventa genitori. 29 luglio, una conferenza stampa organizzata da Maria Cecilia Guerra.
4: Bene, Buongiorno, buongiorno a tutti, ringrazio tutte le persone che sono venute, gli onorevoli, gli ex onorevoli, le persone interessate a questi temi, i tanti rappresentanti a vario livello della regione Emilia-Romagna, ed è giusto che siate qua perché effettivamente l'avvenimento è piuttosto importante, nel senso che presentiamo oggi un disegno di legge che è stato approvato dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e proposto al Parlamento secondo una trafila prevista, che sarebbe bene che potesse occuparsene, perché il tema, come avete visto, riguarda misure di contrasto alle dimissioni volontarie, cioè quelle dimissioni in cui incorrono, diciamo, i genitori, di solito la madre, quando nasce un figlio. Il fatto che una persona, di solito una donna, si dimetta al momento della nascita del figlio si chiama dimissione volontaria, ma generalmente non è una scelta, ma una necessità legata al fatto che non c'è un supporto adeguato per poter permettere di continuare l'attività lavorativa in cui era occupata e poter occuparsi contemporaneamente del nuovo nato. Quindi è un tema essenziale, perché noi abbiamo, come sappiamo, un tasso di occupazione molto basso, il più basso in Europa, con 18 punti di distanza fra uomini e donne, ma fra padri e madri la distanza è di 30 punti percentuali, arriva al 34 punti percentuali fra padri e madri di figli piccoli. Quindi è un tema enorme che dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti. I dati ve li daranno loro, però io parto da uno: il tasso di inattività femminile è molto elevato, ma se andiamo a vedere i motivi per cui le persone si dichiarano inattive, le persone che si dichiarano inattive per motivi familiari sono nel 95% dei casi donne per motivi di cura, e si tratta di più di 3 milioni di persone. Quindi il tema è, in modo laparisiano, sotto gli occhi di tutti. Vorrei anche aggiungere che questo disegno di legge costituisce idealmente un ulteriore tassello in un progetto complessivo che prende in carico il problema specificamente di donne e uomini, ma ripeto, sappiamo che il problema è particolarmente delle donne, di conciliare attività lavorativa e cura dei figli, e in particolare anche in generale di sostenere l'occupazione femminile. Faccio riferimento prima di tutto a quello che è la bandiera non solo del Partito Democratico ma anche di tutte le opposizioni, che è il congedo genitoriale paritario e retribuito al 100%, che come sapete ha avuto un passaggio parlamentare infausto perché è stato ucciso in culla, ma che è l'elemento che scardina la diseguaglianza sia sul mercato del lavoro sia fra le mura domestiche. L'altro tema a cui faccio riferimento è il nostro disegno di legge presentato al Senato, prima firma Camusso, sul part-time, anch'esso per contrastare il part-time che diventa involontario, perché il part-time può essere anche in condizioni ristrette una scelta provvisoriamente di conciliazione, ma poi quando ci entri non ne esci più. Non entro nel dettaglio di questa legge perché non voglio portare via tempo ovviamente ai relatori, ma è molto importante, la logica è sempre la stessa: se hai uno strumento non deve diventare una schiavitù, e le vie costrette devono essere superate il prima possibile. Ma sicuramente anche la battaglia sul salario minimo è una battaglia fondamentale dal punto di vista di genere, perché sappiamo che molto spesso, come conseguenza anche delle difficoltà di conciliazione, le donne poi accettano lavori a part-time, mal pagati, purché siano un pochino più flessibili o banalmente un po' più vicini a casa. Quindi questo quadro trova nel disegno di legge che adesso andiamo a presentare un completamento, perché questo disegno di legge interviene invece su un altro aspetto, che è appunto quello delle dimissioni volontarie. Allora, io presenterò gli ospiti man mano, così risparmiamo un po' di tempo, e darei subito la parola a Simona Lembi, consigliera regionale Emilia-Romagna. Vorrei sottolineare che Simona Lembi è anche la prima firmataria della proposta di legge, e direi che si caratterizza per una ostinata determinazione che le ha permesso non solo di portarla a casa, non solo di farla arrivare in Parlamento, ma anche di vederci qua tutti oggi a ascoltarla. Prego.
5: Beh, molto... Beh, molte grazie anche per la generosità delle parole. Voglio ringraziare soprattutto l'onorevole Guerra per avere condiviso il fatto di portare in conferenza stampa alla Camera questa proposta di legge della Regione Emilia-Romagna alle Camere di contrasto alle dimissioni volontarie dal lavoro quando si diventa mamme e papà. Voglio salutare anche gli onorevoli De Maria, Bacalì, Graci, Sereni, Casini, amici grandi per la presenza, e Ferrari, grazie, e Cirielli, grazie. E sento che farò un po' fatica a riprenderli tutti, quindi un secondo solo, entro sulla proposta di legge e poi completo il quadro dei ringraziamenti. E noi siamo qui perché la Regione Emilia-Romagna ha scelto ad inizio mandato, è stata adottata dall'Assemblea Legislativa il 17 di dicembre del 2025, questa proposta di legge alle Camere di contrasto alle dimissioni volontarie dal lavoro quando si diventa genitori. È un fenomeno molto preciso che ha numeri enormi ormai in Italia. Io voglio ricordare che sono state nel 2012 30.000 i lavoratori e le lavoratrici che si sono dimessi volontariamente da un posto di lavoro e sono diventate 60.000 nel 2024. Si tratta solo di uno dei fenomeni delle profonde disuguaglianze che esistono in Italia nel mercato del lavoro tra lavoratori e lavoratrici, in ingresso, nella permanenza e nell'uscita, in un contesto di particolare difficoltà, io vorrei dire gravità, perché quando si conoscono i numeri e si sa che l'indice di occupazione delle donne in Italia è del 53%, quando la media europea arriva a sfiorare il 71%, si capisce immediatamente che siamo dentro una questione che ha bisogno non di qualche misura o di qualche modifica, ma di una misura strutturale che possa consentire un'inversione di tendenza. L'identikit di questo fenomeno in Italia è molto preciso: nella prevalenza dei casi sono donne, mamme al primo figlio tra i 24 e i 40 anni, nel settore terziario, prevalentemente nel nord Italia. E questo fenomeno si situa, la nostra proposta di legge ha voluto entrare dentro alcune contraddizioni profonde del sistema. La prima contraddizione è legata al fatto che siamo in un paese che fa divieto di licenziare lavoratori e lavoratrici nel primo anno di vita dei figli, ma se sei tu a dimetterti volontariamente dal mercato del lavoro entro il primo anno di vita dei figli, allora questa è una condizione per poter accedere alla NASPI. Come sappiamo bene, in prevalenza, so che ci sono anche sindacalisti e potrebbero essere molto più puntuali di me, ma in prevalenza si tratta di 2 anni di stipendio all'80% fuori dal mercato del lavoro. E guardando questo fenomeno, la seconda contraddizione enorme è che questo è un paese che usa non pochi fondi pubblici nella logica di accompagnare le lavoratrici fuori dal mercato del lavoro e non il contrario, cioè di usare gli stessi fondi pubblici, non un euro di più, per mantenere queste lavoratrici e questi lavoratori inchiodati alla scrivania, al mercato del lavoro, nel momento in cui sono più esposti ad uscire. La nostra proposta di legge, perché la consideriamo di particolare rilevanza e perché la proponiamo al Parlamento di questo Paese? Perché ragiona con una logica opposta: usare quei fondi per mantenere le lavoratrici e i lavoratori nel mercato del lavoro. Le proposte di questa legge sono sostanzialmente 3. La prima, noi abbiamo immaginato una NASPI, l'abbiamo chiamata NASPI della conciliazione, con la richiesta da parte dei lavoratori e delle lavoratrici di attivarla senza l'obbligo delle dimissioni. Lasciamo alla Camera, con decreti attuativi, la possibilità di regolamentare questo cambio enorme, se quei fondi per i lavoratori e le lavoratrici, se e quanto invece per l'impresa. La seconda proposta è di recepire completamente, nella sua più ampia complessità, la direttiva europea sulla conciliazione del 2019. È una direttiva che spinge moltissimo sulla contrattazione di secondo livello, nella logica di usare quasi misure sartoriali nel rapporto tra impresa, sindacato, lavoratori e lavoratrici, istituzioni, in modo da affrontare caso per caso misure nuove di conciliazione ed attivare misure di conciliazione. E la terza proposta, nella logica molto concreta dell'Emilia-Romagna e di una tradizione municipalista fortissima nel nostro territorio, abbiamo pensato a una misura locale da costruire con la rete territoriale dell'Emilia-Romagna, fatta di istituzioni, di sindacati, di imprese, di servizi per l'infanzia, di servizi che si occupano di disoccupazione, insomma mettendo insieme tutti questi soggetti e attivando anche una misura locale di contrasto alle dimissioni volontarie dal mercato del lavoro quando si diventa genitori. Mi fermo perché vorrei anche che Laura Calafà, che è la docente che più di altri ci ha accompagnato in questo percorso, il capogruppo del PD della Regione Emilia-Romagna e il segretario del PD, nonché il segretario di Bologna, che so essere collegati, possano intervenire. Vorrei solo chiudere con una questione. Noi abbiamo presentato questa proposta di legge perché siamo la Regione Emilia-Romagna, siamo una regione molto concreta. Pensiamo che questo sia un problema molto serio di questo Paese e abbiamo bisogno di concretezza e di misure che cambino una tendenza. E poi anche perché pensiamo che sulla genitorialità ci siano modi diversi di intendere, un dibattito molto forte in questo Paese. O si intende la genitorialità e la natalità come una questione, un affare di sole donne e allora si presentano proposte solo esclusivamente per le mamme, oppure noi pensiamo che invece la genitorialità sia una questione condivisa tra papà e mamme, nelle famiglie, nella loro completezza, e allora immaginiamo misure che parlino ad entrambi. Questa è la nostra proposta di legge e confidiamo che possa aprire anche un nuovo dibattito in questo Paese su una questione enorme che è quella delle disuguaglianze tra lavoratori e lavoratrici nel mercato del lavoro.
6: Grazie Simona, adesso passo la parola a Laura Calafà che, come è già stato detto, è docente ordinaria di diritto del lavoro presso l'Università di Verona. Vorrei sottolineare che da Laura è venuta non solo un contributo tecnico indispensabile, perché bisogna scrivere una legge, bisogna che ci sia qualcuno che ha competenze nel campo del diritto, ma anche un grande contributo di pensiero, è stata un'interazione continua a quanto so, sono stata coinvolta anche in piccolissima parte, senza merito, e quindi prego Laura, a te la parola.
7: Grazie per questa la partecipazione a questa occasione. Io arrivo qui da voi oggi con una frustrazione prima, ma anche con l'idea di rappresentare il coraggio di questa iniziativa. Frustrazione da giurista che di fronte alle dimissioni dal 1976 si sente ripetere che ci sono le convalide. Certo, ci sono le convalide, ma le convalide sono atti amministrativi e nel 2020 di 60.000 convalide, Nel 2025 60.000 convalide, solo 36 sono state rigettate. C'è un problema, perché la motivazione della convalida e la chiusura del procedimento amministrativo è sempre, per quel 75% di donne che si dimette, l'assenza di servizi, l'assenza di un'organizzazione lavorativa adeguata, una sostanziale silenzio rispetto alle esigenze, soprattutto del primo anno di vita. Siamo partiti da qui, l'idea che la convalida da giurista non è sufficiente, è necessaria, ma non è più sufficiente nella complessità del mercato del lavoro. Nella complessità del mercato del lavoro vi aggiungo un secondo passaggio che è motivazionale. Io sono qui e il lavoro che abbiamo fatto lo abbiamo fatto perché c'è una direttiva, la direttiva sulla conciliazione vita-lavoro, che è già stata trasposta, ma portava con sé anche un'idea di conciliazione che in qualche modo rovesciava l'assunto. Rigettare servizi, soluzioni per i genitori crea discriminazioni. Allora noi abbiamo lavorato su questo doppio piano, abbiamo integrato la convalida nella direttiva e il pensiero è stato di queste tre risposte tecniche. Interrompere il circolo vizioso mediante un'indennità, che è la stessa pagata prima per consentire alle persone di dimettersi, capite il ragionamento? Intervenire migliorando la flessibilità spazio-temporale nei luoghi di lavoro, e qui è importantissimo il ruolo della contrattazione collettiva, che deve essere, che deve affrontare le questioni che sono lasciate sospese da anni, ma non ci sono più le regole che lo consentono, e per questo guardo in particolare l'onorevole Grandi, cioè arriviamo da un passato in cui c'era un sostegno alla contrattazione collettiva che negoziava la conciliazione. Oggi in realtà non c'è più, e quindi riprendere queste file è importante. Aggiungo il terzo passaggio, che è quello che Simona ha già evocato, il ruolo dei servizi. Il ruolo dei servizi, che abbiamo chiamato funzionamento della rete di prossimità, è un modo per accompagnare la persona che si dimette davanti a un ispettore che fa il suo lavoro e convalida sempre, fa il suo lavoro e convalida sempre, in quel caso lì ci sono i servizi di prossimità, la solitudine va accompagnata. E quindi c'è un'incentivazione a costruire delle reti di supporto, sono le tre anime della legge. Tecnicamente è stato complicato costruirlo, noi ci immaginavamo, abbiamo lavorato molto, grazie anche al legislativo dell'Emilia Romagna che ha supportato la parte tecnica. Aggiungo solo un ultimo passaggio, il coraggio. Dal 2003 nessuno è mai intervenuto, e qui ci stiamo provando in qualche modo, a modificare il decreto legislativo sugli orari di lavoro. Se voi prendete l'analisi fatta dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle dimissioni, si spiega che 1.600 madri al primo figlio non ottengono la flessibilità, che non significa non hanno il part-time, ma il flexi-time, che è diverso, cioè l'accesso flessibile in entrata e in uscita. Questa idea che noi abbiamo maturato è quella di renderla possibile mediante la modifica delle leggi che consentono alla conciliazione di avere sede e riconoscimento nella legge sugli orari di lavoro in generale. Quindi sono le tre anime della legge. Io mi fermerei qui e vi ringrazio davvero per l'attenzione.
4: Grazie a Laura Calafà. Ovviamente sono arrivati nel frattempo altri ospiti, io non li elenco uno per uno perché mi dimenticherei il mio nome se non tiro fuori la carta d'identità, quindi vi ringrazio tutti, onorevoli e non onorevoli, nel senso che c'è veramente una rappresentanza qualificata di vario genere. E passerei adesso la parola a Paolo Calvano. Paolo Calvano, oltre a essere consigliere della Regione Emilia-Romagna, è anche il capogruppo del Partito Democratico. È molto importante la sua presenza oggi, perché questa proposta di legge è diventata un'operazione corale, non è un'iniziativa di una singola persona. Il gruppo ovviamente consigliare del Partito Democratico in primo luogo l'ha presa in carico, ma è diventata, come penso ci racconterà Paolo, un'operazione condivisa, perché il tema effettivamente è di grandissimo rilievo.
8: Grazie mille, buongiorno a tutte e a tutti, anch'io sono onorato di essere qua insieme a chi è con me, ma anche di fronte a questa platea. Vi ringrazio davvero di aver accettato l'invito di Simona ad essere qua con noi. Ha diversi meriti il progetto di legge a prima firma Lembi. Devo sottolineare una cosa: da capogruppo del PD in Regione Emilia-Romagna, è il primo progetto di legge di iniziativa dell'Assemblea Legislativa approvato in Regione Emilia-Romagna in questa legislatura. Poi ne abbiamo fatti altri sono in lavorazione, ma questo è il primo. Quindi va dato innanzitutto questo merito a Simona di essere arrivata in Regione e di dire: ho quell'obiettivo, lo porto a termine. E ci ho tenuto a fare in modo che non fosse un obiettivo solo di Simona, ma diventasse un obiettivo di gruppo, o addirittura possiamo dire di maggioranza, perché anche le altre forze politiche appartenenti alla nostra maggioranza hanno accompagnato questo percorso. Ci ho tenuto, me ne prendo un po' il merito di averci messo la seconda firma, proprio per dare il significato del fatto che fosse un'iniziativa di tutto il gruppo del Partito Democratico, un'iniziativa di squadra, come ci è stato detto prima. Due riflessioni. La prima: spesso i progetti di legge fatti dalle regioni, che vengono mandati alle Camere, è una cosa che si fa, fanno tutte le regioni, ne abbiamo fatti altri in Emilia-Romagna, anche uno sulla sanità in passato, per stimolare il governo, spesso il governo e il Parlamento, spesso hanno un ruolo di stimolo, a volte di leggi manifesto, consapevoli che difficilmente riescono a trovare un vero e proprio approdo parlamentare. Ecco, Il primo elemento è che questo progetto di legge è stato costruito bene nel metodo, nel senso che fin dall'inizio la costruzione del progetto di legge è stata fatta nella logica che potesse essere davvero discusso alle Camere, ed è per questo che ringrazio Maria Cecilia Guerra, perché alcuni passaggi sono stati fondamentali proprio per costruire la base affinché poi il progetto potesse essere incardinato alle Camere, con la speranza che possa trovare poi anche un esito positivo, ben consapevoli che tipo di maggioranza c'è in Parlamento, che su questi temi, diciamo, non è apparsa in questi anni particolarmente sensibili. Quindi tutto il percorso è stato costruito così, perché l'idea era che ci fosse una continuità che partiva da Bologna e arrivasse fino a Roma, per fare in modo che potesse essere discusso e magari approvato. Poi c'è un bene di questa legge nel merito. Il merito l'ho già spiegato a coloro che sono intervenuti prima di me, è un merito su cui ha lavorato tantissimo la professoressa Calafà, che io ringrazio, oltre ad essere, diciamo, provenienti dallo stesso comune di origine, in realtà condividiamo tanti valori insieme, e c'è stato un lavoro nel merito davvero molto molto approfondito, e anche qui ringrazio di nuovo Maria Cecilia Guerra, perché su alcuni elementi, alcune cose le abbiamo sistemate parola per parola, in modo tale che il progetto potesse avere pregnanza immediata con l'attuale diritto del lavoro. Ma è bene nel merito perché si inserisce, oltretutto è stato anche, devo dire, di buon auspicio questa conferenza stampa, perché ieri c'è stata la riunione del patto per il lavoro e per il clima e per l'economia sociale della Regione Emilia-Romagna, dove tutti i diversi sottoscrittori, oltre 50 sigle, tra parti sociali, parti datoriali ed altri, hanno detto quello è il testo che andremo a firmare a settembre. Quindi c'è stato l'annuncio della firma del patto per il lavoro, per il clima e per l'economia sociale, dove, capite bene, ci sono tre gambe: il clima, il cambiamento climatico, non devo dire altro, se non dire basta farci un giro fuori e si capisce la necessità, l'economia sociale, che è una grande novità nel panorama europeo, nazionale e anche della Regione Emilia-Romagna, e poi c'è il tema del lavoro, che in Emilia-Romagna affrontiamo sempre nella logica non solo della quantità di lavoro, perché in termini di quantità fortunatamente, cioè quindi di tasso di occupazione e disoccupazione, l'Emilia-Romagna non ha grandi problemi, ma c'è un tema di qualità che tocca tutto il mercato del lavoro, anche laddove si sta meglio, come si sta bene in Regione Emilia-Romagna. E sul tema della parità dei diritti sul lavoro nel mercato del lavoro. E questa legge agisce lì. E confidiamo possa essere un elemento che dà una mano anche nella costruzione di quello che sarà il programma del Partito Democratico, del centro-sinistra a livello nazionale. Ringrazio qui la presenza di Bonafoni e Taruffi per la segreteria nazionale del Partito Democratico, perché insomma per noi è un grande onore che si sia qua, proprio per costruire quella filiera che dal locale possa portare a dare un contributo anche a quella che sarà la proposta politica su temi delicati come quello del lavoro del Partito Democratico a livello nazionale. E lì ci sarà una sfida vera, diciamo, con i nostri competitor, perché lì si segna una differenza molto netta tra quello che siamo noi e quello che sono gli altri, hanno dimostrato di esserlo in questi 4 anni. Sul merito dico solo una cosa, l'ha detto molto bene la professoressa Calafà, la questione della convalida da atto amministrativo diventa un fatto sociale. Ecco, questo è il grande salto di qualità, da atto amministrativo a fatto sociale, dove la persona, uomo o donna, in particolare donna, non è abbandonata a se stessa, non è in una rete strettamente amministrativa, ma entra dentro una rete di carattere sociale. E credo che in una società come quella di oggi, dove ci si sente sempre un po' più soli, sapere di poter essere accompagnati nel percorso che si sta facendo nel lavoro, credo che possa essere un vero e proprio salto di qualità, e che questa cosa parta dalla Regione Emilia-Romagna, da capogruppo del Partito Democratico in Regione, è un elemento di grande orgoglio e un'occasione per me per ringraziare Simona, che ha stimolato il partito a riflettere su questa cosa e a farlo diventare un patrimonio comune. Grazie.
4: Grazie Paolo Calvano. Adesso, proprio a testimonianza delle ultime parole che sono state pronunciate, abbiamo due interventi di persone che rappresentano il Partito Democratico sul territorio, e è importante la loro voce perché effettivamente il modo in cui è stata costruita, l'avete capito, questa proposta di legge è anche frutto di un lavoro decennale, diciamo, del Partito Democratico, di cui anch'io mi onoro di far parte, sul territorio, quindi è più facile che sia nato in un terreno che era già, diciamo, fertile da questo punto di vista, ma che, seguendo le parole che ci diceva anche adesso Paolo Calvano con riferimento al patto sull'ambiente, il sociale e il lavoro, fa capire che effettivamente i passi avanti possono essere davvero fatti. Quindi darei la parola innanzitutto a Luigi Tosiani, segretario del Partito Democratico dell'Emilia Romagna.
9: Grazie Maria Cecilia, grazie per l'invito, grazie soprattutto a Simona per aver stimolato questo dibattito e esserne stata protagonista come prima firmataria del progetto di legge, poi diventata prima legge votata in Assemblea Legislativa Regionale in questa legislatura. Grazie a Paolo per il lavoro prezioso, a professoressa Calafà, e grazie ai parlamentari qui presenti, a tutte e a tutti voi, a quelli eletti in Emilia Romagna e non solo, grazie a Marta ed Igor per la sensibilità e anche la scelta politica di essere qui. Voglio partire da questo aspetto perché, come diceva Maria Cecilia, dietro questo impegno c'è una domanda che molte volte ci siamo fatti in questi anni, una domanda, un'affermazione, un tema che ci ha spesso interrogati. Abbiamo sempre detto: quando una mamma è costretta a scegliere tra lavoro e famiglia è una sconfitta per la società, e quando sceglie di abbandonare il lavoro è un tema di cui si deve fare carico la comunità. Ecco, io penso che questo aspetto sia quello che ha portato alla nascita di questo percorso legislativo. Perché, in questi anni molte volte siamo partiti da questa domanda per provare ad interrogarci su come rispondere a questa necessità, i cui dati avete ascoltato la portata, soprattutto in determinate aree del Paese, in crescita enorme, esponenziale negli ultimi 10-15 anni, e la Regione Emilia-Romagna ha provato a dare una risposta. Ha provato a darla per un motivo, perché in un'epoca in cui parliamo molto di denatalità, in un'epoca in cui ci interroghiamo sugli sviluppi e i futuri di questa nostra società, di questo nostro paese, l'idea per cui a quelle parole non corrispondono troppo poco fatti concreti ha interrogato anche il lavoro della nostra Assemblea Legislativa, della Regione e della nostra comunità politica, perché parte da lì, come diceva Maria Cecilia, l'idea di una legge di questo tipo. La Regione Emilia-Romagna ha scelto con ancora più forza nelle ultime settimane, nella legislatura cominciata da 2 anni, di darsi un obiettivo, cioè quello di tutelare la genitorialità, l'idea che quando un papà e una mamma scelgono di affrontare un percorso così, la società, la comunità deve provare a dare una mano, le istituzioni devono provare a dare una mano. Da qui l'idea che è in campo rispetto ai servizi per l'infanzia, i nidi gratis o con l'obiettivo, la tendenza ad arrivare a quell'obiettivo è una idea che l'Emilia Romagna ha messo in campo con grande determinazione. I servizi per l'infanzia sono l'elemento centrale del nuovo patto per il lavoro, il clima e l'economia sociale a cui faceva riferimento Paolo. C'è di fondo l'idea che nel momento della fragilità e della difficoltà è la comunità a farsi carico di quella difficoltà. Vale anche per il recente lavoro che si è fatto sulla difesa del sistema sanitario pubblico e la centralità del suo elemento universalistico. Ecco, l'Emilia Romagna ha questi 3 pilastri, li ha messi in campo, questo pezzetto è un pezzetto fondamentale di quel percorso, e lo è perché tiene assieme una fortissima tensione ideale, cioè l'idea che in quel momento per noi è fondamentale che in un disegno più complessivo sia la comunità a farsi carico del tuo bisogno, ad aiutare il tuo bisogno, e dall'altro l'idea che ci sia una vera parità, perché questo fenomeno è vero che coinvolge genitori di entrambi i sessi, ma colpisce molto di più le donne. E questo è un tema che per l'Emilia Romagna è centrale. Riguarda i diritti, riguarda la parità piena, riguarda le pari condizioni di lavoro. Ed è per questo che l'iter legislativo alla Camera può rappresentare anche un elemento più complessivo, guardo i nostri riferimenti nazionali, di un disegno che assieme al congedo paritario, su cui la nostra segretaria spinge, insomma abbiamo costruito un'alleanza importante nel fronte dell'alternativa, insieme alle proposte in cui è centrale l'elemento della parità, soprattutto nei momenti più importanti e difficili, penso alla nascita di un bambino o alle condizioni di salute, c'è tutto il tema dei caregiver, della sostenibilità sociale, e su questo il fatto che ieri nella firma per il nuovo patto in Emilia-Romagna l'economia sociale, quindi il mondo del volontariato, del terzo settore, sia un elemento che entra stabilmente, si istituzionalizza, ciò che in Emilia-Romagna da tempo consideriamo un patrimonio enorme, noi lo portiamo dentro le istituzioni, e secondo me è un aspetto che tiene assieme politica europea, la direttiva, politica nazionale e politica locale, comunità. Quindi una legge che tiene assieme, che abbiamo raccontato anche nelle settimane di lavoro nelle feste dell'unità in giro per i territori, perché bisogna farla conoscere, e che tiene assieme una fortissima tensione ideale, poi come siamo abituati a fare in Emilia-Romagna, il lavoro di chi si sporca le mani amministrando tutti i giorni. Un grande orgoglio, una grande responsabilità. Grazie.
4: Grazie anche Luigi Tosiani. Prima di passare la parola a Enrico Di Stasi, volevo dire che abbiamo citato varie persone, soggetti anche presenti, ma abbiamo anche una rappresentanza importante delle parti sociali e della società civile, UIL, Federmanager, Donne e Salute di Torino e Piemonte, direi, e quindi a testimonianza della importanza per vari soggetti di questo tipo di proposta, e ne approfitto per sottolineare quello che diceva già Luigi Tosiani, è una proposta che costruisce, che si fonde e costruisce una rete, e questo la caratteristica fondamentale, non è una proposta spot, diamo 100 euro, un bonus, perché è un bonus bebè, perché uno possa affrontare questo mare di problemi, quello è un modo ridicolo, è una scorciatoia che non funziona per affrontare un problema serio che invece deve essere compiutamente preso in carico non solo dalle istituzioni ma da un'intera comunità. A questo proposito appunto do la parola, ringraziandolo per essersi riuscito a collegare per quanto da distanza, a Enrico Di Stasi, che è il segretario del Partito Democratico di Bologna. A te la parola.
10: Grazie Maria Cecilia, grazie a tutte e a tutti voi, avrei voluto essere anch'io insieme a voi, ma la mattinata di lavoro non me lo permetteva. Ma innanzitutto vorrei ringraziare anch'io Maria Cecilia Guerra per aver promosso questo momento, e Simona Lembi, che conosciamo molto bene, per il lavoro, la competenza e la determinazione, lo avete già detto tutti, con cui insieme al gruppo consigliare, insieme al capogruppo, ha costruito questa proposta di legge, e ovviamente ringrazio tutti i relatori presenti, i parlamentari e diciamo, le figure che sono lì con voi, perché attraverso diciamo, questo lavoro e questo contributo diciamo, tendiamo a mettere al centro un tema molto importante anche per il futuro del nostro Paese. Ecco, io credo, la provo a dire così, questa proposta nasce da una convinzione semplice e nello stesso momento antica: la politica deve rimuovere quegli ostacoli che impediscono alle persone di essere davvero libere. Io credo molto in questo concetto e credo sia importante partire da una riflessione che è stata fatta fin dall'inizio di questa conferenza stampa, nel senso: vengono chiamate dimissioni volontarie, ma spesso di volontario non hanno assolutamente nulla. Quando una madre lascia il lavoro dopo la nascita di un figlio, spesso è perché non trova servizi adeguati, perché gli orari sono incompatibili con la vita familiare e perché il peso ricade quasi esclusivamente su di lei. Ecco, non siamo quindi di fronte ad una libera scelta, siamo di fronte a una disuguaglianza, e questa disuguaglianza, veniva ricordato anche dai relatori in precedenza, non riguarda solo le donne, riguarda l'idea di società, riguarda la famiglia intera. Ne perde la lavoratrice, che vede ovviamente limitata la propria autonomia, ne perdono le imprese che rinunciano a competenze preziose e in generale ne perde il paese che continua ad avere un tasso di occupazione femminile troppo basso, proprio mentre affronta, è stato ricordato, una crisi demografica e una crescente difficoltà anche di reperire determinate professionalità. Ecco, il merito di questa proposta non è che si limita appunto a denunciare il problema, ma prova a costruire una risposta, e lo fa, e quindi riallaccio anche alle parole del capogruppo Calvano e del segretario Tosiani, valorizzando ciò che rende forte la nostra regione e l'Emilia Romagna: la capacità di mettere insieme le istituzioni, le imprese, i sindacati, gli enti locali e i servizi, perché la conciliazione tra lavoro e famiglia non può essere lasciata alla buona volontà, diciamo, delle singole istituzioni o delle singole realtà. Ecco, deve diventare una responsabilità condivisa. E questo, è stato ricordato, è l'idea di fondo che ispira il patto per il lavoro e per il clima, che è stato rilanciato anche appunto nella giornata di ieri. Sviluppo economico, qualità del lavoro e giustizia sociale.

0: quella forza spesso non ce l'hai, quindi è importante, sono importanti momenti di questo tipo. Credo anch'io che questa proposta non parli solo di lavoro al femminile. Siamo in un momento particolare, siamo a pochi mesi dalle elezioni politiche, o comunque ad un anno dalle elezioni politiche. Ecco, io credo che questo, momenti di questo tipo servano anche e parlino anche della società che, come Partito Democratico, noi vogliamo costruire insieme alle altre forze politiche, al centro-sinistra. Ecco, una società in cui nessuno debba scegliere se avere un figlio o continuare a lavorare, in cui la genitorialità, anche nella costruzione appunto della famiglia, sia sostenuta come un bene per l'intera comunità, per un bene per tutti. Ecco, per cui, come Partito Democratico di Bologna, insieme a Simona, sosteniamo con convinzione questa proposta, e ringrazio appunto anche il gruppo del Partito Democratico in Regione per aver trasformato un problema concreto in una proposta politica utile e seria. Grazie davvero a tutti e a tutti.
1: Grazie anche a Enrico Di Stasi. Questo momento abbiamo finito gli interventi dei relatori, diciamo. È una conferenza stampa, ma non vedo stampa presente. Ciò non toglie che abbiamo due cose da dire. Uno, che chiunque di voi volesse fare un intervento, una domanda, anche per approfondire meglio la proposta o una considerazione libera, è ben gradito se lo fa, e fra due secondi vi darò la parola. Ma volevo anche dire che questa conferenza stampa è stata registrata, resterà a disposizione per un po' di tempo sul sito della Camera, e quindi se ci aiutate a diffonderla anche utilizzando i vostri strumenti, proprio per l'importanza che una proposta di questo tipo ha anche per caratterizzare, come diceva da ultimo Enrico Di Stasi, la nostra proposta complessiva, anche con riferimento al tanto abusato tema della crisi demografica e della natalità, che noi partiamo dall'idea di fondo della volontarietà. Cioè, non c'è un problema di dire la gente non vuole più fare figli oppure dobbiamo obbligarli a fare, ma creare le condizioni perché chi vuole sia davvero messo nella possibilità di farlo. Siamo un paese in cui notoriamente i figli che vengono fatti sono meno di quello che le persone dichiarano di desiderare, e questo secondo me è il problema numero uno: rispettare le scelte, renderle possibili in un'ottica appunto di benessere complessivo delle persone e vita di comunità, socialità, e non di individualismo a cui siamo spesso costretti. Qualcuno vuole, qualcuno, qualcuna? Ecco, grazie, prego, prenda pure la parola.
2: Grazie. Io rappresento qui Manager Italia, grazie dell'invito da parte dell'onorevole Lembi, Manager Italia è la federazione nazionale dei dirigenti proprio del terziario, quindi proprio di quei settori: commercio, terziario avanzato, servizi, trasporti, ristorazione, eccetera, proprio quei settori in cui l'onorevole Guerra raccontava le dimissioni volontarie sono più numerose, e volevamo dare la massima disponibilità alla diffusione di questa proposta di legge, perché allora, intanto, come parte sociale ci sentiamo veramente responsabili come manager. I nostri associati sono direttori del personale, quindi è proprio nelle aziende che bisogna fare una opera di sensibilizzazione massiccia. Ora c'è la certificazione adesso con l'UNIDPR 192 proprio sulla conciliazione, e c'è questa decontribuzione che è stata inserita nel decreto lavoro, nel decreto primo maggio. Quindi bisogna partire dalla sensibilizzazione da parte delle imprese, è lì che deve partire la conciliazione. Non bisogna arrivare alle dimissioni volontarie, bisogna arrivare a un'applicazione di queste proposte di cui l'onorevole Guerra ci ha parlato, proprio nelle imprese. E poi faccio una raccomandazione.

0: un monito invece per la sensibilizzazione politica, e cioè è vero che c'è uno scorcio di legislatura, però abbiamo considerato vergognosa essere respinta quella proposta di legge di cui parlavo con l'onorevole Guerra poco fa, proprio della Schlein sui congedi e sull'equiparazione del congedo di paternità al congedo di maternità. Fate vostre queste battaglie e continuatele anche nella prossima legislatura, mettetela nei programmi del PD, perché questa è veramente una battaglia importantissima e riguarda tutto il Paese, non riguarda soltanto le donne.
1: Credo che questo funzioni. Buongiorno, grazie per l'invito. Sono Rossella Benedetti, rappresento la UIL, sono anche il presidente del Comitato Donne della Confederazione Europea dei Sindacati. Io vi ringrazio per questo disegno di legge, anche se ci sono delle cose che magari andrebbero, come dire, in qualche modo migliorate. Perché noi abbiamo un universo femminile di lavoratrici che sono distinte in lavoratrici in condizioni più o meno sicure, e la stragrande maggioranza delle lavoratrici in lavori precari, stagionali, a basso reddito. Quindi apprezzo moltissimo la proposta di valutare queste situazioni a livello di comunità, magari con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale, non territoriale, perché noi stiamo facendo una grande battaglia sulla rappresentatività reale dei sindacati, ed è importante che si discuta con chi veramente rappresenta gli interessi dei lavoratori. Ciò detto, c'è anche un altro tema che va affrontato. Mi piace che voi abbiate ripreso la direttiva europea. Come tutte le direttive, è una base minima, quindi vuol dire che gli stati possono essere più coraggiosi, espandere, mettere di più, non mettere di meno rispetto alla base della direttiva. Ma noi a livello europeo stiamo facendo una grande battaglia per difendere tutte le altre direttive che nel passato, mandato della Commissione europea, siamo riusciti ad ottenere, che danno dei miglioramenti, non tutti quelli purtroppo che avevamo chiesto, però che comunque sono un passo in avanti. E queste direttive servivano tutte ad incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Perché quello che non si dice purtroppo è che un genitore che va in congedo di maternità o paternità che sia, non è un lavoratore meno produttivo, perché sta producendo per la società. E anche chi fa il lavoro di cura sta producendo per la società, sta ammortizzando dei costi per l'intera collettività. Ecco, e questo non si vuole dire. Io vi ringrazio per aver sollevato il problema, spero che lo diciate sempre in modo sempre più forte e più chiaro, perché là fuori c'è più della metà della popolazione che è donna, che ha dei talenti, che ha delle capacità che non vengono utilizzate, che vengono addirittura svalutate, solo perché si è donna, e questo non contribuisce alla competitività, assolutamente. Questa parola che piace tanto, no, ultimamente ad alcuni governi. E per cui è importantissimo non accompagnare le dimissioni volontarie, ma riuscire a trovare delle soluzioni a livello territoriale che permettano alle donne di mantenere il posto di lavoro, perché un altro problema è ritrovare un posto di lavoro quando sanno che hai un bambino piccolo o due bambini piccoli, ecco, e soprattutto dar loro la possibilità di rimanere in contatto anche attraverso formazione, aggiornamento con l'azienda per cui lavorano, in modo da poter rientrare a pieno ritmo nel contesto in cui si trovavano e allo stesso tempo poter avere i figli che, diceva l'onorevole, uno vuole avere e che servono comunque a tutti noi. Grazie.
2: Qualcun altro voleva aggiungere qualcosa? Sì, noi abbiamo fra poco un voto in aula. Ringrazio sentitamente per i due interventi che sono per noi molto importanti anche come testimonianza di interesse diffuso di questo tema, e darei un minuto la parola a Simona per una rapida conclusione.
3: Sì, io vorrei ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, vorrei aggiungere ai ringraziamenti fatti in apertura anche quelli rivolti agli onorevoli Malavasi, Manzi, Cuperlo, Vaccari, che hanno raggiunto i lavori di questa conferenza stampa. È stato detto, è una proposta di legge alle Camere che si occupa di uguaglianza, è stato detto, è una proposta di legge alle Camere che si occupa di genitorialità e di diritti dentro al mercato del lavoro, è stato anche detto, è una proposta di legge che arriva dal territorio. Io penso di dovere ricordare che questa proposta di legge muove i primi passi all'interno di una nuova politica pubblica, quella del piano per l'uguaglianza della città metropolitana di Bologna, così voluta dal sindaco Lepore, e poi è diventata nel corso del tempo una proposta di legge della Regione Emilia-Romagna e adesso approda la Camera. È molto importante, secondo noi, stare nel solco di una tradizione politica fortissima in questo Paese, che ha saputo dal basso segnare nuove traiettorie, nuove proposte. È stato così per la storia degli asili nido, è stato così per i centri antiviolenza, vuole essere così per una legge di uguaglianza nel mercato del lavoro rivolta a mamme e papà. Siamo la Regione Emilia-Romagna, siamo Bologna e avanziamo questa proposta al Parlamento. Molte grazie.
4: Questa è Radio Radicale. Dopo la presentazione della proposta di legge alle Camere della Regione Emilia-Romagna sul contrasto alle dimissioni volontarie dal lavoro quando si diventa genitori, organizzata da Maria Cecilia Guerra, è il momento di andare ad ascoltare Enrico Salvatori che ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Buon ascolto.
5: Questa è Radio Radicale, ben trovati alla rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, sabato 1 agosto del 2026. L'argomento in primo piano è quello di Ceuta, l'enclave spagnola nel Nord Africa, come sapete Spagna sono arrivati circa 60.000 migranti nel giro di poche ore. Forse 60.000, i numeri non sono ancora del tutto chiari. Quello che è certo è che l'Europa si è trovata di fronte ad una pressione migratoria che non ha saputo gestire e Madrid si è trovata, diciamo così, sola. E i giornali non usano tante parole per descrivere la situazione. Il Manifesto, quotidiano comunista che abbiamo davanti, titola L'ora nera. Ci propone un'immagine con i resti dei gonfiabili utilizzati per l'attraversamento a nuoto del confine tra il Marocco e l'enclave spagnola di Ceuta e scrive nel sommario: in 50.000 arrivano nell'enclave spagnola di Ceuta a nuoto, 48.000 se ne vanno dopo una notte, ma ormai l'intera destra europea e mondiale grida all'invasione e attacca il governo Sanchez. Meloni fa di più, sospende gli accordi di Schengen e cerca la guida del movimento. Questo sul Manifesto. Il Secolo d'Italia, che è il giornale di Fratelli d'Italia, quindi di area di governo, titola Apocalypse Sanchez, assalto dei migranti a Ceuta, Madrid isolata in Europa, l'Italia sospende Schengen, e racconta che il Viminale ha chiuso le frontiere marittime e aeree con la Spagna, ripristinando i controlli con una sospensione temporanea di Schengen. La misura, che a durata di un mese si focalizza sui cittadini di paesi terzi, arriva a seguito della crisi dei migranti a Ceuta, dove in pochi giorni ci sono stati 60.000 arrivi e c'è stata una tardiva corsa ai rimpatri. Una nota del Ministero dell'Interno ha chiarito che la decisione è stata assunta dopo le più recenti acquisizioni informative, analizzate in particolare nel Comitato Analisi sull'immigrazione e sicurezza delle frontiere, che il ministro Matteo Piantedosi ha presieduto al Viminale. Inoltre, spiega ancora il comunicato, a seguito di un confronto telefonico tra il ministro Piantedosi e l'omologo francese Laurent Nunez, è stata condivisa l'opportunità di un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre tra i due paesi nell'ambito di accordi di collaborazione tra forze di polizia già precedentemente sottoscritti tra Francia e Italia. Si tratta di una decisione che era nell'aria dopo che, di fronte all'arrivo incontrollato di migliaia di migranti sul suolo spagnolo, la premier Giorgia Meloni aveva avvertito che l'Italia non sarebbe rimasta a guardare e che era pronta a intervenire anche con strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza. Questo dunque sul Secolo d'Italia, dunque la parola che ricorre qui e là, una crisi, un'invasione, un assalto alle porte dell'Europa. E l'Italia dunque, come leggiamo sul Secolo d'Italia, ha deciso di chiudere, il governo ha sospeso Schengen con la Spagna, i confini sono blindati, quello che leggete anche sulle altre prime pagine e che leggeremo insieme sulle altre prime pagine dei giornali. Meloni fa questo annuncio in modo diretto, le destre europee, Vox e sovranisti applaudono la linea sicurezza, frontiere chiuse, Europa che si difende, a Bruxelles il clima è molto teso e sui giornali emergono le contraddizioni della Spagna, Sanchez che ha perso il controllo, ha aperto le porte e non sa come richiuderle. Sulla sfondo di tutto questo ci sono le elezioni, perché l'estate della politica italiana è questa scena, Meloni che chiude le frontiere, le destre che vanno d'accordo sulla sicurezza e il risultato politico che il governo vuole mostrare, come scriveva appunto il Manifesto. Ma ce n'è un altro di tema che i giornali tengono insieme a questo. Trump ha annunciato un accordo per il disarmo ad Hamas e per il prosieguo della guerra in Medio Oriente. È uno scenario che complica tutto, perché mentre l'Europa litiga sui migranti che arrivano dal sud, a est il quadro geopolitico si muove con velocità. C'è Trump che, come dicevamo, soffia sul fuoco e la situazione diventa ancora più complessa. Scusate. Vediamo gli altri giornali. Volevano rifilarci i migranti, è il titolo di apertura di Libero. Ceuta invasa, il rosso Sanchez contestato promette di cacciare i marocchini, poi si infuria perché l'Italia blocca Schengen e il PD si schiera con Madrid. Pedro Sanchez, io deputa, l'accoglienza davanti al municipio di Ceuta è stata questa, centinaia di persone, tra cui diversi anziani, hanno insultato il premier spagnolo arrivato nell'ex enclave col ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska all'indomani dello sbarco di 50.000 clandestini. E c'è l'editoriale sulla spalla sinistra firmato da Alessandro Sallusti, direttore responsabile, se morire di socialismo non fa notizia, e scrive il direttore: in quello che sta succedendo a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa, c'è stato sicuramente lo zampino del Marocco che ha agevolato e forse addirittura organizzato il maxi esodo, come ripicca per le aperture del governo Sanchez all'odiata e confinante Algeria. Ma se anche si fosse trattato di una imboscata ben riuscita, il punto è che è stata possibile grazie alle scellerate politiche in tema di immigrazione del governo socialista di Madrid, che ha annunciato di aprire le porte a 500.000 immigrati, oltre che vietare il rimpatrio immediato dei clandestini che arrivano via mare. La Spagna, insomma, sta contraddicendo e vanificando tutti gli sforzi che i singoli paesi europei, eppure dell'Unione su spinta dell'Italia, stanno facendo per non trasformare il fenomeno migratorio in una invasione, che è ben altra cosa, come in Europa vorrebbe ormai soltanto la sinistra italiana. In questo senso va letta la decisione del governo italiano di sospendere, almeno per un mese, l'accordo di Schengen sulla libera circolazione delle persone con la Spagna. È un altolà Sanchez più che ai disperati imbarcati a Ceuta, che peraltro Sanchez, travolto dalle proteste degli spagnoli, sta già ributtando in mare per conto suo, contraddicendo se stesso. Il principio è banale: nessuna catena è più forte del suo anello più debole, e la debolezza della Spagna nel contrasto all'immigrazione illegale sta mettendo a rischio l'intera Europa e l'Italia in particolare. Non a caso Giorgia Meloni è stata la premier che per prima ha preso l'iniziativa ed è andata fino in fondo la sospensione di Schengen, a costo di aprire una guerra diplomatica senza precedenti con i cugini spagnoli, con il plauso delle principali cancellerie europee. La sinistra, che sul tema, come è noto, brancola nel buio, non sa andare oltre un patetico «la Meloni insegue Vannacci». E tra l'altro non si spiega perché, se a largo di Lampedusa affonde un barchino, è colpa del governo delle destre, mentre se in territorio spagnolo muoiono annegati decine di disgraziati in pochi minuti, non è colpa di Sanchez. Tanto che nessuno sta piangendo quei morti, nessuna chiamata alla piazza, neppure un sit-in. Morire di socialismo evidentemente non fa notizia. Questo dunque, Alessandro Sallusti, se morire di socialismo non fa notizia. Centropagina su Libero, una notizia che sportiva, diciamo, è abbastanza limitante. La scomparsa di Baresi, grande campione, bandiera del Milan e della nazionale italiana, come imparare a vivere senza Baresi, pezzo di Giovanni Sallusti che trovate poi nelle pagine interne. Allora, vediamo anche altri quotidiani, ad esempio la prima pagina del quotidiano Domani. Migranti, la pagliacciata di Meloni, scontro diplomatico con la Spagna, il ricatto dei regimi e l'esternalizzazione delle frontiere europee. La Premier invoca la sicurezza nazionale e sospende Schengen con Madrid. L'UE, scelta da motivare. E così dimostra di essere l'ariete di Trump e dell'estrema destra maga che attaccano il socialista. Scrivono sul Domani, tra Roma e Madrid è scontro aperto, dice infatti su X il Premier spagnolo. La solidarietà e l'empatia sono facoltative. Il rispetto dei trattati europei e dei dati non lo è, non solo. A rafforzare la sua posizione, Sanchez ha pubblicato un po' di numeri. Si tratta dei dati Frontex sugli ingressi irregolari registrati tra il 2021 e il 2026. L'Italia detiene il record e così il premier spagnolo risponde a suon di dati alla propaganda meloniana che diventa l'ariete di quella maga. Trump ha martellato tutto il giorno contro Madrid e le frontiere aperte. Questo dunque in apertura sulla prima pagina di Domani, migranti, la pagliacciata di Meloni. Sulla spalla sinistra, Emiliano Fittipaldi, se la sinistra rischia di fare la fine dei topi di La Fontaine, c'è un cortocircuito politico in atto, sempre più evidente a chi ha gli occhi per vedere. Mentre i dirigenti della sinistra italiana sono impegnati da mesi a discutere di leadership, primarie e confine della coalizione, la destra sta accelerando la messa a terra di un programma politico che rischia di cambiare il carattere democratico del paese. Il governo di Giorgia Meloni in pochi giorni ha approvato un disegno di legge che introduce per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni una presunzione di imputabilità. Poi ha tentato di allargare l'impiego del riconoscimento facciale con l'AI nelle attività di polizia senza nemmeno passare per un giudice terzo. Questo dunque Emiliano Fittipaldi, se la sinistra rischia di fare la fine dei topi di La Fontaine. Dicevamo che l'altro argomento è quello di Trump, che ha annunciato un accordo per il disarmo. E rimaniamo su Domani, perché sul Domani, sul quotidiano Domani, perché se ne occupa sulla spalla sinistra, in un box in fondo a sinistra, quell'accordo farlocco con Hamas. L'ennesimo annuncio di Donald Trump, scrive Davide Lerner, di un accordo storico per la striscia di Gaza è stato accolto con esitazione in Israele. Il roboante post su Truth, pubblicato verso le 7:30 ora israeliana di ieri, nel quale il presidente USA ha annunciato un'intesa per il completo disarmo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati nella striscia di Gaza, mezza giornata più tardi non aveva provocato una reazione pubblica da parte di Benjamin Netanyahu o di altre figure di primo piano. Una paralisi dovuta a due forti pressioni in direzione contraria. Da un lato, il bisogno di non contraddire pubblicamente Trump in una fase in cui le relazioni fra Israele e Stati Uniti vivono una fase delicata. Questo Davide Lerner, quell'accordo farlocco con Hamas. Allora, lasciamo da parte la prima pagina del quotidiano Domani. Diamo un'occhiata adesso alla prima del foglio che su Ceuta scrive due populismi sul panico a Ceuta di fronte al caos spagnolo, 60.000 arrivi, 48.000 già rientrati, emergono due demagogie, autolesionismo della chiusura, se succedesse a noi, pazzia della rimozione, i guai non si risolvono, si negano, ma la soluzione c'è, più Europa, scrive Claudio Cerasa, la crisi di Ceuta, tutto tutti la crisi di Ceuta, l'enclave spagnola nel Nord Africa negli ultimi giorni è stata travolta da un fiume in piena di migranti provenienti dal Marocco. Scusate, ma ci sono dei refusi sulla pagina. Non è solo una crisi umanitaria fatta di numeri, ma è anche un dramma politico fatto di rimozioni. La crisi umanitaria è quello che conoscete. Negli ultimi 3 giorni a Ceuta sono arrivati circa 50.000 migranti, secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, fino a 60.000 secondo le autorità locali. 48.000 persone sarebbero già tornate volontariamente in Marocco. In Italia, per capire le proporzioni, dal 1 gennaio al 31 luglio gli sbarchi sono stati poco più di 16.479, 3 volte di meno. Chi entra a Ceuta, naturalmente pur arrivando in un territorio che fa parte dell'Unione Europea, non acquisisce il diritto di viaggiare liberamente in Spagna o nel resto dell'area Schengen, ma entra in un processo che coinvolge la Spagna, costretta a identificare, ospitare e istruire la posizione di ciascuno degli arrivati. Tutti a Ceuta non possono stare. Buona parte degli immigrati dovrà essere portata in Spagna, con tutte le conseguenze del caso e le complicazioni legate a una sentenza recente del Tribunale Supremo Spagnolo. La sentenza ha stabilito che chi viene intercettato in mare mentre raggiunge Ceuta o Melilla a nuoto non può essere respinto in modo immediato attraverso il particolare recazzo in frontera, applicabile a chi supera gli elementi fisici della frontiera. Secondo il governo Sanchez è stata questa la ragione degli arrivi immediati, non la crisi in corso con il Marocco dovuta al riavvicinamento improvviso della Spagna all'Algeria, e neppure il numero enorme di irregolari regolarizzati attraverso una maxi sanatoria che ha coinvolto 500.000 persone, che secondo buona parte della destra europea, anche quella italiana, avrebbe incentivato gli immigrati a partire verso Ceuta. Questo dunque... i due populismi sul panico a Ceuta, il caos spagnolo. Allora, questo è il punto di vista di Claudio Cerasa sul Foglio. Prima di chiudere, ci manca un minuto, insomma, il tema principale, l'avrete capito, questo qui, sul fronte interno, economia, banche, tasse, governi europei devono anche gestire le loro emergenze. Qui in Italia ci sono discussioni su Eni, sulla fusione MPS, BPM, su decreti fiscali in arrivo, ma tutto passa in secondo piano oggi. La storia è questa qui: l'Europa non regge la pressione migratoria, non regge le contraddizioni interne, Schengen anche non funziona. E su questo, insomma, si accendono i riflettori. E così chiudiamo questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani, che troviamo in edicola oggi, sabato 1 agosto del 2026. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi. Un saluto da Enrico Salvatori.
4: Grazie ad Enrico Salvatori, che ci ha letto le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Adesso è il momento di occuparci di legge elettorale, circoscrizione e mondo. Lo facciamo ascoltando Sonia Martina.
6: Radio Radicale, noi abbiamo in collegamento Francesco Giacobbe, è un senatore del Partito Democratico, eletto nella circoscrizione Africa, Asia, Oceania, Antartide. Intanto lo salutiamo, ben trovato senatore.
7: E ben trovati anche a voi, grazie per avermi ospitato.
6: Allora, noi abbiamo, vogliamo parlare con il senatore Giacobbe perché nella legge elettorale che adesso è alla prima commissione del Senato, come è adesso, perché comunque gli emendamenti si possono presentare sino ai primi di settembre, quindi noi rimaniamo ad oggi, e c'è, insomma, diciamo, un notevole cambiamento per quanto riguarda le circoscrizioni estero, no? Sì. Ci racconta che cosa dovrebbe cambiare e questo cambiamento che cosa potrebbe comportare?
7: Il cambiamento è molto semplice da spiegare, perché la circoscrizione estero, che oggi è formata da 4 ripartizioni, vengono abolite le ripartizioni al Senato, quindi ci sarebbe una circoscrizione unica mondiale per il Senato, mentre alla Camera le quattro ripartizioni verrebbero ridotte a due, uno per l'Europa e uno per il resto del mondo. Qual è la razionale dietro questa proposta? Non si capisce bene, oddio, sappiamo benissimo qual è, perché sulla base delle quattro ripartizioni i partiti di maggioranza di governo attualmente riescono ad ottenere meno seggi, perché avere delle circoscrizioni più piccole significa avere più rapporto diretto fra l'eletto e gli elettori, e quindi chi non lavora così come lavorano i nostri parlamentari purtroppo si ritrova in una posizione svantaggiata. Quindi se si fa una ripartizione, una circoscrizione unica mondiale o comunque due, e si riduce il numero di ripartizioni, ci sarà la possibilità di ottenere più seggi. Quindi una scelta strettamente di seggi da vincere. Ma quello che a me mi preoccupa è che se vediamo la genesi di questa norma, la genesi del voto di italianista, il buon Mirko Tremaglia, che poi era anche un parlamentare del centrodestra, quindi di questa coalizione di governo, impiegò anni per studiare una forma di voto per gli italiani nel mondo che riuscisse ad essere rispettosa di quei due principi fondamentali di qualsiasi sistema democratico, che sono la rappresentanza proporzionale e la rappresentanza rappresentativa, cioè territoriale, la rappresentanza territoriale degli eletti. E poi alla fine, siccome in Italia questo è garantito dal fatto che ci sono le regioni, è facile stabilire quali sono le regioni, e quindi c'è un minimo di parlamentari allocati a ciascuna regione che rappresenta, garantisce la rappresentanza territoriale, e poi ovviamente oltre quel minimo la rappresentanza proporzionale viene garantita dal resto dei parlamentari. Ora, quello che stiamo facendo all'estero è come se in Italia volessimo abolire i seggi regionali o le circoscrizioni regionali, facessimo una discussione unica, il risultato sarebbe che poi alla fine regioni come la Basilicata, il Molise, che hanno meno abitanti di quelle più popolose, avrebbero una rappresentanza molto inferiore. Quindi quando Tremaglia studiò questa materia, sulla base di tutta una serie di parametri che non è semplice definire, la storia dell'emigrazione, le generazioni che vivono in un particolare area geografica, la cultura di quell'area geografica, la distanza dall'Italia e tutta un'altra serie di fattori, si raggiunse alla conclusione che il mondo doveva essere diviso in quattro ripartizioni: Nord America, Sud America, Europa e il resto del mondo. E appunto, per fare un esempio molto semplice, la storia delle migrazioni: emigrazione Sud America fine 800, migrazione Nord America inizio 900, migrazione di massa, no? Europa va e viene in continuazione, prima guerra, in particolare dopo la seconda guerra mondiale, ma si è più vicino all'Italia, è più probabile che si ritorni a vivere in Italia. Il resto del mondo è un'emigrazione nuova dopo la seconda guerra mondiale, tra l'altro è un'emigrazione contemporanea, tutto il mondo professionale che va nei paesi del Medio Oriente e del sud-est Asia, dell'Asia. Quindi tutto questo lavoro viene così vanificato. Qualcuno che ha scritto questa norma di 2-3 righe solo per al fine di ottenere ulteriori seggi. Quindi, forse sono stato un po' lungo nella spiegazione, ma questo è un...
6: No, però insomma almeno chiarisce bene. Ecco, lei è intervenuto più volte in commissione, anche insomma nel corso delle varie audizioni che ci sono state, per esprimere la sua contrarietà, ovviamente, e anche perché poi mi sembra che molti, ci sono stati insomma alcuni costituzionalisti, alcuni auditi che hanno detto che questo va proprio a incidere, no, sui principi della rappresentanza parlamentare. Inoltre, no, lei ha chiesto che venga acquisito il parere del Consiglio Generale degli Italiani all'estero, che non risulta essere stato richiesto.
7: Sì, infatti diciamo sono due cose di sintesi. Se mi permette un accenno alla prima parte della sua domanda, cioè quello di sono intervenuto in commissione per sottolineare che ci sono due, ci potrebbero essere delle conseguenze di incostituzionalità in questa norma, ed una è molto evidente, perché se andiamo a vedere la maniera come è stata scritta la legge, il voto degli italiani all'estero non viene computato ai fini dell'assegnazione del premio in Italia, quindi creeremo per legge cittadini italiani di serie A che il cui voto vale al 100% e cittadini italiani di serie B che risiedono all'estero il cui voto vale all'80%, vale per le leggi dei rappresentanti ma non vale ai fini del comune. Quindi ci sono delle questioni di carattere costituzionale. C'è il fatto del principio della rappresentatività territoriale è anche un principio, anche se non è specificato nella Costituzione, implicito, e quindi quello potrebbe dare atto anche a degli elementi di incostituzionalità. L'altra cosa che volevo sottolineare, poi passiamo subito alla seconda domanda, è la scelta strategica di questa norma. Ora, noi abbiamo rappresentanti parlamentari che vengono dal Nord America, dal Sud America, dall'Europa, dal resto del mondo, quindi privilegiata l'Indo-Pacifico, perché dove la maggior parte degli italiani viviamo, in Australia e in Nuova Zelanda, quindi in effetti prendiamo più voti lì e quindi è probabile che i rappresentanti vengano da quella zona lì. Ora, con questa norma praticamente stiamo dicendo in maniera molto chiara che nel futuro non ci saranno più rappresentanti parlamentari dal Nord America e dall'Indo-Pacifico. Rischiamo di avere tutti dall'Argentina in un certo senso, però non voglio entrare nel merito dei computi, no? Però certo. Dico, dal punto di vista strategico, per un paese come l'Italia, che ha dei rapporti diplomatici, commerciali, politici così forti con il Nord America, gli Stati Uniti e il Canada, non fa senso che tu elimini una rappresentanza parlamentare degli italiani che vivono in quella zona. Lo stesso per la zona dove vivo io, l'Indo-Pacifico, cioè è la zona a più alto tasso di crescita al mondo, è una zona che dal punto di vista geopolitico, anche militare, sta assumendo un'importanza strategica enorme nel mondo, e noi eliminiamo quello che potrebbe essere un legame che tramite le nostre comunità in quella parte del mondo all'Italia potrebbe tanto giovare.
6: Certo.
7: Se torniamo alla seconda questione che le ha chiesto, il Consiglio Generale degli Italiani all'estero. Il Consiglio Generale degli Italiani all'estero ha il compito di assistere il governo, il Parlamento, di aiutare l'Italia a capire quelle che sono le esigenze delle comunità italiane nel mondo, ma anche quello che è il contributo che le comunità italiane nel mondo possono dare alla promozione dell'Italia, del sistema paese, eccetera. Ora, la legge ha giustamente previsto, tra l'altro il CGE è presieduto dal Ministro degli Esteri, quindi non è che è presieduto da una persona che appartiene all'opposizione.
6: Certo.
7: Giustamente la legge prevede che il CGE si pronunci con dei pareri che poi non sono vincolanti, ma che sono dei pareri importanti che si guardano in tutte le materie legislative, normative che riguardano gli italiani nel mondo. Ora, non è stato chiesto un parere alla CGE, sì è vero ancora il testo in fase di elaborazione eccetera, ma se non viene chiesto un parere alla CGE ora, lo chiediamo dopo che viene approvata la legge? Quando quel parere, vabbè che non è vincolante, ma non avrebbe nessun senso. Quindi io ieri ho chiesto ufficialmente, visto che abbiamo i tempi, che durante il mese di agosto si lavorerà poco, a meno che solo per la presentazione degli emendamenti, chiediamo al CGE il parere, facciamoci dire quello che ne pensano di questa norma, affinché magari qualche parlamentare possa acquisire delle informazioni in più, perché mi creda, sai qual è il grosso problema che io incontro quando parlo di queste questioni? I miei colleghi non ne capiscono nulla, non riescono a capire non riescono a capire la portata di queste norme, perché non vivono dal vivo di relazioni, il potenziale di rapporti, il potenziale di agevolazione. Ma lei in un paese come noi facciamo piccolo contributo al processo normativo, però io porto in Italia un'esperienza di anni vissuti all'estero che permettono di presentare in Parlamento una visione diversa di come viene vista l'Italia, di presentare una visione diversa di quello che ha bisogno l'Italia per promuoversi nei paesi in cui vivo, in cui ho vissuto, ma anche delle soluzioni, se vuole, originali di problemi che magari qui stiamo cercando di risolvere. Potremmo parlare a lungo di integrazione delle comunità straniere, degli emigranti, eccetera. Ci sono tutta una serie di temi su cui possiamo contribuire e celebriamo questo grande patrimonio che potremmo attingere dalle esperienze in diversi posti, concentrando la presenza parlamentare nel futuro Sud America ed Europa a causa degli effetti distorti di questa norma.
6: Certo. Allora, io spero che ci saranno degli emendamenti, perché vedevo appunto ieri ad esempio delle dichiarazioni del senatore Menia di Fratelli d'Italia, che non era appunto d'accordo su come è stata impostata appunto questa questione, quindi anche lui parlava, no, di una questione di rappresentatività. E quindi io mi auguro, insomma, appunto, che vengano presentati degli emendamenti in tal senso dalla maggioranza, in modo che possa almeno ritornare come era prima, no?
7: Io me lo auguro pure, infatti l'ho annunciato ieri in commissione, noi presenteremo un emendamento soppressivo, perché è l'unica maniera per poter prendere tempo e pensare, cioè, ma dico, anche ci vuole una questione di dignità, un parlamentare del partito oggi al governo, della Presidente del Consiglio dei Ministri, ha impiegato mesi ed anni a studiare questa materia per trovare una soluzione, noi la distruggiamo con un lavoro di mezz'ora, con tre righe in un altro provvedimento, con un emendamento di tre righe, cioè è una cosa assurda. Poi tra l'altro l'altra cosa è che questo emendamento viene in considerazione è l'effetto della nuova legge sulla cittadinanza, perché la legge 36 ha rivoluzionato l'iure sanguinis, l'acquisizione della cittadinanza per discendenza. Quale sarà l'effetto sul corpo elettorale nel futuro? Io che sono molto realista dirò che tra 10 anni o 15 anni il corpo elettorale all'estero sarà ridotto ai minimi termini a causa dell'operazione di quella legge, però sono delle cose che dobbiamo valutare. Allora, eliminiamo la rappresentanza territoriale, e il corpo elettorale diventerà sempre più piccolo, e faremo eleggere chi? Le ultime persone che hanno lasciato l'Italia, che non sono assolutamente rappresentativi di quella che è la storia degli italiani nel mondo, di quella che è la realtà degli italiani nel mondo. Quindi occorre pensarci, riflettiamoci, prendiamoci tempo. Non vedo perché tutta questa premura. Poi alla fine, ecco, un ultimo commento glielo devo dire. Io il mio computo l'ho fatto della riallocazione dei seggi se dovesse passare questa norma sulla base dei risultati del 2022. Il PD verrebbe a perdere dei seggi, è vero, due formazioni della coalizione centro-sinistra verrebbero a prendere seggi in più, e quindi poi questa grande migrazione di seggi dal centro-sinistra al centro-destra non si avverrà, ci sarà l'acquisizione di un seggio in più da parte della coalizione di centrodestra rispetto alla coalizione di centrosinistra, e se dovesse ripetere le elezioni in questo momento, possibilmente le due coalizioni uscirebbero alla pari. Quindi per un seggio in più andare a creare tutte queste complicazioni, garantiamo la rappresentanza territoriale, e mi creda, questo glielo dico da persona che ha vissuto le elezioni per 3 volte nelle ultime 3 legislature, se il centrodestra si fosse presentato nelle ripartizioni estere con dei candidati di valore, non voglio dare dei giudizi sui candidati che ci sono presentati, però dico con candidati di valore, ma candidati anche che avessero la costanza di tenersi in contatto con le comunità locali e avessero fatto le alleanze come di giusto anche al loro interno, e guardi che qualche seggio in più l'avrebbero preso senza bisogno di creare questo grande ambardam di eliminare le partizioni.
6: Certo. Senatore, la ringrazio. Grazie. E io le auguro buon lavoro, ma anche la prossima settimana ancora c'è Senato, ma insomma comunque anche una buona pausa estiva. Grazie.
7: Ma io la ringrazio, purtroppo le devo dire che la nostra pausa estiva è una pausa di lavoro,
6: ecco,
7: perché ritorno dalle mie parti, con le stagioni invertite, il mese di agosto è il centro dell'attività dell'anno, quindi parteciperò, già ho prenotato 9 eventi comunitari dall'inizio di agosto fino alla fine di agosto. La ringrazio, lo faccio con piacere, l'ho fatto ormai per tanti anni. Grazie infinite.
6: Grazie a lei.
4: Grazie a Sonia Martina e al suo ospite, e sempre al microfono di Sonia Martina ascoltiamo 10 minuti con Cesare Damiano. Al termine in diretta Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo e poi Stampa e Regime a cura di Marco Taradas.
6: 10 minuti con Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare, che abbiamo in collegamento come sempre ogni settimana. Buongiorno, buona giornata. Parliamo dell'ex Ilva. La Procura di Milano ha preso la decisione di spegnere gli altiforni, no? Fermare gli altiforni, insomma chiudere le aree calde. Questo vuol dire non fare più l'acciaio.
8: Esatto, ma diciamo che è arrivata questa sentenza, come lei ha ricordato, della Corte d'Appello di Milano, no? Era il 27, quindi era lunedì scorso, adesso siamo a venerdì della settimana. Cosa dice questa sentenza? Dice che l'ultimo altoforno rimasto acceso, erano quattro, poi c'è stato il decalage, no? La chiusura,
6: certo.
8: Ne è rimasto uno, deve essere chiuso entro 90 giorni. Adesso malcontato vuol dire che a fine ottobre c'è la cessazione a meno di novità. Ora, questa decisione avviene il 27, il 28 c'è l'incontro chiesto con forza dai sindacati, la CGIL e CGIL al governo sulla questione dell'IVA, anche perché ci sono problemi ambientali, occupazionali rilevantissimi. Il governo, diciamo, l'ha tirato un po' per le lunghe. Comunque il giorno dopo c'è questo incontro e il giorno prima c'è la sentenza. La sentenza ha ovviamente delle motivazioni, perché la motivazione è sempre quella: chiudete perché la causa è la presenza di amianto e di emissioni di polveri sottili che sono superiori ai limiti di legge. Quindi diciamo che è stata accolta l'istanza, la domanda dei comitati dei cittadini nella memoria del 30 settembre del 2025, quindi dell'anno scorso, i quali chiedevano di essere posti al riparo dal rischio di pregiudizio del cosiddetto diritto alla salute e del diritto al clima. Quindi questa istanza è stata accolta, anche perché diciamo che la Corte rileva il fatto che le iniziative che sono state intraprese sono state fin qui inadeguate e soprattutto ci sono delle ingiustificate, come dice la Corte, dilazione nella realizzazione di interventi idonei a scongiurare i rischi. E quindi chiaramente, naturalmente, questo tema è un tema rilevante, perché come lei sa c'è lo stabilimento di Taranto, c'è Genova Cornigliano, Novi Ligure, Racconigi, c'è persino un pezzetto di polo logistico a Marghera, se non sbaglio. Taranto è il più grande stabilimento siderurgico d'Europa. Poi, oltre ai lavoratori addetti, circa 10.000, vado ovviamente per approssimazione, c'è tutto l'indotto. Quindi qui stiamo ragionando di 20.000 persone coinvolte. Quindi c'è il solito dilemma ambiente-lavoro. Ma il punto è che non si è fatto quello che si doveva per salvaguardare l'uno e l'altro. Quindi diciamo che siamo un po' di fronte a alla cronaca di un fallimento, anche perché l'altra cosa da non ricordare è che la produzione di acciaio, non lo dicono solo i sindacati, lo dicono anche gli imprenditori di Federmeccanica, che sono diciamo la controparte dei sindacati metalmeccanici di Confindustria, no?
6: Certo.
8: Confindustria dice: ma ragazzi, rendetevi conto che la produzione di acciaio è basilare per la manifattura, avere dell'acciaio italiano prodotto in Italia è fondamentale, e poi fa prodotto interno lordo. La chiusura definitiva vuol dire che noi andiamo giù col prodotto interno lordo, quindi i danni sono danni assolutamente molteplici. Secondo taluni, ho visto degli articoli sui giornali, uno non so se li può dire, comunque sulla stampa, che diceva che inoltre siamo in una situazione nella quale dal 2012 ad oggi sono stati buttati 5 miliardi senza nessun effetto pratico. 5 miliardi naturalmente comprendono le sovvenzioni all'ILVA direttamente, quindi agli Acciai Italia, come si chiama adesso, mi pare, poi comprendono anche gli aiuti che sono stati dati all'indotto, le assunzioni di cassa integrazione, perché metà è in cassa integrazione a causa di su questa situazione. Inoltre bisogna anche notare che nel caso in cui si dovesse decidere di fermare la produzione, non è che il fermo, la chiusura è a costo zero. Ci sarebbero, si dice, 3-4 miliardi da spendere per la chiusura, perché poi ci sono tutte le bonifiche, e poi c'è da pensare ovviamente a questa quantità enorme di lavoratori che avrebbero bisogno ovviamente di avere delle coperture. Noi sappiamo che adesso il governo dice ma questa sentenza pregiudica la possibilità di concludere una trattativa con i potenziali acquirenti. I potenziali acquirenti sono la Jindal dell'India, questo colosso, poi c'era anche la Flax degli Stati Uniti che aveva avanzato una proposta, però lì c'erano stati dei dubbi circa, diciamo, probabilmente la solvibilità di questa proposta. Però è chiaro che qui quello che è mancato, una capacità di visione, di strategia, di intervento per arrivare ad una conclusione. Quello che è drammatico è che noi siamo di fronte alla mancanza più assoluta di una visione di politica industriale per il paese, cioè si va un po' alla giornata, no? Si cerca di mettere una toppa laddove c'è un buco, ma chiaramente lo sappiamo, non può funzionare. Quindi l'allarme è un allarme molto alto, e i sindacati dei lavoratori sono chiaramente sul piede di guerra.
6: Quindi insomma praticamente è impossibile riuscire a coniugare lavoro, ambiente, sicurezza. Non si può fare, non si riesce.
8: Non è impossibile, ma qui non ci siamo riusciti. Mi pare che il ministro Urso, diciamo, non brilli per capacità di iniziativa. Se vogliamo parlare del nodo amianto, i giudici hanno constatato che la cosiddetta AIA del 2025 non contiene alcune prescrizioni in tema di rimozione dell'amianto, ma nello stabilimento sono stati già smaltiti 6.780 chili, 6 tonnellate e 700 di amianto, però ne rimangono ancora 2.000, quindi 2 tonnellate che devono essere smaltite, perché se non si smaltiscono non si può,
6: certo, insomma,
8: giorni,
6: l'amianto è pericoloso,
8: certificata. Quindi, come si dice, quello che manca sono gli interventi di base che portino verso questa prospettiva di decarbonizzazione del grande impianto di Taranto, tutti i danni che abbiamo rilevato per quanto riguarda ovviamente l'ambiente circostante. I sindacati, all'uscita il 28 dal confronto a Palazzo Chigi, che chiaramente è stato risolutivo, credo che abbiano adesso un programma di incontri, vista l'urgenza dei 90 giorni, quindi hanno stabilito un calendario di incontri, hanno anche dichiarato 8 ore di sciopero, poi verranno gestite a livello di stabilimento, però si prepara un'altra estate calda per questi lavoratori, per questi stabilimenti.
6: Che sono veramente senza pace, bisogna dirlo. Ecco.
8: Com'è?
6: Che sono senza pace, veramente, bisogna dirlo, poverino.
8: Pace è data un periodo di tempo ormai
6: piuttosto lungo.
8: Si sono sommate colpa su colpa e siamo arrivati a questa situazione. Adesso, chiaramente il tutto si gioca in un arco di tempo estremamente ridotto e tassativo.
6: Grazie. Grazie a Cesare Damiano. Ci sentiamo la prossima settimana o c'è ancora lei?
8: Dipende, ci mettiamo d'accordo.
6: Va bene, va bene. Allora, grazie, lo ricordo, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare.
8: Grazie a voi, grazie a lei, un saluto a tutte e a tutti.
9: 7:10, buongiorno da Radio Radicale, abbiamo ascoltato l'intervista di Sonia Martina, adesso invece passiamo allo spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo.
10: Buongiorno, buongiorno e bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia, con noi come sempre Gian Piero Gramaglia. Buongiorno Gian Piero.
11: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
10: Allora, partiamo da un'ultima ora. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato a 11 miglia nautiche nord-est della città di Lima, in Oman, all'ingresso dello stretto di Hormuz. Lo rende noto l'UCMTO in un bollettino nel quale spiega che si sono registrati danni alla sala motori. La petroliera non è sotto controllo, si legge, e la Guardia Costiera regionale è stata informata. Non sono state segnalate vittime né impatti ambientali. Parte col calcio oggi il Financial Times. La FIFA abbandona il piano di vendite di quote per 20 miliardi di dollari a seguito delle polemiche a livello mondiale. Gianni Infantino afferma che era evidente che il progetto avesse creato divisioni non in linea con l'obiettivo iniziale dell'organizzazione. Sullo stesso tema apre Le Monde. Sotto pressione, Gianni Infantino rinuncia al suo progetto di aprire la FIFA agli investitori privati. A seguito delle numerose critiche relative all'intenzione di creare una società per gestire le attività commerciali della FIFA e attirare investitori esterni con l'obiettivo di aumentare i propri ricavi, il presidente dell'organismo internazionale del calcio ha annunciato il ritiro del suo progetto. Vediamo la Cina, l'agenzia Nuova Cina. L'alleanza per la difesa marittima guidata dall'Arabia Saudita evidenzia un cambiamento nei calcoli di sicurezza a livello globale. A livello regionale. Lo giovedì l'Arabia Saudita, scrive l'agenzia Nuova Cina, ha annunciato la costituzione di un'alleanza multinazionale per la difesa marittima che, secondo quanto dichiarato, ha lo scopo di proteggere le rotte marittime nel Mar Rosso, nello stretto di Bab al-Mandab e nel Golfo di Aden. Gli analisti sottolineano che la costituzione di tale alleanza segnala un cambiamento emergente nel pensiero strategico regionale, in un contesto in cui i paesi del Medio Oriente si stanno adattando a un quadro di sicurezza sempre più interconnesso, in cui rivalità geopolitiche, commercio marittimo e sicurezza energetica sono ormai strettamente incentrati, intrecciati. Andiamo in Medio Oriente, vediamo Arab News. Stati Uniti e Israele avrebbero in programma di bombardare obiettivi legati al settore energetico in Iran. È una notizia riportata, lo sentiamo qui da Giampiero, dalla CBS. La campagna, scrive Arab News, sarebbe una delle cure mai condotte contro l'infrastruttura energetica iraniana nel corso della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Vediamo il Tehran Times. Gli Stati Uniti si dimenano, ma Hormuz resiste nelle mani dell'Iran. Ieri l'Iran ha notevolmente rafforzato la presenza militare in tutto il Golfo Persico, annunciando una serie di azioni militari e marittime coordinate che hanno sottolineato la sua determinazione a rafforzare il controllo sullo stretto di Hormuz, estendendo al contempo gli attacchi di ritorsione contro le strutture militari statunitensi nella regione. Vediamo il Kiev Independent, 9 morti e 27 feriti a Kiev, mentre la Russia sferra il secondo grande attacco in 48 ore. Kiev Post, Trump mette in dubbio la licenza per la produzione di missili Patriot in Ucraina. Trump ha affermato che Washington non ha approvato la produzione su licenza di missili intercettori Patriot in Ucraina, citando preoccupazioni relative alla condivisione di tecnologie avanzate statunitensi nel campo degli armamenti. La TASS ci dice che il prezzo medio del gas in Europa è salito del 50% a luglio, raggiungendo i $637 per 1000 metri cubi. L'Economist, in edicola da ieri, dedica, c'è un grande hamburger in copertina, 40 anni di Burger Economics, la carne bovina come valuta globale. Cosa rivela, scrive l'Economist in prima, l'indice Big Mac su una carne bovina valutaria globale? Si occupa di quanto successo a Ceuta, il Guardian, almeno 57 persone perdono la vita, decine di migliaia di persone attraversano il confine del Marocco verso l'exclave spagnola di Ceuta. Sanchez denuncia una violazione dell'integrità territoriale, mentre altri paesi dell'Unione Europea criticano Madrid per l'accaduto. Abbiamo terminato così. Sì, c'è una notizia, c'è una storia interessante che propone Times of India. Google ritira lo strumento di intelligenza artificiale per le immagini satellitari a meno di 24 ore dal lancio, affermando: abbiamo notato che alcune persone condividevano degli screenshot. Gian Piero Gramaglia e il racconto dei media statunitensi.
12: Sì, un nuovo massiccio imminente attacco di Stati Uniti e Israele contro infrastrutture energetiche iraniane, che potrebbe scattare già nel fine settimana, è il titolo ricorrente, con sfumature diverse, su buona parte dei principali media USA questa mattina. C'è anche molto spazio per quanto avviene a Ceuta,

0: doveva durare 4-5 settimane, entra nel suo sesto mese. Fonti USA dicono che l'offensiva potrebbe iniziare nel fine settimana. Per Axios, Trump sta valutando attacchi su obiettivi energetici iraniani nei prossimi giorni. Secondo la CBS, gli USA e Israele sono pronti a lanciare raid contro le infrastrutture energetiche iraniane. Stati Uniti e Israele starebbero preparando una delle più pesanti campagne di bombardamenti dall'inizio del conflitto, con possibili attacchi già nel fine settimana contro centrali elettriche, raffinerie e altre infrastrutture energetiche iraniane. Trump non avrebbe però ancora dato l'ordine definitivo, mentre alla Casa Bianca sarebbero emerse resistenze da parte di alcuni consiglieri politici. La Fox la vede al contrario e l'Iran, che minaccia le infrastrutture energetiche di Israele e di Stati Uniti, per quanto riguarda gli USA non è chiaro come, e di qui l'ipotesi di giocare d'anticipo contro Teheran, mentre l'Arabia Saudita lancia una coalizione di difesa del Mar Rosso, tenuto sotto scacco dagli Houthi, la milizia sciita filo-iraniana dello Yemen. Secondo la Fox, il presidente sta perdendo la fiducia in un accordo, il presidente Trump sta perdendo la fiducia in un accordo con l'Iran, dopo aver accusato Teheran di mentire al tavolo delle trattative. Ma la TV All News conservatrice riconosce che la carenza di missili impone al Pentagono una revisione strategica dopo la campagna iraniana. La CNN titola con una frase di Trump: "Vogliamo solo vincere", e parla di un presidente frustrato che cerca una via d'uscita dal conflitto e manda messaggi contraddittori. I suoi alleati sono preoccupati che il conflitto ingolfi la presidenza e comprometta le possibilità dei repubblicani di vincere le elezioni di midterm. Per Politico, la minaccia degli Houthi sul hub energetico dell'Arabia Saudita potrebbe compromettere il messaggio di Trump per le elezioni di midterm. La maggiore struttura al mondo di trattamento del petrolio è emersa come il nuovo punto cruciale del conflitto iraniano, con potenziali conseguenze immediate sui mercati planetari dell'energia e sulla competizione elettorale negli Stati Uniti. È interessante notare come certe considerazioni di Politico e anche della Fox richiamino e echeggino quelle espresse dalla Nuova Cina, dall'agenzia di stampa cinese che tu, Francesco, hai citato prima. Il New York Times punta sull'accordo per il disarmo di Hamas a Gaza. Trump e Netanyahu, titola, potrebbero essere di nuovo ai ferri corti sul piano di Gaza perché il presidente USA cerca di imporre la sua volontà al premier israeliano. L'annuncio dell'intesa, fatto, lo ricordiamo, giovedì, arriva a un momento difficile nelle relazioni tra il presidente Trump e il leader israeliano per la gestione della guerra all'Iran. Finiamo con il Washington Post che ricostruisce la riunione di ieri del governo a Camp David, una circostanza piuttosto rara, e nota come Trump si sia scagliato contro i suoi nemici politici. Il presidente ha criticato senatori repubblicani, governatori democratici e leader iraniani in quello che è stato la prima riunione di governo teletrasmessa dalla Casa Bianca dei fine settimana. E con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Giampiero, buon weekend. A martedì prossimo, 7:20, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Ospiti di oggi di Spazio Transnazionale Danilo Taino, editorialista del Corriere della Sera. Bentornato a Radio Radicale, Danilo.
2: Grazie, buongiorno.
1: Partiamo dalla nuova crisi dei migranti. Da El País, il governo ammette di non aver previsto la crisi di Ceuta. Se avessimo avuto informazioni, non ne sarebbero entrati 50.000 in 24 ore. L'esecutivo chiede ai propri membri di evitare attacchi al Marocco, mentre i leader di Sumar accusano Rabat di ordire un'operazione di destabilizzazione. Ancora dal quotidiano spagnolo, l'Italia annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per i cittadini extracomunitari a causa delle crisi migratorie a Ceuta. Bruxelles e Berlino chiedono il rapido rimpatrio dei migranti in Marocco. Albaresta assicura che l'integrità di Schengen è assolutamente garantita e ha chiesto di porre fine alla confusione strumentale. Albaresta, il ministro degli affari esteri dell'Unione Europea e cooperazione della Spagna. La tua idea sull'accaduto, Danilo?
2: Ma guarda, è una cosa strana quella che è successa.

0: senso che non è, a mio parere, ma credo a parere di moltissimi osservatori, non è stata una ondata spontanea di persone. Certo, c'era stata questa nuova situazione in Spagna, per la quale alcuni giudici avevano stabilito che chi arriva per via mare, gli immigrati che arrivano per via mare non possono essere espulsi, rimpatriati, diciamo, e questo sicuramente è stato una delle ragioni, ma è veramente strano che siano arrivati in poco tempo, in 24 ore, 50.000 persone, e poi la stragrande maggioranza di queste persone se ne siano tornate nelle 24 ore successive, nemmeno forse nelle 24 ore successive. Non mi pare che sia stata una cosa spontanea, sicuramente è stata una cosa organizzata. Si tratta di stabilire da chi e per quale ragione. Qui c'è un po' di confusione, c'è un po' di nebbia, diciamo, intorno a Ceuta, nel senso che ho visto che ci sono delle posizioni che dicono che probabilmente, che forse questa cosa è stata addirittura organizzata dagli Stati Uniti e dalla CIA. Non lo so, mi pare che ogni volta succede qualcosa, ci siano venga indicato il titolo da puntato contro gli Stati Uniti. Mi pare più probabile che il problema sia nei rapporti tra la Spagna e il Marocco e tra il governo Sanchez e il Marocco, nel senso che non è la prima volta che il Marocco, quando ha problemi di relazione con la Spagna, fa saltare un po' l'accordo che ha con Madrid e usa questa strategia, questa tattica, diciamo, del mandare immigrati a invadere Ceuta. Probabilmente in questo momento ci sono problemi tra Madrid, anzi sicuramente ci sono problemi tra Madrid e Rabat, perché Sanchez ha fatto questo viaggio in Algeria e questo non è piaciuto al Marocco, che ha dei grossi problemi con il vicino algerino. Quindi io direi che è probabile che si tratti di qualcosa del genere, una pressione o un ricatto, se vogliamo, da parte del Marocco. Questo apre il problema comunque della politica migratoria della Spagna, di Madrid, che è stata molto criticata in passato, in generale da molti nell'Unione Europea, anche dall'Italia, e anche in questo caso le critiche sono venute non solamente dall'Italia, ma anche un po' da tutta l'Unione Europea, perché su questa questione, come sulla questione della difesa, come sulla questione dei rapporti con la Cina, Sanchez non è affatto allineato con l'Unione Europea. La reazione di Meloni e del governo italiano a me personalmente sembra decisamente sbagliata, esagerata, nel senso che non c'è il pericolo che queste persone approfittino della situazione di Schengen per arrivare in Italia o per diffondersi in tutta l'Europa. Mi sembra veramente una cosa, una scelta decisamente politica. Meloni in generale, il governo italiano non amano Sanchez, i rapporti non sono ottimi e quindi credo che anche per ragioni elettorali il governo italiano ne abbia approfittato.
1: Sei stato come sempre molto chiaro. Parliamo di Gaza, di Hamas, questo è il titolo dell'editoriale di apertura di oggi del Times of Israel a firma Ben Sales, come l'accordo sul disarmo di Gaza dia ragione a tutti, ma potrebbe significare guai per Netanyahu. L'accordo, scrive Sales, potrebbe non essere attuato, ma la sua stessa firma offre a Israele, ai suoi critici, così come a Netanyahu e ai suoi oppositori, motivi sia per festeggiare che per preoccuparsi. Per il primo ministro potrebbe rivelarsi particolarmente problematico con l'avvicinarsi delle elezioni. E poi il Jerusalem Post, che scrive sempre in prima: prima cessate il fuoco di 2 settimane volto a consentire il disarmo di Hamas e l'avvio di un accordo di pace, secondo quanto riferito da fonti appunto al Post. Attualmente in vigore, ricorda il quotidiano israeliano, un cessate il fuoco di 2 settimane per definire i dettagli del processo. Tuttavia, se Hamas non avvierà questo processo, ciò sarà considerato una violazione del cessate il fuoco e ne determinerà la fine. Cosa ne dici?
0: Dico che la situazione naturalmente è molto incerta. Le dichiarazioni di Trump il giorno scorso, secondo cui l'accordo è stato fatto e tutto va bene, tutto è perfetto, naturalmente non sono corrette, non sono esatte. Detto questo, bisogna dire che su questa questione del border peace e del processo, diciamo così, di ricostruzione soprattutto della striscia di Gaza, c'è stato molto scetticismo e addirittura sulle proposte che sono state fatte rispetto al border peace c'è stato un certo dileggio da parte dei critici sia di Netanyahu che di Trump, ed è stato comprensibile perché si è ricordata anche l'idea di fare nella striscia di Gaza una specie di Miami con straordinari alberghi e gente che beve l'aperitivo sul Mediterraneo. Questo è stato più che mai comprensibile. La questione però è anche un'altra. Il futuro della striscia di Gaza è sicuramente legato, profondamente legato allo sviluppo economico della striscia. È centrale per il futuro, nel senso che fino a questo momento e tuttora mi pare che i giovani di Gaza abbiano solamente un datore di lavoro, e questo datore di lavoro è Hamas, che li fornisce di armi o che li ha riforniti a lungo di armi. Quindi il problema di ricostruire e di dare un futuro economico alla striscia di Gaza è reale. Ci riuscirà il border peace? Su questo naturalmente ci sono molti scetticismi, nel senso che Hamas non mi pare che sia sinceramente intenzionato a deporre le armi, o comunque è intenzionato a deporle solo sulla base di scelte sue, e non mi pare che dall'altra parte Israele sia disposta a fare un passo indietro rispetto all'occupazione della striscia di Gaza finché non è più che certa che non ci sono più armi nelle mani di Hamas. Quindi la situazione è obiettivamente difficile, ma comunque i critici dell'accordo sul border peace dovrebbero anche fare qualche proposta alternativa, mentre invece mi pare che non ce ne siano.
1: Senti Danilo, abbiamo ancora un minuto, mi piacerebbe sollecitarti sul fondo SAFE, che è uno strumento messo a disposizione dall'Unione Europea che fornisce dei prestiti agli Stati membri dell'Unione Europea sino a 150 miliardi di euro. L'obiettivo è quello di aumentare gli investimenti nel settore della difesa tramite appalti comuni in modo rapido e significativo. In questi giorni si è acceso un dibattito, no, riguardo appunto al fondo SAFE, dopo che il governo italiano ha annunciato la volontà di attingere a 14,9 miliardi di euro da questi fondi. Tu davvero brevemente, con un flash, che idea ti sei fatto?
0: Ma io credo che finalmente il governo abbia deciso di prenderlo, o perlomeno una parte del governo ha deciso di prendere, non so se tutti i 14 miliardi o qualcosa di meno, questo lo deciderà il governo. Secondo me è giusto ed è coerente, si è chiesto sempre all'Unione Europea di avere un sostegno per quel che riguarda gli investimenti della difesa, e questo sostegno comunque il SAFE lo dà, ce lo consente. Sono prestiti comunque che vanno ad aumentare il debito pubblico, ma comunque questo sarebbe successo, e sono comunque a tassi di interesse, prestiti a tassi di interesse abbastanza più bassi rispetto a quelli del mercato. Si tratterà di vedere come viene investito, in quali settori, se saranno, perché ci sono delle regole precise di investimento di questi denari. Bisogna essere molto seri: se devono andare alla difesa non possono andare a comprare le automobili dei vicini urbani.
1: Buon weekend a Danilo Taino, è stato un piacere, alla prossima.
0: Buon weekend a voi, grazie.
1: Grazie a Piero Scaldaferri, linea Gabriele Rossi.
2: Radio Radicale, 7:30, abbiamo ascoltato Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo, e adesso un breve aggiornamento notizie. Partiamo proprio dal terremoto che ha colpito ieri sera i Campi Flegrei in seguito per la scossa proprio di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. Al momento i feriti sono 21, di cui 2 in codice rosso, 22 invece le famiglie evacuate. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. A Pozzuoli i danni maggiori, con il crollo di un pezzo di muro da una palazzina. Dall'edificio si sono staccate grosse pietre di tufo che sono cadute su alcune auto in sosta, avvolgendole in una nuvola di polvere bianca. La Capitaneria di Porto ha segnalato invece che la banchina del molo non è al momento agibile e ne ha interdetto l'utilizzo. Sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, compresa la linea alta velocità, per consentire le verifiche tecniche sullo stato dell'infrastruttura. Lo stop interessa i treni alta velocità, intercity e regionali, e poi sono andate avanti tutta la notte le scosse di assestamento, in totale una quindicina, compresa una di magnitudo 3.1 registrata alle 5.47 di questa mattina, seguita due minuti dopo da un'altra di magnitudo 3.0. E poi ancora Schengen, invece l'area Schengen bloccata dall'Italia da parte dell'Italia verso la Spagna, decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica in Marocco di Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Meloni. Ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio, gelo anche con Bruxelles. Si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez, proprio da Ceuta, punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda l'Italia prima per ingressi irregolari 478.000 in 5 anni, che continua proprio il presidente spagnolo, accusando l'Italia che il rispetto dei trattati non è opzionale. L'Unione Europea intanto assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli Stati Uniti invece attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, aumenta il bilancio dei morti in mare 57. Kiev, Ucraina, attacco russo nella capitale nella notte, sale a 9 morti il bilancio dell'attacco missilistico russo, l'hanno annunciato su Telegram i servizi di soccorso ucraini, aggiungendo che altre 23 persone risultano ferite. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina, lo riporta Politico, citando alcune fonti, e la gestione del Security Assistance Group passerà dunque a un altro membro della NATO, e questo comporterà che gli Stati Uniti non contribuiranno più a definire l'assetto futuro delle forze ucraine. Dall'altro lato, invece, chiusure temporanee al traffico sono state introdotte oggi in 8 aeroporti russi proprio a causa degli attacchi ucraini. Il Ministero della Difesa ha detto che durante la notte le difese aeree hanno intercettato 274 droni su 17 regioni russe, compresa quella di Mosca, oltre che sulla Crimea occupata, sul Mar Nero e sul Mar d'Azov. Medio Oriente, abbiamo ascoltato le ultime notizie proprio in spazio transnazionale, l'aggiornamento sulla petroliera colpita a 20 chilometri dalla costa dell'Oman, lo fa sapere l'autorità britannica per le operazioni di commercio marittimo, sottolineando che a circa 11 miglia nautiche, per l'appunto oltre 20 chilometri a nord-est di Lima, nel governatorato di Musandam in Oman, la petroliera ha perso il controllo dopo aver subito i danni alla sala macchine. E invece, secondo la CNN, il CENTCOM sta preparando raid di 2 settimane sull'Iran, il CENTCOM statunitense naturalmente, lo riporta proprio la CNN citando 2 funzionari americani a conoscenza dei piani degli Stati Uniti per attaccare la Repubblica Islamica. E continua CNN che ha scritto che Washington sta pianificando nuovi attacchi contro l'Iran alla fine di questa settimana. I 2 funzionari, di cui la CNN non ha rivelato i nomi, hanno affermato che l'esatta portata degli attacchi e potenziali obiettivi che gli Stati Uniti potrebbero colpire non sono chiari e che gli attacchi potrebbero essere annullati. Secondo quanto riportato dalla rete televisiva, il comando centrale degli Stati Uniti ha predisposto diverse opzioni e preparato le proprie forze per un'escalation del conflitto, incluso un intenso bombardamento di 2 settimane, come dicevamo poco fa, contro le postazioni missilistiche iraniane. Il rapporto, che precisa che i siti energetici saranno oggetto di pianificazione, afferma l'amministrazione Trump è stata cauta nell'attaccare le infrastrutture energetiche iraniane per timore che Teheran potesse reagire contro le infrastrutture del Golfo Persico e destabilizzare i mercati energetici globali già sotto pressione a causa della guerra. E invece il Wall Street Journal ci dice che il nuovo attacco statunitense potrebbe durare diversi giorni, quindi trovano conferme, non si parla delle 2 settimane, ma si trovano altre conferme sul Wall Street Journal, che spiega che questo piano sarebbe stato presentato a Donald Trump nella residenza di Camp David. E E sempre dal Wall Street Journal la notizia che, secondo il giornale, Trump sapeva che la tregua con l'Iran non avrebbe funzionato. Questa è la rivelazione del giornale statunitense, che cita alcuni funzionari i quali hanno affermato che il presidente Trump avrebbe anche confidato ai suoi collaboratori che l'accordo stipulato lo scorso giugno con Teheran era privo di significato. E nel frattempo ha parlato anche Marco Rubio, il segretario di Stato americano, che ha detto: non credo che il regime iraniano abbia mai affrontato un presidente come Trump, qualcuno che agisce concretamente. Queste le dichiarazioni di Rubio in un'intervista che andrà in onda domenica su My View with Lara Trump. Rubio ha affermato che i funzionari della Repubblica Islamica si sono abituati negli ultimi 20 o 30 anni a farsi permettere non solo dagli Stati Uniti ma dal mondo intero di sottrarsi alle proprie responsabilità, mentendo, infrangendo le promesse e violando gli accordi. E invece torniamo in Italia. Scontro sulle chat di Del Mastro, occupata la giunta PD Movimento 5 Stelle contro Task Force in Arabia. Crosetto: solo polemiche, scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il presidente della Camera Fontana ieri ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Carroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. 7.38 e ora passiamo a Stampa e Regime a cura di Marco Taradas.
3: Sabato 1 agosto, questo è Radio Radicale, buongiorno a tutti, a Marco Taradas per Stampa e Regime. Questa mattina sono due temi sostanzialmente che si legano strettamente: da una parte ciò che è accaduto a Ceuta con 50.000 arrivi e 48.000 rimpatri, questo dice il Corriere della Sera, migranti, una crisi europea, e su tutti i giornali si affronta la questione: come mai è avvenuto, qual è il retroscena, meno ci si interessa dei morti. Ce ne sono stati almeno 57 calcolati ieri, ma la questione è come sia stato possibile che una massa così imponente di ragazzi, soprattutto molto giovani, abbia potuto valicare il confine o via terra o via mare senza che venisse percepito quello che stava succedendo. Ma ci sono in retroscena che riguardano i rapporti molto tesi tra Marocco e Algeria, e gli interessi di Trump, gli interessi di Putin e poi anche gli interessi dell'Europa, salvaguardati a suo modo da Meloni, che ha fatto una mossa del tutto demagogica, come è chiaro, perché non aveva nessun effetto concreto di sospendere il rapporto, di sospendere Schengen, la possibilità di entrare senza mostrare passaporti. Immagino che nessuno dei 50.000, poi ridotti a 2.000 a quanto pare, ne avesse uno a disposizione, soprattutto i soldi per attraversare le frontiere. Comunque, questo è quanto è successo nel breve volgere di un paio di giorni. Il Corriere della Sera, come abbiamo visto, titola: e migranti, una crisi europea. Poi da un certo spazio anche al caso Del Mastro, la chat che è stata messa in cassaforte dal presidente della Camera, o l'occupazione simbolica da parte dell'opposizione. Altra notizia: salta l'accordo, si ferma almeno il tentativo di accordo Banco BPM Monte dei Paschi di Siena, dopo che il socio francese ha messo il veto, o almeno il semaforo rosso. La Repubblica titola: l'Europa si è fermata a Ceuta. E anche secondo Repubblica: 50.000 entrati, 48.000 rientrati, 57 annegati. E poi l'articolo di Stefano Menichini: Mosca, Maga e Meloni, la terza internazionale. Dopo vedremo che cosa si dice. Naturalmente sul Corriere della Sera, sulla Repubblica, come su tutte le prime pagine giornali, la morte di Franco Baresi, rimpianto, grande calciatore, figura anche di testimonianza e di serietà, testimonianza positiva di serietà del calcio e dei calciatori, almeno quelli di un tempo. E molti giornali danno anche la notizia, non tutti, in prima pagina, la morte di Don Mazzi. Il Corriere della Sera presenta così: il ribelle che salvava le vite. Molti giornali fanno, ne ricordano la forza, l'energia e anche le numerose presenze in televisione a testimonianza della sua capacità di costruire anche attraverso la comunicazione. Alcuni lo criticano post mortem per questo, ma sul fatto c'è qualche. Ma la Stampa non apre con Ceuta, ma con l'Italia che blinda le frontiere. Qui i migranti entrati sono 60.000, pugno duro del governo, quasi tutti respinti oltre il confine. Roma sospende Schengen con la Spagna, Sanchez replica, la solidarietà è facoltativa, i trattati no. E poi c'è l'articolo di Giordano Stabile su Madrid, l'ombra dei MAGA, anche qui un retroscena che porterebbe verso Trump e le elezioni non soltanto in Italia ma anche negli Stati Uniti. Avvenire titola a Ceuta e ritorno e parla di un assedio che non c'è, di paure collettive, con l'editoriale firmato da Maurizio Ambrosini. Sul resto del Carlino, gli altri del gruppo Quotidiano Nazionale: Spagna crisi migratoria, l'Italia chiude le frontiere. Vedremo un'intervista fra le più interessanti a Matteo Villa sul Quotidiano Nazionale. Il Giornale: confini blindati, l'Italia sospende Schengen con Madrid. Trovare sui quotidiani più vicino alla destra un'informazione critica ogni tanto farebbe bene, ma non c'è questa capacità. Spero che non manchi il diritto di esprimere alle volte anche qualche dubbio, ma se leggete Libero, il Giornale o La Verità, non avrete la cattiva sorte di leggere delle critiche. Il Fatto Quotidiano apre con Meloni flop, più irregolari e meno espulsi di Sanchez, però e sopra c'è anche un altro titolo che i giornali non danno generalmente in prima pagina: l'Italia in guerra con l'Arabia, anti-Iran, Parlamento ignaro. Il titolo è abbastanza sibillino, non è che l'Italia sia in guerra con l'Arabia, contro l'Arabia, sarebbe in guerra insieme all'Arabia Saudita e contro l'Iran. Il Parlamento non è stato informato, questa è la protesta del Fatto. E anche il tema dell'articolo di Marco Travaglio, che però sembra avere più interesse per la parte finale, come ci si arriva poi lo vediamo. L'Ucraina ancora una volta viene espressa una posizione molto vicina a quella che potrebbe esprimere se scrivesse sullo stesso giornale lo stesso Putin, e è da questa vicenda che comunque verrà viene spiegata su altri giornali da Crosetto. Vedremo anche una intervista al ministro della difesa. Sul Libero titolo: volevano rifilarci i migranti, Ceuta invasa, il rosso Sanchez contestato promette cacciare i marocchini, poi si infuria perché l'Italia blocca Schengen e il PD si schiera con Madrid. Insomma, secondo Libero questo è il progetto: far entrare 50.000, 60.000 immigrati e poi farli arrivare in Italia. Ma per fortuna Meloni è intervenuta subito e ha chiuso Schengen. Va bene. E Sallusti si dedica alle vittime anche alle vittime del mare, e col titolo: se morire il socialismo non fa notizia. Sulla Verità tono analogo: ora basta, l'Italia chiude le frontiere. E poi c'è un'intervista ad Abascal, il leader di Vox: l'Europa va difesa con fermezza anche con l'esercito. Come sappiamo, Abascal era e torna ad essere ora, a quanto pare, uno dei più stretti alleati di Meloni dopo la svolta preelettorale, forse anti-Vannacci, del Presidente del Consiglio, che ricomincia, se non a pensare, certamente a fare, come avrebbe fatto qualche anno fa. Sull'Osservatore Romano è interessante invece questo titolo: il miraggio dell'Europa, 60.000 emigranti entrati nell'enclave spagnola di Ceuta, via mare, via terra, dal Marocco in 24 ore, e come L'Avvenire, anche il giornale ufficiale del Vaticano, guarda più al desiderio di sottrarsi a condizioni certamente meno positive di quelle che si possono trovare in Europa, piuttosto che alle conseguenze politiche. Andiamo a vedere gli altri giornali più rapidamente, ma no, il Domani merita di fermarci un attimo. Il titolo è: migranti, la pagliacciata di Meloni, scontro diplomatico con la Spagna, il ricatto del regime, l'esternalizzazione delle frontiere europee. L'Unione Europea replica, scelta da motivare quella di Meloni, così Meloni dimostra di essere l'ariete di Trump e dell'estrema destra MAGA che attaccano il socialista. Poi c'è un editoriale firmato dal direttore Fittipaldi intitolato "Se la sinistra rischia di fare la fine dei topi di La Fontaine", lo vedremo dopo. E poi Davide Lerner parla dell'altro tema di politica internazionale che oggi troviamo generalmente nelle pagine interne dei giornali, vale a dire l'accordo che secondo Trump sarebbe stato fatto tra Hamas e Israele, che però entrambe correggono il presidente degli Stati Uniti, e il Domani titola "Quell'accordo farlocco con Hamas". Sul Manifesto "L'ora nera", e poi editoriale di Gad Lerner, "La destra globale, il profitto dello sciacallo". Lerner dice: non parliamo di retroscena, andiamo a vedere quello che è successo, non creiamo false letture, lo vediamo dopo. Sul Tempo non è questo il tema principale, anzi quasi nemmeno secondario, perché il titolo è "Insicurezza democratica", si parla delle violenze che hanno percorso diverse città negli ultimi mesi, e l'editoriale di Daniele Capezzone è intitolato "Elenco horror, il passato della sinistra e già il futuro che è in serbo per noi", e vengono attribuiti alla sinistra anche tutti i movimenti che hanno provocato danni nel loro operare contro qualcosa. Sul Foglio, ecco questo, se uno non è proprio di sinistra, non è proprio di destra, può leggere il Foglio per trovare articoli critici. "Due populismi sul panico a Ceuta, di fronte al caos spagnolo emergono due demagogie, autolesionismo della chiusura, se succedesse a noi cosa avverrebbe, si domanda Cerasa, pazzia della rimozione, i guai non si risolvono, si negano, ma la soluzione c'è ed è più Europa". E poi suggerisce il Foglio a Meloni: perché non usi i famosi centri che hai costruito in Albania per proporre a Sanchez di recludere gli immigrati irregolari? In realtà Sanchez ha agito molto più rapidamente, molto più fattivamente, par di leggere oggi, rimandando praticamente tutti indietro. E poi c'è l'articolo che vedremo di Caruso: "Meloni anti Vannacci, sospende Schengen con la Spagna per un mese e rilancia il modello Albania contro le porte aperte". Si intervista Minniti, l'ex ministro dice: "Sospendere Schengen non serve, dopo Ceuta un cambio di paradigma in Unione Europea". Ceuta Europa, il titolo del Riformista, dove troviamo anche un articolo di Tiziana Maiolo, che spero di avere il tempo di leggere, a proposito della bomba di Piazza Fontana, di Bologna, della stazione di Bologna del 2 agosto del 1980, e poi del processo che è arrivato sentenza, come sappiamo, definitiva anche dopo una soluzione, e il titolo è: di quel 2 agosto rimane una piazza stanca di fischiare contro le sentenze infondate. L'articolo Maiolo è molto interessante, anche per come arriva, come, a certe conclusioni. Sul dubbio, l'invasione dei ragazzini spacca l'Unione Europea e Trump soffia sul fuoco. Davide Barì, il direttore, scrive: sicurezza o diritti, la trappola di Ceuta ci fa vacillare. Infine, sull'altra voce, stop a Schengen, l'Italia sfida l'Unione Europea, Danimarca e Finlandia si schierano col governo Meloni, Regno Unito e Francia al fianco di Madrid. Sanchez dice: sovranità territoriale sotto attacco, e von der Leyen: le immagini dei migranti sono inaccettabili. C'è un'intervista con un sociologo, Stefano Allievi, che parla di un autogol della Premier: regolarizzare i flussi conviene. E qui lo dico subito: in realtà la Spagna non ha fatto una mossa probabilmente sbagliata per la dimensione, per il numero di coloro che verranno regolarizzati insieme, 500.000 persone. Forse alcuni scrivono sui giornali: anche questa è stata una molla insieme a una sentenza della Corte Costituzionale spagnola, che ha detto che chi arrivava via mare non poteva essere respinto immediatamente. Forse ci sono anche queste ragioni, però se uno va a contare quanti sono stati gli immigrati irregolari che sono stati regolarizzati nel corso del tempo, scoprirà che l'Italia ne ha regolarizzati, se non di più, certamente almeno quanti la Spagna. Quindi da noi si chiamano flussi, in realtà sono regolarizzazioni, esattamente come quelle che ha fatto Sanchez. E allora in qualche misura si vanifica anche l'argomento positivo a favore della Spagna, che hanno portato ricchezza all'economia spagnola, che infatti è in forte crescita. È anche vero che c'è una differenza profonda, vale a dire che nella Spagna il 67% degli immigrati proviene dai paesi dell'America Latina, e questo significa anche la possibilità di integrare rapidamente attraverso la lingua comune e di avviare al lavoro molto più facilmente di quanto sia possibile nei paesi come l'Italia, in cui arrivano immigrati che non parlano la lingua. Ma la questione della demografia in relazione all'immigrazione è inutile che la destra cerchi di cancellarla, esiste anche quella, il che non significa aprire porte indiscriminatamente, ma preparare una modalità di integrazione che oggi in Italia non è neppure pensata. Va bene, queste erano dunque le prime pagine dei giornali. Andiamo a vedere più nel dettaglio adesso alcuni dei temi, e comincio dal leggere sul Corriere della Sera vediamo di ritrovarlo. Ecco un articolo di Federico Fubini, così intitolato: i finanziamenti, l'intelligence e i piani della destra USA, un'altra pista dietro l'assalto. Cerchiamo di capire perché c'è questa pista, e dopo vedremo anche le altre. In un'era geopolitica a propagazione immediata, ogni evento si trasforma in un test, a maggior ragione se l'attrito si registra lungo una fragile faglia del sistema. Nel caso dei migranti Ceuta, di fronte a Gibilterra, in uno dei pochi grandi stretti di mare ancora aperti senza condizioni, alla frontiera fra un paese dell'Unione Europea e uno africano a basso reddito, che ha appena ricevuto 40 milioni di dollari dagli apparati militari e di sicurezza degli Stati Uniti. Certo, è bastato poco perché ciascuno mostrasse i propri colori, anche senza lo scontro fra Giorgia Meloni e il leader di Madrid Pedro Sanchez, l'Unione Europea ha subito iniziato a dare nuovi segni di frammentazione. di fronte a quella che la Spagna vive come un'invasione, un'azione di guerra ibrida, il presidente tedesco e il Partito Popolare Europeo Manfred Weber ha reagito attaccando il governo socialista di Madrid per le sue politiche migratorie. Anche la Francia ha rafforzato la frontiera dei Pirenei pur offrendo aiuto alla Spagna tramite l'agenzia europea Frontex. La Russia, che ha una storia di uso dei migranti come armi da gettare contro i confini di Finlandia o Polonia via Bielorussia, non ha perso tempo, si è subito infilata nella falla politica. Andrei Sibia, ministro degli esteri ucraino, osservava ieri come i media di emanazione di Mosca abbiano lanciato 1500 articoli sulla crisi di Ceuta, con i media russi in Italia secondi per quantità di contenuti solo dopo in Spagna. I media russi in Italia, dice Fubini. Ma è la reazione americana quella più gravida di senso e di interrogativi. Prevedibilmente Donald Trump ha scaricato tutte le responsabilità sul governo di Madrid. Un paria per la Casa Bianca, specie dopo il rifiuto di Sanchez di concedere le basi iberiche per l'avventura iraniana. Subito il presidente si è presentato all'opposto come un baluardo contro i clandestini. Eppure l'attenzione della destra americana su Ceuta non nasce ora. Vari indizi suggeriscono che, al contrario, essa è costante da tempo. In marzo un articolo del think tank washingtoniano di destra American Enterprise Institute sosteneva che il controllo spagnolo di Ceuta e Melilla sarebbe illegittimo e il Marocco dovrebbe reagire esattamente secondo lo scenario di questi giorni, con un'onda verde di migliaia di persone disarmate che entrano a Ceuta. In aprile poi Mario Díaz-Balart, deputato repubblicano e vicino a Trump, ha fatto approvare dalla Commissione per gli stanziamenti della Camera un documento dal duplice significato: sul piano politico, sostegno alle rivendicazioni del Marocco su Ceuta e Melilla, oggi ancora controllate a Madrid benché si trovino a sud dello stretto, ma sul piano finanziario lo stesso documento della Camera stanzia fondi a favore del governo di Rabat per 20 milioni di dollari dal National Security Investment Programs e altri 20 dal Foreign Military Financing Program. Questi finanziamenti sono il segnale più chiaro che fra l'intelligenza di Rabat e quella americana si stava creando un'interazione più stretta, e che difficilmente la prima avrebbe potuto evitare di avvertire la seconda di quanto stava per accadere. Non mancano le testimonianze, ieri anche sul New York Times, secondo cui sono state le stesse autorità marocchine a spingere i migranti verso il territorio spagnolo. Uso politico della crisi da parte della Casa Bianca, think tank vicine ai MAGA a favore dell'ondata migratoria, sostegno e finanziamenti del congresso in chiave antispagnola e collaborazione fra intelligence. Neanche 5 livelli di indizi in geopolitica fanno una prova, ma restano 5 livelli di indizi. Ora vorrei aggiungere un altro indizio, naturalmente non perché questo sia neppure lontanamente una prova, però proprio stamani su Telegram si poteva leggere questa notizia: la Russia ha iniziato a importare benzina dal Marocco. Un lotto di 30.000 tonnellate di benzina è arrivato a Murmansk a metà luglio. Secondo le stime degli analisti, il volume delle forniture coprirà circa l'1% del consumo giornaliero di carburante in Russia. Una petroliera ha trasportato queste 30.000 tonnellate dal porto di Tangere a Murmansk. Il Marocco è diventato il quarto paese da cui la Russia importa carburante, dopo Bielorussia, Kazakistan e India. E la fornitura marocchina amplia la geografia degli acquisti della Russia al di fuori del suo mercato interno. Beh, io penso che anche questa notizia sia abbastanza interessante, questa apertura di rapporto che prima non c'era fino a metà luglio tra Marocco e Russia. Poi ci sono anche, lo vediamo da altri giornali, Ci sono le relazioni difficili con l'Algeria per la questione del Polisario, Polisario che il Marocco rivendica come territorio sovrano. Proprio l'Algeria invece sostiene il fronte Polisario. Proprio nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra la leader del PD, Schlein, e il fronte del Polisario, a cui Schlein ha manifestato ancora una volta la solidarietà. Non credo che, certo, che abbia influito su quello che è successo, ma i conflitti che esistono nel Nord Africa e quelli internazionali fanno capire come comunque questo evento di Ceuta, così imprevisto e evidentemente imprevedibile per molti, possa avere possa meritare degli sguardi attenti, diciamo così. Prendiamo da altri giornali. Volevo andare ad esempio sulla Repubblica e leggere questo. Anzi, prima andiamo a vedere il manifesto. La destra globale, il profitto e lo sciacallo. Secondo Gad Lerner, i classici dell'antropologia vedrebbero nei messaggi che ora circolano un qualcosa di più e di peggio del nazionalismo o dei retaggi postcoloniali, l'auspicio di una sovrappopolazione da smaltire. E poi dice ancora, mancheremo di rispetto alle vittime della strage di Ceuta, consumata laddove Africa ed Europa si sfiorano, se indugiassimo nel commentare le meschinità dei leader protesi nella speculazione politica o in cerca di alibi morale. La colpa è del re del Marocco che ha aperto il rubinetto ai migranti per mettere in guardia il premier spagnolo bisognoso di attingere al rubinetto del gas algerino. La colpa è della Corte Suprema di Madrid che ha posto limiti a respingimenti immediati o delle mafie che ne hanno falsificato le disposizioni. Sono stati i trafficanti di esseri umani a spingere in mare decine di migliaia, e costoro si sarebbero riversati a Ceuta a fine luglio perché il governo socialista avrà una sanatoria a fine gennaio riservata peraltro ai soli irregolari già residenti nella penisola iberica. Qualcuno crede davvero che punire la Spagna sospendendo le regole Schengen giovi a tutelare la nostra penisola? Torniamo, dice Gallern, a sudare e vergognarci, ammorbati dal fiato degli sciacalli, mentre decine di migliaia di sventurati tornano sui loro passi. Francamente io non riesco a capire questo atteggiamento. Certo che tutte le cose che scrive Lerner sulle vittime, e non solo sulle vittime, sulle persone che cercano di migliorare la loro esistenza, ha senso, ma davvero non dobbiamo interrogarci sul perché avvenga proprio in un solo giorno un trasferimento di 50-60 mila persone e non dobbiamo chiederci da cosa è stato provocato. No, questo credo che corrisponda a un atteggiamento un po' dello struzzo che è caratteristico di gran parte della sinistra del nostro paese, anche se poi gli argomenti contro la destra non mancano, e lo vedremo fra poco in una intervista a Giuseppe Provenzano, che credo responsabile esteri del Partito Democratico. Andiamo a vedere anche dal Corriere della Sera, abbiamo visto, dalla Repubblica invece volevo vedere l'articolo di Stefano Menichini intitolato Mosca, Maga e Meloni, la terza internazionale. I portavoce di Putin e Trump sono stati solo un po' più lenti, Giorgia Meloni, di Tajani. Tajani, tra l'altro, oggi non viene rievocato, ma aveva fatto un tweet dove diceva che Sanchez, una delle era questa invasione era conseguenza della scelta di Sanchez di dare la cittadinanza a 500.000 persone. Ma come fa un ministro degli esteri a confondere regolarizzazione con concessione di cittadinanza? Uno se lo può domandare, ma così è stato. Torno a Menichini, più lenti di Meloni, Tajani, dei politici della destra italiana e dei suoi quotidiani, ma poi ci sono arrivati con le idee chiare su quel che stava accadendo a Ceuta. I barbari sono alle porte, ha detto il russo Dmitriev, colpa del globalismo di estrema sinistra, ha detto l'americana Kelly. Il cerchio si chiude, l'operazione si perfeziona, lo sfondamento della frontiera tra Spagna e Marocco da parte di 50.000 migranti irregolari è stato un evento tragico, almeno 57 persone sono morte in mare, ma è stata anche la notizia migliore dell'anno per chi vuole ridurre l'Europa a una fortezza impenetrabile e soprattutto cancellare ogni suo residuo valore di apertura e di accoglienza. Poi continua Menichini, tranne Italia, USA e Russia, nessun altro governo europeo ha reagito con questi toni. Preoccupazione molta, ma a nessuno è venuto in mente, tranne varie destre europee d'opposizione, di sospendere Schengen con la Spagna, come ha fatto l'Italia, per il motivo banale, ovvio, che nessuno di quei disperati avrebbe comunque avuto il diritto di raggiungere il suolo europeo, poi di circolare liberamente, infine, chissà, di fare il check-in all'aeroporto di Malaga per volare verso Fiumicino. Proprio l'inutilità e la sproporzione della misura Meloni ne smaschera l'intento strumentale. Vuole essere una punizione per il collega primo ministro spagnolo che pratica una politica di integrazione diversa da quella italiana, pur potendo contare meno arrivi irregolari di noi. Ed è un messaggio per gli elettori alla destra: vedete che non siamo rammolliti, come dice Vannacci, qui certe cose non le faremo succedere. Il gioco è tanto facile quanto illusorio, facile perché nessun altro in Europa deve gestire come Sanchez 18 chilometri di frontiera terrestre con un paese nordafricano. Il Marocco ha giocato su questa situazione, dovremmo saperlo noi dopo i ricatti libici. Ma è anche illusorio perché ormai la linea xenofoba di Vannacci si è spostata ben oltre i respingimenti, si è scagliato e tornerà a scagliarsi contro il decreto flussi del governo che consente l'arrivo in Italia di 500.000 di lavoratori extracomunitari e soprattutto ormai attestato sul fronte della remigrazione, cioè per cacciare tutti quelli che in Italia già stanno, integrati o meno, criminali o cittadini modello. E conclude Menichini: la verità è che per quanto feroce voglia apparire Giorgia Meloni, ormai ci sarà sempre qualcuno più feroce, molto più feroce di lei. Nessuna sospensione Schengen potrà mai placare l'appetito della serpe che Lega e Fratelli d'Italia si sono coltivati in seno e che anzi rappresenta e dà voce priva di infingimenti e prudenze alla loro originaria e più autentica natura, sicché la rincorsa a destra continuerà sempre più esasperata fino al giorno delle elezioni. E questo è in realtà, e finora nessuno lo può prevedere naturalmente, ma questo inseguimento di Vannacci, nel senso questo inseguire Vannacci da parte di Meloni in particolare, ci sono esempi nel passato che hanno favorito chi veniva inseguito. E allora se oggi Vannacci viene calcolato al 7% dopo questo episodio di Ceuta non arriverà al 17% e poi magari al 27% riportando Meloni alla dimensione in cui è stata riportata la Lega nel corso del tempo e magari del breve tempo, visto il modo in cui Meloni sì, farà parte della compagine MAGA, ma sembra alle volte abboccare a un amo più che essere strategica. Ma naturalmente solo il tempo può dire. Tra l'altro Meloni ieri è stata attaccata dal portavoce italiano di Musk, che è il noto Andrea Stroppa, per il potere hai tradito te stessa, l'IA, l'intelligenza artificiale di Musk fa piangere la Premier, perché Stroppa ha postato un video in cui una giovanissima Giorgia Meloni allo specchio accusa la matura Meloni, Premier, di aver tradito i propri valori. Parlavi di Dio, patria e famiglia, non sei più la stessa. Questo è il senso delle sue parole. Un'operazione, scrive Miriam Di Peri su Repubblica, quella di Stroppa, che colpisce non soltanto per il tentativo di condizionare l'agenda della Premier e di farlo puntando sulla scala valoriale della leader di Fratelli d'Italia, ma anche perché il video realizzato con l'intelligenza artificiale, Grok per l'esattezza, che fa capo a SpaceX, arriva dopo gli appelli della Presidente del Consiglio contro l'uso dell'intelligenza artificiale per attaccare l'avversario politico, incluso il patto di non belligeranza siglato con la segretaria del PD, Elie Schlein. Quindi c'è anche questo modo di... D'altra parte Musk era stato prescelto o da Meloni o viceversa, qualcuno addirittura favoleggiava di una storia tra di loro, e oggi gli si rivolta contro. Insomma, bisogna scegliersi bene gli sponsor, no? O forse farne a meno del tutto. Andiamo a vedere anche la stampa su questo, e intanto si legge nell'articolo di Giordano Stabile su Madrid l'ombra dei maga, anche qua nel maggio del 2021, quando Pedro Sanchez accoglie il leader del Polisario Brahim Ghali come un capo di Stato, il Marocco scatena la rappresaglia, 10.000 migranti all'assalto di Ceuta. Il 20 luglio 26, sono passati 5 anni, il premier spagnolo è accolto in pompa magna in Algeria e ne arrivano 60.000. Le crisi cicliche nell'enclave spagnola sono ritmate da questi eventi, cioè dalla rivalità tra Rabat e Algeri, che coinvolge Madrid soprattutto per la questione del Sahara occidentale, un tempo colonia spagnola, sgomberata in fretta e furia dopo la morte del dittatore Francisco Franco e poi occupata dal re Hassan II con la Marcia Verde nel novembre 1975. L'Algeria e l'allora blocco socialista foraggiò e addestrò i guerriglieri sahrawi del Polisario, che reclamavano l'indipendenza Kalashnikov in mano. Sono finiti in tristi campi profughi nella provincia algerina di Tenduf al confine con la loro terra, tende logore sfilacciate, accampamenti battuti da tempeste di sabbia, battezzati con i nomi delle città costiere che possono soltanto sognare da lontano. Da oltre 50 anni, bambini tutti con la cataratta per via della polvere del deserto che devasta gli occhi. Ogni volta che la Spagna si avvicina all'Algeria e al Polisario, la crisi migratoria esplode. È come una valvola che il re marocchino Mohammed VI, o Six alla francese, discendente della famiglia del profeta, può aprire e chiudere a piacimento. L'onda questa volta è stata impetuosa come non mai, non si può legare a un singolo evento specifico. Di certo tra Madrid e Rabat il clima è diventato sempre più rovente negli ultimi 4 anni. E poi si parla anche degli altri. Il governo Sanchez si è avvicinato ancora più ad Algeri per le forniture alternative di gas dopo l'invasione russa dell'Ucraina, poi è diventato uno dei più duri critici di Israele per la guerra a Gaza, fino al riconoscimento ufficiale dello Stato Palestina, mentre il Marocco, entrato negli accordi di Abramo assieme agli Emirati nel 2019, ha tenuto posizioni moderate a dir poco. Infine Sanchez si è opposto alla guerra di Benjamin Netanyahu e Donald Trump contro l'Iran, un'opposizione fattiva con il no all'uso delle basi americane sul territorio spagnolo, il che ha creato non pochi problemi logistici al Pentagono, una scelta che ha finito per saldare l'irritazione tradizionale marocchina e quella americana. Trump ha minacciato più volte Sanchez con dazi, sanzioni, lo stop a ogni scambio commerciale, addirittura l'espulsione dalla NATO. Il Sanchez, che regolarizza 500.000 di immigrati in un colpo solo, è un bersaglio perfetto per le destre sovraniste. Attaccarlo su questo è la cifra che permette di arruolare anche il mondo MAGA, di per sé contrario alle avventure militari in Medio Oriente, ma pronto ad accendersi come un falò sui migranti. Insomma, anche qui troviamo delle,

Andiamo nelle pagine. Ecco, c'è anche l'intervista a Tar Ben Jelloun. Quei ragazzi sognano Lamine Jamal. Yamal, l'Algeria e la Francia fanno speculazioni. Qui Yamal, sì, Yamal, Tar Ben Jelloun riporta ai migranti, diciamo, e alle loro scelte, senza andare tanto a guardare i retroscena. Intervistato da Cesare Martinetti. Che scrive: sono giorni di festa in Marocco, la festa del trono, discorso del re, amnistia per quasi 2000 detenuti. Migliaia di giovani l'hanno interpretata come un liberi tutti verso la Spagna. Tar Ben Jelloun, il più noto e letto scrittore marocchino nel mondo, tornava da una festa vicino al mare e si è trovato in mezzo a una moltitudine di ragazzi, centinaia e centinaia, che andava in direzione Ceuta. Nessuno ha saputo spiegarmi cosa stava succedendo. Il giorno dopo prova a ragionare. Vediamo l'intervista di Martinetti. La prima spiegazione è che la Spagna ha deciso a giugno di regolarizzare 500.000 lavoratori migranti, e inoltre il Tribunale Amministrativo di Madrid ha stabilito che i clandestini che arrivano via mare non possono essere respinti automaticamente. Queste informazioni hanno circolato moltissimo negli ultimi tempi sui social, hanno incoraggiato i giovani a tentare. In cerca di lavoro? Non è la ragione principale. Un mio amico gestisce un grande hotel a Tangeri e mi ha raccontato che alcuni dei suoi ragazzi sono scappati, hanno tentato la via dell'Europa da un giorno all'altro, nonostante avessero un buon salario e un lavoro sicuro, ma hanno preferito l'avventura. Quindi, domanda Martinetti, sopravvive il sogno europeo? Io non direi sogno, ma fascinazione per la Spagna, la Francia, l'Italia. Nonostante i messaggi di chi è partito raccontino che la vita non è certo un paradiso, che ci sono disoccupazione e difficoltà di ogni tipo, quando si è affascinati non si vede la realtà. Ma c'è il lavoro in Marocco? Sì, risponde Tar Ben Jelloun. Accanto a casa mia stanno costruendo un edificio e ieri ho incontrato il capocantiere e mi ha detto che è disperato perché non trova mano d'opera. Va bene, e questa è dunque la lettura che fa Tar Ben Jelloun. Vediamo l'intervista, no, vediamo gli editoriali invece sui giornali della destra, che hanno un taglio abbastanza uniforme, sia pur con le diversità che Sallusti, ad esempio, inserisce parlando anche delle vittime. Scrive Alessandro Sallusti su Libero: in quel che sta succedendo a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa, c'è stato sicuramente lo zampino del Marocco, che ha agevolato e forse addirittura organizzato il maxi esodo. Ma se anche si fosse trattato di una imboscata ben riuscita, il punto è che è stata possibile grazie alle scellerate politiche in tema di immigrazione del governo socialista, che ha annunciato di aprire le porte a 500.000 immigrati. Questo non è vero, non ha annunciato di aprire le porte, ha annunciato che 500.000 immigrati che stavano sul territorio spagnolo e lavoravano, e anche senza permesso di soggiorno, avrebbero avuto la regolarizzazione. Sono dettagli, no, sono sostanze. Andiamo avanti comunque. La Spagna, insomma, sta contraddicendo e vanificando tutti gli sforzi che i singoli paesi europei, eppure dell'Unione su spinta dell'Italia, stanno facendo per non trasformare il fenomeno migratorio in una invasione, che è ben altra cosa, come in Europa vorrebbe ormai soltanto sinistra italiana. In questo senso va letta la decisione del governo italiano di sospendere almeno per un mese l'accordo di Schengen sulla libera circolazione delle persone con la Spagna, un altolà a Sanchez, più che a disperati sbarcati a Ceuta, che peraltro Sanchez, travolto dalle proteste degli spagnoli, sta già ributtando in mare per conto suo, contraddicendo se stesso. Non c'è bisogno di buttare in mare, c'è la frontiera eterna. Vabbè. Il principio è banale: nessuna catena è più forte del suo anello più debole, e la debolezza della Spagna nel contrasto all'immigrazione illegale sta mettendo a rischio l'intera Europa e l'Italia in particolare.

0: Non a caso Giorgia Meloni è stata la premier che per prima ha preso l'iniziativa e è andata fino in fondo con la sospensione di Schengen a costo di aprire una guerra diplomatica senza precedenti con i cugini spagnoli e con il plauso delle principali cancellerie europee. La sinistra, che sul tema, come è noto, brancola nel buio, non sa andare oltre un patetico la Meloni insegue Vannacci, e tra l'altro non spiega perché se al largo di Lampedusa affonda un barchino e colpa il governo delle destre, mentre se in territorio spagnolo muoiono annegati decine di disgraziati in pochi minuti, non è colpa di Sanchez. Tanto, conclude Sallusti, che nessuno sta piangendo quei morti, nessuna chiamata alla piazza, neppure un sit-in. Morire socialismo evidentemente non fa notizia. Così Sallusti, vediamo gli altri giornali. Sulla Verità c'è Belpietro che scrive: Pedro Sanchez è il leader a cui si ispirano Elly Schlein e l'intera sinistra italiana. Come Matteo Renzi ha l'abitudine di presentarsi in camicia bianca per sottolineare il candore della sua passione politica. Non so se Renzi lo faccia per questo. Tra l'altro, oggi il Fatto Quotidiano ci parla di un nuovo contratto di Renzi con lo vedremo dopo. E dice Belpietro che nel caso di Sanchez, dopo la caduta di Starmer in Gran Bretagna e le difficoltà di Mélenchon in Francia, è rimasto l'ultimo nome tutelare dei progressisti. L'inciampo che rischia di farlo ruzzolare è costituito dall'invasione, eccetera. Siccome il sondaggio lo davano in grande affanno per recuperare terreno e soprattutto per guadagnare voti, mesi fa il premier spagnolo ha annunciato la sanatoria per 1 milione. Allora siamo addirittura arrivati a 1 milione, si raddoppia nel passaggio Sallusti e dalla Verità a Belpietro, si arriva a 1 milione di clandestini, promettendo di regolarizzare la situazione di centinaia di migliaia di persone. Inutile dire che presto molti di questi finiranno per votare ed è molto probabile che seggi scelgano di mettere in croce sul simbolo la croce sul simbolo socialisti. Però anche qui non è la cittadinanza che è stata promessa, è la regolarizzazione, quindi non voteranno. La cittadinanza in Spagna si ottiene come in Italia dopo 10 anni. Va bene. E questo dunque è Belpietro. Poi chi ci manca? Ci manca il giornale con Tommaso Cerno, che di solito è il più vivace, diciamo così, di tutti. Allora andiamo a cercare anche il giornale che titola. Abbiamo visto prima il titolo che scrive con Adriano contro Don Chisciotte. Cosa vorrà dire? Per 20 anni ci hanno somministrato una eucaristia laica a base di accoglienza senza confini, vendendoci il buonismo come unica bussola. Risultato? Un disastro. Poi arriva la realtà, che ha il vizio di ignorare il politicamente corretto, mentre a Roma si derideva il modello Albania, Giorgia Meloni ed Edi Rama intuivano l'ovvio: l'Europa non può essere un salotto con la porta scardinata. Se entri senza titolo, finisci in un limbo senza uscita. Più faciliti l'ingresso, più ingrassi le mafie. Oggi entrare in Italia è più difficile, non per cattiveria, ma per pragmatismo. Nonostante una magistratura che prova a inchiodare il governo al dogma della frontiera aperta. E sapete chi conferma il fallimento della vecchia narrazione? Pedro Sanchez, che stretto fra inchieste e naufragi di consenso, ha cercato una boa di salvataggio nella propaganda. Risultato: le rotte del deserto, dopo 15 anni, si sono spostate verso quella Spagna che prometteva mari e monti, e che ora scopre che la solidarietà senza regole è solo benzina sul fuoco. Mi torna in mente Adriano. Quando l'imperatore costruì il suo vallo in Britannia, non odiava i barbari, definiva il perimetro tra legge e caos, e I romani sapevano che una civiltà senza confini non è aperta e destinata a svanire. La sinistra europea invece preferisce Don Chisciotte, combatte i mulini a vento della realtà mentre i mercanti e gli uomini fanno affari. La differenza tra l'antica Roma e la Bruxelles di oggi: Adriano voleva governare il futuro, la sinistra europea si limita a sperare che la marea non la travolga. Ma la storia è cinica: quando la realtà bussa, non chiede il permesso e non c'è gloria che tenga se il salmo è quello sbagliato. Va bene, questo. C'erano, prima di leggere invece Cerasa, volevo andare all'intervista a Provenzano, che trovo sulla Repubblica, se non sbaglio. Allora andiamo a cercarla. Eccola qua, intervistato a Concetto Vecchio: propaganda pericolosa, la Premier è un agente dei MAGA. Secondo Provenzano, la sospensione dell'accordo di Schengen è una decisione che allo stesso tempo demenziale e pericolosa. Perché? Perché Ceuta è un enclave, ora si scrive un exclave, non so, spagnola in Marocco, e da sempre non vi si applica Schengen, quindi non c'è alcuna possibilità che da lì possa arrivare un flusso migratorio in Italia. Il punto è che questa decisione espone il nostro paese a un rischio molto grave, perché se anche altri governi facessero altrettanto rischieremmo di restare soli di fronte ai ricatti dei trafficanti. Secondo Provenzano, il governo che dice dobbiamo difenderci fa pura propaganda. Il governo diceva anche che avrebbe combattuto i trafficanti inseguendoli nel globo terracqueo, ma ora ne strumentalizza le gesta pensando di ricavarne una convenienza politica. È un'operazione di sciacallaggio, dice Provenzano, di fronte alla drammaticità delle immagini si è messa in moto un'operazione gigantesca internazionale della destra, che ha come prima protagonista Giorgia Meloni. Si è fatta portatore di un interesse alla destra trampiana, altro che le sceneggiate sui social. Il governo Meloni si rivela ancora una volta l'agente di Trump e delle estreme destre mondiali. La sospensione di Schengen non è solo un precedente pericoloso, ma rivela il loro vero obiettivo: la disintegrazione dell'Europa. Come valuta il comportamento della Spagna? Si è comportata come uno Stato serio, quasi tutti i migranti sono già stati rimpatriati, quindi la crisi è già rientrata, ma gli effetti con l'Italia dureranno a lungo, temo. Poi c'è una domanda che esula anche da questo: c'è un fatto di cronaca, dai no TAV alla piazza di Bologna e la destra attacca in massa il centro-sinistra. Ma tecnica, risponde Provenzano, va denunciato questo meccanismo, il character assassination dell'avversario politico attraverso i social, con flussi e interferenze internazionali. A Bologna, nel caso del sindaco Lepore, è sceso in campo perfino il mondo MAGA. Noi sulla legalità e la sicurezza non abbiamo nulla a temere, quindi bisogna reagire rispondendo punto su punto e svelando le falsificazioni. E poi, poi Provenzano ripete che la destra rincorre Vannacci e gli si chiede: sì, ma la sinistra cosa contrappone? All'internazionale nera si risponde con una internazionale democratica, un'unione solidale, soprattutto riportando a discussione pubblica la realtà del paese, che è quella con cui si misura i cittadini tutti i giorni. Del resto queste polemiche sono un modo per sviare dai veri problemi, dalla benzina a 2 euro al litro alla crescita bloccata. A proposito di realtà, la Spagna paga l'energia un terzo rispetto a noi e cresce il 2,7%. Non so a chi paia forte questa risposta di Provenzano, che ribatte sempre dicendo che il vero problema è un altro. No, in questo caso il vero problema è quello che è successo in Spagna, a dir la verità, e La risposta la si può giudicare sbagliata, ma non certo la si può pensare una fuga dalla realtà. E poi la Spagna, sì, l'energia gli costa di meno, però anche le centrali nucleari fatte quando ancora rendevano quello che continua a rendere oggi, laddove sono state costruite una ventina d'anni fa. Noi certo le possiamo costruire, ma le avremo fra 20 anni, e quindi la discussione sul nucleare tra l'Italia e la Spagna, perché ci sarà chi reagisce e dice: vedi, bisogna costruire centrali nucleari. Certo, magari questo sarà possibile in un'Italia che rifiuta che si pianti un albero nel proprio giardino, figuriamoci una centrale nucleare, ma lo vedremo tra 20 anni. Vediamo invece il foglio e l'articolo di Cerasa, e ora immagino sarò in grado rapidamente di ritrovare. I due populismi sul panico a Ceuta, la crisi Ceuta, l'ex club, va bene, ora si dice l'ex club spagnola nel nord Africa, che negli ultimi giorni è stata travolta da un fiume in piena, non è solo una crisi umanitaria fatta di numeri, ma è anche un dramma politico fatta di rimozioni. E vediamo, tutti a Ceuta non possono stare, buona parte degli immigrati, ma lasciamo perdere la parte di cronaca, vediamo invece quella più politica. Accanto al dramma umanitario, però, ce n'è un altro che riguarda la politica, è un dramma fatto di rimozioni simmetriche, tanto a destra quanto a sinistra. La reazione goffa ed emotiva del governo italiano è un manuale di puro masochismo politico. L'Italia non può sospendere la Spagna a Schengen, può soltanto reintrodurre temporaneamente controlli alle proprie frontiere interne, purché siano necessari e proporzionati. Reintrodurre questi controlli non è di per sé una scelta populistica. Austria, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia e Svezia lo fanno da anni. Credere che l'innalzamento dei muri possa essere la risposta giusta per governare le frontiere esterne invece lo è populismo, perché non esiste un problema di dimensione epocale come l'immigrazione che possa essere gestito con successo da un singolo paese. È populismo perché i problemi che oggi la Spagna ha sono gli stessi che potrebbe avere un giorno l'Italia nel confronto con i paesi che dall'altra parte del mare collaborano, a volte con profitto, altre volte con il ricatto, con i paesi europei nella gestione dell'apertura e della chiusura del rubinetto dell'immigrazione. Insomma, dice il direttore del Foglio, l'unica soluzione possibile passa dall'Europa, accanto alle rimozioni di destra, rimozioni che a volte hanno a che fare più con la propaganda pubblica che con l'azione di governo, e quelle della sinistra, no, accanto a quella della destra esiste anche quella del campo progressista. Quando ragiona attorno ai temi che hanno a che fare con l'immigrazione irregolare, il campo progressista si concentra molto sulla demagogia della destra, siete xenofobi e si concentra poco sull'assenza assoluta di un'agenda per governare questi fenomeni. Il fenomeno della rimozione riguarda in Europa soprattutto un'unica sinistra, che è esattamente quella italiana. Le sinistre di governo conoscono e non negano il guaio dell'immigrazione irregolare, e molte hanno offerto soluzioni drastiche per governare il fenomeno. E poi ci racconta di altri paesi al nord Europa, ma anche lo stesso Sanchez, che non ha mai trattato l'immigrazione con la formula dell'accogliamoli tutti, esercito schierato ai confini, frontiere presidiate, politiche per l'accelerazione dei rimpatri più severe ed efficienti di quelle italiane, polemiche con i giudici che hanno reso più difficile governare l'immigrazione invadendo il campo del potere legislativo ed esecutivo. Il mondo progressista italiano in questi anni, fronte all'immigrazione irregolare, non ha mai trovato le parole per spiegare che idea abbia della sicurezza. Ha boicottato il patto sulla migrazione e l'asilo firmato da Meloni e anche da Sanchez e ha rimproverato l'Unione Europea ogni volta che ha tentato di mettere in campo soluzioni innovative per provare a presidiare i suoi confini. Questo il Foglio. Potrei chiudere qui l'argomento, ma d'altra parte è l'argomento davvero predominante, però almeno l'intervista sul quotidiano nazionale a Matteo Villa la vorrei prendere. Ecco qui il Giorno. Matteo Villa dell'ISPI, esperto in migrazione, dice che la stretta su Madrid non ha alcun senso. Solo il 5% dei migranti che arriva in Spagna poi viaggia verso l'Italia. Rabat, il Marocco, in realtà ha voluto mandare un segnale al governo spagnolo. E ricorda anche Villa gli eventi del maggio 2021. Ceuta era tranquilla fino a 48 ore prima, poi improvvisamente si sono verificate decine di migliaia di tentativi di ingresso. Una crescita del genere non è mai plausibile in termini organici o spontanei, specialmente in un contesto in cui gli arrivi complessivi sulla rotta erano in calo. E dice allora Matteo Villa: tutto suggerisce un allentamento intenzionale dei controlli da parte delle autorità marocchine con l'obiettivo di generare una risposta allarmata in Spagna e in Europa. E poi dice ancora Villa: il governo marocchino sa come mandare questi segnali geopolitici. Il fatto che 48.000 migranti siano rientrati subito va letto come una sorta di manifestazione di protesta. Si crea una massa di persone disperate che provano a sfondare, poi quando capiscono che non c'è alcuna possibilità di raggiungere la Spagna continentale subentra la rassegnazione. Forse qui la realtà è diversa, è quella che ci ha raccontato Jalloun. Non erano disperati, semplicemente volevano andare in Europa, magari sospinte dai buoni uffici dei gendarmi marocchini. Va bene, chiudiamo questo capitolo, diamo un'occhiata alla prima pagina del Fatto Quotidiano a questo punto, perché lì si trova un'altra questione, quella dell'Italia in guerra con, insieme all'Arabia, anti-Iran, Parlamento ignaro, e si dice che Riad prepara l'azione di guerra nello Yemen. A marzo Crosetto aveva annunciato l'arrivo in Arabia con l'escalation, il governo non ha cambiato i piani e neanche aggiornato l'aula. E poi c'è un'intervista a un diplomatico dell'ONU, Paolo Lembo, che dice la missione è lecita solo se c'è il sì del Parlamento. Tra poco vediamo anche Crosetto, prima però volevo leggere l'editoriale di Travaglio. Il governo, che qualche comico si ostina a chiamare sovranista, ci ha infilati in un'altra guerra, ovviamente senza dichiararla. Marzo ha schierato a umma con mezze frasette ambigue in audizioni e risoluzioni parlamentari almeno 400 soldati italiani col contorno di caccia, aerei spia, batterie antimissile, cannoni antidroni in Arabia Saudita, avete capito bene, per proteggere il regime sanguinario patibolare di Bin Salman, squartatore giornalisti dissidenti e record mondiale di impiccagioni. Sì, in effetti questa è una descrizione realistica. Gli dobbiamo forse qualcosa? Abbiamo interessi nazionali in casa sua da protegge? Nulla, nisma nada. L'ultimo vero governo sovranista, il Conte 2, vietò la vendita di armi all'Arabia, che le usava per sterminare gli yemeniti nella guerra contro l'Iran, che combatteva sulla loro pelle e sul loro territorio. Conte cadde subito dopo per mano di Renzi, che guarda caso quel giorno era a Riyadh per concionare a gettone il lode del nuovo rinascimento saudita. Poi con Draghi le armi italiane tornarono a fluire a Riyadh, eppure con la Meloni, che accusava la sinistra di complicità con Bin Salman, poi gli fece gli occhi dolci a fare miliardari nella tenda. Ora si scopre che gli manda pure soldati da quando si è resa complice della guerra illegale, al solito complice della guerra illegale al solito Iran, al seguito di USA e Israele. Così Teheran avrà il pieno diritto di rappresaglia. Un governo davvero sovranista farebbe l'interesse del popolo italiano, non quelli diametralmente opposti di Washington, Tel Aviv e Riyadh. Le ondate migratorie e terroristiche che seguono ogni guerra in Medio Oriente arrivano da noi. Lo stesso vale per l'Ucraina, che da 4 anni tenta di trascinarci in guerra con la Russia, nemico suo, non nostro, e ora pure con l'Iran. Per farsi armare pure da Trump e Netanyahu, Zelensky si è imbucato nella loro guerra, come se non gli bastasse la sua, attaccando navi iraniane. Piccolo particolare che, come al solito, Travaglio, che ha l'abilità, la tecnica di mescolare mezza verità e mezza falsità, oppure mezza verità e mezza omissione che cambia il segno della verità, non dice che quella nave iraniana attaccata da Zelensky portava armi dall'Iran alla Russia. No, non lo dice. Dice che Zelensky vuole entrare in guerra contro l'Iran. Vabbè, ma le armi le regaliamo o paghiamo tutte noi a Zelensky. Quindi l'Unione Europea, se esistesse, dovrebbe domandargli: scusa caro, chi ti ha autorizzato a usarle contro l'Iran esponendoci alle rappresaglie? Se l'Iran, come suo diritto, bombarda Kiev, tu che fai? Vieni a piangere da noi perché interveniamo o ti armiamo anche sul nuovo fronte aperto da te? Fortuna, dice Travaglio, che ci ha pensato Trump a rimetterlo in riga, facendo pure dietro front dall'insano proposito di cedergli le licenze dei Patriot. Sì, perché c'è anche questa novità: ieri Trump ci ha ripensato, guarda caso, in connessione con quello che succedeva a Ceuta, in connessione con gli interessi comuni con la Russia. Ieri ha detto che ci deve pensare ancora. Torno alla conclusione di Travaglio: caso mai servisse, l'invasione dei migranti marocchini a Ceuta dimostra che la vera minaccia per l'Europa non arriva da est, cioè da Mosca, ma da sud, cioè dal Mediterraneo, fra Africa e Medio Oriente. L'hanno capito persino gli USA, che prima ci hanno imposto Putin come nemico e ora hanno fatto pace con lui. Ma noi furbi continuiamo a combattere le loro guerre, quelle nuove eppure quelle vecchie. Questo è Travaglio. Volete altre letture filorusse? Andate sui social, ne trovate infinite. E allora passiamo a Crosetto, la cui intervista ora vado a trovare sul Corriere della Sera. La cosa non è, vediamo se riesco a trovarla. Eccolo qua. Allora, Corriere della Sera e intanto segnalo, forse non è sul Corriere della Sera, ma dal Corriere della Sera segnalo, anzi dal giornale, segnalo l'intervista a Carlo Nordio. Sapete che ieri Carlo Nordio ha mandato tutti i documenti, o l'altro ieri, alla Corte Penale Internazionale. Dice che però non ha sbagliato prima a non mandarli, a lasciare libero al Masri. C'è l'intervista sul giornale, anche la consulta l'ho messo, sul caso al Masri, applicata la legge. Il Ministero ha agito bene, con le norme di allora potevamo non trasmettere subito gli atti. Spetta, va bene, e questo è l'argomento che usa, un po' triste a dire la verità come argomento, ma è quello che viene utilizzato da Nordio. Invece volevo leggere appunto l'intervista a Crosetto, che qua: soldati in Arabia era noto, ma se servono spiegazioni torneremo in Parlamento. Intervistato sul Corriere a Paolo Di Caro: da militari in Arabia Saudita alla crisi di Ceuta, dall'Ucraina alla sicurezza interna da proteggere, dai fondi per la difesa safe allo scostamento di bilancio fino ai rapporti nel centrodestra. Guido Crosetto parla di tutto e mette molti punti fermi. Intanto dice che aveva già spiegato alla Camera tutto ciò che sarebbe stato fatto con l'Arabia Saudita e dice: ma se vogliono ci torno di nuovo. All'obiezione di Paolo Di Caro, che dice: sì, però adesso siamo attivi in un'area di guerra, e risponde Crosetto: ma cosa dice? L'Arabia Saudita non è un paese in guerra, è un paese che si difende dalla guerra. Comunque, se occorre, torneremo a spiegare tutto in Parlamento nei minimi dettagli. Poi chiede Di Caro: continueremo ad aiutare l'Ucraina? Risponde Crosetto: quel popolo sta difendendo la propria e la nostra libertà di fronte a una Russia che ha messo su un esercito di 2,5 milioni di uomini solo per piegare Kiev o per ricostruire l'URSS. Non possiamo voltarci dall'altra parte. Ma quanto spenderemo in difesa? Chiede il Corriere. Quello che deciderà il Parlamento quest'anno, non un euro in più, anche perché il SAFE, dopo la procedura di infrazione, non è più uno strumento per portare più fondi, ma è diventato solo uno strumento tecnico per finanziare parte dell'attuale difesa. A noi della difesa non fa alcuna differenza se i fondi per finanziare le spese già previste vengono dal SAFE, che è più conveniente, o dall'emissione di titoli di Stato. Poi, per quanto riguarda la sicurezza interna, dice Crosetto, che lo dice da anni: dobbiamo tenere sotto controllo flussi e movimenti che mirano alla destabilizzazione degli stati democratici. Ma pensiamo davvero che azioni come quelle in Val di Susa, e non solo lì, non abbiano alle spalle registi e finanziatori, e che non ci siano interessi anche esterni in Italia come in altri paesi? Gli stessi lupi solitari sono strumenti inconsapevoli di guerra ibrida. Anche per questo serve un sistema globale di sicurezza all'altezza. Quanto alla Spagna, dice: è un paese amico, certo, e noi siamo disponibili ad aiutarli in questa crisi, anche supportandoli con i nostri mezzi per evitare altri arrivi, ma il messaggio deve essere chiaro. Intanto tra Forza Italia e Fratelli d'Italia è sempre scontro, un rischio, ma io non vedo questo sempre scontro. Sì, alle volte, soprattutto i capigruppo di Forza Italia dicono le cose diverse da Meloni e da Fratelli d'Italia. Ma Tajani, davvero, che il segretario si scontra? Comunque, Crosetto cosa dice? Da talmente tanti anni sono in politica che sono abituato alle tensioni dell'ultimo anno di campagna elettorale, tanto più con una legge proporzionale che porta alla competizione anche interna. Ne vedremo altri scontri, ma hanno il valore che hanno, cioè minimo. Stamani la prima chiamata ricevuta alle 7:30 era di Tajani. Va bene. E il centro-sinistra: spero davvero che da campo Lavrov, quale sono oggi, si trasformino in campo largo. Come sapete, la definizione campo Lavrov è di Pina Picerno e fa irritare enormemente i sostenitori del campo largo. Lo vedremo anche in un articolo del Domani. Quale sono oggi si trasforma in campo largo. L'Italia merita una competizione tra schieramenti democratici e responsabili. Il paese che dobbiamo dare ai nostri figli dovrebbe essere cruciale per le due parti. E Vannacci, mi pare si sia messo lui da solo fuori al centrodestra. Credo stia cercando uno spazio politico estremo, come ha fatto la FD in Germania, ma ad oggi è solo un alleato della sinistra. Su alcuni temi come la Russia sembrano parlare la stessa lingua. Noi andiamo per la nostra strada, abbiamo un progetto di paese che vogliamo continuare a realizzare tutti insieme. Questo è l'onesto, ma forse anche alle volte ottimista, Crosetto. Inutile leggere intervista a Vox che c'è sulla Verità, perché dice le cose che sappiamo contro, o che possiamo immaginare contro Sanchez, e il sostegno all'Italia prudente perché è spagnolo, ma dando ragione. Invece andiamo sul Domani, perché volevo leggere l'editoriale che riguarda la sinistra, che troviamo scritto dal direttore Fittipaldi. e che comincia così il titolo: se la sinistra rischia di fare la fine dei topi di La Fontaine. Prima ci sono tutte le accuse nei confronti della destra, che preparano però la parte finale, quella forse ci interessa, è un po' più interessante, per il resto lo sappiamo. E cosa dice Fittipaldi, dopo aver criticato anche vari provvedimenti di aggravamento delle pene, di nuove pene, non è citato mi pare qui, ma forse mi sbaglio, anche l'ultima idea sul riconoscimento facciale, che di cui però tratta il Domani in un'altra pagina, e dice che con la legge truffa voluta Fratelli d'Italia una nuova vittoria nel 2027 consegnerebbe a Meloni altri 5 anni a Palazzo Chigi, una maggioranza parlamentare solida e la possibilità di pesare sulla scelta del prossimo Presidente della Repubblica, offrendole il tempo e i numeri necessari per completare il lavoro iniziato. Ora, una cosa sulla nuova legge la devo dire, perché la vecchia legge, intanto il premierato e poi la vecchia legge, suscitavano brividi per quello che avrebbero provocato. La nuova legge che ora è in discussione no, perché? Perché in realtà il premio si è molto ridotto e perché se non scatta il premio allora si va a una distribuzione proporzionale pura, che lascia un ampio spazio di manovra al cosiddetto centro. Bisogna vedere se il centro è in grado di convincere gli elettori a votarlo e quindi fare in modo da avere un buon risultato che con le estreme da una parte e dall'altra non coalizzate possa ridurre la possibilità del premio. Ma oltretutto è difficile dare per scontato che vinca Meloni e il centrodestra alle prossime elezioni. A dire la verità, tutti i segnali vanno nella direzione opposta. Allora, perché continuare a piangere sul latte che non si è ancora versato? Non lo so. Comunque, torno all'articolo di Fittipaldi. E il Presidente della Repubblica, anche nel sistema precedente, dal 48 in poi viene eletto a maggioranza semplice se non si trova l'accordo, quindi anche lì non cambia nulla. Vabbè, in questo quadro preoccupante il centro-sinistra continua intanto a occuparsi soprattutto del proprio ombelico. Elly Schlein e Giuseppe Conte misurano ogni giorno le rispettive ambizioni, Matteo Renzi attende sapere se sarà messo o meno nell'alleanza, gli apparati e media a loro collegati si detestano mentre discutono come e quando convocare le primarie. Tutti infine litigano su tutto, dalla politica estera alla patrimoniale, dal reddito di cittadinanza alla sicurezza, financo chi può o non può incontrare un leader di partito. Demenziale le critiche a Schlein sul rendezvous con Mario Draghi ed Emanuele Orsini di Confindustria. Agli elettori arriva non il progetto di un'alternativa credibile, ma uno show deprimente, le fotografie tristi dalle quali manca sempre qualcuno. I veti incrociati e le battute rivolte ai presunti o ex alleati, Campo Lavrov e affini sono roba da Zilo Mariuccia, con l'aggravante che fuori da quel cortile si stanno imponendo regole nuove alla democrazia italiana. Schlein, Conte, Borelli, Fratoianni, capi e capetti alla galassia centrista. Beh, prima rimproverava che venissero esclusi, ora li chiama capi e capetti alla galassia centrista. Hanno poco tempo per scrivere insieme un programma riconoscibile su salari, sanità, scuola, casa, lavoro, diritti e difesa della Costituzione. Scelgano un metodo per indicare il candidato premier e assumono davanti agli elettori un vincolo di lealtà verso chi vincerà la tensione. Questo dunque un giornale vicino alla sinistra. Ahimè, non posso leggere altri articoli che sarebbero pure preziosi, perché mi sono mangiato tutto il tempo, ma con cose di sicuramente oggi più importanti, anche se magari volevo leggere almeno il titolo un articolo del Sole, perché ci riporta alla sinistra più a sinistra, cioè a Di Battista, Ucraina, leader Di Battista, testa a settembre per PD e Movimento 5 Stelle, per cedere alle primarie, Dem attendono il via definitivo al Melonellum, e poi si parla del progetto di una lista grillina che agita Conte e alleati, le stime sono tra il 3 e il 5%, quindi Di Battista... Lo scrivono anche un altro giornale, ora se mi ricordo ve lo dico, ma insomma è quanto scrive Emilia Patta, che c'è una stima tra il 3 e il 5% per Di Battista, che pescherebbe soprattutto fra gli astenuti, secondo Mannheimer, l'elettorato del Movimento 5 Stelle è fedele a Conte. E su Renzi, la notizia che volevo segnalare, quella che dà il Fatto Quotidiano, è relativamente significativa, ma importante per le reazioni che potrà provocare a sinistra. Incarico a Renzi nel think tank del JP Morgan, non so se questo mette in discussione qualche cosa, certo bisogna capire di cosa si tratta. Io ho sempre pensato che sarebbe meglio che chi siede in Parlamento cercasse di evitare conflitti di interesse, almeno se non ce l'ha già in partenza. Renzi invece è più sbarazzino, diciamo così, e scrivono Carlo Foggia e Lorenzo Giarelli che quello degli incarichi privati di Matteo Renzi è un campo larghissimo, è detto più volte ai contratti arabi e della israeliana Enlivex, azienda attiva nelle criptovalute da cui si è appena dimesso, si scopre ora un ruolo inedito, member of the International Council of JP Morgan, ruolo che emerge da documenti depositati dalla società israeliana alla SEC, l'autorità che vigila su Wall Street, e si parla di un colosso bancario americano, uno dei nomi più noti al mondo del settore finanziario. Quindi questo per Renzi, sì, sul Di Battista ne parla ancora il Domani, e sul, ecco, una cosa sul Foglio, c'è un'intervista a Marattin, il quale Marattin dice che se la destra romperà con Vannacci, se la sinistra romperà con Conte, il suo movimento è disponibile a discutere. Però andiamo a vedere il testo letterale, perché qui ogni virgola può suscitare polemica. Allora andiamo a cercare il testo letterale dell'intervista dal Foglio, è nelle pagine forse dell'inserto, andiamo a trovarlo, e poi con questo rassicuro la direttrice, chiuderò subito, anche se vi consiglio di leggere Carmelo Caruso sul muro di Meloni, che è davvero interessante. E Marattin dice: se i due poli abbandonano Vannacci di qua e Movimento 5 Stelle AVS di là, dialoghiamo con tutti. Uno potrebbe obiettare: scusi Marattin, però Vannacci non c'è nel centrodestra, quindi non c'è da abbandonare, quindi vorrebbe dire che lei va a dialogare col centrodestra, perché chiaramente il centrosinistra è fatto per metà da... Comunque no, magari non vuole dire questo, ma Marattina alle volte, l'abbiamo visto su Pirlo, ha delle idee che non si sa quanto... Vabbè, con questo chiudo, ringrazio per l'ascolto, un saluto a tutti da Marco Taradas.
1: Radio Radicale 902, abbiamo ascoltato Stampa e Regime a cura di Marco Taradas e ora passiamo al nostro notiziario mattutino. Ringrazio in regia Piero Scaldaferri, in studio Gabriele Rossi. Allora, il nostro sommario di questa edizione, diversi temi che tratteremo, dalla morte di un detenuto nel carcere di Bancali a Sassari e poi il disarmo completo di Hamas a Gaza, il dramma dei migranti a Ceuta e le polemiche tra Italia e Spagna. Ancora in Italia il caso del Mastro in giunta autorizzazioni e la decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area dell'ex Ilva e la legge elettorale e poi infine la finanza mondiale e le borse che tengono. Questi temi del nostro notiziario mattutino. E allora apriamo proprio con la questione di Sassari, dove un detenuto sardo di 36 anni è morto nella notte tra il 30 e il 31 luglio all'interno del carcere di Bancali in seguito a un incendio divampato in una cella del reparto ospedaliero dell'istituto penitenziario. E proprio di questo parliamo con Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale e soprattutto in questo caso garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della regione Sardegna. Buongiorno Irene.
2: Buongiorno e un saluto agli ascoltatori.
1: Allora, qual è stata la situazione nel carcere che ha portato alla morte di questo giovane detenuto?
2: Ma intanto si tratta di una vicenda davvero dolorosa, grave, che dovrebbe far riflettere politica e società. Dico questo perché si tratta innanzitutto di un ragazzo appunto giovane ma con un disagio psichiatrico, quei disagi psichiatrici che costantemente denunciamo e che diciamo e sottolineiamo in ogni occasione che queste persone non possono essere curate all'interno di un carcere. Questo ragazzo aveva tra l'altro dei reati lievissimi dovuti alla sua condizione di disturbo, di malattia ed era finito appunto nel circuito del sistema carcerario come tantissime persone nella sua condizione ci finiscono. Persone che una volta che stanno in carcere non devono certo essere rieducate, anche perché molto spesso neanche comprendono perché stanno in carcere, perché si trovano in carcere, no? E quindi anziché essere custoditi dentro una cella dovrebbero essere curati. Questo purtroppo nella maggior parte dei casi non avviene. In questo caso un ragazzo che muore carbonizzato, che arriva a scegliere se così da come sembra, perché poi ci sono delle indagini in corso e quindi questo si vedrà, ha scelto comunque di morire in questo modo, così come tanti scelgono di morire con il cappio al collo. Beh, io credo sia una sconfitta per tutti, una sconfitta per lo Stato, una questione che dovrebbe portare il legislatore a capire che queste persone in carcere non dovrebbero neanche transitare, ma dovrebbero andare in strutture di cura, di custodia, ma di cura e soprattutto di cura. Purtroppo sappiamo che dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari si sono aperte le REMS, ma sappiamo anche che quel circuito lì è destinato a persone che compiono reati efferati e hanno una patologia psichiatrica grave e importante, ma rimangono fuori da questo circuito quelle persone che non hanno reati efferati e che non hanno una patologia che richiede una totale infermità mentale. Quindi di conseguenza queste persone stanno in un limbo e non essendoci strutture alternative, non essendoci strutture filtro che si trovino tra il carcere e le REMS, rimangono in carcere. E io credo che questo non va bene, non è rispettoso per chi è malato, ma soprattutto anche per chi lavora in carcere, perché trovarsi a lavorare in carcere con soggetti di questo tipo, da parte degli agenti di polizia penitenziaria, dei direttori, di chi lavora all'interno di quei circuiti, che non è preparato. Io spesso vedo come la polizia penitenziaria è quella che, non essendoci intanto poco personale di psichiatria in generale, pochi psicologi, poco personale, sono proprio gli agenti molto spesso che per farli stare tranquilli gli portano il tabacco, per farli stare tranquilli gli regalano le sigarette, stanno lì a parlare con loro, cercano di calmarli, di tranquillizzarli, ma questo non può andare avanti così, noi non possiamo pretendere da chi fa un altro tipo di lavoro che si occupi anche della malattia psichiatrica in carcere, è un qualcosa davvero di inaccettabile. Ciò che mi lascia perplessa è che una notizia così sconvolgente, perché davvero è sconvolgente, non abbia non sia stata degna di rilievo nazionale da parte dei quotidiani e dei media nazionali. Se ne è parlato in Sardegna perché abbiamo vissuto questa vicenda, ma a livello informativo nazionale non c'è stato assolutamente nessun tipo di informazione rispetto a quello che è successo. Questa questione apre anche un altro scenario, che è quello che riguarda la poca conoscenza da parte della società civile, perché in questo caso, come anche in altri, nella maggior parte dei casi, da una parte abbiamo avuto un dato molto positivo, che è quello di un sindaco del paese, di questo ragazzo di Nulvi, che decide di dichiarare il lutto nazionale nel paese, e credo sia stato un segnale importante perché ci fa capire che è morto un essere umano, non è morto un numero, e quindi è morta una persona, e molto spesso questo concetto viene perso, si è portati a credere da una parte della società civile che chi vive dentro il carcere è un delinquente, non merita forse neanche una degna sepoltura, e questo è un aspetto che io rilevo anche dai commenti social, soprattutto perché sono quelli che vediamo di più, quando escono delle notizie di questo tipo. Ieri mi sono ritrovata a dover leggere centinaia e centinaia di commenti che faccio fatica persino a ripetere, perché gioire di una morte e gioire perché se l'è meritato, perché tanto sarà in carcere, qualcosa ha fatto, e quindi peggio per lui perché ha messo fuoco, e peggio per lui perché è morto in questo modo. Non me la prendo tanto con quelle persone che appunto probabilmente non vale la pena neanche, me la prendo con chi ha delle responsabilità se questo accade, perché se questo accade è sicuramente in parte responsabilità di chi non informa nel modo corretto e quindi non fa capire che cosa è il sistema carcerario e quali sono le finalità del sistema carcerario e che cos'è il diritto e che cosa significa vivere in uno stato di diritto. E sicuramente anche questo ci fa capire che da un certo punto di vista c'è un lavoro anche culturale immenso che si deve fare, oltre che politico, per cercare appunto di migliorare la situazione. Per cui ci ritroviamo davanti a un lavoro immenso da fare, e invece di fronte a tutto questo si chiudono gli occhi e si fa finta che il problema non esiste soltanto perché è chiuso dietro un blindo, e questo a mio avviso non va bene.
1: Grazie Irene Testa per essere stata
2: grazie
1: con noi.
2: Grazie a voi.
1: Naturalmente come Radio Radicale continueremo a seguire le tragiche notizie che arrivano dalle carceri italiane, ma ora cambiamo argomento, passiamo agli esteri, al Medio Oriente, con le ultime notizie. Una petroliera è stata colpita a 20 km dalla costa dell'Oman, lo fa sapere l'autorità britannica per le operazioni di commercio marittimo, sottolineando che la petroliera è stata colpita proprio a 11 miglia nautiche a nord-est di Lima, nel governatorato di Musandam in Oman, è lì che la petroliera ha perso il controllo dopo aver subito danni alla sala macchine. Poi invece notizie che riportiamo dalla CNN, che cita due funzionari americani a conoscenza dei piani degli Stati Uniti per attaccare la Repubblica Islamica, CNN che ci dice che Washington sta pianificando nuovi attacchi contro l'Iran alla fine di questa settimana. I due funzionari, di cui la CNN non rivela i nomi, hanno affermato che l'esatta portata degli attacchi e potenziali obiettivi che gli Stati Uniti potrebbero colpire non sono chiari e che gli attacchi potrebbero essere annullati. Secondo quanto riportato dalla rete televisiva, il comando centrale degli Stati Uniti ha predisposto diverse opzioni, ha preparato le proprie forze per un'escalation del conflitto, incluso un intenso bombardamento di 2 settimane contro le postazioni missilistiche iraniane. Il rapporto, che precisa che i siti energetici saranno oggetto di pianificazione, afferma: l'amministrazione Trump è stata cauta nell'attaccare le infrastrutture energetiche iraniane per timore che Teheran potesse reagire contro le infrastrutture del Golfo Persico e destabilizzare mercati energetici globali già sotto pressione a causa della guerra. E poi ancora invece dal Wall Street Journal, che cita anche in questo caso alcuni funzionari statunitensi, gli Stati Uniti, i quali avrebbero confidato che l'accordo stipulato lo scorso giugno con Teheran era privo di significato, o meglio, che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia informato i suoi collaboratori che l'accordo era privo di significato e che quindi era già previsto il ritorno della guerra, del conflitto. E invece, sempre in Medio Oriente, ma passando a un altro lato del racconto quotidiano, quello là a Gaza, in particolare che riguarda Hamas, con sempre il presidente degli Stati Uniti che ha annunciato l'accordo su Truth, raggiunto, un accordo storico, queste le parole di Trump, per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati nella striscia di Gaza, definendo l'intesa un passo fondamentale verso una pace e una sicurezza durature. La firma della seconda parte dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza potrebbe avvenire al Cairo la prossima settimana. Di tutto questo ne parliamo in diretta con Sharon Nizza, giornalista in collegamento con noi da Tel Aviv.
3: Buongiorno, il presidente Trump ha annunciato, diciamo, con il suo modello che ormai è noto, no, nell'ambito di questa guerra, è almeno già la terza volta che Trump ad annunciare una svolta. La prima era stata nell'ottobre 2025, quando effettivamente venne poi raggiunto il primo cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Il secondo caso è stato con il Libano, in metà aprile, quando poi si è arrivati in questa fase di negoziati tra Israele e Libano, negoziati diretti, e questa effettivamente è la terza volta in cui, prima quindi che le parti coinvolte si esprimano, è Trump stesso in maniera trionfante ad annunciare un accordo storico. Ovviamente la storia è molto più complessa, molto più lunga, ma il fatto stesso di questo annuncio in pompa magna ci fa capire che qui c'è una svolta, e ci sono anche altri elementi che ce lo indicano, ossia l'inizio di una de-escalation e in sostanza l'implementazione di quella che è la fase 2 del piano Trump, quel piano che appunto venne firmato dalle parti ad ottobre. Quello che ha annunciato Trump, peraltro, è in sostanza che si è raggiunto un accordo nei negoziati al Cairo, che andavano avanti appunto da ottobre, in cui Hamas e le fazioni palestinesi hanno aderito all'idea del disarmo, e dopodiché Israele si ritirerà dalla striscia di Gaza. De facto la questione è molto più complessa. Peraltro nel piano pubblicato ieri dal Board of Peace, appunto questo organismo voluto, creato da Trump dopo il primo annuncio del cessate il fuoco, che fu anche ratificato da una risoluzione dell'ONU, del Consiglio di sicurezza dell'ONU, la risoluzione 2803 a novembre 2025, che infatti è menzionata nel preludio di questi 15 punti che sono stati poi pubblicati dal diplomatico bulgaro Mladenov, che è l'inviato speciale per la striscia di Gaza per il Board of Peace. Prevede in sostanza una roadmap, una tabella che deve ancora essere però sottoscritta in realtà dalle parti, e si parla di una firma la settimana prossima al Cairo, ma anche in realtà se questo, diciamo, momento congiunto non dovesse verificare, invece è probabile che andrà avanti almeno una prima fase di ritiro e consegna di armi da parte di Hamas, che verrà, si trascinerà per lungo tempo, un po' sul modello appunto del cessate il fuoco in vigore in Libano, dove Israele continua a essere presente nel sud del Libano, e c'è solamente in questa fase, mentre i negoziati sono in corso con il governo libanese, ritiri parziali in cui subentra l'esercito libanese.

Israele, peraltro non ha reagito, l'Israele ufficiale non ha commentato in nessuna maniera queste dichiarazioni di Trump, anzi solamente ci sono state fughe di notizia, di leak insomma, anonimi di alti funzionari che smentiscono l'idea che Israele si possa ritirare dalla striscia di Gaza senza un reale disarmo di Hamas. Dall'altra parte Hamas invece ha quasi festeggiato, perché ha detto che questo era un risultato, un comunicato ha parlato di un risultato rivendicando il disarmo, il fatto che il disarmo e la loro consegna insomma, delle armi è subordinata al ritiro dell'IDF e a delle garanzie verso lo Stato palestinese, perché effettivamente questo anche menzionato, di nuovo stiamo parlando di una roadmap molto lunga, ma effettivamente come ultimo punto di questa roadmap si parla anche dell'autodeterminazione della statualità palestinese, cosa che invece sappiamo che difficilmente Netanyahu vorrà portare avanti, ma che a livello dichiarativo è molto importante, e probabilmente questo è il motivo per cui è stata inserita, per i sauditi, soprattutto nell'idea se si vuole entrare nella normalizzazione con Israele, che è sicuramente un cavallo di battaglia su cui Trump vorrà puntare entro la fine del suo mandato. Determinante rispetto alla svolta e quindi all'inizio di questo lungo percorso che porterà forse dei cambiamenti per quanto riguarda il futuro della striscia di Gaza è l'intervento di Mohammed Dahlan. Mohammed Dahlan è l'arcirivale di Abu Mazen, di stanza negli Emirati, dove è un consigliere dell'emiro di Abu Dhabi, figura palestinese cacciata dalla striscia di Gaza oltre 15 anni fa, che adesso è tornato alla ribalta, è sempre stato coinvolto, è considerato anche una figura dietro gli accordi di Abramo, questa volta pubblicamente ha rivendicato il suo intervento con dei contatti con l'amministrazione americana per convincere Israele a uscire dallo stallo, così è stato annunciato da il suo vice. Appunto una figura che in genere sempre dietro le quinte arriva in questo evento e anche a ridosso di una rivalità interna dentro tra i palestinesi in vista delle elezioni che sono state annunciate dai palestinesi per fine novembre, prime elezioni legislative in 20 anni. Quindi vediamo che qui ci sono insomma figure che in qualche modo portano avanti anche il concetto della rivalità interna che c'è rispetto al futuro appunto della gestione della striscia di Gaza. L'altra, diciamo, se dobbiamo essere pragmatici, quello che si può pensare che succederà è che questo ritiro eventuale dell'esercito potrebbe avvenire nell'area di Rafah, dove già in sostanza si stanno svolgendo dei lavori di fuoriuscita delle macerie, di costruzione finanziati dagli Emirati. Dovrebbe essere un'area dove poi potranno entrare popolazione palestinese che al momento praticamente si trova tutta nell'area ancora sotto Hamas. Questo in parallelo con la consegna appunto di armi da parte anche di milizie di altro genere, non soltanto Hamas. Per esempio in quell'area ci sono delle milizie armate che hanno collaborato con l'esercito israeliano. Israele dovrà probabilmente finire i bombardamenti che ancora mette in atto. L'altro ieri abbiamo assistito altri due, sono bombardamenti in cui Israele rivendica di uccidere tutti quanti hanno preso parte al massacro del 7 ottobre e rapito israeliani in quella giornata. Ieri l'IDF ha annunciato altri due eliminazioni, peraltro di un ufficiale di Hamas che era coinvolto nel rapimento di una ragazza giovane rapita dalla nuova settila, che aveva anche abusato, secondo quanto lei ha raccontato, tornata dalla cattività, aveva anche abusato sessualmente di lei e che è stato ieri ucciso, ed era, secondo quanto detto dall'IDF, insomma è verificato, questa, la ragazza si chiamava Romy Gonen, il terrorista era anche un medico all'ospedale di Shifa, e infatti due delle persone che lui aveva contribuito a rapire erano state trattenute anche dentro l'ospedale di Shifa a Gaza, dove Israele si era più volte avvicinato, dove Israele ha fatto delle azioni militari estremamente controverse perché aveva l'informazione che appunto c'erano anche gli ostaggi dentro. Adesso per quanto riguarda, quindi bisogna innanzitutto siamo in attesa di capire quando Netanyahu si esprimerà, finora non ha detto niente, dovrà farlo perché il dibattito interno in Israele, ricordiamoci che siamo anche a ridosso

0: delle elezioni anche in Israele, quindi è molto. Ho notato che nell'assenza della sua, di una sua spiegazione al pubblico israeliano di queste notizie che arrivano in sostanza dall'America, la gente interpreta questo passo non positivamente, come una resa nei confronti di Hamas, perché nessuno crede che Hamas adempierà al disarmo, che in sostanza c'è una sopravvivenza di Hamas, che questo tradisce gli obiettivi della guerra posti da Netanyahu stesso. Tra diciamo chi potrebbe invece sostenere queste mosse di Netanyahu, che quasi sembrano più a sinistra, dovrebbe essere i partiti più a sinistra come i democratici, come magari Yair Lapid, però non si sono assolutamente espressi, qui perché di nuovo rientriamo nella diatriba interna della campagna elettorale, difficilmente un'opposizione a Netanyahu in questo momento farà qualsiasi endorsement verso qualsiasi tipo di azione fatta da Netanyahu, quindi vediamo che anche il fronte interno è estremamente diviso, potrebbe anche eventualmente impattare, proiettarsi. Ricordiamoci che la campagna elettorale israeliana è praticamente tutta incentrata su tematiche interne e mette in secondo piano tutte le tematiche appunto che invece riguardano i confini, che sarebbero invece decisamente determinanti. Può darsi che questo cambierà anche il dibattito interno, bisogna vedere se e quando Netanyahu dirà qualcosa, come spiegherà questa sua mossa, e in attesa vedremo anche la settimana prossima un nuovo round di colloqui tra Beirut e Gerusalemme, proprio a Roma, per la seconda volta a Roma, dal 6 all'8 agosto, e questo dopo che Israele pochi minuti prima dell'annuncio di Trump sull'accordo con Gaza, Israele, l'IDF, aveva fatto saltare in aria con 700 tonnellate di esplosivo una parte della rete di tunnel che si trova sotto al castello del Bufor nel sud del Libano, una struttura, infrastruttura strategica finanziata, costruita dai Pasdaran nel sud del Libano, che Israele vuole smantellare prima di avanzare col proprio ritiro. E vediamo che di nuovo questo ci può dare l'indicazione di cosa potrà succedere anche a Gaza, al modello Gaza, cioè c'è un accordo tra Israele e Libano, Israele continua a fare delle azioni, anche Hezbollah peraltro nel sud del Libano continua i combattimenti, però ancora c'è la trattativa tra i due governi, con l'idea di disarmare e marginalizzare Hezbollah. A Gaza è diverso perché non c'è l'interlocutore, sono questi enti internazionali, il Board of Peace, la forza di stabilizzazione internazionale, e anche l'organismo, il comitato dei tecnocrati, il governo dei tecnocrati, che è previsto appunto nel piano di Trump, guidato da Ali Shatt, attualmente ancora in distanza al Cairo, ma che appunto, questa forse è la cosa più simbolica, più determinante, dovrebbe subentrare a Hamas. E quello che si può immaginare accadrà è che entrerà innanzitutto nell'area di Rafah, nella prima area che dicevo verrà, si cercherà di fare una ricostruzione appunto con l'impegno economico determinante anche degli Emirati Arabi Uniti, che ricordiamoci rispetto alla stipula degli accordi che avevamo 6 anni fa rimangono, continuano a essere, nonostante tutta la gravità della situazione con i palestinesi, un alleato determinante, critico per Israele, non solo sul fronte palestinese, ma anche sul fronte iraniano, dove ancora dobbiamo capire che sviluppi ci saranno.
1: Ecco, ma proprio sulle possibili parole che dovranno arrivare di Netanyahu, proprio per quello che ci hai raccontato, secondo te è possibile, è probabile che ridimensioni un po' la portata dell'annuncio di Trump?
0: Assolutamente, assolutamente, per come vedo si sta mettendo il dibattito sul pubblico interno, quindi negativo rispetto a questo sviluppo, difficilmente lui depotenzierà. Sono sicura che ha parlato, ha rotto questo silenzio stampa un ministro Elkin del governo che si è presente nel gabinetto di sicurezza, e ha detto ha detto ovviamente non ci sarà nessun ritiro senza garanzie di Hamas, da parte di Hamas, non di Hamas, garanzie che Hamas effettivamente si disarmi, quindi parleranno sicuramente di gradualità, posso immaginarmi, ma è de facto così. Sicuramente non ci sarà nessun riferimento alla statualità palestinese, anche se è inclusa nel documento, anche Netanyahu, anche ribadito già di essere contrario a uno Stato palestinese in recenti interviste. Quindi sicuramente non se ne farà un qualcosa di pomposo e trionfante, ma qualcosa di pragmatico, anche perché lui forse cercherà di spiegare, come ha detto più volte, anche quando era stato lo stesso caso con il Libano, perché anche quando c'è stato il fuoco con il Libano c'era stata una polemica interna, come a dire che Israele rinunciava a porre fine alla questione di Hezbollah dopo tutto questo sacrificio dei soldati, tutto quello che l'idea è che si voglia che questa sia l'ultima guerra, però bisogna anche capire che questo è in fondo quello che sta portando avanti proprio Netanyahu, cioè il falco, che si può anche pensare di inserire un elemento negoziale, no? E in sostanza lui probabilmente rivendicherà, come nella sua retorica, dirà maximum pressure, quello che stiamo portando a negoziati e a risultati diplomatici, avendo massimizzato l'utilizzo della forza, rivendicherà questo approccio, ma posso ripeto, a livello di dibattito interno israeliano, siccome la situazione nei confronti di Netanyahu è talmente grossa, che da destra viene attaccato perché è considerata rischioso e nessuno si fida di qualsiasi tipo di accordo con Hamas, e da sinistra viene ignorato perché pone una situazione paradossale di dover eventualmente dare l'endorsement a qualche azione fatta da Netanyahu stesso. Quindi posso immaginare che da qua fino alle elezioni, che sono il 27 ottobre, si sminuirà, a meno che non succeda qualcosa esternamente, che Trump che possono essere dei grandi sviluppi anche rispetto ai negoziati con il Libano, ci sono stati dei leak che nell'incontro questa settimana tra Trump e Netanyahu si è parlato di nuovo anche della prospettiva della normalizzazione dei sauditi, ma difficile pensare che i sauditi entrino in un'azione di normalizzazione con Israele di Netanyahu, perché Netanyahu ormai è considerata una figura troppo problematica e divisiva. Invece non si esclude che se lui non vincesse le prossime elezioni o si facesse da parte all'ultimo minuto, questa è una prospettiva che eventualmente forse Trump riuscirà a incassare più avanti, però insomma bisogna vedere che cosa succederà.
1: Grazie a Sharon Nizza per essere stata con noi.
0: Buona giornata, grazie.
1: Allora andiamo avanti col nostro notiziario, passiamo all'Ucraina. Notte di attacchi russi su Kiev che sono costati la vita a 9 persone, mentre sono almeno 28 i feriti. I missili balistici lanciati da Mosca hanno colpito abitazioni e provocato incendi in tutta la città. Secondo la protezione civile ucraina, l'attacco della notte ha colpito 5 quartieri della capitale, esplosioni in città, Kiev è sotto attacco missilistico, rimanete nei rifugi, aveva scritto il sindaco su Telegram. Le prime deflagrazioni, almeno 10 quelle consecutive. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato invece di aver lanciato un attacco massiccio nella regione di Kiev, prendendo di mira imprese del complesso militare, industriale e centri logistici. Nel distretto di Darnitsky, dove sono stati danneggiati diversi edifici, le autorità hanno contato 7 morti e 14 feriti. Altre 2 persone sono morte e 8 sono rimaste ferite nel distretto di Solomianskij, dove un edificio residenziale di 5 piani è stato centrato dai missili russi. La protezione civile ha reso noto che 105 persone a Kiev sono state tratte in salvo tra le macerie. Mosca invece ha dichiarato che il suo sistema di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 274 droni ucraini durante la notte, e il colosso russo del commercio online Wildberries ha reso noto che nuovamente uno dei suoi centri logistici è stato preso di mira. Kiev accusa l'azienda, che impiega migliaia di persone ed è diventata una componente chiave dell'economia di immagazzinare dell'economia russa. Naturalmente l'accusa di Kiev è quella di che immagazzina componenti per droni e di fornire supporto all'esercito russo. Il ministro degli esteri ucraino Sibiha ha dichiarato che gli attacchi russi dimostrano che l'Ucraina ha urgente bisogno di ulteriori sistemi di difesa aerea e missilistica e di intercettatori. Questo è il tema, insomma, sui Patriot che va avanti negli ultimi giorni anche dopo dopo l'incontro negli Stati Uniti tra Zelensky e Trump, e ancora sempre il ministro degli esteri aggiunge la battaglia per il controllo dei cieli che definirà la traiettoria di questa guerra. Più forte sarà lo scudo aereo sull'Ucraina, più vicina sarà la pace, ha affermato. Passiamo invece alle notizie che arrivano dalla Spagna e la situazione proprio dalla Spagna, dall'enclave iberico in Marocco di Ceuta, con i rapporti tra Spagna e Italia che vanno a deteriorarsi in questi giorni dopo la decisione di ieri dell'Italia di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo proprio l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore a Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Meloni, ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio, gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez proprio da Ceuta punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda l'Italia prima per ingressi irregolari 478.000 in cinque anni e continua che il rispetto dei trattati non è opzionale. L'Unione Europea assicura intanto che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione, gli eventi intanto vengono commentati anche dal resto dei paesi occidentali e non solo. Gli Stati Uniti attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidità al governo spagnolo, e la Russia invece dice che è la dimostrazione del fallimento delle politiche migratorie dell'Unione Europea. Ecco, su tutto questo Lanfranco Palazzolo ha parlato con Alessandro Giglio Vigna, deputato della Lega e presidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera.
2: Quello che è successo a Ceuta è qualcosa di inqualificabile, imbarazzante per il governo Sanchez, per il primo ministro Sanchez, per la Spagna, e mi spiace dire queste parole perché la Spagna è un paese del Mediterraneo, un paese dal punto di vista culturale, dal punto di vista economico, sociale, ruolo della famiglia, ruolo della comunità, approccio al mondo dell'impresa, del lavoro molto simile all'Italia, è uno dei paesi che più in Europa ci somiglia, basta pensare alle incredibili comunanze tra la lingua italiana e la lingua spagnola, quindi quello che sto per dire mi spiace personalmente e politicamente. Il governo Sanchez dal punto di vista dell'immigrazione ha sbagliato tutto, il governo socialista Sanchez ha sbagliato tutto. L'Italia, come sappiamo dalle battaglie di Matteo Salvini, battaglie per le quali Matteo Salvini da ministro dell'interno si è fatto anche 5 anni di processi, l'Italia sta cercando di contrastare il più possibile il fenomeno dell'immigrazione clandestina, il fenomeno degli irregolari, tutto quello che stiamo facendo è assolutamente risoluto. La Spagna non ha fatto nulla di tutto ciò e questo è esempio lampante di una politica fallimentare. Alcune riflessioni. La Spagna è in area Schengen, quindi oggi per un governo europeo di un paese dell'area Schengen non è più un'opzione quella di difendere il fronte sud dall'invasione di immigrazione clandestina, che sappiamo voler dire, oltre a costi sociali, problemi nelle nostre città, infiltrazioni di cellule terroristiche. Non è un'opzione, a prescindere dal colore politico, oggi un governo dell'Unione Europea, dell'area Schengen, non può decidere se contrastare o no l'immigrazione clandestina e se prendere seriamente il suo ruolo storico di difendere il fronte sud.
1: E ancora su questo tema sentiamo il senatore del Partito Democratico Graziano Del Rio, intervistato da Sonia Martina.
3: Schengen è stato uno dei fattori che ha permesso all'Europa di diventare l'Europa e ai nostri paesi di svilupparsi. Cioè, le imprese e i cittadini non vogliono di nuovo i controlli alle frontiere interne, quindi sono tutti giudizi positivi quelli che vengono dati che sullo spazio Schengen, che ripeto è la libera circolazione all'interno dell'Europa.
4: Certo.
3: Quindi la gran parte dei cittadini, delle imprese anche soprattutto, considerano lo spazio Schengen un valore, non un problema. Usare la polemica su Schengen collegandola all'immigrazione clandestina, all'immigrazione, agli assalti migratori che sono avvenuti in queste ore, a me pare una forzatura vera. Cioè, Schengen si può sospendere, ma non perché lo dico io, non è una questione di destra o di sinistra. Schengen si può sospendere per la Commissione europea, per l'Unione europea, solamente in presenza appunto di pericoli e di questioni specifiche. Per esempio, l'Italia ha sospeso Schengen rispetto ai controlli di frontiera con la Slovenia per problemi di attività terroristiche sospette legate ai disordini nel Medio Oriente, faccio un esempio, no?
4: Sì,
3: quindi
4: sì.
3: La sospensione va sempre molto motivata e deve esserci una situazione di pericolo. Ora mi pare difficile sinceramente che questa ondata migratoria violenta che c'è stata, a cui abbiamo assistito ieri, dipenda da un fenomeno strutturale. È stata dovuta a una sentenza di un tribunale spagnolo che per proteggere un ricorso, ha dato ragione a un ricorso di un cittadino che era appunto arrivato a nuoto e questo cittadino era stato rimpatriato senza le necessarie garanzie di tutela dei suoi diritti fondamentali, cioè di esame della sua situazione, insomma delle sue problematiche, è stato rimpatriato così e quindi la sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo giustamente ha voluto dire non si può fare rimpatri così, probabilmente i trafficanti di migranti hanno usato questa sentenza per scatenare questa ondata.
1: Altri aggiornamenti dall'Italia: grande paura ieri sera ai Campi Flegrei in seguito a una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. Al momento i feriti sono 21, di cui 2 in codice rosso, 22 invece le famiglie evacuate. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. A Pozzuoli i danni maggiori con il crollo di un pezzo di muro da una palazzina e invece la capitaneria di porto ha segnalato che la banchina del molo non è al momento agibile, ne ha interdetto l'utilizzo. Sospesa anche la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, compresa la linea ad alta velocità. E poi ancora nella notte sono andate avanti scosse di assestamento, in totale 40, compresa una di magnitudo 3.1 registrata alle 6:10 di questa mattina, seguita 2 minuti da un'altra di magnitudo 3.0. E ora invece passiamo alla politica. Caso Delmastro: congelato fino a lunedì l'accesso dei componenti della giunta per le autorizzazioni, che si sta proprio occupando del caso, per le chat inviate dalla procura. Dopo che il presidente Davis Dori aveva dato il via libera ai commissari a visionare le conversazioni a partire da domani, la maggioranza in disaccordo si era rivolta al presidente Lorenzo Fontana chiedendo un suo intervento. Fontana a sua volta ha chiesto il parere della giunta per il regolamento, che si riunirà lunedì. E su questo tema, contro la decisione del presidente Fontana, si è scagliato ieri proprio Davis Dori. Il nostro Lanfranco Palazzolo lo ha sentito a margine di una conferenza stampa convocata proprio per l'occasione.
5: Stamattina siamo andati negli uffici della giunta delle autorizzazioni della Camera e abbiamo chiesto di poter accedere alla documentazione allegata alla richiesta, alla lettera del procuratore Lovoi, in forza di una decisione che ieri in ufficio di presidenza come presidente della giunta avevo assunto, cioè della possibilità di tutti i membri della giunta di poter avere accesso. Purtroppo ci è stato negato dagli uffici, perché dicono di aver ricevuto questa indicazione, questa disposizione direttamente dal presidente Fontana in attesa della decisione che ci sarà lunedì della giunta del regolamento. A mio parere una decisione completamente sfornita di fondamento, perché ci sono invece dei precedenti che io porterò proprio oggi al presidente Fontana, che invece vanno nella direzione opposta, per cui non è possibile impedire ai membri della giunta di accedere alla documentazione su un caso che è in giunta. Beh, allora, da questo punto di vista, anche casi complessi, anche in passato, ma anche lo scorso anno li abbiamo già avuti in giunta, come il caso Almasri, dove c'era documentazione anche lì particolarmente delicata, avevamo anche comunicazioni dei servizi segreti, per intenderci. Non per questo però ci è stata negata la possibilità di poter accedere a quella documentazione. Da un punto di vista procedurale, formale, io ritengo che nel momento in cui il presidente Fontana mi manda in giunta della documentazione, i membri della giunta possono accedere. Se aveva dei dubbi rispetto invece alla legittimità dell'accesso da parte dei membri della giunta, a mio parere doveva ottenere un parere, quindi un giudizio da parte della giunta del regolamento preventiva all'invio alla giunta di questa documentazione.
4: Almasri però non era un deputato.
5: Sì, no, sto parlando, sì, sì, certo. Sì, i precedenti rispetto, chiaramente non sto parlando del contenuto o delle, ma rispetto alla possibilità di accedere alla documentazione da parte dei membri della giunta, che comunque sono tenuti a un regime di particolare segretezza.
4: La giunta del regolamento riceverà una sua memoria o verrà anche ascoltato lei?
5: No, sicuramente mi è stato chiesto di inviare al presidente Fontana le mie considerazioni, che poi immagino il presidente Fontana porterà in giunta del regolamento.
1: In linea con la posizione di Dori, quella espressa dal deputato del Partito Democratico Federico Gianassi, sentiamolo sempre al microfono di Lanfranco Palazzolo.
6: Ma la questione nella sua complessità è persino semplice. C'è un tema di prerogative dei parlamentari che sono membri della Giunta per le autorizzazioni. I materiali che sono depositati presso la Giunta sono materiali che ovviamente i parlamentari che sono membri della Giunta possono e debbono visionare. Così peraltro aveva disposto il presidente Dori soltanto nella giornata di ieri, facendo riferimento a qualunque tipo di precedente, perché è vero che non esiste all'opposto un solo precedente che neghi che un parlamentare che è membro di una commissione possa attingere ai documenti che sono depositati presso quella commissione. Poi nel merito li valuterà, se li ritiene utili, inutili.
4: Lei tra ieri e oggi ha avuto modo di vedere qualcosa o è ancora chiusa dentro la cassa?
6: No, ovviamente no. Era stato disposto che stamani alle 10 i parlamentari membri della giunta avrebbero potuto visionare i materiali. Io mi sono presentato stamani alle 10, ma non ci è stato consentito, perché il presidente Fontana è intervenuto ieri, ha sospeso questa prerogativa parlamentare, quindi gli uffici sono adeguati alle disposizioni del presidente Fontana.
1: Di tutt'altro parere invece il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia, ascoltiamolo ancora con il nostro Lanfranco Palazzolo.
7: Ma intanto noi denunciamo il comportamento non corretto dal punto di vista istituzionale del presidente Dori, il quale avrebbe dovuto attenersi scrupolosamente a quelle che sono le indicazioni del presidente della Camera Fontana, che al contrario invece è stato lineare è preciso anche nel rispetto del regolamento. Dobbiamo un attimo chiarire i termini della questione. Come lei ha affermato, qualche ora prima, cioè alle 8:30 del mattino, prima che si procedesse alla discussione e alla votazione della richiesta di sequestro relativa alla messaggistica dell'onorevole Del Mastro, è pervenuta presso il presidente della Camera una nota da parte del procuratore Lovoi con allegata una memoria contenuta in un CD oltre alla messaggistica appunto da parte della Procura della Repubblica. Noi abbiamo svolto due uffici di presidenza della Giunta. Il presidente Dori nel secondo ufficio di presidenza della Giunta ha disposto la accessibilità, pur trattandosi di messaggistica di un parlamentare, quindi non di documentazione comune rispetto ai parlamentari e ai componenti della Giunta, facendo presente a noi componenti dell'ufficio di presidenza che si sarebbe comunque attenuto alle decisioni del presidente della Camera, cosa che assolutamente non è avvenuta, nel senso che noi abbiamo scritto al presidente della Camera, abbiamo rappresentato il fatto che occorresse un intervento da parte della giunta del regolamento per verificare se fosse corretto o meno alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale ed in particolare della sentenza 170/2023. La famosa sentenza Renzi, consentire l'accesso alla messaggistica di un parlamentare in questa maniera o meno. E quindi abbiamo chiesto al Presidente di convocare la Giunta per il regolamento per affrontare questa tematica. presidente Dori non ha mantenuto la parola e l'impegno che aveva assunto in ufficio di presidenza. Questa mattina si è presentato insieme a tutti gli altri componenti dell'opposizione, chiedendo e mettendo in difficoltà anche gli uffici della Giunta, chiedendo l'accesso a questa messaggistica. Successivamente, sempre in mattinata, è arrivata un'ulteriore nota del presidente Fontana, che ha ribadito la posizione della presidenza della Camera di rimessione della questione alla Giunta per il Regolamento, che è l'organismo che istituzionalmente ha il compito di occuparsi di queste vicende e di chiarirle dal punto di vista regolamentare. Allora, tutto qui. Fontana... Il problema è che il presidente Dori crede di essere in un circolo di AVS e non ha compreso che è invece il presidente di un organismo istituzionale importante, che è la Giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera, che ha il dovere di rispettare la Costituzione nei fatti e non solo a parole.
1: La Corte d'Appello di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto deve essere chiusa entro 90 giorni, data la presenza di amianto e le emissioni di polveri sottili superiori a limiti di legge. Sonia Martina ne ha parlato con Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare.
8: È arrivata questa sentenza, come lei ha ricordato, della Corte d'Appello di Milano, no? Era il 27, quindi era lunedì scorso. Cosa dice questa sentenza? Dice che l'ultimo altoforno rimasto acceso, erano quattro, poi c'è stato il decalage, no? La chiusura,
9: certo, certo.
8: Ne è rimasto uno, deve essere chiuso entro 90 giorni. Adesso mal contato vuol dire che a fine ottobre c'è la cessazione, a meno di novità. La motivazione è sempre quella: chiudete, perché la causa è la presenza di amianto e di emissioni di polveri sottili che sono superiori ai limiti di legge. Diciamo che è stata accolta l'istanza, la domanda dei comitati dei cittadini, nella memoria del 30 settembre del 2025, quindi dell'anno scorso, i quali chiedevano di essere posti al riparo dal rischio di pregiudizio del cosiddetto diritto alla salute e del diritto al clima. Quindi questa istanza è stata accolta, anche perché la Corte rileva il fatto che le iniziative che sono state intraprese sono state fin qui inadeguate e soprattutto ci sono delle ingiustificate, come dice la Corte, dilazione nella realizzazione di interventi idonei a scongiurare i rischi. E quindi chiaramente, naturalmente, questo tema è un tema rilevante, perché, come lei sa, c'è lo stabilimento di Taranto, c'è Genova Cornigliano, Novi Ligure, Racconigi, c'è persino un pezzetto di polo logistico a Marghera, se non sbaglio. Taranto è il più grande stabilimento siderurgico d'Europa. Poi, oltre ai lavoratori addetti, circa 10.000, vado ovviamente per approssimazione, c'è tutto l'indotto. Quindi qui stiamo ragionando di 20.000 persone coinvolte, quindi c'è il solito dilemma ambiente-lavoro, ma il punto è che non si è fatto quello che si doveva per salvaguardare l'uno e l'altro. Quindi diciamo che siamo un po' di fronte alla cronaca di un fallimento, anche perché la produzione di acciaio non lo dicono solo i sindacati, lo dicono anche gli imprenditori di Federmeccanica, che sono la controparte dei sindacati metalmeccanici di Confindustria, no? Rendetevi conto che la produzione di acciaio è basilare per la manifattura, avere dell'acciaio italiano prodotto in Italia è fondamentale, e poi fa prodotto interno lordo. La chiusura definitiva vuol dire che noi andiamo giù col prodotto interno lordo.
1: Veniamo ora alla legge elettorale, all'esame delle Camere. Il testo uscito proprio dalla Camera dei Deputati presenta alcune criticità sulla circoscrizione estero che potrebbe essere criticità che potrebbero essere modificate al Senato il prossimo mese di settembre. Sonia Martina ne ha parlato con Francesco Giacobbe, senatore del Partito Democratico eletto nella circoscrizione Africa, Asia, Oceania, Antartide. Ascoltiamo l'intervista.
9: La circoscrizione estero, che oggi è formata da 4 ripartizioni, vengono abolite le ripartizioni al Senato, quindi ci sarebbe una circoscrizione unica mondiale per il Senato, mentre alla Camera le 4 ripartizioni verrebbero ridotte a 2, uno per l'Europa e uno per il resto del mondo. Qual è la razionale dietro questa proposta? Non si capisce bene, oddio, sappiamo benissimo qual è, perché sulla base delle 4 ripartizioni i partiti di maggioranza di governo attualmente riescono ad ottenere meno seggi, perché avere delle circoscrizioni più piccole significa avere più rapporto diretto tra l'eletto e gli elettori, e quindi chi non lavora così come lavorano i nostri parlamentari purtroppo si ritrova in una posizione svantaggiata. Quindi se si fa una ripartizione, una circoscrizione unica mondiale o comunque 2, e si riduce il numero di ripartizioni, ci sarà la possibilità di ottenere più seggi, quindi una scelta strettamente di seggi da vincere. Ma quello che a me mi preoccupa è che vediamo la genesi di questa norma, la genesi del voto di terra. Il buon Mirko Tremaglia, che poi era anche un parlamentare del centrodestra, quindi di questa coalizione di governo, impiegò anni per studiare una forma di voto per gli italiani nel mondo che riuscisse ad essere rispettosa di quei 2 principi fondamentali di qualsiasi sistema democratico, che sono la rappresentanza proporzionale e la rappresentanza rappresentativa, cioè territoriale, la rappresentanza territoriale degli eletti. E poi alla fine, siccome in Italia questo è garantito dal fatto che ci sono le regioni, è facile stabilire quali sono le regioni, e quindi c'è un minimo di parlamentari allocati a ciascuna regione che rappresenta, garantisce la rappresentanza territoriale, e poi ovviamente oltre quel minimo la rappresentanza proporzionale viene garantita dal resto dei parlamentari. Ora, quello che stiamo facendo all'estero è come se in Italia volessimo abolire i seggi regionali o le circoscrizioni regionali, facessimo una discussione unica, il risultato sarebbe che poi alla fine regioni come la Basilicata, il Molise, che hanno meno abitanti di quelle più popolose, avrebbero una rappresentanza molto inferiore. Quindi quando Tremaglia studiò questa materia, sulla base di tutta una serie di parametri che non è semplice definire, la storia dell'emigrazione, le generazioni che vivono in un particolare area geografica, la cultura di quell'area geografica, la distanza dall'Italia e tutta un'altra serie di fattori, si raggiunse alla conclusione che il mondo doveva essere diviso in 4 ripartizioni: Nord America, Sud America, Europa e il resto del mondo.
1: I fondamentali dell'economia mondiale, nonostante le tante crisi in atto, non crollano e anzi le borse sono in progresso da tanti mesi. Abbiamo chiesto il perché al professor Renato Brunetta, economista e presidente CNEL. L'intervista è di Antonello De Fortuna.
10: L'inflazione in Italia mese su mese sta diminuendo. Non significa niente, un decimale, poca cosa, però non sta esplodendo. Nell'eurozona più o meno è stabile. L'Italia è un po' più virtuosa dell'eurozona. Le borse vanno bene. Se si fa l'accumulata degli andamenti borsistici degli ultimi anni, addirittura sono esplose in senso positivo. Quindi le borse come indicatore. Nonostante che i fondamentali vadano bene, l'occupazione va bene in Italia, ma non solo in Italia, con tutti i problemi che conosciamo, uno può dire, bene, tutto va bene. Assolutamente no.
11: Al di fuori no, c'è il dramma.
10: In un caos totale, non vorrei citare titoli filmici, non direi neanche calmo, un caos nervoso, un caos a volte brutale, un caos inaccettabile, però calmo. Cioè questo caos porta non all'escalation, uno pensa, come abbiamo imparato purtroppo dal Novecento, ma non solo dal Novecento, si costruiscono le condizioni di un conflitto e poi deflagra il conflitto globale. Prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, ma anche se vogliamo la guerra fredda. In fondo anche la guerra fredda è stata una guerra globale, e con quello che ha comportato la guerra fredda. Bene, oggi abbiamo tanti conflitti senza escalation. Anzi, l'escalation sembra uno strumento di governo, o meglio, la minaccia dell'escalation sembra uno strumento di governo. Non dobbiamo avere un'escalation in Medio Oriente, non dobbiamo avere un'escalation in America Latina, non dobbiamo avere un'escalation in Europa, quindi uno direbbe, quindi sospensione del conflitto. No, il conflitto va avanti. Quindi i conflitti sono conflitti a bassa intensità, gravi, gravissimi, feroci, con punte inaccettabili,
1: certo,
10: però a bassa intensità.
1: Radio Radicale 9.58, noi chiudiamo qui il nostro notiziario mattutino. Io ringrazio ancora una volta Piero Scaldaferri alla regia, un saluto da Gabriele Rossi dallo studio e ora vi lasciamo alla replica di Stampa e Regime a cura di Marco Taradas.
12: Sabato 1 agosto, questo è Radio Radicale, buongiorno a tutti, a Marco Taradas per Stampa e Regime. Questa mattina sono due temi sostanzialmente che si legano strettamente, da una parte ciò che è accaduto a Ceuta con 50.000 arrivi e 48.000 rimpatri, questo dice il Corriere della Sera, migranti, una crisi europea, e su tutti i giornali si affronta la questione come mai è avvenuto, qual è il retroscena, meno ci si interessa dei morti, ci sono stati almeno 57 calcolati ieri. Ma la questione è come sia stato possibile che una massa così imponente di ragazzi, soprattutto molto giovani, abbia potuto valicare il confine o via terra o via mare senza che venisse percepito quello che stava succedendo. Ma ci sono retroscena che riguardano i rapporti molto tesi tra Marocco e Algeria, e gli interessi di Trump, gli interessi di Putin e poi anche gli interessi dell'Europa, salvaguardati a suo modo da Meloni, che ha fatto una mossa del tutto demagogica, come è chiaro, perché non aveva nessun effetto concreto di sospendere il rapporto, di sospendere e Schengen, la possibilità di entrare senza mostrare passaporti. Immagino che nessuno dei 50.000, poi ridotti a 2.000 a quanto pare, ne avesse uno a disposizione, soprattutto i soldi per attraversare le frontiere. Comunque questo è quanto è successo nel breve volgere di un paio di giorni. Il Corriere della Sera, come abbiamo visto, titola e migranti, una crisi europea, e poi da un certo spazio anche al caso del Mastro, la chat che è stata messa in cassaforte dal presidente della Camera, o l'occupazione simbolica da parte dell'opposizione. Altra notizia, salta l'accordo, si ferma almeno il tentativo di accordo, Banco BPM Monte dei Paschi di Siena, dopo che il socio francese ha messo il veto, o almeno il semaforo rosso. La Repubblica titola: l'Europa si è fermata a Ceuta. E anche secondo Repubblica, 50.000 entrati, 48.000 rientrati, 57 annegati. E poi l'articolo di Stefano Menichini, Mosca, Maga e Meloni, la terza internazionale. Dopo vedremo che cosa si dice. Naturalmente sul Corriere della Sera, sulla Repubblica, come su tutte le prime pagine giornali, la morte di Franco Baresi, rimpianto, grande calciatore, figura anche di testimonianza e di serietà, testimonianza positiva di serietà del calcio e dei calciatori, almeno quelli di un tempo. E molti giornali danno anche la notizia, non tutti, in prima pagina, la morte di Don Mazzi. Il Corriere della Sera presenta così: il ribelle che salvava le vite. Molti giornali fanno, ne ricordano la forza, l'energia e anche le numerose presenze in televisione a testimonianza della sua capacità di costruire anche attraverso la comunicazione. Alcuni lo criticano post mortem per questo, ma sul fatto c'è qualche... La Stampa non apre con Ceuta, ma con l'Italia che blinda le frontiere. Qui i migranti entrati sono 60.000, pugno duro del governo, quasi tutti respinti oltre il confine. Roma sospende Schengen con la Spagna, Sanchez replica, la solidarietà è facoltativa, i trattati no. E poi c'è l'articolo di Giordano Stabile su Madrid, l'ombra dei MAGA, anche qui un retroscena che porterebbe verso Trump e le elezioni non soltanto in Italia ma anche negli Stati Uniti. Avvenire titola a Ceuta e ritorno e parla di un assedio che non c'è, di paure collettive, con l'editoriale firmato da Maurizio Ambrosini. Sul resto del Carlino gli altri del gruppo Quotidiano Nazionale: Spagna crisi migratoria, l'Italia chiude le frontiere. Vedremo un'intervista fra le più interessanti a Matteo Villa sul Quotidiano Nazionale. Il Giornale: confini blindati, l'Italia sospende Schengen con Madrid. Trovare sui quotidiani più vicino alla destra un'informazione critica ogni tanto farebbe bene, ma non c'è questa capacità. Spero che non manchi il diritto di esprimere alle volte anche qualche dubbio, ma se leggete Libero, il Giornale o La Verità, non avrete la cattiva sorte di leggere delle critiche. Il Fatto Quotidiano apre con Meloni flop, più irregolari e meno espulsi di Sanchez, però sopra c'è anche un altro titolo che i giornali non danno generalmente in prima pagina: l'Italia in guerra con l'Arabia, anti-Iran, Parlamento ignaro. Il titolo è abbastanza sibillino, non è che l'Italia sia in guerra con l'Arabia, contro l'Arabia, sarebbe in guerra insieme all'Arabia Saudita e contro l'Iran. Il Parlamento non è stato informato, questa è la protesta del Fatto. E anche il tema dell'articolo di Marco Travaglio, che però sembra avere più interesse per la parte finale, come ci si arriva poi lo vediamo. L'Ucraina ancora una volta viene espressa una posizione molto vicina a quella che potrebbe esprimere se scrivesse sullo stesso giornale lo stesso Putin, e è da questa vicenda che comunque verrà viene spiegata su altri giornali da Crosetto. Vedremo anche una intervista al ministro della difesa. Sul Libero titolo: volevano rifilarci i migranti, Ceuta invasa, il rosso Sanchez contestato promette cacciare i marocchini, poi si infuria perché l'Italia blocca Schengen e il PD si schiera con Madrid. Insomma, secondo Libero questo è il progetto: far entrare 50.000, 60.000 immigrati e poi farli arrivare in Italia. Ma per fortuna Meloni è intervenuta subito e ha chiuso Schengen. Va bene. E Sallusti si dedica alle vittime anche alle vittime del mare, e col titolo: se morire il socialismo non fa notizia. Sulla Verità tono analogo: ora basta, l'Italia chiude le frontiere. E poi c'è un'intervista ad Abascal, il leader di Vox: l'Europa va difesa con fermezza anche con l'esercito. Come sappiamo, Abascal era e torna ad essere ora, a quanto pare, uno dei più stretti alleati di Meloni dopo la svolta preelettorale, forse anti-Vannacci, del Presidente del Consiglio, che ricomincia se non a pensare, certamente a fare, come avrebbe fatto qualche anno fa. Sull'Osservatore Romano è interessante invece questo titolo: il miraggio dell'Europa, 60.000 emigranti entrati nell'enclave spagnola di Ceuta via mare, via terra dal Marocco in 24 ore, e come L'Avvenire, anche il giornale ufficiale del Vaticano, guarda più al desiderio di sottrarsi a condizioni certamente meno positive di quelle che si possono trovare in Europa, piuttosto che alle conseguenze politiche. Andiamo a vedere gli altri giornali più rapidamente, ma no, il Domani merita di fermarci un attimo. Il titolo è: migranti, la pagliacciata di Meloni, scontro diplomatico con la Spagna, il ricatto del regime, l'esternalizzazione delle frontiere europee. L'Unione Europea replica, scelta da motivare quella di Meloni, così Meloni dimostra di essere l'ariete di Trump e dell'estrema destra MAGA che attaccano il socialista. Poi c'è un editoriale firmato dal direttore Fittipaldi intitolato "Se la sinistra rischia di fare la fine dei topi di La Fontaine", lo vedremo dopo. E poi Davide Lerner parla dell'altro tema di politica internazionale che oggi troviamo generalmente nelle pagine interne dei giornali, vale a dire l'accordo che secondo Trump sarebbe stato fatto tra Hamas e Israele, che però entrambe correggono il presidente degli Stati Uniti, e il Domani titola "Quell'accordo farlocco con Hamas". Sul Manifesto "L'ora nera", e poi editoriale di Gad Lerner, "La destra globale, il profitto dello sciacallo". Lerner dice: non parliamo di retroscena, andiamo a vedere quello che è successo, non creiamo false letture, lo vediamo dopo. Sul Tempo non è questo il tema principale, anzi quasi nemmeno secondario, perché il titolo è "Insicurezza democratica", si parla delle violenze che hanno percorso diverse città negli ultimi mesi, e l'editoriale di Daniele Capezzone è intitolato "Elenco horror, il passato della sinistra è già il futuro che è in serbo per noi", e vengono attribuiti alla sinistra anche tutti i movimenti che hanno provocato danni nel loro operare contro qualcosa. Sul Foglio, ecco, questo se uno non è proprio di sinistra, non è proprio di destra, può leggere Il Foglio per trovare articoli critici. "Due populismi sul panico a Ceuta, di fronte al caos spagnolo emergono due demagogie, autolesionismo della chiusura, se succedesse a noi cosa avverrebbe, si domanda Cerasa, pazzia della rimozione, i guai non si risolvono, si negano, ma la soluzione c'è ed è più Europa". E poi suggerisce Il Foglio a Meloni: perché non usi i famosi centri che hai costruito in Albania per proporre a Sanchez di recludere gli immigrati irregolari? In realtà Sanchez ha agito molto più rapidamente, molto più fattivamente, par di leggere oggi, rimandando praticamente tutti indietro. E poi c'è l'articolo che vedremo di Caruso: "Meloni anti Vannacci, sospende Schengen con la Spagna per un mese e rilancia il modello Albania contro le porte aperte". Si intervista Minniti, l'ex ministro dice: "Sospendere Schengen non serve, dopo Ceuta un cambio di paradigma in Unione Europea". Ceuta Europa, il titolo del Riformista, dove troviamo anche un articolo di Tiziano Maiolo, che spero di avere il tempo di leggere, a proposito della bomba di Piazza Fontana, di Bologna, della stazione di Bologna del 2 agosto del 1980, e poi del processo che è arrivato a sentenza, come sappiamo, definitiva anche dopo una soluzione, e il titolo è: "Di quel 2 agosto rimane una piazza stanca di fischiare contro le sentenze infondate". L'articolo Maiolo è molto interessante. anche per come arriva come, a certe conclusioni, sul dubbio l'invasione dei ragazzini spacca l'Unione Europea e Trump soffia sul fuoco, Davide Baril, il direttore, scrive: sicurezza o diritti, la trappola di Ceuta ci fa vacillare. Infine, sull'altra voce, stop a Schengen, l'Italia sfida l'Unione Europea, Danimarca e Finlandia si schierano col governo Meloni, Regno Unito e Francia al fianco di Madrid, Sanchez dice sovranità territoriale sotto attacco e von der Leyen, le immagini dei migranti sono inaccettabili. C'è un'intervista con un sociologo, Stefano Allievi, che parla di un autogol della Premier, regolarizzare i flussi conviene, e qui lo dico subito, in realtà la Spagna non ha, ha fatto una mossa probabilmente sbagliata per la dimensione, per il numero di coloro che verranno regolarizzati insieme, 500.000 persone, forse alcuni scrivono sui giornali, anche questa è stata una molla insieme a una sentenza della Corte Costituzionale spagnola che ha detto che chi arrivava via mare non poteva essere respinto immediatamente. Forse ci sono anche queste ragioni, però se uno va a contare quanti sono stati gli immigrati irregolari che sono stati regolarizzati nel corso del tempo, scoprirà che l'Italia ne ha regolarizzati, se non di più, certamente almeno quanti la Spagna. Quindi da noi si chiamano flussi, in realtà sono regolarizzazioni esattamente come quelle che ha fatto Sanchez. E allora in qualche misura si vanifica anche l'argomento positiva a favore della Spagna, che hanno portato ricchezza all'economia spagnola, che infatti è in forte crescita. È anche vero che c'è una differenza profonda, vale a dire che nella Spagna il 67% degli immigrati proviene dai paesi dell'America Latina, e questo significa anche la possibilità di integrare rapidamente attraverso la lingua comune e di avviare al lavoro molto più facilmente di quanto sia possibile nei paesi come l'Italia, in cui arrivano immigrati che non parlano la lingua. Ma la questione della demografia in relazione all'immigrazione è inutile che la destra cerchi di cancellarla, esiste anche quella, il che non significa aprire porte indiscriminatamente, ma preparare una modalità di integrazione che oggi in Italia non è neppure pensata. Va bene, queste erano dunque le prime pagine dei giornali, andiamo a vedere più nel dettaglio adesso alcuni dei temi, e comincio da leggere sul Corriere della Sera un articolo di Federico Fubini, così intitolato: i finanziamenti, l'intelligence, i piani della destra USA, un'altra pista dietro l'assalto. Cerchiamo di capire perché c'è questa pista e dopo vedremo anche le altre. In un'era geopolitica a propagazione immediata, ogni evento si trasforma in un test, a maggior ragione se l'attrito si registra lungo una fragile faglia del sistema. Nel caso dei migranti Ceuta, di fronte a Gibilterra, in uno dei pochi grandi stretti di mare ancora aperti senza condizioni e alla frontiera fra un paese dell'Unione Europea e uno africano a basso reddito, che ha appena ricevuto 40 milioni di dollari dagli apparati militari e di sicurezza degli Stati Uniti. Certo, è bastato poco perché ciascuno mostrasse i propri colori, anche senza lo scontro fra Giorgia Meloni e il leader di Madrid Pedro Sanchez, l'Unione Europea ha subito iniziato a dare nuovi segni di frammentazione. Di fronte a quella che la Spagna vive come un'invasione, un'azione di guerra ibrida, il presidente tedesco del Partito Popolare Europeo Manfred Weber ha reagito attaccando il governo socialista di Madrid per le sue politiche migratorie. Anche la Francia ha rafforzato la frontiera dei Pirenei pur offrendo aiuto alla Spagna tramite l'agenzia europea Frontex. La Russia, che ha una storia di uso dei migranti come armi da gettare contro i confini di Finlandia o Polonia via Bielorussia, non ha perso tempo, si è subito infilata nella falla politica. Andriy Sybiha, ministro degli esteri ucraino, osservava ieri come i media di emanazione di Mosca abbiano lanciato 1500 articoli sulla crisi di Ceuta, con i media russi in Italia secondi per quantità di contenuti solo dopo in Spagna.

suggeriscono che al contrario essa è costante da tempo. In marzo, un articolo del think tank washingtoniano di destra American Enterprise Institute sosteneva che il controllo spagnolo di Ceuta e Melilla sarebbe illegittimo e il Marocco dovrebbe reagire esattamente secondo lo scenario di questi giorni, con un'onda verde di migliaia di persone disarmate che entrano a Ceuta. In aprile, poi, Mario Díaz-Balart, deputato repubblicano e vicino a Trump, ha fatto approvare dalla Commissione per gli stanziamenti della Camera un documento dal duplice significato: sul piano politico, sostegno alle rivendicazioni del Marocco su Ceuta e Melilla, oggi ancora controllate a Madrid, benché si trovino a sud dello stretto. Ma sul piano finanziario, lo stesso documento della Camera stanzia fondi a favore del governo di Rabat per 20 milioni di dollari dal National Security Investment Programs e altri 20 dal Foreign Military Financing Program. Questi finanziamenti sono il segnale più chiaro che fra l'intelligenza di Rabat e quella americana si stava creando un'interazione più stretta e che difficilmente la prima avrebbe potuto evitare di avvertire la seconda di quanto stava per accadere. Non mancano le testimonianze, ieri anche sul New York Times, secondo cui sono state le stesse autorità marocchine a spingere i migranti verso il territorio spagnolo. Uso politico della crisi da parte della Casa Bianca, think tank vicine ai MAGA a favore dell'ondata migratoria, sostegno e finanziamenti del Congresso in chiave antispagnola e collaborazione fra intelligence. Neanche 5 livelli di indizi in geopolitica fanno una prova, ma restano 5 livelli di indizi. Ora vorrei aggiungere un altro indizio, naturalmente non perché questo sia neppure lontanamente una prova, però proprio stamani su Telegram si poteva leggere questa notizia: la Russia ha iniziato a importare benzina dal Marocco. Un lotto di 30.000 tonnellate di benzina è arrivato a Murmansk a metà luglio. Secondo le stime degli analisti, il volume delle forniture coprirà circa l'1% del consumo giornaliero di carburante in Russia. Una petroliera ha trasportato queste 30.000 tonnellate dal porto di Tangeri a Murmansk. Il Marocco è diventato il quarto paese da cui la Russia importa carburante, dopo Bielorussia, Kazakistan e India. E la fornitura marocchina amplia la geografia degli acquisti della Russia al di fuori del suo mercato interno. Beh, io penso che anche questa notizia sia abbastanza interessante, questa apertura di rapporto che prima non c'era fino a metà luglio tra Marocco e Russia. Poi ci sono anche, lo vediamo da altri giornali, ci sono le relazioni difficili con l'Algeria per la questione del Polisario che il Marocco rivendica come territorio sovrano proprio. L'Algeria invece sostiene il fronte Polisario. Proprio nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra la leader del PD, Schlein, e il fronte al Polisario, a cui Schlein ha manifestato ancora una volta la solidarietà. Non credo che, certo, che abbia influito su quello che è successo, ma i conflitti che esistono nel Nord Africa e quelli internazionali fanno capire come comunque questo evento di Ceuta, così imprevisto e evidentemente imprevedibile per molti, e possa avere possa meritare degli sguardi attenti, diciamo così. Prendiamo da altri giornali. Volevo andare ad esempio sulla Repubblica e leggere questo. Anzi, prima andiamo a vedere il manifesto, la destra globale, il profitto dello sciacallo. Secondo Gad Lerner,
i classici dell'antropologia.

0: vedrebbero nei messaggi che ora circola un qualcosa di più e di peggio del nazionalismo o dei retaggi postcoloniali, l'auspicio di una sovrappopolazione da smaltire. E poi dice ancora: mancheremo di rispetto alle vittime della strage di Ceuta, consumata laddove Africa ed Europa si sfiorano, se indugiassimo nel commentare le meschinità dei leader protesi nella speculazione politica o in cerca di alibi morale. La colpa è del re del Marocco che ha aperto il rubinetto ai migranti per mettere in guardia il premier spagnolo bisognoso di attingere al rubinetto del gas algerino. La colpa è della Corte Suprema di Madrid che ha posto limiti a respingimenti immediati o delle mafie che ne hanno falsificato le disposizioni. Sono stati i trafficanti di esseri umani a spingere in mare decine di migliaia. E costoro si sarebbero riversati a Ceuta a fine luglio perché il governo socialista avrà una sanatoria a fine gennaio, riservata peraltro ai soli irregolari già residenti nella penisola iberica. Qualcuno crede davvero che punire la Spagna sospendendo le regole Schengen giovi a tutelare la nostra penisola? Torniamo, dice Galler, a sudare e vergognarci, ammorbati dal fiato degli sciacalli, mentre decine di migliaia di sventurati tornano sui loro passi. Francamente, io non riesco a capire questo atteggiamento. Certo che tutte le cose che scrive Lerner sulle vittime, e non solo sulle vittime, sulle persone che cercano di migliorare la loro esistenza, ha senso, ma davvero non dobbiamo interrogarci sul perché avvenga proprio in un solo giorno un trasferimento di 50-60.000 persone. E non dobbiamo chiederci da cosa è stato provocato. No, questo credo che corrisponda a un atteggiamento un po' dello struzzo che è caratteristico di gran parte della sinistra del nostro paese, anche se poi gli argomenti contro la destra non mancano, e lo vedremo tra poco in una intervista a Giuseppe Provenzano, che credo responsabile esteri del Partito Democratico. Andiamo a vedere anche dal Corriere della Sera, abbiamo visto dalla Repubblica invece, volevo vedere l'articolo di Stefano Menichini, intitolato Mosca, Maga e Meloni, la terza internazionale. I portavoce di Putin e Trump sono stati solo un po' più lenti di Giorgia Meloni, di Tajani. Tajani, tra l'altro, oggi non viene rievocato, ma aveva fatto un tweet dove diceva che Sanchez, una delle era questa invasione era conseguenza della scelta di Sanchez di dare la cittadinanza a 500.000 persone. Ma come fa un ministro degli esteri a confondere regolarizzazione con concessione di cittadinanza? Uno se lo può domandare, ma così è stato. Torno a Menichini. Più lenti di Meloni, Tajani, dei politici della destra italiana e dei suoi quotidiani. Ma poi ci sono arrivati con le idee chiare su quel che stava accadendo a Ceuta. I barbari sono alle porte, ha detto il russo Dmitriev. Colpa del globalismo di estrema sinistra, ha detto l'americana Kelly. Il cerchio si chiude, l'operazione si perfeziona. Lo sfondamento della frontiera tra Spagna e Marocco da parte 50.000 migranti irregolari è stato un evento tragico, almeno 57 persone sono morte in mare, ma è stata anche la notizia migliore dell'anno per chi vuole ridurre l'Europa a una fortezza impenetrabile e soprattutto cancellare ogni suo residuo valore di apertura e di accoglienza. Poi continua Menichini: tranne Italia, USA e Russia, nessun altro governo europeo ha reagito con questi toni. Preoccupazione molta, ma a nessuno è venuto in mente, tranne varie destre europee d'opposizione, di sospendere Schengen con la Spagna, come ha fatto l'Italia, per il motivo banale, ovvio, che nessuno di quei disperati avrebbe comunque avuto il diritto di raggiungere il suolo europeo, poi di circolare liberamente e infine, chissà, di fare il check-in all'aeroporto di Malaga per volare verso Fiumicino. Proprio l'inutilità e la sproporzione della misura Meloni ne smaschera l'intento strumentale. Vuole essere una punizione per il collega primo ministro spagnolo che pratica una politica di integrazione diversa da quella italiana, pur potendo contare meno arrivi irregolari di noi. Ed è un messaggio per gli elettori della destra: vedete che non siamo rammolliti, come dice Vannacci, qui certe cose non le faremo succedere. Il gioco è tanto facile quanto illusorio, facile perché nessun altro in Europa deve gestire come Sanchez 18 chilometri di frontiera terrestre con un paese nordafricano. Il Marocco ha giocato su questa situazione, dovremmo saperlo noi dopo i ricatti libici. Ma è anche illusorio perché ormai la linea xenofoba di Vannacci si è spostata ben oltre i respingimenti, si è scagliato e tornerà a scagliarsi contro il decreto flussi del governo che consente l'arrivo in Italia di 500.000 di lavoratori extracomunitari e soprattutto ormai attestato sul fronte della remigrazione, cioè per cacciare tutti quelli che in Italia già stanno, integrati o meno, criminali o cittadini modello. E conclude Menichini: la verità è che per quanto feroce voglia apparire Giorgia Meloni, ormai ci sarà sempre qualcuno più feroce, molto più feroce di lei. Nessuna sospensione Schengen potrà mai placare l'appetito della serpe che Lega e Fratelli d'Italia si sono coltivati in seno e che anzi rappresenta e dà voce priva di infingimenti e prudenze alla loro originaria e più autentica natura, sicché la rincorsa a destra continuerà sempre più esasperata fino al giorno delle elezioni. E questo è in realtà, e finora nessuno lo può prevedere naturalmente, ma questo inseguimento di Vannacci, nel senso questo inseguire Vannacci da parte di Meloni in particolare, ci sono esempi nel passato che hanno favorito chi veniva inseguito. E allora, se oggi Vannacci viene calcolato al 7%, dopo questo episodio di Ceuta non arriverà al 17% e poi magari al 27%, riportando Meloni alla dimensione in cui è stata riportata la Lega nel corso del tempo e magari del breve tempo, visto il modo in cui Meloni sì, farà parte della compagine MAGA, ma sembra alle volte abboccare a un amo più che essere strategica. Ma naturalmente solo il tempo ce lo può dire. Tra l'altro Meloni ieri è stata attaccata dal portavoce italiano di Musk, che è il noto Andrea Stroppa, per il potere hai tradito te stessa. L'IA, l'intelligenza artificiale di Musk, fa piangere la Premier, perché Stroppa ha postato un video in cui una giovanissima Giorgia Meloni allo specchio accusa la matura Meloni, Premier, di aver tradito i propri valori. Parlavi di Dio, patria e famiglia, non sei più la stessa. Questo è il senso delle sue parole. Un'operazione, scrive Miriam Di Peri su Repubblica, quella di Stroppa, che colpisce non soltanto per il tentativo di condizionare l'agenda della Premier e di farlo puntando sulla scala valoriale della leader di Fratelli d'Italia, ma anche perché il video realizzato con l'intelligenza artificiale, Grok per l'esattezza, che fa capo a SpaceX, arriva dopo gli appelli della Presidente del Consiglio contro l'uso dell'intelligenza artificiale per attaccare l'avversario politico, incluso il patto di non belligeranza siglato con la segretaria del PD, Elly Schlein. Quindi c'è anche questo modo di... D'altra parte Musk era stato prescelto o da Meloni o viceversa, qualcuno addirittura favoleggiava di una storia tra di loro, e oggi gli si è rivolta contro. Insomma, bisogna scegliersi bene gli sponsor, no? O forse farne a meno del tutto. Andiamo a vedere anche la stampa su questo, e intanto si legge nell'articolo di Giordano Stabile su Madrid, l'ombra dei MAGA, anche qua. Nel maggio del 2021, quando Pedro Sánchez accoglie il leader del Polisario Brahim Ghali come un capo di Stato, il Marocco scatena la rappresaglia, 10.000 migranti all'assalto di Ceuta. Il 20 luglio 26, sono passati 5 anni, il premier spagnolo è accolto in pompa magna in Algeria e ne arrivano 60.000. Le crisi cicliche nell'enclave spagnola sono ritmate da questi eventi, cioè dalla rivalità tra Rabat e Algeri, che coinvolge Madrid, soprattutto per la questione del Sahara occidentale, un tempo colonia spagnola, sgomberata in fretta e furia dopo la morte del dittatore Francisco Franco, e poi occupata dal re Hassan II con la Marcia Verde nel novembre 1975. L'Algeria e l'allora blocco socialista foraggiò e addestrò i guerriglieri Sahrawi del Polisario, che reclamavano l'indipendenza Kalashnikov in mano. Sono finiti in tristi campi profughi nella provincia algerina di Tenduf, al confine con la loro terra, tende logore sfilacciate, accampamenti battuti da tempeste di sabbia, battezzati con i nomi delle città costiere che possono soltanto sognare da lontano. Da oltre 50 anni, bambini tutti con la cataratta per via della polvere del deserto che devasta gli occhi. Ogni volta che la Spagna si avvicina all'Algeria e al Polisario, la crisi migratoria esplode. È come una valvola che il re marocchino Mohammed VI, o Six alla francese, discendente della famiglia del profeta, può aprire e chiudere a piacimento. L'onda questa volta è stata impetuosa come non mai, non si può legare a un singolo evento specifico. Di certo tra Madrid e Rabat il clima è diventato sempre più rovente negli ultimi 4 anni. E poi si parla anche degli altri. Il governo Sanchez si è avvicinato ancora più ad Algeri per le forniture alternative di gas dopo l'invasione russa dell'Ucraina, poi è diventato uno dei più duri critici di Israele per la guerra a Gaza, fino al riconoscimento ufficiale dello Stato Palestina, mentre il Marocco, entrato negli accordi di Abramo assieme agli Emirati nel 2019, ha tenuto posizioni moderate a dir poco. Infine, Sanchez si è opposto alla guerra di Benjamin Netanyahu e Donald Trump contro l'Iran, un'opposizione fattiva con il no all'uso delle basi americane sul territorio spagnolo, il che ha creato non pochi problemi logistici al Pentagono. Una scelta che ha finito per saldare l'irritazione tradizionale marocchina e quella americana. Trump ha minacciato più volte Sanchez con dazi, sanzioni, lo stop a ogni scambio commerciale, addirittura l'espulsione dalla NATO. Il Sanchez, che regolarizza mezzo milione di immigrati in un colpo solo, è un bersaglio perfetto per le destre sovraniste. Attaccarlo su questo è la cifra che permette di arruolare anche il mondo MAGA, di per sé contrario alle avventure militari in Medio Oriente, ma pronto ad accendersi come un falò sui migranti. Insomma, anche qui troviamo delle buonissime ragioni che servono a spiegare quel che è successo, mi pare. E su questo forse può anche bastare, però andiamo a vedere alcuni commenti. Sulla stampa c'è una intervista. Arriviamoci. Andiamo nelle pagine. C'è anche l'intervista a Tar Ben Jelloun. Quei ragazzi sognano Lamine Jamal, Jamal, l'Algeria e la Francia fanno speculazioni. Qui Jamal, Tar Ben Jelloun riporta ai migranti, diciamo, e alle loro scelte, senza andare tanto a guardare in retroscena, intervistato da Cesare Martinetti, che scrive: sono giorni di festa in Marocco, la festa del trono, discorso del re, amnistia per quasi 2000 detenuti. Migliaia di giovani l'hanno interpretata come un liberi tutti verso la Spagna. Tar Ben Jelloun, il più noto e letto scrittore marocchino nel mondo, tornava da una festa vicino al mare e si è trovato in mezzo a una moltitudine di ragazzi, centinaia e centinaia, che andava in direzione Ceuta. Nessuno ha saputo spiegarmi cosa stava succedendo. Il giorno dopo prova a ragionare, vediamo l'intervista di Martinetti. La prima spiegazione è che la Spagna ha deciso a giugno di regolarizzare 500.000 lavoratori migranti. Inoltre il Tribunale Amministrativo di Madrid ha stabilito che i clandestini che arrivano via mare non possono essere respinti automaticamente. Queste informazioni hanno circolato moltissimo negli ultimi tempi sui social e hanno incoraggiato i giovani a tentare. In cerca di lavoro? Non è la ragione principale. Un mio amico gestisce un grande hotel a Tangier e mi ha raccontato che alcuni dei suoi ragazzi sono scappati, hanno tentato la via dell'Europa da un giorno all'altro, nonostante avessero un buon salario e un lavoro sicuro, ma hanno preferito l'avventura. Quindi, domanda Martinetti, sopravvive il sogno europeo? Io non direi sogno, ma fascinazione per la Spagna, la Francia, l'Italia, nonostante i messaggi di chi è partito raccontino che la vita non è certo un paradiso, che ci sono disoccupazioni e difficoltà di ogni tipo. Quando si è affascinati non si vede la realtà. Ma c'è il lavoro in Marocco? Sì, risponde Tar Ben Jelloun. Accanto a casa mia stanno costruendo un edificio e ieri ho incontrato il capo cantiere e mi ha detto che è disperato perché non trova mano d'opera. Va bene, e questa è dunque la lettura che fa Tar Ben Jelloun. Vediamo l'intervista, no, vediamo gli editoriali invece sui giornali della destra, che hanno un taglio abbastanza uniforme, sia pur con le diversità che Sallusti, ad esempio, inserisce parlando anche delle vittime. Scrive Alessandro Sallusti su Libero: in quel che sta succedendo a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa, c'è stato sicuramente lo zampino del Marocco, che ha agevolato e forse addirittura organizzato il maxi esodo. Ma se anche si fosse trattato di una imboscata ben riuscita, il punto è che è stata possibile grazie alle scellerate politiche in tema di immigrazione del governo socialista, che ha annunciato di aprire le porte a 500.000 immigrati. Questo non è vero, non ha annunciato di aprire le porte, ha annunciato che 500.000 immigrati che stavano sul territorio spagnolo e lavoravano, e anche senza permesso di soggiorno, avrebbero avuto la regolarizzazione. Sono dettagli, no, sono sostanze. Andiamo avanti. Comunque la Spagna, insomma, sta contraddicendo e vanificando tutti gli sforzi che i singoli paesi europei, eppure dell'Unione su spinta dell'Italia, stanno facendo per non trasformare il fenomeno migratorio in una invasione, che è ben altra cosa, come in Europa vorrebbe ormai soltanto sinistra italiana. In questo senso va letta la decisione del governo italiano di sospendere almeno per un mese l'accordo di Schengen sulla libera circolazione delle persone con la Spagna, un alto là a Sanchez, più che a disperati sbarcati a Ceuta, che peraltro Sanchez, travolto dalle proteste degli spagnoli, sta già ributtando in mare per conto suo, contraddicendo se stesso. Non c'è bisogno di buttare in mare, c'è la frontiera eterna, vabbè. Il principio è banale: nessuna catena è più forte del suo anello più debole, e la debolezza della Spagna nel contrasto all'immigrazione illegale sta mettendo a rischio l'intera Europa e l'Italia in particolare. Non a caso Giorgia Meloni è stata la premier che per prima ha preso l'iniziativa e è andata fino in fondo con la sospensione di Schengen a costo di aprire una guerra diplomatica senza precedenti con i cugini spagnoli e con il plauso delle principali cancellerie europee. La sinistra, che sul tema, come è noto, brancola nel buio, non sa andare oltre un patetico la Meloni insegue Vannacci, e tra l'altro non spiega perché se al largo di Lampedusa affonda un barchino e colpa il governo delle destre, mentre se in territorio spagnolo muoiono annegati decine di disgraziati in pochi minuti, non è colpa di Sanchez. Tanto, conclude Sallusti, che nessuno sta piangendo quei morti, nessuna chiamata alla piazza, neppure un sit-in. Morire socialismo evidentemente non fa notizia. Così Sallusti. Vediamo gli altri giornali. Sulla Verità c'è Belpietro che scrive: Pedro Sanchez è il leader a cui si ispirano Elly Schlein e l'intera sinistra italiana, come Matteo Renzi ha l'abitudine di presentarsi in camicia bianca per sottolineare il candore della sua passione politica. Non so se Renzi lo faccia per questo. Tra l'altro oggi il Fatto Quotidiano ci parla di un nuovo contratto di Renzi con lo vedremo dopo. E dice Belpietro che nel caso di Sanchez, dopo la caduta di Starmer in Gran Bretagna e le difficoltà di Mélenchon in Francia, è rimasto l'ultimo nome tutelare dei progressisti. L'inciampo che rischia di farlo ruzzolare è costituito dall'invasione, eccetera. Siccome il sondaggio lo davano in grande affanno per recuperare terreno e soprattutto per guadagnare voti, mesi fa il premier spagnolo ha annunciato la sanatoria per 1 milione. Allora siamo addirittura arrivati a 1 milione, si raddoppia nel passaggio Sallusti e dalla Verità a Belpietro, si arriva a 1 milione di clandestini, promettendo di regolarizzare la situazione di centinaia di migliaia di persone. Inutile dire che presto molti di questi finiranno per votare ed è molto probabile che seggi scelgano di mettere in croce sul simbolo la croce sul simbolo socialisti. Però anche qui non è la cittadinanza che è stata promessa, è la regolarizzazione, quindi non voteranno. La cittadinanza in Spagna si ottiene come in Italia dopo 10 anni, va bene. E questo dunque è Belpietro. Poi chi ci manca? Ci manca il Giornale con Tommaso Cerno, che di solito è il più vivace, diciamo così, di tutti. Allora andiamo a cercare anche il Giornale, che titola, abbiamo visto prima il titolo, che scrive con Adriano contro Don Chisciotte. Cosa vorrà dire? Per 20 anni ci hanno somministrato una eucaristia laica a base di accoglienza senza confini, vendendoci il buonismo come unica bussola. Risultato? Un disastro. Poi arriva la realtà, che ha il vizio di ignorare il politicamente corretto. Mentre a Roma si derideva il modello Albania, Giorgia Meloni ed Edi Rama intuivano l'ovvio: l'Europa non può essere un salotto con la porta scardinata. Se entri senza titolo, finisci in un limbo senza uscita. Più faciliti l'ingresso, più ingrassi le mafie. Oggi entrare in Italia è più difficile, non per cattiveria ma per pragmatismo, nonostante una magistratura che prova a inchiodare il governo al dogma della frontiera aperta. E sapete chi conferma il fallimento della vecchia narrazione? Pedro Sanchez, che stretto fra inchieste e naufragi di consenso ha cercato una boa di salvataggio nella propaganda. Risultato? Le rotte del deserto dopo 15 anni si sono spostate verso quella Spagna che prometteva mari e monti e che ora scopre che la solidarietà senza regole è solo benzina sul fuoco. Mi torna in mente Adriano. Quando l'imperatore costruì il suo vallo in Britannia non odiava i barbari, definiva il perimetro tra legge e caos, I romani sapevano che una civiltà senza confini non è aperta e destinata a svanire. La sinistra europea invece preferisce Don Chisciotte, combatte i mulini a vento della realtà mentre i mercanti e gli uomini fanno affari. La differenza tra l'antica Roma e la Bruxelles di oggi: Adriano voleva governare il futuro, la sinistra europea si limita a sperare che la marea non la travolga. Ma la storia è cinica: quando la realtà bussa, non chiede il permesso e non c'è gloria che tenga se il salmo è quello sbagliato. Va bene, questo c'erano. Prima di leggere invece Cerasa, volevo andare all'intervista a Provenzano, che trovo sulla Repubblica, se non sbaglio. Allora andiamo a cercarla. Eccola qua, intervistato a Concetto Vecchio. Propaganda pericolosa, la Premier è un agente dei MAGA. Secondo Provenzano, la sospensione dell'accordo di Schengen è una decisione che allo stesso tempo demenziale e pericolosa. Perché? Perché Ceuta è un enclave, ora si scrive un exclave, non so, spagnola in Marocco, e da sempre non vi si applica Schengen, quindi non c'è alcuna possibilità che da lì possa arrivare un flusso migratorio in Italia. Il punto è che questa decisione espone il nostro paese a un rischio molto grave, perché se anche altri governi facessero altrettanto rischieremmo di restare soli di fronte ai ricatti dei trafficanti. Secondo Provenzano, il governo che dice dobbiamo difenderci fa pura propaganda. Il governo diceva anche che avrebbe combattuto i trafficanti inseguendoli nel globo terracqueo, ma ora ne strumentalizza le gesta pensando di ricavarne una convenienza politica. È un'operazione di sciacallaggio, dice Provenzano, di fronte alla drammaticità delle immagini si è messa in moto un'operazione gigantesca internazionale della destra che ha come prima protagonista Giorgia Meloni. Si è fatta portatore di un interesse della destra trampiana, altro che le sceneggiate sui social. Il governo Meloni si rivela ancora una volta l'agente di Trump e delle estreme destre mondiali. La sospensione di Schengen non è solo un precedente pericoloso, ma rivela il loro vero obiettivo: la disintegrazione dell'Europa. Come valuta il comportamento della Spagna? Si è comportata come uno Stato serio, quasi tutti i migranti sono già stati rimpatriati, quindi la crisi è già rientrata, ma gli effetti con l'Italia dureranno a lungo, temo. Poi c'è una domanda che esula anche da questo: c'è un fatto di cronaca, dai no TAV alla piazza di Bologna e la destra attacca in massa il centro-sinistra, ma tecnica? Risponde Provenzano: va denunciato questo meccanismo, il character assassination dell'avversario politico attraverso i social, con flussi e interferenze internazionali. A Bologna, nel caso del sindaco Lepore, è sceso in campo perfino il mondo MAGA. Noi sulla legalità e la sicurezza non abbiamo nulla a temere, quindi bisogna reagire rispondendo punto su punto e svelando le falsificazioni. E poi, poi Provenzano ripete che la destra rincorre Vannacci e gli si chiede: sì, ma la sinistra cosa contrappone all'internazionale nera? Si risponde con una internazionale democratica, un'unione solidale, soprattutto riportando a discussione pubblica la realtà del paese, che è quella con cui si misura i cittadini tutti i giorni. Del resto, queste polemiche sono un modo per sviare dai veri problemi, dalla benzina a 2 euro al litro alla crescita bloccata. A proposito di realtà, la Spagna paga l'energia un terzo rispetto a noi e cresce il 2,7%. Non so a chi paia forte questa risposta di Provenzano, che ribatte sempre dicendo che il vero problema è un altro. Beh, no, in questo caso il vero problema è quello che è successo in Spagna, a dir la verità, e La risposta la si può giudicare sbagliata, ma non certo la si può pensare una fuga dalla realtà. E poi la Spagna, sì, l'energia gli costa di meno, però anche le centrali nucleari fatte quando ancora rendevano quello che continua a rendere oggi, laddove sono state costruite una ventina d'anni fa. Noi certo le possiamo costruire, ma le avremo fra 20 anni, e quindi la discussione sul nucleare tra l'Italia e la Spagna, perché ci sarà chi reagisce e dice: vedi, bisogna costruire le centrali nucleari. Certo, magari questo sarà possibile in un'Italia che rifiuta che si pianti un albero nel proprio giardino, figuriamoci una centrale nucleare, ma lo vedremo tra 20 anni. Vediamo invece il foglio e l'articolo di Cerasa, che ora immagino sarò in grado rapidamente di ritrovare. I due populismi sul panico a Ceuta, la crisi Ceuta, l'ex club, va bene, ora si dice l'ex club spagnola nel nord Africa, che negli ultimi giorni è stata travolta da un fiume in piena, non è solo una crisi umanitaria fatta di numeri, ma è anche un dramma politico fatta di rimozioni. E vediamo, tutti a Ceuta non possono stare, buona parte degli immigrati, ma lasciamo perdere la parte di cronaca, vediamo invece quella più politica. Accanto al dramma umanitario, però, ce n'è un altro che riguarda la politica: è un dramma fatto di rimozioni simmetriche, tanto a destra quanto a sinistra. La reazione goffa ed emotiva del governo italiano è un manuale di puro masochismo politico. L'Italia non può sospendere la Spagna a Schengen, può soltanto reintrodurre temporaneamente controlli alle proprie frontiere interne, purché siano necessari e proporzionati. Reintrodurre questi controlli non è di per sé una scelta populistica. Austria, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia e Svezia lo fanno da anni. Credere che l'innalzamento dei muri possa essere la risposta giusta per governare le frontiere esterne invece lo è populismo, perché non esiste un problema di dimensione epocale come l'immigrazione che possa essere gestito con successo da un singolo paese. È populismo perché i problemi che oggi la Spagna ha sono gli stessi che potrebbe avere un giorno l'Italia nel confronto con i paesi che dall'altra parte del mare collaborano, a volte con profitto, altre volte con il ricatto, con i paesi europei nella gestione dell'apertura e della chiusura del rubinetto dell'immigrazione. Insomma, dice il direttore del Foglio, l'unica soluzione possibile passa dall'Europa, accanto alle rimozioni di destra, rimozioni che a volte hanno a che fare più con la propaganda pubblica che con l'azione di governo, e quelle della sinistra, no, accanto a quella della destra esiste anche quella del campo progressista. Quando ragiona attorno ai temi che hanno a che fare con l'immigrazione irregolare, il campo progressista si concentra molto sulla demagogia della destra, siete xenofobi e si concentra poco sull'assenza assoluta di un'agenda per governare questi fenomeni. Il fenomeno della rimozione riguarda in Europa soprattutto un'unica sinistra, che è esattamente quella italiana. Le sinistre di governo conoscono e non negano il guaio dell'immigrazione irregolare, e molte hanno offerto soluzioni drastiche per governare il fenomeno. E poi ci racconta di altri paesi al nord Europa, ma anche lo stesso Sanchez, che non ha mai trattato l'immigrazione con la formula dell'accogliamoli tutti, esercito schierato ai confini, frontiere presidiate, politiche per l'accelerazione dei rimpatri più severe ed efficienti di quelle italiane, polemiche con i giudici che hanno reso più difficile governare l'immigrazione invadendo il campo del potere legislativo ed esecutivo. Il mondo progressista italiano, in questi anni, fronte all'immigrazione irregolare, non ha mai trovato le parole per spiegare che idea abbia della sicurezza. Ha boicottato il patto sulla migrazione e l'asilo firmato da Meloni e anche da Sanchez e ha rimproverato l'Unione Europea ogni volta che ha tentato di mettere in campo soluzioni innovative per provare a presidiare i suoi confini. Questo il Foglio. Potrei chiudere qui l'argomento, ma d'altra parte è l'argomento davvero predominante, però almeno...
1: Radio Radicale 1058, interrompiamo qui la replica di Stampa e Regime a cura di Marco Tardas, potete recuperarlo, vi ricordo, sul nostro sito e sulla nostra app, e vediamo quali sono gli eventi, la nostra agenda con gli eventi che seguiremo oggi: la festa della Lega Romagna, organizzato dalla Lega, a Cervia Milano Marittima, incontro con Jacopo Morrone, segretario Lega Romagna, e Gianluca Zattini, sindaco di Forlì, alle 21, Silvia Sardone, vicesegretario della Lega, con Ivan Scalfarotto di Italia Viva, e alle 21.30 l'incontro con Matteo Salvini, e poi ancora a Viareggio l'estate del Principe, incontro con Antonio Tajani, l'evento alle 21, organizzato da Grand Hotel Principe di Piemonte, l'evento ideato da Roberto Zengaro, organizzato da Sale Marketing con il patrocinio del Comune. E infine l'ultimo evento che seguiremo oggi, che potete trovare sempre sul nostro sito, Sabaudia, come parla la politica dalla TV ai social. Sabaudia incontra, dialoghi in corte 2026, la rassegna promossa dal Comune di Sabaudia e condotta dal vice direttore del TG La 7 Andrea Pancani. Allora adesso 10.59, noi ci colleghiamo in diretta con Mariano Giustino per la rassegna stampa turca.
2: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con la rassegna stampa turca di Radio Radicale di oggi, sabato 1 agosto 2026, rassegna sugli eventi principali di politica interna ed estera della Turchia e del Medio Oriente, grazie ai media turchi e ai loro maggiori analisti. Oggi ci concentreremo prevalentemente su quanto di terribile accade in Turchia. I generali se ne sono andati ormai da tempo, ma sono arrivati i giudici. Nel prossimo periodo la qualità della leadership di Özgür Özel, che è il leader defenestrato del Partito Repubblicano del Popolo, ora leader del nuovo partito che ha fondato l'Yeni Parti, si scontreranno con l'audace temerarietà di Erdogan, disposto a rischiare tutto. Si avvicina il round finale di una lunga resa dei conti politica, e quanto sostiene l'analista turco in esilio in Germania, Can Dündar. In Turchia i colpi di Stato venivano tradizionalmente attuati dai generali, ora non più, a quanto pare. Ora lo fanno i giudici, è più facile così. Un esercito enorme che scende in strada con carri armati e fucili, oltretutto non sarebbe una bella immagine per il paese membro della NATO e candidato de jure ancora all'ingresso nell'Unione Europea. Non sarebbe una bella immagine anche a livello internazionale. Non è necessario per il governo turco arrivare a tanto. Si può ottenere lo stesso risultato, cioè quello di annientare l'opposizione, con alcuni procuratori e giudici fedeli al leader. Questo inoltre mette a tacere la comunità internazionale, agli occhi della quale non appare che sia stato il governo a intervenire nella politica. Sembra infatti che sia stata emessa una sentenza legale, o più sentenze legali, come nel nostro caso, contro presunti politici corrotti e concussi. Nulla di tutto questo. Siamo di fronte al tentativo di annientamento dell'opposizione del paese, o quantomeno all'addomesticamento dell'opposizione, in perfetto stile russo, putiniano per intenderci. Così il colpo di Stato, l'annientamento di un partito che avviene per via giudiziaria passa per una questione di corruzione della politica e l'avversario politico è fatto fuori senza sparare un colpo di carro armato. Dal referendum del 2010 i quadri incaricati di amministrare la giustizia sono quelli dell'AK Party di Erdogan. I giudici che non si allineano e che emettono ordini contro politici di opposizione vengono trasferiti ad altri ruoli o licenziati. Chi collabora invece è promosso. Lo stanno facendo. Grazie a questo sistema di premi e punizioni, Erdogan riuscirebbe a non avere avversari alle prossime presidenziali. Almeno questa è la sua aspirazione. Sappiamo, ha perso tutti i comuni o i grandi centri urbani, per intenderci. Del paese a vantaggio del più grande partito di opposizione, il Partito Repubblicano del Popolo. Uno è riuscito a recuperarlo, ma l'ha recuperato incarcerando il sindaco Ekrem İmamoğlu. Che è il candidato più accreditato alla presidenza della Repubblica, temuto molto dal presidente Erdogan, perché nei sondaggi è sempre stato accreditato come il vincente. Il partito di opposizione ha la forza dunque per vincere le elezioni, questo Erdogan ha capito, e ha capito che in elezioni libere ed eque non può più assolutamente vincere le elezioni. Per questo è necessario per lui addomesticare il più grande partito d'opposizione. Da Istanbul la magistratura eterodiretta dalla Presidenza della Repubblica ha ordinato retate ormai senza fine della polizia nelle sedi del partito di Ankara e di altre città, con arresti di sindaci e funzionari comunali, con sequestri e perquisizioni delle loro abitazioni e dei loro uffici, con accuse risibili di terrorismo e corruzione. Sono già centinaia i sindaci del Partito Repubblicano del Popolo deposti e sostenuti da fiduciari del governo, dai cosiddetti Kayyum, termine che evoca il regime del colpo di Stato militare del 1980, il più cruento della storia repubblicana. Il Kayyum ricorda anche la pratica dell'AK Party di sostituzione nei comuni, in particolare sud-est a maggioranza curda, dei sindaci eletti democraticamente con uomini fiduciari del partito del governo. I Kayyum sono stati utilizzati dal regime kemalista prima ancora della venuta di Erdogan al potere. Negli anni 90, gli anni bui della repressione, tra i più tremendi vissuti dalla Turchia, quella di Ankara non è solo un'operazione di controllo, ma è un'operazione di trasformazione, come stiamo dimostrando, di addomesticamento e di educazione dei partiti di opposizione alla visione del regime, proprio come nel modello russo. Dal tentativo di colpo di Stato del 2016, il Partito della Giustizia e lo Sviluppo AK Party del presidente Erdogan ha dunque riportato il Kayyum non solo nei campus universitari, nei media, nel mondo dell'arte, ma ora anche nei comuni amministrati dai partiti di opposizione e nello stesso gruppo dirigente del Partito Repubblicano del Popolo, scegliendo così la classe dirigente delle istituzioni politiche e culturali del paese. Ciò non accadeva appunto dagli anni bui del potere kemalista. Giovedì un'operazione nel comune di Etimesgut, pensate, 55 funzionari del Partito Repubblicano del Popolo arrestati, tra cui il sindaco Erdal Beşikçioğlu. nell'ambito dell'indagine, di un'indagine condotta dalla Procura Generale di Ankara Ovest sul comune di, sul distretto in pratica di Timezgut, guidato dal Partito Repubblicano del Popolo. 55 persone, leggiamo dal quotidiano Birgun, tra cui il sindaco e dal Beshikjolu, sono stati arrestati. La Procura Generale ha dichiarato che l'indagine è in corso per presunte irregolarità negli appalti, nella corruzione, appropriazione indebita e manipolazione delle gare di appalto, che sono iniziate le operazioni di perquisizione e sequestro presso la sede del comune. Murat Yetkin lo spiega molto bene: mentre ad Ankara si avvicina una grave crisi, i presagi continuano a farsi sentire. Il riferimento è a quello che può capitare ora al leader Özgür Özel, l'ex leader del Partito Repubblicano del Popolo, che come abbiamo detto è stato defenestrato e che ora ha fondato un nuovo partito che sta avendo un grande successo, praticamente è diventato il secondo partito più grande di Turchia a livello di gruppo parlamentare, è il primo nei sondaggi davanti al partito di Erdogan. Quindi Erdogan anche con questa operazione non riesce a risalire nei sondaggi. Ezgin Akın, una delle nostre analiste di riferimento, scrive: la Turchia, e questo è un altro argomento che un po' accenderemo in questa rassegna stampa turca per poi concentrarci su quanto accade all'interno della Turchia con la repressione in atto contro l'opposizione. Ezgin Akın, dicevo, scrive che la Turchia appoggia la coalizione del Mar Rosso. La decisione di Ankara di appoggiare una coalizione del Mar Rosso guidata dall'Arabia Saudita solleva nuovi interrogativi sulle ambizioni regionali della Turchia. È stata anche questa settimana è una settimana incredibilmente intensa di notizie. Durante la settimana vi avevamo dato tempestivamente, proprio da questi microfoni, la notizia di una nuova alleanza guidata dall'Arabia Saudita per il Mar Rosso. La Turchia è stata tra i 14 paesi firmatari di un comunicato congiunto a sostegno dell'iniziativa, il cui scopo è apparentemente quello di spaventare gli Houthi appoggiati dall'Iran e finanziati dall'Iran. Turchia e Pakistan, dunque, sono tra i 14 paesi che sostengono l'alleanza anti-Houthi dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso. Riyadh ha ottenuto il sostegno di 14 paesi, dicevamo, per la sua proposta di coalizione per la difesa marittima, ma i membri non si sono ancora impegnati ad aderire, mentre Washington valuta la propria posizione. La Turchia, una delle principali potenze della NATO, e il Pakistan, una potenza nucleare, si sono impegnati a sostenere in sostanza questa proposta di coalizione globale guidata dall'Arabia Saudita, la cui missione immediata sarà probabilmente quella di difendere il Mar Rosso dagli attacchi alle navi da parte dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, che minacciano, come sappiamo, anche la chiusura dell'altro importante stretto strategico, quello di Bab el-Mandeb. 14 paesi, tra cui Pakistan, Turchia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Giordania ed Egitto, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui ribadivano il loro sostegno al gruppo durante un incontro tenutosi giovedì a Riyadh per discutere del progetto dell'Alleanza Multinazionale per la Difesa Marittima. Tuttavia non si sono impegnati formalmente ad aderire all'alleanza, il cui statuto e la cui struttura organizzativa devono ancora essere definiti. L'Oman e gli Emirati Arabi Uniti erano assenti dall'elenco dei firmatari. Circa 43 paesi su un totale di 51 inviati sono stati invitati a unirsi al gruppo, hanno partecipato di persona o virtualmente, e ciò riflette il crescente interesse internazionale nel rafforzare la cooperazione in materia di difesa marittima e sottolinea l'importanza di unire gli sforzi per affrontare le minacce comuni che prendono di mira la sicurezza delle vie navigabili internazionali all'interno dell'area di responsabilità definita da questa alleanza di difesa, si legge nella dichiarazione. L'Arabia Saudita ne sarebbe la guida, e alla Turchia non piace trovarsi in una posizione subordinata, soprattutto nei confronti di un ex dominio ottomano, ma chissà se questo progetto si concretizzerà davvero. Dal Medio Oriente ci si può aspettare di tutto. Gli Stati Uniti non hanno ancora dato il loro benestare intanto, e la maggior parte dei 51 paesi invitati ad aderire sono ancora indecisi. Mentre in furia non si ferma alla guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Iran resta fermo, arroccato dietro le sue linee rosse, che sono quello del controllo dello stretto di Hormuz, avere un'influenza forte nello stretto, e quello del mantenere il suo programma nucleare, che è, come stiamo documentando, fondante della dottrina strategica di politica estera della Repubblica Islamica sin dal 1979. L'Iran aspira, la Repubblica Islamica aspira a diventare una potenza nucleare, e per Teheran, non ci stanchiamo di ripeterlo, questa è una necessità vitale, diventare potenza nucleare. Avere una leva di deterrenza di questo genere, dopo quella fallita dei suoi proxy, delle sue ramificazioni in Medio Oriente, è fondamentalmente importante, e questa è una delle ragioni per cui non è disposta a mollare di un centimetro, di un millimetro, sul controllo dello stretto di Hormuz, tenendo in pugno le sorti del commercio marittimo mondiale. Gonitol del Middle East Institute ritiene che l'interesse della Turchia derivi dai suoi interessi in Siria nel Mediterraneo orientale. Randa Slim del Stimson Center ribatte che Israele garantirà che nessuna forza turca venga schierata in Libano, e questo è per quanto riguarda ciò che accade appunto tra Israele e Libano sull'altro fronte. Si parla tanto di un accordo con Hamas, ma sappiamo che tutto questo è al momento è un'aspirazione di Trump, ma si è lontani, molto lontani, a meno da quando ci dicono gli analisti di riferimento di questa rassegna stampa turca, da accordi con Hamas, tra Israele e Hamas, eccetera. Il nuovo, ma poi di questo avremo modo di parlare, di approfondire questi argomenti, ma volevamo appunto tornare a quanto accade appunto in Turchia, perché è importante approfondire questa escalation di repressiva nei confronti dell'opposizione. Esgin Akın, che è la nostra analista di riferimento, in suo articolo ci dice cosa si chiede, cosa si celi dietro l'ultima ondata di arresti di sindaci dell'opposizione in Turchia. Le operazioni si verificano mentre il partito di recente formazione di Özgür Özel sta guadagnando terreno. Giovedì la polizia turca, come dicevamo, ha arrestato Erdal Beşikçioğlu, che è il sindaco di distretto di Etismegut ad Ankara, nell'ambito di una serie di arresti di sindaci dell'opposizione. Solo giovedì 55 funzionari del Partito Repubblicano del Popolo sono stati arrestati, che potrebbero mirare a frenare la crescente ascesa del nuovo principale partito di opposizione del paese. Beşikçioğlu è stato arrestato insieme ad altre 55 persone per l'accusa di corruzione. Il sindaco, noto anche e soprattutto per aver interpretato il popolare detective di Behzat J nell'omonima serie televisiva e web turca di genere poliziesco. Aveva posto fine a 25 anni di un'amministrazione di destra, comunale di destra, Becekioglu, consegnando per la prima volta Etisme Sgut al Partito Repubblicano del Popolo. Questa forse è la sua vera colpa. Era stato eletto alle elezioni amministrative del 31 marzo del 2024. Il Partito Repubblicano del Popolo, ricordiamo,

Istanbul. Iskandar è un distretto importante, è uno dei feudi di Erdogan, era uno dei feudi di Erdogan, dove vi è la residenza di Erdogan e della sua famiglia, e dove Sinem Dedetash ha regalato al Partito Repubblicano del Popolo la sua prima vittoria in 30 anni, pensate, alle elezioni amministrative del 31 marzo del 2024. Ebbene, mercoledì la polizia turca ha arrestato la sindaca Sinem Dedetash insieme ad altre 6 persone con l'accusa di corruzione. La settimana precedente le autorità avevano arrestato Fatma Kaplan Hürriyet, sindaca della provincia occidentale di Smit, controllata dal Partito Repubblicano del Popolo e uno dei maggiori centri industriali della Turchia, Izmit, insieme arrestata Kaplan Hürriyet, insieme al marito e ad altre 19 persone nell'ambito di un'indagine per frode. Prima dell'arresto di Hürriyet e di Dedetash, le autorità turche hanno incarcerato anche Hüseyin Cangüner, il sindaco di Çankaya, cuore simbolico del Partito Repubblicano del Popolo, ed una delle roccaforti più importanti del partito nella capitale Ankara. Cioè, come vedete, i centri nevralgici del Partito Repubblicano del Popolo sono stati colpiti. I critici del governo descrivono le indagini sui comuni amministrati dall'opposizione come una campagna politicamente motivata per indebolire il Partito Repubblicano del Popolo, per annichilirlo, per addomesticarlo dopo il suo successo alle elezioni amministrative del 2024. Il presidente del Partito Repubblicano del Popolo, Özgür Özel, defenestrato, che aveva guidato il partito ai successi storici delle elezioni amministrative del 2024, è stato, come abbiamo documentato, estromesso per effetto di una sentenza del tribunale a maggio e sostituito dall'ex leader Kemal Kılıçdaroğlu, che non era riuscito a sconfiggere l'AK Party al governo in nessuna elezione nazionale durante i suoi 13 anni alla guida del partito. Questa mossa di Erdogan è parte di una più ampia campagna per ribaltare i successi elettorali dell'opposizione nei grandi centri urbani e indebolirne le capacità di sfida di Erdogan, screditando l'opposizione, criminalizzando l'opposizione e sostituendo nei centri nevralgici o funzionari direttamente dell'AK Party oppure della stessa opposizione che è riuscito ad addomesticare o che ritiene Erdogan di essere concorrenti deboli, come lo è se certamente l'anziano leader Kemal Kılıçdaroğlu. Il governo sostiene che la magistratura turca opera in modo indipendente, ma sappiamo che ormai è dal 2017 che la magistratura turca è eterodiretta dalla Presidenza della Repubblica. La reazione tiepida del leader del Partito Repubblicano del Popolo, nominata dal tribunale, di Kılıçdaroğlu agli arresti di Dedetaş, di Hürriyet e di Güner, ha ulteriormente rafforzata tale percezione tra la base del partito che stiano acconsentendo alla crescente repressione giudiziaria. La leadership del Partito Repubblicano del Popolo si è finora limitata a lanciare appelli per lo più generici a favore del rispetto della presunzione di innocenza a seguito degli arresti avvenuti a partire da maggio. È incredibile quello che sta accadendo. Lo storico partito di opposizione fondato da Atatürk, che ora è guidato da un leader che sta servendo sul piatto i suoi più prestigiosi funzionari amministratori a Erdogan. Nel frattempo, anche i giornalisti che si occupano delle turbulenze interne del Partito Repubblicano del Popolo sono finiti sotto esame. Guai a documentare queste cose. Dall'inizio di questa settimana i procuratori hanno convocato diversi giornalisti di spicco per via di articoli scritti riguardanti l'ingaggio di comparse a

0: pagamento per partecipare a una cerimonia di adesione al Partito Repubblicano del Popolo, che sta perdendo sempre più i suoi funzionari, che stanno trasmigrando verso il nuovo partito di Osgur Özel, gli Yeni Parti, perché si sentono traditi dalla leadership di questo partito. La scorsa settimana il quotidiano di sinistra Birgün ha diffuso la notizia riportando che centinaia di persone erano state reclutate tramite agenzie di casting e trasportate in autobus all'evento in un apparente tentativo di creare consenso per Kılıçdaroğlu. In seguito a una denuncia penale presentata dai vertici del Partito Repubblicano del Popolo nominati dal Tribunale, i procuratori turchi hanno interrogato all'inizio di questa settimana i giornalisti di Birgün, tra cui la reporter Ebru Çelik, autrice della notizia. Giovedì anche i giornalisti Timur Soykan, Ugur Dündar e Fatih Altaylı sono stati convocati come sospettati, ampliando così l'indagine dal reportage originale a coloro che lo hanno condiviso e discusso. Secondo Berk Esen, che è professore associato di scienze politiche all'Università Sabancı di Istanbul, la violenza delle ondate di arresti iniziate a inizio luglio potrebbe essere collegata allo slancio generato dal lancio del nuovo partito da parte di Özel, in seguito alla sua rimozione dalla leadership del JP. In seguito alla sua estromissione dalla presidenza del JP, Özel si è dimesso la scorsa settimana, come sappiamo, dal partito, insieme ad oltre 90 parlamentari, e ha annunciato la formazione del Yeni Parti, che è diventato ora la nuova principale forza di opposizione in Turchia e il secondo blocco più grande in Parlamento. Diversi sondaggi d'opinione condotti nell'ultimo mese suggeriscono che il partito guidato da Özel potrebbe diventare il più grande della Turchia alle prossime elezioni parlamentari, tra cui un sondaggio di giugno condotto dalla prestigiosa Metropol, che il più prestigioso istituto demoscopico del paese, con sede a Istanbul, attribuisce il 33,8% al nuovo partito, al Yeni Parti, davanti all'AK Parti, che è fermo al 27%, il partito di Erdogan, mentre il partito, lo storico partito JAP, ormai di Kılıçdaroğlu, ha ottenuto solo il 5%. Quindi il panorama politico in Turchia si sta letteralmente rivoluzionando. Secondo Esen, l'estensione dell'operazione a Chankaya, roccaforte storica del Partito Repubblicano del Popolo, e a Esti Mezgut, potrebbe indicare che il sindaco di Ankara, Mansur Yavaş, potrebbe essere il prossimo bersaglio della repressione, assieme al leader del nuovo partito, Osgur Özel, ma di questo poi avremo modo di continuare a raccontarvi quello che di terribile sta succedendo all'interno del paese, mentre il presidente turco cerca di prepararsi il terreno per elezioni facili, per le prossime elezioni facili presidenziali che dovrebbero tenersi entro maggio del 2028, ma molto probabilmente si terranno prima, perché Erdogan, a costituzione vigente, non potrà presentarsi per un terzo mandato e dunque pensa di interrompere prima la legislatura. In questo modo, non avendola completata, ritiene di potersi presentare per un terzo mandato. Chiudiamo questa rassegna stampa turca con quanto di terribile sta accadendo anche in Iran, anzi di ancora più drammatico, terribile, orribile direi. Allahu Akbar è diventato il grido che annuncia la morte, un suono che all'alba di Isfahan lacera il silenzio, un'atmosfera gelida di terribile angoscia ha pervaso le stradine di Isfahan l'altro ieri. Per la popolazione iraniana, l'Akbar ormai non è più il richiamo alla preghiera, non annuncia più l'inizio di un nuovo giorno, è il presagio della morte. Quell'alba di martedì scorso, quel grido che ha accompagnato le tre esecuzioni di giovani manifestanti, due si sono tenute, la terza no, e vediamo poi perché. La piazza Likani di Isfahan si è trasformata in un teatro dell'orrore, dove enormi gru sono diventati sono diventate patiboli e la città è stata costretta ad assistere a uno spettacolo di terrore pensato per spezzare ogni resistenza, ogni ribellione della popolazione iraniana. Tra quei ragazzi c'era Abol Fazl Sepahi Bahjani, di appena 23 anni, davanti alla folla che protestava a mani nude contro la sua esecuzione, ha trovato la forza di compiere un ultimo gesto di sfida, mettere da solo il cappio intorno al proprio collo, sottraendo ai suoi carnefici perfino quell'ultimo orribile gesto. Accanto a lui, Amir Hossein Safari Hossein Abadi, 29 anni, disabile, un uomo dolcissimo, fragile nel corpo, ma il suo volto trasmetteva forza e dignità. Era stato giudicato abbastanza pericoloso da meritare il patibolo quando fu arrestato durante le proteste antiregime di gennaio mentre era sulla sedia a rotelle. E il terzo giovane, Alireza Sepahi, appena 19enne, non era nemmeno riuscito a salire sulla gru. Il suo cuore si è spezzato, un infarto prima che il boia potesse mettergli la corda al collo. Ricoverato d'urgenza in ospedale, i suoi carnefici attendono che si riprenda per riportarlo sul patibolo. Quelle di Sfan sono immagini che sembrano ormai appartenere ai secoli oscuri più tremendi della storia umana. Per gli abitanti di Sfan, quel grido Allahu Akbar non è una formula religiosa, è il suono di un regime che pratica il terrore, di cui egli stesso è terrorizzato per il coraggio di una popolazione che a mani nude offre il suo petto davanti alle canne dei Kalashnikov, dei Winchester, dei paramilitari Basij e dei jihadisti delle forze di mobilitazione popolare sciite irachene, fatte affluire in Iran per rafforzare i ranghi degli agenti della repressione. Ora ci sono almeno 60 giovani manifestanti che rischiano la condanna a morte e sicuramente almeno altri 8 nei prossimi giorni, tra cui vi è Shervin Bagherian, appena 17enne, accusato di Muharebeh, cioè di guerra contro Dio. Ci sentiremo sabato prossimo per una puntata della rassegna stampa turca che chiudiamo qui mentre sono le 12:31 qui ad Ankara. La linea a Roma.
1: E qui sono le 11:31, invece Radio Radicale abbiamo ascoltato la rassegna stampa turca a cura di Mariano Giustino e ora spostiamoci sulla cartina geografica e ascoltiamo la rassegna stampa africana a cura di Jean-Léonard Toadi.
2: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo nuovo appuntamento, il primo del mese di agosto, con la rassegna stampa delle Afriche al microfono Jean-Léonard Touadi. Dedicheremo questa puntata agli eventi che ci hanno visto inchiodati davanti agli schermi dei siti di informazione, davanti ai giornali, davanti alle televisioni, ossia ciò che sta avvenendo a Ceuta, territorio spagnolo, dentro il territorio marocchino, dentro il territorio africano. Cercheremo di darvi gli aggiornamenti, ma soprattutto cercheremo anche di capire che cosa è Ceuta, che cosa è il Marocco e come sono andati i fatti. Dopodiché avremo tempo per qualche notizie, per altre notizie dal continente e anche forse delle riflessioni. Noi andiamo subito sul sito di Radio France Internationale, che ha fatto una ricostruzione abbastanza dettagliata di ciò che è avvenuto. Ceuta, più di 60.000 migranti entrano nell'enclave, di cui 48.000, 60.000 migranti sono entrati, 48.000 ieri sono già rientrati in Marocco e questo già è abbastanza significativo. Cercheremo nel corso dei prossimi giorni, delle prossime settimane, di capire appunto che movimento è questo, 60.000 che entrano e 48.000 che già sono rientrati in Marocco. 60.000 migranti hanno raggiunto l'enclave spagnolo di Ceuta dal Marocco in pochi giorni, provocando una crisi diplomatica europea per quanto riguarda la sospensione della Spagna dello spazio Schengen di libera circolazione. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha denunciato venerdì 31 luglio una violazione dell'integrità territoriale della Spagna. Qualche ora più tardi Madrid ha annunciato però che 48.300 di questi giovani e non giovani, ma la maggior parte giovani, erano già rientrati in Marocco. Sono entrati illegalmente a nuoto questi ultimi giorni, però bisogna qui, secondo me, a dare un po' di spazio, spazio di raccoglimento per i 57 morti di questa tragedia. Nessuno nella disputa politica, geopolitica, partitica che c'è, pochissimi hanno ricordato che in tutto questo c'è stata una tragedia che ha lasciato 57 morti, e noi vogliamo all'inizio di questa puntata raccoglierci in memoria di questi giovani che raggiungono milioni e milioni di altri giovani i cui corpi giacciono nei fondali del Mar Mediterraneo, diventato un cimitero a cielo aperto per via di questa immigrazione pericolosa che si trasforma in tragedia. Quindi il primo ministro spagnolo ha detto che è un attacco e una violazione dell'integrità territoriale della Spagna. Il governo della Spagna è a fianco della città di Ceuta e noi comprendiamo l'emozione, la situazione di angoscia che vivono gli abitanti nelle ultime ore, soprattutto da quando è iniziata questa ondata migratoria, ha dichiarato il primo ministro socialista, prima di qualificare ciò che è successo di attacco e di una violazione dell'integrità territoriale della Spagna, l'abbiamo detto. Ci sono stati quindi voci, cerca di spiegare Radio France Internationale, voci di apertura del confine tra Marocco e Ceuta che si sono propagati sulle reti sociali e che hanno provocato questa ondata, secondo testimonianza raccolti di Radio France Internationale. Voci che sono state anche ingigantite dalla decisione della Corte Suprema spagnolo nella sua decisione dell'8 luglio, che ha stipulato che Madrid non poteva espellere migranti arrivati per via marittima senza procedura giudiziaria. Attenzione, non è che non li poteva espellere, non li poteva espellere, poteva espellere migranti arrivati per via marittima senza procedura giudiziaria. Questa crisi migratoria a Ceuta ricorda la precedente crisi nel 2021, quando migliaia di persone avevano attraversato la frontiera perché c'era stato un po' così una come distensione dei controlli di Rabat all'occasione appunto di una crisi diplomatica tra la Spagna e il Marocco. L'afflusso di migranti ha creato una crisi diplomatica dentro l'Unione Europea. Alcuni paesi hanno chiamato la sospensione della Spagna dello spazio Schengen di libera circolazione, e così ha fatto l'Italia, come sappiamo, e una proposizione che è appoggiata dalla Finlandia, la cui primo ministro ha dichiarato, la danese Mette Frederiksen, la presidente del Consiglio europeo Ursula von der Leyen ha denunciato queste immagini come inaccettabili. Bisogna mettere fine immediatamente a questi attraversamenti pericolosi, bisogna smantellare le reti che le favoriscono, e le espulsioni devono essere rapidi come lo permettono le nostre regole. Questo è quanto riporta qui Radio France Internationale. C'è una situazione di emergenza sociale inedita a Ceuta dopo l'arrivo massiccio di questi migranti. Ceuta, scrive qua Radio France Internationale, la piccola enclave spagnola nel nord del Marocco, vive in questo momento la più grave crisi migratoria. E questi 50-60 mila, dipende anche a qua dai giornali, che hanno attraversato i confini con un'accelerazione netta nella notte tra giovedì e venerdì. Le autorità locali hanno lanciato l'allarme e abbiamo visto che il primo ministro Sanchez è arrivato a Ceuta. Noi andiamo un po' a vedere come la stampa spagnola, andiamo sul sito di El País, al governo le sorprendió la crisi di Ceuta. Il governo è stato sorpreso dalla crisi di Ceuta. Quindi si racconta tutta la cronaca, perché la città vive una situazione difficile, ha detto e scrive qua Carmen Moran Bregna. L'arrivo dei migranti ha posto la città in una situazione difficile, negozi chiusi, giovani che camminano scalzi in tutte le strade della città, descalzos, joven descalzos, dice qua il paese. E poi si dice anche che 50.000, appunto, secondo El País, sono già ritornati in Marocco. Tanti articoli dedicati da El País a questo evento, con una immagine appunto di questi giovani che giungono sulla spiaggia di Ceuta. Andiamo anche a vedere un altro giornale spagnolo, sempre El Mundo. Appunto, le prime analisi che riguardano la valanga di Ceuta a Rabat, e c'è un esodo all'inverso, scrive El Mundo. 24 ore dopo che sono entrati a Ceuta e se ne stanno tornando in Marocco. Nos vamos, España no nos ha dado ni agua. Siamo tornando in Marocco, la Spagna non ci ha dato nemmeno un bicchiere d'acqua. Ci sono anche qui molti articoli del Mondo, c'è una cronologia che fa El Mundo, crisi migratoria in Ceuta, cronologia, le 38 ore di un governo sotto shock, scrive qua El Mundo, di fronte alla violazione dell'integrità territoriale della Spagna. Questo un articolo di Paloma da Madrid. E quindi così tanti altri articoli che parlano anche poi della decisione di alcuni paesi europei di appunto sospendere come dire la Spagna dagli accordi di Schengen. Sappiamo che però gli accordi di Schengen non sono accordi bilaterali, sono accordi dell'Unione Europea, e abbiamo anche visto che l'Unione Europea ha già chiesto all'Italia di giustificare come la crisi di Ceuta possa minacciare la sicurezza interna dell'Italia. E Il Mondo dedica un articolo e una foto anche al primo ministro, alla presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, un articolo di Carlos Fresneda. Europa se revuelve contra Sanchez per ponere in riesgo sus fronteras. L'Europa si rivolta contro Sanchez per proteggere i suoi confini. un buen numero de socios de la Unión Europea echan en cara al gobierno de España su laxitud durante la crisis de Ceuta. Molti, un gran numero di soci dell'Unione Europea stanno, come dire, riproverando al governo di Spagna la sua, come dire, mancanza di fermezza durante la crisi di Ceuta, scrive Carlos Fresneda, che il governo di Sanchez è stato rimproverato dagli alleati europei per la sua, come dire, mancanza di fermezza. La más radical en su reacción fu la italiana Giorgia Meloni, quindi la più radicale in questa reazione è l'italiana Giorgia Meloni, che, come dire, come sappiamo, ha annunciato appunto la sospensione per parte dell'Italia degli accordi di Schengen. Sempre per continuare ad andare a vedere altri articoli su questo tema, andiamo a vedere Tel Quel, che è un giornale marocchino, che scrive: les réseaux sociaux catalyseurs de la vague de Irig vers le nord, che il ruolo che hanno avuto le reti sociali, che hanno in qualche modo facilitato l'ondata di migrazioni di questi 50.000-60.000 persone che hanno cercato di raggiungere Ceuta in meno di 24 ore, provocando la morte di almeno 57 migranti, secondo le autorità spagnole. Madrid punta il dito sulla diffusione massiccia di notizie e di messaggi sulle reti sociali, i gruppi Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, che avrebbero largamente contribuito alla mobilizzazione. E quindi anche Ceuta racconta quello che sappiamo, che abbiamo già raccontato, e però Ceuta racconta anche che tutto questo coincide con la festa del trono del Marocco, del regno del Marocco, che si è svolto a Tangeri, con 60 paesi, 60 delegazioni presenti. E è interessante però, quando andiamo sotto negli approfondimenti di Ceuta, di Tel Quel, questo giornale è marocchino, un giovane marocchino su quattro è senza lavoro, senza studi, senza formazione. E adesso cosa facciamo? E nel 2022 un giovane su quattro non era né lavoratore, né studente, né in formazione. Nel 2024 che cosa c'è di nuovo? Il Consiglio Economico, Sociale e dell'Ambiente ha presentato le sue raccomandazioni per lottare contro l'inattività dei giovani senza grande novità, scrive qua Tel Quel. Consiglio Economico, Sociale e dell'Ambiente ha presentato le conclusioni sul punto sui giovani NEET. Che prospettiva di inclusione sociale e economica in presenza di numerosi giovani e membri di fondazioni che lavorano per la gioventù? È interessante questo articolo, non abbiamo tempo di andarlo a vedere. Ma leggiamo un articolo dell'Avvenire che a mio avviso è abbastanza interessante, anche qui una cronaca, però anche una riflessione. Ceuta, andato e ritorno con strage, l'illusione migrante di una notte, di Lucia Capuzzi. Almeno 57 persone sono annegate nel tentativo di attraversare il tratto di mare che separa i due paesi, in migliaia sono passati e subito costretti a tornare indietro. È stata tutta una illusione, sono arrivato perché cercavo un'opportunità, ma è chiaro che nessuno me la darà, scrive qua Lucia Capuzzi, e racconta appunto storie di questi giovani su Avvenire, potete andare a leggerlo. Lucia Capuzzi, che appunto illustra anche che cosa è che cosa sono questi danni collaterali del braccio di ferro geopolitico tra i paesi e interessi da cui dipendono le politiche migratorie. Ceuta, dove esattamente 30 anni fa è stato costruito il primo muro anti-migranti d'Europa, è da sempre il laboratorio dei paradossi continentali. L'attuale crisi ne è un tragico corollario. Alle cause endogene che spingono l'esodo dal Marocco, disoccupazione giovanile, lo abbiamo visto su Tel Quel, diffusa, e frustrazione della generazione Z, come confermano le ultime proteste, si somma il fragile equilibrio diplomatico tra Rabat e Madrid, fattore che il premier Pedro Sanchez, catapultato ieri in città dall'emergenza, ha volutamente minimizzato. Il leader progressista ha denunciato la violazione dell'integrità territoriale, lo abbiamo visto, però ecco, ci sono questioni di fondo di cui bisogna tener conto quando si parla di questi temi. Noi andiamo su il sito della BBC che ci spiegano, anche ripartendo indietro nella storia, perché un territorio come quello di Ceuta e Melilla, che si trova in il territorio africano, è però sotto la sovranità spagnola. E come how Ceuta and Melilla became Spanish, perché come Ceuta e Melilla sono diventati spagnoli. Melilla appartiene alla Spagna dal XV secolo, Ceuta dal XVII secolo. Nel 1415 Ceuta era uno dei principali porti economici e strategici del mondo islamico e è stato controllato da secoli da molte dinastie berbere e arabe. Ma nello stesso anno è conquistata dal Portogallo, quindi nel 1415 Ceuta è conquistata dal Portogallo, e nel mezzo di un processo di riconquista cristiana che anni più tardi metterà fine ai regni islamici che hanno dominato la penisola iberica per 700 anni. Più di un secolo più tardi, quindi dal 1415, nel 1580 il Portogallo e la Spagna si sono uniti in una dinastia comune, conosciuta sotto il nome di Unione Iberica, e Ceuta è passata sotto dominio spagnolo. Dopo la dissoluzione dell'Unione nel 1640, la Spagna ha conservato Ceuta. Melilla è stata conquistata dalla Corona di Castiglia nel 1497 su mandato delle monarchie cattoliche Ferdinando II d'Aragona e Isabella I di Castiglia. Una flotta si è recata in un'altra città portuaria nel quadro della riconquista spagnola, durante la quale 5 anni prima avevano vinto contro il regno musulmano della penisola a Granada. Per numerosi musulmani Ceuta e Melilla sono un ricordo doloroso della disfatta e dell'umiliazione di fronte alle potenze europee cristiane. Questo può anche giustificare perché tuttora il Marocco pensa che la storia non è ancora chiusa e che secondo il Marocco non potrà a lungo Ceuta e Melilla rimanere e domini spagnoli. Però bisogna andare nella storia per capire come appunto territori dentro il Marocco sono diventati è un retaggio coloniale, qualcuno potrebbe dire anacronistico, però sicuramente con il quale bisogna fare il conto, perché il sentiment nazionalista del Marocco sicuramente non accetta di buon grado la sovranità spagnola su queste isole. Quindi rimaniamo nella BBC, perché Ceuta e Melilla sono essenziali per la Spagna. La presenza in questi territori dell'Africa del Nord era fondamentale per le pretese espansioniste della Spagna. Per la Spagna il controllo dell'ingresso del Mar Mediterraneo attraverso lo Stretto di Gibraltar era una priorità strategica. Ceuta e Melilla sono diventati molto preziosi in funzione della loro prossimità con il continente e della loro capacità a controllare il passaggio attraverso lo stretto di Gibraltar. Così spiega a BBC Mundo lo storico Manuel Torres Soriano dell'Università Pablo de Olavide a Sevi in Spagna. Ceuta, situata dall'altra parte dello stretto e a solo 14 km della costa continentale, serviva in qualche modo di testa di ponte per i flussi commerciali e umani tra le due rive del Mediterraneo. Melilla, a sua volta, invece rispondeva al bisogno di un porto, di una base da dove sostenere la lotta contro la pirateria. Quindi continua, non abbiamo il tempo di leggere tutto quanto, però ecco, interessante, BBC ripercorre tutto quello che ha permesso a Spagna, prima al Portogallo, poi a ambedue, Spagna e Portogallo, poi solo alla Spagna, la sovranità su queste isole. Noi andiamo sul sito di afrique.com per leggervi un articolo di Malik Hamid del 31 di luglio, Ceuta o il disastro della politica di re Mohammed VI. È un articolo molto severo dove dice che c'è una ottima immagine mentre il Marocco celebrava il 30 luglio il 27esimo anniversario dell'accesso al trono di Mohammed VI, migliaia di persone mentre si faceva questa grande festa a Tangeri, come ve l'ho detto, migliaia di persone tentava, rischiando la vita, di raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta. Secondo le autorità spagnole e molti media internazionali, l'afflusso è stata senza precedente, lo sappiamo. Migranti in maggioranza marocchini hanno attraversato il mare a nuoto oppure prendendo mezzi di fortuna. Però afrique.com dice anche che ci sono delle contraddizioni in questo paese, penso come in tutti i paesi, indicatori economici in realtà vissuta dalla popolazione. Il discorso del trono, pronunciato da re del Marocco, ha fatto vedere l'immagine di un Marocco in piena trasformazione. Il progresso dell'industria automobilistica, lo sviluppo dell'aeronautica, i progetti legati all'idrogeno verde, il turismo in piena effervescenza e gli investimenti nelle infrastrutture. Sta preparando il Marocco alla Coppa del Mondo 2030, che occupa anche un posto importante in questa strategia di sviluppo delle infrastrutture. Con la modernizzazione degli stadi, degli aeroporti e delle reti di trasporto. Queste realizzazioni esiste, dice afrique.com, sono visibili, traducono una volontà di posizionare il Marocco come una potenza economica e logistica del continente africano. Le cifre avanzate dalle autorità testimoniano di una dinamica in molti settori, ma una questione rimane: se le indicatori economiche riflettono pienamente la realtà vissuta dalla popolazione, perché così tanti marocchini stanno continuando a lasciare il paese al rischio della vita, si chiede questo afrique.com, quando le partenze interrogano i racconti ufficiali. Questo interrogativo non è nuovo, da tanti anni le coste marocchine restano un punto di partenza verso l'Europa. Ciò che colpisce oggi è l'ampiezza del fenomeno osservato a Ceuta. Le autorità locali spagnole parlano di una situazione di saturazione, i centri d'accoglienza sono assolutamente non più in grado di ricevere. Si registrano anche morti, si parlava appunto di questi 57 morti, e quello che afrique.com vuole mettere qui in risalto è che i grandi progetti non sempre incontrano le attese sociali di questi giovani. Abbiamo raccontato mesi fa in questa puntata, appunto, la generazione Z anche in Marocco, che protesta, perché proprio, ma forse è anche un periodo di passaggio, di transizione. Ecco, il paese cresce economicamente e non sempre questa crescita, questi investimenti risolvono i problemi, invece le attese di questi giovani che vorrebbero appunto avere lavoro e potersi stabilizzare. Questo è quanto abbiamo detto. Non abbiamo trovato grandi approfondimenti in altri giornali africani, forse riusciremo a trovare qualche cosa nella settimana prossima. Noi, andando verso la chiusura, vogliamo segnalarvi un pezzo di Alessia De Luca su l'ISPI, un approfondimento che vi consigliamo vivamente di andare a leggere, per andare anche oltre l'emotività, oltre le battaglie politiche legittime, ma che devono anche tener conto dei fatti. Il pezzo si intitola, sull'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Ceuta, il confine che vacilla. L'arrivo nell'exclave spagnola di oltre 50.000 migranti riapre il dibattito sulle frontiere e diventa un caso politico europeo, scrive Alessia De Luca. Le immagini impressionanti di migliaia di migranti in arrivo dal Marocco, che a nuoto o con mezzi di fortuna sbarcano nell'exclave spagnola di Ceuta, hanno immediatamente alzato il termometro politico in Italia. L'Europa si divide su Schengen. Alessia De Luca ricorda anche i precedenti, vi abbiamo ricordato cosa è successo nel 2021, però soprattutto i precedenti per quanto riguarda questa norma di Schengen. Però mi interessava leggervi quello che scrive alla fine. Uno strumento di pressione, questa ondata migratoria. Non è la prima volta che Ceuta diventa teatro di una vicenda simile. Il precedente più immediato risale a maggio 2021, quando circa 8.000 persone entrarono in territorio spagnolo in due giorni dopo che le autorità marocchine allentarono i controlli in frontiera. E si trattava quindi di questa diatriba sul Sahara occidentale, e quindi il dubbio c'è che dietro questo arrivo massiccio ci sia anche la possibilità di uno strumento di pressione. Noi chiudiamo con questo pezzo di ISPI questa puntata, ringraziandola per averla seguito. L'abbiamo dedicato quasi interamente, anzi interamente, ai fatti di Ceuta, e noi vi auguriamo un buon mese di agosto. Vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Radicale. L'appuntamento con noi è la settimana prossima per un altro viaggio nelle Afriche.
1: 12.02, abbiamo ascoltato la rassegna stampa africana a cura di Jean-Léonard Toady, e adesso invece passiamo a un dibattito che si è tenuto ieri dal nome decima edizione, cioè la decima, si tratta della decima edizione di Notizie dall'Amiata, parole della contemporaneità difendersi, registrato per l'appunto ieri a Casteldelpiano, nel quale sono intervenuti Cinzia Pieraccini, sindaco del comune di Casteldelpiano, il giornalista Maurizio Mannoni, Tonia Mastrobuoni, giornalista corrispondente della Repubblica da Berlino, e Paolo Gentiloni, già presidente del Consiglio e commissario europeo per gli affari economici e monetari.
3: A tutti buonasera e benvenuti a questo anniversario di Notizie dall'Amiata, perché non so se avete notato nella nostra comunicazione, nelle locandine, che siamo arrivati al decimo anno, anzi direi, non mi arrogo nessun vantaggio su questo, che sono arrivati al decimo anno, perché per me è solo la terza volta che ho l'onore di così presentare, di dare il benvenuto agli ospiti e di ringraziarvi per essere presenti. Credo però che questa manifestazione attiri da sola in qualche modo ormai, proprio perché ha avuto la forza di stare in questo territorio da 10 anni, grazie alla grande operazione che Mariolina Camilleri e Alessandra Sardoni, che sono lì da un lato, a cui chiedo per favore un grandissimo applauso. Loro hanno creduto, forse anche prima di 10 anni fa direi, però da 10 anni a questa parte, nel fatto che un territorio come questo meritasse questi ospiti, quelli dell'anno scorso ancora e così via, e lo meritasse perché abbiamo la possibilità di mostrare appunto per chi viene da noi la prima volta che è possibile rimanere meravigliati da questo territorio, dalla nostra montagna, dalla strada che accompagna gli ospiti fino a Castel del Piano, Arcidosso, a Santa Fiora e alla Miata. Questa occasione, come vedete, è per me emozionante e molto autorevole. Il tema di oggi è un tema quasi pericoloso, proprio per questo dobbiamo difenderci, no? Mi verrebbe da dire. La parola è difendersi oggi. Sapete che ormai il format si è così strutturato, prevede delle parole chiave, all'interno delle quali i nostri ospiti riescono sempre a poi ad approfondire, ad ampliare, anche in qualche modo a entrare in rivoli inaspettati rispetto alla discussione che facciamo. Difendersi però oggi appunto è una parola sicuramente difficile, pericolosa, talvolta anche male esplorata a seconda dei contesti in cui viene trattata. Di sicuro è il contesto internazionale il protagonista sul tavolo di questa discussione. Non entro certamente io nel merito delle dinamiche, ma credo che poterne parlare a livello così alto, quando di solito la nostra condizione quotidiana ci fa vedere la parte finale, che non sempre abbiamo la chiave di lettura per leggere. Basta banalmente parlare delle accise, parlare della benzina, no? Del caro carburanti, basta parlare del caro prezzi quando andiamo a fare la spesa. E allora il gap tra ciò che e coloro che riescono a darci le chiavi di lettura e la nostra vita quotidiana si assottiglia. Questi sono momenti molto alti, ma che leggono anche le nostre quotidianità. Quindi il contesto internazionale e europeo soprattutto, a Piazza Bella Vista, grazie a Notizie dalla Miata, mi sembra veramente una grande occasione. Buon ascolto a tutti e grazie ancora.
4: Cominciamo? Allora, cari concittadini, vorrei cominciare così, perché insomma... Cara sindaca, mi sono autonominato cittadino onorario di Castel del Piano, perché insomma, sono qui dalla prima edizione, sono un po' il trade union, la memoria storica di questa rassegna. E, siccome poi non vengo qui soltanto per questa bellissima iniziativa, insomma, mi sento un po' uno di voi oramai in un certo senso. Fa sempre piacere vedere tantissima gente anche in questo caldissimo pomeriggio di fine luglio. D'altronde i due ospiti che sono qui stasera con noi sono talmente autorevoli, hanno talmente tante cose interessanti da raccontarci che meritano la vostra numerosa presenza. Allora, devo dire, lo diceva già la sindaca, che difendersi è una parola difficile, forse, insomma, forse è quella più difficile che potessero trovare le nostre amiche Alessandra e Mariolina per invitarci a discutere. Perché se noi facessimo un piccolo sondaggio, sono sicuro che emergerebbe un dato, cara Tonia, che diciamo... Le cose, le realtà, le situazioni, le persone dalle quali difendersi, dalle quali la gente sente di doversi difendere o pretenderebbe di essere difeso da qualcuno, da un governo, dalle istituzioni, da tantissime altre realtà, le situazioni sono talmente più forti e più numerose ormai di quelle per le quali godere, no? La bellezza della vita. Che diciamo diventa persino difficile stilarne una classifica. Quando si dice difendersi, la prima cosa che ci viene in mente è la guerra, perché insomma la parola difesa richiama subito gli armamenti, no? Ed è un tema, evidentemente è un tema, insomma. Ma forse, lo dico anche in maniera un po' provocatoria, forse ormai non sono più le guerre le questioni che ci fanno più paura al mondo. Le guerre, tant'è vero che sovente ce ne dimentichiamo in fretta, insomma, no? C'è ancora una guerra in Ucraina? Sì, che c'è, voglio dire, fa morti ogni giorno, ma insomma, esiste secondo voi una coscienza popolare che chiede a gran voce che questa guerra in qualche modo finisca? E, boh, si è molto affievolita probabilmente. E la stessa guerra più recente, quella scatenata da Trump in Iran, anche quella, c'eravamo illusi, ma forse neppure no, avevamo fatto finta di credere anche noi che fosse stato siglato un memorandum d'intesa, quando sapevamo benissimo che era un memorandum fondato sul nulla, per cui insomma no, la guerra, diciamo, a bassa intensità riprende e va avanti. Di Gaza ci siamo totalmente dimenticati. Che sta succedendo a Gaza? Non lo so, evidentemente, ma forse anche questa è una nostra autodifesa, nel senso che ci fanno talmente orrore, ci fanno talmente paura queste guerre, che magari proviamo a metterle da parte. Oppure ci sono tante altre questioni ormai nella nostra vita che sono più pressanti, che sono più angoscianti delle guerre, che pure ci fanno orrore. E non lo so, questi 45 gradi che hanno provocato morti, che stanno provocando morti nel nostro paese, è una cosa dalla quale ci dobbiamo difendere, nel senso che sentiamo forse qualcuno che si pone la questione dei cambiamenti climatici così oramai così drammatici, che la pone come una questione prioritaria, no? No, evidentemente è rarissimo che entri in qualche dibattito politico. Le questioni energetiche, anche se magari legate queste sia alla guerra, le questioni energetiche fanno sì che paghiamo la benzina sempre di più. Non so, potrei citare, adesso non voglio farla lunga, ma insomma, i temi, le questioni, le situazioni dalle quali difendersi e dalle quali vorremmo essere difesi sono talmente tanti che io non so quante stasera potremo affrontare. Insomma, dicevo, l'autorevolezza. Ho qui questo libro di Tonia, lo cito subito, che ci parla di un pericolo che non so quanti conoscano realmente. Io questo libro, che è candidato al premio Stegra Saggistica, spero proprio che lo vinca perché lo merita, ma ci racconta di una situazione terribile, perché signori, dobbiamo difenderci dai neonazisti, dai nuovi nazisti, che non sono così una realtà folcloristica, ma si stanno organizzando nei paesi, nelle città della Germania. Hanno i loro obiettivi ben chiari, poi qualcosa su questo Tonia ci dirà, e quindi questa è un'altra difesa di un fatto che conosciamo pochissimo, ma che esiste, che è lì. Paolo Gentiloni, naturalmente, che è stato Presidente del Consiglio, che è stato Ministro dell'Economia Europea, posso definire così, insomma commissario in effetti, ci dirà magari di un'Europa che dovrebbe difenderci da tante cose, ma non sembra in grado di difenderci da nulla, no? Non so, comincio da te, Tonia, ho detto troppe corbellerie?
5: No, assolutamente, mi hai fatto pensare a una discussione. Innanzitutto buonasera, sono molto felice di essere qui, non ero mai venuta qui, è veramente un posto straordinario, voglio ringraziare anche Alessandra Sardoni, che oltre a essere un'amica, insomma, è una straordinaria collega da quale imparo sempre un sacco di cose. Comunque, mi è fatto venire in mente un discorso che facevamo Maria Laura Rodotà in macchina, venendo qua, attraversando questi paesaggi magnifici. Ci siamo ricordati, a proposito di Trump, che forse è una delle variabili impazzite più pericolose dei nostri tempi, no? ci siamo ricordati quel monologo stupendo di John Belushi in Animal House, in cui lui dice a un certo punto è stato espulso al college e dice non possiamo affrontare questa crisi con armi convenzionali e quindi ci conviene fare un'azione futile e stupida. Ecco, è un po', diciamo, quello che abbiamo visto in quest'anno e mezzo, no? Cioè, anche questa insensata guerra contro l'Iran, molto fomentata da Israele, eccetera, che non ci porta da nessuna parte, che ha creato anche una crisi mondiale e ha creato un nuovo leverage, direbbero gli inglesi, cioè un nuovo strumento di pressione straordinario, gli era consegnato in mano agli iraniani Trump, cioè lo Stretto di Hormuz, no? Quindi noi siamo in un momento di grandissima instabilità, però Trump nella sua, diciamo, a me non piace mai attribuire a dei leader, diciamo, erratici, non mi piace mai chiamarli folli, perché poi diventa sempre in qualche modo un modo, no, li scagiona un po', cioè Hitler non era un pazzo, ecco, per dire, no? Neanche Trump è un pazzo, però un merito ce l'ha avuto. A proposito di difesa, e poi arrivo al poi chiudo, insomma, volevo fare anche un discorso sulla destra. Lui ha avuto il merito di mettere ancora una volta, ma molto più brutalmente, il dito della piaga su un problema che si trascinava ormai da decenni nella NATO. Perché noi il Grande Fratello americano l'abbiamo sempre, noi siamo messi sotto l'ombrello del Grande Fratello americano, abbiamo delegato al Grande Fratello americano la nostra sicurezza, c'era quell'ombrello atomico, c'era lo straordinario arsenale convenzionale, e quindi noi siamo andati avanti tranquillamente anche quando Obama già ci diceva, Biden continuava a dirci, voi non potete continuare a scroccare, no, in qualche modo, questa nostra capacità di difesa, ci sono dei nemici che stanno crescendo, in prospettiva sarà la Cina, ora è la Russia, e per chi avrebbe voluto vedere, avrebbe visto già tempo fa che c'erano delle aspirazioni imperialiste in Putin, che prima o poi avrebbero trovato uno sfogo militare. Quindi lui ha avuto il merito perlomeno di costringere gli europei a cambiare la loro partecipazione alla NATO, no? Poi sicuramente Paolo potrà dire delle cose più ficcanti delle mie. Quindi ecco, in questo, diciamo, caos totale da Animal House che è diventata la geopolitica sotto Trump, io penso che questo sia un grande merito. Qual è il problema che vedo io? Che a livello europeo non c'è un progetto comune, non c'è mai stato, non c'è ancora un piano, per esempio, finanziato con gli Eurobond per creare questa, no, difesa comune che io ritengo necessaria. Perché abbiamo visto anche negli ultimi giorni, ieri è caduto un missile in Polonia, la guerra no, tanti esperti militari ormai dicono che anche per distrarre dalle disfatte in Ucraina adesso Putin potrebbe fare qualcosa di clamoroso nei paesi baltici o in Polonia. Io ho un amico carissimo lituano che mi dice che lì ormai si vive con gli allarmi quotidiani, cioè arrivano allarmi quotidiani di incursioni, eccetera. Quindi un lato abbiamo questa Europa che non riesce, cioè ha capito che deve spendere di più, ma non riesce di nuovo a convergere per fare qualcosa di comune. Per cui ci saranno dei paesi come la Germania, che se lo può permettere, che si armeranno di più, paesi che non, no, che non potranno stare, o che come la Spagna dicono noi non vogliamo adeguarci ai diktat di Trump. E qui faccio una breve parentesi, poi potremo tornarci su se volete. Secondo me il riarmo tedesco è una pericolosissima scorciatoia. Cioè la Germania anni fa a un certo punto si è trovata, soprattutto col Covid, quando è entrata in una crisi economica dalla quale non sembra più poter uscire, la Germania è entrata in una fase di recessione / stagnazione, perché sta entrando in crisi tutto il suo modello economico. Primo, il modello economico basato sui rapporti privilegiati con la Cina e sulla globalizzazione, messi duramente in crisi dal Covid, ma anche comunque da una tendenza forte alla deglobalizzazione. Secondo, un modello economico che era basato soprattutto sul gas a basso prezzo che veniva dalla Russia. E poi un modello economico manifatturiero come quello italiano, imperniato su una industria come quella automobilistica che ha perso tutti i treni in questi anni. Cioè mentre la Cina stava sviluppando a ritmi galoppanti il mercato elettrico, e vediamo adesso i risultati, perché non solo stanno cacciando i grandi marchi dalla Cina europei, ma stanno invadendo anche il mercato europeo, no? Cercano spazi, perché hanno talmente tanti, hanno 150 marchi e hanno ormai dei computer su quattro ruote, cioè ne vediamo ormai tanti anche di BYD qua. Quindi cosa fa la Germania? la Germania entra in crisi profondamente e poi a un certo punto con la guerra in Ucraina capisce che può uscirne con una scorciatoia, cioè invece di investire nel futuro, nelle nuove tecnologie, nel digitale, cioè la grande rivoluzione digitale, la Germania non ha mai

0: di in qualche modo di intraprendere, imbucare questa scorciatoia delle armi. E vi faccio un esempio e chiudo per dirvi quanto è miope questa politica. Primo per il fatto che naturalmente dipende molto dai sussidi pubblici, nel momento in cui finisce l'emergenza, eccetera, queste industrie non si sa che fine faranno. Secondo, c'è questa azienda del Brandeburgo, che è finita anche molto sui giornali perché è proprio l'esempio tipico di questa miopia, che faceva semiassi per i camion, quindi era un fornitore dell'automotive, no? Insomma, un settore da cui dipendono milioni di posti di lavoro in Germania e anche in Italia, naturalmente, tutto l'indotto italiano per la Germania. Ebbene, si stava preparando questa piccola impresa del Brandeburgo a affrontare appunto la rivoluzione digitale, il green, eccetera, con grandi investimenti, quindi aveva fatto prestiti con le banche per investire nel futuro, in un'impresa futura, in un'economia futura. Arriva la guerra in Ucraina e loro naturalmente si fregano le mani e dicono: benissimo, d'ora in poi faremo granate. Quindi senza una lira di investimento hanno cambiato la linea produttiva, invece del semiasse oggi fanno granate, ma questo non è un investimento nel futuro ovviamente, no? Cioè questo è un cerotto, è in qualche modo un rimedio miope che non risolve alla lunga i problemi strutturali dell'economia italiana, dell'economia tedesca.
1: Allora, Presidente, ce l'hai un microfono? Sì, ecco. Va bene, naturalmente, diciamo, la tua vasta esperienza in vari settori, insomma, che hai toccato, ci può portare. Ecco, secondo te, quali sono i settori sui quali, per i quali, nei quali dobbiamo difendersi maggiormente in questo momento? Non lo so, se vuoi partire dall'Europa, poi caliamo all'Italia. Trump è stato così evocato, ma insomma questo abbiamo capito ormai che da lui dovremo, no, difenderci con maggiore forza tutti quanti. Che ne dici?
2: Beh, innanzitutto buonasera, grazie dell'invito. Posto meraviglioso, complimenti alla sindaca. No, perché mi hanno detto che è la sindaca che ha scelto il luogo per fare questi incontri. Grazie a Alessandra per l'invito. Ma ci si difende alla fine un po' anche come noi persone, no? L'esigenza di difendersi cresce un po' col crescere dell'età. Diventiamo un po' più anziani e ci viene un po' più di preoccupazione, un po' più di voglia di difendersi, ma moltissimo cresce anche nella misura in cui abbiamo delle cose che vogliamo difendere. E di qui la preoccupazione che queste cose possano essere minacciate, siano essi delle persone care o dei beni o delle proprietà. È molto aumentata anche tra le persone la voglia di difendersi. Il business dei sistemi di allarme, insomma, col progredire dell'età e del benessere aumenta la voglia di difendersi, la necessità di difendersi. Questo vale ovviamente anche per i grandi attori globali, politici. E quindi vale per l'Europa. L'Europa nasce, come sapete, in realtà come un progetto di pace, non certo come un progetto di difesa, quando nasce, no? Il grido è mai più la guerra. Se vi andate a non dovete farlo, ve le sintetizzo io, le motivazioni per cui l'Unione Europea prese il Nobel per la pace nel 2012, andò Barroso a ritirare il Nobel per la pace, ma perché aveva preso il Nobel per la pace dell'Unione Europea? Nelle motivazioni ha spiegato molto bene perché grazie all'Unione Europea avete smesso di farvi la guerra tra di voi. Questo è, cioè, il mai più la guerra è stato per decenni il risultato meraviglioso di un percorso di unità europea che metteva fine al fatto che francesi e tedeschi si facevano la guerra ogni 20-30 anni.

0: anni, e il resto del gruppo anche partecipava in qualche modo, magari non sempre, a queste guerre. Le guerre erano guerre tra europei, poi diventavano anche mondiali. I massacri erano massacri tra europei. L'olocausto è un fenomeno europeo. Quindi non è poco il grido "ma è più la guerra", è il fatto che questa costruzione europea porta per ormai quasi 70 anni a cancellare la guerra tra paesi europei dalla faccia della storia. Tutto questo però è accaduto in questi 70 anni all'ombra del fatto che di questo difendersi si occupava qualcun altro, e cioè gli americani. Gli americani lo fanno, diciamo, dopo la guerra in un modo enorme. Ci sono 450.000 soldati americani in Europa dopo la guerra. Adesso sono, credo, 66.000, una cosa del genere. Ed il disimpegno è stato graduale. L'idea, poi vengo anch'io alla Germania, perché all'inizio l'idea fu quella di cercare di avere una difesa europea che desse un contributo al difendersi, e questa cosa fu bocciata sul nascere all'inizio degli anni 50 da un voto di gollisti e comunisti all'Assemblea Nazionale Francese. La storia avrebbe preso una direzione molto diversa se fosse nata nel 52-53 questa Comunità Europea della Difesa, perché poi la costruzione europea è andata da un'altra parte, è andata sul carbone, sull'acciaio, su quello che in gergo si chiama approccio funzionale, cioè pigli un problema e costruendo su questo problema rafforzi l'integrazione europea. E sono state fatte delle cose enormi da questo punto di vista. La moneta, il mercato unico, Schengen, tutte cose, come vediamo anche in queste ore, sempre minacciate, ma cose straordinarie. Dopodiché adesso è cambiato sostanzialmente questa esigenza di difendersi, ed è cambiata, per dire le cose semplici, perché gli americani da una ventina d'anni hanno fatto sapere che per loro l'Europa non era più il teatro fondamentale. Ci fu 18 anni fa una sistematizzazione del presidente Obama, che era molto amato dagli europei, no? In cui una strategia che si chiamava "mettiamo al centro il Pacifico", perché l'Europa per noi ormai non è più la cosa centrale. E conseguenza di questo ragionamento, la dinamica geopolitica europea è una dinamica regionale. Conseguenza ulteriore, i problemi con Putin, se avete dei problemi con Putin, ve li dovete gestire voi, non noi americani. Che cosa ha fatto Trump su questo? Gli ha dato un'accelerazione micidiale. Trump non ha mai avuto simpatia per l'Unione Europea. Io ho avuto parecchio a che fare con lui in un periodo molto corto, cioè perché io sono stato Presidente del Consiglio per un periodo molto corto, ed era il primo periodo, il primo anno, anno e mezzo. Io sono durato un anno e mezzo, Trump è durato leggermente di più, di Trump. Ed era chiarissimo che due cose. Primo, ricordo, noi ospitammo il G7 a Taormina, e ricordo che Trump a un certo punto vedeva questi, c'era Jean-Claude Juncker e Donald Tusk al tavolo del G7, e dice: "Ma che è sto?" Mi chiese, come padrone di casa: "Ma che cos'è sto Unione Europea? What the hell?" Che cos'è l'Unione Europea? Is it an international organization?
1: E non aveva tutti,
0: cioè,
1: i torti.
0: Come se fosse la FAO.
1: A chiedersi che cosa fosse. Anche voi non lo sapevate.
0: E magari l'interrogativo non è così banale. Ma certamente dava l'impressione, un'altra cosa che ricordo di Trump, quando inaugurammo il nuovo quartier generale della NATO, a Bruxelles e lui aveva, vabbè, real estate, no? Lui è un immobiliarista, quindi era scandalizzato dicendo che pago, sono io che pago, ma lo vedi quanto hanno speso per fare questa roba? Quindi poca considerazione per l'Unione Europea, poca considerazione per la NATO. Quindi difendersi è un tema che sta sulle nostre spalle, noi europei. Come lo possiamo affrontare? Sapendo che fin qui non abbiamo fatto molto. Io ho partecipato nel 2014 a un vertice della NATO accompagnando il Presidente del Consiglio Renzi, nel quale si prese un impegno con il Presidente Obama a portare le spese militari dei diversi paesi al 2% del PIL. E noi italiani siamo arrivati a sto 2% del PIL l'anno scorso perché ci abbiamo messo le pensioni dei pompieri e tante altre cose che onestamente non c'entrano molto con le spese militari. Quindi diciamo che per molto tempo non si è fatto quasi nulla. La difesa europea nasce in Europa alla fine degli anni 90, unificazione tedesca, nascita dell'euro, ci vuole una difesa europea. Anche in quella congiuntura era un modo per fare i conti con il problema tedesco. Il problema tedesco c'è sempre stato in questi decenni in Europa. Da quando, sapete che la Germania è entrata nella NATO molto più tardi, quando ci fu la riunificazione tedesca, molte forze, tra cui per esempio la signora Thatcher, spingevano per l'idea che se la Germania si riunifica non deve stare nella NATO.
2: Se posso citare Thatcher, all'epoca disse: vi abbiamo battuti due volte, non vorremmo battervi una terza,
0: mentre,
2: quando si unificò la Germania.
0: Mentre, come è noto, Andreotti disse: vogliamo talmente bene la Germania che preferiremmo averne due. Quindi il tema è sempre stato presente. All'epoca fu lanciata la strategia, ci vuole una difesa comune, una politica estera comune. In questi quasi 30 anni non si sono fatti passi in avanti. Ma adesso, secondo me, invece, io sono più ottimista, le cose si muovono. Perché si muovono? Ma direi perché gli europei sono sotto assedio, no? Perché Putin ha scatenato una guerra ai confini dell'Unione Europea, una guerra di invasione, che quegli esperti, eccetera, dicevano non si sarebbe mai verificata. Lo dicevano nei giorni in cui scoppiò questa guerra. E noi eravamo ancora dentro un altro film, il film che aveva portato al G8, il film che aveva portato Putin a un certo punto nel 2002, fa un intervento al Bundestag in tedesco, parlava tedesco, aveva lavorato molto a Dresda, e il Bundestag lo accoglie con 4 minuti di applausi, in piedi. La Germania aveva messo in piedi quel progetto di un secondo gasdotto che si chiama Nord Stream 2, che porta il gas russo in Europa bypassando l'Ucraina, e questo progetto che era stato messo in piedi, e guardate che non in modo del tutto innocente, nel senso che noi abbiamo due leader, abbiamo avuto due leader, un cancelliere tedesco e un primo ministro francese, che dopo il loro lavoro sono andati a lavorare per dei giganti energetici russi, quindi non c'era soltanto un abbaglio geopolitico, ma comunque questo progetto Nord Stream 2, che il ministro degli esteri polacco definì il nuovo patto Ribbentrop-Molotov, viene cancellato, sapete quando? Il 22 febbraio del 2022, cioè 2 giorni prima l'invasione russa dell'Ucraina. Fino a 2 giorni prima dell'invasione russa l'illusione che si potesse continuare a fare rimaneva. Quindi io sono ottimista oggi perché vedo un'Europa abbastanza consapevole, come non lo è mai stata, della necessità di difendersi per Putin e naturalmente anche per Trump. Voglio concludere, poi magari entriamo su due cose. Primo, difendersi non è solo una questione militare, poi dico due parole anche sul militare, ma è una questione di difesa in un contesto in cui l'economia è diventata un terreno di guerra. E se noi non ci poniamo un problema dell'autonomia degli europei, insomma, rischiamo parecchio, perché c'è un giudice francese della Corte Penale Internazionale che a un certo punto è stato oggetto di un attacco molto pesante dell'amministrazione americana per delle cose su Israele, della Corte Penale Internazionale. Ma è francese questo qua. E il francese si è visto chiudere nel giro di 48 ore le sue carte di credito, i suoi conti in banca. E perché? Perché è tutta roba americana. Quello che può succedere alle imprese se vieni tagliato fuori dal sistema di messaggistica per i pagamenti finanziari internazionali, anche quello si chiama SWIFT americano. Se gli americani decidono che tu sei fuori, tu sei fuori. Quindi il difendersi, vedo qua due eminenti economisti, il difendersi riguarda anche questa militarizzazione dell'economia e riguarda certamente la difesa. Sulla difesa due parole. Primo, la difesa europea è difensiva. Ora, sembra una banalità, l'ho sentita dire meravigliosamente ieri dal Presidente della Repubblica nelle parole che ha detto ai giornalisti parlamentari. Ha detto testualmente così: la difesa europea è difensiva. È difensiva la difesa europea. Voi pensate che se si costruisce una forte difesa europea verrà utilizzata in modo diverso che non per difendersi, proteggere i nostri beni comuni, il nostro territorio, le nostre imprese? Voi pensate davvero che una difesa comune europea possa essere utilizzata da qualcuno che dice adesso andiamo a fare la guerra a non so chi? Beh, se lo pensate, secondo me fate un errore. Io che ho vissuto e lavorato lì molto a lungo, di questo sono assolutamente convinto. Non sono certo che sia la stessa cosa per il riarmo dei singoli paesi.
1: Ecco.
0: E qui c'è un dubbio che io personalmente risolvo dicendo: se siamo talmente schiappe che non riusciamo a spingere sulla difesa europea, comunque che ci sia una spinta alla difesa di singoli paesi è meglio che niente. Non mi troverete a fare personalmente una crociata contro l'aumento delle spese di difesa dei singoli paesi. Però attenzione, quello che diceva Tonia prima, che tradotto in quattrini vuol dire la Germania spendeva 40 miliardi nel 2020 e ha in programma di spenderne 190 nel 2029. 190 miliardi in spese per la difesa è l'ordine di grandezza della Cina o della Russia, è la metà di quello che spende la Cina. Stiamo parlando di una cosa enorme. Dice: vabbè, ma siamo vaccinati perché la AfD non andrà al governo, e poi perché il cordone sanitario, il firewall, perché la AfD potrebbe anche non andare, non avere il cancelliere, ma siamo sicuri che la presenza di una forza di estrema destra come, insomma, siamo davvero vaccinati per i prossimi 50 anni? Oppure il fatto che si crei uno squilibrio di questo genere in Europa, tra un paese e gli altri paesi, tra i quali ce n'è uno tra l'altro che è dotato di armi nucleari, problemino. Ed è esattamente quello con cui i tedeschi si sono fatti la guerra quasi continuamente dal 1870 al 1945. Quindi io penso che comunque una spinta alla difesa non possa essere combattuta in generale, ma penso che sia irresponsabile in questo momento scegliere la strada del riarmo nazionale invece della strada della difesa europea. Ed è una questione di 2 o 3 anni, cioè o si cambia questo indirizzo in questi 2 o 3 anni, e si può cambiare solo, come diceva Tonia, con un finanziamento comune europeo, e non è vero che è impossibile andare sulla strada di un finanziamento comune europeo, il punto è che nessuno glielo chiede ai tedeschi, sembra paradossale, ma un finanziamento comune europeo per la difesa avrebbe un largo consenso, secondo me nella grande maggioranza oggi dei paesi europei, ma a parte il buon Mitsotakis e qualche volta Macron, non lo chiede nessuno. Se voi interpellaste la nostra Presidente del Consiglio, vi direbbe che lei preferisce la difesa italiana. Buona fortuna con la difesa italiana. Penso che quindi sia molto urgente uscire da questa irresponsabilità. La difesa europea è difensiva, bisogna che sia finanziata insieme. Quando i tedeschi dicono di no, fanno il loro mestiere, ma ogni volta che si è esercitata una vera pressione, l'ultimo caso è stato il prestito di 90 miliardi all'Ucraina, in cui il cancelliere tedesco è entrato escludendo nel modo più assoluto la possibilità di un prestito basato su emissioni comuni europee, questa impossibilità basata sulla Corte Costituzionale di Karlsruhe, tutte le cose che dicono i tedeschi in queste situazioni, è durata 4 ore e mezzo ed è stata sconfitta dal primo ministro belga, che voi penso non conosciate comprensibilmente. La resistenza eroica del primo ministro belga ha spostato la assoluta chiusura del cancelliere tedesco. Quindi è possibile fermare questa deriva? È possibile. Bisognerebbe chiederlo e nessuno lo chiede. E forse ci dovremmo domandare, ma perché nessuno lo chiede?
1: Tonia, beh, sei chiamata decisamente in causa come grande esperta delle questioni tedesche. E insomma, tu avverti, Gentiloni diciamo è abbastanza ottimista su questo punto, tu lo sei altrettanto vivendo lì, scrivendo il libro come hai scritto, La peste, indagine sulla destra in Germania, sei sicura che no, dovremmo stare tranquilli, possiamo stare tranquilli per i prossimi 50 anni oppure no?
2: No. Allora, anzitutto devo dire questa cosa curiosissima. Quando io faccio la presentazione dei libri, e a me piace molto poi dare anche un po' di tempo per le domande, eccetera. Una domanda ritorna sempre, no? Ed è quella che poneva anche Paolo, cioè non dobbiamo allarmarci per questa in qualche modo contingenza di una Germania che si riarma e una AfD che è arrivata ormai al 29%. 29%. La CDU è il secondo partito al 21%. E ci sono delle elezioni regionali adesso dove la AfD potrà anche andare al governo in Sassonia-Anhalt, in Mecklenburg, persino a Berlino è il primo partito.
1: Se ci aggiungiamo l'8% di Vannacci, già, esatto, già facciamo una bella...
2: Però lì, capisci, è diventata una Volkspartei, è vero, quando Alice Weidel, che è la leader della AfD, dice noi siamo Volkspartei, cioè il termine che indica un partito in qualche modo presente in tutti gli strati della società, beh, ha ragione ormai. Il primo partito tra gli operai tedeschi è l'AfD. Il primo partito tra gli artigiani tedeschi è l'AfD. A me ricorda in qualche modo la Lega degli anni Ottanta, no? Quando la Lega cominciò a conquistare le fabbriche e appunto gli operai non votavano più PC, ma cominciarono a votare la Lega. Allora, quindi, come dire, nel dibattito italiano questa questione c'è, nel dibattito tedesco non c'è. E io tante volte quando vado alla radio tedesca, quando parlo con i miei colleghi tedeschi, dico, ma voi non mi ponete mai il problema? E loro in qualche modo mi rispondono con la veduta corta, avrebbe detto Dante, no? Cioè loro dicono, ma no, perché ci salva il fatto che loro siano filorussi, Quindi loro, non vedendo il pericolo e non accettando neanche questa, perché ci siamo scordati di dire che la Germania ha appena introdotto la leva semiobbligatoria, vuole arrivare a un esercito di 260.000 soldati nel giro di pochi anni, Merz vuole fare l'esercito più grande d'Europa, questo è un ulteriore elemento, no, che ci scordiamo sempre, eh? E la SPD con lui. Quindi loro dicono, i tedeschi obiettano in qualche modo qualcosa di appunto di contingente, loro dicono ma vedi anche che loro sono dilaniati, non vogliono la leva semiobbligatoria perché loro non vogliono combattere contro la Russia, no, eccetera eccetera, ma non vedono invece il pericolo che secondo me c'è, perché la Germania non adesso, forse non tra un anno, ma se la AfD continua a essere un partito così forte sarà molto difficile aggirarlo, no? E ci sono già quelli che si comportano come von Papen, non so se vi ricordate von Papen, era questo politico conservatore che è passato tristemente alla storia, perché nel 1933 lui accettò di fare un certo Adolf Hitler cancelliere e di coalizzarsi col Partito Nazionalsocialista, perché disse testualmente: nel giro di una settimana questo Adolf Hitler lo avremo schiacciato talmente in un angolo che ci golerà. Ecco, questo era il 1933. No, questo è un errore che, come dire, tanti centristi, tanti moderati non hanno fatto solo con Hitler, continuano a fare anche adesso. Un paio di giorni fa il governatore della Sassonia, che è una regione molto potente, molto importante e dell'est, ha detto: io mi sono rotto le scatole del cordone sanitario e quindi d'ora in poi io farò alleanze con tutti. Lui guida un governo di minoranza in Sassonia-Anhalt. La rossobruna, la leader ex della Linke, Sarah Wagenknecht, ha già detto che a settembre, se la AfD non riuscirà a governare da sola, comunque avrà l'appoggio di Wagenknecht. Quindi stiamo vedendo, diciamo, il cordone sanitario si sta disgregando ovunque. Manca ancora, diciamo, la disgregazione a livello nazionale, ma sappiamo che il cancelliere Merz, per chi di voi segue un po' le vicende tedesche, è in una profondissima crisi di credibilità. Molti dicono che potrebbe esserci una crisi di governo e un cambio in corsa del cancelliere dopo, in autunno o al più tardi dopo le elezioni in Nordrhein-Westfalen. Insomma, siamo in una situazione politicamente molto fragile, no? La Germania somiglia un po' all'Italia degli anni 90, cioè per dirne una, Merz ha appena fatto un rimpastino, no? Cioè quelli che una volta si chiamano i rimpastini, che gli è andato malissimo, voleva sostituire un ministro, l'ha cacciato su due piedi e ha fatto infuriare tutto il partito. È un cancelliere che non ha ancora mostrato alcuna abilità da cancelliere. Cioè io mi ricordo ai tempi di Merkel, ma poi Paolo lo sa meglio di me, Merkel era una che ai consigli europei andava dal bulgaro e gli diceva: guarda, cioè metteva da parte di Sherpa, diceva: guarda, questa virgola del pagina 13, paragrafo eccetera, non ti preoccupare, poi la correggiamo, così a te, no, ti chiarà un vantaggio. E la stessa capacità aveva di prima delle riunioni con i governatori dei Land, essendo un paese federale, la Germania, i governatori sono molto importanti, e lei prima di fare per esempio queste riunioni chiamava i governatori, chiamava anche, diciamo, le figure più importanti del partito, della CDU, e gli diceva: senti, so che hai questi malumori, ok? Se hai altre cose da chiarire con me, fallo adesso, ma non le portare domani in riunione. Poi vediamo che si può fare. Insomma, Merkel era un politico, una politica di razza, forse il più grande talento politico che io abbia visto, non so, in Europa negli ultimi... Poi ha fatto tanti errori di cui possiamo parlare, proprio i rapporti con la Russia, eccetera. Ma io un talento politico del genere, veramente fatico a trovarlo nel panorama europeo, per non dire come ha sbaragliato tutti i rivali che ha avuto nel partito per decenni, che erano soprattutto naturalmente uomini della CDU, che non volevano dare spazio a una donna. E voglio dire, questa capacità di sintesi e di consenso che aveva anche Helmut Kohl, notoriamente, che un cancelliere deve avere in uno stato così complicato come la Germania, che è uno stato federale, che è uno stato è un paese enorme, è la terza economia del mondo, insomma, dove ci sono tantissimi interessi che spingono in maniera anche molto brutale. Per dire, se tu oggi vai a parlare con un politico tedesco della CDU, loro ti dicono: guarda, per noi è stato impossibile pensare di fare un'altra politica rispetto a quella che aveva impostato Gerhard Schröder, perché ci saremmo trovati gli imprenditori in cancelleria. cioè a protestare, no? È stata una cosa anche molto. E quando tu parli con i colleghi, parlo con i colleghi che si occupano di economia, beh, insomma, loro, le pressioni che loro ricevono dalle aziende sono ben altre di quelle, no, che ricevono i giornalisti italiani. Sono lobby fortissime, sono potentati enormi, che hanno un peso globale. Ecco, Merz in questo momento è incapace di governare tutto ciò. L'AfD sta crescendo a dismisura e io sono molto preoccupata che l'AfD possa in qualche modo tra un anno, due anni, tre anni andare al potere e appunto avere in mano un esercito di 260.000 soldati, un esercito che appunto entro il 2039 spenderà il 3,5% in armi, in difesa, in senso stretto. Sì, a me tutto questo, devo dire, mi fa abbastanza paura e trovo incredibile che in Germania non ci sia dibattito su questo.
1: Facciamo un rapido botta e risposta. Perché invece, Presidente Gentiloni, tu non hai paura? L'hai dichiarato poco fa, insomma, non lo reputi un pericolo reale?
0: No. Forse mi sono spiegato male, ma io lo reputo un pericolo reale. Penso che è un pericolo che possiamo gestire, ma il tempo per gestirlo non è infinito. Che cosa vuol dire il riarmo dei singoli paesi rispetto alla difesa europea? Vuol dire fondamentalmente tre cose. Due scontate e la terza potenziale. Quelle scontate sono, continuiamo a duplicare armamenti, a spendere soldi un po' inutili. Se fate la somma totale di quello che spendono i 27 paesi europei per la difesa oggi, non aumentandola, l'ordine di grandezza non è particolarmente diverso da quello, per esempio, della Russia, anzi spendono più di quanto non spenda la Russia, però le persone che hanno più di 50 anni ricorderanno che esisteva un paese che si chiamava Cecoslovacchia e i carri armati cechi e i carri armati slovacchi non sono compatibili, cioè in 30 anni da quando si è separata la Cecoslovacchia tutti i sistemi d'arma sono autonomi. Quindi, prima conseguenza, se si va sui riarmi paese per paese e non sulla difesa europea, è questa qui. Si continua a spendere in modo non efficiente. Io ricordo un ambasciatore americano alla NATO dire che è come una scena sociale, la difesa attuale dei paesi europei è come una scena sociale in cui tutti portano il dolce e nessuno porta il primo piatto, o tutti portano il main course e nessuno porta il dessert. È così la difesa europea. La seconda conseguenza è che queste spese che aumentano paese per paese vanno negli Stati Uniti, punto. Cioè il procurement militare, che è una delle cose più difficili da muovere, perché è consolidato neanche a livello nazionale, ma molto spesso l'aviazione è una cosa, la marina è una cosa, le forze di terra sono un'altra cosa, è un procurement che non cambi facilmente e che è per il 70%, dato generale europeo, americano. La terza conseguenza invece è meno ovvia, ed è che, scusate se mi ripeto, mentre la difesa europea è difensiva, le dinamiche di rafforzamento dei singoli paesi possono creare motivi di allarme. E ne abbiamo parlato molto, adesso sembra che ce l'abbiamo con la Germania, non ce l'abbiamo con la Germania. E, il caso tedesco è il caso più evidente, anche perché dall'altra parte c'è un paese, la Francia, che ha la sua forza nucleare. Poi i rapporti tra Francia e Germania sono tuttora molto, molto, molto intensi, no? Per cui hanno anche fatto adesso di recente un coordinamento per la gestione della forza nucleare, anche se la forza nucleare è francese, rimarrà francese. E c'è un livello che noi non immaginiamo. Io a un certo punto avevo proposto ai francesi di fare, cosa che poi è stata fatta in una roba che si è chiamata Trattato del Quirinale, di fare un'intesa franco-italiana. Ma perché gli avevo proposto? Perché vedevo continuamente nei ministeri francesi e tedeschi decine di funzionari, cioè al Ministero degli Esteri tedesco è pieno di funzionari del Quai d'Orsay, che sono lì, lavorano, a Bercy, al Ministero delle Finanze francese, è pieno di funzionari tedeschi, e la minestra europea si cucina lì. Quindi il rapporto con la Francia per ora tiene, ma il futuro da questo punto di vista è allarmante. Quindi la difesa europea, oltre ad avere, scusa, non lo ripeto più, quel vantaggio di cui parlavo, cioè di essere difensiva, voi prendete in nuce questo piccolo fondo che è stato costituito, che si chiama SAFE, che penso che l'Italia dovrebbe utilizzare, anzi penso che il PD dovrebbe dire al governo: oh, fallo, piglia sti soldi, noi se li pigli, magari se ci avvisi quando fate una missione in Arabia Saudita è utile, però se invece vuoi attingere a questo fondo, noi PD ti votiamo. Proposta che io farei, fossi il PD. Perché è interessante questo fondo? Per le ragioni di cui abbiamo parlato finora. Allora, il fondo prevede che si privilegino sistemi di difesa europei. La discussione è infinita. Privilegino, sì, ma fino a che punto? E poi ne sono stati vittime di questa discussione gli inglesi, perché gli inglesi volevano partecipare a questo fondo. Pensate che ci partecipano i canadesi, chissà, perché sono simpatici, perché poi hanno un primo ministro popolarissimo in questa fase, ma non gli inglesi, ma comunque si risolverà e gli inglesi parteciperanno. Quindi, primo, si privilegiano i sistemi europei, secondo, si privilegiano sistemi di difesa nei quali spostare l'orientamento del procurement militare è più facile. Se tu devi fare un caccia da combattimento, non è facilissimo dall'oggi al domani dire ci spostiamo. Ma se cominci a parlare di sistemi antimissile, di droni, di guerra cyber, di protezione dei cavi sottomarini, cioè di nuove frontiere della difesa, a questo punto è più facile, perché sono cose nuove, mettersi insieme è relativamente più facile. Terza cosa, i soldi te li danno solo nella misura in cui ci sia un gruppo di paesi, non tutti quanti, perché mo rintroduciamo l'unanimità dalla finestra, sarebbe un errore, ma diciamo non da solo, ecco, ci devono essere un gruppo di paesi europei che fanno questa cosa. Io penso che vada nella direzione giusta, però sono solo 150 miliardi di prestiti. Funziona? Beh, funziona nel senso che l'hanno chiesto tutti, e se noi italiani non ci sbrighiamo non riusciremo ad averli, perché a un certo punto il fondo rischia di esaurirsi, cioè noi abbiamo prenotato 15 miliardi, noi italiani, ma se poi non li chiediamo davvero finirà che dovremo spendere questi stessi quattrini probabilmente per comprare dei sistemi d'arma che sono molto meno utili, che sono molto più nazionali e molto meno europei, e ci costeranno molti più soldi. Oggi c'è un articolo sul Corriere della Sera che spiega un po' qual è la differenza tra usare i soldi europei e i soldi italiani. Quindi, insomma, la strada di una difesa europea, secondo me, è possibile. È molto difficile costruirci sopra un consenso, no? A me, Tonia, della Germania, però io ci vado ogni tanto, tu vivi lì, quindi mi ha colpito però in fondo che nonostante tutto c'è un livello di consenso sulle spese militari. Perfino, e la Germania era un paese pacifista, era costituzionalmente pacifista, la Germania come il Giappone, questi paesi dopo la Seconda Guerra Mondiale, Adenauer aveva autodeciso di autolimitare le forze militari tedesche e non è che la Germania Est poteva essere contraria. Adesso a me è capitato in alcuni Länder di vedere il Ministero della Difesa, le autorità regionali dei Länder fare esercitazioni per la difesa civile insieme.
2: Perché lì secondo me c'è persino i Verdi, sono i più, come dire, convinti sostenitori della difesa ucraina. E devo dire che io, quando ho intervistato un paio di volte Annalena Baerbock, volevo che in qualche modo quell'intervista di una leader verde, anche molto intelligente, che ha unificato il partito, come sai, insieme a Robert Habeck, eccetera. Ma loro hanno desunto il loro, come dire, la loro difesa all'Ucraina proprio dal loro pacifismo e la necessità del riarmo e della difesa europea proprio dal pacifismo. Perché la lezione è sempre quella del Kosovo del 1999, cioè la lezione di Auschwitz, no? Cioè all'epoca i Verdi, che Joschka Fischer, ve lo ricorderete tutti, che si beccò a un certo punto una bomba di inchiostro in faccia, che gli ruppe, non mi ricordo se il naso, che cosa eccetera, a un congresso dei Verdi. I congressi dei Verdi erano sempre delle cose magnifiche, c'era uno che correva nudo sui tavoli, però erano dei luoghi di grande discussione, e la discussione e l'impronta che diede Joschka Fischer al partito fu fondamentale. Lui dice: la nostra grande responsabilità, mai più Auschwitz, significa anche che noi dobbiamo vedere prima degli altri in qualche modo quando c'è un genocidio, quando c'è un'intenzione genocidale. Adesso gli sta andando un po' male perché non stanno vedendo nulla a Gaza i tedeschi, però all'epoca loro capirono, i Verdi anzitutto capirono, che bisognava difendere i bosniaci da Srebrenica, dalle stragi, da, in qualche modo, dalle intenzioni genocidali dei serbi, e quindi, no, ci fu il bombardamento di Belgrado con leggi dell'ONU e col benestare della Germania di un cancelliere socialdemocratico e un ministro degli esteri verde. Questo è fondamentale da capire, perché appunto in Germania ci sono dei partiti che hanno riflettuto profondamente su cosa significa pacifismo. Non è una parola vuota. E per loro naturalmente chi è il garante della pace in Europa adesso? Chi è la prima trincea dell'Europa in questo momento? È l'Ucraina, no? Chi è che sta affermando le ambizioni imperialiste di Vladimir Putin? Che Vladimir Putin non ha mai nascosto, anche prima del 14, tu citavi il discorso del Bundestag del 2001, c'è un bellissimo libro che è uscito adesso, che si legge come un thriller, almeno io lo leggo come un thriller, che è la ricostruzione dei rapporti con la Russia e della Germania. Senza citare Bismarck, che già diceva, aveva capito che la Germania doveva scendere a patti con la Russia. Ma Helmut Kohl, quando a un certo punto la Germania voleva farsi il suo gasdotto con la Russia e gli americani dissero non ci provate neanche, Helmut Kohl li mandò a stendere. Disse non saranno mai gli americani a decidere, a determinare i nostri rapporti con la Russia, no? Quindi, come dire, tornando diciamo un po' al punto che volevo sottolineare, cioè tu parlavi prima con grande ottimismo appunto e delle possibilità anche insite in questo nella difesa europea. Quello che però abbiamo visto negli ultimi sei mesi è stato un disastro. Pensiamo, io mi ricordo la vigilia di questa grande fiera delle armi che c'è a Berlino, è arrivata una notizia spaventosa, cioè che era fallito il progetto EFCAS. Allora, il progetto EFCAS era il progetto di un super jet europeo fatto dai francesi e tedeschi, con soprattutto l'expertise francese. I francesi sono molto più bravi a fare i jet, i tedeschi sono molto più bravi a fare i carri armati. E quindi era nato nella testa di Macron e di Merkel proprio no, questa idea di fare un progetto di difesa comune, un carro armato che fosse l'erede dei Leopard europeo e un super jet che fosse l'erede dei Rafale, credo, no? E così. Fallito questo progetto. Ecco, no, voglio dire, e dopodiché non c'è ancora un erede di quel progetto lì. Cioè, quello che è successo nei giorni successivi è che 8 aziende si sono messe insieme a Airbus Germania, tutte aziende tedesche, e forse la sa per dire, ma magari riusciamo a farlo noi. 6 aziende si sono messe intorno a Airbus spagnola, hanno detto forse ce la facciamo noi. I francesi hanno detto subito, il jet ce lo facciamo per cavoli nostri.
0: E noi lo facciamo con gli inglesi e giapponesi.
2: E noi lo facciamo già con gli inglesi e giapponesi, e devo dire, io ho incontrato la Didi Leonardo lì, e gli ho chiesto molto chiaramente, gli ho detto, ma i tedeschi possono entrare adesso, in questo momento, nel vostro jet, che non mi ricordo come si chiama il jet, franco-britannico, no, nipo-britannico-italiano, come si chiama, non mi ricordo più, ha un acronimo impossibile anche lui. Dico, ma adesso sarebbe logico magari imbarcare i tedeschi, e lui mi ha detto, è un po' tardi. Poi si è rimangiato le parole, ha fatto una cosa con le agenzie diplomatiche, perché ovviamente Crosetto è intervenuto, immagino, sulle cose che erano uscite su Repubblica. Però quello che voglio dire è che in questo momento progetti europei non ne vedo, no? Cioè, e quello che mi dicono i politici europei, mi dicono che questo progetto, per esempio il Superjet, è fallito soprattutto per la testardaggine dei francesi, delle aziende francesi, e mi dicono, sai, voi avete Leonardo che è statale, ma noi francesi, noi tedeschi non possiamo imporre nulla alle nostre aziende. Tant'è vero che Macron e Merz hanno cercato in tutti i modi di scongiurare il naufragio di EFCAS, no? E Dassault è stato inamovibile, ha detto io voglio farmi comunque, voglio vendermi il mio jet per conto mio, i tedeschi sono un orpello.
0: Sì,
1: allora, no, poi vorrei spostare
2: esatto,
1: anche...
2: siamo andati un po' nel...
1: No, vi siete giustamente molto appassionati, ci siamo appassionati anche noi a sentire... il concetto di difesa inteso come difesa europea in maniera, però ci sono anche, come dicevamo, concetti di difesa più ravvicinati, no? E io insomma non rinuncerei alla presenza di Gentiloni per chiedergli se secondo lui come italiani, sì, anche perché Alessandro ci dice che siamo in dirittura d'arrivo. No, se come italiani abbiamo qualcosa o qualcuno da cui difenderci politicamente, no? Per quanto riguarda il nostro paese, insomma, no? E se questa difesa in qualche modo si sta organizzando, secondo Gentiloni, si sta organizzando in maniera efficace, oppure va un po' in ordine sparso, come accade anche ai paesi dell'Europa.
0: Non ho capito la domanda. Diciamo che se Maurizio Mannoni si riferiva alle nostre frontiere esterne, non so, un tema che oggi va molto
1: no.
0: Di grande attualità.
1: Alle frontiere interne.
2: Esatto. Politiche.
0: Io sono rimasto colpito un po' dalle reazioni che ho visto in questi due giorni nei confronti della Spagna, onestamente, perché noi siamo un paese che nonostante i flussi migratori siano molto diminuiti, comunque vede un ingresso di 70-80 mila immigrati clandestini non regolari, va, diciamo meglio, ogni anno. Abbiamo avuto gli anni in cui sono stati anche 150-200 mila, e se i nostri paesi vicini si fossero comportati come noi oggi minacciamo di comportarci nei confronti della Spagna, tra l'altro parliamo di una piccola penisola del Marocco, da cui è difficile che quelle 30.000 persone entrino in Italia, no? Quindi se per parlare di difesa parliamo di questo, io penso che stiamo andando su una strada molto sbagliata. Quello che mi preoccupa, per avvicinarmi un po' alle cose che interessano Maurizio, quello che mi preoccupa è un po' la sequenza che abbiamo avuto nell'ultimo mese, tra il caso del gioielliere piemontese, le violenze criminali dei Notav e adesso questa vicenda del Marocco. Beh, insomma, noi andiamo avanti un anno così, cioè se le elezioni sono tra un anno, avremo in un paese che avrebbe bisogno di parlare molto del suo futuro, di economia, di scuola, dell'innovazione, avrebbe bisogno di parlarne e di prendere qualche decisione, di pericoli che riguardano l'ambiente, che abbiamo completamente dimenticato apparentemente nella discussione pubblica qui in Italia, facciamo a pesci in faccia nei telegiornali per dieci mesi su queste materie? Io penso che sia molto molto pericoloso, perché noi adesso ho visto un po' di ottimismo sul fatto che i dati di crescita del secondo trimestre in Italia sono stati meno negativi di quelli che si aspettavano, e questo naturalmente è un fatto positivo, parliamo sempre di dati modesti, ma comunque più o meno in linea non con l'Unione Europea ma con l'Eurozona, va, che cresce meno dell'Unione Europea ovviamente. Però insomma non c'è da essere entusiasti, ci sarebbero molti problemi importanti da affrontare. Finisce quest'anno un'iniezione di soldi pubblici enorme che abbiamo avuto per i Next Generation EU e i fondi europei. Adesso lasciamo da perdere la discussione, è andata bene, è andata male, però ci mancheranno questi quattrini dal lavoro che abbiamo fatto. Mancheranno anche da alcune cose incoraggianti che abbiamo visto in questi mesi, cioè qualche minimo segnale di un andamento dell'economia nelle regioni meridionali migliore che nel resto d'Italia, che è una filiera che se si sviluppasse sarebbe straordinaria. Ma di questo parliamo? Parliamo di come riusciamo a incorporare l'intelligenza artificiale nelle diverse filiere industriali e di servizi del nostro paese, perché è chiaro che la corsa per l'intelligenza artificiale generale la fanno almeno per ora i cinesi e gli americani, e noi dobbiamo semmai decidere con quale di questi sistemi approvvigionarsi, decisione tutt'altro che ovvia e semplice, però l'incorporazione nei processi produttivi e nei servizi è una cosa enorme per potenzialità positive e per rischi in termini di lavoro, occupazione. E Commissione Europea hanno mandato via 2 o 3 mila persone. Chi hanno mandato via? I note taker, cioè quelli che prendono appunti durante le riunioni, e hanno mandato via gran parte dei traduttori, non simultanei, ma quelli che fanno traduzioni cartacee. No, ci sono 22 lingue, l'Unione Europea è un casino dal punto di vista dei milioni di pagine di traduzione. Ma questo è l'aria che tira, cioè che nelle grandi compagnie manderanno via i junior, gli analisti junior, cioè quelli che fanno analisi degli scenari senza avere una grande raffinatezza. Quindi perché di questi problemi non riusciamo a parlare? Io vedo due cose che mi preoccupano. La prima è questa distanza tra le cose di cui dovremmo discutere e le cose di cui stiamo discutendo, e l'altra vedo un po' il formarsi embrionale di uno schieramento trasversale, scusate l'espressione, ma è filo russo mi sembra, sia nella destra che nella sinistra italiana. Non siamo l'unico paese in cui succede, prima Tonia parlava di Sara Wagenknecht e in Germania anche c'è una cosa di questo genere e c'è anche probabilmente in Francia, insomma non siamo l'unico paese, però il modo in cui questa cosa si profila in Italia è molto pericoloso. Rischia di scardinare entrambi gli schieramenti, nonostante il fatto che almeno su questo punto mi sembra che le leader dei due schieramenti, cioè Meloni e Schlein, abbiano un atteggiamento tutto sommato di tenuta, sto parlando dell'Ucraina, però è molto pericoloso, perché se facciamo 10 mesi di campagna elettorale parlando d'altro, cioè delle beghe di propaganda, e appresso a Vannacci, perché poi tutta questa dinamica è molto di inseguimento al generale Vannacci, io penso che per il nostro paese la cosa sia molto, molto negativa. Quindi ci vorrebbe da parte delle opposizioni un po' di chiarezza sulla politica estera, auspicabilmente, e una concentrazione su, non io il programma lo farei fare a ChatGPT, onestamente, no? E gli si danno gli input dei vari partiti e una mediazione la trovano, meglio, quasi meglio della Merkel, è impossibile, però insomma la Merkel, da questo hai ragione tu, formidabile. Il punto sono le 5-6 decisioni fondamentali, una di quelle riguarda la politica estera, che chi oggi è all'opposizione e ha un vantaggio competitivo straordinario, perché nel mondo di oggi, con questi chiari di luna, tendenzialmente se sei all'opposizione vinci le elezioni. E penso che noi abbiamo questa chance per prendere.
1: Però bisognerebbe
0: chance. Bisognerebbe avere qualche leader, idea più chiara.
1: Ma anche un leader. Qual è la...
0: il leader decideranno
1: ma,
0: i partiti.
1: Ma il metodo di Gentiloni quale dovrebbe essere?
0: Decideranno, immagino, di fare le primarie. Non entrerei in questa in questo tunnel.
1: Prima o poi ci
0: dovrà entrare. Più prima che poi, perché se c'è una nuova legge elettorale nel mese di settembre, si vota all'inizio di aprile, quindi queste primarie si faranno all'inizio di dicembre. Mi pare
2: posso
0: il segreto
2: dire,
0: di Pulcinella.
2: Questa logica che ci sia un'opposizione con un partito che prende il doppio del secondo partito, cioè che la leader che legittimamente vuole fare il Presidente del Consiglio di quello schieramento in cui è la forza, cioè la forza politica più, appunto, più robusta, che debba da 3 anni discutere con la seconda forza politica, il suo leader, cioè Giuseppe Conte, debba contendersi una legittimissima aspirazione. Io lo trovo incredibile e non esiste in nessun altro paese europeo. Cioè uno può pensare, no, di Elly Schlein, io sono molto critica, per esempio, io trovo vergognoso che Elly Schlein in 4 anni non sia mai andata in Ucraina. Lo trovo vergognoso. Però Elly Schlein è la leader di un partito che continua a mantenere comunque quel partito intorno al 21%, 22%, cioè comunque è il secondo partito più importante in Italia, è il primissimo partito dell'opposizione, ma perché dobbiamo fare le primarie? Io non lo capisco, cioè forse io ormai ho una visione troppo europea, ma in Francia sarebbe impensabile, se in Francia, non so...
0: In Francia è peggio.
2: No, in Francia è peggio perché c'è Mélenchon e non è un'alternativa...
0: Sono
2: ecco.
0: 7 candidati.
2: Esatto. Sì, però voglio dire...
0: Anzi, se in Francia gli riuscissimo a fargli fare le primarie, eviteremmo una vittoria di Marine Le Pen.
2: Però lì sono frattaglie, no? Sono piccoli partiti con uno che aspira a fare naturalmente, però non c'è un partito che prende il doppio, il secondo partito della coalizione e che deve ogni volta...
0: No, è che sono candidati dello stesso, tanti candidati dello stesso partito in Francia.
2: Sì, no, appunto, sono tanti candidati, a un certo punto qualcuno dovrà fare anche lì il federatore e non si sa chi sarà, no?

0: No, no.
1: Con Laura Loomer, che adesso è filo ucraina.
0: Il filo ucraino era quel senatore che è morto lì in Segram. Su Israele era un po' più... Ho conosciuto dei senatori repubblicani, per esempio, il senatore McCain era formidabile, un grandissimo personaggio, e ogni tanto mi viene da pensare che cosa direbbe uno come John McCain di Trump.
1: Beh, l'ha già detto.
0: Perché è veramente impressionante. Quindi avremo un autunno in cui... date da segnare sul calendario, più che le eventuali primarie del centrosinistra italiano, le elezioni di mezzo termine americane, dalle quali speriamo di avere buone notizie. Io penso che le avremo, tutto sommato, sono abbastanza fiducioso sui sondaggisti americani, secondo i quali almeno uno dei due rami del Parlamento verrà perso da Trump, e questo sarà, secondo me, comunque l'inizio di un periodo completamente diverso. Speriamo che il periodo completamente diverso, cioè in un certo senso l'attenuarsi di questa dirompente minaccia di Trump, non sia un rallentamento per le cose che devono fare gli europei, perché in questa dinamica pessima oltre Atlantico c'è un riflesso tutto sommato non negativo, e cioè che gli europei su diversi fronti, sul commercio, ma insomma su tante cose, hanno fatto in alcuni mesi cose che stavano in attesa da molti molti anni. E quindi penso che sarebbe fondamentale non farsi illudere a un eventuale risultato, che naturalmente tutti ci auguriamo, delle elezioni di mezzo tempo. Saranno importanti per dare un segnale a livello internazionale, perché non ci dimentichiamo, una delle cose che ci deve preoccupare di più in questo contesto, abbiamo parlato molto di difesa, abbiamo parlato un pochino, poco per fortuna, di politica interna nostra, però non dimentichiamo che c'è un'altra partita, che è la partita, se volete, sulla libertà, sui diritti, sulle democrazie contro le autocrazie, che è una partita che è diventata sempre più importante nel mondo. E noi non, anche questo interpella molto l'Europa, noi non ci possiamo rassegnare all'idea che siccome c'è una sola persona che decide le cose sono più rapide, più efficienti e funzionano meglio. Primo, perché questo significa comprimere i diritti delle minoranze, le libertà, la libertà di opinione, di parola, ma anche perché non è vero. Perché in Europa si vive molto meglio che in Russia, si vive molto meglio che in Cina, si vive molto meglio anche negli Stati Uniti, diciamo la verità. Cioè, mi trovate un altro paese, un'altra area del mondo che ha un po' meno di ingiustizie, ne ha di ingiustizie, come se ne ha, ma un po' meno rispetto a quasi tutti gli altri parti del mondo. Che se ti ammali, noi passiamo il tempo giustamente a criticare la sanità pubblica, ma se ti ammali vieni curato, in cui le università pubbliche sono quasi gratuite. In America esistono università pubbliche, sono carissime. Il debito medio degli studenti americani è $40,000 a testa, il debito. Cioè noi, questo modello europeo in cui le cose sono meno ingiuste, in cui si cerca di fare il massimo sull'ambiente, in cui c'è libertà di espressione, ci sono mille eccezioni e mille difetti, dovremmo difenderlo ad alta voce, perché se per caso andasse a gambe all'aria ci mancherebbe molto il modello europeo.

0: Una riflessione da leader politico. No. Voglio dire, forse non c'è bisogno di guardarci tanto intorno per trovare, no? Del resto è stato Presidente del Consiglio, è stato Ministro Europeo dell'Economia e gode di una...
1: Ministro degli Esteri,
0: voglio dire, ce l'abbiamo
2: direttore
0: qui.
2: Direttore di giornali.
0: Perché affannarsi a cercare un federatore? Ce l'abbiamo. Da questa piazza, cara Mariolina, cara Alessandra, giunge forte l'invocazione a Roma, ci possono anche sentire, se ci affacciamo a quella balconata, Paolo Gentiloni.
1: E Manoni.
0: Sì, io.
2: Ministro degli Esteri.
1: Noi lo andavamo a trovare, facevamo un programma alla Rai a mezzanotte, sì. Lì, stremato, che guardava le partite della Roma. Dicevo, oh. Grandissimo Manoni.
0: Grazie Presidenza, grazie Tonio. Io mi permetto, se veramente però volete capire qual è il pericolo che in un paese grande e importante come la Germania sussiste, leggete La Peste, indagine sulla destra di Germania, ci trovate cose sconvolgenti. E grazie anche a Tonio Mastroboni.
2: Grazie a voi.
0: E a voi
2: grazie.
0: Tutti, oh, c'è da grazie. Dire l'appuntamento di domani che io non mi ricordo. Avete sentito? Seggiano, Giardino. Venga qui.
1: Seggiano la concorrenza.
0: Lei ha a consuetudine con i microfoni.
2: Allora, domani, domani a Seggiano, Giardino di Daniel Spurri, il professor Alberto Mantovani di Humanitas e Marco Ferrante, scrittore e giornalista, che lo intervista e dialoga con lui sulla parola umano. Quindi da non perdere anche un'altra location bellissima quanto questa, va bene?
0: Grazie a tutti.
2: Grazie, è tutto su Radio Radicale, tra l'altro, e sì, e c'è un saluto, un omaggio.
3: Alle 13:27 Radio Radicale, abbiamo ascoltato il dibattito che si è tenuto alla 10ª edizione di Notizie dalla Miata, parole della contemporaneità, il tema era difendersi, è intervenuto tra gli altri anche Paolo Gentiloni, come avete sentito l'ex Presidente del Consiglio. E adesso passiamo al nostro notiziario pomeridiano, ringrazio regia Piero Scaldaferri, in studio Gabriele Rossi, diversi i temi che tratteremo, dal caso del Mastro alla legge elettorale, e poi Ceuta e le polemiche tra Italia e Spagna, e ancora la situazione in Ucraina e Medio Oriente e il terremoto ai Campi Flegrei. Allora iniziamo proprio dal caso del Mastro, con le ultime notizie dopo lo scontro sulle chat proprio di Del Mastro, dopo che il presidente della Camera Fontana ha ieri congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Carroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria e ristorante di cui Del Mastro era socio. Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e PD hanno occupato in qualche modo la giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, queste le la protesta delle opposizioni. Questa mattina ha risposto anche il ministro della giustizia Carlo Nordio: il problema sull'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia non è stato ancora risolto e spetta al Parlamento risolverlo. Questa è l'affermazione di Carlo Nordio in un'intervista al giornale. Secondo il guardasigilli, prendere visione delle chat di un parlamentare e direi anche di un cittadino qualsiasi senza individuare preventivamente in modo specifico e tassativo i motivi dell'acquisizione e i tempi in cui esse si riferiscono significa intromettersi nell'intera vita privata di una persona, perché nel suo cellulare è inserito tutto, persino la cartella clinica, dati riservatissimi e intimi che poi magari finiscono sui giornali senza che nessuno se ne assuma la responsabilità. Così dunque il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso del Mastro. E ora parliamo invece di legge elettorale, lo facciamo con un'intervista di Antonello De Fortuna a Peppino Calderisi.
4: Radio Radicale, parliamo della riforma elettorale che adesso arriverà al Senato, e lo facciamo con Peppino Calderisi. Bentornato a Radio Radicale.
5: Buongiorno a tutti.
4: Ricordo, autore di Storia di una riforma mai nata, 40 anni di vani tentativi per rinnovare le istituzioni, abbiamo parlato, ne parleremo ancora alla radio, e ha descritto anche, diciamo, il clima in cui questa riforma è nata nel libro. Adesso però c'è un altro passo, cioè associazioni come Fondazione Magna Carta, Associazione Libertà Eguale hanno scritto una lettera aperta, un appello, per l'adozione di un sistema a doppio turno, quindi un ballottaggio come quello che gli italiani conoscono bene, non è quello per i comuni, per dare, diciamo così, una stabilità vera al risultato elettorale che potrebbe uscire da questa legge. Perché secondo te cambierebbe le cose?
5: Allora, noi abbiamo una situazione in cui le coalizioni sono già molto polarizzate e già anche purtroppo divise su una questione fondamentale che è la politica estera e sull'Ucraina.
4: Che non è poco, diciamo.
5: In particolare, certo. Che non è poco. E c'è il rischio di una ulteriore polarizzazione in cui componenti estremiste, Vannacci sulla destra, ma possono esserci anche altre componenti anch'esse putiniste a sinistra come quella di Battista, possono condizionare e ricattare le due maggiori coalizioni imponendo un'ulteriore estremizzazione del sistema politico attraverso l'adozione di un sistema a turno unico, dove evidentemente, prendiamo il caso del centrodestra, se non si allea con Vannacci è destinato alla sconfitta, se si allea con Vannacci diciamo politicamente la cosa è disastrosa evidentemente, certo. Ma oltretutto il risultato sarebbe in ogni caso incerto perché perderebbe molti voti al centro. Allora, analogamente il discorso si può fare sulla sinistra. Di fronte a questa situazione il sistema che è stato approvato dalla Camera evidentemente non va bene. Occorre un sistema con il doppio turno, con il ballottaggio come appunto nei comuni, cioè in cui si vince al primo turno solo conquistando la maggioranza assoluta dei seggi o il 48% dei voti, comunque un'asticella molto alta, che fa sì che il ballottaggio sia la regola per decidere le elezioni. E nel ballottaggio le formazioni, le coalizioni che vogliono governare il paese possono poi appellarsi al voto di tutti gli elettori senza dover fare accordi con le ali estreme, perché nel ballottaggio ci sono solo le due maggiori coalizioni al voto e quindi gli elettori delle altre formazioni sarebbero indotti a fare una seconda scelta a favore dell'una o dell'altra coalizione. Questo è il modo per rendere, diciamo, il sistema politico centripeto anziché centrifugo e fare in modo appunto che non subiscano le coalizioni che vogliono governare il paese il potere di ricatto
4: delle ali estreme.
5: Delle ali estreme. E io ho fatto parte di Forza Italia e mi meraviglio che Forza Italia contesti alla Meloni il fatto di inseguire sul suo terreno Vannacci su tanti aspetti, e c'ha ragione, però poi non chieda l'unico rimedio per evitare questo inseguimento,
4: per disinnescare le estreme certo.
5: Che poi è dannoso perché non si fa altro che legittimare Vannacci e poi gli elettori, se tu legittimi e rincorri posizioni estremiste, le premiano e premiano l'originale, diciamo la fotocopia. Quindi, ma perché allora Forza Italia non pone questa questione della necessità di cambiare la legge elettorale? Non soltanto c'è il problema delle preferenze, che è un'altra questione, ma soprattutto sulla faccenda del ballottaggio. Io voglio ricordare che Silvio Berlusconi nel 97, quando imperversavano Bossi e Bertinotti, e Bossi e la Lega erano su posizioni secessioniste,
4: sì, ricordiamo, certo,
5: quindi
4: certo.
5: Diciamo, il raffronto calza pennello, ebbene stipulò nell'ambito della bicamerale, poi la cosa non ebbe seguito come è noto, ma stipulò un patto sulla legge elettorale presentando un documento firmato da Mattarella, da Berlusconi, da Nania, da Salvi, da altre forze delle due maggiori coalizioni, in cui si prevedeva, allora era in vigore il Mattarello, ma comunque prevedeva che se nessuna coalizione avesse conquistato al primo turno la maggioranza assoluta dei seggi, si sarebbe svolto un ballottaggio in cui era in palio un premio fino al 55% dei seggi. Esattamente, è la cosa che si vorrebbe introdurre qui,
4: certo.
5: Proprio per evitare il condizionamento allora e il potere dedicato allora di Bossi, adesso di Vannacci o di Battista o chi per loro.
4: Oh,
5: perché Forza Italia non fa questo?
4: Non abbraccia questo appello.
5: Ecco, ci sono in questo appello persone che hanno fatto parte, anche un ministro come Maurizio Sacconi, oltre a tante personalità del centro-sinistra e del centro-destra, diciamo, che hanno aderito, sono significativi i nomi, andrebbero, diciamo, fatto un elenco, ma farei
4: ci
5: un
4: sono, diciamo, comunque bipartisan, sono...
5: E non tutti gli altri.
4: No, sono centinaia di adesioni, poi bisogna sottolinearlo in poche ore.
5: Oggi oltre 150 adesioni, per cui l'iniziativa è stata promossa, diciamo, dalle due associazioni, dalla Fondazione Magna Carta e dall'Associazione Libertà Uguale, ma andando ben oltre, diciamo, quelli che sono gli aderenti a queste due a questa fondazione e a questa associazione, per cui facciamo qualche nome delle firme, a parte oltre Quagliariello, ovviamente, e Enrico Morando, che sono presidenti delle due della Fondazione Magna Carta e dell'Associazione Libertà Uguale, ci sono tantissimi altri esponenti dell'una e dell'altra parte politica, Fabrizio Cicchiccio, certo. Lorenzo Castellani, Carlo Fusaro,
4: degli studiosi costituzionalisti importanti,
5: Claudio Petruccioli, Arturo Parisi, Umberto Ranieri, Giorgio Tonini, si sono aggiunti oggi ex ministri come Maurizio Sacconi, Piero Fassino, Teresa Beranova, Enzo Bianco, poi Dico Francesco, Luca Diotallevi, Giorgio Gori, Francesco Bei, Paolo Pombeni, Lorenzo Stecliver, Michele Salvati, e potrei continuare a lungo. Questo fa capire che c'è, diciamo, una sensibilità forte nel paese, e mi auguro che questa iniziativa, questa lettera aperta, possa produrre degli esiti, far ripensare tutti i senatori e il governo stesso, visto che, diciamo, c'è un tempo, perché gli emendamenti al Senato vanno presentati entro la fine di agosto.
4: Tra l'altro si parla di aggiungere quello alle preferenze.
5: La Commissione e l'Aula dovranno deliberare a settembre. Quindi
4: se vogliono, oltre alle preferenze, possono aggiungere anche questo del ballottaggio.
5: Sì, oltre al problema delle preferenze, che è altro problema pure importante, la cui soluzione, diciamo, è soggetta a pro e contro, ma comunque questo è un altro tema, non c'è tempo per affrontarlo qui. La cosa, diciamo, politicamente più rilevante, che non è un problema di costituzionalità, perché anche il sistema un turno è costituzionalmente,
4: certo,
5: legittimo,
4: è un problema politico.
5: Costituzionale l'ha detto che un sistema con soglia al 40% e seggi fino al 55% è perfettamente legittimo, qui la soglia è il 42%, quindi non è questo il problema. Il problema è adottare un sistema che risponda alle esigenze di questa fase storico-politica.
4: È importante per avere il nome Stabilicum, dovrebbe garantire stabilità, invece il rischio
5: dovrebbe stabilire, esatto, stabilità, consentendo la vittoria di coalizioni che non siano eccessivamente disomogenee, estremamente spostate come asse politico sulle estreme, perché ci sono problemi a partire della politica estera, di difesa, della sicurezza, il problema dell'Ucraina, in cui già le coalizioni, diciamo, hanno divisioni,
4: fanno fatica, certo,
5: significative, perché ci abbiamo da una parte Salvini e dall'altra parte Conte, non sono cose già di poco conto, ma forse, diciamo, bene o male, poi chi vince, dovendo governare, è costretto, diciamo, a trovare una via, diciamo, più ragionevole, ma se le due coalizioni vengono composte anche da una parte da Vannacci e dall'altra parte da Di Battista, tutti e due super filo putiniani, sono in grado di sconvolgere ogni linea politica delle due coalizioni, e avremmo il rischio veramente di l'elettorale potrebbe sancire un vincitore, ma poi la governabilità e la stabilità
4: è altra cosa.
5: Che
4: allora voglio ricordare, per aderire all'appello è possibile scrivere a segreteria@magna-carta.it oppure libertaeguale1999@gmail.com. Grazie Peppino Calderisi.
5: Grazie a voi.
3: Così dunque Peppino Calderisi nell'intervista di Antonello De Fortuna su la legge elettorale e l'appello per il doppio turno. Ora cambiamo argomento e parliamo della situazione Ceuta, in particolare dei rapporti tra Italia e Spagna e anche dell'Unione Europea, perché Italia e Danimarca hanno promosso una lettera ai vertici dell'Unione in relazione ai recenti sviluppi alla frontiera esterna dell'Unione Europea a Ceuta. La missiva, firmata da 22 paesi, tra cui non compaiono tra gli altri Spagna e Francia, indirizzata alla Presidente del Consiglio, al Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e al Presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea Michael Martin, chiede alla Presidente irlandese la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta europea coordinata. Anche la Presidente del Consiglio ha commentato questa lettera mandata all'Unione Europea sui suoi social. Le immagini arrivate da Ceuta hanno dimostrato ancora una volta quanto sia urgente una risposta europea all'immigrazione clandestina. Per questo l'Italia ha promosso insieme alla Danimarca una lettera sottoscritta da 22 stati membri dell'Unione che chiede un'azione comune per rafforzare le frontiere esterne, contrastare l'immigrazione irregolare, combattere i trafficanti di esseri umani, rendere più efficaci i rimpatri ed eliminare ogni fattore che possa incentivare nuovi ingressi illegali. È un segnale importante, la linea che l'Italia sostiene da tempo e oggi condivisa da un numero sempre maggiore di nazioni europee. E nella lettera, entrando più nello specifico, si suggerisce quindi che i ministri degli interni dovrebbero in particolare esaminare un rafforzamento del sostegno di Frontex e valutare l'efficacia della cooperazione dell'Unione Europea con il Marocco. In più, i 22 leader dell'Unione Europea che hanno firmato la lettera, prendendo atto che non sono stati registrati movimenti secondari irregolari verso altri paesi europei, ribadiscono la disponibilità ad adottare tutte le misure necessarie conformemente al diritto dell'Unione, al codice frontiere Schengen, per tutelare l'ordine pubblico e affrontare i rischi derivanti dai movimenti secondari anche attraverso il rafforzamento o la reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne ove necessario. E dunque, anche spiegando come si è mossa l'Italia, continuando nella lettera, il Consiglio europeo ha costantemente ribadito che la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, la prevenzione dell'immigrazione irregolare e dei movimenti secondari, nonché la solidarietà nei confronti degli Stati membri situati in prima linea o sottoposti a particolare pressione costituiscono responsabilità comuni dell'Unione Europea. La situazione attuale richiede unità, determinazione e tempestività. Confidiamo, conclude la missiva indirizzata ai vertici dell'Unione, nella vostra leadership affinché l'Unione Europea risponda in modo rapido, efficace e coordinato. È arrivata poco dopo anche la risposta proprio della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sui propri social sulla gestione della crisi migratoria a Ceuta. Dimostra perché il controllo delle nostre frontiere europee è importante, queste le parole di von der Leyen. Abbiamo un sistema solido ma deve essere ulteriormente rafforzato, dobbiamo rimanere vigili in ogni punto di ingresso critico e mantenere uno stretto coordinamento tra tutte le autorità. E poi prosegue: la Commissione ha offerto il suo sostegno alla Spagna fin dal primo momento, ha ricevuto lettere da diversi leader e accolgo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria per fare il punto su quanto accaduto. La lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e una risposta europea unitaria. E nel frattempo invece però anche il leader spagnolo, il premier spagnolo Pedro Sanchez, scrive a Bruxelles definendo piuttosto asimmetrica la reazione dell'Unione sulla crisi a Ceuta. La maggior parte dei governi ci ha mostrato sostegno e solidarietà offrendo assistenza, scrive, altri invece, e qua il riferimento è in particolar modo all'Italia, hanno scelto di attaccare la Spagna e di chiedere l'esclusione temporanea dall'area Schengen. Un simile atteggiamento, dettato da pregiudizi, disinformazione, ignoranza o interessi politici, non solo è contrario al diritto europeo, al diritto umanitario e ai principi di solidarietà che ci uniscono, ma anche agli interessi a lungo termine dell'Europa e al più elementare buonsenso. Così, dunque, il leader spagnolo nei confronti dell'Italia e della scelta di chiudere lo spazio Schengen verso la Spagna e attacchi che arrivano anche da il ministro degli interni che ha definito proprio l'azione dello stop a Schengen un'azione imperdonabile. Poi però invece proprio sulla situazione a Ceuta ha annunciato che la situazione per l'appunto è quasi tornata alla normalità. Quasi tutti i migranti arrivati nei giorni scorsi sono rientrati in Marocco, ha annunciato oggi il ministro. La crisi ovviamente non può considerarsi finita, ma possiamo affermare che i progressi sono molto significativi. Così dunque il ministro degli interni spagnolo sulla situazione a Ceuta, che sembra essere quasi del tutto rientrata. E ora, proprio sulla chiusura però dello spazio Schengen, ascoltiamo un'intervista a Graziano Del Rio di Sonia Martina.
6: Radio Radicale con Graziano Del Rio, che abbiamo in collegamento telefonico, senatore del Partito Democratico, tra l'altro anche presidente del comitato sull'accordo di Schengen. Intanto lo salutiamo, grazie senatore.
7: Grazie a voi, buongiorno.
6: Parliamo, che cosa abbiamo visto ieri? Abbiamo visto queste immagini di persone migranti attraversare il confine dal Marocco all'enclave spagnola di Ceuta, tantissime persone, e a un certo punto il governo, insomma, Salvini, il ministro Tajani e soprattutto il presidente Giorgia Meloni ha detto: ah no, aspettate, io sono pronta a sospendere Schengen. Le chiedo innanzitutto che cosa sta succedendo per quanto riguarda la parte appunto dell'enclave spagnola, e la reazione del governo, e se per questa ragione si può sospendere Schengen.
7: Allora, intanto partiamo da un elemento di chiarezza. Schengen è stato uno dei fattori che ha permesso all'Europa di diventare l'Europa e ai nostri paesi di svilupparsi. Cioè, le imprese e i cittadini non vogliono di nuovo i controlli alle frontiere interne, quindi sono tutti giudizi positivi quelli che vengono dati che sullo spazio Schengen, che ripeto è la libera circolazione all'interno dell'Europa. Certo. Quindi la gran parte dei cittadini, delle imprese anche soprattutto, considerano lo spazio Schengen un valore, non un problema. Usare la polemica su Schengen collegandola all'immigrazione clandestina, agli assalti migratori che sono avvenuti in queste ore, a me pare una forzatura vera. Cioè, Schengen si può sospendere, ma non perché lo dico io, non è una questione di destra o di sinistra. Schengen si può sospendere per la Commissione europea, per l'Unione europea, solamente in presenza appunto di pericoli e di questioni specifiche. Per esempio, l'Italia ha sospeso Schengen rispetto ai controlli di frontiera con la Slovenia per problemi di attività terroristiche sospette legate ai disordini nel Medio Oriente, faccio un esempio, no?
6: Sì, quindi
7: la sospensione va sempre molto motivata e deve esserci una situazione di pericolo. Ora, mi pare difficile sinceramente che questa ondata migratoria violenta che c'è stata, a cui abbiamo assistito ieri, dipenda da un fenomeno strutturale. È stata dovuta a una sentenza di un tribunale spagnolo che per proteggere un ricorso, ha dato ragione a un ricorso di un cittadino che era appunto arrivato a nuoto, e questo cittadino era stato rimpatriato senza le necessarie garanzie di tutela dei suoi diritti fondamentali, cioè di esame della sua situazione, insomma delle sue problematiche, è stato rimpatriato così. E quindi la sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo giustamente ha voluto dire: non si può fare rimpatri così. È un po' adesso è quello che un po' è successo anche con l'ultimo decreto: accelerare le procedure di rimpatrio può anche essere giusto, perché è giusto che l'immigrazione venga regolata e non siano i trafficanti, come è stato ieri in Spagna, a decidere chi arriva e chi non arriva, diciamo, no? Probabilmente i trafficanti di migranti hanno usato questa sentenza per scatenare questa ondata. Ecco, però a me paiono due cose: lo primo, Schengen è un valore; secondo, questo episodio che avviene in Spagna, non ai confini con l'Italia,
6: certo.
7: In Spagna non mi pare che sia un episodio drammatico, mi sembra che ci sia molta valutazione politica e poco valutazione di merito in questa cosa, ed è una situazione che avviene, ripeto, e a cui bisogna stare attenti, che avviene perché ci sono appunto queste bande di trafficanti che approfittano di qualsiasi sentenza, anche giusta come credo in questo caso, che difende i diritti di una persona e quindi ne approfitta, ma insomma non credo che ci sia nessun allarme, nessun pericolo. Usare l'immigrazione sempre come uno strumento di paura e di propaganda a me pare poco appropriato, ecco, poco giusto oltretutto.
6: Certo, molto di propaganda, no? Ho visto anche Elon Musk ad esempio che ha scritto su X, ecco, vedete quello che succede quando, riferito ovviamente al governo Sanchez.
7: I flussi migratori si governano, una volta che per chi ha una certa età si vedeva arrivare questa nave dall'Albania piena di albanesi, non lo ricordiamo, sì, queste, sì, immagini. Il motivo per cui non arrivano più navi di albanesi clandestini è perché l'Albania si è sviluppata, si è accostata allo spazio europeo, sta facendo dei passi avanti nel suo sviluppo, è stata aiutata a svilupparsi economicamente, socialmente, e quindi è evidente che pensare di fare il volto duro non risolve il problema strutturale, no? Quindi su questo direi che anche un bambino lo capisce, che non è la questione di sospendere Schengen che può fermare, è la cooperazione con i paesi dell'altra sponda del Mediterraneo e la stabilizzazione di questi paesi.
6: Certo, certo. Grazie senatore.
7: Grazie a lei.
6: Grazie,
7: a
6: buon
7: voi.
6: Lavoro.
7: Arrivederci, buon lavoro.
3: Diverse però le altre letture di altri partiti, tra cui quello della Lega su proprio i fatti di Ceuta. Ne è intervenuta anche la deputata Simonetta Matone, che ha detto: a Ceuta metà di coloro che sono entrati illegalmente in Spagna sarebbero ritornati in Marocco, secondo il governo di Madrid. Ammesso e non concesso sia vero, l'altra metà è pronta ad entrare prima in Francia e poi in Italia. Per questo è stato sospeso il trattato di Schengen, e di questo caos ringraziamo Sanchez, in preda ad una crisi di nervi istituzionale e politica. Differente naturalmente la lettura che dà degli eventi Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle. Oggi che la Spagna, da sola isolata dall'Italia di Meloni, ha rimpatriato 48.000 migranti, Meloni cambia linea e ci parla di risposta europea all'immigrazione. Si scopre più europeista di tutti, rendendosi conto dello scempio di ieri. La corte di giornali e TV ora la aiuterà a ribaltare la frittata. Fino a poche ore fa spargeva fake news e faceva annunci per isolare la Spagna di fronte a una crisi al di là del mare, nel continente africano, che non c'entra nulla con le coste europee. Le nostre frontiere, conclude Giuseppe Conte, e gli accordi di Schengen, una propaganda utile a nascondere il fallimento italiano su sicurezza e immigrazione, caro Vita, oltre all'imbarazzo per le chat di compagni di partito con prestanomi di clan mafiosi. E quindi qua si riprende anche il discorso di Del Mastro in questa lettura omnicomprensiva di Giuseppe Conte. Ma cambiamo argomento, passiamo agli esteri, all'Ucraina. Notte di attacchi su Kiev, l'ambasciata della Lituania è tra gli edifici danneggiati durante i bombardamenti russi, che hanno provocato in totale 9 morti, secondo la notizia dell'ambasciata, viene riportata direttamente da Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha scritto sui social che nei raid sono stati colpiti 18 edifici, compresa una scuola, in totale in 7 distretti della capitale, ma bombardamenti sono segnalati anche nelle regioni di Dnipro, Sumy, Kharkiv e Poltava. Stanotte i russi hanno lanciato contro l'Ucraina 35 missili, di cui 27 balistici e 185 droni d'attacco di diversi tipi, scrive ancora Zelensky, sottolineando che un solo dei missili balistici è stato intercettato, e questo semplicemente perché non ci sono missili per i sistemi Patriot, sottolinea il leader ucraino. Ed è proprio questa carenza di sistemi di intercettazione contro i missili balistici che incoraggia la Russia a compiere attacchi del genere contro la vita delle persone. È molto importante, conclude il presidente ucraino, che i nostri partner ascoltino che questi sistemi sono necessari, non in qualche magazzino per possibili scenari futuri, ma qui e ora, per poter contenere e fermare la guerra russa in Ucraina. Ogni pacchetto di sistemi antimissili e balistici salva vite umane, e ogni notte in cui questi sistemi non sono disponibili porta a vittime. E nel frattempo un'analisi dell'AFP sui dati dell'aeronautica militare ucraina rileva che la Russia ha lanciato un numero record di missili contro il paese nel mese di luglio. I rapporti giornalieri pubblicati dall'aeronautica di Kiev mostrano che la Russia ha lanciato 376 missili contro l'Ucraina durante il mese appena concluso, più del doppio rispetto a giugno. Passiamo invece a un altro fronte di guerra, di conflitti, il Medio Oriente. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione, ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Gli Stati Uniti si stanno rapidamente muovendo verso una guerra regionale totale, una strategia pericolosa mirata ad espandere il dominio sull'intera regione, ha affermato il capo del comando centrale delle forze armate. E questo anche dopo le notizie di questa mattina, riportate dalla CNN ma anche dal Wall Street Journal, secondo cui, da quanto rivelavano alcuni funzionari statunitensi, il paese si stia preparando a un massiccio attacco anche di alcune settimane, si parla di 2 settimane di attacchi. E proprio su questi raid, su questi nuovi raid, invece non vi sono indicazioni però che Israele parteciperà agli attacchi degli Stati Uniti, quelli che intendono lanciare contro l'Iran già questo fine settimana o alla fine di questo fine settimana, in base alle fonti. Questa lo riferisce la CNN. Riportando fonti citate dalla CBS, avevano affermato che Stati Uniti e Israele stavano pianificando congiuntamente un'imminente campagna di bombardamenti contro le infrastrutture energetiche iraniane. Invece non è a quanto pare sicuro l'intervento anche di Israele. Nel frattempo un'altra situazione, ma sempre in Medio Oriente, è quella di Gaza. Il Ministero della Salute di Gaza afferma che almeno 7 palestinesi sono stati uccisi e 76 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani dell'enclave nelle ultime 48 ore, mentre un'altra persona è deceduta a causa delle ferite riportate in un precedente attacco israeliano, lo scrive Al Jazeera. Secondo il ministero, 1.222 palestinesi sono stati uccisi e più di 4.000 feriti dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso anno. Ha inoltre affermato che 804 corpi sono stati recuperati dalle macerie durante questo periodo. E queste notizie arrivano anche dopo l'annuncio di Trump di una svolta storica proprio per il disarmo di Hamas. Torniamo in Italia, parliamo brevemente della situazione ai Campi Flegrei dopo il forte sisma di ieri sera, il più forte della zona negli ultimi 40 anni. Lo sciame è intervenuto anche il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. Lo sciame sismico, come ci dicono i vulcanologi, è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore ai 3.0. In queste condizioni servono prudenza e autocontrollo da parte di tutti. Allo stato attuale sono stati dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali, con 130 nuclei familiari sgomberati, pari a circa 290 persone. Molte di esse hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate dai comuni di Napoli e Pozzuoli, 5 le persone recuperate per trauma e fratture. Così il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci. E però, rimanendo proprio sulla questione del terremoto, collegato alla questione carcere, perché il SAP fa sapere che c'è paura per la situazione nel carcere minorile di Nisida dopo il terremoto. Quanto accaduto questa notte dopo la violenta scossa che ha colpito l'area dei Campi Flegrei dimostra ancora una volta che l'istituto penale per i minorenni di Nisida non garantisce più adeguati livelli di sicurezza né per il personale di polizia penitenziaria né per i giovani detenuti. Chiediamo con forza l'immediata chiusura della struttura e il trasferimento dei distretti in istituti idonei. E questa è la dura presa di posizione del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria attraverso il segretario generale Donato Capece e il coordinatore regionale Campania del SAP per il settore minerile Federico Costigliola, che poi continuano a denunciare la situazione. L'emergenza sismica ha fatto emergere tutte le gravissime criticità di un istituto che da tempo denunciamo essere inadeguato. A seguito della forte scossa si è sviluppato un importante incendio all'interno del carcere con momenti di fortissima tensione e il concreto rischio di disordini. L'interruzione produzione dell'energia elettrica ha aggravato ulteriormente la situazione. I vigili del fuoco, pur giunti sull'isola, hanno incontrato enormi difficoltà a raggiungere tempestivamente la struttura, mentre è emersa una preoccupante impreparazione nella gestione dell'emergenza. Non risulta un piano di evacuazione realmente operativo e persino le procedure relative ai sistemi antincendio sono apparse incerte. Quindi questa è la situazione dopo il terremoto. Anche nel carcere minorile di Nisida, la situazione che viene denunciata direttamente dal SAPE. Sono le 14 in punto, noi chiudiamo qua il nostro notiziario pomeridiano, io ringrazio la regia Iva Radicev e adesso vi lascio a Fortezza Italia a cura di Andrea Billau.
8: Radio Radicale e benvenuti allo spazio dell'IDOS, il centro studi che produce ogni anno il dossier statistico sull'immigrazione nell'ambito della rubrica Fortezza Italia. Oggi abbiamo in collegamento il vicepresidente dell'IDOS, Antonio Ricci. Benvenuto nuovamente su Radio Radicale.
9: Salve a tutte e tutti.
8: Allora, ci andiamo a occupare oggi in questa puntata di agosto dello spazio IDOS in Fortezza Italia, ci andiamo a occupare dei mondiali che sono terminati da poco, i mondiali di calcio, perché Antonio Ricci su un sito che si chiama Dialoghi Mediterranei, prima in realtà del mondiale aveva fatto un'analisi dal titolo Il mondo in campo, il mondiale di calcio 2026 come specchio dell'ordine globale in frantumi, e questo ci pare molto in sintonia anche con lo spirito del dossier che lo ricordiamo è un dossier che si occupa ovviamente del nostro paese, però si occupa anche dell'Europa e dello spazio globale, e tant'è vero che ad esempio l'introduzione dell'ultimo dossier del presidente Luca Di Sciullo aveva come titolo la sottoguerra mondiale. Allora, Antonio, vuoi spiegarci perché ti sei interessato in questo modo con un corposo articolo che è quasi un saggio questo argomento che sappiamo coinvolge insomma tutti gli sportivi, ma non solo gli sportivi nel mondo?
9: Sì, innanzitutto siamo in tanti ad essere tifosi e seguaci del calcio, ma l'interesse in realtà è stato piuttosto scientifico, nel senso che il Mondiale 2026 è stato senz'altro uno degli eventi sportivi più grandi insomma degli ultimi anni, ed è uno specchio particolarmente importante di quello che è l'andamento globale delle relazioni internazionali, dei rapporti tra i popoli. Insomma, in questo torneo di calcio si riflettono un po' tutte le cose di attualità a livello internazionale, dalle migrazioni, le guerre, i nazionalismi, le trasformazioni dell'identità. Io chiaramente siamo consapevoli che è stato il più grande torneo della storia, perché 48 nazionali, tranne quella italiana, 5 miliardi di spettatori probabilmente previsti, sono stati stimati insomma che hanno seguito questi mondiali, però nello stesso tempo sono stati anche mondiali che ci hanno permesso di riflettere e di vedere all'opera tante cose, insomma. Innanzitutto, in quanto specchio, il calcio non è colpevole di niente, anzi è uno degli strumenti che più avvicina i popoli probabilmente, però nello stesso tempo è stato lo specchio di tante cose. Innanzitutto un'America trumpiana che rispetto alle migrazioni, rispetto alla libertà di movimento, ha assunto ormai una posizione particolarmente decisa di chiusura, e tant'è che i tifosi di tante squadre che si erano qualificate non gli è stato permesso di raggiungere gli Stati Uniti, quindi per alcuni poi di questi è stato cercato di trovare una soluzione con il famoso visto FIFA, che è un visto che prevede una cauzione di $15,000, quindi comunque è una soluzione un po' sui generi, insomma, certo. per pochi. Quindi è poi stato però anche non solo il palcoscenico di tante strutture, il confronto tra Stati Uniti e Iran in qualche maniera si è rivisto, non so, per fortuna non si sono incontrate in campo, però la nazionale iraniana ha molto patito e lamentato chiaramente un approccio ostativo da più parti. Però per quello che riguarda noi che studiamo l'immigrazione è stato anche un campionato mondiale che un po' segnato da un superamento del colonialismo, cioè potremmo definirlo quasi un calcio postcoloniale, perché è stato sì diciamo un mondiale delle diaspore, però queste diaspore non sono state le consuete diaspore, cioè i rappresentanti di discendenza magari africana che giocano nelle nazionali europee, ma sono state all'inverso i figli degli immigrati in Europa che sono tornati a giocare nelle nazionali dei genitori, e questo è stato molto, molto significativo, è veramente un cambio di tendenza fortissimo nel significato identitario del transnazionalismo, del vivere in diaspora e così via, insomma. È una quasi ricomposizione simbolica, no? Cioè il fatto di giocare per la nazionale non del paese in cui si è nati, no? Ma del paese in cui si hanno le origini. È un salto fortissimo, per chi segue il calcio per tanti anni le nazionali europee, fin dai tempi di Eusebio, no? Hanno sfruttato i talenti del continente africano per farsi belle, no? Per vincere titoli, per avere dei giocatori che fanno tanti gol. Oggi questi giocatori invece tranquillamente scelgono, hanno la possibilità, ma anche scelgono, di, pur essendo nati in Portogallo, in Francia, in Irlanda, di giocare per il paese di origine. E questo ha significati diversi, in alcuni casi è proprio una riappropriazione dell'identità dei genitori, quindi è proprio il frutto di un percorso, e questo può essere il caso per esempio di Capoverde, no? Si è parlato tanto sui giornali in questi giorni, però ci sono anche casi diversi, per esempio per Haiti si è trattata di una nazionale che rappresentava veramente una nazione in esilio, e quindi per esempio, giocare a pallone è stata un po' un'occasione per di resilienza, no? Per tornare a sentirsi paese, e consideriamo anche che non solo la nazionale di Haiti, neanche le qualificazioni ha potuto giocare in casa e in patria per motivi di sicurezza, no? Quindi questa nazionale che si è qualificata, che ha fatto bella figura con i risultati significativi durante il torneo, ha rappresentato chiaramente un momento simbolico, no? Di una nazione frammentata che però, pur essendo dispersa nel mondo, sopravvive nonostante tutto, quindi un segnale di resilienza. Abbiamo avuto tante esperienze, insomma, ci ha incuriosito tanto la nazionale di Curaçao, che sono tutti giovani che sono nati in Olanda, no? Quest'isola che è un'ex colonia olandese, hanno fatto il ritiro precampionato nel Mare del Nord, in Olanda, così, e poi sono andati nei campionati americani e hanno fatto il loro dovere, insomma, facendo delle belle partite, così, però è quasi interamente composta da giovani nati in Olanda, insomma, quindi anche qui è stata definita nazionale offshore, molto curiosamente, no? Perché c'è un rapporto coloniale ancora molto forte, no? E non ultimo il modello ibrido del Senegal, no? Che ha messo insieme giocatori della diaspora che anziché scegliere la Francia, l'Italia o altri paesi di insediamento, questi ragazzi di seconda generazione hanno scelto di tornare a giocare per la nazionale di origine, dove però hanno trovato giovani cresciuti in Senegal che si sono formati nelle accademie locali, nelle varie scuole. Il paese ha fatto un grande investimento su questo, quindi creando una nazionale composta da giovani della diaspora e giovani invece autoctoni. È stato bello, insomma, da questo punto di vista, perché abbiamo proprio vissuto il record assoluto delle diaspore. Una rivista sportiva ha stimato in 289 giovani calciatori che giocavano per un paese diverso rispetto a quello da dove sono nati. Quindi non era mai capitata una cosa del genere, e non è avvenuto un clima coloniale, cioè di estrazione dalla propria origine, no? Di appropriazione da parte dei paesi occidentali, quelli coloniali, ma per lo più è avvenuta in un clima di riappropriazione, proprio di una riappropriazione di quella che era un'identità, quella originaria, pur vivendo chiaramente nella diaspora globale, quindi vivendo un'identità complessa e così via, insomma. Un'identità complessa che purtroppo, come denuncia il dossier da tanti anni, in realtà in paesi come l'Italia, ma non solo, anche in Francia, nel resto d'Europa, fa molta fatica ad essere riconosciuta. Perché fa fatica? Insomma, non sono solo i casi come avviene in Francia, che ne so, il più grande calciatore francese si chiama Mbappé, francese di cittadinanza, ma diciamo papà camerunense, mamma mi sembra algerina, sì, ma comunque nordafricana, no? Quindi cioè, Mbappé è un po' un simbolo di queste seconde generazioni che vivono un'identità nuova. E da noi in Francia però siamo di fronte a seconde e terze generazioni ormai, quindi è un fenomeno che conosce un certo consolidamento. Nel nostro paese, che è un fenomeno nuovo, viviamo ancora sentimenti di rifiuto, quindi abbiamo avuto tanti esponenti politici sui social, tanti cittadini comuni che di fronte a diciamo a questi rappresentanti di una società nuova, transnazionale, che fanno sport, hanno talento, vincono, mettono da parte il nazionalismo, cioè la soddisfazione di vedere il proprio paese vincere grazie a questi talenti, per esprimere il proprio odio. Quindi da noi, piuttosto non durante il campionato mondiale, ma in altri sport, le nostre punte, i nostri talenti più forti, nel nuoto, nel tennis, in tante altre discipline, hanno magari un background di questo tipo, di diaspora globale, e in tanti li criticano, li rifiutano perché nella pallavolo, no? Perché non li considerano cittadini italiani. Il mondiale di calcio ha dimostrato invece che quanto questo sia un percorso normale, sia un percorso storico, un percorso che riguarda tutti. Fino a ieri era condizionato dal colonialismo, cioè era unidirezionale, adesso per fortuna insomma c'è una libertà di scelta. Certo, chiaramente è un fenomeno complesso, insomma, non è sempre un fenomeno felice, visto anche il peso, no, di critiche, di odio che molto spesso questi personaggi attirano da parte di chi rifiuta un presente dell'Italia come un paese multiculturale.
8: Eh sì, è proprio così, ma ritornando proprio alla questione in realtà negativa che ha riguardato i mondiali, perché se ci ricordiamo negli scorsi mondiali nei paesi del Golfo, lì era emersa la situazione in particolare di sfruttamento, no, del lavoro per costruire gli stadi e quindi era diciamo quella dinamica era stata messa in luce come particolare di quell'evento e qui in questo, come dicevi all'inizio, le politiche trumpiane hanno insomma inciso molto. Il caso più eclatante, secondo me più scandaloso, è quello dell'arbitro somalo, che è il più importante d'Africa e che non ha potuto partecipare al mondiale perché appunto gli è stato negato il visto d'ingresso in quanto cittadino somalo, in quanto la Somalia ha appunto questa proibizione da parte del governo statunitense, per esempio, ma poi anche altri casi, no?
9: Sì, diciamo sono stati esentati molto spesso solo i giocatori, insomma, per alcuni paesi che negli Stati Uniti subiscono un bando assoluto. Stesso Haiti, insomma, i giocatori hanno potuto muoversi, ma i tifosi no, insomma, quindi è stato molto problematico. Poi a questo si unisce anche il discorso che diciamo il clima che si viveva fuori dallo stadio era molto particolare, nel senso che la sicurezza è stata affidata agli agenti dell'ICE, nice, sia negli aeroporti che nei luoghi pubblici che negli stadi dell'AIS, e quindi praticamente chiaramente è un approccio simbolico, cioè come per dire, insomma, tu straniero, tu immigrato, comunque non ti credere, insomma, non sei desiderato, non è il calcio la festa che è fratella, no? Ma anzi è l'occasione per ricordare che ci sono le porte chiuse, che ci sono i muri e così via. Io penso che...
8: Tra l'altro, scusami che ti interrompo, ma anche per i giocatori in realtà, a parte gli iraniani che si dovevano all'inizio, non potevano sostare e dormire, no, negli Stati Uniti, poi dopo è stata revocata questa cosa, ma i senegalesi quando sono arrivati sono stati accolti con delle perquisizioni minuziosissime che non saranno state fatte per altre nazionali, hanno dovuto dormire in un hotel senza aria condizionata, cioè hanno dovuto trovare un'accoglienza che difficilmente si può definire accoglienza, no?
9: Sì, diciamo che è un atteggiamento di quasi rifiuto silente, no? E, sì, diciamo che il calcio da questo punto di vista si dimostra anche uno specchio della realtà e quindi anche delle politiche che i paesi applicano. E quindi anche il calcio diventa sempre più permeato di quello che è il populismo, insomma, identità, propaganda. E l'America Trumpiana da questo punto di vista ne è un campione, no? E in maniera paradossale, perché poi diciamo gli Stati Uniti hanno investito molto nella realizzazione del campionato, ma anche con aspettative di ritorno, di immagine, anche per diciamo un risultato della propria nazionale, che cosa che non è avvenuta, no? Però rispetto alla quale sono state fatte pressioni, il famoso caso Bulogan e così via, che era stato espulso, ma poi la squalifica successiva è stata annullata per una pressione, a quanto pare, insomma, da parte della diretta, almeno così dichiara lui, del presidente degli Stati Uniti e così via.
8: Tra l'altro, i rapporti tra il presidente degli Stati Uniti e Infantino, anche prima, no, del mondiale, Infantino aveva dato il premio per la pace della FIFA a Trump, no? Quindi anche questo, no, significativo.
9: Sì, è molto significativo, perché appunto noi abbiamo, per esempio, tra gli assenti la Russia, perché è un paese che ha invaso l'Ucraina ed è un paese che quindi non è gradito per questo, però gli Stati Uniti, che hanno unilateralmente deciso di bombardare insieme a Israele l'Iran, diciamo non hanno subito nessun bando, nessuna conseguenza, nessuna sanzione, quindi da questo punto di vista ci ritroviamo in una situazione molto, molto asimmetrica. E per quello che riguarda i rapporti di forza, la scelta di Infantino di dare il premio della pace a Trump è stata considerata, criticata da tanti e considerata anche da tanti come una mossa molto ridicola, perché appunto un premio per la pace per uno dei paesi più bellicosi in questa fase storica del mondo, insomma, non sembra molto coerente. Nello stesso tempo forse è stata una mossa di marketing, di diplomazia internazionale in qualche maniera, che ha visto la FIFA cercare di diciamo comporre gli interessi degli Stati Uniti per la migliore riuscita dei campionati mondiali. Ma questo quanto può essere considerato giustificabile? Io lascio la morale di ognuno dare un giudizio, però sì, anche la FIFA è diventato un organismo di soft power, un organismo che intesse relazioni internazionali e che a cui preme avere un'alleanza forte con Washington, ma è una cosa che vediamo fare da molti governi dei paesi occidentali, no? E quindi probabilmente a Infantino non è stato chiesto di comprare uno stock di armi per questo, però anche lui ha dovuto fare le sue mosse per ringraziarsi le autorità di Washington per la migliore riuscita, e diciamo è stata una mossa inaspettata, perché è la prima volta che la FIFA dà un premio per la pace, no? Quindi è stata proprio una mossa voluta e che però ha permesso alla FIFA di realizzare i campionati mondiali nel migliore dei modi.
8: E tra l'altro diciamo che questa questo aspetto, no, dei mondiali di calcio, che sono l'evento sportivo più importante, bisogna dire, no, nel panorama globale, anche appunto sportivo il più importante, appunto si vede come ci sono, no, due dimensioni, no? La dimensione popolare, la dimensione, diremmo noi, autentica della passione calcistica, e poi dall'altra parte gli interessi sovrastanti che invece, come dire, indirizzano

0: Quindi diciamo queste nazionali che per la prima volta venivano da 48 paesi del mondo, in realtà hanno goduto di tifoserie sugli spalti composte dalle proprie diaspore, quindi di prima, di seconda generazione, eccetera. E alcuni paesi come il Ghana diciamo non ha investito sullo stesso governo, no, a sostenere la possibilità di far partire persone dal Ghana per assistere alle partite, ma ha cercato di convogliare i fondi che aveva a disposizione per invogliare e spingere la diaspora ghanese negli Stati Uniti a fare da supporter, andare allo stadio e così via. Cioè abbiamo vissuto anche diciamo un clima molto più globale rispetto al passato, insomma, quindi dove in qualche maniera, nonostante diciamo le predisposizioni politiche, appunto i controlli alle frontiere, agli aeroporti, nonostante i problemi affrontati dalla nazionale del Senegal, dell'Iran, eccetera, in realtà poi quando si è scesi in campo tutte le nazionali hanno un po' goduto delle stesse condizioni, no? E quindi anche per quello che riguarda il supporto del tifo. E questo è un segnale positivo, perché comunque fa capire quanto lo sport potrebbe essere anche il grimaldello che permette di superare un mondo che è sempre più diviso. Quindi noi non siamo più, non c'è più la guerra fredda, no? Però manca un ordine globale, quindi è una divisione che sembra pronta per esplodere in qualsiasi momento, e il calcio invece, di fronte a queste fratture, di fronte al rischio di deflagrazione in qualsiasi momento, ha rappresentato anche quel momento in cui ci si è ritrovati in un clima diverso, insomma, guardando le cose sotto un filtro e una luce diversa.
1: Un po' come le Olimpiadi greche a suo tempo, insomma. Erano...
0: Sì, esatto. Il confronto con le Olimpiadi è azzeccatissimo quest'anno, con 48 nazioni presenti, perché insomma veramente abbiamo visto un calcio globale. Poi subito dopo si è discusso se bisognava dare meno spazio alle nazionali asiatiche perché non sono state molto performanti, e di più a quelle europee, ne era tale da avere anche l'Italia grande assente. Ma non è questo il discorso, è che veramente abbiamo avuto un parterre globale. Certo, per chi ama il calcio è stata una festa che è durata tanti giorni. È una cosa nuova, non sappiamo che cosa succederà tra 4 anni. Perché? Perché comunque la Russia non è stata invitata, era sotto bando, e altri paesi non è detto che in futuro siano disponibili a subire quello che hanno subito negli Stati Uniti. Cioè siamo di fronte anche al rischio di uno scenario più forte, cioè quello che in futuro in qualche maniera non si faranno più dei campionati mondiali, no? Ma si faranno dei campionati forse subregionali, chi lo sa, se l'ordine mondiale va verso questo clima di ritorno a una conflittualità latente, ma sempre molto accentuata.
1: E sì, perché poi, come appunto ricordavamo prima, cioè da una parte ci sono le spinte popolari che sono per appunto un mescolarsi, un veramente, no, un avanzare della società nella diciamo convivenza. Dall'altra parte appunto ci sono gli interessi dei paesi. Tra l'altro lo scontro che si è avuto proprio sull'intervento di Trump tra la FIFA e l'UEFA, no? L'UEFA europea, qualcuno ha detto se l'Unione Europea politica avesse la stessa, insomma, decisione lo stesso spirito della UEFA, che è stata molto intransigente, no, sulla violazione delle regole, avremo anche un altro assetto geopolitico. Quindi è molto, anche da quel punto di vista è stato molto simbolico.
0: Sì, e poi è significativo che qualcuno ha fatto, un giornalista americano, no, ha lanciato una provocazione che si tratta spesso sul fatto, il paragone con i campionati mondiali del 34, quelli di Mussolini, dove le spinte per far emergere e vincere i mondiali d'Italia furono molto forti, con gli inserimenti degli arbitri e così via. Quindi poi questo giornalista ha ritirato

0: dicendo che chiaramente era un paragone un po' fuori luogo, però detto questo, sì, diciamo che diciamo il calcio è bello, però le influenze della geopolitica, voler vincere per forza, la politica trampiana di potenza, eccetera, ha cercato anche di mettere dei condizionamenti. Poi, insomma, fortunatamente i risultati sul campo hanno dato ragione ai più meritevoli, però sì, cioè, fortunatamente in realtà come la UEFA sono insorte contro questa possibilità, no? di dire io ospito i mondiali, io ho fatto un investimento, io decido, no? chi deve andare avanti. Insomma, non è una cosa coerente con lo spirito di Coubertin, insomma, volendo tornare al paragone con le Olimpiadi, no? Quindi lo sport diciamo non è, chiaramente non può non essere profondamente intrecciato con i fatti contemporanei, con le politiche contemporanee internazionali, ma anche con l'identità, abbiamo detto, no? Le nuove identità che si sono formate con la diaspora, è tutto fortemente intrecciato, però nello stesso tempo in quanto sport è giusto, è legittimo pensare che sia comunque autonomo, che abbia una sua logica che è intrinseca e non condizionata, insomma. Quindi tanto più, insomma, ci siamo ritrovati in questa maniera in quello che è stato un test, no? Un test internazionale e anche di libertà, no? di democrazia, eccetera. E probabilmente possiamo dire, Andrea, non so se sei d'accordo, che però questo test poi alla fine l'abbiamo superato.
1: Sì, sì, no, infatti, sì, sì, ma poi è così, no? È come anche sulle questioni, appunto, che trattiamo ogni mese sull'immigrazione. Voglio dire, per quanti muri si tentino di costruire, comunque, diciamo, la storia va in una direzione che è ben chiara, insomma, a meno, appunto, che non si voglia veramente portare il nostro mondo a una distruzione totale, ma cioè, insomma, come si diceva un tempo, il progresso è in quella direzione, insomma. Quindi noi siamo arrivati alla conclusione del tempo a nostra disposizione. Mi sembra che abbiamo dato un quadro, insomma, una riflessione abbastanza approfondita e anche particolare, che cioè, come dire, ha toccato molti argomenti e penso possa aver aperto anche degli spiragli, appunto, su cui magari qualcuno non aveva riflettuto abbastanza. Quindi io ringrazio molto Antonio Ricci, che è il vicepresidente di IDOS, il centro studi che ogni anno pubblica il dossier statistico sull'immigrazione. Grazie Antonio e un appuntamento alla prossima puntata di questo spazio di IDOS in Fortezza Italia.
0: Grazie, un saluto a tutte e tutti.
2: E grazie ad Andrea Billau. 14 e 29 minuti 35 secondi in questo momento. Un aggiornamento riguardo il terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito ieri sera l'area dei Campi Flegrei. È, secondo il CNR, il più forte registrato strumentalmente durante l'attuale crisi bradisismica, quindi da diversi decenni, ma non rappresenta, dicono gli esperti, di per sé un segnale dell'imminenza di una eruzione. La Protezione Civile ha aggiornato il numero dei feriti, che è salito a 21, due sono in codice rosso, 185 posti letto approntati nell'area accoglienza di Pozzuoli. Sono stati disposti, questo fa sapere il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, anche servizi antisciacallaggio da parte delle forze di polizia e si sta provvedendo all'allestimento di altre due aree di accoglienza da parte del commissario straordinario del governo Fulvio Soccodato. Il governo ha assicurato è vicino alle comunità interessate da tre anni, è impegnato nella realizzazione del programma per i campi Flegrei, un programma che prevede interventi preventivi nel pubblico e nel privato per oltre mezzo miliardo di euro, che potranno richiedere ulteriori risorse, dice Musumeci. Spero prevalga in tutti il senso di responsabilità in questo momento difficile, così diciamo, l'aggiornamento riguardo al sisma della Campania. Continuiamo con il nostro palinsesto, vi trasmettiamo adesso il maratone a cura dell'Associazione Luca Coscioni.
3: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
4: Sabato 1 agosto 2026, un buon pomeriggio a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia. Nella puntata del Maratoneta di oggi ci soffermeremo con Matteo Mainardi sull'approvazione della legge che regolamenta tempi e procedure per la morte volontaria medicalmente assistita in Emilia-Romagna. In merito a questo ascolteremo anche l'analisi della segretaria Filomena Gallo riguardo le ultime due sentenze della Corte Costituzionale sul fine vita emesse lo scorso 24 luglio. Proseguiremo con un'intervista ad Alessandro Bardini sugli aspetti maggiormente problematici dei nuovi LEA, i livelli essenziali di assistenza, in riferimento ai diritti delle persone con disabilità. In conclusione, dedicheremo un ricordo alla memoria di Martina Oppelli, morta il 31 luglio del 2025. Lo scorso 23 luglio l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge che disciplina le procedure per l'accesso alla morte volontaria medicalmente assistita, diventando la terza regione italiana dopo Toscana e Sardegna a dotarsi di una normativa in materia. Già nel 2024 la Giunta dell'Emilia-Romagna, guidata da Stefano Bonaccini, aveva approvato una delibera regionale che regolamentava il suicidio assistito, definendo un tempo massimo di 42 giorni per la valutazione della richiesta. Le delibere regionali sono però strumenti molto più deboli delle leggi regionali, come appunto nel caso di quella approvata in Regione Emilia-Romagna, che prende le mosse dal testo Liberi Subito, ma con alcune differenze che andremo ad analizzare. Ne parliamo con Matteo Mainardi, coordinatore delle iniziative sul fine vita e membro del Consiglio Generale dell'Associazione Luca Coscioni. Buon pomeriggio Matteo e grazie mille per la disponibilità.
5: Grazie a te e buongiorno agli ascoltatori.
4: Allora, partiamo dal dato politico. Tu sei stato presente alla seduta conclusiva del Consiglio, quella che ha portato all'approvazione del testo, e allora ti chiedo in che clima si è svolta la seduta, ma più in generale qual è stato il contesto politico che hai riscontrato attorno alla proposta nel corso dell'iter legislativo?
5: Ma la discussione della proposta di legge in Emilia-Romagna si è tenuta in un clima sereno, mi verrebbe da dire, non ci sono stati grossi scontri, la maggioranza è stata unita nell'approvazione di questa legge, tutta la maggioranza ha capito e ha sposato la necessità di avere procedure e regole chiare per chi vuole accedere al suicidio medicalmente assistito, discorso diverso da parte invece delle opposizioni che hanno fatto muro, non hanno votato la legge e non hanno quindi aiutato, diciamo, nell'approvazione di questa legge. In realtà sono stati proposti anche pochi emendamenti, quindi da parte delle opposizioni, quindi quello che è emerso è una contrarietà da parte di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia al tema, alla legge in sé. Le opposizioni hanno rimandato la palla al Parlamento, hanno detto nei loro interventi che preferivano che ci fosse una norma nazionale, facendo finta di non sapere che però a livello nazionale i loro stessi partiti, che a livello nazionale sono maggioranza, non vogliono affrontare il tema e posticipano la discussione su questo tema. Quindi c'è stato un rimpallo di responsabilità che abbiamo visto anche in altre regioni. Fortunatamente però appunto la maggioranza è stata unita nell'approvare questo disegno di legge. Vorrei ricordare che la discussione in Emilia-Romagna parte anche qua da una proposta di legge popolare, perché nel 2023, quindi ormai 3 anni fa, abbiamo depositato 7.300 firme di cittadine e cittadini emiliano-romagnoli E quella proposta di legge popolare ha portato al risultato, così come è avvenuto in Toscana e in Sardegna, di avere una legge regionale anche in Emilia-Romagna. Non è stata approvata direttamente la legge regionale, perché c'è stata una riformulazione in un nuovo testo di legge da parte, dei consiglieri regionali, ma la proposta approvata va a riprendere lo spirito e la necessità che era stata sottoposta al Consiglio regionale, appunto, dalla proposta popolare.
4: Ecco, io approfondirei in seconda battuta proprio questo aspetto perché, come dicevamo anche in apertura, anche questa legge affronta il tema della morte volontaria medicalmente assistita, ma ci sono comunque delle differenze con il testo di Liberi Subito. Ce le potresti illustrare e spiegare il perché di queste differenze o comunque del perché il testo è stato rimaneggiato?
5: La differenza principale riguarda le tempistiche certe. Noi, quando abbiamo iniziato a proporre alle regioni di approvare leggi su questo tema, chiedevamo procedure certe e anche tempi certi. Sulla questione dei tempi, però, è intervenuta poi la Corte Costituzionale, con la sentenza, sulla legge approvata dalla Toscana, la Corte Costituzionale, ci ha detto che, per quanto riguarda le tempistiche, non possono essere inserite in una legge regionale in maniera, diciamo, fissa e rigida, ma devono, consentire la possibilità alle strutture sanitarie, ai medici che devono valutare la situazione della persona che fa richiesta e via dicendo, una flessibilità, la possibilità di fare ulteriori approfondimenti. Quindi i 30 giorni che noi prevedevamo dovesse durare il percorso di verifica delle condizioni di salute della persona che fa richiesta per il suicidio assistito, ecco, per la Corte Costituzionale sono stati considerati, è stata considerata come tempistica troppo rigida. Per questo, in tutte le proposte di legge depositate nelle varie regioni, quindi non solo in Emilia-Romagna, la questione delle tempistiche è stata eliminata. Rimangono però le procedure così come le avevamo immaginate noi nelle proposte popolari, e rimangono quelle procedure anche perché sono le procedure che le ASL hanno richiesto, alla regione. Quindi, nonostante non ci siano più le tempistiche precise in cui devono avvenire i vari passaggi, ed essendo queste procedure rimandate a linee guida, a determine, di giunta, quindi non direttamente inserite nella legge, riteniamo questi testi, utili alle persone che fanno richiesta, perché ora sanno qual è il percorso, sanno quali sono gli step che devono affrontare. Quindi, se ripensiamo a una storia come quella di Laura Santi, che in Umbria ci ha messo 2 anni e 8 mesi per veder concludere il proprio percorso, che l'ha portata poi al suicidio assistito, ecco, queste tempistiche, anche se delle tempistiche precise e rigide non sono incluse nella legge approvata, non si verificheranno, in Emilia-Romagna, così come non si verificheranno in Toscana, così come non si verificheranno in Sardegna. Avere delle procedure chiare aiuta la persona, ad avere un percorso chiaro, e un percorso, che non si deve interrompere ad ogni step, dovendo poi rimandare gli step successivi a decisioni, dei giudici. Ora le ASL sanno cosa devono fare, e sanno cosa devono fare, non ogni ASL per sé, ma tutte le ASL di quella regione, anzi tutte le ASL delle 3 regioni che hanno approvato, leggi regionali, ora si muovono all'unisono con procedure chiare e uniformi, e questo è un grande risultato.
4: Questa tua risposta mi ha fatto venire in mente una riflessione sulla quale vorrei il tuo parere. Il fatto che questo testo dell'Emilia-Romagna sia stato adattato, come dicevi, a seguito delle sentenze sulla legge toscana, a me sembra che possa porre il testo in una sorta di zona di sicurezza. Secondo te anche è così, oppure magari c'è la possibilità di ulteriori ricorsi, come abbiamo già visto in passato?
5: Allora, i ricorsi da parte del governo non li possiamo escludere perché c'è una contrarietà ideologica da parte dei partiti della maggioranza e soprattutto del governo, sul tema, quindi non lo possiamo escludere. Quello che possiamo escludere è che la Corte Costituzionale vada a bocciare la legge, dell'Emilia-Romagna. Perché anche se la Corte Costituzionale dovesse trovarsi ad esprimersi, sulla legge dell'Emilia-Romagna, farà di fatto una sentenza fotocopia, di quelle già fatte per la Toscana e la Sardegna, cioè dirà che le procedure e diciamo, il fulcro centrale della legge è costituzionalmente ammissibile, ci potrebbero essere piccole limature, come ci sono state in Toscana, come ci sono state in Sardegna, ma limature che poi non vanno a toccare il cuore di questa legge. Quindi, noi come Associazione Coscioni, ma anche i consiglieri, di maggioranza dell'Emilia-Romagna con cui ci siamo interfacciati, non abbiamo assolutamente paura di quello che può dire la Corte Costituzionale su questa legge. Di fatto, la legge dell'Emilia-Romagna, così come è costruita, ricalca la legge toscana e la legge sarda nelle parti salvate dalla Corte Costituzionale. Quindi, questo timore al momento non c'è.
4: Certo, chiarissimo. In conclusione, allora, ampliamo la prospettiva perché al netto del lavoro svolto in Emilia-Romagna sono diverse le regioni in cui sono in corso le attività attorno a Liberi Subito. Si tratta di una questione che avevamo affrontato anche qualche settimana fa con Giulia Crivellini, però un recap trovo che sia sempre utile. E allora ti chiederei una panoramica di quanto sta avvenendo nei singoli territori.
5: Sì, in tutte le regioni italiane in realtà si sta succedendo qualcosa o è successo qualcosa, quindi oltre alle tre regioni che hanno approvato la legge regionale, quindi le ricordo ancora una volta, Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, abbiamo quattro regioni in cui la raccolta firme è in corso per depositare una proposta di legge di iniziativa popolare regionale, e queste regioni sono la Calabria e il Lazio, a cui si aggiungono Piemonte e Lombardia, Piemonte e Lombardia su cui stiamo raccogliendo queste firme per la seconda volta, perché in realtà già erano state raccolte, già una discussione in consiglio regionale era iniziata, ma poi non è proseguita perché le maggioranze di queste due regioni avevano votato delle pregiudiziali di costituzionalità, quindi avevano detto che questa tipologia di leggi non rientrava nelle competenze delle regioni. Appunto, ora queste pregiudiziali sono smentite da quanto la Corte Costituzionale ha già detto sulla Toscana e sulla Sardegna, quindi le regioni hanno la competenza di fare questo tipo di legge ed è per questo che anche in quelle regioni, quindi in Piemonte e Lombardia, stiamo tornando a raccogliere firme. In tutte queste quattro regioni, altra cosa da dire è che il numero minimo di firme necessarie è già stato raccolto. In alcune regioni, penso al Piemonte, stiamo addirittura raddoppiando il numero di firme raccolte confronto a quelle necessarie. Ci sono poi regioni che hanno un iter in corso di discussione, e queste sono il Trentino, così come l'Alto Adige. In Trentino e in Alto Adige la discussione riprenderà a settembre, così come riprenderà a settembre anche in Veneto. In realtà la discussione in Veneto sarebbe dovuta essere in queste giornate, ma poi il Consiglio regionale ha deciso di posticipare la discussione appunto al rientro dopo il periodo estivo, così come in Umbria, la discussione riprenderà a settembre. In Liguria, che è la quinta regione in cui appunto l'iter è in corso, in Liguria invece a settembre non riprenderà l'iter, ma inizierà l'iter, perché ricordiamoci che nella precedente legislatura regionale in Liguria si stava arrivando all'approvazione della legge, poi per le vicende anche giudiziarie che hanno portato alle dimissioni dell'allora presidente Toti, quel dibattito si è arrestato e quindi riprenderà a partire da settembre. Abbiamo poi 5 regioni in cui la proposta di legge è depositata, ma ancora, ormai in alcuni casi anche da anni, la discussione non sta partendo, e quindi le nostre iniziative sono di pressione politica per far avviare la discussione regionale. E queste regioni sono la Sicilia, sono la Puglia, la Campania, il Molise e le Marche. In ultimo abbiamo 3 regioni in cui la discussione c'è già stata ed è stata arrestata perché o i consigli regionali hanno bocciato le proposte di legge oppure hanno votato anche qua delle pregiudiziali di costituzionalità, e queste regioni sono la Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia e l'Abruzzo. Rimane fuori da questo quadro quindi una sola regione, che è la Basilicata, su cui dovremmo tornare nei prossimi mesi ad impegnarci, e più che ad impegnarci a trovare il modo per far tornare in consiglio una discussione su questo tema. In Basilicata, nella precedente legislatura regionale, erano stati 9 comuni a chiedere alla regione di discutere la legge. La legge non è mai stata discussa, e col cambio di legislatura appunto dobbiamo tornare a trovare degli strumenti per riportare il tema all'interno del consiglio regionale. Quindi, da questa panoramica, tutte le regioni, avete capito, hanno un iter in qualche modo in corso o che si deve avviare. La cosa importante con cui vorrei concludere questo quadro italiano è che, al di là dell'avere o non l'avere una legge regionale, la possibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito rimane un diritto per tutti i cittadini italiani in qualsiasi parte d'Italia, anche nelle regioni che ora non hanno una legge. La differenza è che, dove non c'è una legge, ogni ASL ha proprie procedure e le procedure non sono chiare, si possono trovare ostacoli nell'avanzamento degli step di verifica delle condizioni, di identificazione del farmaco, dei macchinari e via dicendo, ma comunque resta un dovere delle ASL fornire questo servizio e rimane un diritto delle persone accedere a queste pratiche. Nelle regioni invece dove abbiamo una legge tutto questo è semplificato, ovvero ci sono delle procedure chiare, delle commissioni mediche già pronte a valutare ogni singolo caso, e le ASL, le 19 ASL di queste regioni, lavorano in maniera uniforme.
4: Grazie per aver specificato questo dettaglio, perché credo che sia in effetti davvero dirimente. E allora, dopo questa illustrazione davvero esaustiva dei lavori su Liberi Subito nelle singole regioni, torniamo a ringraziare Matteo Mainardi, coordinatore delle iniziative sul fine vita e consigliere generale dell'associazione Luca Coscioni. Grazie Matteo e buona giornata.
5: Grazie a te.
4: Ringraziamo ancora Matteo Mainardi, ma restiamo sull'argomento del fine vita, perché il giorno dopo l'approvazione in Emilia-Romagna la Corte Costituzionale ha emesso 2 sentenze molto importanti, la numero 148 e la numero 152. Con la sentenza numero 148 la Corte Costituzionale ha respinto le censure statali proposte dal governo sull'intera legge della Regione Sardegna in tema di organizzazione delle procedure di aiuto al suicidio, confermando, come aveva già fatto con la sentenza numero 204 del 2025, la legittimità dell'intervento legislativo regionale volto a disciplinare l'organizzazione delle procedure sanitarie per l'accesso all'aiuto medico alla morte volontaria. La Corte ha dunque respinto le censure del governo sull'impianto complessivo della legge. Con la sentenza numero 152, invece, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal GIP di Bologna sull'articolo 580 del Codice Penale, nella parte in cui la non punibilità dell'aiuto al suicidio è subordinata alla condizione che la persona sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata nel procedimento penale a carico di Marco Cappato, Virginia Fiume e Felicetta Maltese, indagati per l'aiuto fornito a Paola, affetta da una grave patologia neurodegenerativa irreversibile, nel raggiungere una struttura in Svizzera dove ha potuto porre fine alle proprie sofferenze attraverso l'autosomministrazione del farmaco. Ma per comprendere l'effettiva rilevanza delle due sentenze, andiamo ad ascoltarne l'analisi proposta da parte di Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni.
6: Vogliamo anche aggiornarvi sulle due sentenze che sono state depositate lo scorso 24 luglio dalla Corte Costituzionale sul fine vita. Sono decisioni diverse, con esiti diversi, ma appartengono allo stesso percorso, quello che stiamo costruendo da anni per trasformare libertà riconosciute sulla carta in diritti concretamente esercitabili da ogni persona. Voglio usare l'immagine di un puzzle perché credo descriva bene il nostro lavoro. Ogni iniziativa popolare, ogni ricorso, ogni disobbedienza civile, ogni legge regionale e ogni decisione giudiziaria aggiunge una tessera. Non tutte le tessere producono immediatamente il risultato che chiediamo. Alcune segnano un avanzamento, altre indicano il limite che dobbiamo ancora superare, ma tutte contribuiscono a rendere più chiaro il disegno complessivo. Nelle due decisioni della Corte dello scorso 24 luglio abbiamo avuto ruoli diversi. In uno eravamo io con il collegio legale, eravamo difensori nel procedimento che ha portato alla sentenza 152, e nell'altra decisione in realtà noi siamo gli estensori della legge che è stata approvata anche in Sardegna, Liberi Subito, legge che continuiamo a presentare in tutte le regioni. La sentenza 152, il caso di Paola a Bologna. La sentenza nasce dalla disobbedienza civile di Marco Cappato, Virginia Fiume e Felicetta Maltese. Paola era affetta da una grave patologia neurodegenerativa irreversibile, era pienamente capace di decidere, aveva maturato una volontà libera e consapevole ed era totalmente dipendente dall'assistenza di altre persone per ogni necessità essenziale della vita quotidiana. Non dipendeva però da un trattamento sanitario qualificabile come sostegno vitale. Marco e Virginia e Felicetta l'hanno aiutata a raggiungere la Svizzera. Il giorno successivo alla sua morte si sono autodenunciati, assumendosi pubblicamente e personalmente la responsabilità di quello che era stato fatto. Il procuratore della Repubblica di Bologna chiedeva l'archiviazione a seguito delle indagini. Il pubblico ministero, richiamando il processo Trentini, riteneva che la signora Paola era in realtà tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, facendovi rientrare anche i trattamenti che riguardano la mobilità, l'assistenza, che senza cui si può arrivare alla morte. Nel marzo 2023 si è svolta l'udienza davanti al GIP di Bologna per decidere sulla richiesta di archiviazione proposta dalla Procura della Repubblica. Come difensori abbiamo insistito per l'accoglimento della richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica e in subordine abbiamo chiesto di rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Consulta per un nuovo intervento relativamente al requisito del trattamento di sostegno vitale. Nel settembre 2025 il GIP di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sull'articolo 580 del Codice Penale, così come uscito con la sentenza Cappato, chiedendo alla Corte di eliminare il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale dall'area di non punibilità delineata dalla sentenza Cappato. Come difesa abbiamo sostenuto in Corte che quel requisito produce una discriminazione. Due persone possono avere entrambe una patologia irreversibile, sofferenze che reputano intollerabili e una piena capacità di assumere decisioni libere e consapevoli, eppure ricevono tutela diversa soltanto perché una persona dipende da un trattamento sanitario e l'altra invece dall'assistenza continua di persone e non da farmaci o da altri trattamenti. La Corte, con la sentenza 152, non ha accolto la questione. Ha confermato il requisito del sostegno vitale della sentenza Cappato. Questo è un dato negativo che noi non possiamo nascondere. La Corte continua a collegare la tutela costituzionale non alla condizione complessiva della persona, alla gravità delle sofferenze e alla libertà della sua decisione, ma alla possibilità giuridica di morire attraverso il rifiuto di uno specifico trattamento sanitario. Il GIP aveva chiesto un'ablazione completa del requisito, non soluzioni alternative come avevamo chiesto noi invece. Paola dipendeva totalmente dagli altri, se fosse stata lasciata sola non avrebbe potuto alimentarsi, curare la propria igiene, soddisfare le più elementari esigenze della vita, ma questa dipendenza che noi chiedevamo potesse essere anche alternativa, questa dipendenza dalle persone non è stata considerata equivalente alla dipendenza da un trattamento sanitario. È una distinzione che continua quindi a produrre una disparità concreta. Però nella sentenza 152 vi sono anche delle aperture e dei lati molto positivi, perché la motivazione contiene alcuni punti importanti che dobbiamo comprendere e utilizzare. Il primo è che non occorre sottoporsi materialmente a un trattamento di sostegno vitale, così come già è stato scritto nelle sentenze 135 del 2024 e 66 del 2025. La Corte ribadisce per la terza volta che rifiutare fin dall'inizio un trattamento medicalmente necessario alla sopravvivenza equivale a chiederne l'interruzione, come se fosse stato attivato e interrotto. Nessuno deve essere quindi costretto ad accettare un trattamento soltanto per acquisire successivamente il diritto di interromperlo. Quando i medici indicano che quel trattamento è necessario alla sopravvivenza, la persona può rifiutarne l'attivazione. Il requisito deve essere considerato soddisfatto. È un chiarimento molto rilevante per i procedimenti che abbiamo contro i dinieghi delle aziende sanitarie. Allora, il secondo punto, dicevo, è politico e giuridico insieme. La Corte afferma che una disciplina più ampia non è costituzionalmente precluso al legislatore. Il Parlamento può consentire l'accesso al suicidio medicalmente assistito con una legge anche alle persone non dipendenti da sostegni vitali, purché predisponga nella legge adeguate garanzie contro abusi e abbandono. Questo significa che il requisito del sostegno vitale non è un limite che la Costituzione impone al Parlamento e quindi il Parlamento può non riprodurlo. Il trattamento del sostegno vitale è il confine che la Corte mantiene nell'attuale situazione in assenza di una legge. Il Parlamento non può quindi sostenere di avere le mani legate dalle sentenze costituzionali, ha il potere di approvare una legge più ampia e ha la responsabilità politica di farlo, esattamente come previsto anche dalla nostra legge di iniziativa popolare che è al Senato. Il terzo elemento riguarda le future iniziative giudiziarie. La Corte respinge tutti gli argomenti di chi si è costituito contrario all'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, respinge gli argomenti secondo cui le precedenti sentenze avrebbero definitivamente chiuso il tema, dice espressamente che una precedente decisione non impedisce di aggiungere in futuro altri casi nell'area di non punibilità con nuove questioni che possono essere sollevate. Quindi la questione non è chiusa. La Corte non ha deciso su due soluzioni più circoscritte proposte da noi e dalle persone intervenute nel giudizio. Le soluzioni circoscritte erano la prognosi infausta a breve termine, le patologie neurodegenerative irreversibili che determinano una dipendenza continua e indispensabile dall'assistenza di terzi, non le ha respinte nel merito, ha affermato che non poteva esaminarle perché il GIP aveva chiesto soltanto la cancellazione radicale del requisito e quelle soluzioni non facevano parte dell'oggetto della questione. Questo è importante e significa che potranno essere formulate nuove questioni in modo diverso, costruite precisamente sulle motivazioni per cui non sono stati esaminati i criteri alternativi che noi abbiamo proposto. La sentenza 152 quindi non ci dà il risultato che chiedevamo per Paola, ma lascia alcuni strumenti: l'interpretazione ampia del sostegno vitale, la possibilità di nuove questioni e il riconoscimento del potere del Parlamento di ampliare l'accesso all'aiuto medico nel fine vita. Quindi sono altre tessere del puzzle, sono utili per continuare. Passiamo alla sentenza 148 sulla legge sarda. E la seconda sentenza riguarda una legge regionale, arriva dopo la sentenza emessa nel dicembre 2025. Qui il risultato complessivo è molto positivo. Il governo aveva impugnato l'intera legge regionale sostenendo che la regione non avesse competenza a intervenire. La Corte ha respinto questa impostazione e ha confermato che in realtà dopo la precedente sentenza sulla Toscana le regioni possono organizzare il proprio servizio sanitario per dare una concreta attuazione alle decisioni costituzionali in materia di aiuto alla morte medicalmente assistita, suicidio assistito. La regione non può modificare i requisiti sostanziali nell'area della non punibilità prevista dall'articolo 580 del codice penale, così come deve essere letto con la sentenza Cappato. La regione può disciplinare l'organizzazione delle aziende sanitarie, la presa in carico delle richieste, le commissioni multidisciplinari, l'interlocuzione diretta con la persona e la comunicazione delle decisioni. La Corte ha eliminato alcune singole disposizioni, come aveva fatto nel caso della Toscana, soprattutto quelle che cristallizzavano i requisiti in una legge regionale o imponevano tempi troppo rigidi per completare gli accertamenti clinici, che possono essere a volte complessi perché ogni persona è diversa tra loro. La Corte ha salvato l'intero impianto della legge, ha riconosciuto la legittimità delle commissioni multidisciplinari presso le aziende sanitarie, ha confermato che non sostituiscono i poteri del comitato etico, ma svolgono funzioni diverse e complementari. Ha salvato il termine dei 5 giorni per la convocazione della commissione e quello dei 2 giorni per comunicare alla persona l'esito della valutazione. Sono termini considerati legittimi perché assicurano una presa in carico tempestiva senza ingiustificati ritardi e impediscono che le richieste restino senza risposta. Ha inoltre salvato l'interlocuzione personale con la persona interessata, la possibilità di presentare una nuova domanda quando le condizioni cambiano e il percorso gratuito. Anche dove ha dichiarato illegittima alcune norme sulla fornitura del farmaco e del dispositivo, la Corte però ha dichiarato e ha chiarito che il diritto della persona ad ottenerle sussiste insieme all'assistenza sanitaria necessaria, resta fermo quindi e deriva direttamente proprio dalla giurisprudenza della Corte. Era intervenuta anche sulla parte toscana, sulla parte economica. Il punto politico quindi è molto chiaro: le regioni non possono introdurre nuovi diritti, e lo sapevamo, ma possono e devono organizzarsi perché i diritti già riconosciuti non rimangano soltanto sulla carta. Questo è esattamente il significato della legge Liberi Subito, così come è stata approvata anche dall'Emilia Romagna, lo diceva Matteo. La sentenza quindi vale ben oltre la Sardegna. Dopo la decisione della Toscana e quella sulla Sardegna, nessuna regione può più rifiutare persino di discutere la nostra proposta, sostenendo di non avere competenza. E la Corte conferma anche un altro elemento decisivo, il ruolo centrale del servizio sanitario pubblico. E questo è un messaggio che manda al Parlamento. Le verifiche cliniche, la valutazione della volontà libera e consapevole, la commissione multidisciplinare, il rapporto con il comitato etico, la presa in carico e l'assistenza appartengono all'attività delle strutture sanitarie pubbliche. Lo scrive nero su bianco. È un messaggio molto importante per il Parlamento, soprattutto di fronte a proposte che vorrebbero estromettere il Servizio Sanitario Nazionale dalla procedura. Quindi noi abbiamo due sentenze e un unico percorso. Queste due decisioni, con la sentenza 152, la Corte mantiene un limite, ma manda un messaggio chiaro al Parlamento che può superare quel limite. E a noi, in realtà, io dico anche per l'attività che portiamo avanti, il messaggio è anche nella formulazione delle questioni di legittimità costituzionale da parte dei tribunali, quindi criteri alternativi. Con la sentenza 148 riconosce alle regioni lo spazio per rendere effettivi i diritti già affermati. In realtà mostrano le due dimensioni della nostra battaglia, queste due sentenze. Da una parte dobbiamo continuare a ampliare il perimetro delle libertà attraverso iniziative legislative, giudiziarie e disobbedienze civile, che sapete che continuano. Marco Cappato e i disobbedienti tra cui alcuni di voi continuano ad aiutare le persone in determinate condizioni. Dall'altro dobbiamo impedire che anche i diritti già riconosciuti siano svuotati da ritardi, da dinieghi, differenze territoriali e assenza di procedure. Il diritto deve essere riconosciuto, ma deve essere anche esercitato in modo uniforme su tutto il territorio. Senza strutture responsabili, tempi ragionevoli e una presa in carico effettiva, una libertà rimane solo teorica. Questo lo sappiamo e per questo abbiamo redatto il testo di legge Liberi Subito, che adesso è stato anche aggiornato alla luce della precedente sentenza sulla legge toscana. Ed è qui che il lavoro di ogni volontario, di ogni volontaria diventa fondamentale con l'Associazione Luca Coscioni.
4: E questa era la lettura delle sentenze numero 148 e numero 152 2026 della Corte Costituzionale ad opera di Filomena Gallo. Nei giorni scorsi l'ADN Cronos ha raccontato la storia di Alessandro, un uomo con una grave disabilità motoria che rischia di perdere un presidio fondamentale per la propria autonomia a causa delle nuove regole sui tempi di rinnovo delle calzature ortopediche previste dai livelli essenziali di assistenza, i LEA. Una vicenda che va ben oltre il singolo caso e che riapre una domanda più ampia, ovvero quando una norma amministrativa entra in conflitto con i bisogni concreti delle persone, chi tutela davvero il diritto alla salute e all'autonomia? Ne parliamo con Alessandro Bardini, avvocato e consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni, che ringrazio per la disponibilità. Buon pomeriggio Alessandro e grazie mille.
7: Buon pomeriggio a voi.
4: Allora, io partirei da un'illustrazione generale dei nuovi LEA. Cosa prevedono e quali sono gli aspetti, secondo te, maggiormente problematici?
7: Allora, i nuovi LEA sono, parlandolo in maniera semplicistica, una serie di codici dove all'interno della materia della protesica vengono riconosciuti gli ausili alle persone che hanno una disabilità. L'ausilio è, passami il termine, quell'oggetto che permette alla persona con disabilità di sopperire al più possibile a quello che può essere un suo deficit motorio, intellettivo o relazionale. Diciamo che il presidio più conosciuto, diciamo, è la sedia a rotelle, ma passiamo dalla sedia a rotelle ai comunicatori vocali, alle protesi acustiche, quindi rientra un pochino tutta questa serie di attrezzature che ci permettono di godere il territorio, di tornare a essere persone cosiddette normali. I nuovi LEA sono frutto di una lunga battaglia, perché noi fino al 2017 ancora utilizzavamo quello che era il nomenclatore, che è, diciamo che è uguale ai nuovi LEA, che stabiliva quelli che sono i presidi. Lo aspettavamo tanto perché dal 98 chiedevamo noi coscioni, come anche tutta la disabilità, che questo nomenclatore fosse aggiornato, ma e che fosse più attuale a quello che è la vita reale, a quelli che sono i presidi, perché comunque l'evoluzione tecnologica ha portato alla creazione di nuovi ausili. Pensiamo che nel 98 per quanto riguarda le protesi da gamba esisteva solo la gamba meccanica. Ad oggi noi abbiamo una protesi di gamba a controllo elettronico che migliora sensibilmente la qualità di vita della persona amputata. E quindi però quando sono arrivati questi nuovi LEA che aspettavamo tanto, ci siamo accorti che invece di, per quello che è il mio punto di vista, invece di essere migliorativi sono peggiorativi, perché abbiamo incominciato ad avere una serie di problemi per quanto riguarda l'autorizzazione di un presidio. Si sono inserite le gare di appalto per cercare di risparmiare la spesa sanitaria, ma poi alla fine abbiamo un problema vero nel riconoscimento dei presidi per le persone con disabilità, perché sì, è vero che è un oggetto, ma è un oggetto che va plasmato sull'utente, sulla persona che lo deve utilizzare, perché se noi pensiamo a una sedia a rotelle che sono quattro ruote, c'è la sedia a rotelle che può andare bene per Tizio ma che non va bene per Caio, quindi va personalizzata su quel tipo, sulla persona, dove vive, il tipo di fisico che ha, il tipico di capacità residue del suo corpo che ha, e quindi quello che può sembrare un qualcosa di semplice va personalizzato, e stiamo avendo grossi problemi nel far riconoscere il giusto presidio all'utente finale.
4: Ecco, e nel caso specifico di Alessandro che abbiamo citato in apertura, vorrei chiederti, secondo te si tratta di una conseguenza delle norme nazionali sui LEA, di un'interpretazione delle ASL, oppure magari di entrambe le cose?
7: Allora, primo problema secondo me è che c'è poca conoscenza della disabilità e dell'importanza del presidio sanitario. Sicuramente aver allungato i tempi di rinnovo per le scarpe vuol dire che il legislatore non è a conoscenza di come quelle scarpe vengono utilizzate, perché è logico, se noi parliamo di una scarpa tra virgolette normale, quella che può utilizzare la persona senza disabilità, è una scarpa che 18 mesi può durare. Una scarpa messa sul piede di una persona che ha sicuramente problemi di mobilità, che quindi non ha un assetto preciso, quella scarpa non potrà mai durare 18 mesi. Già era faticoso col vecchio nomenclatore farla durare 12 mesi, pensiamo allungare di 6 mesi il tipo di rinnovo, diventa impensabile. Poi senza andare a considerare che ci sono le stagioni, quindi una scarpa estiva o una scarpa invernale, quindi è l'ennesima dimostrazione di come non si dà la giusta dignità al presidio, ma soprattutto non si capisce che con un giusto presidio noi abbiamo un inserimento sociale. Un inserimento sociale che vuol dire che la persona comincia a essere parte attiva della popolazione, e quindi abbiamo tutta una serie di vantaggi. Quindi se andiamo a considerare il singolo costo del presidio, sì, è molto alto, ma se andiamo a vedere tutto il costo di indotto con un giusto presidio che si vanno a risparmiare, vediamo che quel costo è molto più basso delle prestazioni assistenziali che ci sono intorno.
4: Ecco, tu hai parlato anche nel tuo intervento di continuità terapeutica e del resto hai spiegato benissimo perché un paio di scarpe ortopediche non possa essere considerato un semplice bene da sostituire a intervalli prestabiliti, ma un vero e proprio presidio sanitario. Quindi ti chiedo, a tuo parere, quali modifiche normative o amministrative sarebbero necessarie per evitare che situazioni del genere si possano ripetere?
7: Ma diciamo che all'interno della norma, se le ASL facessero il loro lavoro, c'è la soluzione, perché nel nomenclatore è inserito che il presidio può essere cambiato nel momento in cui non è più utilizzabile. È vero che c'è scritto anche che questa fattispecie può essere utilizzata solamente una volta, ma se si dimostra che il tipo di passo della persona, l'utilizzo della persona provoca un deterioramento anticipato del presidio, questo va cambiato, perché non è che l'utente va e lo rompe col coltellino, è l'utilizzo giornaliero del presidio. Faccio un esempio sempre riportando alle sedie a rotelle, che è quel macchinegno infernale che io utilizzo ogni giorno. Se noi pensiamo che sul territorio non abbiamo l'abbattimento delle barriere architettoniche e quindi ci sono delle persone che, grazie a centri di fisioterapia altamente avanzati, istruiscono la persona con disabilità, con disabilità motoria delle arti inferiori, di scendere i gradini, è logico che la ruota della carrozzina si romperà prima del tempo, ma non è di peso perché io l'ho voluta rompere, ma è di peso da un territorio che non è fatto per le persone con disabilità. Quindi, siccome è lo stesso Stato che mi dovrebbe garantire l'accessibilità, la ASL, in maniera indiretta, fa parte dei meccanismi della ASL, mi deve riconoscere un presidio che si è rovinato, me lo deve sostituire o riparare. Questo nel nomenclatore c'è, ma spesso le ASL fanno i burocrati e non analizzano il caso specifico, si nascondono dietro la normativa.
4: Ecco, io infatti credo che questa vicenda ponga una questione di principio che vorrei analizzare con te in conclusione, cioè fino a che punto è accettabile che esigenze di carattere meramente amministrativo o comunque di contenimento della spesa prevalgano sulla valutazione clinica del medico e sui bisogni della persona?
7: Non può essere accettata. Guarda, proprio oggi è uscita una sentenza il Tribunale di Napoli che riconosce alla persona con disabilità il giusto presidio, quindi è dove la spesa sanitaria viene messa in secondo ordine, perché prima c'è un diritto fondamentale che è quello del diritto di vivere il territorio, vivere la propria vita, quindi non ci si può celare dietro la spesa sanitaria, ma anche perché, come ho detto prima, risparmiare sul presidio vuol dire andare a spendere su fisioterapia, per assurdo, su altri tipi di interventi che con un giusto presidio, un presidio sempre in ordine, spese che non ci sarebbero. Quindi la disabilità va guardata a 360 gradi, mentre per quello che è la mia considerazione, ancora noi vediamo la disabilità a settori stagni. Allora abbiamo il settore dell'abbattimento delle barriere architettoniche che non combacia con quello che è il diritto alla protesica, il diritto all'inserimento al lavoro, che poi va a combattere o comunque è autonomo tra il diritto all'abbattimento delle barriere architettoniche e il giusto presidio. Se tutte queste tre fattispecie, queste tre normative non si uniscono insieme e si fa quello che adesso è il famoso progetto di vita indipendente individuale e si mette al centro la persona con disabilità per poter garantirgli la dignità di vita, avremmo sempre soltanto un problema burocratico economico, perché non vede l'importanza della persona.
4: Certo, e allora dopo questa spiegazione veramente chiara, torno a ringraziare Alessandro Bardini, avvocato e consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni. Grazie Alessandro e buon pomeriggio.
7: Grazie a te, buona giornata.
4: Il 31 luglio è ricorso il primo anno dalla morte di Martino Oppelli, un nome che gli ascoltatori del Maratoneta e chi segue le iniziative della Coscioni conoscono molto bene e che nell'ultimo anno della sua vita era diventata il simbolo di una battaglia che riguarda la libertà, la dignità e il diritto di decidere sul proprio fine vita. Martina era affetta da una grave malattia neurodegenerativa, una condizione che aveva progressivamente compromesso la sua autonomia e reso la sofferenza ai suoi occhi non più sopportabile. Per questo aveva chiesto di poter accedere al suicidio medicalmente assistito in Italia e non chiedeva un trattamento speciale, chiedeva che venisse riconosciuto un diritto delineato dalla Corte Costituzionale e che lo Stato si assumesse la responsabilità di renderlo realmente esigibile. La sua richiesta è stata respinta più volte. Martina non si è arresa, ha scelto di rendere pubblica la propria storia, di raccontare le difficoltà incontrate, di denunciare le disuguaglianze e i ritardi che ancora oggi caratterizzano l'accesso al fine vita nel nostro paese. Ha continuato a lottare, insieme all'associazione Luca Coscioni, fino agli ultimi giorni della sua vita, trasformando una vicenda personale in una questione di diritti civili che riguarda migliaia di persone. Nella sua battaglia

0: l'accesso al suicidio medicalmente assistito restano, così come resta aperta la necessità di una legge che garantisca certezza, uguaglianza e rispetto dei diritti su tutto il territorio nazionale. Ricordare Martina oggi significa allora assumersi l'impegno di non lasciar cadere le domande che ha posto con coraggio fino all'ultimo giorno della sua vita. E in memoria di Martina Oppelli vi proponiamo allora il suo ultimo videomessaggio, come nel caso di Laura Santi, anch'esso rivolto agli esponenti parlamentari.
1: Gentili parlamentari e concittadini tutti, non so se vi ricordate di me, sono Martina Oppelli. Più di un anno fa feci un appello a tutti voi affinché venisse promulgata e approvata una legge sensata che regoli il fine vita, che porti ad un fine vita dignitoso tutte le persone, malate, anziane, ma non importa, prima o poi tutti noi dobbiamo misurarci con la fine della nostra vita terrena. Sì, questo appello è finito nel vuoto. Io all'epoca, ormai 2 anni fa, mi appellai alla sentenza Cappato per poter accedere al cosiddetto suicidio assistito presso l'azienda sanitaria della mia regione. Per ben 3 volte mi è stato negato, benché io ne avessi il diritto, ma chissà, forse non abbastanza, forse non lo so perché. Io non ho tempo per aspettare un quarto diniego, ma anche se fosse un assenso, io ero allo stremo delle mie forze. Sono in Svizzera. Sì, forse una fuga, direte voi. No. È un ultimo viaggio. Ho pensato che forse avrei dato meno fastidio, meno problemi, fuggendo all'estero, come la cosiddetta fuga di cervelli all'estero, ma non importa, sono qui e voglio restare qui e morire dignitosamente qui in Svizzera. Ma perché? Perché dobbiamo andare all'estero? Perché dobbiamo pagare, anche affrontare dei viaggi assurdi? Io oggi ho fatto un viaggio lunghissimo, dopo che non uscivo da casa da più di un mese e non lasciavo la mia città da oltre 11 anni. È stato veramente uno sforzo titanico, ma l'ho fatto per avere una fine dignitosa alla mia sofferenza, per piacere. Io non voglio che questo iter si ripeta per altre persone. Non potete rimandarci sempre a settembre, ogni anno a settembre, perché ci sono urgenze più grandi. Sappiate che sono pienamente consapevole che esistono tragedie enormi, genocidi, terremoti, alluvioni, e che magari la misera vita di una singola persona e la sua sofferenza appaiono troppo piccole in confronto ad una guerra. Ma il macrocosmo è fatto da infiniti microcosmi. Già, e ogni microcosmo ha un proprio dolore, e ogni dolore è assoluto nel momento in cui viene vissuto e va rispettato. Ogni scelta va rispettata. Fate una legge che abbia un senso, una legge che tenga conto di ogni dolore possibile, che ci siano dei limiti, certo, delle verifiche, ma non potete fare attendere 2-3 anni prima di prendere una decisione.
0: E questo era l'ultimo messaggio di Martina

0: Pelli, con il quale chiudiamo la puntata del Maratoneta del 1° agosto 2026, non prima di aver ricordato che sul sito dell'Associazione Luca Coscioni trovate tutti i riferimenti per il tesseramento per l'anno 2026, così come le varie modalità di sostegno economico alle nostre iniziative, tra cui la donazione del 5 per 1000. Non resta allora che augurare un buon proseguimento a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia.
1: :27 a Radio Radicale, abbiamo seguito il Maratoneta a cura dell'Associazione Luca Coscioni. Adesso vi proponiamo i lavori del Senato del 29 luglio. In settimana si è affrontato nell'aula di Palazzo Madama il decreto sport. Entriamo nei programmi in convenzione.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale. Organo della lista, Marco Pannella.
1: Ancora in studio, sentiremo leggere il processo verbale e poi l'inizio del dibattito proprio sul decreto sport.
3: La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta.
1: La voce è quella del presidente di turno Centinaio.
4: Grazie Presidente. Verbale della seduta del 28 luglio
1: questa
4: 2026,
1: Giulia Cosenza, di Fratelli d'Italia.
4: 142, presidenza delle vicepresidenti Castellone e Ronzulli. Aperta la seduta alle ore 16.32, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 23 luglio 2026. Il Presidente, date le comunicazioni specificate in allegato resoconto, commemora le vittime di incidenti sul lavoro e invita l'Assemblea ad osservare un momento di raccoglimento. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge numero 1939, conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. La Presidente della Seconda Commissione, senatrice Buongiorno, riferisce sui lavori delle commissioni riunite prima e seconda in ordine al disegno di legge. Il Presidente avverte che il disegno di legge, non essendosi concluso l'esame in commissione, sarà discusso nel testo del proponente senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3 del regolamento, e comunica che sono state presentate due proposte di questione pregiudiziale. I senatori Magni e Giorgi se le illustrano. Sulla questione pregiudiziale intervengono i senatori Musolino e Cataldi. La questione pregiudiziale è quindi respinta con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 93,5 del regolamento. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Del Rio, Gaudiano, Enrico Borghi, Zampa, Maiorino, Terzi di Sant'Agata, Verini, Rossomando, Cucchi, Ternullo, Lopreiato, Pucciarelli, Verducci e Berrino. Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno prendono la parola i senatori Fregolent, Bergesio, Pirro, Spagnoli, Rossomando, Malan e Malpezzi. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 19:21.
3: Grazie. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Poiché non è ancora pervenuto il parere della Quinta Commissione Permanente sugli emendamenti al decreto legge numero 100, giustizia, patto migratorio, dispongo, ai sensi dell'articolo 56, comma 3 del regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere alla discussione del decreto legge numero 108 in materia di sport e grandi eventi. L'ordine del giorno quindi reca discussione del disegno di legge, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Sospendiamo la seduta per 2 minuti che sta arrivando la relatrice.
1: Radio Radicale, stiamo trasmettendo i lavori del Senato della Repubblica del 29 luglio scorso. C'è una sospensione breve dei lavori, un paio di minuti, per permettere alla relatrice di arrivare in aula. C'è in programma discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità approvato dalla Camera dei Deputati. Avete sentito la voce di Gianmarco Centinaio, che è il presidente di turno, dopo la relazione orale svolta dalla senatrice di Fratelli d'Italia Giulia Cosenza. Adesso a breve mi proponiamo la ripresa dei lavori, ci saranno vari interventi, prima di tutti dovrebbe intervenire la senatrice Silvia Fregolent di Italia Viva e poi Mario Turco del Movimento 5 Stelle.

Ricordiamo che la seduta del 29 luglio poi è andata avanti con gli interventi dei non iscritti riguardo l'ordine del giorno.

Il palinsesto appunto di oggi prevede la seduta, l'intera riproposizione della seduta del 29 luglio riguardante la conversione in legge con modificazione del decreto legge del 26 giugno, disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi, oltre a poi alla discussione sul provvedimento per l'efficacia del documento d'identità. Un provvedimento già approvato dalla Camera dei Deputati.

Dopo la lettura del processo verbale ci sarà la ripresa dei lavori, arriverà ovviamente anche il relatore del governo e poi gli vari interventi degli iscritti a parlare: Silvia Fregolent di Italia Viva, Mario Turco del Movimento 5 Stelle, Marco Lombardo del gruppo misto, poi Vincenza Rando di Azione e del Partito Democratico, pardon, e Guido Quintino Liris di Fratelli d'Italia.

0: La seduta, ricordiamo, è quella del 28 è stata chiamata appunto una breve pausa
1: dottore
0: dopo
1: Cosenza, che ha
0: la fine dei
1: chiesto
0: lavori
1: l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
0: e
1: A lei la
0: adesso
1: parola, senatrice.
0: sono
2: grazie
0: ripresi.
2: Presidente. Onorevoli senatori, Ministro, giunge all'esame dell'Assemblea il decreto legge numero 108 recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. La settima commissione ne ha concluso oggi l'esame, confermando il testo approvato in prima lettura dalla Camera, e sono stati esaminati 90 emendamenti e 7 ordini del giorno, dei quali 6 accolti. Colgo l'occasione per ringraziare il Ministro Abodi, che ha valorizzato il confronto tra Governo e Parlamento. Il decreto-legge guarda ad una visione strategica di lungo periodo del sistema sportivo italiano e ha come obiettivo quello di valorizzare i grandi eventi e le eccellenze del nostro paese, trasformandoli in motori reali di sviluppo economico, coesione sociale e trasparenza istituzionale. L'Italia è tornata protagonista nel panorama internazionale e si sta proponendo come un hub globale per lo sport, la cultura e il turismo, e per farlo ha bisogno di regole snelle, controlli rigorosi e investimenti coraggiosi. Con l'articolo 1 si rafforza la struttura di supporto del commissario straordinario dei campionati europei di calcio UEFA Euro 2032. La finalità politica è evidente: garantire che l'Italia rispetti gli impegni assunti a livello internazionale. Gli europei di calcio costituiscono una vetrina globale per il Paese che non può permettersi ritardi. Va peraltro ribadito anche in questa sede che gli stadi e le infrastrutture connesse non serviranno solo per la competizione sportiva, ma rappresenteranno un investimento duraturo e un volano economico per la crescita dei territori coinvolti. Il rafforzamento della struttura commissariale si coniuga peraltro con una particolare attenzione al rispetto della trasparenza e del principio di accesso degli atti, nonché delle norme di tutela della legalità e di prevenzione della corruzione. Lo dimostrano sia i limiti introdotti al potere di ordinanza commissariale, sia la possibilità che la struttura si avvalga della collaborazione con l'autorità nazionale anticorruzione. Lo stesso spirito impronta il rafforzamento dei poteri del commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo e lo stanziamento di ulteriori 15 milioni di euro per la realizzazione di opere connesse o di contesto del Comune di Taranto. Si tratta di un intervento infrastrutturale che si inquadra in un progetto di rigenerazione urbana e di riscatto sociale per un territorio del Mezzogiorno che ha pagato prezzi molto alti in termini industriali. Ulteriore formidabile volano di sviluppo economico e di occupazione nel Mezzogiorno è l'America's Cup, che per la prima volta si svolgerà in Italia e precisamente nel Golfo di Napoli, sempre nell'ottica di favorire il buon esito dell'iniziativa e rafforzare la credibilità internazionale dell'Italia. Devono essere lette le disposizioni che ampliano la platea dei beneficiari delle agevolazioni fiscali per attività connesse all'evento e che introducono un regime speciale per i rapporti di lavoro a tempo determinato. Fra le ulteriori disposizioni qualificanti si segnalano le modifiche alla disciplina sulla commissione indipendente per la verifica finanziaria delle società sportive professionistiche, introdotta nel 2024, stante il fallimento del sistema dei controlli interni e l'esigenza di fornire risposta alla crisi di sostenibilità e credibilità del sistema del calcio. Nello specifico, oltre alle disposizioni che ne rafforzano l'operatività, richiamo l'introduzione del potere di segnalare le distorsioni dei principi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione. Inoltre, va posto in evidenza il divieto di far parte degli organi di giustizia federale per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in attività. Si tratta di ulteriori importanti tasselli per restituire credibilità a un settore che, oltre a rappresentare un fenomeno sociale profondamente radicato nell'identità collettiva del Paese, costituisce un comparto industriale strategico, destinatario di ingenti investimenti che lo Stato ha il dovere di tutelare. A questa operazione di legalità e trasparenza si affianca una decisione storica sulla mutualità dei diritti audiovisivi, Per la prima volta destiniamo risorse strutturali alla serie A femminile professionistica e alla serie C. L'obiettivo è duplice. Si intende da un lato colmare un divario di genere non più sostenibile nelle istituzioni sportive, dall'altro valorizzare le realtà calcistiche radicate nei territori. Si stabilisce contestualmente un vincolo di destinazione inderogabile. Tali flussi finanziari dovranno essere impiegati esclusivamente per il potenziamento delle infrastrutture, lo sviluppo dei settori giovanili e la qualificazione dei formatori e non potranno pertanto essere diretti a ripianare le passività dei club. Questa misura si raccorda sinergicamente con gli obiettivi del cosiddetto Piano Zola, che pone al centro la valorizzazione dei vivai e la crescita dei talenti selezionabili per le nostre rappresentative nazionali. Accanto all'attenzione alle manifestazioni sportive e allo sviluppo del calcio, il provvedimento reca una norma di primario rilievo sul fronte della sicurezza dei cittadini e della tutela dei minori. Mi riferisco all'introduzione, nel corso dell'esame in prima lettura, della norma anti-annegamento nelle piscine, che dimostra la ferma reazione delle istituzioni di fronte ai recenti e drammatici fatti di cronaca che hanno coinvolto dei bambini. La norma impone sistemi che blocchino l'effetto ventosa dei bocchettoni, prevedendo la chiusura istantanea dell'impianto in caso di inadempimento. Fra gli ulteriori interventi recati nel provvedimento richiamo altresì la rimodulazione del fondo dote per la famiglia, che concentra le risorse sui minori tra i 6 e i 14 anni, garantendo un aiuto concreto a chi rischia l'esclusione sociale. Inoltre merita menzione il rifinanziamento del fondo sport per studenti universitari, finalizzato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi. Infine, il decreto si fa carico di ulteriori questioni di carattere sportivo, quali il riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno e dell'Organizzazione Sportiva della Difesa, nonché la promozione dell'attività dilettantistica e la valorizzazione delle infrastrutture sportive della difesa. Nel decreto si rinvengono ulteriori disposizioni importanti, ancorché non direttamente concernenti lo sport, e mi riferisco al conferimento di poteri straordinari alla Protezione Civile connessi alla recente visita del Papa a Lampedusa per l'anno giubilare e per l'anno giubilare di San Francesco d'Assisi. Ora, si prevede appunto le assunzioni straordinarie di polizia locale ad Assisi, che permetteranno di governare in sicurezza i flussi turistici di portata globale che giungeranno in quella città. Nell'ottica di semplificare la vita quotidiana dei cittadini, mi soffermo conclusivamente sulla norma in materia di documenti d'identità. La disposizione serve a garantire la piena validità della carta cartacea nelle more del rilascio di quella elettronica e permette ai sindaci di rilasciare documenti provvisori per evitare il blocco dei servizi essenziali. In conclusione, colleghi, con questo provvedimento restituiamo allo sport la sua funzione più nobile, cioè quella di essere uno straordinario veicolo di inclusione e coesione sociale. Al contempo creiamo le condizioni per favorire uno sviluppo economico del settore. Particolare attenzione è rivolta alle giovani generazioni, puntando proprio sul rafforzamento dell'impiantistica sportiva, sullo sviluppo dei vivai e sulle pari opportunità, senza distinzioni di genere o di territorio. Approvando questo decreto non ci limitiamo a garantire la realizzazione di singole opere infrastrutturali. Garantiamo una solida dotazione a favore del bene comune che lo sport riesce a generare ed edifichiamo la credibilità internazionale e la trasparenza istituzionale del Paese nel suo complesso. Dimostriamo che l'Italia sa programmare il proprio futuro con rigore, coraggio e visione strategica. Per queste ragioni invito l'Aula ad esprimere un voto favorevole.
1: Grazie. Dichiaro quindi aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent, ne ha la facoltà.
0: Italia Viva, Casa Riformista.
3: Grazie, signor Presidente. Signor Ministro, questo è il secondo decreto che viene emanato da questo governo nell'arco di un anno. E mi viene da chiedere, come gli chiesi un anno fa, dov'è lo sport? Nel senso che questo paese è un paese che vince le Olimpiadi, gli europei, gare dove atleti che non vengono messi nelle condizioni di essere straordinari fanno cose straordinarie. E allora mi aspettavo un provvedimento strutturale sullo sport. Invece, a parte di strutturare il tiro a segno, ma che cosa abbiamo fatto quelli del tiro a segno? Abbiamo vinto un sacco di medaglie, ma non vogliamo neanche più vincere questo, facciamo come per il calcio, troppa grazia, troppe medaglie, è meglio zero. A qualcosa sul calcio femminile, tra l'altro avete ridotto le risorse, a la sicurezza sulle piscine, ben venga. Mi viene anche da chiedere quando la sicurezza sulle piste da sci, che era stato promesso in seguito a purtroppo eventi drammatici, l'organizzazione di eventi sportivi. Noi siamo a favore dell'organizzazione, ma perché dobbiamo prevedere già a monte un commissariamento? Non sarebbe più normale, in un mondo normale, prevedere una procedura semplificata e prevedere un orientamento normalizzante dei grandi eventi, dove anche la popolazione si sente coinvolta? Perché guardi, lo dico da torinese che ha visto la sua città completamente trasformata grazie alle Olimpiadi invernali del 2006, da città fabbrica è diventata città del turismo. Ma quella è stata una volontà popolare, e posso dire, noi eravamo orgogliosi di fare i volontari per le Olimpiadi del 2006, era stata una grande partecipazione popolare, e proprio perché è stata una grande partecipazione popolare che ha visto il sindaco, il presidente di regione, tra l'altro sindaci e presidenti di regione che sono cambiati di colore e tutti orgogliosi di quell'evento, prevedere sempre un commissariamento e regole eccezionali rende e snatura anche eventi che invece hanno la stragrande volontà dei cittadini. E poi però in un decreto sport mettete la carta di identità digitale, perché ci sono le scadenze europee, ma le scadenze europee si sapevano da tempo, non è che la scadenza europea è arrivata a pochi giorni dall'arrivo di questo decreto. E insomma, forse invece di una decretazione d'urgenza omnibus, che ormai è il leitmotiv di come questa maggioranza lavora, si sarebbe dovuto, a 4 anni dall'inizio di questo governo, fare forse una legge quadro sullo sport, dove per esempio si viene a evidenziare ancora oggi l'impossibilità di essere studente e di essere campione, perché voi fate un provvedimento sull'università, ma cosa ne pensate del fatto che i nostri studenti del liceo, delle medie, ancora oggi hanno delle enormi difficoltà? Perché non è vero, avete fatto le norme ma non vengono, guardi, lo so, dico perché il ministro ha interloquito con me, le vostre norme, ve lo posso dire, non funzionano. E sa perché non funzionano? Perché ancora oggi chi fa sport non viene valutato come una persona che decide di servire il proprio paese, ma come uno che, volendo più o meno tagliare le lezioni delle superiori, se la cava con lo sport. E allora ci viene da chiedere come riusciamo a far crescere il vivaio, e nonostante questo abbiamo un vivaio, come riusciamo a rendere che chi vuole fare sport e studiare riesca a farlo facendo come i campus americani, dove addirittura quello è l'elemento che permette ai più poveri, lo possiamo dire, di iscriversi a università super costose. Insomma, è un decreto d'urgenza che arriva dopo un anno di un altro decreto d'urgenza, e le urgenze in materia sportiva non le risolve. Per questo a noi rimane veramente incomprensibile il motivo per cui ancora oggi ci proponete una cosa così generica, che a volte con lo sport non c'entra niente, e che invece non affrontate quali sono le vere criticità. E chiudo, signor Presidente. Tra le varie criticità c'è quella di consentire con soldi veri a finanziare quelli che vengono considerati sport minori, perché ancora oggi per finanziare quegli sport bisogna far sì che gli atleti finiscano nelle forze dell'ordine, e viva Dio che c'è ancora questa possibilità, perché altrimenti non avrebbero uno stipendio. Ma secondo lei è ancora oggi nel 2026 necessario che ci sia soltanto quello come elemento di guadagno per chi non è un calciatore professionista, perché è l'unico momento, oppure un tennista oggi che va tanto di moda essere tennisti, è l'unica l'azione, la nostra, che lega la carriera sportiva ha la possibilità di vestire una divisa. Forse non sarebbe opportuno dare risorse alle federazioni e consentire che finalmente gli sportivi siano sportivi e basta, e non debbano fare altro? Grazie.
1: Grazie senatrice. Lascio la parola quindi al senatore Turco.
4: Grazie presidente. Governo.
0: Movimento 5 Stelle.
4: Quando il Movimento 5 Stelle ha voluto, sostenuto e finanziato i giochi del Mediterraneo, lo ha fatto con uno scopo ben preciso, quello di aiutare un territorio che per troppo tempo è stato, diciamo, ricordato e conosciuto per le sue emergenze, per aiutare la riconversione economico-sociale e culturale del territorio di Taranto. Oggi quella prospettiva maturata e finanziata nel corso del governo Conte II assume un significato ancora più forte alla luce dell'ultima sentenza sul caso dell'ex Ilva. I giochi del Mediterraneo quindi dovevano essere non soltanto una manifestazione sportiva, caro Ministro, ma un'accelerazione di un nuovo modello di sviluppo economico-sociale e culturale di Taranto. Le infrastrutture sportive, al di là di alcuni costi discutibili e al di là dei ritardi, avete governato ben 4 anni e avete gestito per ben 4 anni, diciamo, questa organizzazione, rappresentano certamente un patrimonio importante da difendere, su cui però sussistono dei rischi, delle preoccupazioni, delle incertezze legate alla gestione successiva dei giochi del Mediterraneo, dove è stato fatto ben poco in termini di garantire la loro futura sostenibilità economica. Nessuna federazione, Ministro, lei dice di no, ma nessuna federazione ha espresso il desiderio di utilizzare questi importanti e grandi impianti che sono stati realizzati a Taranto. Non è stato fatto nulla per far crescere lo sport locale. Non abbiamo nessuna squadra in nessuno sport a livello professionistico. Tutto lo sport locale è stato completamente abbandonato, dal calcio alla pallavolo, al basket. Non c'è nulla di nullo, non ha fatto nulla per sostenere lo sport locale, non ha fatto nulla per cercare in questi 4 anni di aiutare lo sport tarantino a crescere. Rimarrà solo un grande patrimonio infrastrutturale, e le diciamo anche grazie di questo, però va creato tutto un percorso di crescita dello sport, altrimenti queste infrastrutture saranno cattedrali nel deserto. Però Ministro e Presidente, ciò che manca in questa prospettiva è una cosa importante, quella che dicevo prima, della riconversione e del rilancio economico del territorio. Bene, Ministro, per la prima volta non sarà realizzato un villaggio olimpico, l'hanno realizzati tutti i paesi. Sperimenteremo per la prima volta che 5.000 atleti saranno ospitati in una base navale, in una base militare, un villaggio olimpico che non è stato realizzato, e questi 5.000 atleti saranno ospitati in 2 navi, una da crociera, l'altra non sappiamo se sarà un traghetto, una zattera dell'ultima ora. Bene, noi ci auguriamo e faremo il tifo per i giochi del Mediterraneo, per l'Italia e per Taranto. Però non possiamo tacere che non avete fatto nulla sulle infrastrutture della mobilità. Non avete messo in sicurezza la statale 100, la Taranto-Bari, una strada ancora a una corsia, per collegare 2 città le più grandi del sud Italia. Ministro, lei scuote la testa, ma forse non ha letto la delibera CIPE del 2021, dove i giochi del Mediterraneo dovevano favorire il completamento di infrastrutture, tra cui anche la statale 100, tra cui anche il completamento dell'autostrada Taranto-Bari, che oggi si ferma a 35 chilometri. e doveva servire poi soprattutto anche ad accelerare una tratta ferroviaria che è la Taranto Battipaglia Napoli. Noi avevamo messo 46 milioni nel PNRR, li avete cancellati. Ora io mi chiedo come faranno i tifosi e i turisti ad arrivare a Taranto. E poi c'è un'ultima questione aperta, quella dell'aeroporto di Taranto per i voli di linea passeggeri. Già nel 2021 noi abbiamo avviato l'iter amministrativo e formalmente a maggio 2022 è stato aperto l'iter amministrativo sul diritto alla continuità territoriale, un diritto sancito dal regolamento europeo, il 1008 del 2008, ed affermato peraltro anche da una sentenza del Consiglio di Stato, un diritto di competenza di questo governo, un diritto negato in questi 4 anni, nonostante le oltre 12 interrogazioni parlamentari per chiedere al governo e al ministro Salvini di completare quell'iter amministrativo. Non avete fatto assolutamente nulla di questo. Ora, noi abbiamo depositato in relazione ai giochi del Mediterraneo un emendamento già alla Camera, l'abbiamo portato in aula alla Camera e ce l'avete bocciato. Abbiamo fatto un passo indietro per dire, per noi l'apertura dell'aeroporto ai voli passeggeri di linea per i giochi del Mediterraneo non costituisce per noi una bandiera. Abbiamo fatto un passo indietro, abbiamo anche invitato le forze di centrodestra, i parlamentari eletti a Taranto, ben 5 siedono in Parlamento, a presentarlo loro un atto per aprire ai voli passeggeri un aeroporto che è perfettamente funzionante, ha un'aerostazione, ha tutte le misure di sicurezza, atterrano voli charter ma non voli passeggeri. Bene, noi sulla base del modello che abbiamo seguito per Forlì, Reggio Calabria, Trapani e Foggia abbiamo garantito gli oneri di servizio pubblici e abbiamo garantito delle rotte minime. Noi adesso vi diamo un'ultima possibilità, Ministro, e lei che siede qui può fare tanto. Lo presenti lei questo emendamento, lo presenti lei questa proposta per garantire a questo punto ai giochi del Mediterraneo di avere la possibilità di far atterrare turisti, tifosi per assistere ai giochi del Mediterraneo. Questo è l'appello che noi ci sentiamo di dare. Ora, sarebbe paradossale celebrare i giochi e la centralità del Mediterraneo e di Taranto continuando a isolare Taranto dal resto del mondo. Ministro, noi l'aspettiamo a questo punto a Taranto con questa notizia che noi possiamo dare oggi approvando e avendo il sostegno suo e del governo sull'apertura dell'aeroporto di Taranto e sull'apertura ai voli di linea. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Turco. Per favore. Giù i cartelli. Taranto vuole volare. Va bene, quindi grazie senatore Turco. Prima di lasciare la parola al senatore Lombardo, voglio fare gli auguri di buon compleanno alla senatrice Murelli. Auguri Elena. Senatore Lombardo, a lei la parola.
5: Di azione. Grazie Presidente, grazie signor Ministro. Sono qua. Grazie per questa occasione di confrontarci su un tema, questo secondo decreto sport, come veniva citato dalla collega Fregolent, che ci consente di affrontare il tema dello sport sotto molti profili, alcuni dei quali piuttosto eterogenei, tanto da parlare in alcuni casi di una sorta di decreto omnibus sullo sport. Io penso da una considerazione, tanto che dovremmo volare tutti più in alto e che lo sport sia innanzitutto una grande agenzia formativa ed educativa del nostro Paese. Non sia solo un volano di investimenti, non sia solo una fonte di attrazione del turismo, ma sia soprattutto un'agenzia educativa per i giovani, per coloro che amano lo sport e per tutti quelli che pensano che sia negli sport individuali sia nello sport di squadra ci sia l'ambizione di superare i propri limiti. E noi dobbiamo avere il dovere, abbiamo il dovere politico e morale di costruire una grande cultura sportiva nel nostro paese, che non sia confinata solo agli straordinari risultati che riusciamo ad ottenere. Ecco perché, signor Ministro, pur essendo Azione all'opposizione, noi valutiamo che in questo decreto, in questo provvedimento, ci sono cose positive. Per esempio, la semplificazione nell'organizzazione degli eventi sportivi. Ma chi di noi può pensare di poter gestire degli eventi così complessi senza semplificare l'organizzazione sportiva? Gli europei del 2032, i giochi di Taranto, l'American's Cup non sono un orgoglio di parte, sono un orgoglio nazionale. Saranno occasioni di investimento, di mobilitazione locale e sociale, e noi saremmo sempre a favore di tutto quello che serve per far sì che questi eventi si possano svolgere in modo sicuro, in modo fluido, in modo semplice, dando una vetrina del nostro paese agli occhi del mondo. Quindi noi riteniamo che le norme sulla semplificazione dell'organizzazione degli eventi sportivi siano utili, e lo riterremo sia nel caso in cui fossimo al governo e maggioranza, sia stando all'opposizione. Ci sono però dei provvedimenti che noi avremmo voluto inserire e che non c'è stata data la possibilità di farlo. Ne cito alcuni, proprio perché credo che il compito dell'opposizione sia anche quello di dire non solo quello che non va, ma come lo faremmo meglio. Per esempio, l'ammodernamento dell'impiantistica sportiva. Signor Ministro, lei sa che i nostri impianti, spesso in occasione di questi eventi, possono essere oggetto di investimenti per ammodernare delle strutture che sono vecchie e vetuste. Noi abbiamo chiesto che il 10% di questi fondi venga destinato all'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere questi impianti accessibili per le persone con disabilità. Non ci basta dire che questi impianti devono essere a norma. Abbiamo bisogno di risorse destinate, dedicate, perché non ci possiamo ricordare solo dello sport e della disabilità quando avvengono risultati sportivi eclatanti grazie ai nostri campioni paralimpici. Dobbiamo rendere le infrastrutture sportive accessibili, e su questo abbiamo molti ritardi. Ecco perché noi chiedevamo un fondo destinato del 10% delle risorse all'abbattimento delle barriere architettoniche. Un altro elemento che è stato introdotto sull'onda anche emotiva riguarda, per esempio, la sicurezza degli impianti delle piscine. Lei sa che noi siamo favorevoli. Ogni anno annegano, ogni estate annegano 30 bambini che in 20 secondi scompaiono dalla vista. Bene un emendamento che introduce un fondo di 4 milioni di euro per gli impianti e evitare, diciamo, avvenimenti vorticosi degli impianti. Però, signor Ministro, questo emendamento non ci deve fermare rispetto all'obiettivo prioritario, che è quello di adottare una legge organica sulla sicurezza delle piscine, perché non basta un singolo emendamento adottato sull'onda dell'emotività. Quindi, accanto a questo, vorremmo delle risposte e degli impegni da parte del governo nel dire che quel provvedimento, che tra l'altro è fatto anche con gli operatori del settore, non si fermi e vada avanti, perché entro la fine della legislatura noi possiamo adottare una disciplina organica sulle piscine, sugli impianti anche sportivi del CONI sulle piscine, con il coinvolgimento degli albergatori, con il coinvolgimento dei costruttori delle piscine, perché altrimenti ogni volta che avremo un annegamento senza aver dato una risposta alla sicurezza ne saremo indirettamente responsabili. Un altro elemento, signor Ministro, che non è presente in questo tema ma che noi dobbiamo affrontare, è quello del calcio. Spesso noi diciamo che gli sport minori vengono fagocitati dal calcio e facciamo provvedimenti a favore degli sport minori. Io credo che noi, per esempio, dobbiamo prendere in considerazione quello che è stato fatto dalla Federtennis, perché se non fosse stato fatto in collaborazione con le risorse messe a disposizione, un ammodernamento, una ristrutturazione di tutto il settore tecnico sportivo del tennis, noi non avremmo avuto quella schiera di campioni che oggi abbiamo. Però, signor Ministro, se vogliamo davvero investire nel settore professionistico del calcio, dobbiamo evitare quest'idea che il cerino in mano ce l'abbiano alcuni oppure altro. Lei ha fatto molto bene, dal mio punto di vista, a rispondere al presidente Malagoli sul fatto che le brutte figure non possono essere sempre scaricate sull'idea che la politica sia fonte di responsabilità, perché ognuno qui si deve assumere le proprie responsabilità. La politica fa la sua parte, il settore sportivo fa la sua parte, ma quello che dobbiamo evitare è non giocare di squadra se vogliamo risollevare il settore calcio. O si lavora di squadra ripartendo dal settore tecnico giovanile, riprendendo dal cassetto dei provvedimenti che erano stati accantonati per troppo tempo, e lei sa a che cosa faccio riferimento, oppure non ci risolleveremo da questo punto di vista e saremo costretti a continuare a guardare i prossimi mondiali di calcio in TV. Presidente, un ultimo accenno su questo. Prima citavo l'emendamento sulle piscine in cui sono stati trovati 4 milioni. Io lo so la sua sensibilità su questo tema, so che non riguarda questo provvedimento, ma la prego di accompagnarci nel trovare altrettante risorse per portare avanti la legge Bove sul primo soccorso. Siamo ormai agli sgoccioli della legislatura, ci siamo presi impegni mettendoci tutta la faccia, troviamo questi 5 milioni di euro per rendere obbligatoria la formazione del primo soccorso nelle scuole. Lo dico alla maggioranza, lo dico all'opposizione, sapendo la sensibilità del Ministro, ma vi prego, non sprechiamo l'occasione di non approvare questo provvedimento entro la fine della legislatura. Quindi, in conclusione, signor Ministro, ci sono dei provvedimenti e degli elementi utili in questo provvedimento. Ce ne sono degli altri che mancano. Ce ne sono alcuni che vi abbiamo chiesto di inserire e non è stato possibile. Ma la cosa che mi preme di più, e con questo concludo, signor Presidente, è ritornare alla premessa. Lo sport non solo sono impianti sportivi, lo sport non è solo i grandi eventi, lo sport è innanzitutto un'agenzia educativa, la più importante, la principale che noi abbiamo agli occhi del nostro Paese. Assumiamo questo punto di vista se non vogliamo elementi eterogenei, ma vogliamo una riforma organica dello sport in Italia. Grazie.
1: Grazie senatore Lombardo, lascio la parola alla senatrice Aloisio.
0: Movimento 5 Stelle.
6: Presidente, onorevoli colleghi, governo, c'è un'immagine che riassume alla perfezione l'approssimazione di questo governo ed è il titolo stesso del provvedimento oggi in esame. Atto Senato 1978. Disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Sport e carta di identità nello stesso testo, ma ci siamo chiesti a lungo quale fosse il NES, ma la verità è che ci apprestiamo a ratificare l'ennesimo minestrone indigesto che di omogenea soltanto la fretta, dettata da un procedere unilaterale e l'allergia verso il confronto democratico. Sarebbe stato lecito aspettarsi un'attenzione vera, reale e sistemica per le esigenze autentiche del settore dello sport, tanto care ai ragazzi e alle ragazze. Invece l'esecutivo ha completamente dimenticato i nostri giovani. Dovremmo spingere le società a tutelare i vivai e a investire nei nostri ragazzi e nelle nostre ragazze, nei talenti del nostro paese, anziché continuare ad assistere passivamente a una compravendita spietata di top player acquistate a peso d'oro all'estero, a discapito delle nostre giovani promesse. E allora sorge spontanea una domanda: ma questo non doveva essere il governo sovranista? E che dire della tutela dei territori più marginali? Ci saremmo aspettati investimenti massicci nelle palestre scolastiche che crollano a pezzi, rendendo la pratica sportiva completamente gratuita per le famiglie più povere e bisognose. E invece questa maggioranza ha deciso di mortificare le classi meno abbienti. Passiamo ad analizzare quanto viene disciplinata nell'articolo 2. Ci troviamo a pochissime settimane dalla cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, che si terranno il 21 agosto e termineranno il 3 settembre. È piuttosto normale, in una gestione tale a volte da apparir paradossale, che grandi opere efficientemente manutentivi e miglioramenti infrastrutturali siano programmate e previste in concomitanza dello svolgersi di queste grandi manifestazioni. Da anni abbiamo additato alcune esigenze del territorio, sempre servendoci attraverso criteri di trasparenza e pubblicità. Finanziamenti spesso insufficienti e tardivi rischiano per l'ennesima volta non tanto di colmare un vuoto, ma di denunciare un ritardo. Come se non bastasse, questo decreto dispone l'uso del commissariamento straordinario come forma ordinaria di amministrazione. L'articolo 1, è bene ricordarlo, rafforza ulteriormente i poteri del commissario straordinario per Euro 2032. Così verranno nominate più consulenti, più distacchi, insomma, più giri di soldi ai soliti amici. Noi non abbiamo pregiudizi verso le strutture commissariali quando si tratta di affrontare emergenze nazionali, ma abbiamo un enorme e motivato pregiudizio verso un governo che ha del tutto smesso di credere nella capacità della propria amministrazione ordinaria, calpestando l'operato degli enti territoriali. E le zone d'ombra non finiscono qui, perché colpiscono al cuore anche la dignità del lavoro. Infatti l'articolo 4, che disciplina l'American Cap di Napoli, introduce una deroga a dir poco discutibile, per non dire scandalosa, sulla disciplina dei contratti a termine, udite udite, fino a 24 mesi con lo stesso lavoratore e fino a 6 rinnovi del tutto al di fuori dai limiti legali ordinari. Si possono anche comprendere le specificità logistiche di una grande manifestazione sportiva, ma 6 rinnovi precari in 2 anni non è più flessibilità, bensì, con ogni evidenza, è la normalizzazione dello sfruttamento e della precarietà come un vero modello organizzativo dei grandi eventi. E che dire dell'articolo 7, che riscrive per l'ennesima volta il cosiddetto fondo dote per la famiglia, istituito per garantire l'accesso allo sport ai minori provenienti da famiglie a basso reddito. Pure la nuova allocazione prevista dal governo è di appena 2 milioni di euro per il 2027. Inoltre, Presidente, onorevoli colleghi, si tratta non solo di un budget risibile, ma la cosa più grottesca è che questi 2 milioni non sono nemmeno risorse fresche, perché il decreto recupera, sopprimendo un altro stanziamento di pari importo, destinato alla medesima finalità. Allora è una vera presa in giro. Vediamo poi l'articolo 8 sul riordine dell'Unione Italia Tiro Assegni, che intende smantellare un ente storico con circa 260 sezioni territoriali, scatenando una grandissima bufera che ha portato queste sezioni a protestare pubblicamente e perfino a comprare spazi sui giornali per far sentire la propria voce. Ma la cosa più sconcertante è che su questo articolo si è provocata una spaccatura all'interno della stessa maggioranza. La Lega ha dovuto persino presentare un emendamento soppressivo per tentare di arginare lo spirito accentratore del testo del ministro Abodi, per poi, come al solito, rientrare mestamente nei ranghi al momento del voto. Reputo vergognosa che si intenda centralizzare a Roma la gestione e la disponibilità dei beni mobili e immobili periferici, espropriando di fatto realtà locali che quei beni li hanno realizzato con le quote e i sacrifici dei soci privati. Ma questa maggioranza non era contro il centralismo spinto, tanto ad accelerare le autonomie locali? O forse questa metrica viene adottata solo quando si vuole penalizzare il mezzogiorno? Inoltre, la cosa più razionale è l'articolo 11, che disciplina le carte d'identità. Cosa c'entra in un decreto sullo sport? Semplice, serve a mettere una pezza alla transizione verso la carta d'identità elettronica, gestita talmente male da costringere il governo a prorogare il documento cartaceo e inventarsi un documento provvisorio fino al 2027, a fronte di scadenze europee note da anni. Prendiamo atto della pezza a colore, ma Presidente, onorevoli colleghi, non chiamiamola efficienza, è semplicemente la prova di un ulteriore fallimento amministrativo temuto e annunciato da tempo. Il Movimento 5 Stelle, insieme con l'intera opposizione, nello svolgere dell'iter del provvedimento, sono intervenuti a più riprese presentando emendamenti puntuali, spesso a costo zero, per promuovere lo sport quale diritto universale e gratuito per i fragili. E cosa hanno fatto le forze di maggioranza? Li hanno bocciati sistematicamente, senza visione, senza apertura sociale, senza fornire risposta al paese reale. Compresi quegli emendamenti a mia prima firma che intendevano tutelare essenzialmente i più giovani, i più fragili e i meno abbienti. L'unico aspetto qualificante sono i due ordini del giorno a mia prima firma, il G1978-3/7, che tutela i ragazzi affetti da disabilità, e il G1978-6/7, che tutela le famiglie meno abbienti con i sei inferiori ai 15.000 euro. Presidente, onorevoli colleghi, il Movimento 5 Stelle non sarà complice dell'ennesima trasformazione di un diritto in un privilegio per pochi. Viviamo tempi difficili. Attraversiamo un presente incendiato dalle guerre e irto di insidie nell'oscurarsi di un futuro come promessa, in un futuro come minaccia. Uno dei frammenti di un Vangelo apocrifo di Borges ci ricorda che nulla si edifica sulla pietra, tutto sulla sabbia, ma che noi dobbiamo edificare come se la sabbia fosse pietra. Per questo non ci arrenderemo, continuando a lottare per uno sport che tenda la mano ai giovani, ai fragili, agli ultimi. Lo sport non è una voce di bilancio da sacrificare, né un palcoscenico per passerelle governative, bensì uno dei principali pilastri su cui si regge la Repubblica italiana, una vera palestra di democrazia dove l'impegno, l'uguaglianza, il riconoscimento del valore e del merito devono essere garantiti a tutti, indipendentemente dal censo o dall'appartenenza a una determinata classe sociale. Grazie.
1: Grazie senatrice. Lascio la parola alla senatrice Rando.
7: Presidente, grazie. Presidente, ministro Abodi, colleghi.
0: Partito Democratico.
7: Questo decreto che oggi offre l'occasione, che abbiamo all'esame, offre l'occasione per una riflessione che va oltre le singole disposizioni contenute nel testo. È un provvedimento non si limita a intervenire su alcuni aspetti dell'ordinamento sportivo, come dicevano tanti altri colleghi che mi hanno preceduto, racconta anche un modo di intendere la funzione della legislazione, il rapporto tra governo e Parlamento e soprattutto il ruolo che lo sport dovrebbe avere nelle politiche pubbliche. Parto dal metodo. Questo decreto interviene contemporaneamente sui grandi eventi sportivi, sulla governance dello sport, sull'organizzazione dell'Unione Italiana di Tiro a Segno, sui diritti audiovisivi del calcio femminile e persino sulla proroga dell'efficacia della carta d'identità cartacea. E quindi non è una questione formale. La Costituzione prevede il ricorso alla decretazione di urgenza come strumento eccezionale. Negli ultimi anni invece assistiamo sempre più spesso a un utilizzo estensivo del decreto legge che finisce per sostituire il procedimento legislativo ordinario, anche quando non ricorrono presupposti tali da giustificare questa scelta. E quindi è una tendenza che riguarda il ruolo del Parlamento, perché quando in un unico testo confluiscono discipline tra loro eterogenee, la possibilità di un confronto approfondito inevitabilmente si riduce. Quindi non è soltanto il giudizio delle opposizioni, il Comitato per la legislazione della Camera aveva già osservato come questo provvedimento persegua una pluralità di finalità tra loro eterogenee, richiamando ancora una volta il tema dell'omogeneità dei decreti legge. Sono osservazioni che meritano attenzione, Presidente, soprattutto in una stagione nella quale la decretazione d'urgenza sembra di essere diventata la regola anziché l'eccezione. Venendo invece al merito, il decreto contiene disposizioni diverse tra loro. Alcune sono certamente condivisibili. Penso ad esempio all'incremento delle borse di studio destinate agli studenti universitari che conseguono risultati sportivi di particolare rilievo, favorire la possibilità di conciliare il percorso universitario con quello agonistico è un obiettivo che il Partito Democratico ha sempre sostenuto. Così come è positiva la scelta di rafforzare il percorso di autonomia del calcio femminile professionistico attraverso una diversa distribuzione dei proventi derivanti dai diritti audiovisivi. Sono interventi che vanno nella giusta direzione. Resta però un elemento che non può essere sottovalutato. L'entità delle risorse stanziate appare limitata rispetto agli obiettivi dichiarati. Quando si afferma di voler sostenere la doppia carriera degli studenti atleti o consolidare lo sviluppo dello sport femminile, occorre accompagnare queste affermazioni con investimenti coerenti, concreti. Diversamente, il rischio è quello di produrre misure simboliche, incapaci di incidere realmente sulle condizioni del sistema sportivo. Ma uno dei punti

Il problema invece nasce quando ciò che dovrebbe costituire un'eccezione diventa la normalità. Ed è questa la tendenza che osserviamo ormai da tempo. Per le grandi opere, per gli eventi internazionali, per gli interventi infrastrutturali, la risposta è sempre più frequente la stessa. Più frequentemente la stessa. Un commissario straordinario, poteri derogatori, procedure speciali. È una scelta che merita riflessione, perché il commissariamento non dovrebbe sostituire la capacità dell'amministrazione ordinaria di programmare, di progettare e realizzare gli interventi pubblici. Uno Stato moderno non si misura dalla quantità dei commissari che nomina, ma dall'efficienza delle proprie istituzioni ordinarie. Se il ricorso agli strumenti straordinari diventa sistematico, il rischio è quello di produrre un duplice effetto negativo. Da un lato si depotenziano progressivamente le amministrazioni ordinarie e dall'altro si alimenta l'idea che il rispetto delle regole comuni rappresenta un ostacolo anziché una garanzia. Da questo punto di vista il lavoro svolto alla Camera ha consentito almeno di correggere alcune delle criticità più evidenti del testo originario. Grazie anche al contributo delle opposizioni sono stati introdotti correttivi importanti. È stato chiarito che i poteri derogatori del commissario non possono estendersi alla disciplina della trasparenza, dell'accesso agli atti e della prevenzione della corruzione. Contestualmente questo è un punto centrale. È stata prevista una forma di vigilanza collaborativa da parte dell'ANAC. Sono modifiche significative, ma è difficile non osservare che proprio queste modifiche dimostrano come il testo predisposto dal Governo presentasse profili problematici sotto il profilo delle garanzie. Trasparenza, accesso civico e prevenzione della corruzione non possono essere considerati variabili dipendenti dall'urgenza. Al contrario, proprio quando si attribuiscono poteri straordinari, diventa ancora più importante rafforzare i meccanismi di controllo. Le deroghe non possono attenuare i principi che presiedono la legalità amministrativa. Credo però che il limite principale di questo decreto non riguardi soltanto ciò che contiene, Presidente, ma anche ciò che non contiene. Pochi anni fa questo Parlamento ha approvato con un consenso larghissimo la modifica dell'articolo 33 della Costituzione, riconoscendo il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Fu una riforma fortemente sostenuta dal Partito Democratico e nata in particolare grazie al lavoro e all'impegno del collega deputato Mario Berruto. Quella modifica costituzionale non aveva un valore soltanto simbolico, affermava un principio destinato a orientare l'intera politica pubblica in materia di sport. Se lo sport contribuisce alla formazione della persona, alla salute, all'inclusione e alla coesione sociale, allora la politica sportiva non può esaurirsi nella gestione dei grandi eventi e nella disciplina degli organismi di governo. Dovrebbe partire dalla condizione concreta che consentono ai cittadini di praticare attività sportiva. Dovrebbe interrogarsi sullo stato dell'impiantistica di base, sul ruolo delle associazioni sportive dilettantistiche, sulla possibilità per un bambino o una bambina di accedere a un'attività sportiva indipendentemente dal reddito della propria famiglia, sulle disuguaglianze territoriali che ancora caratterizzano l'offerta sportiva nel nostro Paese e ancora, punto fondamentale, sul rapporto tra scuola e sport, sul sostegno al volontariato sportivo. Ebbene, su questi temi il decreto dice molto poco. E questa non è una semplice omissione, è il riflesso di una precisa gerarchia di priorità. Nel provvedimento trovano spazio gli assetti organizzativi, le strutture commissariali, la governance, gli organismi, le varie nomine. Rimane invece sullo sfondo la dimensione dello sport come politica pubblica rivolta alle persone. Eppure è proprio nello sport di base che si producono gli effetti più rilevanti per la collettività. È lì che si combatte la sedentarietà, che si costruiscono relazioni sociali, che si previene il disagio giovanile. È lì che lo sport svolge quella funzione educativa e di inclusione che oggi la Costituzione riconosce espressamente. I grandi eventi sono importanti e possono rappresentare una straordinaria opportunità per il Paese. Nessuno mette in discussione questo, ma la loro riuscita non può essere misurata soltanto dal rispetto dei cronoprogrammi, della quantità delle opere realizzate. Lasceranno un'eredità positiva soltanto se contribuiranno a rafforzare il sistema sportivo nel suo

0: complesso a partire dai territori, e se quelle infrastrutture diventano luoghi da far vivere anche ai più fragili, altrimenti rischiano di rimanere eventi isolati, privi di un reale impatto sulla pratica sportiva quotidiana. E questa è la differenza di impostazione che ci divide. Noi riteniamo che la politica sportiva debba partire dall'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione. Significa considerare lo sport come uno strumento di inclusione sociale, di salute pubblica, di crescita educativa ed investire nelle comunità prima ancora che negli eventi, e rafforzare il tessuto delle associazioni sportive e delle realtà dilettantistiche. Occorre quindi, questo decreto invece restituisce un'immagine diversa. L'attenzione, come dicevo, si concentra prevalentemente sugli assetti di governo, sulle strutture organizzative, molto meno spazio viene dedicato alle persone che lo sport lo praticano ogni giorno. Ed è questa in fondo la differenza tra la vostra idea di sport e la nostra. Per noi lo sport è prima di tutto un diritto di cittadinanza e uno straordinario fattore di inclusione sociale. In questo decreto invece questa idea dello sport non emerge. C'è proprio un'altra idea dello sport. Emerge piuttosto una concezione nella quale la governance occupa più spazio della partecipazione, gli organismi più della comunità, gli assetti istituzionali più dei diritti. Vi occupate degli incarichi e perdete di vista le persone. Ed è per questa ragione che, pur riconoscendo alcuni interventi condivisibili e miglioramenti introdotti durante l'esame alle Camere, esprimiamo una valutazione critica e negativa sul provvedimento. Perché una politica dello sport dovrebbe essere giudicata, prima ancora che della qualità della sua organizzazione, dalla capacità di allargare le opportunità, ridurre le disuguaglianze e rendere effettivo il diritto di tutti a praticare attività sportiva. E questa è la direzione indicata dalla Costituzione, ed è questa la direzione che a nostro giudizio questo decreto continua a non seguire. Grazie.
1: Grazie senatrice. Lascio la parola al senatore Liris.
2: Grazie Presidente.
3: Fratelli d'Italia.
2: Grazie signor Ministro, grazie alla signora relatrice. Io sono orgoglioso di parlare in quest'Aula di questo provvedimento proprio perché mi dà l'opportunità in qualche modo di contraddire tante delle eccezioni che sono state mosse su un provvedimento che invece anche da parte di una parte della minoranza ha evidenziato avere delle parti molto positive che in qualche modo facilitano l'approccio a quelle che sono le misure più importanti che lo sport deve affrontare, questo sia nell'ambito dello sport di base, sia per quanto riguarda la centralità dello sport nelle comunità, non soltanto nelle grandi città ma anche nelle piccole comunità e nei piccoli comuni. L'approccio che si deve avere nell'organizzazione dei grandi eventi, in particolar modo gli Europei 2032, l'America's Cup, i Giochi del Mediterraneo, grandi eventi all'interno dei quali si misura non soltanto la capacità di un ministero di essere protagonista, ma di una nazione di essere protagonista, e questo l'abbiamo visto recentemente, quanto siano importanti i grandi eventi e quanto lascino di positivo sul territorio, nella misura in cui delle amministrazioni locali, magari illuminati, magari capaci di non essere in contraddizione rispetto a delle indicazioni del Ministero, possano farne tesoro e possano arricchirsi e lasciare poi alle generazioni successive quello che di infrastrutture, in termini di infrastrutture, viene creato con i grandi eventi. Perché i grandi eventi non sono soltanto la manifestazione, sono soltanto una manifestazione di forza in quel momento, ma sono politica industriale, sono prodotto interno lordo. Io nella mia vecchia vita di assessore regionale allo sport ho avuto modo di toccare con mano tutti i punti che sono stati in qualche modo enfatizzati in questo provvedimento, e per gioco mi ricordo, per gioco evidentemente in maniera semplicistica, riportando una opportunità che mettemmo in evidenza nel primo mandato, lo ricorderà il collega Sigismondi, quando provammo a stanziare pochi milioni, 4 milioni mi ricordo nel primo bando, per i comuni, perché i comuni potessero accedere a dei finanziamenti a fondo perduto per mettere in sicurezza una palestra, per dare l'opportunità a un piccolo comune di mettere un campo polivalente a disposizione della propria comunità, un piccolo campetto, una piccola piscina, un presidio delle istituzioni all'interno di un piccolo comune. Ebbene, quei 4 milioni non bastarono, non soltanto non bastarono, ma col primo bando le richieste ammontarono quasi a 10 volte tanto. Oggi quel tipo di bando è la testimonianza che ogni piccolo comune, che ogni sindaco, che ogni amministratore ha nel proprio cassetto un'iniziativa di riferimento sportivo, magari riferito al mondo dei dilettanti, che può dare una risposta alla propria comunità e che diventa una presenza dello Stato, diventa una lotta allo spopolamento, diventa una presenza di valori, di istituzioni, di educazione nei confronti dei più giovani e anche un'opportunità per quella politica di invecchiamento attivo che stiamo perseguendo. Quindi sport come educazione, come inclusione, come prevenzione e come salute. Noi siamo quelli dello sport in Costituzione, noi abbiamo messo lo sport in Costituzione, con grande orgoglio e con un voto unanime abbiamo messo lo sport in Costituzione. Oggi mettiamo in evidenza come lo sport possa essere elemento di prevenzione attiva, prevenzione primaria e anche di terapia. Quanto un'attività sportiva magari aerobica può sostituire una terapia antipertensiva nelle persone che evidentemente sono esposte e sono a rischio di dislipidemie, di cardiopatie e che hanno a che fare con dismetabolismi. E lo sport può essere una risposta importante proprio sia in termini terapeutici sia adiuvanti rispetto a terapie che possono essere messe a disposizione. E la ringrazio, signor Ministro, per il gesto istituzionale ma anche educativo delle borse di studio per gli universitari che conseguono risultati sportivi. Questo è un elemento educativo importante. Lo sport già di suo insegna come non esistano scorciatoie, come soltanto attraverso l'abnegazione e il sacrificio si possa arrivare a dei risultati. Poter sposare i risultati sportivi con meriti scolastici e universitari è una forma educativa che appartiene al DNA del governo Meloni, del ministero condotto dal ministro Abodi, del centrodestra, di coloro che fondano una politica sul merito anche nell'ambito sportivo. E pertanto abbiamo potuto capire come ogni euro investito nello sport produce valore. Quindi lo sport per noi non è un costo, è un investimento. Ogni euro che investiamo può produrre se, ripeto, amministrazioni siano capaci di interloquire con enti sovraordinati, certamente le regioni, ma di ascoltare le indicazioni che oggi un ministero illuminato, finalmente un ministero che abbia rimesso al centro dell'agenda di un governo lo sport, quindi la ringrazio, caro Ministro, siano capaci di portare avanti. Quindi America's Cup, Europei 2032, Olimpiadi, Paralimpiadi non sono soltanto manifestazioni sportive, sono politiche industriali, politiche turistiche, politiche economiche, sono foriere di prodotto interno lordo. L'indotto che una manifestazione porta in un determinato luogo, in una determinata località, non è una ricaduta positiva soltanto nei confronti di la location, della location all'interno della quale viene svolta la manifestazione, ma è un indotto per un territorio anche più vasto rispetto a quella singola location, ma certamente con un indotto non soltanto turistico ma anche socio-economico che può fare la differenza. Molto spesso è diventato anche un modo, una strategia per dare e per ampliare, per valorizzare un brand di location che non sono abbastanza conosciute, non sono abbastanza valorizzate. Noi in Abruzzo lo abbiamo fatto con la partenza del Giro d'Italia, che è diventata storia, quella della partenza del Giro d'Italia dalla costa dei Trabocchi è diventata un palcoscenico internazionale che ha fatto conoscere location che non erano abbastanza conosciute, che potevano lanciare infrastrutture che potevano valorizzare infrastrutture e che potevano rendere un servizio alla comunità non soltanto in quel momento ma anche in prospettiva. Ed è per questo che questa visione deve continuare a crescere. Dobbiamo dare la possibilità attraverso lo sport, ripeto, di dare una possibilità in più a tanti giovani, anche più sfortunati, anche quelli speciali, e penso all'ambito paralimpico, penso alla capacità che possiamo avere di, attraverso lo sport, praticare politiche di accessibilità, di inclusione, magari valorizzando anche la figura all'interno delle comunità e dell'amministrazione del disability manager. In tante infrastrutture, in tante costruzioni, lo dico nell'ambito di chi ha dovuto affrontare il tema della ricostruzione, ebbene il disability manager, cioè una figura tecnica, ingegnere, architetto, che possa con parere vincolante mettere l'ok, un visto vincolante nelle opere di costruzione e di ricostruzione di impianti sportivi, può fare la differenza quando quegli impianti presentano tutte le caratteristiche di accessibilità e di inclusione. Questo può essere un elemento in più da mettere a disposizione di una nazione che si appresta ad approvare questo decreto, ma in funzione prospettica di chi vuole valorizzare lo sport di base, i grandi eventi e le infrastrutture. Pertanto, caro Ministro, la ringrazio per questo provvedimento. Chiaramente chi in dichiarazione di voto, il nostro responsabile dipartimento del partito, enfatizzerà maggiormente alcuni altri aspetti che stiamo portando avanti come partito e come centrodestra, le invitiamo a marciare su questo ambito e su questa strada, a continuare su questa strada di valorizzazione dello sport a livello educativo, formativo, di dare un futuro con maggiori certezze, ripeto, di prospettiva alle nostre comunità, quindi col doppio livello delle grandi opere, delle grandi infrastrutture, dei grandi eventi, ma anche del livello educativo, dello sport di base, dello sport educativo, di coloro che vogliono che lo sport sia una prospettiva positiva per i giovani e anche per gli anziani. Di fatto un'opportunità per coloro che in termini di fragilità vogliono una risposta dello Stato, e con questo decreto ne hanno ampia dimostrazione. Grazie Ministro.
1: Grazie Senatore Liris. Quindi dichiaro chiusa la discussione generale. Né la relatrice né il Governo intendono intervenire, quindi avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta Commissione permanente. Passiamo alle illustrazioni degli emendamenti. All'articolo 1, Bevilacqua, Sironi, Pirondini, De Cristofaro. All'articolo 2, Rando, Crisanti, Verducci, Turco, Pirondini. All'articolo 4, De Cristofaro. 4 bis De Cristofaro, Mareschi. Articolo 5, Pirondini, Rando, Sbrollini. Articolo 6, Pirondini, Delia, De Cristofaro, Sbrollini. Articolo 7, Floridia, Aloisio, Bevilacqua, Crisanti, Verducci, Rando. Articolo 8, Delia, Floridia, Aloisio, Sbrollini, De Cristofaro, Untenberger. Articolo 8 bis Crisanti, articolo 9 Verducci. Chiedo. Quindi, senatore?
3: Sì, Presidente, non mi ha visto, ma ho alzato la mano anche prima.
1: Volevo Scusi, non l'avevo vista.
3: Volevo intervenire sull'articolo 2.
4: Mario Turco, Movimento 5 Stelle.
3: In particolar modo sull'emendamento 2.3. dove a questo punto noi chiediamo al Governo e in particolar modo al Commissario straordinario una relazione tecnica legata, diciamo, alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata con riferimento ai costi delle infrastrutture. Avevamo chiesto, diciamo, più volte un'interrogazione al Governo ma anche al Commissario per cercare, sì Ministro, per cercare di comprendere, dato che nei bandi di gara si fa riferimento al costo della manodopera legata alla realizzazione delle infrastrutture, abbiamo chiesto più volte se questo costo della manodopera nelle offerte, quindi nei bandi di gara, sia stato, diciamo, rispettato o meno nel corso, diciamo, della realizzazione delle opere. E poi, Presidente, volevo intervenire anche sull'emendamento 2.4. Noi lo abbiamo ridepositato, lo stesso emendamento, qui al Senato, con riferimento all'apertura ai voli di linea passeggeri dell'aeroporto di Taranto in vista dei Giochi del Mediterraneo. Dato che su questa proposta molti parlamentari, anzi quasi tutti i parlamentari eletti a Taranto, avevano avanzato, diciamo, la loro proposta di portarla qui in aula, però noi ci rendiamo conto nel fascicolo degli emendamenti che nessuna proposta dei parlamentari di centrodestra è arrivata qui in Senato, ma neanche alla Camera. Per cui noi chiediamo a questo punto a lei, Ministro, e al Governo di poter valutare prima del voto la possibilità di chiudere quell'iter amministrativo iniziato nel 2021 nel corso del governo Conte II, poi ratificato nel corso del governo Draghi a maggio 2022 con l'apertura di questo iter amministrativo. Però in questi 4 anni, ahimè, il ministro Salvini e il governo, nonostante le tante interrogazioni a sollecito, non ha mai dato poi riscontro a queste nostre richieste e soprattutto non ha dato seguito alla sentenza del Consiglio di Stato e al rispetto del diritto alla continuità territoriale. Quindi noi auspichiamo a questo punto, nella maggioranza di centrodestra, nei parlamentari eletti a Taranto, qui presenti in Senato, e nella sua figura, Ministro dei Trasporti, affinché Taranto possa avere il riconoscimento di questo diritto, soprattutto in relazione, diciamo, alla grande crisi economica, sociale e culturale che sta attraversando il capoluogo ionico. Grazie.
1: Grazie, Senatore. Mi sembra che non ci sia nessun altro che ha chiesto di intervenire, quindi chiedo il parere al relatore su tutto, compresi gli ordini del giorno.
5: Sì, Presidente, 01.1 contrario. Tutti gli emendamenti all'articolo 1 sono contrari. L'ordine del giorno G1.1, Bevilacqua ed altri, favorevole condizionatamente alla seguente riformulazione. Espunte la quarta e la quinta premessa, accolto il primo impegno riformulato come segue. Impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad assicurare che le disposizioni in materia di sport contenute nel presente decreto siano attuate nel pieno rispetto del valore educativo e sociale sancito all'articolo 33 della Costituzione, garantendo la priorità d'accesso alle attività per i minori, le persone con disabilità e le famiglie in condizione di svantaggio economico. Okay. Articolo 2, parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 2. Ordine del giorno, non ce ne sono, no. Passiamo al 4. 4.1, parere contrario. 4 bis 1, parere contrario. E abbiamo l'ordine del giorno G4 bis.100, Marcheschi, e c'è un invito al ritiro.
1: È ritirato. Articolo 5.
5: Okay. Articolo 5, parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 5.
1: Ok.
5: Poi passiamo all'ordine del giorno. Prima no. Abbiamo il 6, che è parere contrario a tutti gli emendamenti. E l'ordine del giorno G6.100, parere favorevole. Poi passiamo all'articolo 7. L'aggiuntivo al 6 è contrario, il 6.0.1 e il 6.0.2 è contrario. Articolo 7, parere contrario a tutti gli emendamenti. Articolo 8, parere contrario a tutti gli emendamenti. E l'ordine del giorno G8.100. Favorevole con l'impegno riformulato come segue. Impegna il Governo ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 14 e 15, nel rispetto delle prerogative delle regioni e province ad autonomia speciale, incluso quella della provincia autonoma di Bolzano. L'articolo 9. Contrario sui restanti, quindi.
1: Perfetto.
5: Contrario su tutti.
1: Governo?
6: Presidente, parere conforme al relatore, grazie.
1: Grazie, quindi passiamo alle votazioni. Allora, all'articolo 1, emendamento 01.1 è improcedibile. 1.2 improcedibile. Passiamo all'emendamento 1.3 De Cristofaro e altri con parere contrario al relatore governo. Senatrice? Senatrice Gaudiano? Senatrice?
7: Nico.
1: Come?
7: No. Sullo 01.1 io vorrei che venga messo comunque ai voti con ex articolo 102 bis.
1: Sì, però siamo già passati oltre, senatrice.
7: Io alzavo la mano, ma non mi vedeva.
8: No,
7: sono tre ore che alzavo la mano e non
1: allora,
7: mi vedeva.
1: Diciamo.
7: Si è accorto della collega Gaudiano.
1: Ditemi. Vabbè, torniamo indietro e votiamo, dai.
7: Scusi Presidente, vorrei anche fare...
1: 01.1, appoggio. L'appoggio c'è. Dichiaro aperta la votazione. E mi chiede di votarlo, io la faccio votare, senatrice. Cioè, mi dica lei che cosa vuole fare.
7: Al microfono avevo chiesto dichiarazione di voto. Di metterlo alla votazione chiedevo la dichiarazione di voto.
1: Vabbè, si vede che sono io sordo.
7: Sto carburando lentamente questa mattina, tutti quanti. Posso?
1: Stiamo votando. Dichiaro aperta la votazione, dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Devo mettere gli occhiali perché non vedo più niente. 1.3 De Cristofaro e altri, parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.4, senatrice Sironi, a lei la parola.
4: Movimento 5 Stelle.
9: Grazie, sono stata tempestiva. Ci tenevo comunque, nonostante il parere contrario, sottolineare il contenuto di questo emendamento, che chiede che nella definizione dei piani di intervento il commissario straordinario privilegia le proposte che prevedono il recupero, la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti. E questo in coerenza col decreto del 2021 numero 38, con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, con gli strumenti di pianificazione locale in materia di qualità dell'aria, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nonché con gli obiettivi di ripristino degli ecosistemi di cui al regolamento, anche al fine di contenere il consumo di suolo e l'impermeabilizzazione delle superfici. Io vi porto subito al caso concreto che ho in mente, che è lo stadio di San Siro a Milano. Come sapete, dopo vicissitudini lunghissime, lo stadio è stato venduto e le società hanno deciso di demolire lo stadio e di costruirne un altro qualche centinaio di metri poco più in là. Ora, quello che non viene preso in considerazione e che io ci tenevo che il commissario viceversa facesse nell'ambito dei propri poteri è quello di privilegiare gli interventi di ristrutturazione dell'esistente, perché la sola demolizione dello stadio di San Siro di Milano comporta l'emissione di 210.000 tonnellate di CO2. In una città in particolare come Milano, che già supera qualsiasi limite di inquinamento, tali emissioni solo per la demolizione, non parlo della ricostruzione, significa vanificare tutta l'attività svolta dal comune in 15 anni per cercare di riportare le soglie sotto i limiti. È un problema molto grave che dovrebbe essere preso in considerazione. La norma prevede la possibilità di ristrutturare anziché di demolire e costruire, ma il governo, lo Stato, dovrebbe mettere dei paletti chiari, perché qua ci sono delle priorità che devono essere rispettate, che sono quelle della salute e del benessere dei cittadini, certamente prima di quelli degli interessi degli speculatori immobiliari, perché alla fine quella è un'operazione di speculazione immobiliare. Grazie.
1: Grazie senatrice, quindi 1.4. Senatrice.
8: Chiedo il voto elettronico su questo emendamento.
1: Appoggio. Appoggio c'è. Quindi dichiaro aperta la votazione. Votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.5, Pirondini e altri, improcedibile. 1.6, De Cristofaro e altri, improcedibile. 1.7, De Cristofaro e altri, improcedibile. 1.8, Sironi e altri, con parere contrario relatore e governo. Dichiaro favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.9, Bevilacqua e altri, improcedibile. 1.10, Pirondini e altri, improcedibile. L'ordine del giorno è favorevole con riformulazione. Senatrice Bevilacqua, accetta la riformulazione?
7: Se posso intervenire, certo, spiegando perché non...
4: Poi Bevilacqua, Movimento 5 Stelle.
7: Era quello che avrei voluto dire anche nell'intervento precedente. Presidente, noi con questo ordine del giorno, ma anche con il precedente emendamento, chiedevamo una cosa semplice, su cui nel 2015 capo di Fratelli d'Italia all'opposizione e oggi Presidente del Consiglio si esprimeva con parole molto nette in merito al gioco d'azzardo. Giorgia Meloni diceva che il gioco d'azzardo dovrebbe essere trattato come la dipendenza da fumo e quindi, così come sui pacchetti delle sigarette c'è scritto che nuoce gravemente alla salute, lo stesso andava fatto col gioco d'azzardo e che quindi negli impianti sportivi non si sarebbe dovuto procedere alla pubblicità e al sostegno, insomma, all'incentivo a questo tipo di pratiche. Io chiederei ai colleghi della maggioranza, in particolare a quelli di Fratelli d'Italia, cosa gli ha fatto cambiare idea, perché con questo ordine del giorno noi chiediamo, tra le altre cose, esattamente questo, e cioè che il bene pubblico, la salute pubblica, che è uguale a quella che c'era nel 2015, trovi tutela e rispetto da parte del governo e del Parlamento e che quindi in questi luoghi che dovrebbero essere di accrescimento dal punto di vista dei valori sportivi non possa trovare spazio la pubblicità al gioco d'azzardo. Quindi chiedo e mi appello alla maggioranza affinché riveda la propria posizione e si riguardi il contenuto di questo ordine del giorno e lo approvino così com'è. Grazie Presidente.
1: Grazie senatrice. Allora, quindi metto in votazione a questo punto l'ordine del giorno senza la riformulazione, a questo punto con parere contrario relatore e governo. Senatrice?
8: Chiedo il voto elettronico.
1: Appoggio? Appoggio c'è. Dichiaro aperta la votazione. Votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Sospendo la seduta in quanto c'è la cerimonia del ventaglio. La seduta riprenderà alle ore 16.
4: La seduta è seduta pomeridiana sulla legge di conversione del decreto sport. Alla presidenza la senatrice Renzulli.
10: In materia di sport e grandi eventi. Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 e ricordo che su tutti gli emendamenti la relatrice e il rappresentante del governo hanno espresso parere contrario. Allora, 2.1 improcedibile. Scusate. Improcedibile. 2.3 che è a favore, che è contrario.
4: La seduta del 29 luglio al Senato.
10: 2.4, senatrice, senatore Turco. No, me lo deve dire
4: Mario Turco, Movimento 5 Stelle.
10: Grazie.
11: Presidente, avevo alzato la mano prima del voto e chiedevo il voto elettronico sul 2.3.
10: Siamo già oltre però il 2.3.
3: Io avevo alzato la mano prima, Presidente. Se lei corre e non mi vede, non è un problema.
10: Lo può chiedere sul successivo se vuole.
3: Presidente, perché sono completamente diversi.
10: Va bene, per questa volta. Poi dopodiché, se non la vedo, siamo in quattro e nessuno di quattro ha visto. Ecco.
3: Mi prenoto per il 2.4.
10: Ecco. Allora, chiede il voto elettronico del 2.3? Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. Dichiaro aperta la votazione. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 2.4, senatore Turco o senatrice Gaudiano?
8: Chiedo la verifica del numero legale.
10: Appoggio. Allora annullo la verifica del l'appoggio e la verifica del numero legale, perché sul 2.4 è improcedibile. Quindi la senatrice o il senatore Turco, mettetevi d'accordo.
3: Voto.
10: Chiede?
3: Voto elettronico.
10: Appoggio. Per il voto, l'appoggio c'è una di... Votiamo la prima parte fino a Taranto Grottaglie. Dichiaro aperta la votazione.

0: La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 2.6, improcedibile. 2.7, improcedibile. Passiamo all'articolo 4. Dove sono le illustrazioni? Ah, le illustrazioni sono state tutte fatte già prima, quindi parere del anche pareri? Tutti contrari, perfetto. Allora, articolo 4, 4.1, improcedibile. 4 bis 1, improcedibile. Ordine del giorno è ritirato. Passiamo all'articolo 5, tutti contrari. 5.1, che è a favore. Prego, senatrice Godiano.
1: Chiedo la verifica.
0: Appoggio. L'appoggio c'è, la verifica del numero legale è aperta. Chiudiamo la verifica del numero legale. Il Senato è il numero legale. Allora, favorevoli, contrari, chi si astiene? Il Senato non approva. 5.2, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.3, senatore Turco.
2: Può procedere al voto elettronico.
0: Sì, appoggio. L'appoggio c'è, è aperta la votazione. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 5.4. Favorevoli? Contrari, chi si astiene? Il Senato non approva. 5.0.1, improcedibile. 5.0.2, improcedibile. Articolo 6, con pareri contrari di relatore e governo, tutti contrari. Votiamo il 6.1, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Ah, senatrice Gaudiano, scusi, pensavo stesse votando.
3: Movimento 5 Stelle.
0: Chi è a favore, alza la mano.
1: Chiedo il voto elettronico su questo emendamento.
0: Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. 6.2, improcedibile. 6.3, improcedibile. 6.5, favorevoli. È il 4, però era dietro questo, lo facciamo lo stesso. 6.4, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.5, favorevoli, contrari, chi si astiene, il Senato non approva. 6.6, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Ordine del giorno G6.100 è favorevole, quindi diamo per accolto. 6.0.1, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 6.0.2, improcedibile. Articolo 7, con parere contrario di relatore e governo su tutti. 7.1, improcedibile. 7.2, improcedibile. 7.3, improcedibile. 7.4, improcedibile. 7.5, chi è a favore? Senatrice Gaudiano.
1: Chiedo il voto elettronico.
0: Appoggio. L'appoggio c'è, votazione aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. 7.6, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.7, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 7.8, improcedibile. 7.9, improcedibile. 7.10, improcedibile. 7.11, improcedibile. 7.12, improcedibile. 7.13, improcedibile. Passiamo all'articolo 8, con pareri contrari su tutti gli emendamenti di relatore e governo, li votiamo insieme perché sono identici, l'8.1, l'8.2 e l'8.3 e l'8.4. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 8.5 improcedibile, 8.6 improcedibile, 8.7 improcedibile. Votiamo l'8.8, chi è a favore? Senatrice Gaudiano?
1: Voto elettronico.
0: Appoggio? L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. 8.9 e 8.10 identici in un'unica votazione. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 8.11 improcedibile, come anche l'8.12 in quanto identico. 8.13 improcedibile, 8.14 improcedibile, 8.15. Chi è a favore? Sta chiedendo il voto elettronico. Appoggio? L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. 8.16, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 8.17, chi è senatrice Gaudiano, chiede il voto elettronico. Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. 8.18, improcedibile. Votiamo l'8.19, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 8.20, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 8.21 improcedibile, 8.22 improcedibile, 8.23 improcedibile. Votiamo l'8.24 con il voto elettronico, chiesto alla senatrice Gaudiano. Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.25, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 8.26, improcedibile. 8.27, improcedibile. 8.28, improcedibile. Votiamo l'8.29, chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 8.30, improcedibile. 8.31, lo votiamo. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 8.32, improcedibile. 8.33, improcedibile. Votiamo l'8.34 con voto elettronico chiesto dalla senatrice Gaudiano. Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. 8.35, improcedibile. Votiamo l'8.36, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 8.37, improcedibile. 8.38, improcedibile. 8.39, improcedibile. 8.40, improcedibile. 8.41, lo votiamo, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 8.42. Chi è a favore? Chiede il voto elettronico alla senatrice Gaudiano. Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Ordine del giorno favorevole con riformulazione. La senatrice Unterberger mi deve dire se lo...
3: Grazie Presidente, io ho...
4: Delle autonomie.
3: Testo 2.
0: Ce l'hanno? Sì, allora se mi date il parere sul testo 2, chiedo alla relatrice di darmi il parere sul testo 2.
3: Parere favorevole.
0: Governo?
2: Conforme al relatore, grazie Presidente.
0: Quindi lo diamo per accolto. Allora, passiamo all'articolo 8 bis. quindi sempre con parere contrario di relatore e governo. 8 bis 1, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. Passiamo all'articolo 9, sempre con parere contrario di relatore e governo. 9.1 è improcedibile e passiamo alle dichiarazioni di voto. È scritta a parlare la senatrice Sbrollini, prego.
4: Grazie.
5: Italia Viva.
4: Presidente, colleghe e colleghi, signor Ministro, onorevoli sottosegretari. Ma prima di tutto, questa mattina abbiamo avuto la discussione generale, intervenuta la mia collega, la senatrice Fregolent, già mettendo in evidenza alcune questioni che poi cercherò di riprendere in maniera molto sintetica. Prima considerazione. Caro Ministro, noi ci conosciamo da tanti anni e ci stimiamo anche da tanti anni perché in molte occasioni ci siamo trovati in percorsi diversi, ma sempre a favore di tutto quello che andava a incentivare un paese che, dove lo sport dovrebbe essere, diciamo, molto più valorizzato rispetto a quello che è stato, diciamo, fino ad ora. I motivi sono molto noti, sono quelli di un paese che, diciamo, per sua stessa natura, per sua stessa vocazione, è portato ad essere un paese a cielo aperto, come dicono in molti, con le palestre della salute, con impianti sportivi in alcuni luoghi sicuramente di grande valore, in altri invece con strutture fatiscenti o addirittura senza strutture. Ma la prima considerazione, mi permetta, è una considerazione di tipo politico, e cioè di metodo, che è quello che è stato rilevato prima dalla mia collega, ma è stato rilevato anche nella discussione, nel dibattito che c'è stato la settimana scorsa alla Camera, e cioè quello che evidentemente non c'era la necessità di una decretazione d'urgenza. Questo è il secondo decreto sullo sport, è stato definito un decreto omnibus proprio perché al proprio interno si va dalla carta d'identità elettronica ai grandi eventi, alle manifestazioni sportive, all'impiantistica, tutto quello che riguarda il settore giovanile e il calcio femminile. Quindi è un provvedimento sicuramente molto ampio, molto complesso, e noi avremmo preferito che alcune questioni fossero ben distinte. E anche perché lo abbiamo evidenziato anche in altre occasioni, e lei lo sa anche come la pensa il mio partito su questo, noi siamo favorevoli. Signora Presidente, se è possibile avere un po' di silenzio perché c'è un rumore di sottofondo, la ringrazio. E noi avremmo anche magari ai banchi del governo, perché sennò non riusciamo a seguire. E noi, lo sa benissimo, signor Ministro, siamo da sempre favorevoli ai grandi eventi, e io lo continuo a dire anche in quest'Aula oggi, perché Italia Viva, Casa Riformista, ha sempre avuto una valutazione positiva su tutto quello che i grandi eventi, le manifestazioni sportive. Lo diceva la collega Fregolent stamattina, pensiamo a come è cambiato il volto di Torino dopo le Olimpiadi, come sarebbe potuto cambiare anche in altre grandi città se ci fossero stati dei grandi eventi, delle manifestazioni sportive, che sono un volano non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale, culturale, turistico. Perché, insomma, dove c'è un luogo sportivo c'è prima di tutto prevenzione, e noi su questa parola la continueremo a ripetere, perché tante sono le proposte di legge che noi abbiamo presentato anche in questo senso, e lei lo sa bene, Ministro, io lo dico anche in quest'Aula oggi, che alla sua presenza c'è questo nostro disegno di legge che è stato firmato anche in maniera trasversale dai colleghi della maggioranza, di riconoscere l'esercizio fisico come un farmaco naturale da prescrivere in ricetta medica. Perché io mi fermo, Presidente, e poi chiedo ovviamente di recuperare il tempo, perché
5: il governo, scusate.
0: Chiedo ai colleghi di allontanarsi dai banchi del governo, grazie.
4: Che, insomma, sono già 2 o 3 volte che chiediamo. Grazie, signora Presidente. Allora, dicevo, signor Ministro, ci sono tanti progetti di legge che potrebbero vedere la luce come questo, perché noi vogliamo affermare anche qui un principio molto chiaro. Questo è il paese che potrebbe diventare il numero uno anche nello sport, e oggi invece i dati che noi abbiamo sulla sedentarietà, soprattutto tra i bambini, ci dicono esattamente il contrario. Siamo diventati il paese più sedentario d'Europa. Questo vuol dire che dobbiamo invece favorire politiche di welfare, politiche socio-sanitarie, culturali, che vadano nella direzione di rendere l'esercizio fisico un diritto per tutti i bambini e tutte le bambine, indipendentemente da dove nascono, dalle aree geografiche, dalle aree sociali, culturali. Oggi sappiamo che non è così. E poi, signor Ministro, perché pensiamo anche che, proprio perché vorremmo una legge organica su questo tema, come abbiamo detto più volte, alcune questioni potevano essere distinte in altri provvedimenti. Oggi cos'è che però noi qui vogliamo sottolineare? Ci sono delle questioni, abbiamo detto, come quello del tiro a segno, che è un tema che è stato più volte sollevato, e sono persone che, insomma, spero che prima o poi verranno ascoltate, e non si capisce perché c'è stato questo accanimento contro il tiro a segno in Italia, per esempio. Vorremmo avere una risposta su questo. Ma io vorrei anche sottolineare, lo abbiamo fatto come Italia Viva Casa Riformista, anche perché sono le nostre battaglie anche delle scorse legislature, lo abbiamo detto alla Camera, abbiamo rimesso anche qui degli emendamenti, ma purtroppo ancora una volta la maggioranza preferisce non ascoltare le opposizioni e votare contro ideologicamente. Perché mi dovete spiegare, è stato dato un parere negativo ad un emendamento che chiedeva di mantenere le risorse all'1%, lo ha detto anche stamattina, io lo so, Ministro, che lei è favorevole, lo ha detto anche stamattina il Presidente, il neopresidente della FIGC in settima commissione, Giovanni Malagò, che è d'accordo nel mantenere l'1% delle risorse destinate al calcio femminile, invece che portarle allo 0,5, perché si andrebbe ad aprire intanto uno scontro, fatemelo dire, tra settori che vanno aiutati entrambi, e cioè quelli del settore giovanile e quelli del settore femminile. Perché entrambi li dobbiamo valorizzare e rendere queste misure strutturali, non più una tantum. Quindi noi abbiamo presentato un emendamento che chiede di favorire ancora di più, di sostenere il calcio femminile in Italia. E così come siamo convinti che questo Paese, nonostante le poche risorse ancora destinate allo sport e alle giovanili, ci regala in tanti settori, in tanti sport, delle straordinarie competenze, talenti, delle medaglie che poi noi vediamo quando ci sono le Olimpiadi e le varie manifestazioni sportive. E non capiamo perché non investire fino in fondo su questi settori. Anche su questo, colleghi e colleghe, vi chiedo di fare una riflessione comune, qui lo dico al Senato,
5: senza distinzione di colore politico. Abbiamo approvato, per esempio, negli anni scorsi, grazie ai governi di centrosinistra, delle misure a favore della maternità, per esempio per le atlete che prima non c'erano. Stiamo lavorando e siamo sempre disponibili al dialogo con il ministro, con i colleghi anche della maggioranza, per favorire e rendere tutte le strutture e i servizi adeguati al 2026. E perché infine lo sport, come si è visto, e lo voglio ripetere anche qui, è potentissimo per contrastare le dipendenze. Pensiamo agli adolescenti, se ci sono dei luoghi di aggregazione, se ci sono delle strutture, dei servizi, delle palestre H24, sarà più difficile che quei ragazzi e quelle ragazze entreranno in organizzazioni criminali o saranno dipendenti da droghe, da alcol. Quindi dobbiamo fare un investimento serio del nostro paese, invece magari di pensare di inventare nuovi reati per punire anche i ragazzi di 14 anni, magari pensiamo di investire sul sociale. Perché se io vivo in una realtà, e poi so che ho finito il mio tempo, signora Presidente, vado a chiudere, perché se viviamo in alcune realtà dove non c'è neanche un luogo in cui questi ragazzi possono stare assieme, possono ritrovarsi, come possiamo favorire e aiutare quelle famiglie e quei ragazzi che magari non hanno, anche dal punto di vista economico, possibilità di fare degli sport oppure di essere, diciamo, aiutati in alcun modo? Allora io penso che il lavoro che noi dobbiamo fare, lo dobbiamo fare come Parlamento, e prima di tutto, e ho finito, di approvare tutti quei disegni di legge, che sono tanti, prima della fine della legislatura, che hanno già superato il vaglio delle commissioni e sono state anche approvate all'unanimità. Concludo, signora Presidente, dicendo che ci dispiace che di fronte al secondo decreto sport avremmo voluto votare a favore, abbiamo perso un'altra grande opportunità che oggi ci costringe, in maniera anche non positiva per quanto ci riguarda, ci costringe ad esprimere un voto contrario come Italia Viva Casa Riformista. Grazie.
0: Diamo il benvenuto alla delegazione Giovani delle Parrocchie Maria Santissima Addolorata e San Giovanni Battista, località Raffo Petralia Soprana, provincia di Palermo. Proseguiamo con la senatrice Versace, prego, ne ha facoltà.
6: Civici d'Italia, noi moderati.
7: È acceso? Sì. Grazie Presidente, colleghe e colleghi, il provvedimento che oggi esaminiamo interviene principalmente su tre fronti: grandi eventi sportivi, rafforzamento

arretrare su trasparenza, legalità, accesso agli atti e prevenzione alla corruzione. Per quanto riguarda i giochi di Taranto 2026, arrivano risorse aggiuntive, un cronoprogramma rigoroso per le opere che le riguardano. Per l'America's Cup si introducono misure puntuali su frequenze radio, vigilanza tecnica, lavoro e a termine anche tutto connesso all'evento dell'America's Cup. E per Milano Cortina l'intervento è limitato al trattamento del personale militare impiegato nel dispositivo logistico e operativo dei giochi. Quindi sul piano economico il decreto indica sicuramente delle priorità precise e stanzia anche diverse decine di milioni non solo per gli eventi succitati ma anche per l'adeguamento di piscine pubbliche e impianti natatori. E proprio riguardo agli impianti natatori, alla Camera, con un consenso unanime, lasciatemi dire, è stata introdotta proprio questa misura che destina delle risorse ad hoc per l'adeguamento delle piscine pubbliche. Un segnale importante, perché le piscine non sono solo dei luoghi per l'attività agonistica, ma sono dei veri e propri presidi sportivi e sociali essenziali per i territori, per i giovani, ma anche per molte persone con disabilità. E queste scelte mostrano che non siamo davanti semplicemente a un provvedimento simbolico, ma a un intervento che mette delle risorse concrete proprio sugli eventi, sugli impianti e sull'organizzazione. Il decreto di fatto rafforza poi la governance del sistema sportivo, viene potenziata la commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche e interviene sulla ripartizione dei diritti audiovisivi del calcio, destinando, lasciatemi dire, per la prima volta in pianta stabile anche delle risorse importantissime alla Serie A femminile, oltre alla Serie C, con un vincolo preciso, quello di investire nei settori giovanili, nelle infrastrutture e nella qualità dei formatori. Se n'è tanto parlato anche in quest'aula, se n'è tanto parlato anche fuori da questi microfoni, però con questo decreto dobbiamo riconoscere che questa è una finestra importante che si apre e che offre comunque un supporto, un riconoscimento, una valorizzazione importante proprio al settore femminile. Non solo per i campionati ma anche e soprattutto per costruire delle basi solide per crescere e dare delle risposte sempre maggiori. C'è anche un'importante attenzione di riordino per l'Unione Italiana Tiro a Segno e se vogliamo anche per la prima volta l'istituzione del gruppo sportivo della difesa, che non vuole sostituire quelli che sono i gruppi sportivi effettivamente già esistenti e che bene lavorano e che bene ci rappresentano, come appunto l'aeronautica, i carabinieri, l'esercito e la guardia di finanza. Il punto non è infatti creare qualcosa che prima non esisteva, ma dare una regia unitaria, un sistema, una regia unitaria ad un sistema che già è presente e ben articolato, ma che di fatto diventa un coordinamento per raggiungere meglio gli obiettivi, per offrire un migliore reclutamento anche degli atleti e avere maggiori relazioni con il CONI, con il CIP, con sport e salute, anche per l'utilizzo delle infrastrutture. In questo quadro viene anche, lasciatemi dire, pure valorizzato il grande lavoro che pure il gruppo sportivo paralimpico della difesa, che accanto ai militari e al personale della difesa con disabilità, include oggi anche degli atleti paralimpici di alto livello con dei contratti sportivi dedicati. E lasciatemi dire, questa sembrava una cosa impossibile, che ha visto il suo avvio nella scorsa legislatura, mi ha visto come prima firmataria, come portabandiera, una lotta che è durata 3 anni e che oggi comunque dà la possibilità, grazie all'aggiornamento di questa norma, a tanti atleti con disabilità, tanti atleti paralimpici, di essere effettivamente riconosciuti in forza nei gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato. E i militari, proprio con dei contratti ad hoc, gli riconoscono questa possibilità. Questo settore viene valorizzato ulteriormente, cioè un coordinamento e un rafforzamento grazie all'istituzione di questo gruppo sportivo della difesa e non una duplicazione. Poi in chiave sociale il decreto rilancia anche il fondo dote per la famiglia e incrementa il fondo per le borse di studio agli studenti universitari con meriti sportivi. Una scelta che riconosce nello sport uno strumento di salute, inclusione, educazione, mobilità sociale e soprattutto per i più giovani. È un decreto che contiene

0: come abbiamo detto, decine di milioni di euro proprio a sostegno di questo mondo. È vero che anche delle disposizioni di carattere omnibus rispetto al documento identità o alla protezione civile, ma il suo baricentro resta chiaramente lo sport, nei grandi eventi, nei diritti delle persone e l'accesso ai servizi. E permettetemi di ricordare quanto lo sport costituisce davvero uno strumento di crescita personale, di educazione, di prevenzione sanitaria, di integrazione e di coesione sociale. Per questo ogni intervento legislativo mirato e anche a sostegno dello sport rende sempre più ampia e inclusiva anche la possibilità e la partecipazione di tutte le persone alla pratica sportiva, all'utilizzo delle strutture, anche nel rispetto di quello che è quel principio che all'unanimità abbiamo voluto inserire pure nella nostra Carta Costituzionale. Garantire questo accesso, garantire questa possibilità non è solo sulla carta, inizia piano piano a vedere concretizzato questo diritto. Certo, c'è ancora molto da fare, sicuramente c'è ancora tanto da migliorare, sicuramente i fondi stanziati non appaiono sempre sufficienti, ma è sicuramente una preziosa attenzione che il Ministro Abodi e questo Governo hanno voluto dare a questo mondo, allo sport di base, al sostegno dei grandi eventi, al mondo del professionismo femminile e, lasciatemi dire, anche a quello della disabilità. Quindi non posso che vedere favorevolmente, esprimendo chiaramente il voto favorevole del gruppo che rappresento, questo testo che presenta, come ho già detto, degli strumenti operativi, dei presidi di legalità, che sostiene lo sport di base, valorizza tutti i settori che ho citato e che rappresenta una leva concreta proprio anche all'inclusione e alla partecipazione. Grazie Presidente.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Cucchi, prego, ne ha facoltà.
2: Alleanza Verdi Sinistra.
3: Annuncio subito il voto contrario del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra. È un voto contrario che nasce da ragioni sia di metodo che di merito. Due piani diversi ma profondamente intrecciati. Ancora una volta il Governo sceglie di affrontare questioni importanti attraverso la decretazione d'urgenza, comprimendo così il ruolo del Parlamento e riducendo gli spazi del confronto democratico. Dentro questo decreto convivono materie molto diverse tra loro, dai grandi eventi sportivi ai diritti audiovisivi, fino al riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno. Sono temi che avrebbero meritato un confronto parlamentare vero con il mondo dello sport, con gli enti territoriali e con chi ogni giorno opera nelle associazioni e nelle società sportive. Invece, ancora una volta, il Governo utilizza lo strumento del decreto-legge, sminuendo così il ruolo del Parlamento. Ma se il metodo non ci convince, Ministro, è soprattutto il merito su cui non siamo affatto d'accordo, perché dietro questo decreto c'è un'idea di sport che noi non condividiamo. Lo sport non può essere inteso solo per i grandi eventi, le grandi opere e gli assetti. Manca un'idea dello sport come diritto di cittadinanza. Manca un investimento serio sullo sport di base. Manca, soprattutto, una politica pubblica che metta davvero al centro le persone. Per noi lo sport è uno straordinario strumento educativo. È salute, inclusione sociale, prevenzione, è contrasto alla dispersione scolastica e costruzione di relazioni. Lo sport è un modo per imparare il rispetto delle regole, la responsabilità e la solidarietà. Ed è proprio per questo che riteniamo che le politiche sportive dovrebbero partire dalle periferie, dai piccoli comuni, dalle società dilettantistiche, dalle scuole, dagli oratori, dalle associazioni e dagli educatori, che ogni giorno tengono aperti gli impianti sportivi, spesso con enormi sacrifici. Gli eventi internazionali sono certamente importanti, sì, ma rappresentano una vera opportunità soltanto se lasciano un'eredità permanente. Impianti pubblici, sport di base più forte e comunità. Non quando diventano l'ennesima occasione per derogare alle regole ordinarie. Ministro, i nostri emendamenti avevano un filo conduttore molto semplice: più trasparenza negli appalti, più legalità, più tutela del patrimonio pubblico e maggiori garanzie contro i conflitti di interesse. Non sono proposte ideologiche, sono proposte di buonsenso. Quando si spendono risorse pubbliche, vede, il primo dovere delle istituzioni è garantire legalità, trasparenza e controllo. E lo stesso vale per il lavoro. Abbiamo chiesto che le agevolazioni previste siano riservate a chi rispetta i contratti collettivi, la sicurezza e la dignità di lavoratrici e lavoratori, perché le risorse pubbliche non possono finanziare il lavoro precario. Poi una particolare riflessione merita il tema del calcio. Il futuro del calcio italiano non dipende soltanto da come vengono ripartiti i diritti televisivi, dipende dalle capacità di investire nei vivai, nella formazione degli allenatori, nello sport scolastico, nelle società dilettantistiche, nella qualità degli impianti, nel calcio femminile. Dipende anche dalla possibilità per ogni bambina e ogni bambino di praticare sport indipendentemente dalle condizioni economiche della propria famiglia. Lo stesso vale per il fondo Dote per la Famiglia. Non basta, vedete, istituire un fondo, occorre garantire la continuità. Per questo abbiamo presentato un ordine del giorno che ne assicuri il rifinanziamento. Una quota di iscrizione, una visita medica, un paio di scarpe o una trasferta rappresentano una spesa che molte famiglie non riescono più a sostenere. Se davvero crediamo che lo sport sia uno strumento educativo, allora deve essere davvero accessibile a tutti. Non può diventare un privilegio riservato solamente a chi può permetterselo. Voi invece concepite lo sport prevalentemente come un sistema da governare attraverso deroghe, commissari e grandi eventi. Noi invece continuiamo a pensare che lo sport sia prima di tutto una politica pubblica e di uguaglianza. È proprio per questo, proprio perché questo decreto va in una direzione diversa da come sarebbe dovuto andare, non affronta le vere priorità dello sport italiano e non ha accolto le proposte che abbiamo avanzato, che il nostro voto sarà convintamente contrario. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Occhiuto, prego, ne ha facoltà.
2: Di Forza Italia.
4: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, Ministro. Si racconta che Milone di Crotone, il più grande lottatore e campione olimpico dell'antica Grecia, anzi della Magna Grecia, ogni giorno sollevava sulle spalle un piccolo vitello e con il passare del tempo l'animale cresceva fino a diventare un toro e insieme a lui cresceva anche la forza e la disciplina dell'atleta. Il senso di questo racconto parte da un'idea molto semplice ma profonda. Le grandi imprese nascono dalla costanza, dal metodo e da una preparazione silenziosa che precede sempre il giorno della prova. E credo che sia proprio questa l'idea, Ministro, che attraverso il provvedimento che oggi discutiamo. È vero, i colleghi che mi hanno preceduto hanno parlato della necessità di grandi riforme, anche nel calcio, che sono necessarie, anche nello sport. Ma diventano credibili queste riforme solo se riusciamo a rispettare gli impegni assunti con strumenti operativi proprio come questo decreto. Quando pensiamo a un campionato europeo di calcio o a un grande evento internazionale, immaginiamo le partite, gli stadi, il pubblico, lo spettacolo. Ma gli antichi greci vedevano nello sport qualcosa di più, vedevano una comunità che mostrava la qualità della propria convivenza civile. E anche oggi è così. Un grande evento internazionale non mette alla prova soltanto un'organizzazione sportiva, mette alla prova lo Stato, mette alla prova la capacità delle istituzioni di programmare, di collaborare, di trasformare la complessità in organizzazione. Perché un grande evento internazionale non lascia in eredità soltanto impianti migliori, può lasciare istituzioni migliori. Ed è questa, a mio avviso, l'ambizione più importante di questo provvedimento. Rafforzare la governance, coinvolgere maggiormente sindaci e presidenti di regione, coordinare meglio le responsabilità tra i diversi livelli di governo, significa rendere più efficace l'azione pubblica e più credibile lo Stato. Le risorse sono fondamentali, qualcuno dice non ci sono risorse, non bastano, ma non sono solo l'unico strumento con cui si può sostenere lo sport. Anche l'organizzazione e i riconoscimenti istituzionali sono importantissime. È stato criticato il ricorso agli strumenti commissariali. In questo caso però il decreto non dice che le regole ordinarie sono un ostacolo, come qualcuno ha detto. Il commissario non sostituisce le regole. Il decreto nasce proprio con l'idea che il commissario deve coordinare la pluralità di amministrazioni pubbliche che concorrono. Però l'efficienza può essere ottenuta senza mai sacrificare la trasparenza. In una democrazia matura la rapidità delle decisioni non deve diventare un alibi per indebolire le garanzie. Proprio per questo è particolarmente significativa la scelta di escludere qualsiasi deroga alle norme sull'accesso agli atti, sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione, valorizzando anche la vigilanza collaborativa dell'ANAC. Uno Stato moderno non è quello che corre a tutti i costi, è quello che dimostra che velocità, rigore, qualità e credibilità possono procedere insieme. È importante anche un'altra scelta contenuta nel decreto. Non si chiede soltanto di realizzare le opere, si chiede di conservare il metodo con cui saranno realizzate. La relazione finale prevista per la struttura commissariale servirà a raccogliere le procedure che avranno funzionato meglio e a trasmettere alle amministrazioni affinché diventino un patrimonio stabile dello Stato e un riferimento per i futuri grandi interventi infrastrutturali. È una visione di grande portata. Le opere possono cambiare, essere trasformate o sostituite, ma un buon metodo invece continua a generare valore anche dopo molti anni. E questa è la migliore eredità che un'amministrazione possa lasciare, una cultura della responsabilità che si riflette tanto nelle grandi opere quanto in quelle scelte quotidiane che incidono direttamente sulla sicurezza dei cittadini. Penso per esempio alla disposizione sulla sicurezza delle piscine, è una norma che affronta un rischio concreto, prevedendo sistemi di sicurezza obbligatori, verifiche sugli impianti e risorse per l'adeguamento delle piscine pubbliche. Ed è anche una scelta importante perché una buona amministrazione non si limita a gestire ciò che accade, ha il dovere di prevenire anche ciò che può accadere. Anche questa è responsabilità pubblica, una visione dello sport nel quale mi riconosco profondamente, la stessa visione che mi ha portato a presentare un disegno di legge insieme ai colleghi sugli impianti sportivi, che è nato dalla convinzione che un impianto non sia soltanto il luogo in cui si svolge una competizione, ma uno spazio di salute, di educazione, di inclusione e di vita della comunità. La qualità di un'opera non si misura soltanto da ciò che si costruisce, si misura anche da ciò che rende possibile tutto ciò. In conclusione, questo decreto, signor Ministro, non riguarda soltanto Euro 2032, riguarda l'idea di un'amministrazione pubblica che vogliamo costruire, un'amministrazione capace di programmare, di cooperare, di essere trasparente, di garantire la sicurezza dei cittadini e di imparare dalla propria esperienza. Gli antichi ci hanno insegnato, come dicevo prima, che un atleta si prepara molto prima del giorno della gara, un po' alla volta, come Milone, diciamo, col vitello che si è trasformato poi in toro. E questa è una preparazione silenziosa che rende possibile affrontare domani una grande prova collettiva, proprio anche così, decreto dopo decreto, e che in una visione generale più complessiva, ma una visione unica. Per queste ragioni il gruppo di Forza Italia esprime convintamente il proprio parere favorevole. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Patuanelli, prego, ne ha facoltà.
2: Del Movimento 5 Stelle.
5: Colleghe e colleghi, governo, ministro, prima di entrare nel merito del decreto mi consenta un'analisi di ciò che è accaduto negli ultimi giorni a quello che continua a essere in questo paese lo sport più seguito dalle italiane e dagli italiani, che è il calcio. Non è lo sport che io seguo con più passione, come noto, ma certamente ritengo che sotto gli ombrelloni estivi oggi si parli più dell'allenatore della nazionale piuttosto che della legge elettorale che state portando in Parlamento. Ecco, allora facciamo un piccolo recall di quello che è successo, un recap, come si usa dire. La nazionale italiana non si qualifica per la terza volta ai mondiali, il presidente della federazione decide quindi di dimettersi, si candidano due persone autorevoli a sostituire l'ex presidente Gravina, vince la competizione elettorale federale il presidente Giovanni Malagò, certamente un uomo di grande esperienza sportiva, e inizia in qualche modo un percorso che lo porta a scegliere alcuni collaboratori come Paolo Maldini e Leonardo, grandi ex giocatori di calcio, conoscitori di quello sport profondi, e ad individuare come allenatore della nazionale un altro ex giocatore e attualmente allenatore, Andrea Pirlo. Nel giro di un lasso di tempo che si può misurare quasi in minuti, quella nomina decade perché vengono fatte pressioni sul presidente, neo presidente della federazione, Giovanni Malagò, in ordine al fatto che Andrea Pirlo aveva un contratto di collaborazione con una società di scommesse con sede in Russia. Ora, io penso che di Giovanni Malagò si possano dire tante cose, non mi sembra un timido, poco loquace, non decisionista. Se è arrivato a quel, al punto di decidere di cambiare una sua posizione, è probabilmente perché quelle pressioni politiche sono molto forti. E perché ci sono state quelle pressioni? Ci sono due motivi. O perché Andrea Pirlo aveva un contratto con una società di scommesse, e potrei quasi dire potrebbe essere positivo, oppure perché la questione non è il codice Ateco della società, ma è la sede legale di quella società. Passano poche ore e viene dato l'incarico dell'allenatore ad un altro grandissimo ex giocatore, sicuramente evento che ha fatto felice il mio presidente di gruppo, noto tifoso della Sampdoria, che però nel suo passato recentissimo ha avuto come ruolo quello di allenatore dell'Arabia Saudita. Ora, Ministro, in questo Paese passa il messaggio che se hai un contratto con una società russa non puoi fare l'allenatore della nazionale, se hai fatto l'allenatore di una nazionale che ha come primo ministro un assassino che ha fatto ammazzare un giornalista, allora va bene. Io mi chiedo quando la politica comincerà a capire che interferire su eventi sportivi, su nomine sportive, su eventi culturali, su mostre del cinema, su mostre e su grandi biennali dell'arte e dello spettacolo, forse quando comincerà a capire che non si fa, sarà sempre troppo tardi. Lo sport è sport, lo spettacolo è spettacolo, l'arte è arte, che venga dalla Russia, da Israele, dagli Stati Uniti, dalla Russia. Punto. Detto questo, Ministro, e tornando invece al merito di questo testo, da quasi 3 anni nella nostra Costituzione sono presenti parole molto chiare. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ecco, queste non sono parole semplici di omaggio retorico agli atleti quando vincono una medaglia, sono un criterio con il quale dovremmo giudicare ogni scelta pubblica sullo sport. E allora la domanda da porre oggi è molto semplice: questo decreto avvicina davvero lo sport alle persone, lo rende più accessibile ai ragazzi, alle famiglie, alle persone con disabilità, rafforza le associazioni dilettantistiche, le palestre scolastiche, gli impianti dei territori? Oppure rafforza soprattutto commissari, strutture, nomine, centri di potere? La risposta è nel testo. Ed è la ragione per cui noi voteremo convintamente contro questo decreto. C'è anche una questione di metodo. Il decreto legge è stato emanato e pubblicato in Gazzetta il 26 giugno, cioè poco meno di 30 giorni fa. Ha già fatto il suo percorso alla Camera. Non abbiamo capito come mai in tutta fretta si è fatto un percorso rapidissimo in Commissione, si arriva immediatamente in Aula e si è addirittura anticipato rispetto all'ordine dei lavori di queste giornate. C'era più tempo in Commissione per approfondirlo, per eventualmente anche modificarlo, perché la Camera avrebbe avuto il tempo anche per fare una terza lettura. Non sto dicendo che questo accade soltanto in questa legislatura, perché sono 20 anni in cui di fatto il bicameralismo è morto, però credo che quando c'è il tempo per approfondire alcune cose si poteva approfittarne. Questo provvedimento si presenta come un decreto sullo sport. Va dentro troviamo gli europei di calcio, i giochi del Mediterraneo, l'America's Cup, l'Unione Italiana Tiro a Segno, lo sport militare, la visita del Papa, la celebrazione francescana di Assisi e addirittura la carta d'identità. Non è una politica pubblica. E guardate, io capisco che non è che ogni decreto che arriva in quest'Aula deve per forza contenere una riforma o essere un testo unico o in qualche modo cambiare il passo rispetto alle politiche precedenti. Però questo governo, quando noi torneremo in quest'aula dopo la pausa estiva, sarà diventato il governo più duraturo della storia della Repubblica e resterà nei libri di storia soltanto per essere stato quello più duraturo della storia fino ad oggi, perché di riforme qua dentro non ne abbiamo vista manco mezza. E noi crediamo che dopo quattro anni, dal tema dello sport al tema del lavoro, al tema della politica industriale, al tema dell'economia, al tema delle politiche pubbliche, al tema della casa, forse dal governo più duraturo della storia della Repubblica qualcosa in più, ecco, ci si poteva aspettare. Invece ci sono interventi spot, per i giochi di Taranto si stanziano altri 15 milioni di euro, 6,5 per opere da concludere entro il 31 dicembre 2026, mesi dopo l'inizio della manifestazione. Ancora una volta la risposta ai ritardi è un commissario. Ora, io vorrei vivere in un paese in cui non è che ogni volta che c'è un problema di gestione di un intervento pubblico a causa di una stratificazione normativa eccessiva si deve per forza fare un commissario. Avevate il tempo per fare in modo che i commissari in questo paese non ci fossero più. Fa parte di quelle cose che un governo che dura così a lungo doveva fare e che non ha fatto. Siamo sempre a rincorrere la quotidianità, i decreti che arrivano inseguendo l'attualità. C'è un problema con un rave, si fa il decreto rave, c'è un problema col Maranza, si fa il decreto Maranza, c'è un problema di pubblica sicurezza, si fa un decreto sicurezza, e siamo al 107° decreto sicurezza e i cittadini continuano a essere insicuri in questo paese nonostante i 109 decreti sicurezza. Questo rappresenta il fatto che continuiamo a essere uno Stato in modalità provvisoria permanente. Noi avevamo proposto cose semplici: rendere pubblici per ogni intervento il CUP, il soggetto attuatore, il costo, il cronoprogramma, il sistema di monitoraggio e soprattutto la destinazione dell'opera dopo l'intervento. Abbiamo chiesto che gli impianti realizzati e ammodernati con risorse pubbliche garantissero spazi, tempi e tariffe accessibili alle associazioni sportive e ai cittadini. L'emendamento è stato respinto. È rimasto soltanto un ordine del giorno accolto dopo essere stato reso molto, molto meno vincolante. Qui emerge la differenza tra le nostre idee di sport e la vostra. Per voi lo sport è soprattutto ciò che accade dentro un grande evento, per noi è ciò che accade ogni giorno, spesso lontano dalle telecamere, in una palestra comunale, in un campo di periferia, in una piscina, in una società dilettantistica tenuta in piedi dal lavoro di genitori, tecnici e volontari. Riteniamo anche incomprensibile o comunque sbagliata la scelta sul fondo dote. Guardi, Ministro, sa che in legge di bilancio è stato approvato anche un nostro emendamento che aveva la mia prima firma, in cui si cercava di dare un contributo, seppur piccolo, alle famiglie per le rette che devono pagare per far sì che i propri figli possano fare sport. Credo che quella sia una strada che va aumentata, implementata e non ridotta come viene fatto. Poi c'è tutto il tema, e un po' l'ipocrisia di questo decreto, che riguarda la questione delle scommesse sportive. Guardate, oggi anche in commissione, in audizione del presidente Malagò, il presidente Pirondini ha spiegato molto bene qual è l'effetto della ludopatia sulle casse dello Stato. Quanto ci costa la ludopatia in questo paese? Io credo che bisogna mettere un freno fortissimo, non al tema della scommessa in sé, perché noi non siamo proibizionisti, è giusto che ci sia anche questo elemento che fa parte in qualche modo del gioco e dello sport, ma crediamo che questo non debba essere fortemente pubblicizzato. Non si può spingere i nostri concittadini a scommettere, a rovinarsi per colpa delle scommesse. Lo dice uno che ogni tanto scommette, a cui non dispiace farlo, però credo che sia del tutto evidente che c'è un problema nella gestione per molte persone del rapporto col gioco e con la scommessa, e credo che lo Stato non debba far cassa su questo. Anche sul calcio femminile, Ministro, riteniamo che sia stata fatta una cosa giusta nel modo sbagliato. È giusto garantire risorse certe al professionismo femminile ed è anche giusto sostenere i settori giovanili, ma non era necessario mettere in competizione parti già fragili dello stesso sistema. Non si rafforza il calcio femminile sottraendo risorse ai vivai, ai dilettanti e alla Serie C. Avevamo proposto di aumentare dal 10% all'11% la quota complessiva destinata alla mutualità e di riconoscere al calcio femminile l'intero punto aggiuntivo. Più risorse per chi ne ha bisogno, senza toglierle a qualcun altro. Anche questa proposta è stata respinta. Tralascio il tema dell'articolo 8 dell'Unione Italiana tiro a segno, perché sono 26 commi che ridisegnano l'intero ordinamento di un ente. Io ritengo che questo non si debba fare con un decreto legge, Ministro. Se serve riformare davvero un ente come l'Unione Italiana tiro a segno, si poteva fare un disegno di legge, approfondire con audizioni in commissione, compartecipare al ridisegno dell'Unione Italiana tiro a segno, non inserire questo elemento in un decreto legge. Io credo che lo sport italiano non ha bisogno di un'altra architettura di potere. Lo sport non vive nei decreti, vive nelle palestre, nei campi di periferia, nelle società dilettantistiche e nelle famiglie che ogni mese fanno sacrifici per pagare un corso ai propri figli. Se la politica dimentica queste persone, dimentica il senso con cui anche quest'Aula, oltre alla Camera, ha modificato l'articolo 33 della Costituzione. Per queste ragioni il Movimento 5 Stelle voterà contro questo decreto. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Paganella. Prego.
6: Grazie Presidente.
2: Della Lega.
6: Ministro. Un primo pilastro di questo decreto, quello che forse più di ogni altro segna una discontinuità, riguarda la giustizia sportiva. Il decreto stabilisce che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili non potranno più sedere negli organi di giustizia delle federazioni le cui società professionistiche sono sottoposte ai controlli della commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario. Con parole semplici, fino ad oggi poteva capitare che lo stesso magistrato lavorasse di giorno in un tribunale della Repubblica e allo stesso tempo sedesse in un organo di giustizia della Federcalcio, chiamato a giudicare club e dirigenti. Con questo decreto quella sovrapposizione finisce e la giustizia sportiva diventa un po' più autonoma, più credibile, più libera di giudicare secondo le sue regole, senza il peso di doppie appartenenze. Il secondo pilastro guarda avanti alle sfide che ci attendono nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Il decreto introduce misure di supporto logistico ed economico per i grandi eventi internazionali che vedranno protagonista il nostro Paese. Tra un mese esatto Taranto ospiterà i 20esimi giochi del Mediterraneo, oltre 4.000 atleti, 26 nazioni, 29 discipline sportive. Un evento che porterà ancora i riflettori internazionali sull'Italia e in particolare sulla Puglia, con investimenti infrastrutturali che lasceranno un'eredità concreta al territorio ben oltre le 2 settimane di gara. Nel 2027 sarà la volta di Napoli, che ospiterà l'America's Cup, la più prestigiosa competizione velica al mondo, un palcoscenico straordinario per il golfo più bello d'Italia. E infine l'appuntamento che più di tutti chiama in causa il nostro calcio, UEFA Euro 2032, che l'Italia coorganizzerà con un traguardo enorme che impone da subito lavori sugli impianti, certezza sui tempi, trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, esattamente i principi che il decreto mette nero su bianco. E relativamente ai grandi eventi sportivi, permettetemi una parentesi che non è retorica ma è il contesto in cui questo provvedimento nasce. Dopo tanti anni di polemiche organizzate dai gufi e dai professionisti del no, qualche mese fa a Milano e Cortina si sono chiusi i Giochi Olimpici Invernali, un successo straordinario per un evento fortemente voluto dal ministro Salvini della Lega, dalle regioni a guida Lega Lombardia e Veneto, dal ministro Giorgetti. 1.300.000 biglietti venduti, l'88% di riempimento degli impianti, un impatto economico stimato tra i 5 e i 6 miliardi di euro. Il Comitato Olimpico Internazionale, che ha tributato una standing ovation all'Italia organizzatrice, che ci dice una cosa semplice: quando l'Italia del fare prevale, ci si rimbocca le maniche, si fa squadra tra istituzioni, territori e federazioni, riusciamo sempre a essere tra i migliori al mondo. Ecco, il decreto sport di oggi nasce proprio da questa consapevolezza, da voler trasformare quell'eccellenza organizzativa in un metodo stabile per tutto il sistema sportivo nazionale. In questo senso Taranto, Napoli ed Euro 2032 sono tre banchi di prova che possiamo affrontare con la stessa ambizione e la stessa credibilità. E poi veniamo al grande tema del sistema sportivo italiano, in particolare alla situazione del nostro calcio. Qui, colleghi, dobbiamo avere l'onestà intellettuale di dircelo con franchezza. Il sistema del calcio italiano ha drammaticamente perso la bussola dello sviluppo e i nodi inesorabilmente sono venuti al pettine. Pochi mesi fa abbiamo assistito alla clamorosa terza mancata qualificazione consecutiva dell'Italia ai mondiali di calcio. Siamo diventati purtroppo un paese che importa atleti anziché coltivarli. I numeri sono chiari. Ci dicono che in Serie A la percentuale di calciatori stranieri ha toccato lo spaventoso record storico del 67,5%. Praticamente quasi 3 giocatori su 4 in campo non sono selezionabili per la nostra nazionale. Nelle file della Liga Spagnola, invece, la percentuale di stranieri crolla appena il 40%. Lì i club credono nei propri ragazzi e i frutti si vedono nei trionfi internazionali delle loro selezioni giovanili, della loro nazionale e dei loro club. La cantera spagnola non è solo una scelta tecnica, ma un'identità culturale profonda che lega visceralmente le squadre ai propri territori e ai propri tifosi. Un modello che mette al centro il talento locale, la formazione tecnica di eccellenza e un'alleanza ferrea con le scuole del territorio. Questo sistema ha garantito alle società una sostenibilità economica straordinaria e alla nazionale un ricambio generazionale continuo, solido e vincente. È per questo che le misure d'urgenza di questo decreto sono fondamentali, ma devono essere il primo capitolo di una lunga serie di riforme strutturali. I campioni di domani non si comprano all'estero all'ultimo minuto, nascono nelle associazioni dilettantistiche, nelle parrocchie, nelle scuole e nelle comunità locali. Su questa linea ho presentato un disegno di legge che risponde a questa urgenza istituendo il Fondo per lo sport di base e giovanile, alimentato in modo stabile e trasparente da una quota del gettito delle scommesse sportive e dal recupero delle risorse derivanti dal contrasto agli illeciti nello sport. Trasformiamo quindi queste risorse in nuova linfa vitale per lo sport dei nostri figli e dei nostri territori. L'alleanza più importante che questo Parlamento ha il dovere di stringere è inoltre quella tra sport e il diritto allo studio. È inaccettabile che nel 2026 i nostri ragazzi debbano ancora una volta trovarsi di fronte al bivio tra scegliere tra l'attività agonistica e il percorso scolastico. La scuola e anche l'università devono essere componenti strutturali del sistema sportivo nazionale, valorizzando i tecnici scolastici, aprendo finalmente le porte degli istituti alle competizioni dilettantistiche. Vogliamo formare atleti preparati e cittadini sani, non costringerli all'abbandono precoce. Signor Presidente, in conclusione, difendere questo decreto e spingere per le riforme strutturali dello sport significa fare una precisa e coraggiosa scelta strategica per l'Italia. Vogliamo edificare un modello italiano che non abbia nulla da invidiare a quello spagnolo o a quello tedesco. Abbiamo il dovere morale di ridare dignità allo sport di base e lo sport italiano ha sempre dimostrato di saper essere grande. Lo sta dimostrando in ambiti settori come il tennis o anche la Formula 1 con le straordinarie imprese sportive di Yannick Sinner e Miki Antonelli. E ora tocca a noi, alle istituzioni, a chi lo sport lo vive e lo governa ogni giorno, trovare gli strumenti per esserlo sempre. Per queste ragioni esprimo il voto convintamente favorevole della Lega alla conversione di questo decreto.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice D'Elia. Prego, ne ha facoltà.
2: Cecilia D'Elia, Partito Democratico.
1: Provi.
7: Grazie Presidente. Governo, per prima cosa io non posso tacere il modo in cui il Senato ha discusso questo testo. È stato detto da vari interventi, anche in dichiarazione di voto, un decreto che è arrivato giovedì, una scadenza di emendamenti lunedì. Noi in Commissione abbiamo votato contro il calendario che la Commissione si è data. Ringrazio il Ministro per la presenza e anche il fatto che attraverso gli ordini del giorno, l'accoglienza di alcuni ordini del giorno, ha in qualche modo dimostrato un'attenzione verso il dibattito di questo lato del Parlamento, ma rimane un tema serissimo del bicameralismo che c'è ancora e che per l'ennesima volta noi non siamo riusciti a discutere davvero un decreto che ci arrivava dalla Camera. Un decreto eterogeneo, non è un decreto sport, è un decreto eterogeneo, non è questa l'idea di sport a cui noi pensiamo. lo dice appunto il Comitato per la legislazione della Camera, 6 finalità diverse, un decreto che interviene sostanzialmente a garantire il lavoro di alcuni commissari, giochi del Mediterraneo a Taranto, tra l'altro su cui si sono accumulati ritardi e per cui vengono stanziate ulteriori risorse per opere che finiranno dopo quei giochi che iniziano il 21 agosto, il commissario per gli europei di calcio del 20 e 32, cioè una progressiva trasformazione del commissariamento in modalità ordinaria con cui noi affrontiamo i grandi eventi. Eppure vi è stato detto, siete un governo che dura, un governo politico, l'avete rivendicato ogni volta, un governo che potrebbe su questo lavorare diversamente, appunto. Per fortuna il dibattito alla Camera ha introdotto dei correttivi, l'ha ricordato la senatrice Rando nel suo intervento, sono state escluse i poteri di deroga alle norme sulla trasparenza, gli accessi agli atti, la prevenzione della corruzione, e quindi in parte quel dibattito ha migliorato questo testo, ugualmente anche per quel che riguarda l'America's Cup. È un decreto appunto che interviene soprattutto su questi temi e quindi su questi grandi eventi e su cui precipita una questione, la questione del calcio femminile. È stato detto prima di me dal senatore Patuanelli, avete fatto la cosa giusta nel modo sbagliato, che noi non potevamo condividere in questo modo. Noi siamo quelli che abbiamo fortemente lavorato nella scorsa legislatura per il riconoscimento del professionismo nel calcio femminile, ma non possiamo pensare, a fronte del fatto che nonostante i nostri emendamenti in bilancio voi avete azzerato il fondo Nannicini, non possiamo pensare che questo calcio professionista venga finanziato togliendo fondi al calcio di base, togliendo fondi al calcio dei dilettanti. E si è trovato alla Camera un emendamento di compromesso, no? Che abbiamo tutti concorso ad approvare, ma rimane enorme la questione di come si finanzia il calcio femminile, di come si riconosce. Ci sono emendamenti, già questo decreto nostri, che finanziavano con 13 milioni sulle multe della GCOM. Ci sono proposte che noi abbiamo presentato questa mattina, noi abbiamo fatto la prima audizione, abbiamo iniziato un percorso di discussione dei disegni di legge di riforma del calcio, di cui una delle questioni deve essere anche il riconoscimento del calcio femminile. Io penso che noi dobbiamo darci come obiettivo quello, in quella discussione, di risolvere questa questione. Così come le chiediamo, riconosco il fatto che da questo lato del Parlamento è stato accolto il nostro ordine del giorno sulle pari opportunità nello sport. E ieri, Ministro, lei ha insediato un tavolo tecnico importante che deve lavorare su questo. Lo sport femminile brilla per i risultati, spesso sono proprio le atlete quelle che portano a questo Paese grandi risultati nell'agonismo, però sono solo il 23,6% delle atlete agoniste, perché appunto poche donne riescono ad arrivare all'elite, riescono a fare sport, e ci sono questioni aperte nel riconoscimento del pari valore, del riconoscimento della loro rappresentazione nelle discipline, ci sono questioni aperte che riguardano i diritti e la tutela delle atlete, pensiamo a tutta la questione della maternità, ci sono questioni aperte che riguardano il potere, no? Quanti presidenti di federazione? Una, praticamente. C'è una indagine che è stata fatta, che è stata portata in commissione femminicidio, dove noi abbiamo iniziato un percorso, perché ci sono questioni che riguardano anche le molestie e la violenza psicologica nello sport che le atlete devono subire. Il 67% di queste vorrebbe continuare un percorso, e pochissime di loro ha avuto una allenatrice donna, eppure il 59% delle atlete vorrebbe restare in ambiente sportivo con ruoli di responsabilità. Il 44% sostiene di aver subito violenza psicologica e nell'81% di questi casi dallo staff tecnico che le seguiva. C'è molto lavoro da fare, lei lo sa, Ministro, ieri ha preso un impegno, noi lo perseguiremo anche con la Commissione Femminicidio, ma questo è un tema enorme e forse di questo doveva parlare un decreto sport, un provvedimento sullo sport. Di questo e dei giovani e della pratica sportiva dei giovani. Ma invece questo decreto interviene su altro, interviene per esempio con l'articolo 8 a ridefinire il tiro a segno, 26 commi per riordinare tutto il settore con lo strumento del decreto. E ancora non abbiamo capito, Ministro, perché non una legge ordinaria discussa con questo mondo? Ci sono arrivate tantissime segnalazioni da questo mondo. E perché la proroga del commissario? Abbiamo continuato a chiedere anche oggi con i nostri emendamenti di stralciare questa parte dal decreto. Non c'entra nulla con la necessità di dover rispondere ad alcune esigenze legate alle date dei grandi eventi. Avremmo bisogno di altre iniziative, appunto, per finanziare lo sport di base. È stato ricordato l'articolo 33, come insieme l'abbiamo riformato. La Repubblica riconosce il valore educativo e sociale di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in ogni sua forma. In ogni sua forma significa nella palestra scuola, nei campi di periferia, nelle società dilettantistiche. Significa fare i conti col fatto che un bambino su tre non fa attività sportiva in questo paese, e per questo sarebbe servito un sostegno vero alla famiglia, e qui ci sono pochi fondi. Avete definanziato da 32 milioni il fondo dote per le famiglie e pochissimi fondi per le borse di studio per gli studenti universitari. Ecco, questo decreto non aggredisce i nodi veri che riguardano lo sport in generale, riguardano il calcio italiano. Si è discusso tanto anche qui in questa discussione perché è impossibile non vederlo. E io voglio ripetere quello che oggi abbiamo detto anche come Partito Democratico nell'audizione col Presidente Maragò: non si riforma lo sport e tantomeno il calcio nei palazzi, non si riforma se non si esce fuori dai palazzi, si guarda allo sport di base, al sostegno ai ragazzi, al sostegno per far diventare meno care le scuole sportive e le scuole di calcio in particolare. Ecco, per tutti questi motivi, per una politica che non vediamo, noi voteremo contro questo decreto che non aggredisce i nodi veri dello sport in questo paese e che definanzia azioni che sarebbero molto importanti invece finanziare con ben altre risorse. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Marcheschi. Prego, ne ha facoltà.
2: Di Fratelli d'Italia.
8: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, ho ascoltato con attenzione gli interventi e anche le dichiarazioni di voto sia stamani sia oggi pomeriggio, e credo che dalle critiche che vengono fuori siano soprattutto di due tipi: quelle sul metodo e poco, ahimè, sul merito, perché oggettivamente ho ascoltato poco del vero oggetto di questo decreto, che è lo sport. Si è parlato di molto altro e poco di sport. Però un accenno sul merito onestamente vorrei darlo. Se condivido le critiche che vengono fatte sul metodo per aver accelerato i tempi, certo non è per la scarsa sensibilità istituzionale del Ministro di questo Governo, che lo hanno dimostrato nel percorso alla Camera, dove non solo il dibattito c'è stato, e anche un dibattito reale, concreto e anche aspro, e dove il Ministro, non solo con sensibilità istituzionale, ma anche con umiltà non certamente dovuta e non neanche scontata, ha saputo accogliere degli emendamenti sia della maggioranza sia dell'opposizione. Quindi respingo al mittente queste critiche, perché è giusto dire che quando il Parlamento fa il proprio dovere e il Governo ascolta, si è fatto un buon lavoro. È vero altresì che nel Senato non l'abbiamo potuto fare, ma questo è figlio di una decretazione di urgenza che non è generata da questo Governo, ma è generata ormai da una consuetudine dei governi che si succedono da oltre 20 anni. Quindi quando un decreto parte dal Senato, ne soffre la Camera e quando parte dalla Camera ne soffre il Senato. E allora, una volta quindi stabilita la discussione sul metodo, io vorrei parlare del merito. E allora anche sul merito vorrei essere altrettanto chiaro. Noi vogliamo consegnare all'Italia un sistema sportivo più forte, più moderno, più competitivo. Per noi lo sport non è mai una voce di bilancio, non è mai un costo. È salute, educazione, inclusione, economia, lavoro, turismo, reputazione internazionale ed anche economia. Non ci vergogniamo a dire che è anche turismo, economia lo sport. Ed è proprio per questo che noi crediamo che per lo sport noi abbiamo il dovere di investirvi. E lo dimostrano le misure che abbiamo preso in questo decreto. Lo dimostrano perché non parlano solo di grandi eventi di cui vi dirò, ma parlano anche di quello sport di base di cui tutti voi vi siete riempiti la bocca, ma che guarda caso avete omesso di guardare in questo decreto, perché noi finanziamo il fondo Dote Sport, noi sosteniamo le famiglie con l'ISEE più basse, gli interventi per la doppia carriera universitaria degli atleti, gli investimenti nei vivai e anche gli investimenti nei vivai della Lega Pro in particolare, che insieme alla Serie A femminile di calcio meritano un discorso aggiuntivo. Intanto chiariamo che questa misura non toglie niente a nessuno, aggiunge e basta. Il calcio femminile, di cui tutti si riempiono la bocca, è stata una riforma voluta, ma è stato generato un gigante con le gambe da bambino. Non sta in piedi, voi lo sapete, tutti gli anni cerchiamo di mettere qualche cerotto per contribuire al finanziamento di un sistema che avete generato e che non sta in piedi. E ora, per la prima volta, invece di sentire critiche, mi sarei aspettato di sentire degli apprezzamenti, perché per la prima volta con questo decreto il calcio femminile avrà un finanziamento strutturale, è una cosa epocale, entra nella ripartizione della legge Melandri, non era mai accaduto. Quindi tutti si sono riempiti la bocca, questo governo finanzia il calcio femminile senza rinunciare a finanziare il calcio giovanile, i vivai che aveva sapientemente messo in piedi la Lega Pro con la riforma Zola. Quindi anche la riforma Zola avrà per la prima volta un riconoscimento ufficiale e strutturale, avrà dei soldi non dallo Stato, dalla legge Melandri, e in modo non a mancia annuale o qualche accordo fatto all'interno della federazione, ma in modo strutturale con la legge Melandri. Non è poco, è tantissimo, ve lo posso assicurare, parlate con quelli del settore. E allora poi vorrei parlare anche dell'emergenza. È vero che si parla di emergenza qua, è vero che è una decretazione di emergenza, ma quando è che i problemi diventano emergenza? Quando ci sono dei governi che li individuano e non sanno risolverli, quando fanno dei decreti e non poi li fanno, soprattutto decreti delega, come ha fatto ad esempio il governo Conte sulla questione dell'unione del tira a segno nel 2019, aveva individuato il problema, ma cosa ha fatto? Ha fatto un decreto delega al governo e guarda caso il governo l'ha lasciata scadere. Perché? E anche qui c'è una differenza. C'è chi individua i problemi e chi li risolve con coraggio, assumendosi delle responsabilità, assumendosi anche le critiche che possano arrivare quando si affronta con responsabilità problemi che sono stati sollevati da anni da voi stessi e che oggi sono un'emergenza, perché a forza di rimandare anche una piccola ferita diventa una cicatrice, anzi diventa una ferita da cancrena. E quindi noi oggi l'abbiamo tentato di risolvere, abbiamo dato una soluzione, e lo voglio dire in tre parole. Noi oggi sull'unione del tiro sportivo noi non centralizziamo assolutamente, noi separiamo con chiarezza le funzioni pubblicistiche da quelle sportive. Noi non riduciamo la sicurezza, la rafforziamo. Si parla di uno sport che non a caso ha ovviamente un approccio molto delicato, e c'è il ministro della difesa, perché si parla di armi, non si parla di un pallone o di un gioco sportivo facilmente realizzabile, si parla di armi, quindi è giusto che ci siano delle procedure pubblicistiche che garantiscono la sicurezza di chi le usa e di come vengono usate nei luoghi dove si fa sport. E poi soprattutto noi non espropriamo nessun bene, perché i beni sono dello Stato. Noi si parla di beni di Stato e lo Stato non espropria a se stesso, non si parla di altri beni. Chi ha alimentato delle preoccupazioni l'ha fatto sbagliando, quindi mettiamo una soluzione anche a un problema che era ovviamente già sollevato da tanti tempi. E sui grandi eventi, lo voglio dire anche questo con chiarezza, noi li consideriamo un investimento, mai un costo, non solo per lo sport, ma per la capacità dell'Italia di mostrarsi al mondo, per ciò che è una nazione capace di organizzare, di ospitare, di innovare, di creare opportunità. I grandi eventi promuovono le nostre eccellenze, il patrimonio culturale, il nostro saper fare, ma soprattutto poi lasciano infrastrutture, servizi e riqualificazione urbana. L'evento finisce, l'eredità rimane. Milano Cortina è stata la dimostrazione. Ed è stato possibile perché qualcuno ha avuto il coraggio di assumersi le responsabilità e decidere. Io capisco che spiegare il valore strategico dei grandi eventi a chi è arrivato perfino a gioire per la rinuncia alla candidatura olimpica di Roma possa essere difficile, ma a noi ci piacciono queste imprese difficili. Noi continuiamo a credere che le grandi sfide non si debbano tenere, si debbano vincere, e per questi interventi non sono episodici ma finalmente strutturabili e non rinviabili come Euro 2032, i giochi del Mediterraneo e l'America's Cup. Ci abbiamo messo dei soldi, delle risorse, e anche, perché no, essendo d'urgenza, anche una struttura commissariale. Anche qui diciamocela tutta, colleghi: governo Conte 35 commissari, governo Gentiloni 22, governo Letta 22, ma oggi vi svegliate e lo strumento commissariale per voi è un delitto? Perché li nominiamo noi commissari, quando li nominavate voi andavano bene? Ma di che cosa parliamo? E allora è chiaro che i commissari non si sostituiscono alla legislazione, ma la accelerano, perché il nemico di questi grandi eventi è la burocrazia, e i commissari servono per accelerare delle procedure, non per scavalcarle, per rispettarle. E allora, in ultimo, Presidente, io credo che questo dibattito abbia chiaramente mostrato due idee diverse del Paese. C'è una parte che, quando si parla di organizzare e di prendersi delle responsabilità e dei rischi, solleva obiezioni, preferisce rinviare ad organizzare, e preferiscono misurarsi col numero delle obiezioni e, perché no, anche di quanti cartelli riescono a sollevare. Da questa parte c'è invece che se le assume le responsabilità delle decisioni, che vuole essere misurato dalle opportunità che ha creato e dalle misure che hanno risolto i problemi. Noi scegliamo le opportunità, scegliamo di investire nello sport, scegliamo di preparare l'Italia a grandi appuntamenti internazionali, scegliamo di modernizzare il sistema sportivo, di lasciare ai nostri figli infrastrutture migliori e un paese più competitivo, perché il vero immobilismo non è prudenza, è il lusso di chi può permettersi di perderlo in futuro. L'Italia non ha più questo lusso, è scaduto il tempo del lusso di traccheggiare. Per questa ragione il nostro voto sarà convintamente favorevole, perché questo decreto non rappresenta solo un insieme di norme, rappresenta una scelta politica, la scelta di un paese che non vuole più rincorrere il futuro ma vuole costruirlo. Grazie.
1: Allora, si sono concluse le dichiarazioni di voto. Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge 26 giugno 2026, numero 108. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? E il Senato approva. E poiché non è pervenuto ancora il parere della quinta commissione sul decreto legge giustizia patto migratorio, sospendo la seduta fino alle ore 19. La seduta è sospesa.
9: La seduta è ripresa.
2: Radio Radicale, vi proponiamo i lavori del calendario dei lavori Senato del 29 luglio, appena approvato il decreto sport.
9: Sarà tolta dopo la lettura del presente calendario. Domattina alle ore 9.30, a seguito della posizione della questione di fiducia preannunciata dal Governo sul DL Giustizia, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto e alla chiama. Non si svolgerà il sindacato ispettivo e resta confermato il question time. La prossima settimana oltre al seguito degli argomenti già presenti, si terranno le comunicazioni del Ministro Giorgetti mercoledì 5 a partire dalle ore 15, l'esame del disegno di legge, scusate, l'esame del decreto legge PNRR e del disegno di legge sulla protezione civile. Il termine per gli emendamenti sulla legge elettorale in commissione e in assemblea è fissato alle ore 12 del 1 settembre. L'esame del disegno di legge inizierà in assemblea mercoledì 9 settembre con seduta senza orari di chiusura. Anche venerdì 11 alle ore 10 e lunedì 14 alle ore 11.

0: 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Passiamo agli interventi di fine seduta. Senatrice Pellegrino.
1: Cinzia Pellegrino di Fratelli d'Italia.
2: Grazie Presidente. In questo mio breve intervento, onorevoli colleghi, voglio citare alcuni nomi. Il primo è quello di Beppe Torchiani, che nel pieno della prima ondata Covid, con gli ospedali lombardi allo stremo, fu trasferito all'ospedale Poma di Mantova e da lì, dopo alcune settimane, ne uscì con un netto miglioramento fino alla guarigione. La seconda persona che voglio ricordare è Pamela Vincenzi. Anche lei aveva contratto il Covid in forma severa, lottava per la propria vita, ma lottava anche per quella della bambina che portava in grembo. Pamela Vincenzi, trasferita al Poma di Mantova, guarisce e dopo qualche settimana dà alla luce Beatrice Vittoria. Luigi Neri, originario della provincia di Bergamo, quindi uno dei territori più duramente colpiti dal Covid, viene sottoposto alla terapia sempre all'ospedale di Poma a Mantova e ne guarisce pienamente. E ancora Domenico Leoncino, con una bombola d'ossigeno legata, affronta il viaggio in macchina con il figlio che guida da Napoli a Mantova, entra in ospedale a Mantova a novembre 2020, ne esce il 26 dicembre 2020 pienamente guarito. E ultima, ma perché fu la prima, la signora Maria Rosa, 71 anni, ricoverata con polmonite bilaterale e grave insufficienza respiratoria nell'aprile del 2020, viene portata al Poma di Mantova e da lì, come altri che prima ho citato, viene sottoposta alla terapia del plasma iperimmune del professor Giuseppe De Donno e guarisce. Questo è il caso che dà il coraggio al professor De Donno per affrontare con questa terapia sperimentale, con tutti i rischi che avrebbe comportato, ma anche con un grande, profondo e senso di responsabilità, di applicarla ad altri pazienti. Con ottimi risultati, quindi al di là di quelle che possono state le critiche rispetto a questa cura, volevo cominciare oggi questo intervento proprio con i nomi, perché del Covid si parla, ma si parla di quello che è accaduto di male, e invece raccontare che ci sono state delle persone che hanno superato e sono tutt'oggi viventi è molto importante. E in secondo luogo perché era il miglior modo per riconoscere l'impegno di una persona che ha scelto di andarsene da questa vita il 27 luglio del 2021, ma lasciando un ricordo della più autentica interpretazione della professione medica, e cioè quella di mettere il paziente al centro, anche se questo significa percorrere strade nuove e assumersi la responsabilità. Concludo da Salentina dicendo che sono orgogliosa di quello che ha fatto il professor De Donno, e da cittadina aggiungo che posso solo dire grazie professore.
0: Grazie senatrice Pellegrino, lascio parola al senatore Scalfarotto.
3: Sì, grazie presidente.
1: Interviva
3: tanto per rompere il silenzio che è calato sulla tragedia della popolazione iraniana schiacciata da una dittatura sanguinaria e orribile. Sanguinaria perché sta uccidendo i suoi figli, tornando a montare quelle sinistre gru che vengono messe sulle pubbliche piazze per tirare questi ragazzi dal collo. È orribile perché tutto questo viene fatto in nome di Dio. Ogni volta che uno di questi ragazzi esala l'ultimo respiro si sente il grido Allahu Akbar, che gli iraniani hanno imparato a conoscere come una sorta di annuncio di morte. Sono ragazzi che vengono accusati di reati assurdi come l'inimicizia con Dio, sono ragazzi che hanno talvolta disabilità. Uno dei ragazzi impiccato è stato

0: arrestato su una sedia a rotelle. Sono persone che vengono uccise per mano dello Stato e preparate alla morte davanti alle loro stesse famiglie, che vengono costrette in quelle piazze a guardare quello spettacolo. Sono ragazzi che vengono uccisi nonostante la folla scenda in piazza per tentare di difenderli a mani nude, perché quando si comincia a montare questi osceni patiboli, la gente scende in piazza e tenta, a rischio della propria vita, di fermare tutto questo. E tutto ciò avviene nel silenzio, perché il mondo parla della guerra, delle grandi guerre, delle grandi potenze. Il mondo si occupa, anche il mio mondo, anche il mondo progressista, si occupa di altre crisi, di altre tragedie, di altri crimini di guerra. Ma qui c'è un popolo che da decenni vive sotto una dittatura arcigna, nasuta, che si introduce nelle vite delle persone, che ha creato una cosa che si chiama la polizia morale. C'è una polizia che guarda la moralità delle persone. I detenuti delle prigioni iraniane sono in sciopero della fame per tentare di cambiare le cose e non ci si riesce. Purtroppo la guerra ha forse rafforzato questa terribile dittatura. Allora, cosa possiamo fare, Presidente? Io credo almeno possiamo evitare di tacere. Possiamo, in posti come questo, dove siede la sovranità del nostro popolo, ricordare quello che sta succedendo. Possiamo chiedere al ministro degli esteri Tajani di convocare l'ambasciatore iraniano e dire che l'Italia, l'opinione pubblica, la gente, le persone democratiche, chi vive la propria cittadinanza in nome della nostra Costituzione repubblicana, non toglie lo sguardo, non gira la faccia rispetto a quello che sta accadendo. Ecco, soltanto questo. Io penso che dovremmo avere un sussulto di coscienza, ricordare quello che sta succedendo, riaffermare la nostra vicinanza a quel popolo e sperare che presto o tardi, in qualsiasi modo, e speriamo più presto che tardi, finalmente l'Iran possa tornare a vivere libero e a liberarsi da questa terribile dittatura che, ripeto, in nome di Dio toglie la vita e fa scorrere il sangue dei suoi figli. Grazie.
1: Grazie, senatore Scalfarotti, la ringrazio anche per averlo ricordato all'Aula del Senato. Do lettura quindi dell'ordine del giorno della prossima seduta, giovedì 30 luglio alle ore 9:30. Con il seguente ordine del giorno: seguito della discussione del disegno di legge conversione in legge decreto legge 12 giugno 2026 numero 100 recante misure urgenti in materia di giustizia per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, interrogazione e risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento. La seduta è tolta.
2: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: 18:31 abbiamo seguito i lavori del Senato del 29 luglio, approvazione del decreto sport e grandi eventi. Adesso ci occupiamo della relazione annuale del garante regionale delle persone detenute, Stefano Anastasia, nel Lazio. Sentirete la voce in apertura di Ugo degli Innocenti, che è responsabile della comunicazione del garante regionale dei detenuti.
4: Buongiorno, siamo qui riuniti per la relazione annuale del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, il professor Stefano Anastasia. In questo caso è un momento molto importante, perché è la conclusione del secondo mandato del garante Anastasia, e il quale ripercorrerà questo decennio di attività per la Regione Lazio. Qui al tavolo ci sono il Giuseppe Emanuele Cangemi, che è il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, il garante Anastasia, la dottoressa Giosi Pierpaola Tomasello, segretaria generale del Consiglio regionale del Lazio, i coadiutori del garante Manuel Cartella e Sandro Compagnoni, che come il garante sono stati eletti dal Consiglio regionale del Lazio, dall'Assemblea, la dottoressa Erminia Ferrara, dirigente della struttura di supporto ai garanti regionali, la dottoressa Nicoletta Capelli, responsabile del supporto alle attività del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, e il sottoscritto Ugo degli Innocenti, responsabile dell'informazione e della comunicazione istituzionale del garante. Apriamo i lavori con i saluti istituzionali del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che leggerò io. Desidero rivolgere il mio più sentito saluto al garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Stefano Anastasia, alle autorità presenti e a tutti coloro che ogni giorno lavorano perché i diritti non restino parole scritte, ma diventino cura concreta delle persone. Non poter essere presente oggi mi dispiace particolarmente. La relazione annuale del garante è un momento importante per tutta la nostra comunità regionale. Richiama le istituzioni al dovere di guardare anche dove troppo spesso si preferisce non vedere, dentro le carceri, nei luoghi della restrizione della libertà, accanto a chi vive una condizione di fragilità e sofferenza. La pena non può mai significare l'abbandono della persona. La privazione della libertà non può e non deve trasformarsi nella privazione della dignità, della salute, della speranza. Questo vale per ogni detenuto, per chi ha una disabilità, per chi vive un disagio psichico, per chi è anziano, per chi affronta una dipendenza, persone che hanno bisogno di ascolto, di assistenza e di percorsi autentici di recupero. La salute in carcere è salute pubblica, è un diritto fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione e non conosce sbarre. Garantire prevenzione, cure appropriate, continuità assistenziale e attenzione alla salute mentale significa difendere il valore della persona e rendere più sicure, più giuste e più umane le nostre comunità. La Regione Lazio è consapevole di questa responsabilità e intende continuare a lavorare con tutte le istituzioni coinvolte affinché nessuno sia lasciato solo, perché una società si misura dalla capacità di prendersi cura dei suoi cittadini più fragili, anche di quelli che hanno sbagliato, anche di quelli che vivono lontano dagli occhi della maggioranza. A Stefano Anastasia desidero esprimere un ringraziamento profondo per il lavoro svolto in questi anni, un impegno rigoroso, coraggioso e mai distante dalle persone, un lavoro che ha dato voce a chi troppo spesso rischia di non averne, richiamando tutti noi alla responsabilità di non voltare lo sguardo. Alle donne e agli uomini che operano ogni giorno negli istituti penitenziari, nei servizi sanitari, nel volontariato e nel mondo dell'associazionismo, rivolgo la gratitudine della Regione Lazio. La vostra presenza rappresenta un presidio di umanità, di legalità e di speranza. Dobbiamo continuare a lavorare insieme perché nessuno venga ridotto al proprio errore, perché ogni persona possa ritrovare dignità, cure, ascolto e una possibilità concreta di ricominciare. È questa la sfida che abbiamo davanti, rendere le nostre comunità più giuste, non lasciando indietro nessuno, soprattutto chi vive una condizione di maggiore fragilità. Con questo spirito auguro a tutti voi buon lavoro. La Regione Lazio sarà al vostro fianco, con serietà, responsabilità e cuore. Avvocato Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio. A questo punto chiamerei al leggio professor Anastasia, che brevemente mi permetto di ricordare i passaggi della sua attività, soprattutto nel mondo carcerario. È stato eletto alla carica di garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio nel 2016 e confermato nel 2021, eletto appunto dal Consiglio regionale del Lazio. Nel 1991 è stato tra i fondatori dell'Associazione Antigone, associazione storica per i diritti e le garanzie del sistema penale di cui è stato poi coordinatore nazionale, presidente, difensore civico e di cui è attualmente presidente onorario. Tra il 2005 e il 2006 è stato presidente della Conferenza Nazionale del Volontariato della Giustizia, poi capo della segreteria del sottosegretario di Stato alla Giustizia con delega all'amministrazione penitenziaria. Dal 2013 al 2016 è stato consulente della Commissione per i diritti umani del Senato della Repubblica. Dal 2016 al 2021 è stato garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale della Regione Umbria. Dal 2018 al 2023 è stato portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali delle persone private della libertà nominati dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni italiani. È professore associato di filosofia del diritto presso Unitelma Sapienza. Do la parola al professor Anastasia.
5: Grazie Ugo per questo, diciamo sì, specie di necrologio in vita, diciamo, me lo tengo da parte perché verrà utile, diciamo, quando servirà, diciamo, ecco. E grazie ovviamente a tutti i presenti, al presidente Cangemi, a tutte le autorità, a tutti gli ospiti che hanno voluto essere qui oggi, in questa mattinata di mezz'estate, la solita, terribile, lunga estate calda delle carceri e degli altri luoghi di privazione della libertà in Italia. Vi ringrazio perché avete voluto rispondere all'invito alla presentazione di questa relazione, che per quanto sembri strambo e diciamo per... anche per tanti dei miei collaboratori è sembrato strano fare questa cosa il 31 di luglio, però io penso che ci faccia stare più in sintonia con le persone di cui noi ci occupiamo, e quindi più si va dentro il caldo, diciamo sì, e più si sente, diciamo sì, si sentono i problemi della materia che ci impegna. E vi ringrazio perché appunto avete voluto essere presente a questa presentazione, questa relazione, che è una relazione annuale che io devo fare, diciamo sì, per dovere d'ufficio, ma appunto, come ha appena detto il dottor Degli Innocenti, anche la relazione del mio decimo anno da garante, e quindi diciamo la relazione conclusiva del mio secondo mandato. Secondo mandato a cui, che diciamo sì, anticipo ovviamente, molti già lo sanno, ma diciamo sì, lo specifico se serve, a cui non ne seguirà un altro. Il Consiglio regionale ha già fatto il bando per le candidature a garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, e io non ho partecipato. Non ho partecipato perché credo che sia giusto, dopo tanto tempo, che ci sia un ricambio, che ci siano persone con nuove e più forti motivazioni, e quindi continuerò, diciamo, ovviamente a occuparmi di queste cose, così come me ne sono sempre occupato per tutta la mia vita. Del resto avete sentito, diciamo sì, è da sempre che mi occupo di questo, continuerò a occuparmene senza fare più il garante. Non è mai facile riassumere un anno di lavoro in una relazione scritta, quella che voi avete avuto all'ingresso, figuratevi 10 in una presentazione orale, diciamo ancora più complesso. Quindi evidentemente, ricambiando la cortesia della vostra presenza qui oggi, mi limiterò a una illustrazione delle attività svolte dall'ufficio nel 2025, nel primo semestre del 2026, per poi fare qualche considerazione di carattere più generale, a partire da questa lunga esperienza, sullo stato del nostro sistema di restrizione della libertà in una prospettiva più ampia, e su quel che sarebbe utile fare. Anche questo, come tutti, non è stato un anno facile dietro le mura delle carceri, delle REMS e dei CPR. Abbiamo cercato di attraversarlo dando tutto quello che potevamo con le poche risorse umane che sono rimaste a questo ufficio mentre se ne ampliavano competenze e responsabilità. è una triste storia che conoscono. Conosce chiunque lavora nella pubblica amministrazione. Abbiamo seguito con attenzione i tentativi di riportare l'istituto minorile di Casal del Marmo a laboratorio della rieducazione, dopo anni di tensioni e di violenze che hanno moltiplicato le pene ad alcuni degli ospiti e fatto aprire anche un procedimento penale a carico di 11 unità di personale accusate a vario titolo di torture, lesioni e falso. Ho da sempre molte riserve nei confronti di quel termine rieducazione usato nell'articolo 27 della Costituzione. Potrebbe coprire tanto una cultura autoritaria, i campi di rieducazione dei vecchi regimi comunisti, per intenderci, quanto pratiche di infantilizzazione dei detenuti, così radicate nella nostra cultura penitenziaria. Ma se c'è un luogo dove quel termine, con o senza prefisso, può e deve essere usato, è nella giustizia minorile, dove i destinatari dell'intervento penale non hanno una pena da scontare, ma opportunità educative da acquisire per una vita che è ancora tutta davanti a loro. Lo sforzo di molti, della stessa direzione, del personale, degli insegnanti, delle associazioni, del personale sanitario di Roma Capitale, non è ancora coronato dal successo che merita. Troppo pesa su quel piccolo mondo il clima da guardi e ladri che si è generato nel paese, dove alla nostra società che invecchia, i ragazzi, le loro intemperanze e le loro violenze, perché sì, lo sappiamo, anche i ragazzi sanno essere violenti e quando lo sono spesso sono anche crudeli, appaiono intollerabili. I ragazzi apprendono come noi adulti non sappiamo più fare e se gli dipingiamo un mondo violento in cui la giustizia è di chi è capace di farsela da sé, nelle nostre strade come nel mondo intero, come forse ha pensato quel ragazzo sardo che ha inseguito qualche settimana fa lo stalker della sorella fino ad accoltellarlo, o nella sua alterazione cognitiva quel ragazzo abruzzese che preparava addirittura un attentato in stile americano nella sua scuola. Queste sono le notizie di cronaca che abbiamo ascoltato. Ecco, se noi quello che gli facciamo vedere è quel tipo di violenza nelle relazioni personali nel nostro mondo, quello, diciamo, imparano a fare i ragazzi. E se li dipingiamo come ragazzi violenti e gli diamo quella possibilità per distinguersi e identificarsi, quello faranno, in carcere come fuori, confermando a se stessi prima che agli altri l'etichetta che gli è stata appiccicata addosso, trasformando lo stigma in una distinzione identitaria. Non servono aggravi di pena, nuove imputabilità, sanzioni anche a scuola o poliziotti in divisa nelle carceri minorili per trovare le parole di una nuova comunicazione con le ragazze e i ragazzi. E lo vediamo nelle storie che incontriamo a Casal del Marmo nei servizi della giustizia minorile, cresciuti costantemente in questi anni di pugno di ferro. Con altrettanta attenzione abbiamo cercato di tenere accesa una luce su quelle gabbie di ferro e cemento che sono i CPR, le cui performance, se così si può dire, sono sempre molto al di sotto delle loro motivazioni legali. Dal CPR di Ponte Galeria nel 2025 solo il 13,69% delle uscite è imputabile a rimpatri, con o senza scorta. Molto meno di quanti il cui trattamento non sia stato convalidato dall'autorità giudiziaria e quasi quanti ne escono per incompatibilità sanitarie. Insieme alla Garante di Roma abbiamo proposto alla Prefettura un progetto di minima civilizzazione delle condizioni di detenzione, di riattivazione di una qualche attività sportiva e culturale per rompere la monotonia di quelle giornate senza fine, tra pasti scotti, terapie ansiolitiche, telefonate disperate e baruffe per il nulla. Qualcosa è successo, per la prima volta da che io sono garante, quindi 10 anni, complice forse la visita programmata di una delegazione del Consiglio d'Europa, il mitico campo da calcetto alle spalle del reparto maschile di Ponte Galeria è stato riparato e utilizzato. E si parla addirittura finalmente del recupero della ex sala mensa per attività culturali, proiezioni, incontri. A distanza di 6 anni dagli ultimi balli di gruppo promossi dal mio ufficio, prima che il Ministero dell'Interno li interdicesse. Piccole cose che però nella vita quotidiana di chi è privato della libertà in quei quadrati di sbarre e cemento possono fare tanto. Quello che proprio non si riesce a fare e ottenere è ottenere l'autorizzazione all'ingresso in CPR di uno sportello dei garanti per raccogliere interrogativi e doglianze delle persone trattenute e rendere effettivo il loro diritto al reclamo nei confronti appunto dei garanti previsto dalla legge. Nonostante l'unanime impegno del Consiglio regionale sollecitato dalla consigliera Tidei, che chiedeva al presidente Rocca di attivarsi in tal senso, la nostra ultima richiesta, la prima era del 2019, si arenò nel gabinetto dell'allora ministro dell'Interno, è rimasta ancora una volta, anche questa ultima, senza risposta da parte della prefettura. E in effetti come si fa a dire a dei garanti che non possono attivare uno sportello in CPR laddove a benemeriti associazione è consentito di farlo? Meglio non dire nulla, e così è accaduto. Ma non ci siamo fatti fermare dalla apparente ignavia dell'amministrazione e, con il supporto della Clinica Legale per l'Immigrazione di Roma 3 e di Medici Senza Frontiere, con cui abbiamo stipulato un accordo e un protocollo, lo sportello abbiamo iniziato a farlo comunque, con l'impegno personale della collega Calderone e mio, a cui non può essere impedito di accedere al CPR e di incontrare chi lo chieda. Lo stiamo facendo e sono certo che l'ufficio immigrazione della questura presso il centro e l'ente gestore potrebbero già testimoniare che problemi non ne vengono e anzi qualcosa aiutiamo a risolvere. Ugualmente con la collega Calderone nel luglio scorso abbiamo effettuato la prima visita dei garanti nel centro di Gjader in Albania. Nella relazione trovate il rinvio a quella che facemmo a suo tempo all'esito della visita. La competenza territoriale della Prefettura di Roma, degli uffici giudiziari e delle amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della provincia di Roma rendeva chiaro, non solo ai nostri occhi, una competenza dei garanti territoriali di Roma e del Lazio su quella realtà. E in effetti, dopo molti scambi di corrispondenza su singoli casi con i legali dei trattenuti, l'ente gestore e i competenti uffici della Polizia di Stato, nel luglio scorso siamo stati accolti a pieno titolo dai responsabili del centro, che ci hanno consentito una visita dettagliata della struttura, l'accesso a ogni documentazione e colloqui individuali con i trattenuti, all'epoca 28. Poi, al momento della pubblicazione della nostra relazione, dopo un breve periodo di riservatezza che il garante Mauro Palma ci ha insegnato a suo tempo, diciamo, anzi quando era ancora presidente del Comitato per la Prevenzione della Tortura, il Dipartimento delle Libertà Civili e dell'Immigrazione ci ha informati che, sulla base di un parere del garante nazionale, i garanti territoriali non hanno competenza sul centro in Albania. Siccome la questione ha a che fare con la pienezza dei diritti riconosciuti dall'ordinamento alle persone trattenute e il divieto di discriminazione tra chi è trattenuto in Italia, che può contare sul garante nazionale e sui garanti territoriali come garanti di prossimità, e chi è trattenuto oltre confine, che secondo quella interpretazione non ne avrebbe diritto, sarà il Tribunale di Roma ad accertare se vi sia competenza dei garanti di Roma e del Lazio sul CPR di Gjader. Nel nostro ultimo giro in tutti i luoghi di privazione della libertà a cui tra gli altri ha voluto partecipare, e lo ringrazio per questo, il consigliere Novelli che è qui in prima fila oggi. Qui ho costretto collaboratori e collaboratrici, direttori, direttrici e personali di tutte le carceri delle REMS e del CPR, che ringrazio ancora per la cortesia e la disponibilità, come sempre dimostrata nei confronti del nostro ufficio e delle nostre invasioni di campo. Siamo stati appunto anche nelle 5 REMS del Lazio, al momento attive. Vorrei, se possibile, una volta tanto rovesciare la narrazione abituale sulle REMS, che non le vede mai dal di dentro, ma le vede solo dal di fuori, come ostacolo alla completa presa in carico di tutti i malati di mente autori di reato. Tornerò sulla lista d'attesa e sui suoi problemi, ma vorrei innanzitutto soffermarmi sul dentro, non sugli spazi, alcuni ancora provvisori e quindi sempre più trasandati in attesa di tempi e luoghi migliori, i nuovi sempre più tecnologicamente securizzati, come vuole la vulgata di Matti da Legare, ma sulle pratiche e la dedizione del personale, che spesso anche lì, in difetto d'organico, costruisce importanti percorsi di recupero di persone il cui vissuto sovrasta di gran lunga il fatto di reato per cui sono state destinatarie di una misura di sicurezza. Chi vi parla e qualcuno dei presenti ha visto con i suoi occhi gli ospedali psichiatrici giudiziari, non può perdere la meraviglia della differenza tra cura e custodia della malattia mentale. Di questa meraviglia sono personalmente grato al personale che opera in REMS, alla testarda motivazione con cui cercano soluzioni di cura e di reinserimento ai casi clinicamente e socialmente più complicati. Questo è quello che c'è dentro le mura delle REMS. E neanche per opportunismo o per disperazione si può accettare la nostalgia talvolta evocata del bel tempo andato, del manicomio criminale, sotto il cui tappeto si potevano nascondere tutti i problemi di salute mentale che la giustizia affida alle carceri e che le carceri scaricavano negli OPG, così funzionava prima. Dalla riforma che ha chiuso gli OPG bisogna andare in avanti, non indietro, né formalmente né surrettiziamente, evocando, come addirittura il CSM in un documento dal senso sfuggito ha fatto, le REMS per gli irrecuperabili. I problemi delle REMS sono fuori dalle REMS, in un eccesso di domanda di internamento. Ricordo a me stesso, prima che ad altri, che la misura di sicurezza detentiva è l'estrema ratio di una presa in carico sociosanitario che potrebbe e dovrebbe realizzarsi altrove, al domicilio, nei centri di salute mentale, se necessario in comunità residenziali. E la difficoltà è in un sistema di salute mentale fragile e insufficiente, che non riesce a dare o a dare tempestivamente risposte altre dal ricovero coatto. Senza queste risposte non c'è limite alle possibilità di internamento, lo dobbiamo sapere. La Regione Lazio ha il massimo di posti in REMS per abitanti in Italia. Ha riconvertito una REMS provvisoria in definitiva per aumentare a regime la capienza di sistema fino a 106 possibilità di ricovero simultaneo. Eppure la Regione Lazio, nonostante usufruisca di metà dei posti nella REMS extraterritoriale di Calice al Cornoviglio alla Spezia, ha una lista di attesa tra le più consistenti d'Italia, che è stata causa di giudicati della Corte Costituzionale, così come della Corte Europea dei Diritti Umani. Possiamo risolvere tutto questo con altri posti in REMS? No, è una pia illusione. Come per le carceri, se ci teniamo chi non dovrebbe starci, non ci saranno mai posti sufficienti. Marginalità e devianza non curate non fanno altro che moltiplicare se stesse. Come diceva Basaglia, il problema non è dove lo metto, ma cosa ne facciamo. Nelle REMS del Lazio metà dei presenti sono ancora subiudice e circa un terzo sono clinicamente dimissibili in attesa di decisione del giudice o di individuazione di una struttura presso cui proseguire il loro percorso di cura. Se il territorio avesse le risorse per farsi carico delle persone dimesse dalle REMS, se lo stigma non ne rendesse più difficoltoso l'inserimento in comunità, la parte critica, le persone trattenute senza titolo o impropriamente in carcere o in SPDC, se non l'intera componente della lista d'attesa di cui è strettamente necessario il ricovero, 27 su 70 a maggio scorso, potrebbe essere smaltita. Per questo mi ostino a dire, anche nella raccomandazione finale di questa relazione, che il problema non è aumentare i posti in REMS, ma potenziare il sistema di salute mentale sul territorio. Arriviamo infine al carcere, al problema dei problemi, da cui tutto nasce e che in ogni cosa si riproduce. Grazie al contributo delle università e delle associazioni convenzionate nello svolgimento delle attività di sportello in tutti gli istituti penitenziari della regione, nel 2025 l'ufficio del Garante ha potuto seguire 3.636 istanze individuali, 500 in più che nel 2024, 2.500 in più di quante ne riuscivamo a seguire nel 2023, quando gli sportelli non erano ancora a regime. In cima alle richieste dei detenuti ci sono le problematiche relative all'assistenza sanitaria. E in questo caso è rilevante anche la ripartizione di competenza che viene seguita fra noi garanti territoriali, garante di Roma, garante di Civitavecchia, per cui le questioni sanitarie i colleghi comunali le girano a noi, come noi a loro quelle anagrafiche e sociali. Poi dopo vengono le questioni dei trasferimenti e dei provvedimenti disciplinari, l'accesso alle misure alternative e le condizioni di detenzione. Nel giugno dello scorso anno la Regione ha adottato un impegnativo documento di programmazione dell'organizzazione dei servizi sanitari in carcere. Un documento che attende attuazione, nonostante le difficoltà anche obiettive che si frappongono alla sua realizzazione. Decine sono i concorsi espletati per il personale sanitario in carcere nelle REMS dalle ASL del Lazio. Ma se il regime privatistico consente di guadagnare assai più che da dipendente pubblico e se la complessità del lavoro in ambito penitenziario non è riconosciuto, come ha chiesto il Consiglio regionale del Lazio su iniziativa del consigliere Novelli e di altri, perché un giovane medico o infermiere dovrebbe scegliere di lavorare in un ambiente più difficile guadagnando di meno di quanto potrebbe accumulare a giornata o a notte? E per carità di patria ometto di dirvi quanto un medico è riuscito ad accumulare in un mese di prestazioni a chiamata anche in carcere per un ASL della regione. Non lo dirò neanche sotto tortura. Proprio la settimana scorsa la Regione ha poi approvato una delibera autorizzativa della firma del protocollo d'intesa con il Provveditorato e la ASL Roma 2 per la realizzazione di una casa di comunità all'interno del complesso penitenziario di Rebibbia, che servendo 4 distinti istituti penitenziari potrà razionalizzare e qualificare spazi e risorse umane e diagnostiche al servizio di un terzo della popolazione delle persone detenute del Lazio. Speriamo che in questo modo si possa affrontare la carenza di medici specialisti disposti a prestare servizio in carcere e a ridurre la pressione sui servizi esterni e quindi sul nucleo di traduzioni della polizia penitenziaria. Per cui comunque continuiamo a chiedere all'amministrazione penitenziaria regionale e nazionale un intervento straordinario che faccia fronte alla vera e propria emergenza sanitaria, non ho altro modo per definirla, determinata da un numero di visite ed esami diagnostici esterni saltati per mancanza di scorta, che arriva fino al 75 o al 90% di quelle programmate. Trovate nel testo, alla tabella 4, i dati a cui faccio riferimento. Anche questi sono gli effetti del sovraffollamento, che troppo spesso non vengono neanche presi in considerazione, abituati a pensare che il problema sia dove lo metto, il detenuto ultimo arrivato, non di cosa ha o avrà bisogno. E il personale, tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria, della sanità, della scuola, per citare le tre principali amministrazioni pubbliche che operano all'interno del carcere, è commisurato alla capienza regolamentare degli istituti. Se poi arrivibbia un nuovo complesso, quest'anno abbiamo avuto 600 detenuti in più, quando peraltro ha chiusa l'accettazione di Regina Coeli, i detenuti, i poliziotti, i medici, gli educatori, quelli sono, e il loro mestiere lo faranno come saranno riusciti a farlo, con quei 600 detenuti in più e con quelle 600 domande in più di assistenza, di percorso e quant'altro. E questo succede come succede appunto in tutte le macchine sovraccariche, solo che in questo caso, non per responsabilità soggettiva, ma per condizioni obiettive, il rischio mette in conto la mancata assistenza di una grave patologia o la perdita di vista di una fragilità. 8 sono stati i suicidi sulle 21 morti nelle carceri del Lazio del 2025. Già 5 quest'anno e 240 i tentativi di suicidio, per fortuna e per l'intervento di compagni di detenzione, di poliziotti, di sanitari, non riusciti, e 1177 gli atti di autolesionismo, 23 gli atti anticonservativi nell'assai più limitata popolazione del CPR di Ponte Galeria. E questa è la rappresentazione della sofferenza in carcere, assai più delle manifestazioni di protesta che, finché restano pacifiche e non violente, sono legittime e, dal mio punto di vista, da garante, benvenute. Come è testimoniato dalla irrilevanza statistica nel nostro censimento della contestazione del reato di rivolta penitenziaria, mentre le manifestazioni di protesta individuali e collettive pure compaiono. Quindi è possibile che ci siano forme e manifestazioni di protesta che non siano reato. In questi giorni il gruppo tecnico di coordinamento dell'Osservatorio regionale sulla sanità penitenziaria ha predisposto la bozza di un nuovo piano di prevenzione del rischio suicidario, a cui dovranno conformarsi quelli adottati nei singoli istituti. È un momento di innovazione importante che supera un vecchio modello di autotutela degli operatori più che di tutela delle fragilità, ma sappiamo già fin d'ora, prima ancora che sia approvato e implementato, che potrà funzionare se le condizioni ambientali di contesto cambieranno, negli spazi, nella cura delle relazioni, nell'attenzione alle persone. E il primo vaccino da rimuovere è il sovraffollamento. Siamo ormai al 139% del tasso di affollamento nelle carceri italiane, al 149% nel Lazio. Questo significa, per materializzare le situazioni, che ogni 2 posti ci sono 3 detenuti e il personale deve gestire quello che può, diciamo, e le proprie stesse carenze di unità, diciamo, ovviamente si amplificano perché aumentano le persone da seguire. D'altro canto, in quel 149% che ci mette nella seconda fascia tra le regioni più affollate d'Italia, è solo una media che va poi scomposta tra sezione e reparti, dove ci sono, per quanti pochi siano, per esempio i 41 bis abbassano i tassi di affollamento, essendo in cella da soli, ovviamente. Ma emblematico è il caso di Latina, che ha il 208% del tasso di affollamento sulla capienza regolamentare disponibile, tra i più alti d'Italia, ma che si divide quasi perfettamente in due: la sezione non affollata di alta sicurezza femminile e la sezione iperaffollata di media sicurezza maschile, dove il tasso di affollamento arriva quasi al 300%. E ancora una volta, per visualizzare, immaginate un posto e tre persone. Aumentano nel Lazio le misure alternative alla detenzione e le misure di comunità, e questo è un fatto positivo, ma in maniera ancora molto lontana dalla tendenza nazionale, dove le misure e le sanzioni di comunità sopravanzano ormai da anni il numero dei detenuti. Qui ci stiamo lentamente avviando a un pareggio, come vedete rappresentato in questa grafica che troverete anche nel testo. I miei amici avvocati avranno buon gioco a dire che è colpa della timidezza del tribunale di sorveglianza, e avranno la loro parte di ragione, che si vede anche nei pochi casi decisi e negli stessi esiti delle decisioni per i reclami contro il sovraffollamento. Ma il paradosso di quel sovraffollamento quasi corrispondente al numero dei detenuti condannati a cui manca meno di 2 anni dal fine pena, 2 anni in cui si potrebbe essere in affidamento in prova, in detenzione domiciliare o in semilibertà, pesa ugualmente sull'intero sistema, in Italia come nel Lazio. Ed è su questo che bisogna intervenire se si vuole riportare l'intero sistema a funzionare per i suoi scopi dichiarati in Costituzione. Nonostante ogni sforzo, le persone occupate in carcere restano quelle, anzi diminuiscono percentualmente via via che aumentano i detenuti, come vedete da questa grafica. E quelle restano anche quelle che in carcere avviano un'esperienza di lavoro professionalizzante, o come si dice in gergo, di lavoro vero, alle dipendenze di soggetti terzi. Lavoro che può realmente dar loro una possibilità concreta di continuità e quindi di reinserimento in condizioni di autonomia e legalità. Su questo ancora tanto si può fare in termini di sensibilizzazione e di promozione nel mondo imprenditoriale, ben oltre l'ammirevole impegno fin qui prestato da parte di persone e associazioni di volontariato. Si può fare sia da parte dell'amministrazione penitenziaria che da parte delle associazioni di categoria e degli enti territoriali. E i soggetti pubblici dovrebbero assumere l'impegno di adottare una clausola che riconosca titoli negli affidamenti a chi impieghi i detenuti o ex detenuti, come mi pare abbia indicato anche l'ANAC recentemente. È il minimo che si possa fare per vincere lo stigma e la discriminazione anche nell'inserimento lavorativo nei confronti degli ex detenuti. Ma poi alla Regione, proprio alla Regione, spetta la responsabilità di percorsi di formazione professionale per le persone detenute. Ancora troppo pochi, sporadici, a spot. Bisognerebbe pensare a un'offerta di formazione professionale in carcere che coinvolga potenzialmente la generalità delle persone condannate in via definitiva che abbiano più di un anno da scontare. Così come l'attivazione dei centri per l'impiego in carcere, che finalmente, grazie all'intesa tra Regione, Ministero e Sviluppo Lavoro, si sta sperimentando nel nuovo complesso di Rebibbia. Più significativa è l'offerta di istruzione, che costituisce la più diffusa attività che si coltivi nelle nostre carceri e che coinvolge circa 1/3 dei detenuti in attività scolastiche di ogni ordine e grado, consentendo a molti il recupero di uno svantaggio di istruzione inimmaginabile fuori dal carcere. Per avere consapevolezza della rilevanza del problema, si vede nella relazione la tabella 11, in cui sono documentati i livelli di istruzione delle persone detenute negli ultimi 20 anni, o perlomeno di quella metà, nel 2025 solo 30.613, su 63.499 in Italia, di cui sono rilevati questi dati, ed è presumibile che della metà non rilevati i dati siano anche peggiori. Il 31 dicembre del 2025 gli analfabeti in carcere tra quei 30.000 detenuti erano 149 più dei laureati. Quelli che non avevano assolto il vecchio obbligo scolastico della media inferiore, il 18,49% del totale, quasi quanti i diplomati alle superiori. Più della metà, il 54,92%, aveva solo la licenza di scuola media inferiore, ormai insufficiente a testimoniare l'assolvimento dell'obbligo scolastico. È un'immagine purtroppo non sbiadita dal tempo dell'Italia degli anni 50 del secolo scorso, a testimonianza di quanto il carcere riproduca la disuguaglianza sociale, alla cui base c'è spesso un gravissimo problema educativo. In carcere abbiamo conosciuto persone che hanno imparato a parlare in italiano, hanno imparato a leggere e scrivere, e alcune che, entrate da analfabete, si sono laureate più volte. Certo, erano autori di gravi reati per stare così tanto tempo, diciamo, e poter fare tutto quel percorso. Quella lunga detenzione ha consentito di fare un altrettanto lungo percorso di istruzione, magari assegnati al circuito dell'alta sicurezza, ma restano casi esemplari di quel che in carcere si può fare, senza discriminare per titolo di reato e senza angustiarli con improvvise e ingiustificate traduzioni da un carcere all'altro. A questo capitolo dell'istruzione in carcere si è aggiunta con particolare rilevanza, da quando è stata istituita la conferenza dei delegati dei rettori, qui rappresentata dal suo presidente, il professor Monina, l'istruzione universitaria, che coinvolge ormai quasi 2.000 persone in Italia, più di 300 dei quali nel Lazio, per meritorio impegno delle 5 università pubbliche e grazie alla lungimirante politica seguita dal mio predecessore, l'avvocato Angelo Marroni, che aprì la strada, d'intesa con l'ente regionale per il diritto allo studio, alla fornitura del materiale didattico e allo sgravio fiscale per l'iscrizione all'università. Qui nel tempo si sono aggiunti, con ulteriori fondi regionali, la copertura delle attività di tutoraggio in carcere e, vorremmo, borse di studio dedicate. Io lascio, ma sono convinto che il presidente di Disco, Simone Foglio, qui presente, vorrà continuare su questa strada. Qualche sofferenza hanno subito ancora l'anno passato le attività artistiche, sportive e culturali, che riempiono il vuoto del carcere, l'inattività, l'inespressività e rendono vive persone che altrimenti non sanno di avere ancora tanto da dare ai loro compagni, alle loro famiglie e alla società. Una disciplina inutilmente vessatoria alla fine è stata superata per stessa disposizione della direzione generale che l'aveva introdotta, ma è evidente che si può e si deve fare di più. Il carcere dell'articolo 27 della Costituzione non può che essere un carcere aperto all'iniziativa, all'inventiva e alla partecipazione del volontariato e della società civile. La responsabilità repubblicana delineata dall'articolo 27 della Costituzione non solo esclude la possibilità che l'amministrazione si chiuda in se stessa, senza l'apporto delle altre amministrazioni pubbliche come l'istruzione e la sanità, dei servizi anagrafici e sociali territoriali, dei centri per l'impiego, ma può e deve sollecitare la partecipazione della società civile. L'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà, dice l'articolo 118,4 della Costituzione. Dal Covid in poi, invece, dobbiamo dircelo, per ragioni obiettive in qualche caso, per pigrizie mentali e scelte organizzative in altri, un po' di contributi esterni li abbiamo persi, se non li abbiamo addirittura in qualche caso disincentivati. La Regione e gli enti territoriali, al contrario, tanto possono fare per incentivare la partecipazione del volontariato e dell'associazionismo, come ad esempio fanno da quasi 20 anni la legge regionale 7/2007 per i diritti dei detenuti e le officine del teatro sociale molto attive in carcere e in REMS. Per quanto mi avvio alla conclusione, per quanto non ne riusciamo a fare a meno, l'obiettivo non può che continuare a essere il carcere della speranza, di cui scriveva Niccolò Amato all'epoca della legge Gozzini, e cui giustamente il Ministero ha recentemente intitolato l'aula magna della scuola di formazione della polizia a Roma, proprio qui a Roma. Il carcere della speranza è il carcere che offre opportunità, incentiva le relazioni sociali e familiari, ben oltre quelle telefonate date con il contagocce come se fossimo nel secolo scorso, e anche attraverso gli incontri intimi con il o con la partner, consentiti dalla legge 10 e dalla sentenza 10 del 2024 della Corte Costituzionale, e di cui qui in Regione ci siamo dimenticati. Tutto il contrario del carcere chiuso, autosufficiente e ripiegato su se stesso che abbiamo visto manifestarsi nel grande gioco di ruolo di questi anni, quello tra guardie e ladri. Come se il carcere fosse il terreno di una contesa fra custodi e custoditi, detenuti e detenenti, e non un luogo di vita e di lavoro degli uni e degli altri, costretti a star bene insieme o a star male gli uni e gli altri. Non fa bene neanche alla polizia penitenziaria, io credo, questa rappresentazione del carcere come di un campo di battaglia fra buoni e cattivi, perché ne riduce la qualità professionale al contenimento e alla repressione, dove sarà sempre, io lo dico sempre ai miei amici della polizia penitenziaria, dove sarà sempre una polizia di serie B rispetto alle forze dell'ordine che lavorano sul territorio. Quando chiunque sia stato in carcere sa che ciò che qualifica un operatore di polizia penitenziaria è la sua partecipazione alla mission dell'istituzione, l'esecuzione penale proiettata al reinserimento sociale nel pieno rispetto della persona detenuta, un'altra cosa dal modello della polizia di tra virgolette repressione. Bisogna disarmare questa rappresentazione di un conflitto permanente in carcere per riorientarne in maniera costituzionale la sua funzione sociale. Ospitare nel migliore dei modi possibili, nella pienezza dei diritti esercitabili in condizioni di privazione della libertà, le persone che vi sono costrette in forza di un provvedimento giudiziario, offrendogli tutte le opportunità, non solo per vivere meglio quel tempo di detenzione a cui sono costretti, ma per il recupero dello svantaggio sociale e per il reinserimento nella società in condizioni di autonomia e legalità. Per fare questo dobbiamo avere un sistema penitenziario adeguato alle sue necessità in termini di spazi, personale e risorse finanziarie. Con il vice ministro Sisto ne discutiamo ogni anno, ospiti del presidente Cangemi a Formello. Non ce la faremo mai inseguendo ogni giorno una nuova emergenza, vera o presunta che sia. Chi conosce il carcere sa che gli autori di gravi reati contro la persona o di reati legati alle organizzazioni criminali non arrivano alla metà dei detenuti, 25-30 mila persone, forse. Il resto è detenzione sociale, come diceva un altro grande capo dell'amministrazione penitenziaria, Alessandro Margara. E l'unico modo per ridurre la detenzione sociale è fare adeguate politiche sociali, di reinserimento, certo. Ma se fai adeguate politiche sociali di reinserimento, fai anche prevenzione. E forse allora, se facciamo buone politiche sociali della detenzione sociale, potremo farne anche a meno e dedicare spazi, risorse e personale agli autori di reati più gravi, quelli per cui il carcere può essere una necessità e può svolgere una funzione non meramente custodiale. Qualche anno fa, nella sua autobiografia professionale, il nostro provveditore, il dottor Siciliano, scriveva che il carcere è l'ultimo presidio dello Stato, che non può rifiutarsi di accogliere chi, rifiutato per ogni dove, arriva al suo portone. Capisco, empiricamente ha ragione il dottor Siciliano, è proprio così, ma non ci si può rassegnare a questo stato di cose. Il sociale, le sue irregolarità, la sua devianza, va restituito alla società, che deve farsene carico senza chiuderlo dietro le mura di un carcere. Allora forse potremo superare l'eterno sovraffollamento penitenziario e praticare il carcere della speranza. Poche parole infine per salutarci. Sono grato al Consiglio regionale di ieri, dell'altro ieri e di oggi per avermi consentito di fare questa esperienza in assoluta libertà e autonomia. Sono grato alle persone che mi hanno accompagnato in questi anni,

siete le mie telefonate, le mie lettere, con cui abbiamo condiviso qualche raro momento di soddisfazione e momenti difficili, tragici, dalle proteste per il Covid, alle morti, suicidi in carcere. Sono grato ai miei colleghi garanti nazionali e territoriali, con cui in 10 anni abbiamo cercato di far crescere una cultura dei diritti e delle garanzie delle persone private della libertà. Sono grato agli operatori dell'informazione per aver dato credito alle mie parole e aver sempre tenuto conto dell'opinione del garante dei garanti. Sono grato a tutte le persone sottoposte a misure restrittive della libertà che ho incontrato sulla mia strada in questi anni. Confratelli diversamente liberi, li chiama il mio amico Samuele Ciambriello, garante della Campania e portavoce della Conferenza Nazionale. Gli sono grato per quello che mi hanno insegnato e per la fiducia che hanno avuto nel nostro ufficio. L'auspicio è che l'impegno che io ho potuto svolgere in questi 10 anni possa continuare con la medesima libertà e con la medesima autonomia in futuro. Io non so se complessivamente ho fatto bene o ho fatto male, anzi so che spesso non ho fatto tutto quello che avrei dovuto e come avrei dovuto farlo, ma so di averlo fatto con tutte le mie risorse e tutte le mie capacità. Spero che chi mi succederà faccia altrettanto e spero che il Consiglio regionale voglia continuare a investire come si deve su questa come sulle altre autorità di garanzia, come spero che facciano le altre regioni e gli altri enti locali, perché credo che il sistema della privazione della libertà ne abbia bisogno, perché credo che nella responsabilità repubblicana a cui ci chiama l'articolo 27 della Costituzione un ruolo fondamentale lo abbiano le regioni e gli enti locali, già costituzionalmente depositarie di funzioni fondamentali per la tutela della dignità della persona detenuta e per la sua prospettiva di reinserimento sociale. Perché credo che la tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà abbia bisogno di queste figure di prossimità. Perché credo, e finisco veramente, che un pezzo delle politiche della sicurezza di cui tanto si parla si faccia qui, sul territorio, recuperando lo svantaggio sociale delle persone che finiscono in carcere, nelle REMS e nei CPR. Grazie.

0: Chiamerei al leggio la dottoressa Stefania Perri, dirigente dell'ufficio primo del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise, qui in rappresentanza del provveditore, il dottor Giacinto Siciliano.
1: Grazie. Saluto tutti a nome del provveditore, le autorità civili, religiose, i rappresentanti della Regione Lazio e i dirigenti generali delle aziende sanitarie, il signor Garante, il professor Anastasia, le colleghe qui presenti, i rappresentanti del volontariato, del terzo settore e della società civile. È con sincera partecipazione che prendo la parola in occasione della conclusione del suo mandato, professore, delle persone sottoposte, il garante regionale delle persone sottoposte alle misure restrittive della libertà. Momenti come questi rappresentano un'occasione preziosa, non soltanto per tracciare un bilancio dell'attività svolta, ma anche per riflettere sul valore delle relazioni istituzionali, costruite nel tempo e sui risultati conseguiti attraverso il dialogo, il confronto e la collaborazione.

Vorrei innanzitutto rivolgere al Garante un sentito ringraziamento per l'impegno, la competenza e la costanza con cui ha esercitato un ruolo tanto delicato quanto essenziale per il nostro sistema penitenziario ma anche democratico. Un ruolo che trova il proprio fondamento nella tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale e che contribuisce quotidianamente a manifestare vivo il principio costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione e al reinserimento della persona. In questi anni il confronto con l'amministrazione penitenziaria è stato continuo, leale e costruttivo, pur nella distinzione dei rispettivi compiti e delle differenti prospettive istituzionali. Non è mai mancato la consapevolezza di perseguire un obiettivo comune, migliore, migliorando appunto la qualità dell'esecuzione penale, garantendo le condizioni di vita rispettose della dignità umana e favorendo percorsi concreti di inclusione e responsabilizzazione. Particolarmente significativa è stata l'attenzione dedicata alla costruzione di reti territoriali, di strumenti operativi capaci di tradurre i principi in opportunità reali. In questo contesto assumono particolare valore i numerosi protocolli d'intesa che hanno visto il coinvolgimento dell'Ufficio del Garante insieme alla Regione e all'amministrazione penitenziaria, a noi come provveditorato, agli enti locali, alle università, al mondo dell'associazionismo e alle realtà produttive del territorio. Tali accordi non hanno rappresentato meri atti formali, ma autentici strumenti di cooperazione istituzionale. Attraverso di essi sono stati promossi interventi finalizzati all'accesso alla formazione professionale, all'inserimento lavorativo delle persone detenute e ex detenute, al sostegno sanitario e psicologico, alla promozione alla cultura e allo sport e alle attività trattamentali, nonché al rafforzamento delle misure alternative alla detenzione e dei percorsi di reinserimento sociale. I protocolli elaborati e sostenuti nel percorso in questo mandato hanno contribuito a diffondere la consapevolezza che il carcere non può essere considerato come una realtà separata dalla società, ma parte integrante, e hanno favorito la creazione di ponti tra il dentro e il fuori, valorizzando il contributo delle istituzioni territoriali, delle imprese, delle università, del volontariato, nella convinzione che la sicurezza collettiva si costruisca anche attraverso efficaci percorsi di inclusione e di recupero. Merita inoltre di essere evidenziato il ruolo svolto dal Garante nel promuovere occasioni di confronto sui temi della salute in carcere, della tutela delle persone vulnerabili, dei diritti dei minori, figli di persone detenute, della mediazione culturale e dell'assistenza alle persone straniere, ambiti nei quali l'elaborazione di protocolli e di prassi ha consentito di sviluppare anche risposte efficaci e coordinate. Il valore di un mandato istituzionale, del resto, non si misura esclusivamente attraverso gli atti che abbiamo fatto insieme, ma anche attraverso la capacità di costruire le relazioni che ci riconosciamo pienamente, tutti noi, veramente, relazioni stabili, di generare fiducia tra i soggetti diversi e di favorire quella collaborazione interistituzionale che rappresenta una condizione indispensabile per affrontare le complesse problematiche del nostro sistema. Per questo motivo il patrimonio lasciato da questa esperienza non è costituito soltanto dai risultati raggiunti da te e dal tuo staff, ma anche dalla rete di rapporti, di competenze, di buone prassi che si è consolidata negli anni e che continuerà a rappresentare una risorsa preziosa per il futuro e che lascerà in eredità. A nome dell'amministrazione desidero quindi esprimere gratitudine per il lavoro che avete svolto, tu e personalmente con i tuoi collaboratori, per la disponibilità al dialogo, per la capacità di ascolto e l'equilibrio istituzionale sempre dimostrato, anche nei momenti più complessi, caratterizzati da criticità strutturali, da emergenze che hanno posto il sistema penitenziario di fronte a sfide impegnative. Il confronto con voi e con l'Ufficio del Garante ha rappresentato un importante stimolo per noi alla ricerca di soluzioni condivise e sostenibili. Il termine di un mandato non coincide mai con una conclusione dell'impegno verso i valori che lo hanno ispirato. Al contrario, esso segna e consegna a tutti noi una responsabilità ulteriore: proseguire il cammino intrapreso, valorizzare gli strumenti costruiti e continuare a promuovere una cultura dei diritti, della legalità e della responsabilità. Con questi sentimenti desidero rivolgere
al professor Anastasia il più sincero ringraziamento per il servizio reso all'istituzione e alla collettività da parte mia, del provveditore e di tutte le colleghe qui presenti e che oggi ancora sono assenti, che non sono presenti. Un ringraziamento veramente sincero, ti formulo i migliori auguri per i futuri impegni professionali, che l'esperienza maturata in questi anni possa continuare a rappresentare un punto di riferimento per quanto operano nel difficile ma fondamentale settore dell'esecuzione penale. Grazie per quanto hai fatto, per l'eredità di valori, progetti e collaborazioni che questo mandato lascia al territorio del Lazio, all'intero sistema penitenziario. Ti auguro un buon cammino, fruttuoso per il futuro di ogni bene.

0: Chiederei al dottor Giuseppe Quintavalle, direttore generale della ASL Roma 1, di venire qui a Leggio. Grazie.
1: Caro Stefano, io non ho nulla di scritto perché ho scarabocchiato, ecco, un pochino di impressioni su quello che è stato detto, però voglio ricordare alcuni passaggi fondamentali. Innanzitutto devo ringraziare il dottor Anastasia Stefano perché è stato uno degli elementi di integrazione di un mondo così complesso dall'inizio, diciamo, del suo mandato. L'inizio del suo mandato coincide anche con un atto importante che la Regione ha firmato con le procure. E iniziava un ragionamento dove si cominciava a parlare, si iniziava un percorso di uniformità di linguaggio. Se ti ricordi, l'amministrazione penitenziaria, l'amministrazione sanitaria si univano in un linguaggio per far sì che le aziende sanitarie locali, i grandi ospedali, le amministrazioni penitenziarie, in tutto quello che viene rappresentato all'interno, iniziavano a dialogare in modo diverso. Obiettivi comuni, e Stefano è stato sempre un garante dei miei tavoli istituzionali, devo dire, non c'è mai stato un tavolo senza il garante, e approfittando nel senso buono del termine di questo ago della bilancia e di questa neutralità di intervento che ne ha caratterizzato la figura di uomo, ma soprattutto la figura di uomo che rappresentava delle persone che garantivano, perché io poco fa ho visto la commozione nei tuoi ragazzi, guardando dietro durante l'applauso, e questo testimonia che tu lasci una continuità, quindi non vai via, ma hai tracciato un percorso. Si è parlato di tantissime cose, andiamo in ordine. La Regione ha costituito il PUR, quindi un punto unico regionale, è un punto di inizio, di partenza, e questo sta permettendo a tutti noi, insieme alle amministrazioni penitenziarie, di dialogare e di verificare tutte le criticità che naturalmente, punti di forza, punti di debolezza, rappresentano un mondo difficile, complesso, dove però io vedo sempre l'entusiasmo nelle stesse persone. E in questa sala ho potuto avere il piacere di identificare persone che conosco da 10 anni, 12 anni, 14 anni, dall'inizio del 2008, cioè da quando ci fu la trasformazione e la sanità entrava, diciamo, a pieno titolo all'interno. Punti di forza, punti di debolezza, condivido il passaggio sulle REMS. Saluto il garante nazionale. Condivido il passaggio sulla REMS, non è una questione di posti letto, è una questione, questo lo sa bene il gruppo ristretto che abbiamo costruito e costituito all'interno del PUR, di rivalutazione dei sine titolo, di rivalutazione di quelle persone che stanno all'interno e potrebbero uscire, ma soprattutto, e tu lo sai, del fatto che adesso ultimamente abbiamo delle strutture che non riusciamo ad aprire, ma per carenze di personale, ma non perché non siamo autorizzati, questo deve essere chiarito, perché non accettano, perché è difficile, perché il reclutamento è diventato qualcosa di veramente ambizioso per quanto riguarda le nostre strutture. E questo, diciamo, la questione dei 106 posti, attualmente sono attivi 78-76, e si sta muovendo qualcosa in quel di Frosinone, grazie a Arturo Cavaliere, grazie alla Regione che insieme a noi e al PUR sta cercando di fare qualcosa in più. I tavoli istituzionali sono fondamentali, la dottoressa Perri lo sa benissimo, abbiamo contribuito e collaborato insieme in molte delle, diciamo, situazioni e delle sfide che noi viviamo. Regina Coeli, grande realtà, è stata rimodernata, ristrutturata. Adesso naturalmente stiamo facendo un passaggio differente. Adele Di Stefano la ringrazio perché con loro si è lavorato finalmente su un nuovo protocollo sull'ideazione suicidaria e sulla prevenzione, in una sorta di analisi proattiva e facendo anche fede a quello che è poi l'interesse nazionale, che come ben sapete nasce dal 2016 con un decreto legge che dava determinati paletti alle strutture sanitarie e penitenziarie, e adesso si è rivisto e fra poco insomma ci sarà un nuovo protocollo che mi auguro inizi a lavorare molto sull'analisi proattiva. È stato ragionato in maniera molto sintetica ma chiara e efficace. Stefano ha detto prima: lavoriamo sulla salute mentale, lavoriamo sui percorsi fuori, perché in questo momento noi abbiamo tantissime situazioni che ci mettono in ginocchio, che sono naturalmente l'utilizzo di droghe, l'utilizzo della doppia diagnosi, ma soprattutto la dipendenza che poi sfocia in una situazione diciamo di complessità psichiatrica o turbe di altro tipo. Quindi questo diciamo è un passaggio che si deve fare. L'allineamento con Regina Coeli, fra poco inizieranno i lavori per una TAC, è innovativa diciamo nel suo panorama, ma è un SAI e quindi in quanto tale con una TAC all'interno si può ridurre quello che è la fuoriuscita all'esterno dei pazienti più fragili, e i pazienti più fragili che naturalmente per carenze o per altre situazioni possono poi avere visite che vengono spostate, annullate. Quindi il problema rimane, e il sovraffollamento lo conosciamo tutti, ma qui oggi non si parla di questo, perché l'analisi che tu hai fatto all'interno anche sull'analisi proattiva e di risoluzione di tematiche dando degli spunti fa intravedere che l'impegno continuerà, che per quanto mi riguarda e a nome di tutti i miei colleghi ti porto veramente i ringraziamenti più sinceri per l'attività che abbiamo svolto insieme, e mi auguro di continuare col nuovo garante, con la tua squadra o la squadra che ci sarà, proprio all'insegna di quello che è un grande lavoro di squadra. Chiudo dicendo che anche il prefetto ultimamente si è attivato istituendo su nostra richiesta un tavolo proprio per la risoluzione di tutte quelle situazioni di mancanza di anagrafica o di problematiche di tipo amministrativo che poi portano direttamente e indirettamente problematiche relative ai trasferimenti o relative naturalmente alle ricollocazioni esterne. Grazie e complimenti per tutto quello che hai fatto.
0: Andiamo verso la conclusione. Le conclusioni le tirerà le fila il nostro vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Emanuele Cangemi, che chiamo al leggio. Grazie.
2: Io chiaramente mi unisco ai ringraziamenti. E devo dire, lo dico all'amico Stefano, sono anche un po' commosso, perché lo sai anche tu, quindi Anastasia ha anche un cuore, e scavando, no, poi si trova quel cuore che batte, però io sono emozionato anche per quello che abbiamo fatto insieme, perché io, così come la collega Bonafoni, credo, nel 2016 eravamo parte attiva di quella scelta, nel 2021 siamo stati nuovamente parte attiva e poi ci fermiamo sostanzialmente con l'epoca Anastasia. Io vengo addirittura ancora prima dalla vecchia condivisione con Marroni, quindi sostanzialmente due modi diversi di affrontare le tematiche, e con Stefano abbiamo, dico Stefano perché insomma, voglio dire, so che tu i titoli accademici,
3: no, professore, no, io non rispetto per i titoli politici, io, quindi, per gli accademici,
2: però tu sai che io rompo sempre il protocollo, lo sa bene la Bonafoni, E quindi con Stefano abbiamo veramente fatto un percorso vero, serio, un percorso di condivisione anche nelle scelte strategiche, e lo abbiamo fatto con quelle persone che hanno una sensibilità, perché poi guardate, la politica non è sempre sensibile ad alcuni temi, al di là che sia di destra o di sinistra. Noi abbiamo riscontrato poca sensibilità, veramente, lo dico anche ai miei colleghi che sono presenti, no? C'è poca sensibilità. Tu invece hai dato un po' anima anche alla nostra attività, e guardate, la politica a volte è chiamata a scegliere, e la nomina dei garanti è un fatto complesso, perché è una elezione vera e propria, cioè l'aula si esprime con un voto segreto, quindi sceglie attraverso una figura di garanzia che deve essere appunto garanzia per, no? Per la politica anche. Tu ti rapporti al Consiglio ogni anno attraverso un'analisi di quello che è successo nell'attività in corso. Qui chiudi un decennio, sostanzialmente un periodo molto molto lungo. In quel periodo io ho tanti ricordi, alcuni anche simpatici, nel senso quando ci siamo trovati chiusi nell'ascensore di Regina Coeli. C'era questo lo raccontiamo, perché protocollo saltato, quindi si può raccontare. Eravamo in una delle tante visite, era un caldo, era questo periodo che poi era proprio dedicata alla visita per la riapertura della struttura sanitaria. E quindi siamo entrati dentro l'ascensore, io, il sottosegretario, al tempo era Ferri, l'assessore regionale, che era la prima volta che veniva in carcere tra l'altro, e io, il garante, e il comandante, il direttore del carcere di qualche anno fa. A un certo punto si blocca l'ascensore, senza luci, buio, un caldo, e quindi c'è proprio panico totale. Quindi io essendo un po' indisciplinato, mi ero tenuto il telefonino in tasca, che voglio dire, però mi ha salvato tutti, perché con la luce abbiamo trovato. E quindi diciamo, è stato un episodio che spesso raccontiamo, abbiamo fatto una sudata tremenda, e per dire che poi succedono delle storie che restano un po' storie comuni, nascono anche rapporti all'interno degli istituti, nascono anche situazioni commoventi, umane, si conoscono tante persone, tante storie di vita, e io lo dico apertamente, Stefano lo sa bene, ormai sto qui da tanti anni, io diciamo tu te ne vai, io probabilmente sarò chiamato a restare, e quindi io posso dire sicuramente che una delle più belle esperienze che la politica mi ha lasciato è l'attività che facciamo negli istituti penitenziari, perché è uno forse dei momenti più belli e più umani che la politica mette in campo, perché guardate, non c'è nessun ritorno di immagine e non c'è nessun ritorno di voti, quindi voglio dire, chi lo fa perché ci crede, perché è convinto che è giusto, perché è convinto che la nostra attività è anche e soprattutto quello, quindi lo facciamo bene. Il Consiglio regionale, la Regione comunque negli anni, al di là di chi l'ha governata, è stata sempre abbastanza attenta a alcune scelte anche di natura strategica, abbiamo avuto anche risultati importanti, anche nei momenti più difficili. Firmeremo il 5 con il DAP, la presa in carica della struttura all'interno di Rebibbia, come sai, per unificare le case, fare una casa unica della salute, quindi mettere insieme le quattro case attraverso un centro unico sociosanitario. Quindi questo è anche un'idea che con Stefano abbiamo analizzato con una struttura sociosanitaria, col Presidente della Regione, che devo dire su questo tema è molto sensibile, ma anche diciamo, i presidenti sono stati sempre abbastanza sensibili a queste idee, diciamo, a queste nostre attività di governo dei processi negli istituti. Finisce perché, voglio dire, dopo 10 anni così hai deciso. Ma io penso che non c'era difficoltà a trovare una condivisione ancora per farti fare un altro giro.
3: Non glielo dico così, sennò
2: perché e comunque non sarà facile l'eredità di Anastasia. Sarà un lavoro che il Consiglio deve fare con attenzione. stavolta nella scelta dei nomi, come è stato sempre fatto, perché noi, Stefano Anastasia è stata una scelta vera sul merito, al di là, no, dei posizionamenti che la politica si dà all'interno dell'aula, quindi è stata veramente una scelta che io in piccola parte voglio rivendicare. Con Marta Bonafoni abbiamo parlato a lungo di questa scelta, e quindi lascerai un vuoto amministrativo importante, ma io sono convinto che non finirà qua la tua esperienza di condivisione con i progetti regionali. Ti invito il 19 nuovamente a parlare
3: a Formello,
2: a Itaca, Cossisto, perché io penso il 19 settembre ancora sarei garante, quindi perché non so se arriviamo alla scelta entro il 19 di settembre, perché ci sono dei tempi che ti consiglio, quindi tornerai da garante. Anche perché, voglio dire, hai visto 9 anni di... magari chiediamo pure a Bonafoli se vuole intervenire, magari il partito non te lo consente, però vabbè, voglio dire, io l'invito te lo mando ugualmente. E questo perché noi abbiamo scelto di parlare di grandi temi sempre e al di là della nostra azione istituzionale o meno, cioè anche nei momenti più importanti, i momenti di condivisione anche di natura politica, abbiamo messo al centro dell'agenda questo tipo di problematiche, l'abbiamo parlato con serietà, anche su posizioni completamente differenti. Io mi ricordo un anno, qualche manettaro di troppo, no? Nella condivisione delle scelte, però questo significa anche aprire un confronto vero su uno spaccato della nostra società. Io qui vedo tante persone che negli anni sono diventati anche amici, che ci sentiamo spesso per spendere meglio, no? Anche le risorse della nostra attività, perché noi comunque abbiamo un bilancio che è dedicato all'attività all'interno degli istituti, sia un conto capitale che spesa corrente, quindi significa anche un investimento economico non di poco conto, che il garante insieme al provveditore e ai direttori degli istituti sceglie come intervento diretto. Quindi grazie. A nome del Consiglio, unitamente ai colleghi che sono qui presenti, poi c'è un piccolo ricordo che ti consegneremo insieme ai consiglieri, se almeno una foto a Bonafoni se la può fare con noi, insomma, e quindi ti mancheranno questi momenti ti mancheranno, e te lo dico, hai veramente lasciato un segno importante e profondo in questa amministrazione, te ne siamo grati. Io ho trovato anche un amico, quindi una persona seria che rispondeva veramente nei momenti anche più difficili, e non è facile in politica, no? Quindi voglio dire, quando nascono queste cose evidentemente qualcosa c'è, no? Che traspare anche nei nostri momenti interni sui ragionamenti. Ringrazio i tuoi collaboratori, Cartella e Compagnoni, che hanno condiviso con te l'ultimo mandato del 2021, quindi è stato anche per loro, penso, una scelta importante, un momento importante anche di crescita professionale e anche umana. Quindi Stefano, buona vita, se noi siamo qua. Grazie. Penso vuole dire una cosa al signor generale.
3: Ti vedo, diciamo, che stanno muovendo.
2: Ecco. La parola al signor generale. Prima parola al signor generale.
4: La richiesta di intervento da parte del
5: segretario generale. Parlo direttamente. Bene. Professor Anastasia, ci ha già eloquentemente rappresentato la somma dell'attività che ha svolto in questi 10 anni. Il solo fatto che sono 10 anni in REIPS ci dice quanto è stato importante il lavoro che lei ha fatto. Mi sono onorata di una collaborazione molto breve dall'anno in cui sto qui, però queste testimonianze sono estremamente importanti. Il fare il garante delle persone sottoposte, delle persone private della libertà personale vuol dire tutto. La libertà personale è il bene individuale più prezioso. Lei vi ha assolto magistralmente e ci dà una notizia che non ha partecipato. Sono certa che assolverà i suoi ulteriori compiti con grande passione, professionalità, assicurerà la massima partecipazione, però mi consenta di ringraziarla per il patrimonio valoriale fattuale che ci trasferirà quando finirà, ancora sarà con noi. E quindi volevo ringraziarla a nome dell'intero Consiglio, ma le dico soltanto, ho letto le raccomandazioni che lei ha fatto alle autorità nazionali, ai comuni, agli istituti penitenziari, e alla regione, nonché al Consiglio regionale del Lazio. E credo che a nome della struttura tecnica del Consiglio, sicuramente il Consiglio con il suo Presidente, i Vicepresidenti, ovviamente il Presidente Cangemi qui presente, l'intero Consiglio Comunale, valorizzerà le raccomandazioni che ci ha fatto. Quindi portando avanti l'immenso lavoro che lei ha svolto con il nuovo garante che il Consiglio nominerà. E quindi la ringrazio appassionatamente.
2: Ma io inviterei i consiglieri regionali a salire per consegnare al professore un ricordo.
6: Eccoci qua.
7: Dove sta?
2: Ma la droga è andata via.
7: Voilà. Che meraviglia. Tocca liberare una parete.
8: Radio Radicale, 19:56 minuti, abbiamo seguito la relazione annuale del Garante regionale delle persone private della libertà personale del Lazio, Stefano Anastasia. Vi ricordo alle 20:40 il notiziario serale, adesso è il momento di Radical Nonviolent News, a cura di Matteo Angioli. Ancora qualche secondo, diamo un aggiornamento che arriva dal Golfo, perché secondo alcuni media, una media israeliana, l'esercito israeliano è stato posto in stato di massima allerta in vista di un possibile attacco su vasta scala degli Stati Uniti contro l'Iran, lo riporta Arez. Ieri l'emittente americana CBS, citando diverse fonti, aveva riferito che Stati Uniti e Israele si starebbero preparando a lanciare una campagna di bombardamenti contro infrastrutture e impianti energetici dell'Iran. Vedremo e seguiremo ovviamente lo svolgimento nelle prossime ore. Adesso Matteo Angeli.
9: Eccoci a Radical Nonviolent News per una nuova puntata che ci porterà nel sud-est asiatico e in particolare in Myanmar, in Birmania, con la segretaria dell'associazione Italia-Birmania insieme, Cecilia Brighi, che è in collegamento telefonico. Buonasera Cecilia, ben ritrovata.
10: Salve, buonasera a tutti voi.
9: Dunque, abbiamo preso l'abitudine di fare il punto su questo sfortunato paese che è dal 2021 tornato, come sappiamo, nelle mani della giunta militare dopo la fine dell'esperienza democratica di Aung San Suu Kyi con l'interruzione appunto del colpo di Stato del 2021, febbraio 2021. Si sono tenute l'anno scorso delle cosiddette elezioni, naturalmente elezioni farsa, che hanno rafforzato almeno sulla carta il potere della giunta militare che consolida sempre di più i suoi legami con le dittature che vanno dalla Repubblica Popolare Cinese alla Russia e che fanno di questo paese un centro molto importante dal punto di vista geopolitico e che in questo momento fa parlare di sé, non solo in questo momento, per una, un fenomeno particolare, quello legato alla criminalità che è originata dai centri delle truffe online, i cosiddetti in inglese scam centers. Cecilia, io adesso leggerei un comunicato che Italia e Birmania insieme ha pubblicato il 31 luglio per spiegare di cosa si tratta. La tua associazione, appunto, come Italia e Birmania insieme, avete dichiarato: l'Unione Europea colpisce finalmente i centri della truffa online in Cambogia e Myanmar. Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato il 30 luglio la decisione PESC 1896, introducendo sanzioni contro soggetti e tre entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, incluse la tratta di esseri umani e torture, nei centri di truffa online nel sud-est asiatico. Le attività colpite sono appunto quelle delle frodi finanziarie, di investimento in criptovalute realizzate tramite compound di truffe edilizie nei due paesi, e le violazioni associate, che sono lo sfruttamento della manodopera, tratta di persone con false promesse di lavoro e trattamenti crudeli e degradanti. E in particolare sottolineate come l'Unione abbia ripetutamente espresso profonda preoccupazione per la proliferazione nel sud-est asiatico di centri per le truffe gestiti da reti della criminalità organizzata transnazionale e associati alla tratta di esseri umani, alla criminalità forzata, alla detenzione arbitraria, alla tortura e ad altre gravi violazioni e abusi dei diritti umani. Ecco, queste sono misure importanti, perché quello delle truffe online, di cui tutti possiamo essere vittime, è un problema molto reale che non è assolutamente limitato all'Asia.
10: Assolutamente no, l'impatto è un impatto internazionale, diciamo un impatto globale, perché questi centri della truffa online si trovano prevalentemente al confine tra la Thailandia, in Birmania, al confine con la Thailandia, ma anche al nord, al confine con la Cina. Già lo scorso anno c'erano stati degli attacchi delle forze etniche per arrestare i capi di questi scam centers al nord, e anche in Cambogia e in Laos sono molto presenti. Questi scam centers sono tutelati e protetti dai militari e dalle loro milizie, tant'è vero che l'Unione Europea, noi abbiamo detto finalmente, ha approvato questo documento del Consiglio, in cui si sanzionano sette soggetti e tre entità che sono responsabili appunto di non solo di gravi violazioni dei diritti umani, di traffico di esseri umani, di impatto sulle popolazioni a livello globale. Pensiamo che a giugno scorso gli Stati Uniti hanno avuto un'audizione alla Commissione degli Affari Esteri della Camera, e da cui è emesso che lo scorso anno, cioè il 2025, 12 miliardi e mezzo di dollari sono stati sottratti agli americani attraverso questi scam centers. La cosa più grave che però è emersa in questo incontro alla Commissione Esteri del governo americano è che i funzionari statunitensi si erano incontrati con i rappresentanti della giunta militare, che è illegale, considerata da tutti veramente una struttura illegale, a Tokyo, per discutere della potenziale cooperazione con le forze dell'ordine, tra le forze dell'ordine americane e della giunta militare. Sappiamo benissimo appunto che c'è una copertura della giunta, tant'è vero che è anche noto che in molti hotel a 5 stelle a Yangon alcuni piani di questi alberghi sono stati presi da questi scam centers, che dalle suite di questi grandi alberghi fanno truffe online a livello internazionale. Quindi sono proprio al centro del potere di questa dittatura pseudo civile, quindi la giunta militare è profondamente coinvolta. Uno dei soggetti sanzionati dall'Unione Europea è appunto il Democratic Karen Benevolent Army, sì, che è appunto una milizia legata alla giunta militare, che è, sì, accusata, se si vede le specifiche di questa risoluzione dell'Unione Europea, di traffico, di detenzione di soggetti, che sono migliaia, che vengono intrappolati dai centri della truffa, vengono dall'Africa, vengono dai paesi più poveri, e hanno anche una grande expertise, sono tutta gente che è in grado di lavorare in questi centri della truffa molto specializzati. Quindi questo è una scelta molto importante da parte dell'Unione Europea. Noi come associazione abbiamo adesso stilato un nuovo documento in cui diciamo che la situazione in Birmania non è più soltanto una crisi dei diritti umani, è una crisi umanitaria, perché metà della popolazione ha la fame, c'è veramente un problema di sicurezza alimentare totale del paese. Il Myanmar è diventato un teatro di competizione strategica in Asia. La presenza della Cina con i suoi grandi progetti infrastrutturali e la presenza sempre più importante della Russia, che fornisce armi, droni, girocotteri e fa formazione ai militari, e che sta mettendo in piedi anche un centro di produzione sperimentale nucleare, rappresenta un grande rischio per tutto il sud-est asiatico. Quindi è cambiata la scena globale del paese e a livello regionale, e quindi l'Unione Europea deve fare un salto di qualità, deve cambiare, deve mettere in piedi una partnership strategica con le organizzazioni e con le istituzioni democratiche che nascono dalle elezioni del 2020, che hanno avuto un consenso internazionale e globale.
9: Ecco, e come si bilancia tutto questo con l'assenza di cui facevi adesso menzione dell'Unione Europea e con il ritiro degli Stati Uniti di sostanziale da quella zona?
10: Questo è un dilemma molto forte, non solo per quanto riguarda la Birmania, ma per quanto riguarda molti altri paesi che avrebbero bisogno di un sostegno sia sul piano politico ma anche sul piano umanitario. Per questo noi diciamo che l'Unione Europea deve ricalibrare la propria strategia e deve dialogare e riconoscere il governo nazionale e le istituzioni che ne sono derivate, perché buona parte del paese, anche se bombardato, non è sotto il controllo della
9: giunta.
10: Di questo sì, chiamiamo giunta, di questo governo pseudo civile. Ci sono amministrazioni negli stati e a livello locale che gestiscono scuole, ospedali, tribunali, e li gestiscono in modo democratico con un approccio di carattere federale. Quindi l'Unione Europea deve riconoscere queste istituzioni e deve far sì, perché c'è un appuntamento importantissimo che è quello della prossima Assemblea delle Nazioni Unite, dove la Giunta ha già chiesto che il rappresentante del birmano non sia più Chun Wo-Tun, cioè l'ambasciatore nominato a suo tempo da Aung San Suu Kyi, ma sia il rappresentante della giunta militare. Ora, se l'Unione Europea e i paesi dell'Unione Europea riconoscono Chun Wo-Tun e quindi chiedono il mantenimento del rappresentante democratico alle Nazioni Unite e fanno un grosso passo avanti per far sì che possa essere utilizzato anche una serie di altri strumenti europei che sono utilizzati normalmente solo per i rapporti con i governi. Faccio riferimento per esempio al recente offerta della Kaya Kallas al governo delle Filippine, che ha donato alcuni milioni di euro per la formazione dell'esercito filippino. Quindi è chiaro che la battaglia in Birmania è una battaglia impari, perché se l'esercito della giunta è armato dalla Russia, dalla Cina e dalla Bielorussia e le forze democratiche si costruiscono i droni nella giungla, è chiaro che è una lotta molto, molto impari. Quindi l'Unione Europea, una volta se riconosce le istituzioni democratiche birmane, può fornire anche aiuti non letali ma di carattere tecnico alle forze democratiche per rafforzare la loro opposizione e per evitare che ci sia una normalizzazione strisciante della giunta militare birmana. Questo è il certo. Rischio, proprio questa normalizzazione strisciante che apparentemente non si vede, ma
9: sì.
10: I rappresentanti della giunta vengono invitati alle riunioni della ASEAN quando hanno detto chiaramente che non riconoscono questo accordo in 5 punti che avevano sottoscritto ad aprile del 2021.
9: Sì.
10: Quindi,
9: ma Cecilia, un'ultima domanda perché poi dobbiamo salutarci veramente in 2 minuti. Per tornare alla questione dei centri delle truffe, il Parlamento birmano ha approvato la pena di morte per i reati legati a questo tipo di truffe online. Come lo leggi questa iniziativa? Come una mossa?
10: È una finta misura securitaria, perché lo hanno fatto nel corso dei decenni passati e hanno avuto questi slanci di rafforzamento delle misure di repressione che però nascondono sotto comunque la loro relazione con chi, per esempio, con chi produce oppio, con chi trasforma oppio, con chi produce metanfetamine. La Birmania è il primo produttore di oppio al mondo, uno dei primi produttori di metanfetamine e di fentanyl, ne vogliamo parlare? E allora, fino adesso hanno coperto tutto e devono far vedere che mostrano buona volontà soprattutto a quei governi, come leggo in particolare il governo americano che appunto ha avuto questi incontri.
9: Sì.
10: Riservati a Tokyo per far vedere che loro sono un'istituzione responsabile. Non lo sono perché tutte queste questioni che riguardano le droghe, che riguardano l'oppio, il fentanyl, le metanfetamine, sono tutte gestite da militari e dalle loro milizie,
9: e paramilitari, certo.
10: E paramilitari, quindi sono, diciamo, fumo per le persone che ci vogliono credere.
9: Certo, e anche magari uno strumento in più per continuare a perseguitare gli oppositori, i dissidenti.
10: No, non c'è dubbio.
9: Con
10: non c'è
9: false
10: dubbio.
9: Accuse di essere truffatori.
10: Assolutamente, sì. Loro hanno arrestato recentemente alcuni giovani che avevano fatto attività di propaganda contro le elezioni, li hanno arrestati e condannati a svariati anni
9: certo.
10: Di carcere, quindi non sono assolutamente un governo democratico, non lo possono essere, non lo saranno mai perché non sono riconosciuti dalle popolazioni, questa è la cosa più importante.
9: Chiarissimo. Cecilia, io ti devo salutare, abbiamo esaurito il tempo a disposizione e naturalmente torneremo a sentirci per fare il punto sulla situazione in Birmania.
10: Alla prossima volta, buon lavoro.
9: Grazie, buon lavoro a te. Saluto Cecilia Brighi, la segretaria dell'Associazione Italia-Birmania Insieme. E Radical Nonviolent News finisce qua, l'appuntamento è per la settimana prossima.
8: Grazie a Matteo Angioli, adesso il bandolo a cura di Valeria Manieri, poi ci sentiremo per il notiziario.
6: Bentrovati, appuntamento con il bandolo qui su Radio Radicale, la trasmissione è in collaborazione con il Centro Einaudi, la Fondazione CERM e da qualche giorno anche con la Fondazione Marco Pannella. Chi vi parla, Valeria Manieri, sono collegati con noi. Diamo il benvenuto, gioca sempre in casa, Giorgio Alfaras, economista e saggista della Fondazione CERM e del Centro Einaudi. Ben ritrovato, bene. Giorgio.
11: E tutti.
6: Grazie per essere con noi a Marco Bentivogli, coordinatore di Base Italia, condirettore New Year's Forum, esperto di temi che riguardano il mercato del lavoro e ovviamente anche le questioni che riguardano produttività e impresa. Bentornato Marco.
12: Ciao, ciao a tutti.
6: Ci raggiungerà tra poco anche Giuseppe Russo, il direttore del Centro Einaudi. Quest'oggi questa combinazione di ospiti ci aiuterà ad affrontare un tema molto importante su cui ciclicamente torniamo in questo spazio di approfondimento, e cioè ci occupiamo di demografia, forze lavoro e ovviamente tenuta del sistema, guardando all'Europa, in particolare all'Italia. Non mancano ciclicamente approfondimenti, articoli, studi che evidenziano la difficoltà in cui soprattutto il vecchio continente, ma ancora di più il nostro paese, le difficoltà che affronta. Del resto l'Europa e l'Italia sono uno straordinario hub demografico in questo senso, con la coesistenza di più generazioni, con l'allungamento della vita, con l'incidenza di malattie croniche sempre più, insomma, in modo importante, con la necessità di trovare nuove forze lavoro anche per coprire dei settori che piano piano si stanno spopolando e altri che stanno prendendo piede, che hanno a che fare ovviamente con le alte qualifiche e qualificazioni. C'è in tutto questo anche un tema importante di cui si torna a parlare tra l'altro in queste ore per fatti drammatici a Ceuta in Spagna riguardo al tema immigrazione. Insomma, cercheremo in mezz'ora, che è poco, mi rendo conto, di mettere in fila tutti questi aspetti, e io passo subito la parola a Giorgio Alfaras, perché nella cosiddetta chat del bandolo in cui decidiamo i temi settimanali da affrontare ci ha fornito una serie di spunti, e io forse proprio da quelli, Giorgio, partirei. Intanto saluto il direttore Giuseppe Russo, economista, direttore del Centro Einaudi, che ci ha raggiunto. Giorgio, da dove la prendiamo questa?
11: Da una cosa molto, astratta, che però rende bene l'idea. Noi siamo in una situazione in cui da un certo momento in poi c'è stata una esplosione di natalità. Questa esplosione di natalità è quella legata ai baby boomers, di cui io sono parte. Cioè, dopo la guerra c'è stata questa esplosione e quindi la popolazione cresceva perché nascevano tantissimi bimbi. Dopodiché, sempre nello stesso periodo, per tutta una serie di ragioni, essenzialmente legate alla maggiore qualità della vita, si è ridotta fortemente la mortalità, nel senso che si moriva sempre più avanti nel tempo. Quindi morti, la morte si allungava. Non so, nel caso mio, i miei nonni sono vissuti meno di 60 anni. Ora è vero che c'era la guerra e tutto, però, no? E questa cosa si è allungata. A questo punto, a fronte di una natalità esplosa e una mortalità implosa, si è avuta una quantità abnorme di popolazione, che è quello che abbiamo sperimentato fino a un certo punto. Da un certo momento in poi la natalità si è ridotta significativamente, ma la mortalità, per quanto si stia riducendo, non ha ancora eliminato la pancia di quella grande parte della popolazione che si era formata nel dopoguerra. Di conseguenza ci troviamo ad avere sempre meno, passatemi le espressioni leggere, giovani e sempre più anziani. Ora, qual è il succo della storia? Che col passare del tempo questi anziani andranno a esaurirsi. Quindi la sovrappopolazione legata a un eccesso di anziani che si è legato a l'esplosione demografica con l'implosione di mortalità dovrebbe andare a ridursi nel corso del tempo. Il punto della questione è che va a ridursi molto più lontano nel tempo, quando magari abbiamo dei problemi di gestione molto più vicini nel tempo. Questo è il quadro della questione. Poi, parlando di demografia, questo è vero per i paesi occidentali, con qualche mutamento. Quindi non sto parlando del Pakistan, parlando dell'Europa, forse neanche degli Stati Uniti, questa è una cosa molto europea. Quindi più guardiamo vicini, più i problemi sono veramente difficili. Più ci allontaniamo nel tempo, più vediamo che qualche spinta a semplificare le cose potrebbe esserci. Cioè, questo è il nodo di tutta la questione da dibattere. Quindi mi avete chiesto un'introduzione di 12 secondi, l'ho fatta.
6: Assolutamente. E allora io passo la parola a Marco Bentivogli, perché tra l'altro di questi temi anche Base Italia, New Earth Forum discutono spesso. E questo tema dell'allungamento della vita, della bassa natalità, della estrema complessità anche intergenerazionale che oggi regna, con annesso diciamo, le tematiche dell'immigrazione, diciamo, complicano un quadro, lo rendono interessante per alcuni punti di vista, ma lo rendono molto complesso su due fronti: quello della spesa pubblica, indubitabilmente, per capire come riammodernarla, come renderla coerente con il panorama che abbiamo davanti, ma soprattutto rappresenta una sfida enorme anche nel mercato del lavoro, su come collocare queste persone, come riqualificarle, come, diciamo, farle stare al passo con i cambiamenti importanti, anche tecnologici, che stanno avvenendo sotto i nostri occhi. Marco.
12: Grazie. Queste ultime 2 settimane ha riaperto un po' il dibattito sui temi previdenziali. Questa intervista lunghissima, fiume di Elsa Fornero sulla stampa, siamo intervenuti successivamente. In realtà, mi sentite?
6: Ora sì,
12: Adesso sì.
6: prego, prego.
12: In realtà la questione previdenziale in generale e demografica è molto fatta da slogan, soprattutto sulle pensioni, da demagogia molto spinta. E quello che accade in questa fase è che noi abbiamo le corti dell'occupazione italiana, il mercato del lavoro, che si stanno spostando sempre più sopra gli over 50. Gli ultimi 20 anni sono cresciuti e raddoppiati, 4 milioni e 9 sono quasi 10 milioni oggi, e crescono gli over 65 al lavoro e gli over 70. 70 è la corte che cresce più di tutti.
6: Esatto.
12: Cosa è che c'è un problema drammatico di continuità generazionale, produttiva e aziendale? Ne parleremo nei prossimi New Year's Forum, ma c'è anche una illusione e demagogia su un patto generazionale che non esiste. Noi dobbiamo tener conto a tutte le generazioni che dicono: no, io mi sono pagato la pensione che ricevo, che non è vero. E questo non ha il coraggio nessuno di dirlo, perché guai a chi tocca i diritti acquisiti. Io già da sindacalista facevo le assemblee dicendo che era una delle più belle favole quella dei diritti acquisiti. I diritti non sono per tutti, si chiamano e si devono chiamare privilegi. Il sistema previdenziale italiano è una lotteria a tutti i vincitori. Il metalmeccanico del settore privato aveva già prima della legge Dini del 95 un sistema di calcolo molto severo. Non lo stesso il pubblico impiego, non parliamo delle forze armate che addirittura prendevano il 105% dell'ultima retribuzione. È chiaro che questo cumulo di privilegi e di lotteria, come veniva definita anche all'estero, si diceva il sistema previdenziale italiano appunta a una lotteria a tutti i vincitori. C'è quello che guadagna però un piccolo gratta e vinci, e c'è chi invece costruisce una fortuna su soldi che non ha mai versato. Voi pensate alle nuove generazioni, a proposito della io la pensione me la pago, che pagano contributi previdenziali per una pensione che dal 2030 in poi si avvicinerà sempre di più al 50% dell'ultima retribuzione. Immaginate 2.000 euro netti, il giorno dopo diventano 1.000 euro, soprattutto per i lavoratori discontinui e le partite IVA che non hanno un sistema forte di previdenza integrativa. Secondo, queste generazioni che avranno una pensione più magra e dopo i 70 anni d'età contemporaneamente pagano tasse più alte per pagare il sistema previdenziale di chi è già in pensione. Ogni anno il trasferimento fiscale, per cui della fiscalità generale di chi lavora, sposta 165 miliardi verso le pensioni. 65 sono assistenza. Figuriamoci, anche se in questo caso c'è un tema drammatico sempre sulle partite IVA e sugli autonomi, ma ci sono 100 miliardi, voi immaginate 100 miliardi ogni anno che vanno sulla previdenza per colmare appunto trattamenti previdenziali che non hanno copertura. Questo significa che il tema previdenziale, il tema demografico, che per fortuna non è tutta previdenza, sono temi impopolari. A meno che non vogliamo continuare a far finta. Se continuiamo a dar ragione a tutti, hanno tutti ragione, e per cui chi è già sotto scacco lo sarà ancora di più. E per questo seguo molto.

0: La demografia è una bomba, è veramente un vulcano che crea problemi. Sono stato ieri in un'azienda in cui costruiscono automazione e mi dicevano: guarda che queste cose le facciamo perché non le vuole fare più nessuno. Non le vuole fare proprio più nessuno in assoluto, per cui lavori gravosi, difficoltosi, per cui l'automazione aiuta a lavorare vicino ai 90 gradi anche d'estate. Su questo dovremmo fare una riflessione, però una volta tanto veramente coraggiosa.
1: Grazie Marco Bentivogli che ci aiuta a inquadrare ancora meglio. E allora, nel frattempo che recuperiamo l'audio, arrivo a Giuseppe Russo. Giuseppe, appunto, hanno messo sia Giorgio Alfarache che Marco Bentivogli alcune carte importanti sul tavolo, sul tema demografico, sul tema delle competenze, sul tema forze lavoro e anche sul tema previdenza. Quale carta peschi, diciamo, o meglio, quale bandolo della matassa peschi?
2: Ma provo a lanciarne uno di tipo di altro tipo. E cioè, tu prendi la dimensione del sistema economico come esso è, non come quello diviene per effetto degli investimenti. E allora tu hai che in paesi diversi, cioè in Europa più o meno, i consumi valgono il 60% del PIL, negli Stati Uniti sono più del 68%. Quindi possiamo dire che i 2/3 dell'economia esistono perché ci sono dei consumatori. Tra l'altro, voglio dire, su questo, siamo tutti abbastanza convinti, noi cerchiamo la crescita attraverso gli investimenti, ma un allenatore di calcio direbbe che prima di andare a cercare il gol bisognerebbe cercare di non prendere le reti. Allora andiamo a vedere i consumatori. Se andiamo a vedere i consumatori hanno un pattern, diciamo, legato all'età di intensità del consumo, di propensione al consumo. Si è, diciamo, consumatori importanti dopo i 20 anni e si diventa consumatori, tra virgolette, modesti, leggeri dopo i 60. Poi i 60 si possono spostare in avanti a 65, a 67, però questo è sempre. Allora tu hai che si possono misurare quanti consumatori sono già nati e che entreranno nei prossimi 20 anni nella categoria consumatori forti, e puoi anche misurare, perché sono tutti quelli che hanno meno di 19 anni, e tu puoi anche misurare coloro che viceversa sono consumatori destinati a diventare consumatori deboli, perché sono tutti quelli che hanno, mettiamo, da 45 a 65 anni. E allora l'ideale per diciamo, un'economia che, al di là del fatto che cresce per effetto dell'innovazione, che è poca, però voglio dire, l'ideale è un'economia che non prende delle reti, è un'economia che, voglio dire, ha diciamo, un numero di consumatori stabile. Può anche essere in riduzione se aumenta il reddito, però fondamentalmente è questo. Si possono fare dei calcoli sui paesi che hanno in qualche modo più consumatori che entreranno in qualche modo nell'età del consumo importante rispetto a quelli che usciranno. Sono pochissimi, sono Messico, Brasile e qualche altro. Da un punto di vista di tutti gli altri paesi, tu hai che in Europa adesso hai più o meno che nei prossimi 20 anni i consumatori saranno rimpiazzati per circa il 60-65%, e in Italia tu hai addirittura il 48%, cioè tra 20 anni ci sarà un consumatore forte di rimpiazzo per ogni due che escono. E allora il tema diventa importante, perché poi, tra l'altro, questo consumatore è anche quello che paga le tasse, è quello che fa la domanda dei servizi e così via. Quindi una delle questioni fondamentali è che, se vogliamo, in qualche modo, io sono d'accordo con Marco Bentivogli che cioè il diritto acquisito alla pensione in un sistema in cui tra 20 anni i consumatori forti saranno la metà di quelli attuali è sostanzialmente, no, velleitario. Allora, bisogna pensare in due modi. Un modo è che tutti i meccanismi che, diciamo, indicizzano il sistema delle prestazioni sociali alla demografia dovrebbe progressivamente legarsi a delle altre cose, eh? E questo vuol dire

0: esempio, legarlo, anziché legarlo alle teste, bisogna cominciarlo a legarlo ai redditi e magari, al capitale, perché il capitale cresce più rapidamente del reddito. La seconda cosa è che noi possiamo, diciamo, immaginare dei futuri possibili a condizione che consideriamo che l'immigrazione è necessaria e, diciamo, non prendiamo ciò che arriva, per cui non ci dividiamo tra coloro che la vogliono e coloro che non la vogliono, coloro che accoglierebbero tutti e coloro che respingerebbero tutti, ma cominciamo a pensare che gli italiani, diciamo, dei prossimi 50 anni devono mischiarsi con persone che vengono dal resto del mondo, perché tra l'altro il baby boom, come diceva Giorgio Alfaras, è una cosa, diciamo, è un trascorso dell'economia, un trascorso ormai lontano dell'economia europea, ma per esempio il baby boom in Africa è successo 20 anni fa, no? Cioè il baby boom, e quindi noi non abbiamo la stessa situazione in tutto il mondo, quindi il pianeta in alcune parti si sta invecchiando e si spopola, e da altre parti viceversa ci sono molte persone. E tra l'altro molte persone senza che un sistema di accumulazione del capitale abbia potuto produrre il capitale che genera che cosa? In un sistema produttivo in grado di sostenerle tutte quante. E quindi queste popolazioni cosa fanno? Vanno in giro e cercano di stare meglio. E in questa cosa qui si possono fare due cose: si possono appunto bloccare le frontiere e condannare se stessi al declino, si possono viceversa aprire in modo, diciamo, caritatevole a tutti coloro che a questo punto si hanno in qualche modo dei costi di integrazione da considerare. Che sono, diciamo, non prevedibili, però uno Stato come si deve dovrebbe prevedere e pianificare, perché c'è una terza soluzione. La terza soluzione è che si incominci a fare delle politiche di immigrazione che sono da un lato selettive, ma dall'altro lato anche, tra virgolette, smart, intelligenti, cioè che premino per esempio l'età giovani, che premino la conoscenza o comunque la crescita nella conoscenza della lingua italiana, che premino i titoli di studio, cose di questo genere, e bisognerebbe anche vedere anche tutte le altre caratteristiche che sono legate alla possibilità di miscelare tutto con la popolazione italiana, perché non è vero che si possono mescolare dentro un cocktail tutte le cose, così come vengono alla rifusa, perché il risultato è buono. In realtà, come sa qualunque barista, se tu vuoi ottenere un risultato gradevole, devi sapere che cosa ci metti dentro.
1: Ecco, volevo tornare, sei ancora in collegamento con noi, da Marco Bentivogli e diciamo invece affrontare il tema delle competenze per come diciamo, dovranno essere diciamo, alimentate e riorganizzate nel mercato del lavoro, soprattutto nelle aziende, rispetto a questo allungamento dell'età media. Quali sono, diciamo, le grandi sfide che tu vedi all'orizzonte e quelle che sono oggettivamente alla portata, soprattutto in un paese che ha delle grandi difficoltà come l'Italia e che è anche da questo punto di vista una bomba demografica, nel senso appunto della vecchiaia che incombe.
2: Sì, a proposito della discussione che si è appena fatta, ne parlava anche Beppe Russo, la questione delle competenze, come sappiamo, primo, le competenze, la formazione, il diritto al futuro, ovviamente la formazione di qualità. Noi siamo molto deboli sulla formazione professionale. E abbiamo un sistema di istruzione molto compartimentato. Oggi non si parla più di STEM, si parla di STEAM. Noi siamo in ritardo sullo STEM, per cui arriveremo in ritardo su una cosa molto compartimentata che oggi ha altre necessità, altre competenze, ma soprattutto, Valeria, la cosa importante è che bisogna ragionare sui metodi di apprendimento. I metodi di apprendimento segnano una difficoltà complessiva. Noi invece dobbiamo costruire, e gli strumenti digitali ci aiutano su questo, a costruire percorsi di personalizzazione sempre più forte dell'apprendimento. La nostra istruzione e formazione è molto fordista, programmi uguali per tutti, metodi di apprendimento uguali per tutti. E così il pezzo che riesce ad avere un ritorno nei cicli formativi è assolutamente basso. Non solo io parlo di qualità, ma nella quantità noi sulla formazione agli adulti siamo molto carenti, siamo quasi 10 punti sotto la media europea. E questo è un grande problema, soprattutto in una fase di grande trasformazione in cui il tasso di sostituzione delle tecnologie che si utilizzano è molto alto, per cui la formazione va fatta molto spesso e di alta qualità. L'OCSE dice che è uno dei tre fattori di mancanza di produttività italiana, e dice che l'Italia è intrappolata nel low skilled equilibrium, per cui abbiamo queste competenze generali troppo basse per le sfide che abbiamo e soprattutto in questa fase bisogna assolutamente fare molto molto di più e questo è un tema serio. Ultimissima cosa, qui sto approfondendo soprattutto in questi giorni, la percentuale in tutto, adesso è tutta una moda, no? Adesso si parla di longevity dappertutto. In realtà vai a scoprire che nelle aziende gli over 50 coinvolti in percorsi di formazione di alto livello sono lo 0, qualcosa.
1: E quindi
2: Significa che da un lato Confindustria chiede di allungamento dell'età pensionabile, dall'altro in percorsi che arriveranno almeno a 70 anni di vita lavorativa, dai 50 già ti parcheggiano. Senza possibilità di crescita professionale o quantomeno anche di upskilling minimo per continuare a lavorare. Questo è un problema molto serio che impone una riprogettazione di tutte le architetture aziendali.
1: grazie Marco, torno da Giorgio Alfaras, richiudiamo il cerchio o in qualche modo ricompattiamo questa matassa che abbiamo provato di sbrogliare, perché non abbiamo citato se non tangenzialmente l'altro tema, cioè quello della natalità e delle nuove forze lavoro e appunto microfoni spenti abbiamo iniziato a parlare del tema immigrazione come una delle possibili soluzioni, è veramente una via percorribile come Giorgio?
3: L'emigrazione, intendi?
1: Esatto.
3: Allora, se si fa l'emigrazione come suggerisce Giuseppe Russo, cioè qualificata, senza stare lì troppo a specificare, ecco che tu devi entrare nell'ordine di idee che avrai in futuro una società creola. Quindi ti devi abituare adesso a una società creola, proprio perché ci sarebbe gente competente e brillante dei più strani posti del mondo. E lì viene fuori una storia tipo gli Stati Uniti, dove per esempio la storia non viene insegnata, perché se no litigherebbero. Ora, voi immaginatevi l'insegnamento della storia che non è più c'era Garibaldi, poi ecco anche Cavour, ma è la storia anche di tutti quanti i paesi, che se incominci a prendere una posizione ufficiale si litiga. Perché che posizione prendi sul nazionalismo arabo? Che posizione prendi sulla Cina? No? Allora finisce che bisogna abolire gli studi di storia, se non come storia comparata, ma non è più la propaganda della storia nazionale. Questo dico una non è una scemenza, questo dico una cosa che quando ho scoperto che negli Stati Uniti non studiavano la storia della Polonia o della Germania nelle scuole, non ho detto nelle università ai ricercatori, nelle scuole, perché sennò i polacchi e i tedeschi sarebbero sgozzati in classe. Ecco, allora tu vivrai in una società creola, quindi i matrimoni misti diventeranno sempre più numerosi, quindi anche qui l'italianità non potrà che diluirsi. In più non potrai a scuola dire ecco che la storia d'Italia inizia con Garibaldi, perché
1: Anche,
3: c'è.
1: potrebbe anche non essere, diciamo, uno svantaggio questo, diciamo, rispetto
3: No, da un punto
1: al
3: di
1: livello di
3: vista.
1: italianità medio che, diciamo,
3: No, no, infatti
1: cui
3: potrebbe
1: contiamo
3: anche.
1: oggi.
3: Uno potrebbe anche pensare a un mondo di la gente più bella, ma non è questo. Quindi questo è il punto della questione, no? Che tu se accetti che devi aprire le frontiere qualificandole. Ecco che non può non immaginate una società creola. Con tutte le difficoltà, perché tutti alla fine saranno belli e
1: Un
3: cosmopoliti,
1: modello che secondo te si può copiare? Cioè, qualcuno avrebbe detto, per dirla la cattiva, l'australiana. C'è un modello.
3: lì non lo so, però nel caso degli Stati Uniti mi viene difficile pensarlo, perché negli Stati Uniti hanno integrato senza stato sociale, quindi non gli costava niente.
1: Cioè,
3: Cioè tu arrivavi dalla
1: Stati Uniti
3: Calabria.
1: pre e post Trump, vedremo, no?
3: No,
1: Perché.
3: nel secolo scorso, cioè tu arrivavi dalla Calabria negli Stati Uniti e mica avevi la scuola e l'ospedale, se ti andava bene, sopravvivevi, se crepavi, fatti tuoi. Cioè, le esperienze di integrazione che si sono avute fino ad oggi sono sempre state delle esperienze di integrazione non da stato sociale. Perché se anche da noi non ci fosse lo stato sociale, evidentemente tutte le polemiche, tipo gli ospedali, sono pieni di extracomunitari e non verrebbero fuori, perché negli ospedali non ci sarebbero gli ospedali se non privati. E infatti nel cinema questa cosa si vede. Cioè, gli italiani hanno lo stato sociale che è il padrino che aiuta quelli meno messi bene, no? Quindi il padrinaggio è lo stato sociale dei poveri e degli immigrati. Quindi quello che voglio dire è che cambiano tantissime cose, ci vuole tempo. Non è che, cioè, intanto è costosa l'immigrazione, a differenza di quella degli irlandesi nel 1860 negli Stati Uniti. Poi il creolismo viene fuori col tempo, qui e lì, su e giù. Tu dirai, è difficilissimo, sì, c'è un'alternativa, no. Allora si tratta di pensare seriamente a questi argomenti e non dire che bello vogliamo tutti oppure che bello cacciamo tutti, che mi sembrano i due momenti del dibattito politico in questo momento in Italia. Così un po' Ponzio Pilato, però secondo me c'è davvero.
1: Ma Marco Bentivogli, sei d'accordo? Qual è il modello
2: Sì,
1: possibile?
2: beh, io a battuta direi la Romagna, ma ovviamente che è la nostra Irlanda, no? Cattolici, repubblicani, anarchici, ribelli, per cui hanno un po' di disincanto rispetto alle ideologie un po' più accoglienti rispetto ad alcune regioni, ma questa è solo una battuta. Però sono d'accordo con Giorgio, sicuramente bisogna immaginare alcune politiche pensando al fatto che giochiamo su megatrend, per cui le cose di breve sono tutte inutili e dannose. Cioè, noi pensiamo a quanto l'Europa perderà popolazione e quanto l'Africa crescerà nei prossimi anni. Da 1,1 miliardo nel 2100 stimano 4 miliardi di popolazione africana, cioè 4 volte quella attuale. È chiaro che i giochini dell'estrema destra, ma anche le cose virtuose delle ZTL di estrema sinistra sono tutte cose che fanno parte del rumore quotidiano, ma non ha nessun senso in entrambi i casi per costruire un futuro dignitoso per tutti.
1: Noi ci dobbiamo fermare qui perché il tempo a disposizione è terminato. Ringrazio i nostri ospiti, Marco Bentivogli, coordinatore di Base Italia e condirettore del New Years Forum, grazie a Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi, grazie a Giorgio Alfarasse, economista saggista del Centro Einaudi della Fondazione CERM. Ringrazio chi ci segue per questo bundle e per i prossimi. Ci ritroveremo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Alla prossima.
4: Grazie a Valeria Manieri, 20 e 42 minuti, è il momento del notiziario serale di Radio Radicale, Antonello De Fortuna al microfono, Iva Radice Fin in regia, ci occuperemo della crisi dell'Unione Europea sui migranti dopo i fatti di Ceuta, poi del Golfo Persico, ancora tensione che sale tra Iran e Stati Uniti, poi in Italia del problema carceri e della normativa sul riconoscimento facciale. L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, hanno chiesto in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'Interno per una valutazione congiunta, la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, la riunione si terrà martedì prossimo. Intanto il premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici. È un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano. Sale il bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola con altri 17 corpi recuperati oggi. Si arriva a 84 persone annegate. E c'è un comunicato del SILP-CGIL, la segreteria nazionale del Dipartimento della Sicurezza Pubblica. Il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera con la Spagna per tutto il mese di agosto, disposto dal Ministero dell'Interno, rischia di paralizzare l'operatività degli scali aerei e marittimi nazionali e di gravare pesantemente sulle donne e sugli uomini della Polizia di Stato. Imporre verifiche mirate in ingresso e continui adempimenti burocratici nel mese di massimo picco del traffico passeggeri, scrivono i sindacalisti della Polizia, e in pieno periodo di congedi ordinari rappresenta un'impostazione illogica e insostenibile. Le autorità iraniane hanno giustiziato Arvin Kerkah, 20 anni detenuto nel carcere di Shahrud, lo riporta Iran International, secondo cui Kerkah era stato arrestato durante le proteste di gennaio e condannato a morte da un tribunale rivoluzionario con l'accusa di guerra contro Dio. La fregata della Marina Militare Bergamini, impegnata nell'operazione dell'Unione Europea Aspides, ha scortato una nave mercantile nel transito nel Mar Rosso. È quanto ha reso noto il Ministero della Difesa in un comunicato. L'attività svolta dall'unità della Marina Militare rappresenta un'ulteriore concreta testimonianza del ruolo dell'Italia nella promozione della sicurezza marittima internazionale e nella protezione delle principali rotte commerciali fondamentali per la stabilità economica globale e l'approvvigionamento di beni essenziali. Questo il commento del Ministro Crosetto. Restiamo nel Golfo Persico, l'esercito israeliano è stato posto in massima allerta in vista di un possibile attacco su vasta scala da parte degli Stati Uniti contro l'Iran, lo riporta Haaretz. Oggi il Dipartimento di Stato americano ha emesso un avviso di sicurezza per il Medio Oriente, invitando i cittadini americani presenti nella regione a valutare la possibilità di partire o essere pronti a farlo in caso di escalation. Ieri l'emittente americana CBS aveva riferito che Stati Uniti e Israele si starebbero preparando a lanciare una nuova campagna di bombardamenti contro infrastrutture e impianti energetici dell'Iran già da questo fine settimana. Andiamo in Italia, nell'ambito delle visite in carcere del Partito Radicale. Questa mattina si è svolta la visita della delegazione al carcere di Torino. La delegazione era composta da Mario Barbaro, componente del Consiglio Generale, e Alberto Nigra. Abbiamo sentito proprio Nigra. Radio Radicale, siamo in collegamento con Alberto Nigra. Bentornato a Radio Radicale.
5: Grazie, buonasera.
4: Alberto Nigra ha partecipato alla visita in carcere organizzate dal Partito Radicale in tutta Italia. Stamattina è andato al carcere di Torino insieme ad altre persone, ad altri esponenti. Alberto, la situazione immagino insomma sia purtroppo quella che conosciamo, forse anche peggio.
5: Sì, esattamente, cioè, purtroppo la situazione è la stessa di sempre, cioè qui non si può neanche più parlare di un'emergenza perché l'emergenza
4: è la normalità, purtroppo.
5: È la normalità semmai peggiorata da due condizioni. La prima è che rispetto alle visite precedenti, l'ultima delle quali l'abbiamo fatta Natale scorso, addirittura ci sono, il sovraffollamento è aumentato, quindi siamo arrivati a 1500 detenuti in un carcere che potrebbe, diciamo, ospitare al massimo 1000 detenuti. Non è ovviamente migliorata la situazione del personale, che continua a rimanere sotto organico di almeno 200 unità, e lascio immaginare, diciamo, in quali condizioni si possa vivere all'interno di quella struttura in giornate come queste, dove si fatica, no?
4: Certo, anche altrove. A stare a casa propria.
5: Esatto. Tra l'altro la struttura del carcere di Torino è una struttura non particolarmente vetusta, anche se risale ormai alla fine degli anni 70, ma è una struttura fatta male, non coinventata, quindi diciamo con seri problemi per tenere il riscaldamento d'inverno e invece al contrario, diciamo, per assorbire tutto il calore nel periodo estivo. Se poi ci sono giornate torride come queste, è chiaro che la condizione all'interno del carcere, per chiunque ci sia, i detenuti e il personale che ci lavora, certo, diventa veramente proibitiva.
4: Tu sei stato parlamentare, perché questa roba qui non arriva in aula o comunque arriva, diciamo, al di là poi delle enunciazioni no demagogiche?
5: Ma perché il carcere non è mai stato un argomento sul quale, con l'eccezione, va detto, del Partito Radicale, nessuno ha mai pensato di costruire un vero impegno costante, continuo del carcere. Ci si occupa solo in determinate circostanze, magari ci sono dei particolari assembramenti all'interno di carceri quando viene arrestato qualcuno o condannato qualcuno, come è successo di recente, no? Che gode di una certa notorietà. Sì. Allora tutti si occupano di carcere, vanno in carcere, scoprono le condizioni del carcere, si preoccupano per quella condizione, cioè per quella persona, ma non per l'insieme dei carcerati. C'è una confusione in questo paese micidiale tra l'intento, la ragione, diciamo, anche punitiva della pena, che però, diciamo, deve essere accompagnata anche da degli aspetti rieducativi, no? E di reinserimento, che ovviamente, diciamo, sono in secondissimo piano. Si confonde la durata della pena, no? Con, sì, la durezza della pena,
4: sì,
5: no?
4: Sì.
5: Cioè, Voglio dire, quindi è chiaro che in questi nostri istituti penitenziari, con forse pochissime eccezioni, ma non certo quella di Torino, la situazione è questa. Va detto, ma sì, ci tengo a sottolinearlo, sì, che solo l'encomiabile e veramente, diciamo, illimitato impegno da parte del personale che ci lavora, direi della stragrande maggioranza di esso, dalla polizia penitenziaria agli operatori e ai dirigenti, fa in modo che queste strutture non esplodano. Perché è chiaro che, voglio dire, le condizioni ci sarebbero tutte.
4: Speriamo, insomma, è urgente comunque, sono urgenti interventi strutturali che tardano a arrivare.
5: Un carcere come quello di Torino andrebbe, detto tra noi, demolito e ricostruito, o perlomeno, diciamo, abbondantemente ristrutturato, ma intervenendo pesantemente. Di sicuro non si possono pensare carceri di queste grandi dimensioni, che sono difficilmente gestibili, e l'aspetto del personale non può essere, diciamo, procrastinato ancora nel tempo, perché ad esempio adesso siamo in un periodo nel quale giustamente il personale che lavora all'interno del carcere va anche in ferie, certo, ma il numero dei detenuti non varia.
4: E no, quindi ancora più, situazione ancora più difficile.
5: Certo, cioè c'è meno personale per lo stesso numero di persone che devono essere seguite, no? Sorvegliate e ovviamente, diciamo, assistite anche in tutte le loro attività.
4: Grazie Alberto Nigra.
5: Grazie a voi.
4: Ancora dall'estero, un'esplosione si è verificata in piazza Kudrinskaya nel centro di Mosca, provocando 3 morti e 15 feriti, lo riporta la TASS. Secondo le prime informazioni, nel tardo pomeriggio vicino a un bar all'aperto si è avuta questa esplosione che ha provocato appunto 3 morti e 15 feriti di varia gravità. Non ci sono altri particolari sull'accaduto. Andiamo in Ucraina, gli attacchi russi sulla capitale ucraina avvenuti nella notte hanno causato 9 morti e 27 feriti. Il servizio di emergenza statale ucraino afferma che l'attacco ha colpito 5 quartieri di Kiev, colpita anche la sede dell'ambasciata lituana. Torniamo in Italia, il terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito ieri sera l'area dei Campi Flegrei è il più forte registrato durante l'attuale crisi bradisismica, ma non rappresenta, così almeno sostiene il CNR, un segnale dell'imminenza di un'eruzione. La Protezione Civile comunica che il numero dei feriti è salito a 21, 2 sono in codice rosso. Il ministro per la Protezione Civile Musumeci ha reso noto che sono stati disposti servizi antisciacallaggio da parte delle forze di polizia. Ha parlato anche il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. Le strade inagibili per ora sono 2, stiamo cercando di fare ulteriori sopralluoghi per capire in che tempi possiamo riaprire anche parte di queste strade. La Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera tornerà a riunirsi lunedì 3 agosto per esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo di recepimento della E-Act, che include norme sul riconoscimento facciale. Lanfranco Palazzolo ha intervistato il Vice Ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto.
6: Radio Radicale col Vice Ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, per parlare di riconoscimento facciale. Allora, com'è andata col decreto legislativo sul quale la Commissione Giustizia doveva dare un suo parere?
7: Un parere che mi sembra sia equilibrato.
6: Il parere è stato dato?
7: È stato dato, è stato approvato dalla Commissione. Essendo uno schema di decreto legislativo, c'è un parere dato al Governo, è chiaro che il Governo dà un parere su quello che poi dovrà valorizzare, dovrà valutare. A me sembra un parere equilibrato che ha raccolto anche consensi, diciamo, ampi, è stato commentato favorevolmente anche allo stesso Partito Democratico, le cui osservazioni in buona parte sono state accolte, poi ha votato contro, secondo me inspiegabilmente, me ne dispiace. Perché quando poi, insomma, c'è la disponibilità della maggioranza a valutare le positivamente le osservazioni dell'opposizione, ci si aspetta un atteggiamento.
6: Quindi il governo ha recepito le osservazioni che erano state fatte?
7: Il governo non ha ancora recepito, è la commissione che affida al governo delle osservazioni su uno schema di decreto legislativo che poi il governo dovrà in qualche modo valutare. Non sono vincolanti, ma in qualche maniera significative. Il governo deve valutarle, non è obbligato a seguirle, ma a valutarle sicuramente sì.
6: Cosa dice di questa polemica sul mancato rispetto che hanno sollevato le opposizioni delle AI Act? Cioè, nel senso, si è andati oltre?
7: A me sembra che, insomma, i pareri di invito della Commissione alla riflessione sia perfettamente in linea e coerente con l'AI Act. Chiaro che c'è da lavorare, c'è da valutare tutte le complessità, come posso dire, le posture di sistema, cosa che noi faremo con grande attenzione. Siamo stati il primo governo e quindi il primo paese ad occuparci di intelligenza artificiale. La legge 132 del 2025 è un esempio, come posso dire, del livello di attenzione. Nessun paese d'Europa ce l'ha quella legge. Quindi abbiamo già dato un segnale di sensibilità. Ulteriormente saremo capaci di darne un altro, ovviamente in linea con quelli che sono i principi costituzionali e i principi europei.
6: Quindi non si tratta di fare una schedatura di massa, ecco,
7: Assolutamente no. Uno dei principi fondamentali è il controllo del giudice. È un'attività che è soggetta al controllo dell'autorità giudiziaria. Basterebbe questo per esorcizzare qualsiasi fantasma di schedatura. Grazie
6: grazie a Francesco Paolo
7: a
6: Sisto.
7: voi, grazie a voi.
4: Sull'argomento interviene anche Alleanza Verdi Sinistra, parla il deputato Grimaldi. La Commissione dell'Unione Europea ha già smontato quel decreto delirante sul controllo facciale permesso senza prevedere autorizzazioni della magistratura, facendo sapere che l'intelligenza artificiale non può essere strumento di un controllo pubblico su dove ci muoviamo quotidianamente negli spazi accessibili. La raccolta dei dati biometrici su base di un generico fondato motivo valutato dalla polizia è l'ennesima discrezionalità assegnata alle forze dell'ordine. Come sempre, sostiene Marco Grimaldi, questa maggioranza è feticista dell'ordine pubblico e del controllo fino a quando non si tratta dei suoi membri. C'è una dichiarazione anche del ministro Valditara su un nuovo provvedimento, un possibile emendamento per vietare il burka a scuola, al quale il ministro dell'istruzione sta pensando, dice è importante per riaffermare i valori di dignità della donna e di eguaglianza fra uomo e donna. Spiace che quando si tratta di arrivare ai fatti concreti, dice Valditara, PD e CGIL siano sempre un passo indietro e preferiscano il richiamo della polemica e della demagogia alla difesa dei valori costituzionali. Così il ministro dell'istruzione. Cambiamo argomento. Da oggi, per tutto il mese di agosto, in regalo col foglio ci saranno i canti dell'Odissea. All'interno tanti approfondimenti di scrittori e intellettuali proprio sul testo omerico e sulla figura di Ulisse. Federico Punzi ha intervistato il direttore Claudio Cerasa.
8: Radio Radicale, siamo con il direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Buonasera.
9: Buonasera a voi.
8: Allora, sta avendo al cinema un discreto, anzi direi a questo punto un grande successo il film L'Odissea di Christopher Nolan. Voi del Foglio avete annunciato per il mese di agosto un'iniziativa che in qualche modo è legata, diciamo, al dibattito che anche questo film, diciamo, ha suscitato.
9: Ma abbiamo pensato che, dato l'interesse davvero incredibile e sorprendente, ma anche positivo, intorno al film di Nolan, data questa strana circostanza di avere un'estate in cui il tormentone estivo non è una canzone di Rovazzi, ma è testo meraviglioso come l'Odissea, abbiamo deciso di pubblicare per tutto il mese di agosto, a partire da sabato 1 agosto, un capitolo dell'Odissea, in una edizione molto bella, che è quella curata da Vella, e pubblicata da Mondadori in particolar modo. E abbiamo deciso di farlo perché pensiamo sia giusto offrire la possibilità di studiare in fondo questo testo meraviglioso, confrontare il testo magari anche con il film, e all'interno di ogni puntata dell'Odissea che pubblicheremo ci saranno una dozzina di scrittori, intellettuali che spiegheranno dal loro punto di vista che cosa gli ricorda Ulisse. Quindi l'edizione è quella pubblicata sulla licenza della Fondazione Lorenzo Valla, la traduzione è di Aurelio Privitera, i testi sono di Omero e i testi invece che offriremo sono di tantissimi scrittori che si esercideranno attorno al tema dell'Odissea.
8: Quindi ci saranno appunto anche non solo il testo, ma anche degli interventi, appunto, degli approfondimenti, chiamiamoli così.
9: Sì, perché assolutamente sì, perché l'Odissea non è soltanto un testo meraviglioso, è anche per tutti una metafora di qualcosa, e ogni personaggio richiama alla mente qualcosa che ciascuno di noi ha ha visto, ha vissuto, con cui ha fatto i conti, e quindi pensiamo che oltre a offrire il testo gratuitamente con il foglio sia opportuno e interessante cercare di ragionare attorno al nostro Ulisse. Ciascuno ha un suo Ulisse ed è penso bello e interessante raccontarlo.
8: Benissimo, grazie al direttore del Foglio Claudio Cerasia, buon lavoro.
9: Grazie a voi.
8: L'intervista era di Federico Punzi, sono le 20:59 e 45 secondi. Il notiziario serale di Radio Radicale termina qui. Un saluto da Antonello De Fortuna e Iva Radicef. Vi lasciamo con lo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero.
10: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Anche in questa puntata ci occupiamo del processo nei confronti di Roberto Zorzi per concorso nella strage di Brescia del 28 maggio 1974 in Piazza della Loggia. Zorzi è materialmente assente dall'aula della Corte d'Assise di Brescia impegnata nel processo perché da tempo riparato negli Stati Uniti, ma viene comunque giudicato con l'assistenza molto attiva del suo difensore di fiducia, l'avvocato Stefano Casali. E per quanto riguarda l'udienza su cui ci soffermiamo oggi, quella del 16 giugno scorso, protagonista è, come teste citato dalla difesa di Zorzi, è Angelino Papa, classe 1956, ex metalmeccanico per tutta una vita, aveva solo 18 anni all'epoca dei fatti e 20 quando venne direttamente e pesantemente coinvolto nelle indagini insieme ad alcuni suoi familiari. Gli rivolgono domande innanzitutto l'avvocato Stefano Casali, che difende Zorzi, ma anche il pubblico ministero Silvio Bonfigli, avvocati di parte civile per conto dei familiari delle vittime, e lo stesso presidente Roberto Spano, presidente della Corte d'Assise. E per quanto riguarda la storia processuale di Angelino Papa, va sottolineato che, sottoposto a pressanti interrogatori da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Brescia, arrivò ad autodenunciarsi, tanto da essere poi condannato per reati connessi alla strage al termine del primo processo, quello della cosiddetta pista Buzzi, cioè pista legata al nome e al profilo di Ermanno Buzzi, principale imputato di quel filone e poi condannato al massimo della pena in quella circostanza. La pista Buzzi era caldeggiata dall'allora numero uno del nucleo investigativo dell'Arma dei Carabinieri di Brescia, il capitano Francesco Delfino, che poi a distanza di tanti anni sarebbe stato direttamente, personalmente e pesantemente coinvolto nelle indagini sulla strage. Angelino Papa invece dai successivi gradi di giudizio in poi sarebbe stato scagionato e uscì da tutte le altre indagini aperte sulla strage di Piazza della Loggia, da quelle che puntarono per un certo periodo sul gruppo neonazista di Avanguardia Nazionale e sul gruppo di Ordine Nero, nato da una fusione temporanea tra Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo, indagini che si conclusero con esito fallimentare nel secondo processo celebrato sulla strage di Brescia. Ma Angelino Papa non rientrò nel mirino degli inquirenti neppure nelle indagini che con maggiore coerenza interna vennero poi aperte successivamente e si rivolsero verso il gruppo, il disciolto gruppo neonazista di Ordine Nuovo del Triveneto, ottenendo risultati processuali tangibili invece in questo caso. Quindi torna per una mattinata protagonista di questa brutta storia Angelino Papa. Abbiamo detto che particolarmente interessato a rivolgergli domande è proprio il presidente della Corte d'Assise, Roberto Spano. Buon ascolto.
11: Andiamo indietro ai fatti che lei purtroppo conosce molto bene, perché hanno riguardato gran parte della sua vita, andiamo 52 anni fa. E lei frequentava il Blue Note nel 74?
12: Sì, ero mio, andavamo a divertirci a ballare, avevo 18 anni. Sì, sì.
11: E aveva una compagnia all'epoca, degli amici con cui...
12: Ma, sì, ci trovavamo giù così, amici conosciuti lì in discoteca, cioè di fisso no.
11: Cosimo Giordano, che abbiamo sentito oggi. Era un suo amico.
12: Sì, sì, all'epoca sì, ci frequentavamo, ci trovavamo giù a ballare così.
11: E, Ermanno Buzzi, lei l'ha conosciuto?
12: Sì, l'ho conosciuto dopo tramite mio fratello Raffaele. Così.
11: E cioè, diciamo che Buzzi era più amico di Raffaele?
12: Penso di sì, perché bene o male. Della sua età era praticamente era mio fratello.
11: Era un po' più grande di lei.
12: Beh, sì.
11: Sì. E Buzzi, Ermanno Buzzi, frequentava il Blue Note?
12: Buzzi no, non ho mai visto io il Blue Note.
11: Lei sapeva se che opinione avesse Buzzi del Blue Note? Se
12: era secondo me praticamente aveva un'opinione che era un locale, insomma, che non era molto affidabile, nel senso perché c'era... c'era un persona dove sentivo che si spacciava droga, c'era praticamente
11: lo criticava?
12: Lo criticava, sì, perché c'era gente logicamente tra omosessuali, quelle persone qua che a lui
11: girava anche sostanza stupefacente?
12: Sì, sicuramente sì.
11: E...
12: roba leggera perlomeno, perché che non ha spinellato la nostra età, 18-19 anni, penso che un po' tutti.
11: Hai mai sentito Buzzi manifestare una volontà tipo di cercare di ostacolare, chiudere, far chiudere?
12: Sì, in effetti io penso che quella famosa telefonata del Bulò sia partita da una sua idea per farlo chiudere così.
11: Dopo ci arriviamo a questo.
12: Sì, sì.
11: Lei ha conosciuto Silvio Ferrari, ragazzo che è esploso con la
12: No, mai. Mai,
11: cioè,
12: conosciuto.
11: Sa chi è però?
12: Sì, sì, so chi è, sì, è quello che è morto in Piazza delle Erbe.
11: Ecco, la mia domanda è: era in compagnia con voi?
12: No, no, no, assolutamente. Io poi.
11: Che beveste qualche caffè insieme, pizza?
12: No, no, io praticamente non facevo politica comunque.
11: Sì, ma indipendentemente dalla politica, ha passato qualche serata in amicizia?
12: No,
11: con
12: no, assolutamente, assolutamente no.
11: Ha conosciuto dei veronesi che frequentavano il Blue Note?
12: No, mai.
11: Amici veronesi?
12: Mai.
11: Ha mai conosciuto un tale Roberto Zorzi, detto il pirata, originario della provincia di Verona?
12: No, mai visto, non so chi sia.
11: È mai stato in macchina con lui, in pizzeria con lui?
12: Per quanto mi ricordo, no.
11: Adesso le faccio vedere due foto di Roberto Zorzi.
12: Va bene, sì.
11: È la stessa persona in posizione diversa.
12: Va bene.
11: E lei mi dirà se le ricorda qualcuno o se non l'ha mai visto, insomma, mi dirà quello che vuole. Grazie.
12: Prego.
11: Lo guardi con attenzione.
12: Mai conosciuto e mai visto.
11: Guardi bene che poi mi riprendo la foto.
12: No, no.
11: Grazie.
12: Prego.
11: Vorrei un attimo tornare alla sera / notte del 18/19. Maggio del 74. Lei ha anticipato la sera di quella telefonata, no?
12: Sì, sì.
11: Ecco, abbiamo già sentito suo fratello, prima Cosimo Giordano. Siccome la collocano.
12: C'ero anch'io quella sera.
11: C'era anche lei.
12: C'ero anch'io.
11: Volevo chiederle, si ricorda chi ha fatto la telefonata?
12: Allora,
11: perché è stata
12: la
11: fatta?
12: La telefonata, se non mi sbaglio, l'ha fatto mio fratello Raffaele.
11: Sì?
12: Raffaele, mi sembra quella sera lì eravamo io, Raffaele, Cosimo. Penso anche Buzzi, così. La telefonata, per quanto mi possa ricordare così, è stata fatta, mi sembra, la stazione di Brescia, una cabina telefonica in quella zona.
11: Ci può ridire il motivo e come è nata la genesi di questa telefonata?
12: Ma, no, perché lui odiava quel locale lì, per le persone che praticamente erano in quel locale lì, solo lì, ma senza... Ma per noi è stato... Cioè, io l'ho sempre pensato fosse uno scherzo. Per appunto per far chiudere il locale, così per la gente che frequentava quel locale lì. ho sempre
11: quindi
12: pensato
11: è nata come scherzo o ritorsione, dico giusto?
12: Sì, esatto, senza connessioni politiche, roba varia.
11: Una mattata di Buzzi, se dico una cosa
12: sì,
11: del genere.
12: Sì, diciamo che lui, non, quel locale lì, non poteva...
11: Non poteva vederlo?
12: Perché era frequentato da quelle persone lì, diciamo. In più perché girava droga.
11: Si ricorda...
13: Un attimo, avvocato. Ma Buzzi non era omosessuale anche lui?
12: Ma io l'ho conosciuto non tanto tempo. Diciamo che aveva certe tendenze, quello sì.
13: Allora perché gli stavano... Odiava gli omosessuali se comunque aveva tendenze omosessuali?
12: Io penso più che altro per la droga, così. Penso più che altro per...
13: Magari c'è qualche storia dentro?
12: No,
13: qualche gelosia? Sa che a volte, soprattutto in certi ambienti, ci sono un po' dei rapporti un pochino no. Un po'...
12: Secondo me no, so che aveva certe tendenze perché lui è stato... Cioè, nei carceri, nel carcere che lui è, certe persone magari diciamo che possono anche diventare diciamo sì. Omosessuali.
13: No, ma lasci perdere, guarda che non c'è nessun giudizio.
12: No.
13: Ma semplicemente come perché odiava un posto dove andavano gli omosessuali, se da quello che è risultato in qualche modo emerso nel processo, qualche tendenza omosessuale ce l'aveva anche lui.
12: Sì, sicuramente anche a me mi ha fatto delle proposte, però io ho detto che io dal lato opposto, diciamo.
13: Così. Senta, ma con i suoi
12: con mio fratello...
13: Non ha anche cercato di avvicinare qualche suo fratello?
12: Sì, Antonio così, so che ci ha raccontato una storia che l'aveva minacciato una volta.
13: Ma suo papà non era intervenuto perché aveva saputo che c'era stato qualcosa che non andava tra Buzzi e suo fratello?
12: Ma no,
13: che lei sappia.
12: Mio padre so che non poteva vedere tanto col Buzzi lì. Diciamo.
13: Perché?
12: Non poteva tanto, cioè nel senso... Non è che avesse simpatie per il Buzzi, secondo me, basta.
13: Sì,
12: però non è che intuiva, cioè non è che pensava che fosse omosessuale, diciamo, non lo so questo.
13: Sì, quindi comunque non mi sa spiegare perché uno che aveva tendenze omosessuali poi alla fine odiasse un luogo frequentato da omosessuali.
12: Allora, come dicevo prima, non solo per quelle persone lì, anche per la droga che girava.
13: Sì. Ma cosa gli importava a lui della droga? Gli importava
12: non
13: qualcosa?
12: Non lo so, secondo me Buzzi... Era un po' particolare come persona, un po' ma non dico male, però aveva diciamo delle sue idee particolari così. Sì.
11: C'è stato qualche amico conoscente di Buzzi che lei sappia che è stato rovinato dalla droga presa al Blue Note?
12: No.
11: Mi pare un cognome Pederzani.
12: Pederzani l'ho sentito ancora, però
11: è emerso negli atti che lui
12: sì,
11: ce l'avesse anche per...
12: può darsi, però lo sentivo col cognome lì, l'ho sentito ancora così, però non so se si drogava o che cosa. Senta, da dove si procurava sta droga, boh.
11: Comunque odiava il Blue Note.
12: Sì, lui non poteva vederlo quel locale lì.
11: E ha conosciuto tal Ferdinando Trappa?
12: Sì, l'ho conosciuto, ma non mi sembra che io l'abbia conosciuto, mi sembra, lì al Blue Note, proprio in discoteca. Era un po' più grande di noi, comunque.
11: Ma
12: perché anche lui lo frequentava per andare a ballare. A parte che io ero ragazzino, andavo solo di pomeriggio in quel locale lì a ballare. Ogni poche volte di sera, diciamo.
11: Ma Trappa era, diciamo, parte integrante della vostra compagnia?
12: No.
11: Oppure occasionale?
12: Occasionale, ho visto pochissimo.
11: Perché so che col Buzzi un po' si conoscevano,
12: sì.
11: E avevano delle questioni,
12: sì,
11: diciamo, non del tutto...
12: Sì, diciamo per via, appunto, belle cose che aveva fatto con Buzzi, così.
11: Sono conosciuti in carcere, no?
12: In carcere, se non mi ricordo, non penso di sì.
11: Comunque
12: non
11: era un suo amico?
12: No, assolutamente.
11: E Rosanna Vitto...
12: Era l'amorosa, mi sembra, di lui, no? Di Fernando Trappa.
11: Sì. La frequentavate?
12: No.
11: Torniamo alla sera del 18 maggio 74, no? Risulta in atti che la genesi, l'idea della telefonata fatta poi alle 10.30 in stazione, sa tutto, ho qui i suoi verbali.
12: Sì.
11: Il primo, tra l'altro, che non ho trovato nel fascicolo del pubblico ministero, ma l'ho trovato nel fascicolo del processo Buzzi, c'è un verbale, ne ho fatto una copia anche per le parti, del 4-4-75, dove l'ho trovato perché è citato indirettamente, dove lei queste cose le dice già 50 anni fa. E si ricorda dove è nata la genesi di questa telefonata? Se eravate in qualche locale a mangiare una pizza?
12: Ah,
11: o
12: io
11: altro?
12: So che sono andato, non so se era la sera stessa del 18-19, eravamo andati lì alla pizzeria Ariston.
11: Esattamente.
12: In Viale Venezia, così.
11: Chi eravate in questa pizzeria? Chi si ricorda?
12: Adesso no, penso che ero io, penso Cosimo, mio fratello, lui.
11: Questo soggetto che le ho fatto vedere, Roberto Zorzi, c'era?
12: Oh, io non l'ho mai... Guardi, mai visto. Non l'ho mai visto, perché se non frequenti quelle, le persone...
13: Non le memorizzi.
12: Sì.
11: Comunque non era della vostra compagnia?
12: No, no, niente.
11: Si ricorda come siete andati quella sera?
12: Siamo andati...
11: Come vi siete spostati? Se avevate il pulmino?
12: Mi sembra che...
11: O due macchine?
12: Era venuto Cosimo col furgone, mi sembra.
11: Sì. Perché in realtà, lei quando è stato sentito il 21... Non solo, lo dice in tutti i contesti, l'ultima volta, quando è stato sentito il 21 luglio 2016,
12: sì.
11: 10 anni fa, lei è stato sentito da dei carabinieri, Altieri, presso il reparto operativo di Piazza Tebaldo Brusato alle ore 10.
12: Io mi ricordo l'ultima volta, non so se è il capitano Giraudo, così che è stato sentito.
11: Lei non parla del furgone, come non ha mai parlato del furgone, ho qui i verbali anche del 75.
12: No,
11: ma no, è per... Sì, allora le faccio la contestazione. Non ricordo se... Allora, ricorda con quale mezzo avete raggiunto il Blue Note quella sera? Pagina 2 del verbale 21 luglio 2016, e lei ha risposto 10 anni fa, non mi ricordo se andammo con l'Alfa Romeo o con la Mini Minor del Buzzi.
12: No, sono passati troppi anni, può darsi che magari abbia detto anche che siamo andati con l'auto, però io mi ricordavo anche di questo furgone così.
13: Bene, oggi si ricorda il furgone?
12: No,
11: ma non lo sa, cioè se lo ricorda o non se lo ricorda? Perché
12: mi ricordo vagamente, so che lui Cosimo aveva questo furgone perché lo usava,
11: sì,
12: per lavoro.
11: Ma lei può dire che quella sera fosse... cioè sa,
12: non,
11: che
12: so, non sono certo comunque, non sono certo.
11: Perché anche in altro verbale...
12: Non sono certo.
11: Ma è per la memoria evidentemente, eh?
12: Sì.
11: Magari mi aiutate a trovarlo. Va bene, comunque ecco... 10 anni fa lei ha parlato di altra macchina. E...
12: Sì, so che Buzzi aveva una Mini Minor, quello sì. Dopo anche l'Alfa, che nonostante anche...
13: Quante macchine c'erano quella sera?
12: Allora, quella sera lì? Non so se era la Mini o quel furgone qui o...
13: Comunque era una.
12: Senta, non lei... mi ricordo se ci siamo spostati con la Mini o col furgone.
13: Senta, visto che l'avvocato sta cercando questa cosa... In pizzeria, si ricorda se a un certo punto Buzzi si è alzato dal tavolo?
12: Sì, si è alzato.
13: E dove è andato?
12: Ma è andato di fronte a altri tavolini a parlare con dei ragazzi. O...
13: Ecco, sa dirci lei chi sono questi ragazzi?
12: No, non lo so.
13: Sapeva
12: no,
13: se
12: perché poi ci sono stato solo quella volta lì, forse un'altra volta, non lo so, comunque no.
13: Allora, senti, adesso cerco io di aiutarle la memoria, perché suo fratello l'altro giorno poi ha identificato... uno di questi ragazzi, in realtà poi in un altro verbale aveva identificato anche l'altro, e uno di questi ragazzi era Silvio Ferrari, quello che poi è esploso in aria. Lei non lo conosce, non lo sa. Comunque si ricorda che si era alzato, si ricorda in quanti erano nel tavolo in cui lui si è avvicinato?
12: Non lo so.
13: Ah, è difficile Angelino, se si ricorda, mi si ricorda, mi dice.
12: Non posso ricordarmi, so che si è alzato un paio di volte, è andato in un tavolo o due di questi ragazzi.
13: Si ricorda se a un certo punto si è alzato anche suo fratello?
12: No,
13: perché
12: non...
13: Buzzi aveva dimenticato gli occhiali.
12: Può darsi.
13: Portava gli occhiali Buzzi?
12: Sì.
11: E...
12: Non, mi ricordo,
13: non si ricorda se, ecco, questo particolare.
11: Se posso, signor Presidente, sì. Proprio nel verbale che ho rinvenuto, e do una copia anche.
13: No, ma ci fidiamo ciecamente.
11: No, ma avvocato,
13: ha bisogno.
11: Allora, a pagina 2 è per la memoria,
12: sì.
11: 4 aprile 75, proprio a questa domanda che il Presidente le ha fatto, allora, dottor Vino, è trovato. Allora,
13: andiamoli sempre con le molle, il dottor Pino e il dottor Trovato.
11: Io questo ho.
13: Con le stramolle.
11: Io ho questo in mano. Ordinammo da bere. Buzzi si alzò subito, stiamo parlando della pizzeria Ariston, lasciando sul tavolo le sigarette e gli occhiali, in quanto aveva visto entrare in quel momento nel locale due amici che andarono a sedersi ad un tavolo sulla destra di chi entra da Viale Venezia. Si tratta del tavolo posto tra la colonna che sorregge il soffitto della sala e il bancone. Per le parti è la seconda pagina. I due amici si sedettero l'uno di fronte all'altro. Quindi lei, siccome le ha chiesto in quanti erano, può essere che 50 anni fa avesse la memoria migliore?
12: So che si è alzato e è andato da un tavolo all'altro, non so se
13: coincide con quello che dice il fratello. Poi
11: sì. Ecco, due persone. Sì, sì, so, se volete, se c'è consenso io produrrei.
13: E per quello anche... io glielo ho chiesto, no. Perché uno il fratello poi l'ha identificato, poi ha identificato anche l'altro, tutti e due.
11: Ecco, arrivo al dunque, può essere che questi due soggetti, lei all'epoca li ha individuati, fossero tal Nando Ferrari e Silvio Ferrari, il ragazzo che poi è deceduto?
13: Ma lì l'aveva detto?
11: Sì.
13: Allora, diciamolo.
11: So che, allora, arrivo. Allora, pagina 3. Egli indossava un giubbotto scuro come di pelle. Si tratta di colui che seppi che in seguito, attraverso le fotografie apparse dopo la sua morte sui giornali e in televisione, essere Silvio Ferrari. Quindi pare che nel 75, no scusi, sì, l'altra persona era un giovane che non mi era un viso nuovo e che avevo visto altre volte in pizzeria. Si trattava di un giovane dall'apparente età 22-23 anni, di altezza leggermente superiore a quella del Ferrari Silvio, di corporatura robusta, alquanto, dai capelli di color castano scuro. Anche egli era chiaro di... So che egli si chiamava Nando Ferrari.
13: Come fa a saperlo? Si ricorda com'è?
12: In quei lunghi e estenuanti interrogatori.
13: Ecco, no, questo ci interessa, sa perché? Perché poi sappiamo che Nando Ferrari assieme a lei è stato messo nel calderone degli attentatori. Quindi ci interessa se questa era una sua dichiarazione genuina o no, perché
12: non era gente.
13: Siccome bisogna mettere insieme lei, il suo fratello, Cosimo Giordano, Buzzi, Nando Ferrari, capito? Poteva essere anche una dichiarazione che lei non ha fatto.
12: No, anche perché se non
13: e quando ci sono le cose
12: persone,
13: apolitiche,
12: c'è visto, se non frequenti.
13: Però senta, allora, mentre con Silvio Ferrari ci può stare che uno, nei giorni successivi, lo vede che salta in aria, vede la foto sul giornale e dice che era lui, e quindi ci può stare che lei lo ricordasse. Ma Nando Ferrari, lei come se lo ricorda? Lo conosceva, non lo conosceva? No. Come ha fatto a identificarlo in un secondo momento? C'è una spiegazione quel verbale?
12: C'è una spiegazione, sì, perché all'epoca così, continuavano a girare queste foto così, praticamente me le mettevano sempre sotto gli occhi, quelle cose lì.
13: Ecco, però io non è senta, che... siccome noi qua, vede, siamo persone non le vogliono estorcere nessuna dichiarazione.
12: No.
13: Lei si ricorda se vedendo una di queste foto aveva riconosciuto o si ricorda che questa cosa le è stata messa in bocca contro la sua volontà? Ecco, questo ci interessa
12: sapere. Io penso di sì, però io non me lo ricordo così.
13: Non si ricorda questa circostanza?
12: Perché logicamente non era una persona che frequentavo.
11: Se posso, Presidente,
12: cioè, l'ho viste magari quella sera lì, dopo magari il giorno dopo, come dice lei, dai quotidiani così e così, però sinceramente io dopo sono stato sentito molto dopo.
11: Anch'io questo verbale l'ho stampato stamattina all'alba, quindi sì. L'ho letto rapidamente. So che egli si chiamava Nando Ferrari, il suo nome mi fu fatto dal Buzzi dopo la morte di Silvio Ferrari.
13: Quindi c'è anche un riferimento.
11: I due giovani ordinarono due pizze. Capii questo perché dopo un po' di tempo vennero servite loro le pizze. Poi vabbè, notai che Silvio non aveva molta voglia di mangiare. Ad un certo momento vidi Nando Ferrari mettere non so per quale motivo, una mano sulla spalla destra, come per dirgli di tirarsi su. Era un po' battuto il ragazzo. Per precisare aggiungo che egli non mangiò tutta la pizza, ne lasciò un pezzo alla metà. Poi si alzarono tutti e tre, quindi anche il Buzzi, al banco a bere un caffè.
12: Non è vero niente. Non è vero niente.
11: Cioè questo non è vero?
13: Però coincide, guarda, adesso io non voglio, però coincide con quello un po'.

0: Comunque siete andati a mangiare la pizza prima?
1: Siamo andati, mi sembra, non so se l'abbiamo mangiata all'Ariston la pizza lì, penso di sì.
0: Perché Cosimo sì. Giordano ha detto che siete andati per la prima volta in pizzeria a mezzanotte.
1: Sì, siete
0: tornati a mezzanotte, però eravate andati prima.
1: Sono tardi, sì, quello sì.
2: Si ricorda se dopo la telefonata fatta probabilmente in stazione per creare questo scherzo,
1: scompiglio,
2: questo scompiglio
1: così nel locale?
2: Esatto. Cosimo Giordano e voi vi foste recati verso il Blue Note per vedere la reazione della vostra di questo scherzo?
1: Ma può darsi, anche per vedere appunto se la telefonata era stata efficace. Così.
2: Lei ha un ricordo di questo fatto, di essere andato a vedere
1: può
2: la reazione?
1: Può darsi di sì, cioè, però può darsi di sì perché appunto...
2: Che ricordo ha di quello che ha visto?
1: Un ricordo magari che... appunto facevano evacuare il locale dopo questa telefonata, logicamente.
0: Ma voi siete passati, avete osservato la scena da fuori?
1: Cosa?
0: Siete andati lì a vedere che effetto faceva?
1: Mi sembra che siano tornati indietro, sì, per vedere appunto.
0: E cosa era successo, se lo ricorda?
1: Ma so che hanno fatto evacuare il locale, c'era gente che usciva e basta, perché era stata fatta questa telefonata così da mio fratello e basta, ma noi ritenevamo solo che era uno scherzo, così appunto per il Buzzi era, come ho detto prima, per far chiudere il locale. Perché...
0: Senta, c'era qualcun altro con voi quella sera? Questo glielo chiedeva l'avvocato sicuramente.
2: Sì, certo.
0: C'era qualcun altro,
2: era
0: perché la fidanzata della Trappa dice che c'era un'altra persona con voi, dà anche un particolare in più, dice che il furgone non si apriva... dal lato conducente, non sapeva lo sportello, tant'è che quando lei vede uscire le due persone che sono davanti, le vede uscire dall'altra parte, dallo sportello
1: io non me lo ricordo
0: del passeggero. Dice che riconosce un'altra persona.
1: Non me lo ricordo, può darsi, però non me lo ricordo.
0: No, aspetti un attimo, può darsi, questi sono punti anche un po' delicati, perché
1: sì, ho capito.
0: O c'era o non c'era, perché sono cose importanti.
1: Io non me lo ricordo, può darsi che c'era o non c'era, cioè se non me lo ricordo, non passaggio.
0: Provi a ricordarsi se c'era, perché lei dice, fa anche il nome di questa persona, lo riconosce, poi lo riconosce dopo, ma lo vede e poi dice no, è lui perché l'avevo già visto in giro ed era uno che era amico del Buzzi. C'era anche il Buzzi, quindi avete lei, suo fratello Buzzi,
1: credo che
0: Cosimo,
1: dopo non so se c'era qualche altra persona, sinceramente non me lo ricordo bene.
0: Non si può proprio a pensarci, perché la Trappa, la Vito
1: su questo che punto ero già stato abbastanza,
0: sì.
1: Ero già stato, diciamo...
0: Sentito, quindi non lo escludo.
1: A parte il discorso del sentito, però, c'era...
0: Angelino, qui non vogliamo finti ricordi, per carità, lei mi deve dire sì. Si ricorda che c'era, si ricorda che non c'era o che non si ricorda, punto.
1: Io non me lo ricordo, io so che quel punto qua, quando sono stato sentito l'ultima volta in caserma nel 2009 così, c'era questo capitano Giraudo così, continuava a insistere, ma ti devi ricordare, è impossibile che non ti ricordi, ascolti.
0: Ma 2009 o dopo?
1: Dove, l'ultima...
0: Quindi sarà nel 2000, dopo, sarà 2013, 14, 16, immagino, ma, ecco.
1: Comunque... ero in caserma, anche lì, sono stato chiamato, ero come teste, e lui quel punto qua, continuiamo a insistere su quel punto qua.
0: Guardi, noi non insistiamo che non vogliamo finti ricordi.
1: No.
0: Quindi,
1: no,
0: se si ricorda che c'era bene.
1: Veramente mi sono arrabbiato, gli sto dicendo la verità, che io non mi ricordo di quel fatto qua, e lui continuava a dire, è impossibile che non ti... sono un teste, sono qua per dire la verità, lei continua praticamente... su quel tasto qua più di una volta, ma tante volte.
0: Allora, sa perché sono insistito? Perché la Vito,
1: probabilmente per loro era fondamentale.
0: La Vito ci dice che c'è una persona che è interesse di questo processo.
1: Certo, di sicuro.
0: Però
1: io
0: se
1: non
0: lei
1: voglio...
0: mi dice, io non le faccio neanche il nome, se lei dice che questo lei non si ricorda se c'era o non c'era qualcun altro, chiudiamo qua il discorso.
1: No,
0: perché lei non deve ricordarsi per forza.
1: Io non me lo ricordo. Non me lo ricordo.
0: Adesso l'avvocato scatterà in piedi per farle vedere una foto. L'ha già fatta vedere prima?
1: Sì, ma...
0: Allora, senta, facciamo la domanda adesso che... Allora, la persona che sarebbe stata con voi, secondo la Vito, è questa persona qua. Gliela facciamo rivedere, che poi magari...
3: È Roberto Zorzi che l'ho detto, già.
0: No.

0: Se lo ricorda?
1: No, no. Questo... non se lo ricorda, l'hai visto?
2: Non credo e non me lo ricordo.
0: Non se lo ricorda,
2: avvocato. No, non me lo ricordo.
0: Non se lo ricorda.
2: Non me lo ricordo.
1: Chiamo alle domande che ho fatto prima, che ha detto che non l'ha mai visto e che non conosce il nome. Se dopo vogliamo dire che non lo ricorda, non lo
0: avvocato,
1: ricorda.
0: Senta, no, non è così, non è così, non è...
1: Guardiamo allora la verbalizzazione.
0: No, perché a volte uno vede una foto e dice, no, non lo conosco. Poi può essere preciso, adesso comunque, glielo chiediamo. L'ha visto, non l'ha visto, non me lo ricordo. Lo dica serenamente, allora, non vogliamo forzarle la mano.
1: È mai stato in macchina con lei questo soggetto?
2: Con me in macchina no, però... Io non me lo ricordo se quella sera c'era quella persona qua su quel furgone lì, non me lo ricordo.
1: Senta, sempre nel verbale che ho dato alle parti del 4475, dice ci recammo in stazione con l'autovettura, cioè tutte le...
2: Ah, con l'autovettura.
1: Cioè tutte le testimonianze che stiamo introducendo...
2: Non ho mai detto io col furgone, non ho mai detto, se non me lo ricordo.
1: No. No, sempre, infatti è quello, ha sempre parlato di autovetture, compresa l'ultima SIT del 2016.
0: Scusi. No. Teniamo quello che ha detto qua, cioè, perché dobbiamo insistere? Ha detto che oggi si ricorda il furgone, poi gli abbiamo contestato che aveva detto un'altra cosa.
2: Io mi ricordavo il furgone così.
0: Continua a dire che lui si ricorda il furgone.
1: Certo, io faccio il mio dovere di contestazione dicendo che in tutti i verbali, dal 4475 al 6375, alle ultime verbalizzazioni del 2016, ha sempre parlato o di una Alfa o di una Minimino. Può essere? Se l'ha fatto sottoscritto?
2: Ma che cosa cambia tra il furgone e l'auto?
0: Cambia.
2: Cambia
0: parecchio.
1: Comunque, fortunatamente c'è la registrazione che andrò a rileggere.
0: Però, insomma, adesso...
1: E dice addirittura, ci recammo in stazione con l'autovettura AR Alfa Romeo 1300 di mio fratello, guidata da Cosimo, se non sbaglio. Vabbè.
2: Scusate, 50 anni, 52 anni, avvocato.
1: Va bene.
0: Senta, avvocato, però... Io credo che abbia serenamente risposto in un clima sereno, ci ha dato la risposta.
2: Io ho niente da nascondere.
0: Perdere. Allora, da un lato si dice che Giraudo voleva fargli dire, insistere, fargli dire una cosa che non voleva dire.
2: Se posso dare una mano, però.
0: Per quello che riguarda invece altri ricordi, può darsi che qualcuno avesse interesse anche a far emergere qualcosa di diverso,
1: certo.
0: Se quel furgone poteva essere in qualche modo compromettente. Quindi, insomma, lasciamo perdere il discorso. Teniamo conto quello che ha detto oggi lui e gli altri testi.
1: Certo, assolutamente.
0: Cosimo Giordano ha detto che lui il furgone non ce l'aveva perché di sabato...
2: No, non ce l'aveva.
0: Lui diceva che il papà non glielo dava di sabato perché gli avevano rubato e che siccome poi tornava la notte, non doveva tornare il giorno dopo...
2: Forse è vero quello che ha detto lui, forse è vero. Sì.
0: Veniva poi... Perché sorride quando dice forse è vero?
2: No, forse è vero.
0: Angelino.
2: È vero.
0: Ecco. Forse l'ha detto in modo tale.
2: Se l'ha detto lui, è una persona, diciamo, sincera.
0: Sì, un religioso.
2: Sì.
0: Che non risponde solo a noi, risponde a qualcun
2: sicuramente
0: altro.
2: Sicuramente sarà stato così.
0: Ecco,
2: sicuramente.
0: Andiamo avanti.
1: Senta, Ombretta Giacomazzi, lei ha detto che l'ha conosciuta in pizzeria.
2: Sì.
1: E ci risulta che avesse un rapporto di amicizia con Buzzi.
2: Amicizia?
1: Lei sa qualcosa?
2: Amicizia no. So che l'ho vista quella sera lì. Sembrava che avesse appunto confidenza, diciamo, con questa ragazza qua.
1: Cioè, lei si ricorda una confidenza tra Ombretta e Giacomazzi?
2: Sì, tanto magari lui scambiava qualche parola con lei, così, però non è che... Diciamo che anche lei, dopo 52 anni...
1: Lei aveva qualche amico... della compagnia che voi frequentavate, che vi accompagnava, vi dava dei passaggi, che aveva una Dian 6 color azzurrina. C'era qualcuno della sua compagnia?
2: Dian 6, no, l'ho vista ancora con la Dian 6 lì, però...
0: Dove l'ha vista, se lo ricorda?
2: Non so.
0: Ma era una Dian bresciana di qualche altro posto?
2: L'ho vista ancora comunque io col Dian 6 lì.
0: Dov'è che l'ha vista?
2: Era azzurra, mi sembra. Sì. Non so se era nelle zone, non lo so, di Viale Venezia, di quella zona lì.
0: Cioè vicino alla pizzeria,
2: sì,
0: diceva.
2: Esatto.
0: Ma...
1: Se, senta, nel 2000...
2: Mi ricordo il colore, ma la targa...
0: Sapeva di chi era quella...
2: No.
0: Di gente che entrava in pizzeria?
2: Può darsi, non lo so.
0: Non
2: può
0: lo
2: darsi.
0: So.
2: Può darsi.
0: Ah no, se lo sa, lo sa, se
2: no, no,
0: lo
2: no,
0: sa.
2: Non lo so, non lo so.
0: Cioè, la leggeva vicino alla pizzeria.
2: So che ho visto ancora quell'auto lì, quel Dian 6 lì, però non lo so.
0: Quindi, lei può pensare che di gente che è entrata in pizzeria, ma non ha mai visto la gente entrare in pizzeria con quella
2: no,
0: che
2: no.
0: scendeva da quell'auto.
1: Senta, questa domanda le fu fatta nel 2016, 10 anni fa. È giusto per amor di verità, per ricordare, non per... Cosa ricorda di un giovane che era giunto la sera del 18 maggio 74... secondo quello che dice la Giacomazzi, chiosa mia, presso la pizzeria Ariston a bordo di una Dian 6 di colore azzurrino targata Verona 23, punto di domanda, nulla.
2: Mi ricordo niente.
0: No, ha detto che Verona non se lo ricorda.
1: No, ma io lo
0: cioè
1: faccio...
0: si ricorda vagamente di una Dian, vagamente,
2: vagamente
0: fuori dalla pizzeria,
2: di quell'auto qua,
0: ma non sapeva la targa che venisse da Verona, né conosceva chi erano i proprietari di questa macchina, questa è la risposta.
1: Ecco, e infatti già nel 2016 dice che non gli dice nulla, ho letto quello che gli è stato
0: ma
1: chiesto.
0: Ma adesso avvocato, vogliamo capire, lei si fida più del metodo Giraudo o della nostra udienza?
1: No, no, beh, il metodo Giraudo...
0: Perché avvocato? Perché allora sembra che dai verbali ogni tanto
2: sì,
0: faccia fede quello che dice
2: parlato,
0: Giraudo.
2: Ma qualcuno magari va sotto pressione.
1: Aspetti. Ci spieghi un attimo, prima stava parlandoci di quell'interrogatorio che l'ha un po' disturbata di Giraudo, no?
2: Sì.
1: Ci può raccontare un attimo
2: no, io,
1: come si è svolto?
2: Cioè, perché io gli ho raccontato di quella telefonata così così, lui insisteva...
1: Ah, scusi, era al telefono?
2: È
1: no, stata una telefonata?
2: No, mi ricordo... Cioè,
0: della telefonata al Blue Note.
2: Io mi riferisco...
3: Al... Sì.
1: No, ma infatti io non ce l'ho questo verbale di Giraudo, volevo capire...
2: Non lo so chi praticamente...
3: Non l'ha mai sentita Giraudo, ha sentito Altieri...
2: Sarà uno dei due lì, adesso non me lo ricordo. Comunque,
0: cioè avevano insistito per far ricordare,
2: sì,
0: farle ricordare le cose.
2: Era perché loro dicevano, è impossibile che non ti ricordi che c'era un'altra persona. Ho detto, scusi.
0: Guardi, allora, a volte è successo anche a me stamattina, di dire a un testa è impossibile che non si ricordi, anche perché le cose che non si ricordava le aveva scritte lui. Quindi, ecco, quindi ci può stare che uno dica, è impossibile che non si ricordi. L'importante è che poi uno non le faccia dire una cosa diversa da quella
2: no,
0: che
2: no.
0: si è ricordato.
2: Ecco, loro
0: questo è il discorso.
2: Che secondo loro c'era un'altra persona, secondo loro.
0: Sì.
2: E io gli dicevo, no, guarda, io non me la ricordo se
0: non
2: c'era
0: se
2: un'altra
0: guarda,
2: persona.
0: Non ci andiamo più, non se la ricorda.
2: No, non me la ricordo.
0: Non
2: però loro
0: ricordo.
2: Continuavano a insistere su quel
0: ma
2: tasto qua, no?
0: Ma invece ci interessa la storia della Diane, forse. Cioè, ma non... perché lei si deve ricordare della Diane, ma per capire se è stata o no depistata l'indagine già all'epoca. Lei aveva già avevano già chiesto di questa Diane durante...
2: Sì, sì.
0: E che cosa, perché le chiedevano di questa Diane?
2: Probabilmente per loro era importante, per me era una così rilevante, perché...
0: Ma non si ricorda il motivo per cui le hanno chiesto? Che poi magari i PM ce l'hanno, quel verbale glielo...
2: Magari era uno che abitava anche lì in zona, che ne so, però... che frequentava anche quella pizzeria lì, Ariston, però sinceramente...
0: Non se lo
2: cioè, io non è che ho, cioè, non ho collegato niente di quel discorso lì, cioè del Bian.
0: Beh, vorrei aspettare però che finisse l'esame del difensore.
1: No, no, lascio la parola al procuratore.
0: Come vuole, eh?
1: Allora,
0: dopo gliela ridiamo.
4: Posto che la Dian appare in tutti i verbali, sono 4 aprile 75, 11 giugno 75, 18 luglio 75, 19 luglio 75, parlano tutti, lei parla sempre di questa Diane. Andando al primo, quello del 4 aprile, ma diciamo gli altri più o meno dicono sempre la stessa cosa, mentre Silvio e Buzzi si trattenevano a parlare a Tergo della macchina, e la sera della pizzeria, insomma, 18, vidi avvicinarsi loro un giovane che poco prima era giunto a bordo di un'autovettura Diane 6 di colore azzurrino chiaro, targata Verona, queste cose le dice lei, eh? Mi pare che i primi due numeri della targa erano 2 e 3, non era la prima volta che vedevo la macchina e perciò mi sembra di ricordare i numeri.
0: Mi dice a chi è stato reso questo interrogatorio?
4: È stato reso da Papa Angelino il 4 aprile 75 alle ore 10. dinanzi al dottor Vino con l'intervento del PM dottor Trovato.
0: C'era anche Delfino?
4: Non risulta.
0: No.
5: C'è anche la descrizione del ragazzo,
0: leggiamola. Sì, leggiamola. La descrizione. Cos'è?
4: Sì, sì, no, ma il tema non è adesso chi guidasse la macchina, il tema è la macchina. Lei in 5 verbali, in quelle date che gli ho detto, parla sempre della presenza, quei giorni, di un'autovettura di Ansei targata a Verona.
2: Perché loro probabilmente Trovato e Vino continuavano a insistere su quel discorso lì.
4: No, ma adesso...
2: cioè le pressioni che ho avuto, no, all'epoca.
4: Ecco, poi dopo parliamo delle
2: per
4: pressioni.
2: Per me è rilevante, c'è una cosa.
4: No, ma però... lei l'aveva vista questa macchina?
2: Ma può darsi anche di sì, può darsi.
4: Vabbè.
2: Darsi, però poi, per me
0: può leggere
2: rilevante.
0: Anche gli altri verbali, signor PM, visto che ci siamo, così vediamo se ci sono,
2: cioè,
0: delle
2: quando
0: differenze.
2: Quando un interrogatorio dura 15-16 ore, insomma, alla fine non ne puoi più, no? Dice, oh, ma non è possibile. Gli dici la verità, non ti credono mai, dovevo sempre praticamente credere alla loro versione, la mia non ci credevano
4: 19
2: mai.
4: Luglio 75, dichiaro che intendo rispondere. Sempre Vino Trovato, sulla Dian 6 vi erano due giovani, eravamo alla pizzeria, dalla Dian 6 uscì un solo giovane che entrò nel locale, poi gli raggiunse il nostro gruppo sul piazzale del distributore e si mise a parlare con Nando e Buzzi. Dai discorsi che facevano si capiva che era d'accordo con i due. Del secondo giovane rimasto in macchina posso solo dire che si trattava di un giovane di 20 anni, mentre essi parlavano Silvio si trovava in macchina. Poi io e Buzzi rimanemmo in pizzeria ancora un'ora o tre quarti d'ora. Ad un certo momento da dentro la pizzeria vide arrivare la Mini e la Dian 6 che si fermarono sul lato opposto della strada in corrispondenza allo sbocco della strada di Silvio. Subito dopo vennero in pizzeria i due della Dian 6, Nando, Silvio e un ragazzo che vedevo per la prima volta. E gli altri verbali, presidente...
2: Quanto è durato quel...
4: Sì, vabbè, questo...
2: interrogatorio lì?
0: No, però scusi, non ho capito, sulla Diane c'erano Nando e Silvio?
4: No, no, sembrerebbe di
0: però
4: no.
0: Ho capito male.
4: Sono, no, vennero i due della Diane 6, Nando, Silvio è un ragazzo che vedevo per la prima volta, quindi due della Diane 6, Nando, Silvio è un ragazzo che vedevo per la prima volta, quindi...
0: Lo descriviamo anche, venga, avvocato, continui lei, avvocato, descriviamolo.
1: Lei all'epoca, dopo ci dirà come sia stato svolto, dice: si tratta di una persona dall'apparente età 20-20 anni, dall'altezza 1,80 m circa, dalla corporatura normale, dai capelli lunghi fino alle spalle e di colore castano scuro, un po' ondulati. Non ricordo se avesse la barba. Egli aveva l'aspetto di un hippie e indossava dei pantaloni di tipo blue jeans e giubbotto della stessa foggia. Se volete.
4: Sì, sì, questo poi, cioè, poi ricorda che lei nel sempre il 19
2: non mi ricordo le pressioni che ho avuto
4: e poi ce ne
2: le
4: parla
2: pressioni che...
4: lei poi il 19 luglio 75 sempre in quest'ultimo verbale che abbiamo detto lei gli vengono fatte vedere delle foto e riconosce una serie di persone.
2: Dopo l'avrò anche smentita.
4: Prima fotografia, perché... trattasi di De Filippi Venezia Giuseppe, questo qui l'ho visto ancora in pizzeria anche nel bar da Mario. L'ho visto parlare col Buzzi, sarà alto 1,72, abbastanza robusto e ha i capelli castano chiari. Fotografia 2 Benedetti Giuseppe, fotografia 3 Avogaro Arianno, sì, e fotografia 4 Romanelli Alberto. Tutte queste persone che lei riconosce sono persone di Verona. Com'è che le ha riconosciute? Questo le ha riconosciute.
2: Sì, io d'accordo, ma tutte le perché praticamente duravano talmente, erano estenuanti questi interrogatori, mi si rende conto. Io quelle cose le ho mai vissute, cacchio. Cioè, quello è il discorso, quello continuiamo a insistere, a farmi vedere le foto, a dire questo da Giacomazzi, Ugo Bonatti ha detto qua.
4: Cioè, sì, ma qua non c'entrano nulla i bresciani, qua c'entra, parliamo
2: però,
4: di veronesi, non bresciani.
0: Angelino, l'unica cosa è che noi abbiamo visto che c'è un interesse a concentrare l'attenzione su di voi e non eventualmente su dei ragazzi di Verona, mentre da questi verbali pare che sia esattamente il contrario. Ecco l'unica cosa che osservo. Dopodiché, se lei si ricorda che queste cose gliel'hanno fatte dire, che
2: ma
0: lei
2: sì,
0: non...
2: sicuramente me le hanno fatte dire, perché
0: sì, certo.
2: Mi hanno fatto degli abusi di potere fuori
4: dopo
2: dal normale.
4: Dopo parla di Delfino.
0: Sì, sì, dopo
1: allora, signora Angelino, Allora, il 21 luglio 2016 le riviene fatta questa domanda e le dicono: nel verbale reso il 19 luglio 75 ai dottori Vino e Trovato, riconosce in una fotografia De Filippi Venezia Giuseppe, indicandolo presente alla pizzeria Ariston, e dal bar Mario in compagnia di Buzzi, nonché indica in Avogaro Ariano e Romanelli Alberto gli uomini che utilizzavano la Dian 6 di colore azzurrino, targata VR23, punto. Precisando che Avogaro era alla guida e Romanelli era il passeggero della predetta autovettura la sera del 18 maggio 75. Effettivamente queste persone facevano parte dei guerriglieri di Cristo Re e di Ordine Nuovo. La Dian 6 da lei descritta probabilmente era quella di proprietà della moglie del Massagrande Elio. All'epoca capo di Ordine Nuovo, latitante, ed era nella loro disponibilità. Corrisponde al vero quanto lei riferito all'epoca? No. E lei dice: non posso dire che sia la verità.
2: No, sono tutte frottole.
0: Ma no, scusi, come fa a sapere di Massa?
2: No, è impossibile, non conoscevo nessuno di quelle persone lì.
1: Ho capito, siccome lei, presidente, ha detto che c'era un gruppo di veronesi, qua dice che i veronesi non c'erano.
0: Chi è che l'ha detto? Che c'era
1: no, no, non ha detto così.
2: Ma non sapevo che era un veronesi, io dire la verità. Non so.
0: Io ho detto solo una cosa: prendiamo con le pinze tutti quei verbali del 75 che sono serviti a depistare le indagini. Ecco. Adesso che lui sapesse di Massa Grande, eccetera, no, lo possiamo escludere.
2: No, io non, ecco. Politica, non potevo conoscere certe persone, cioè, certo. Non interessava
0: che adesso,
2: la politica.
0: Che conosce Massa Grande, eccetera, eccetera, Romanelli.
1: No, ma il tema è proprio questo, signor Presidente, per giustificare la mia domanda.
0: Che era lì per caso quel giorno, tra l'altro.
1: No, ma per giustificare la mia domanda... che facendogli pressione, evidentemente, perché me la dice...
2: Sì, pressioni imboccate da loro
1: 75,
2: sempre, no? Durante gli interrogatori,
1: colloca dei veronesi,
2: che mi facevano, no?
1: Colloca dei veronesi. Nel 2016, quindi anni dopo, dice che non è vero.
0: Sì.
1: C'è qua, io sì. A disposizione.
2: Sì.
1: Allora, quindi mentì. Cioè,
2: estenuanti, perché loro praticamente ti mettevano in bocca certe cose...
0: Abbiamo anche la prova
2: che
0: si è autoaccusato di aver messo la bomba in Piazza Loggia. Ecco. Lasciamo perdere quei verbali, se no facciamo confusione.
1: Non ho altre domande.
0: Vale quello che ha detto oggi e le contestazioni del 2016.
2: Uscendo di testa, uscendo pazzo, perché tutte le volte che dicevo la mia verità mi mettevano in isolamento di continuo.
0: No, cioè, ma se ne è dato anche in altre sentenze di tutto ciò.
2: Cioè, sì, ma poi...
1: Non ho altre domande.
2: Stavo impazzendo, perché...
0: Allora, non interessa quello che lei ha fatto quella sera, che ha visto direttamente, quello che si ricorda, quello che non si ricorda, pazienza. L'importante è che non ci dica cose diverse da quelle che sono, se non se lo ricorda, non se lo ricorda.
2: No, non me lo ricordo, poi...
0: La cosa che le chiedo è questa, però, che forse... Ma alla fine, quello della telefonata a Blue Note doveva essere uno scherzo.
2: Sì, sì, quello sì.
0: Però, guarda caso, si parla di una bomba e quella sera una...
2: Sì.
0: Un ragazzo che trasportava una bomba, che poteva essere anche diretta a Blue Note, secondo quello che ci dicono in tanti, a questo punto dico: ma meno male che c'è stata la telefonata.
2: Sì, però sinceramente non è, anche se il giorno dopo c'era stata praticamente sui quotidiani la morte di questo ragazzo, non ho collegato subito il discorso.
0: Ma come ha fatto, posso dire, come ha fatto a non collegare questa cosa?
2: Voi
0: dite, attenzione che scoppia una bomba, poi se risulta che uno che doveva farla scoppiare
2: perché
0: muore...
2: Per noi risultava sempre praticamente che era stata fatta per far chiudere questo locale.
0: Ma
2: logicamente avrò anche pensato che c'era un collegamento, però...
0: Ma lei si fidava di Buzzi? Fidava di Buzzi lei? Perché sa, forse magari per lei è uno scherzo, per Buzzi non lo era.
2: Io so che era un mitomane, insomma, si faceva passare per tanti personaggi, insomma. Mi dispiace solo che...
0: Sì, un mitomane che però quando aveva deciso di dire quello che sapeva l'hanno fatto fuori.
2: Fino
0: a un certo punto, no?
2: Mi è dispiaciuto, magari qualcosa sapeva, però mi è dispiaciuto perché veramente...
0: Ma lei ci ha parlato
2: con Muzzi.
0: Ha
2: fatto una brutta morte. Purtroppo anch'io in carcere ho rischiato la vita più di una volta.
0: Perché questo?
2: Perché logicamente ero incriminato incriminato praticamente di questo reato. Pensavano che ero di destra, perché più di una volta anche a Padova ho avuto a che dire con della gente di sì. Che dire, mi hanno mandato delle persone per non so se farmi fuori o no. So che è capitato una persona grande e grossa. Io ho detto mi sapevo difendere, l'ho mandato all'ospedale, da lì sono stato praticamente spostato a Bari. Cioè, qualcuno l'avrà mandata questa persona.
0: Ma lei era in carcere con Buzzi inizialmente?
2: No, ero a Padova quel giorno lì, ero a Padova. E mi sono trovato questo personaggio che era grande e grosso, che era.
0: E
2: gli ho dato due cazzotti e gli ho rotto la mandibola.
0: Ma perché era di sinistra?
2: Perché sapevo, ho fatto praticamente karate, l'avevo fatto per tanti anni, sapevo difendermi.
0: Ma era di sinistra questo?
2: Non so da chi era stato mandato.
0: Era
2: venuto lì per picchiarmi o non lo
0: Buzzi
2: so.
0: È stato ucciso da persone di destra.
2: Sì, questo lo so, l'ho letto, sì. Tutti e con Cutelli, questo lo so.
0: Domande?
6: Sì.
0: Ah, signor Pier.
4: Poc'anzi di pressioni,
2: sì.
4: Ecco, racconti che tipo di pressioni, e partiamo dal 6 marzo 75 a Cremona, racconti bene
2: allora,
4: che cosa successe quel giorno.
2: Allora io ho detto, dicevo che non sapevo niente alla fine, cioè non so quanto è durato quell'interrogatorio.
4: Ecco,
2: lì.
4: Chi c'era?
2: C'era
4: a Cremona.
2: Vino trovato, sono una volta sempre
4: vino
2: a Cremona,
4: trovato.
2: Era venuto anche Delfino.
4: No, quello mi interessa, il giorno che c'era.
2: Più di una volta Delfino.
4: Ecco. Che cosa le disse il 6 marzo 75 Delfino?
2: Non so, adesso non mi ricordo se c'era lui il 6 marzo o successivamente.
0: No, allora senta, c'era lui, perché lo sappiamo, perché ce lo dice lui stesso. Che ha avuto,
2: sì, perché io
0: che
2: dicevo
0: lui poi,
2: sempre che non c'entravo niente con il fatto qua,
0: che
2: non volevo accusare
0: anche
2: delle persone così innocenti.
0: No, allora dovrebbe ricordarsi questo, cerchi, però si tranquillizzi Angiolino.
2: Sì, ma però...
0: Si tranquillizzi, sennò poi fa fatica a ricordarsi.
2: Sì, lo so.
0: Perché una cosa che ci meraviglia come magistrati è che ci sono due magistrati e Delfino, perché sono i magistrati che dovrebbero garantire il rispetto anche di determinate norme.
2: Sì,
0: bene? Poi invece pare che lei rimanga solo con Delfino.
2: Sì, ma so che se non mi sbaglio con l'interlocutore lì c'era anche la dichiarazione di Ugo Bonatti. Di Umberto Giacomazzi.
4: Presidente, posso contestare?
0: Sì.
4: 17, deposizione davanti alla Corte d'Assise di Brescia, 17 novembre 2009.
2: Subito dopo.
4: Lei dice, il 6 marzo venne interrogato alla caserma il nucleo investigativo dei Carabinieri di Cremona. Non siamo rimasti in carcere perché faceva freddo. Il 6 marzzo del 75 alla caserma del nucleo investigativo di Cremona c'erano il dottor Vino, il dottor Trovato, il capitano Delfino e il maresciallo Arli, a proposito di maresciallo che si occupava solo di furti. Erano presenti solo i due magistrati. Non era presente il mio difensore in quanto venivo sentito in qualità di teste. I due magistrati volevano sapere come si erano svolti i fatti, volevano che io fornissi elementi utili per identificare gli autori della strage. Anzi, volevano che io fornissi loro elementi per incastrare il Buzzi, perché erano convinti della sua responsabilità per la strage. Io risposi che non sapevo nulla. Essi però insistevano, a un certo punto diedi in escandescenza. Ero già in isolamento da oltre un mese, i miei nervi avevano ceduto. Diedi un calcio alla scrivania, il giudice ha sospeso l'interrogatorio per 5 minuti. Io rimasi nella stanza e i due magistrati uscirono. Mi misi a camminare su e giù per la stanza, bestemmiavo, imprecavo. In una stanza adiacente dove mi ero portato il capitano, dove mi aveva portato il capitano Delfino, mi disse che ero sul filo del rasoio e dovevo collaborare perché essi sapevano che il Buzzi era colpevole. Aggiunse che doveva assecondare gli inquirenti e mi disse nel contempo che non dovevo preoccuparmi perché mi avrebbero messo come testimone. Il capitano Delfino mi disse, se ci aiuti noi ti aiutiamo. Mi disse che c'erano 10-15 milioni per chi forniva notizie sulla strage e con il rilascio del passaporto per l'espatrio. Gli dissi che non sapevo nulla. A un certo punto, pur di salvarmi, alcuni particolari li inventai, altri me li suggerivano. Questo è il verbale dell'81 in corte d'appello. E lei dice, sì, confermo quella versione lì.
2: Sì,
4: è successo questo.
2: Sì.
4: Bene.
0: E quindi si è autoaccusato lei anche? Cioè lei si è autoaccusato di avere eseguito l'attentato?
2: Sì, ma dopo ero fuori di testa.
0: No, aspetta un attimo.
2: Presidente, ero fuori di testa.
0: Aspetta.
2: Io avrei fatto qualsiasi cosa.
0: Un attimo.
2: O mi impiccavo,
0: Angelino.
2: O mi impiccavo praticamente, o sennò.
0: Angelino.
2: Non sapevo più cosa fare.
0: Le ho fatto una domanda, sia tranquillo. Ma lei quindi si è anche autoaccusato?
2: Sì, mi sono anche autoaccusato, logico.
0: Quindi non solo si trattava di accusare Buzzi.
2: Perché loro continuavano a insistere.
0: Questo, sono delle sentenze che lo dicono, che l'hanno, che lei è stato un capo espiatorio, cioè scritto in una sentenza, che l'hanno presa per sfinimento e l'hanno fatto autoaccusare, tant'è che poi lei è stato assolto. Ecco, quindi lei si ricorda che ha accusato anche, e le avevano detto che anche la Giacomazzi e Bonatti avevano detto le stesse cose?
2: Sì. Mi ricordavo anche di quello, che contiamo, guarda che Ugo Bonatti e Giacomazzi così e così, dicono, io dicevo, impossibile, cioè... Ho detto, io quella mattina lì gli ho detto dov'è che ero praticamente. Poi certi particolari, no, di quella mattina lì che
0: si ricorda dove era.
2: Ma certo,
0: era dal barbiere.
2: Allora, mi ha accompagnato il Buzzi alle 9:30 la mattina dal mio solito barbiere, praticamente Saldino, a San Bartolomeo. Logicamente io, allora, la notizia l'ho presa tramite la radio. In più, che sono cose che uno deve averle vissute e non inventate. C'erano due ragazzi che erano alla manifestazione di Piazza Loggia, probabilmente erano del paese, sono entrati, che erano stati anche loro feriti, no? E gli aveva detto Salvino, non hai la cassetta dei medicinali che avevano dei tagliettini o qualcosa?
0: Dei ragazzi che erano in piazza sono arrivati fino a San Bartolomeo in
2: Salvinato. Erano del posto probabilmente, io mi ricordo quel particolare qui anche.
0: Perché il sonno aveva senso.
2: Allora, certe cose non te le puoi inventare se non le hai vissute. È quello il discorso.
0: Senta,
2: e io continuavo a dire a loro, guardi che ero lì così e così, raccontavo queste cose, e loro continuavano a dire, era impossibile.
0: Senta, ma poi Buzzi è andato via?
2: Dopo è andato via. Io so che praticamente, se non mi sbaglio, aveva parlato che doveva fare un... cioè, era d'accordo, non so se sono capitano Delfino per il recupero del Romanino, delle opere d'arte.
0: C'era anche Bonatti in giro quella mattina.
2: Bonatti io non l'ho visto.
0: Perché poi a noi risulta che Buzzi
2: si probabilmente si sarà incontrato col Bonatti, non lo so.
0: Comunque erano circa le 9:30.
2: Sì, quando mi ha accompagnato sì.
4: Ricorda se il Buzzi quella mattina doveva andare dal giudice Arcai?
2: Può darsi anche di sì.
4: Per la questione Romanino.
2: Può darsi anche sì.
0: Domande?
2: Mi dispiace solo che questo giudice qua gli hanno messo praticamente i bastoni tra le ruote, perché secondo me era sulla strada giusta.
0: E come fa a pensare a saperlo?
2: Perché dopo con gli anni leggendo così, perché già all'epoca avevano interrogato dei veronesi, dei veronesi praticamente che sapevano qualcosa. Io, signor Presidente, sto seguendo quel processo qua.
0: No, aspetti un attimo, attenzione, anche lei su Radio Radicale.
2: Sì, bravo. No, ho sentito la testimonianza anche di questo...
0: A questo punto dobbiamo interrompere per fare degli spot pubblicitari, no?
2: No, ma sì.
4: Ma poi Salvino non ha mai testimoniato il suo alibi.
2: Salvino ha testimoniato, però io continuiamo a insistere, impossibile che non si ricordi di questi ragazzi che erano stati feriti, che sono entrati così.
0: E non si ricordava,
2: lui
0: Santino.
2: Probabilmente ha avuto delle pressioni.
0: Per non ricordarselo. Senta,
2: perché
0: ma
2: aveva paura che magari chiudessero il negozio così, perché probabilmente cos'è... aveva avuto talmente... è stato sul vago, secondo me. È stato sul vago, praticamente.
0: Aveva paura. Senta, però, attenzione, lei mi ha parlato prima di ragazzi veronesi, ma l'ha preso dal nostro...
2: Sì, no, ma l'ho preso tramite, praticamente, anche quello lì, mi sembra, all'epoca, dalle riviste, dai quotidiani.
0: Quindi non ha conoscenze...
2: So che era in mano al giudice Arcai.
0: Conoscenze dirette lei qui veronesi non le ha mai avute.
2: No.
0: Quindi quella storia della macchina targata Verona, lei è impossibile che l'abbia riferita.
2: No, non me lo ricordo quello, però io tante cose, logicamente, subito dopo la strage, chi che non ha letto i quotidiani, quello che riportavano, cioè le ipotesi che facevano così, su che bomba era stata praticamente fatta così per fare... Questo va attentato.
0: Ma lei non sapeva se Buzzi frequentava dei ragazzi di Verona?
2: Guardi, non lo so, perché lui so che
0: Buzzi lo troviamo un po' dappertutto.
2: So che una volta, mi ricordo, non sembra a Padova che era andato per le opere d'arte, qualcosa del genere, così, che
0: a Padova,
2: doveva piazzare sti quadri che aveva praticamente trafugato con altre persone. Non so.
0: Sì, ma per questioni di altro tipo, perché in realtà lo
2: di
0: piazzano...
2: Di politica io, come l'ho detto prima...
0: Lo vedono un po' dappertutto, lo vedono a Mestre, lo vedono a Verona, lo vedono...
2: Non lo so perché io l'ho frequentato poco.
0: Ma è uno di destra, Buzzi?
2: Non lo so perché, allora, so che ho letto anche dei quotidiani che prima era di sinistra, poi è passato di destra.
0: No, no, lasci perdere quello che ha letto, che non ci interessa. Lei che avete mai fatto discorsi di politica insieme?
2: No, a me non mi interessava la politica, se sono sincero così. Proprio.
0: Ma soprattutto diceva amico di suo fratello, Buzzi.
2: Sì.
0: Sì, sì. Bene, io ho altre domande, le parti civili.
7: Avvocato Bontempi, difensore di parte civile. Senta, ma lei come fa a conoscere il nome di Giraudo?
2: Mi sembra che...
0: Beh, ha letto, ho sentito Radio Radicale.
7: No, perché lei prima ha riferito delle pressioni da parte di Giraudo, ma lei non è mai stato sentito da Giraudo.
2: Forse mi sono sbagliato come cognome, non so, erano
7: i
2: due rappresentanti di quella volta lì che ho risposto... a quelle domande lì che loro insistevano su quel punto lì, insomma.
0: Abbiamo il grande fratello qua che ci ascolta,
7: perché lei nel 2016 non è stato sentito da Giraudo.
2: Io pensavo, però mi sbaglio.
7: Ah, si è sbagliato quindi.
2: Sì, sicuro, magari non era... Grazie. Lui, ma altri due praticamente dell'arma che erano...
0: Sì, comunque lo stile era lo stesso a quanto pare. Allora, aveva fatto scuola. Domanda?
8: Caroselli, non è, se sente dire che è della scuola Giraudo, la...
0: No, ma l'ha detto ironicamente, così come ha detto ironicamente il grande fratello, che ci fa piacere, poiché anche tutti possono avere conoscenza di quello che succede alle nostre udienze.
2: A me
0: salvo
2: spiace...
0: poi, insomma, il problema dei testi, che forse sono, arrivano un po' troppo informati, ecco, questo sì. Avvocato Garbarino.
9: Buongiorno, signor Papa, avvocato Garbarino. Le volevo chiedere, nel periodo corrispondente all'incirca al gennaio del 75, voi vedevate spesso in casa o comunque qualche volta in casa vostra il maresciallo Arli dei Carabinieri?
2: Era venuto maresciallo, mi sembra Arli proprio, mi sembra, era venuto per recuperare, non so se sapeva qualcosa delle opere d'arte, qualcosa del genere.
9: Ho capito.
2: O dei furti, così.
9: Ma il maresciallo Arli faceva delle domande quindi in casa, appariva insomma che facesse come delle indagini?
2: Può darsi che era mandato da qualcuno, sicuramente, non so.
9: No,
2: se
9: ma
2: era...
9: la mia domanda è questa: a lei, per quello che ha potuto vedere, Arli stava facendo delle indagini?
2: Io so praticamente che era lì per i furti, sì. Non so se poi lui aveva un altro scopo.
0: Però suo fratello, scusi, ci ha detto una cosa un po' diversa. Si chiama Luigi, suo papà, vero?
2: Cosa?
0: Suo papà si chiama Luigi.
2: Sì.
9: Si chiamava?
0: Che è andato da suo papà perché voleva indurre lei e suo fratello ad accusare Buzzi, promettendo che se avesse accusato Buzzi avrebbe avuto un occhio di riguardo nei suoi confronti. Questo lei lo sa. Però, senta, però adesso non mi dica può darsi.
2: Forse che sia vero, però non...
0: No, non mi dica può darsi, mi dica, siccome ce l'ha detto suo fratello, ne ha parlato con suo fratello, questa informazione gliela diamo noi oggi, oppure la sapeva già, cerchi di essere un pochino più preciso se riesce.
2: Può darsi che sia vero, cioè può darsi non esiste.
0: No, non esiste, può darsi. Cioè, o lei questa cosa, o gli ha detto a suo
2: sicuramente
0: padre...
2: Sicuramente è stato così perché era mandato da qualcuno.
0: No, aspetta un attimo, cerchiamo di essere un po' chiari, che questa risposta non significa niente. Noi sappiamo che è andato da casa sua, sappiamo che si chiama Luigi proprio per questo, sennò non potremmo mai saperlo. Che suo fratello Raffaele dice: io Arli l'ho visto a casa nostra, che è venuto a parlare con mio padre. È venuto a parlare del fatto che voleva che io e mio fratello Angelino accusassimo Buzzi, e mi ha detto se avessimo accusato Buzzi avremmo avuto dei benefici, e il beneficio era avere un trattamento di riguardo nel processo di Piazza Loggia.
9: No, era per il Romanino, era per il furto di
0: due, avvocato, sì. Tutte e due, prendila, no. Prendila, prendi. No, avvocato, non è così. Dice sia Romanino, dice anche accusarlo per Piazza Loggia. Prendi là, Raffaele Papa.
9: Ma Arli apparentemente era lì proprio per l'indagine sul Romanino, almeno.
4: È pagina 24 del Stenotipia Pap. Raffaele, io ricordo solo che è stato promesso a mio padre che se Buzzi veniva accusato della strage, io, quindi si parla di strage, perché io e i miei fratelli saremmo usciti dal carcere. Quindi parla di strage, non del Romanino.
9: Ma erano dentro per detenuti avvocato. Per il processo per il Romanino, perché Angelino avvocato, Papa è stato formalmente accusato della strage solo nel maggio del 1975, mentre invece lì eravamo ben prima e la loro detenzione riguardava esclusivamente il furto del quadro.
0: Allora, senta, io, guardi, avvocato, io non ho la sua esperienza di questo processo. Mi ricordo esattamente cosa ha detto Raffaele Papa alla scorsa udienza. Quindi io posso dire questo.
4: Non l'ha individuato temporalmente, sì. Potrebbe anche essere dopo il marzo.
0: Può essere anche dopo. Dice, lo ripeto, nel 75 il maresciallo Adler, eccetera, la soffiata, sì. Ricordo dov'era? Allora, perché? Ricordo solo che è stato promesso a mio padre, la domanda gliel'ha fatta l'avvocato Casali, le rispose nel 2016, io ricordo solo che è stato promesso a mio padre che se Buzzi veniva accusato della strage, io e i miei fratelli saremmo usciti dal carcere.
9: Sì, ma noi stiamo parlando di fatti e io mi ero riferito specificamente a una frequentazione del maresciallo Arli di Casa Papa che era avvenuta nei primi mesi del 1974.
0: Adesso glielo chiediamo. Fermo restando che suo fratello ha detto questo, lei si ricorda quante volte è venuto Arli a casa sua?
2: Un paio di volte, due o tre volte, non so.
0: Ecco, si ricorda anche se riusciamo a dire prima, dopo la strage?
2: Dopo?
0: Dopo la strage. Quindi dopo la strage cosa c'entrava il Romanino più?
2: No.
0: Ce lo dica
9: il
0: lei.
9: Il Romanino venne recuperato ben dopo la strage.
2: Sì, perché io sono stato arrestato nel 75 per il furto, no, del Romanino.
0: Sì.
2: Il 17 gennaio del 75.
0: 17 gennaio 75. Quindi questo colloquio è avvenuto prima o dopo?
2: Prima, sicuramente prima.
0: Quando è stato liberato poi lei?
2: Sono stato liberato nell'82.
0: Quindi è sempre stato in carcere dal 75
2: sì, all'82? Sì, innocentemente in carcere.
0: Quindi evidentemente questo colloquio è arrivato prima dell'arresto.
2: Sette anni, i migliori anni della mia vita per un reato che non ho commesso.
0: Ma qui...
9: Non
0: immediatamente prima.
2: E non c'è risarcimento.
0: Ma però c'è anche da dire a questo avvocato che c'è delle indagini in corso e prima degli arresti può darsi qualcuno avesse interesse a premere su Buzzi, quindi non sono
9: però
0: cose incompatibili.
9: Però la denuncia di Luigi Papa, quella che dice delle sei bombe in Piazza Loggia, ha una data precisa che è 25 gennaio 1975. Quindi evidentemente dopo che Angelino Papa e suo fratello erano stati incarcerati.
0: 25 gennaio?
9: 1975.
0: Sì, perché quella... poi lei quando è entrato in carcere? 17 gennaio del 75.
4: Quindi... Presidente, scusi, si capisce
0: che... benissimo che Arli sia andato a prendere informazioni... all'arresto anche
4: no,
0: su piazza.
4: No, è dopo, Presidente, perché loro dicono io e i miei fratelli saremmo usciti dal carcere, quindi vuol dire che erano in carcere, quindi Arli va quando loro sono in carcere, quindi va dopo il gennaio del 75.
10: Ma, se mi permette, Presidente.
2: Per il Romanino ero stato arrestato io, per il furto del Romanino.
0: Ma suo fratello dice una cosa diversa.
2: No, me lo ricordo benissimo, gennaio 75, che poi... ho avuto la condizionale perché ero incensurato, dovevo uscire subito, invece dopo sono rimasto...
0: Quando è la denuncia sulle bombe? Scusi, facciamo la cronologia.
11: Quella di Luigi
0: Paco
11: è del 25 gennaio.
0: E invece l'arresto loro è del?
10: No.
0: 17. Sì, però...
10: Sì, però...
0: Scusi, avvocato, ci può stare che venga a dire, guarda, se tu accusi Buzzi ti tiriamo fuori anche dalla vicenda del Romanino.
10: Però
0: è possibile che questo colloquio sia venuto fra il 17 e il 25 gennaio del 1975.
10: Permette, Presidente?
0: Sì.
10: C'è un episodio del 31 di gennaio dello stesso anno in cui cosa accade? Accade che c'è Luigi Papa che si ripresenta da maresciallo Arli e gli dichiara che ho paura del Buzzi perché è lui che ha messo 6 bombe in piazza della Loggia.
2: Ma no, mio padre 6 bombe, l'avrà sui quotidiani, così il commento.
10: A me quello che interessa semplicemente è racconto che il 31 di gennaio il signor Luigi Papa si ripresenta da Arli.
0: Quindi, se tutta una logica, vengono arrestati per il Romanino, Arli va a dire al papà guarda che se tu collabori contro Buzzi poi avrai dei benefici, e il papà che capisce dove vuole arrivare Arli va a mettere il blasso di bastoni,
10: il carico, come dici,
0: ci siamo,
10: dice.
0: Il carico di bastoni, ci siamo, abbiamo ricostruito. Perfetto. Grazie alla collaborazione di tutti questa vicenda
2: è stato sentito, mi sembra, Arli stamattina, ecco. Il maresciallo Arli era fuori, è stato sentito.
0: Sì, si ricordava e non si ricordava.
2: Quando è uscito era distrutto. No, voi avete distrutto la nostra famiglia. Voi.
0: Chi voi? Chi voi, scusi? Voi chi?
2: Riferito ad Arli, capitano Delfino?
0: No. Noi siamo dei giudici.
2: Ma no. Siamo volevo dei dire Arli praticamente, che era praticamente... Era affiliato a Delfino, cioè sì. A noi la famiglia Papa è stata distrutta da quel fatto qua. C'è ancora tuttora oggi i miei fratelli che sono fuori.
0: No, questo ci credo, le diamo atto.
2: Ah, perché non è possibile.
0: Le diamo atto.
2: Cioè, loro volevano un capo espiatorio.
0: Cortesemente.
2: Ho capito che la città voleva un colpevole, però andate,
0: però mi faccia.
2: Andate a cercare i veri colpevoli, no?
0: Mi faccia prendere le distanze da certa magistratura, qui lo dico, mi faccia prendere le distanze.
2: Tanto di cappello, Presidente.
9: Posso proseguire, ecco. Presidente?
2: Tanto di cappello.
0: Dica.
9: Posso proseguire?
0: Sì, però non si irriti, avvocato, quando... Vede che abbiamo poi ricostruito il fatto.
9: Certamente, per carità, pro bono.
0: Anzi, il suo contributo storico è molto
9: pro
0: prezioso.
9: Pro bono.
0: Ci dica.
9: Grazie. Ecco, cambiando argomento. A lei risulta che Buzzi facesse un'attività di informazione delle forze dell'ordine e in particolare dell'arma dei carabinieri?
2: Sinceramente io non l'ho mai saputo, non lo so, però logicamente sarei in contatto col capitano Delfino.
0: Era in contatto col capitano Delfino? Perché me lo dice? L'ha visti insieme? Gliel'ha detto Buzzi?
2: Me l'ha detto, cioè sì, era venuto fuori una cosa del genere, mi sembra, che doveva incontrare il capitano Delfino per il recupero del Romanino, così.
0: Sì, ma millantava anche rapporti particolari con il dottor Arcai, per caso, Delfino?
2: Questo non lo so.
0: No, glielo chiedo. Per caso
2: non so.
0: Millantava, Presidente, di avere particolari rapporti col dottor
2: Arcai? Non lo so.
0: Ecco, ho detto millantava perché poi abbiamo sentito i figli che sono inorriditi alla sola a questa domanda.
2: Hanno ammazzato anche quella famiglia, diciamo.
0: Dica, avvocato Gabbarino.
9: Può precisare questi contatti di Buzzi col capitano Delfino se sono, diciamo, in che periodo sono avvenuti? Cioè sono avvenuti prima del gennaio 75, c'erano già e le risultano già, oppure sono successivi?
2: Sono successivi.
9: Sono successivi, cioè può dire, puoi inquadrare?
2: Posso dirlo, per me sono successivi così.
0: Ma successivi a cosa? Alla strage?
2: Al 75. Al 75.
9: Chiedo scusa, ma guardi che dal 75 in poi Buzzi prima è stato non solo incarcerato per la vostra stessa vicenda, ma poi lo è stato ulteriormente in forza delle accuse che li avevano fatto formulare. E questo quindi dal marzo del 1975. Come può essere possibile che siano avvenuti questi contatti dopo? Ha atteso anche il fatto che comunque lo scopo della ricerca di vostra collaborazione era proprio quello di incastrare Buzzi.
0: Vabbè, però l'ha detto, diciamo.
2: Cioè, ho capito la domanda, per me no. Io non so se per caso Buzzi conosceva
0: un suo giudizio,
2: il capitano Delfino ancora prima, se lo conosceva come, non so, come informatore o che cosa.
9: Un'ultimissima domanda: a lei risulta che Buzzi andasse, diciamo, in giro per ambienti anche, diciamo, non particolarmente legalitari, facciamo, esprimiamoci così, per accaparrarsi notizie poi da dare alle forze dell'ordine, ai suoi contatti con le forze dell'ordine?
2: Escludo, non lo so.
9: Va bene, non lo grazie. So. Non ho altre domande, almeno per il momento.
0: Domande? Avvocato Vittorini? Ecco, non la vedevo più.
10: Veramente un'esiguità.
0: Sì.
10: Buonasera, signor Papa.
2: Buongiorno.
10: Lei ricorda di essere stato messo a confronto con il capitano Delfino durante il processo in corte d'assise nell'ottobre del 1978?
2: In aula?
10: Sì.
2: Non credo, non me lo ricordo questo.
10: Perché in quella occasione risulterebbe dal verbale dell'udienza che il capitano Delfino...
2: Ah sì, mi sembra di sì. Avevo fatto un confronto in aula con lui, mi sembra di
10: vuole
2: sì.
10: Raccontarcelo al di là?
2: No, non mi ricordo.
10: Guardi, è stato un confronto piuttosto importante.
2: Sì, lo so, lo lega per cortesia perché...
10: Oh, non c'è bisogno di leggerlo, per carità di Dio. Chiedo semplicemente... Se vuole io glielo leggo.
2: No, me lo
10: perché
2: lega.
10: Perché il capitano Delfino...
2: Io so che in primo grado... Cioè, ho detto, dico tutta la verità praticamente quando si farà il processo. Mentre il Giacomazzi non ha avuto il coraggio di farlo dopo 52 anni, che forse mi evitavo anche quei 7 anni di carcere.
0: Chi è che non ha avuto il
2: coraggio? Però era importante, era rilevante quel discorso lì.
0: Ma Giacomazzi ha detto che ha detto delle bugie, sì, davanti.
2: Però dico, non ha avuto il coraggio all'epoca, ha aspettato praticamente 50 anni quando magari mi risparmiavo anche 7 anni di carcere. Cioè, solo quello praticamente. Io ho avuto il coraggio di farlo in primo grado. Lei era stata interrogata in primo grado. So che praticamente la prima udienza voleva dirla vedere tra dopo, invece è stato interrotto. Il giorno dopo ha riconfermato tutte le accuse che ha fatto.
0: Era venerdì, è stato il lunedì. Bravo. E pare che sia intervenuto qualcuno.
2: Scusi, sei vato del tu.
0: Pare che sia intervenuto qualcuno per indurla a non.
2: Forse mi evitavo anche di fare questi 7 anni così. Cioè. Il rimorso di coscienza c'era anche lei, il rimorso di coscienza, perché bene o male, se diceva la verità all'epoca, anche Buzzi magari non sarebbe stato ucciso in carcere, saremmo stati assolti già in primo grado, purtroppo.
10: Lei mi ha chiesto di aiutare la sua memoria, le leggo quanto è stato registrato ed essere avvenuto in corte d'assise. Lei ricorda che in corte d'assise c'erano i giudici, gli avvocati, i pubblici ministeri, i suoi difensori. E lei dichiara di getto: è vero, io continuavo a imprecare perché nell'interrogatorio avevano voluto farmi dire cose non vere. Il capitano Delfino mi portò in una stanza e mi disse: facciamo questo discorso, noi sappiamo che Buzzi è colpevole ma non abbiamo le prove per incastrarlo, tu sei testimone e qui la storia noi la conosciamo. Ma la cosa che è rilevante è che il capitano Delfino, messo a confronto con lei faccia a faccia, dichiara, conferma questo tipo di situazione, nella quale però la cosa che conta è che lei confessa di aver messo la bomba, lo abbraccia alle ginocchia, chiede...
2: Ma se non capivo più niente, quel periodo lì ero fuori di testa,
10: quello
2: d'accordo.
10: Che a me preme, mi perdoni, quello che a me preme è di non mettere in bocca nulla, se lei ci vuol raccontare quello che è avvenuto e... perché
2: è quello che ha detto lei adesso,
10: e perché,
2: è quello che ha detto così,
10: e perché davanti ai giudici della Corte d'Assise di Brescia lei ha sostanzialmente confermato di...
2: No, confermato quel, praticamente quella proposta, la proposta era, c'era anche il discorso praticamente che si chi dava notizie, parte del discorso dei soldi così, però che praticamente io avrei fatto poco di carcere così, cioè io non volevo di nuovo andare in isolamento dopo quel perché io ho rischiato anche di ammazzarmi perché non capivo più niente, di impiccarmi via, va bene? Perché logicamente non ne potevo più, io accusato di quel reato qua che era assurdo, che non mi sono mai interessato di politica così, logicamente loro cercavano un capo espiatorio, loro hanno fatto carriera di sicuro, anche i magistrati, ma noi praticamente siamo stati distrutti da questa indagine. Per fortuna che la parte civile si è resa conto di questa cosa, si è resa conto, non tutti, perché...
10: Perché? Volevo chiederle
0: perché ne approfitti adesso di dire il perché, siamo qua.
2: Oh, non lo so come qualcuno che non è convinto che è stata tutta un'indagine, è tutta praticamente che è stata manovrata da qualcuno.
0: Sì, magari qualcuno non era convinto del tutto che Buzzi fosse estraneo a questa vicenda.
10: Posso?
0: Avvocato Vittorio.
10: Velocemente, lei ha mai conosciuto, mai avuto anche in relazione alle indagini, ha mai conosciuto il maresciallo Siddi?
2: Non mi ricordo. No.
10: Non ricorda o...
2: No.
10: Non dico Arli, l'ha conosciuto?
2: Arli, sì.
10: Durante il periodo della sua detenzione, durante quegli anni di indagine, lei ha avuto modo di incontrare il maresciallo Arli?
2: Non mi ricordo.
10: Non si ricorda?
2: No.
10: Sa se abbia durante quel periodo, a prescindere da quello che abbiamo ricordato sulla sollecitazione ad incastrare Buzzi, sa se Arli continuò a frequentare la sua famiglia?
2: Non lo so. Io
10: suo padre, suoi fratelli non le riferirono
2: non
10: mai?
2: Non credo, perché io ho fatto 7 anni di carcere, ero in carcere, non è che ero dentro io, non è che ero fuori.
10: Lei ha mai avuto modo di incontrare, anche per esigenze di investigazione, il maresciallo Sandrini?
2: No, mi ricordo.
10: Le chiedo scusa, ma ero distratto. Lei ha conosciuto Bonati?
2: Sì, una volta l'ho visto, mi sembra.
10: Bonati le raccontò di aver visto più di un candelotto, io presumo che sia di esplosivo, in casa Buzzi?
2: Ne ha sparate di cose quell'uomo lì, ci ha accusato.
10: Non Buzzi, Bonati.
2: Sì, Bonati.
10: Anche Bonati ne ha sparate di grosse?
2: Ma secondo me sì, ci ha accusato così.
10: E adesso veniamo alla mia domanda.
2: È anche sparito, non so, io che l'hanno fatto.
10: Sì, ma lei
2: l'ha fatto sparire, non so, qualcuno ha avuto.
10: Abbia pazienza, però lei in questo modo non risponde alla mia domanda.
2: Niente, pazienza.
10: Bonati le disse di aver visto a casa Buzzi dei candelotti?
2: No.
10: Legati da nastro?
2: No, non è vero.
10: Lei ne ha mai visti?
2: No, io quello che praticamente ho letto su quotidiani, praticamente il giorno dopo, 2 o 3 giorni dopo, facevano tante ipotesi, no? Praticamente di che bomba poteva essere.
0: Sì, ma non ci interessano.
10: Buzzi le disse di aver avuto disponibilità anche di esplosivi?
2: No, su niente.
10: Quando le riferì di essere andato in quel di Padova, specificò che sarebbe andato in quel di Padova per incontrare persone relativamente ai furti d'arte o anche per altri motivi?
2: No, solo per piazzare i quadri con cose, furti d'arte.
10: Lei ricorda se Buzzi aveva l'hobby della fotografia?
2: Ma forse sì, sembra che avesse una macchina fotografica però.
10: La ringrazio, non ho altre domande.
0: Qualche altra domanda?
9: Sì, se vorrei sapere se per caso lei è a conoscenza del fatto che ogni tanto Buzzi scrivesse delle lettere ai giornali.
2: Oh, non lo so, non lo ricordo. ricordo questo.
9: Ricorda se avesse a disposizione una macchina da scrivere in casa sua?
2: So che i magistrati, mi sembra che avessero durante una perquisizione trovato questa macchina da scrivere, così, mi sembra.
0: E cos'era servita questa macchina da scrivere?
2: Non lo so, scriveva lui.
0: A scrivere qualche comunicato di rivendicazione.

0: ce l'aveva lui, ce l'aveva il fratello.
1: Ma sono tutte frottole, sono tutte cose inventate, no? Dalle pressioni dei magistrati.
0: Pare che invece ci fosse un
1: ingegnere. Ma no, l'ho fatto io lì durante l'interrogatorio che ero sotto pressione, no? Cioè, ma non c'è niente, non c'è niente di vero.
2: Ecco, ma non c'è niente di vero. Questo appunto, la domanda sarebbe questa. Corrispondono quindi a quello che lei ha visto?
1: Ma no, no, non corrisponde a niente, sono cose inventate che ho messo giù io così quando ero sotto pressione durante interrogatori perché non ne potevo più.
2: Capito, grazie.
1: Prego.
0: La ultima cosa.
3: Ultima domanda. Lei è mai stato al bar dei miracoli?
1: Una volta a bere così però... Era un bar come un altro, sono stato una volta
3: ma
1: sola.
3: Ma in che periodo?
1: Quel periodo, non so, forse anche fine 74, non lo so.
3: Ma prima della sua incarcerazione?
1: Ma penso di sì, però non sono sicuro. Non sono sicuro.
3: D'accordo, grazie.
1: Prego.
0: Senta, ultima cosa, ma come mai, lei cosa c'entrava col quadro del Romanino?
1: Appunto che io poi, no perché poi...
0: Che elementi c'erano su di lei per metterla in prigione?
1: Ma io non ero stato, mi sembra, incarcerato per il quadro del Romanino, se non mi sbaglio.
0: Per cosa è stato incarcerato?
1: No, sempre per via dei furti, mi sembra, qualche furto che aveva fatto così.
0: Chi?
1: Che lei aveva fatto con... noi dei furti così.
0: A lei sembra... aveva fatto dei furti assieme a Buzzi?
1: All'epoca sì.
0: Quindi non era dentro per il quadro del Romanino?
1: No, quello no, non mi sembra, so che appunto... Avevamo fatto qualche furto, dopo avevamo fatto trovare anche la merce così, però cioè quello che mi ricordo, ma poi il discorso del Romanino, cioè, so che, non so se io c'entravo con quel furto lì, sinceramente.
0: Ma lei c'entrava o non c'entrava?
1: Non me lo ricordo.
0: No, adesso
1: no, veramente, no.
0: Cioè, questa storia del Romanino è tutto il processo che ci perseguita.
1: Ma per me non c'entravo su quel furto lì. L'avevo
0: ma lei fatto, rubava
1: non,
0: quadri
1: fatto,
0: anche?
1: L'avevo fatto prima, penso.
0: Rubava quadri anche lei con Buzzi?
1: No, ho capito.
0: Aveva rubato dei quadri lei con Buzzi?
1: So che praticamente mi aveva fatto qualche proposta così.
0: No, risponda alla domanda. Aveva rubato lei dei quadri che potevano giustificare il fatto di essere stato messo in carcere?
1: So che mi aveva fatto la proposta così. Non so
0: ma
1: se
0: che proposta?
1: No.
0: Cioè uno ha rubato o non ha rubato? Gli ha rubato uno di questi quadri?
1: Sono stato incarcerato
0: coraggio.
1: Per quello io sono stato incarcerato. Sono stato incarcerato. Allora, la domanda è questa.
0: Ma non si vergogni.
1: Quel furto di quel Romanino lì, dov'è che era stato rubato?
0: Non lo so, guardi, Romanino non le posso più di questo allora. Romanino. La domanda che le faccio a lei è questa. Lei è stato arrestato perché è stato coinvolto in furti di quadri assieme a Buzzi?
1: Per furti praticamente delle ville, un paio di ville.
0: Che cosa rubava nelle ville?
1: Si rubava quello che si trovava, so che...
0: Ha rubato anche dei quadri, ha trovato dei quadri?
1: Ma no, perché le dritte le...
0: Ma perché si vergogna?
1: Allora, le dritte le faceva lui, no?
0: Sì.
1: In questa casa, ma riconosceva che questo qua era un collezionista, c'erano dei quadri.
0: Sì. E quindi andavate e cosa avete rubato qualche volta? Dei quadri?
1: Quadri o armi antiche?
0: Oh, benissimo. Quindi... Lei è stato arrestato per aver rubato dei quadri con Buzzi e delle armi antiche, ci voleva molto a dirlo.
1: Sì.
0: Va bene? Sì. Invece Romanino non se lo ricorda.
1: No, non credo che sia stato coinvolto nel furto del Romanino.
0: Perché l'avvocato invece Garbarino si ricordava che lei era stato coinvolto nel furto del quadro.
3: No,
0: delle...
3: Il procedimento era quello,
1: il
3: poi
1: procedimento,
3: che, lui,
1: sì.
0: che riguardava
3: che
0: anche
3: lui,
0: altri quadri.
3: Che lui fosse poi coinvolto o meno, questo francamente
1: io non lo so.
0: Quindi
1: io...
0: poteva essere... tanti furti, tra cui quello del Romanino, in cui lei magari non c'entrava.
1: Esatto.
0: Comunque il procedimento era quello, perché mi ha fatto anche un po' di chiarezza, perché non è così semplice navigare a vista. Oh, la vedo sorridere.
1: Tanti anni, Presidente, mi scusi.
0: La vedo sorridere.
4: Presidente, mi scusi, un'ultima, prometto una sola domanda.
1: Sorrido perché ho la coscienza a posto.
0: No, ma la vedo sorridere, l'ho visto prima, è quasi alla disperazione.
1: Con la coscienza a posto, Presidente, io non ho ucciso nessuno.
0: Dall'atto che siamo...

0: che questo esame è stato diverso da quello di Cremona, diamone atto.
1: Una sola domanda provocata, sì, mi pare, se ho capito bene, ad una dichiarazione spontanea del testimone, ossia che almeno parte della merce rubata veniva restituita. La domanda è: le risulta che Buzzi concordasse le modalità della restituzione con il capitano Delfino?
2: No, non credo, non credo. Io penso che trattasse solo le opere d'arte per il recupero.
1: Sì, appunto, ma anche questo concordava con il capitano Delfino le modalità del ritrovamento e della restituzione?
2: Dei furti di opere d'arte solo, ma non per i furti nelle ville. Così.
1: Delle opere d'arte, sì?
0: Sì, beh, avvocato, cosa cambia? Cosa cambia? Bene, stop. Top. Benissimo, può andare... Può andare, ma l'hanno risarcita per l'ingiusta detenzione?
2: No, purtroppo no, perché io non so, avevo chiesto al mio avvocato, mi ha detto che la legge era stata fatta dopo, non lo so, le leggi del risarcimento.
0: Questo come si è autoaccusato, magari c'era qualche difficoltà. Va bene.
2: Mi dispiace solo che la Giacomazzi ha aspettato troppo tempo, solo quello. A dire la verità, lo so che era terrorizzata dal capitano Delfino, ma anch'io sono stato terrorizzato. Più di una volta sono stato, mi hanno fatto delle pressioni, però io ho avuto il coraggio.
0: La differenza è che lei era imputato e le aveva teste, sai?
2: Sì, però io ho avuto il coraggio di dire la verità in aula.
0: Era molto diversa.
2: Ho avuto il coraggio.
0: Era molto diversa.
2: Tutto lì il discorso.
0: Va bene, Angelino.
2: Io mi auguro che...
0: Grazie di essere venuto.
2: Niente, grazie a voi.
3: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia. Era dedicata all'udienza del 16 giugno scorso del processo nei confronti di Roberto Zorzi per concorso nella strage di Piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 1974. Protagonista, come teste citato dalla difesa di Zorzi, Angelino Papa, ex imputato del primo processo che tanti anni fa si celebrò sul massacro di Piazza della Loggia. Angelino Papa che... ha risposto alle domande dell'avvocato Casali, difensore di Zorzi, del PM Silvio Bonfigli, degli avvocati di parte civile e dello stesso presidente della Corte d'Assise, Roberto Spano.
4: Era lo speciale giustizia a cura questa sera di Bruno Ruggero. Noi ora vi lasciamo un'intervista che ha realizzato Lanfranco Palazzolo con Patrizia Prestipino.
5: Radio Radicale, siamo in collegamento con l'onorevole Patrizia Prestipino del Partito Democratico per parlare di Roma, in particolare delle botticelle. Come sapete, in questi giorni si sta discutendo su come, anche e soprattutto dopo tanti incidenti che hanno visto vittime diversi cavalli, discutendo se eliminare le botticelle. Credo due legislature fa il Parlamento aveva approvato solo alla Camera un provvedimento che le toglieva dalle nostre grandi città, che poi non è stato votato al Senato. Adesso in qualche modo ci sta pensando, almeno per Roma, il Campidoglio, il Comune di Roma. Allora, onorevole, ci spiega che confronto avete aperto e soprattutto avete trovato meno resistenze di quello che pensavate?
6: In realtà no, le resistenze sono altissime e anche discutere con loro è complicato perché cambiano posizione poi a seconda della convenienza. La mia proposta, supportata dal sindaco circa un anno fa, era rinunciate, allora loro hanno delle licenze di trasporto turistico, attrazione animale, che possono essere convertite per un vecchio regolamento, una delibera comunale, possono essere convertite in licenze taxi nel giorno in cui loro volessero dismettere la carrozzella. Negli anni tanti di loro l'hanno fatto, sono rimasti questi 16, io li chiamo gli irriducibili, quelli che vedete insomma attraversare la città, il centro storico, in qualsiasi ora del giorno, della sera, caldo, freddo, pioggia, vento, sole forte, e a cui abbiamo fatto questa proposta. loro dicono sì, ma ce lo vede dalla macchina. Ora, si poteva pure trovare uno sponsor che desse delle macchine a noleggio, a lungo noleggio. Il punto è che poi loro hanno ricambiato posizione e hanno detto di no. Allora, siccome comunque sono in un regime di totale irregolarità, quando io ho chiesto ai vigili di stargli addosso, fermarli per controllare la documentazione, al primo controllo due sono risultati irregolari e gli è stata circa 20 giorni fa, gli è stata ritirata la licenza. Cosa vuol dire? Tutti gli altri non sono più usciti, anche colpevoli il caldo, però non sono usciti per paura di essere anche loro fermati. Allora, che cosa vuol dire? Che questi giravano impuniti, senza targhino, senza altre documentazioni. Non hanno assicurazione, vi do una notizia, loro sono una categoria che non deve fare l'assicurazione, sono esenti, il che vuol dire che se succede qualcosa al cavallo o se il cavallo morde involontariamente qualcuno, come può succedere, loro ti rispondono non c'entriamo niente, non siamo tenuti ad avere un'assicurazione. Ecco, questa è la situazione di zona franca in cui questi vetturini vivono da sempre. Allora, il braccio di ferro è iniziato, ora i controlli saranno spietati, stiamo capendo come portarli alla trasformazione definitiva dei taxi e stiamo mettendo a punto con avvocati un'ordinanza molto restrittiva che li porti alla rinuncia della licenza della carrozzella. Questo è il punto. Per il momento non escono da 23 giorni, come potete constatare non si vedono più in giro.
5: Loro chiedono due licenze per ogni botticella dismessa? Due licenze di taxi?
6: Allora, sì, perché loro dicono noi abbiamo due cavalli per botticella che fanno lavorare a giorni alterni, quindi due licenze, ma questa cosa non sta in piedi. Ieri il comune lo ha chiarito, era una proposta che veniva da loro, non hanno accettato quella della macchina che, sulla quale mi ero impegnata insieme al sindaco a trovare una soluzione. È cioè, chiaro che se tu gli dai due licenze gli dai circa 200.000 euro di roba di valore. Ora sulla prima loro hanno diritto per questa delibera, quindi sulla prima licenza non pagano, ma la seconda no, sarebbe additiva, quindi si aggiunge un valore importante, quindi a questo ricatto noi non scendiamo, però ovviamente possiamo rendergli la vita molto complicata fino a fargli dismettere le carrozzelle, quindi su questo stiamo lavorando al momento. Stile Palermo non so quale tipo di ordinanza abbia fatto o stia facendo, però guardate, la proposta di legge che ho presentato l'altro giorno con Borrelli di AVS e Costa di 5 Stelle, anche per dare un'idea di messaggio unitario sul benessere animale, e parla di abrogazione dell'articolo 70, come dicevi tu prima, quindi dal momento che viene abrogato quell'articolo decade la possibilità di andare con mezzi a trazione animale su tutto il territorio nazionale. È vero, la scorsa legislatura ci avevo lavorato io in modo trasversale, ce l'avevamo fatta abrogarlo nel codice della strada, se non che, come ben detto, la proposta di legge si è fermata, si è arenata in Senato. Però questa potrebbe andare veloce perché abbiamo anche l'adesione di Forza Italia, quindi come sul DDL caccia li abbiamo divisi anche su questo fronte. Voglio vedere della destra chi si mette contro a una proposta di buonsenso, perché noi a settembre al rientro chiederemo subito di calendarizzarla in commissione.
5: Dunque, quando c'è stato l'incidente credo a Ponte al cavallo, sì. Al Ponte Cavour, allora c'era un'ordinanza, cioè c'è mai stata un'ordinanza che vieta ai mezzi con trazione animale di uscire?
6: C'era un'ordinanza che è entrata a far parte integrante del regolamento benessere animale, che ne vieta la circolazione nelle ore di caldo, cioè quando la temperatura supera 35 gradi, quindi loro possono uscire comunque dopo le 18 e se la temperatura è inferiore a 35. In quei giorni di ondata di calore la temperatura obiettivamente era sotto i 35, ma il punto è un altro: vedere quel cavallo stramazzato al suolo, che poi grazie a Dio si è ripreso. Loro dicono è scivolato, non è per il caldo, ma cambia poco che sia scivolato, perché dove camminano le botticelle e i cavalli non c'è l'asfalto, cioè c'è l'asfalto, quindi non è adatto, no? certo. ai cavalli, perché i cavalli devono stare sui prati, in campagna non possono stare sui sanpietrini di Roma. O che sia stramazzato per il caldo, sono due motivazioni entrambe che ci dimostrano che il cavallo da lavoro non va bene in città, cioè non va più bene in città col cambiamento climatico, le città che sono sempre più calde, con l'asfalto che si arrovente e può arrivare a 60 gradi, cioè non è una roba accettabile ai danni di un essere senziente. Quindi anche, e questa cosa, guardate, sta uscendo sulla stampa di tutto il mondo. Oggi mi hanno mandato dal mio ufficio stampa, ieri da New York, dove stanno dismettendo le carrozzelle pure da Central Park. Oggi me l'hanno mandate dalla Spagna, l'altro giorno dalla Francia e dalla Germania. Cioè le carrozzelle di Roma stanno facendo discutere in tutto il mondo. Io penso che sia il momento di dire basta alle botticelle e basta alla sofferenza dei cavalli.
5: La destra, lei mi diceva prima, la destra, voglio vedere cosa pensano quelli di destra. Lei ritiene che a destra ci sia questa immagine tradizionalista del nostro paese con le botticelle, Aldo Fabrizi, Alberto Sordi, questa roba qui dei film che avevano fatto, e questa cosa che rappresenta un po' come le gondole a Venezia, ecco.
6: Sì, con la differenza che la gondola a Venezia non sfrutta alcun animale, ci sta il libero arbitrio dell'essere umano, qui non lo chiedi il permesso all'animale, non ti può dire se soffre o meno, no? Ed è vero che la carrozzella era un simbolo dei film, dei vecchi film, ma anche delle canzoni di Venditti, ma parliamo di una Roma di 30-40 anni fa, 50 anni fa, una Roma differente. A me è stato detto da un collega di Fratelli d'Italia, ma ci andava Almirante sulla carrozzella, e gli ho detto, caro mio, Almirante ci andava 50 anni fa in carrozzella, dove non era una, dove si ancora c'era il ponentino romano nelle serate estive, e non c'era questo traffico caotico. Guardate che cosa vuol dire oggi per una carrozzella attraversare Piazza Venezia, che è diventato un cantiere che ha ristretto, no, la carreggiata. Io l'altro, un mese fa, mi sono sentita male a vedere questo cavallo schiacciato a destra da un camion dell'AMA, a sinistra da un autobus e davanti e dietro da una fila di macchine. Cioè è una cosa inguardabile, è così su via del Tritone. Cioè il centro, la città storica ormai è anche diventata un'alternanza di cantieri uno dietro l'altro che restringono la carreggiata. Tra l'altro la gente si irrita pure, perché quando vede il cavallo e la carrozza, io ci passo tutti i giorni per andare alla camera, sento i commenti, chi è spaventato, chi ha paura di fare male al cavallo, chi lo trova irritante perché è ingombrante tutto il... Tra l'altro non ha frecce, non c'ha un sistema di freni come le macchine, quindi è veramente inadeguato quel tipo di mezzo di trasporto a valenza turistica, che di turismo c'ha ben poco ormai, perché lo prende qualche americano, qualche giapponese, e devo dire che gli sfilano pure 300 euro a corsa senza fare lo scontrino, quando un taxi ha il posto obbligatorio a bordo. Quindi irregolarità, violazioni al codice della strada, violazioni al benessere animale, e in più ci stanno anche le irregolarità di carattere fiscale. Ma che altro ci dobbiamo aggiungere? E quindi ho detto ai vigili, stategli addosso. Ai primi due controlli sono uscite fuori immediatamente le irregolarità. Loro adesso chiaramente non escono perché hanno paura che gli venga a tutti ritirata la licenza, quindi stiamo in stand-by. Nel frattempo stiamo studiando un'ordinanza molto più restrittiva di quella che già c'è, che ha voluto il sindaco Gualtieri, e che non è stata impugnata come quella della Raggi del 2020, che invece fu impugnata dai Pettorini che vinsero al TAR, perché gli cambiarono i percorsi.
5: Un'ultima cosa, io qualche tempo fa stavo passando, perché io spesso faccio, diciamo, la spola tra Camera e Senato, e al Pantheon c'erano delle botticelle, e ho pensato che se qualcuno gli fosse venuto in mente di fare uno scherzo come quello che è capitato il 2 giugno, esatto, tra diciamo le terme di Caracalla e via Cristoforo Colombo, che cosa succederebbe per la sicurezza pubblica, perché lì si formano insomma tante file per l'ingresso al Pantheon. Se un cavallo si imbizzarrisce lì diventa un problema, insieme con la carrozzella diventa un bel problema.
6: Sì, beh, certo, anche se quelli sono cavalli anche diversi, anche come vedete, specie, perché poi sono cavalli, credo che loro li prendano dismessi, non so se dalle corse, quindi non vanno anche neanche bene per trainare una carrozzella, per fare sforzi. Poi loro hanno dei paraorecchi, hanno dei paraocchi, povere bestie, cioè non hanno una parte del corpo che non sia soffocata da qualche strumento, da qualche attrezzo, quindi. Però si spaventerebbero come? Certo, perché di fronte a un'esplosione di fuochi di artificio che io detesto, aborro, e anche per questo ho presentato
5: Lo
6: una
5: so,
6: proposta di
5: io
6: legge.
5: ho 3 gatti, li devo
6: Esatto.
5: chiudere dentro casa l'ultimo dell'anno.
6: Proprio l'incidente a ridosso del 2 giugno ci ha dimostrato quanto gli animali si spaventino, no? Vedere quella galoppata di cavalli, tra l'altro io abito all'Eur, me li sono trovati sotto casa la notte.
5: Addirittura.
6: Sì, stavano sotto l'aiuola vicino a casa mia a riposarsi e a mangiare un po' di erba, una scena davvero surreale. E, cioè, gli animali si spaventano, quindi quello è un essere
5: Certo.
6: senziente. Ha reazioni come paura, soprattutto paura, perché gli animali hanno paura e lo dimostrano in tutte le maniere, ma perché dobbiamo costringerli a quel tipo di sofferenza fisica e psicologica? Perché poi anche voi immaginatevi nel traffico, i clacson, l'autobus, la macchina che sta, cioè, ma è una sofferenza, cioè, quelle non sono persone che sanno controllarli i propri sentimenti e le proprie emozioni, sono animali e sono costretti a controllarli dalle briglie, dai paraocchi, dai paraorecchi, cioè è una tortura. Un animale deve stare libero nei prati, non può stare nel traffico impazzito di una metropoli. Cioè, io penso l'hanno capito in tante parti del mondo. E Roma lo deve dismettere, cosa che al Campidoglio è chiarissima perché è stata votata all'unanimità una mozione a firma Rachele Mussolini, che io ringrazio, la capogruppo di Forza Italia, perché con lei facciamo battaglie trasversali sul benessere animale a Roma, ma anche con Rita Dalla Chiesa che ha aderito con molta generosità alla proposta di legge. Quindi vogliamo rompere il fronte della destra, vediamo chi si mette contro una proposta di civiltà.
5: Bene, grazie. Ringrazio l'onorevole Patrizia Prestipino del Partito Democratico, con cui abbiamo parlato della sua proposta di legge e anche della situazione di Roma per quanto riguarda le botticelle. La ringrazio molto per la sua disponibilità.
6: Grazie a voi, buona giornata.
4: La Radio Radicale era Patrizia Prestipino al microfono di Lanfranco Palazzolo. Noi andiamo avanti con la nostra programmazione e vi lasciamo a una delle tante War Room, delle puntate di War Room Books nello specifico. Questa puntata riguarda l'inganno digitale, questo anche il titolo di questa puntata. Davide Giacalone ne discute con Andrea Pennacchioli, giornalista, autore televisivo, autore di Verosimile per Edizioni Paesi. Buon ascolto.
7: Salve e bentrovati. La comunicazione digitale, intesa quella che si può fare sui network, che si può fare collegandosi in rete, si era presentata al mondo intanto come un po' una stranezza. Forse qualcuno ricorderà il grande Corrado Guzzanti e la sua ipotesi di dover parlare con un aborigeno. Cioè, diceva che aborigeno, se potevamo parlare in diretta, dice, e poi concludeva dicendo: ma aborigeno, io e te, ma che se dovemo dire? Perché sembrava una cosa, diciamo, che ci faccio con questa roba? Poi è diventata un consumo largamente diffuso e ha mantenuto la sua promessa di essere un'arena di libertà, di una possibilità straordinaria di aumentare l'informazione, l'interazione. Alcuni social network si erano presentati con l'idea di rimettere in contatto i compagni di scuola di 40 anni prima, e anche quello hanno mantenuto questa promessa. Poi sono arrivate anche molte altre cose. L'intelligenza artificiale, per esempio, è una risorsa straordinaria, aumenta enormemente le possibilità di calcolo, diminuisce il tempo, per esempio, di ideazione, di messa a disposizione del pubblico dei farmaci, della ricerca scientifica, cioè sono cose di straordinario valore. E però, cammin facendo, e da molti anni oramai, abbiamo sperimentato anche alcuni aspetti nocivi, negativi di questo mondo. Per esempio, il diffondersi spaventoso di informazioni quasi sempre in negativo, il dare voce alle radicalizzazioni più estreme, favorite anche dall'anonimato, o meglio dall'utilizzo di falsi nomi o di false identità. Questo ha creato un mondo pericoloso, pericoloso soprattutto per il mondo libero, per le democrazie, ed è a questo tema che è dedicato il libro di Andrea Pennacchioli, Vero Simile, cioè sembra vero e forse non lo è, pubblicato da Paesi, e abbiamo il piacere di discuterne oggi con l'autore Pennacchioli, che è qui con noi.
8: Giacalone, buonasera e grazie per l'invito.
7: Ben trovato. Allora, questa promessa in qualche modo è stata mantenuta, cioè effettivamente la comunicazione, noi stessi in questo momento stiamo utilizzando una comunicazione digitale, un'opportunità, se no sarebbe stato tutto molto più complicato. Ha mantenuto questa sua, diciamo così, promessa di positività, però il suo libro, per certi aspetti, non racconta nulla di nuovo, ma rimettendolo tutto insieme in fila è impressionante, cioè la capacità di inquinamento delle democrazie è davvero spaventosa. È una cosa alla quale riusciamo a trovare un rimedio oppure dobbiamo in qualche modo rassegnarci?
8: Ma infatti, come dicono quelli bravi parlando in legalese, è il combinato disposto di tutte quante queste cose messe insieme che fa preoccupare. Io non me la prendo con il mezzo, ci mancherebbe altro, non me la prendo con gli algoritmi, ci mancherebbe altro, sono strumenti eccezionali che facilitano la vita delle persone. Il problema è come si usa, e sicuramente il fatto stesso, parto dall'ultimo, l'intelligenza artificiale che è destinato a rivoluzionare il mondo, il fatto stesso che il Papa Cattolico nella prima enciclica dedichi proprio ampio spazio all'intelligenza artificiale e alla preoccupazione di quello che lui usa proprio come termine, un controllo centralizzato e automatizzato dell'informazione, fa capire qual è il livello di pericolo per una società definita libera. E proprio per questo, cioè, noi abbiamo vissuto 70 anni di totale libertà, noi mondo occidentale. E che cosa è successo? È successo che tale è la libertà, e parlo dal punto di vista politico, che il principale paese del mondo libero ha deciso di eleggere Donald Trump, che sta completamente trasformando il mondo, soprattutto sulla polarizzazione. Cioè, Trump è esattamente quel tipo di leader occidentale che sembra quasi partorito dall'intelligenza artificiale, tanto lui ha compreso il mezzo, tanto che lui stesso ha deciso che il mezzo di suo possesso si dovesse chiamare verità, esattamente a 10 anni di distanza dall'uso della parola post-verità, che è diventata parola dell'anno 10 anni fa. Ed è parte del libro dedicato proprio a un primo bilancio di questi 10 anni. Perfetto. Che cosa è successo in questi 10 anni e cosa ci troveremo di fronte nei prossimi 10 anni? Diciamo, il punto di partenza è questo, è fare un po' un bilancio. Quindi, prendendo la politica, prendendo l'informazione, prendendo le nuove tecnologie, ho cercato di prendere come in uno shaker, metterle tutte quante insieme e capire un po' qual era la strada che stiamo percorrendo.
7: Senta, fermiamoci un attimo su questa cosa. A parte, voglio dire che quando eravamo più giovani prendevamo in giro la testata del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, la Pravda, che è ancora lì e che sarebbe la traduzione in russo di verità, che uno dice, beh, figurati che verità possono raccontare. Però questa pretesa della verità effettivamente, diciamo, è abbastanza diffusa. Fermiamoci un attimo all'algoritmo, perché è questa cosa misteriosa, no? A parte che si deve a un matematico, il nome è calcolo, in realtà deriva dal
8: è
7: nome.
8: Puro calcolo.
7: È puro calcolo, deriva dal nome di un matematico persiano, non iraniano perché visse prima dell'Iran, visse in Persia. Il nostro mondo è molto debitore dal punto di vista dei calcoli all'Oriente. I nostri numeri che noi chiamiamo arabi per un equivoco, certo, in realtà sono indiani, l'algoritmo, le modalità di calcolo sono persiane, anche se portate in Italia e in Europa, nel mondo occidentale, da un matematico italiano. Ma che cos'è, cosa comporta nel mondo del digitale? Comporta la capacità di profilare ciascuno di noi, cioè di identificare ciascuno di noi, ma sulla base di che tu non mi conosci, io non ti conosco, però vedo cosa fai ogni giorno in rete, cosa cerchi, di cosa ti interessi, e questo mi è sufficiente, l'algoritmo, il calcolo, sì, riesce in qualche modo a dare l'identità di te stesso. Anche questa è una cosa, per certi aspetti, che ha dei lati di positività straordinari. Per esempio, se tu ascolti prevalentemente un determinato tipo di musica, l'algoritmo ti dice: ma tu conosci questo autore perché ci sembra essere nei tuoi gusti. Se compri da una piattaforma online i libri e cerchi qualche cosa, l'algoritmo ti dice: non è che per caso le interessa questo libro che è appena uscito negli Stati Uniti, oppure un vecchio libro che non è più in commercio e che solo nessun bibliotecario al mondo sarebbe in grado di trovartelo a memoria, ma l'algoritmo sì, quindi ha questi aspetti positivi. Però ha l'altra faccia della medaglia, che di cui lei parla nel libro, e cioè che alla fine riesce a darmi l'informazione che sa che mi emoziona, quella che a me in me crea la reazione più immediata. Guardi, nel farle la domanda le voglio citare un sondaggio che mi è arrivato da poco su diciamo, quali sono i temi che interessano, che preoccupano in questo, in un certo senso, di più gli italiani. Era la sanità, l'aumento dei prezzi, la criminalità, le solite cose più o meno. Però se io prendo il sondaggista, la SVG ha preso in particolare gli elettori della maggioranza, primo punto, ma largamente predominante, 54%, la criminalità. Secondo, l'immigrazione. Se prendo gli elettori dell'opposizione, primo punto la sanità, secondo l'aumento dei prezzi. Cioè, non è che hanno opinioni diverse, vivono in realtà diverse. E questo,
8: allora, lei ha toccato esattamente un tasto. Io nel libro ho sfruttato l'amicizia con Livio Gigliuto per farmi dare una mano proprio sulla differenza che c'è tra percezione e realtà, citando appunto dei dati, e uno dei dati riguarda appunto l'immigrazione e la sicurezza e la percezione di sicurezza. Guardi, mi sono trovato ieri a dovermi confrontare con un collega bravissimo che si occupa di social, e lui a un certo punto, e lì proprio io novecentesco ho avuto un attimo un brivido quando ho sentito parlare: ma questo argomento non è emotivamente ingaggiante. Allora, proprio sull'emotivamente ingaggiante, in queste due parole sta tutto il fulcro del discorso. E l'emozione che sostituisce i programmi politici, e l'ingaggiante, l'engagement, noi lo prendiamo da lì, no? Che è fondamentale per quanto riguarda i social. Io e lei stiamo parlando adesso in uno strumento, utilizziamo una piattaforma, ed è ovvio che l'interesse è quante più persone possono guardare, ma è lo stesso strumento che usiamo noi in televisione alla 7, quante persone che ci possono guardare in quel momento, perché passa la pubblicità, ci mancherebbe altro. Non è questo il punto del discorso. Il punto è che ci stiamo orientando verso quello che diceva lei, destra e sinistra, verso enormi bolle derivanti dal fatto che manca il confronto pubblico vero. Confronto pubblico vero non vuol dire, dice, ma parli tu che ti occupi proprio di talk show, parli tu che sei proprio in una rete che si occupa di talk show, vero? Vero anche che, come in tutti quanti i lavori, ci sono talk show e persone che lavorano all'interno del mondo dei media che sono intellettualmente onesti e che fanno il loro lavoro, e ci sono altri che usano altri strumenti. Comunque ognuno fortunatamente è libero di fare ciò che vuole. Qual è però il problema? Il problema è che, parlando da laico a laico, qual è la cosa più sacra che riporre l'urna dentro, riporre la scheda dentro un'urna elettorale? E quella cosa lì, purtroppo, vuoi la gente che sempre di meno va a votare, vuoi che se io do la risposta più semplice a temi più complicati, probabilmente riesca ad avere anche il voto. Ogni riferimento a fatti, persone e cose non è puramente casuale. E quindi ci troviamo in un mondo dominato sempre di più da politici che si trasformano in influencer, e si fa fatica a distinguere qual è il politico e qual è l'influencer. Influencer che vorrebbero entrare nel lagone politico, e quindi alla fine io non vorrei che si trasformasse l'elezione di maratone elettorale ne ho fatte parecchie, non vorrei che si trasformassero in enormi X Factor, per carità, programma nobilissimo, che però, voglio dire, se sei bravo a cantare va benissimo, se sei bravo a fare qualche cosa va benissimo. La politica la ritengo, anche lì sarà un po' novecentesco, la ritengo una cosa un po' più alta, e nella quale magari l'iderismo spinto a cui ci siamo portati noi nell'ultimo periodo ha perso alle spalle quella che era la vera struttura portante dei leader, che sono i partiti. Tu dirai, ah, quanto sei vecchio che parli di partiti. E io parlo di partiti perché i partiti sostenevano i leader un tempo. E i partiti soprattutto venivano fuori da scuole di formazione importanti. Guarda tutto il dibattito sulla legge elettorale, guarda tutto quello che sta succedendo in questi giorni. Si pensa di più a, ma lo riuscirò a conservarlo il posto, lo scranno per il prossimo giro, sì o no? O l'idea stessa di guardare più avanti. Purtroppo la politica adesso pensa all'oggi, se ti va bene pensa al domani, al dopodomani se ne occupa il governo prossimo, insomma.
7: Senta, io condivido quello che ha scritto, questo lo dico a premessa, però mi corre l'obbligo di domandarle, visto e considerato che ha ricordato di essere anche lei del secolo scorso, e del resto da quel tempo abbiamo in comune anche il fatto che non siamo riusciti a trattenere neanche i nostri capelli, segno il tempo che è passato.
8: E neanche le nuove tecnologie riescono.
7: Se per caso non c'è un effetto nostalgia, io ricordo di avere apprezzato moltissimo da giovane una dichiarazione fatta da Helmut Schmidt, un gigante della storia europea, uno di quelli che ha fatto la storia europea insieme al francese Giscard d'Estaing, che tra l'altro si conoscevano da giovani perché avevano frequentato le giovanili liberale uno, socialdemocratico l'altro, quindi si erano già incontrati, quel mondo dei partiti aveva creato dei dialoghi che poi si trovarono uno a fare il presidente francese e l'altro il cancelliere tedesco, e Schmidt disse che aveva paura di un mondo in cui un leader politico dovesse esprimere in 3 minuti il proprio pensiero. Si riferiva alla televisione, dove lei lavora. 3 minuti oggi sono un tempo epico.
8: Eterno.
7: 3 minuti non li concedete quasi a nessuno.
8: Lei pensa che il mio direttore Mentana, quando facciamo i servizi, mette come paletto fisso i 2 minuti, perché quindi abbiamo già scartato un terzo.
7: Però in qualche modo adesso lei sta rimpiangendo un mondo che era capace di esprimersi in 3 minuti. Allora non c'è anche un effetto di spiazzamento rispetto alla modalità in cui si è abituati a cogliere il pensiero che il digitale porta, che lo sintetizza enormemente?
8: Allora, può fare questo effetto nostalgia, ci mancherebbe, perché tra l'altro il motivo per cui ho usato anche un linguaggio molto molto semplice, molto dritto, e ho fatto un'operazione, il libro si divide in 3 parti sostanzialmente, cioè una parte di attualità e di America, molto è dedicato a Trump e a come Trump è diventato il personaggio che è, e poi il paragone con Silvio Berlusconi, perché mi sembrava giusto, nelle grandi differenze che ci sono tra Silvio Berlusconi e Donald Trump, far capire che entrambi venivano da una generazione, che è quella degli yuppies degli anni 80, no? Che è cresciuta, diciamo, in una sorta di contrasto rispetto agli anni 70. Però venendo poi ai nostri giorni, dedico parte all'informazione e a quella che è diventata l'informazione e poi alle nuove tecnologie. Questo perché? Perché mi rivolgo soprattutto ai giovani, mi rivolgo soprattutto, l'ambizione di questo libro è parlare molto ai giovani per far capire a come prima l'informazione e soprattutto l'idea stessa di telegiornale come momento sacro della giornata veniva percepito da noi, e di come l'informazione adesso, che è molto più rapida, è molto più immediata e da un certo punto di vista è molto più efficiente, perché voglio dire, adesso abbiamo l'immediatezza delle agenzie di stampa piuttosto che un flash o qualsiasi altra cosa. Un tempo bisognava aspettare per avere queste informazioni, che arrivasse un fax o che arrivasse la videocassetta per poi sbobinarla. È completamente un altro mondo, e non vuole essere un'operazione nostalgia, vuole essere far capire che l'insieme di queste cose poi a che cosa potrebbe portare? Potrebbe portare che l'informazione pubblica dell'Occidente finisca in mano a quelle 3-4 persone, a quel controllo centralizzato e automatizzato che dicevo prima. Cioè, attenzione, perché noi adesso in questo momento viviamo in un mondo dove i media tradizionali hanno ancora un loro pubblico, che è fatto di persone prevalentemente anziane, che è fatta prevalentemente di persone che sono abituate a vedere la televisione in determinato modo. Però con i device, con gli smartphone e con i tablet, adesso tutti quanti hanno l'opportunità di raccogliere informazioni, ma l'informazione costa. L'informazione di qualità costa, costa tempo, costa soldi, costa denaro. Quando mi domandano tutti quanti per quale motivo, e non voglio citare casi recenti, non si fanno programmi di approfondimento giornalistico serio in questo paese, perché gli editori non hanno più quella potenza di fuoco economica per poterli fare. Io lavoro in una televisione che rispetto ai giganti come Mediaset e Rai, assolutamente, noi abbiamo una nicchia fatta di programmi di approfondimento, ma di talk show. Fare programmi dove tu metti 10 persone a lavorare per 4 mesi su un'inchiesta vuol dire spendere soldi per quelle persone che stanno lavorando. In America stanno sperimentando dei prototipi in cui dico: guardate, io voglio fare un'inchiesta sul clima, in cui per 2 mesi entrerò all'interno di una centrale e vi farò vedere determinate cose. Fortunatamente si sta sviluppando una forma di crowdfunding su questo. E quindi la gente spende per poter vedere quell'inchiesta lì. Magari ci arriveremo anche noi. La preoccupazione è che magari quei, e faccio nomi, Peter Thiel, Elon Musk, Bill Gates, magari dicono: sapete che c'è? Quel mondo dell'informazione ce lo prendiamo noi, mettiamo l'intelligenza artificiale che filtra, perché poi qual è l'altro pericolo? L'altro pericolo è che, e vi faccio un'altra operazione novecentesca, che è quella degli inviati di guerra. Dottor Bragalone, lei sa benissimo lo spessore degli inviati di guerra da Terzani a Ettore Mo che noi abbiamo avuto in questo paese, no? Che andavano in trincea a raccontare. Adesso purtroppo le guerre sono cambiate e spesso e volentieri ci sono inviati di guerra che vanno ma prendono le veline. Tanto vale stare dietro la propria scrivania e fare 4 telefonate. Ecco, io non vorrei che quel mondo lì morisse, perché quel mondo lì è fondamentale poi per quella scelta che dicevamo noi. Il fatto di fare da controcampo, il watchdog, come dicono gli inglesi, del potere, quella roba lì va sempre messa. Guardate come sta trattando l'informazione Donald Trump. Cosa dice dell'informazione Donald Trump, del mondo dei media Donald Trump? Se sei amico, ti faccio le carezze. Se sei nemico, se ti va bene, ti prende qualche schiaffo, se ti va bene.
7: Sì, il compito, cioè gli strumenti per mantenere esistente il dibattito democratico e lo Stato di diritto non è che sia misterioso, non è che non si conosca. Le leggi antitrust hanno creato interi mercati. Mercato delle telecomunicazioni, il break-up di AT&T negli Stati Uniti, quindi la divisione di AT&T negli Stati Uniti, l'antitrust nel campo delle materie energetiche, le petrolifere, le 7 sorelle originarie statunitensi. Sì. No. Cito esempi americani perché l'antitrust è molto un insegnamento americano. Le compagnie aeree, la concorrenza fra le compagnie aeree che ha reso possibile l'accesso a tanta gente che non aveva mai volato. Quindi non è che non conosciamo lo strumento, è che forse assistiamo al fatto che nel caso delle piattaforme digitali, siccome sono anche strumento di condizionamento politico,
8: sono
7: di indirizzo dell'opinione pubblica, certo. In realtà il trust, cioè l'accordo di cartello, cioè il fatto che rimanga in poche mani, è esattamente la scelta della Casa Bianca oggi, cioè, ed è quello che si sono portati dietro ieri, perché è dall'epoca di Bill Clinton che si sostiene che chi ha queste reti non è un editore. Se lei diffama qualcuno mentre sta in televisione, ne risponde lei e ne risponde il direttore responsabile della sua rete.
8: Certo.
7: E probabilmente avete un accordo con il vostro editore che è pronto a metterci i soldi nel caso in cui qualcuno vinca la causa per diffamazione. se mi diffama qualcuno in quel mondo, l'editore, cioè la piattaforma, non ne risponde perché dice: che volete da me? Quello è uno che ha parlato. E dice: sì, vabbè, ma almeno dimmi chi è. E non sono in grado perché ho usato un altro nome, non so chi sia. Beh, è questo che inquina terribilmente, o no?
8: Ma assolutamente sì. Ma qual è in questo momento il principale nemico di quel gruppo lì, di quel trust lì? L'Unione Europea. L'Unione Europea si è posta come unico barlume di mercato, in una sorta di risveglio dei propri sensi, e Trump l'ha particolarmente sottolineata questa cosa in senso negativo, per mettersi di traverso. L'AI Act, ad esempio, è un esempio. Ieri sera proprio mi è capitato di parlare con Brandon Benifei, che è un esponente europarlamentare che si è occupato molto di questa cosa, ed è per la prima volta, diciamo, il mondo politico si sta rivolgendo e mette delle regole e dei paletti. Questi signori non vogliono regole e paletti. Questi signori non vogliono regole e paletti perché sanno benissimo che una risorsa così importante come i dati personali, che servono ad alimentare quelli che sono gli algoritmi, pensate solamente anche all'intelligenza artificiale, quanto le battaglie degli editori perdenti, perché queste intelligenze artificiali si cibavano degli archivi storici del Washington Post oppure delle altre testate più importanti, per cercare, come un qualsiasi cervello, di accumulare quante più informazioni possibili. Quelle sono battaglie, dal mio punto di vista, epocali. A che cosa porteranno? All'utilizzo di nuovi mezzi? Ne sono ben felice. L'importante è che il fattore umano, che è quello che è determinante in un lavoro intellettuale, che è quello del giornalista, di quello di capire qual è un fatto e qual è un'opinione e di separare le cose, in qualche modo non venga perso. Perché se poi io decido, se l'intelligenza artificiale, se Claude piuttosto che ChatGPT decide che quella è una notizia rispetto al giornalista, mi sembra una deriva distopica, nella quale poi faremo fatica noi a distinguere una cosa dall'altra. Ieri sera mi è stato comunicato che finalmente, forse, oltre, ieri due notizie ci sono state da questo punto di vista. La prima è che Ursula von der Leyen finalmente ha preso in mano, come in altri paesi, l'ipotesi che si possa mettere un limite d'età per l'utilizzo dei social. Tu dici: vabbè, metti dei blocchi e risolto il problema. No, ma secondo me ai minori mettere un vincolo per l'utilizzo dei social, forse qualcosa può servire, soprattutto spingendo magari verso le scuole a utilizzare meglio quegli strumenti, perché magari arriveremo un domani a una materia in cui verrà proprio insegnato all'uso responsabile dei social. E c'è un fenomeno di ragazzi che seguono modelli che li spingono al suicidio, che io la trovo una cosa aberrante, nella solitudine di una stanza, dove i genitori non hanno neanche comprensione di quello che sta succedendo al di là di quella porta. Comunque, detto questo, l'altra notizia che mi è stata data è che forse arriveremo finalmente a obbligare le società che producono intelligenza artificiale a mettere una sorta di filtro, di bollino, per far capire che quella foto, quella immagine proviene dall'intelligenza artificiale. La provocazione che c'è nella copertina del mio libro serve appunto a quello, no? Perché noi siamo trovati a un certo punto con le immagini, si ricorderà benissimo, del Papa Francesco con il piumino in montagna, che è girata, e quella veramente per un periodo, cioè qualche giorno, ha fatto sobbalzare, perché era l'inizio proprio dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ci siamo detti con la Paese Edizione quali sono le persone più distanti in questo momento l'una all'altra, e con un gesto d'amore l'abbiamo voluto unire, insomma, in questo ambito.
7: Senta, però lei ha scritto un libro. Ora, se io non lo voglio prendere come un gesto di disperazione, avere scritto un libro è perché ritiene che ancora scrivere, pubblicare un libro possa avere un senso, possa rivolgersi a qualcuno. E allora le faccio questa domanda. Non è che, lei tra l'altro lo scrive a pagina 103, leggo testualmente: certo, la responsabilità non è solo delle piattaforme, ma anche nostra.
8: Certo.
7: Beh, non è che ci siamo, diciamo, tutti un po' accomodati sul fatto che quello che fa notizia è la cosa esagerata, col risultato che concorri a rendere commerciabile tutte le esagerazioni di questo mondo, le più strampalate, le più incredibili. Noi sappiamo, per esempio, che se noi ci mettiamo a fare un dibattito sulla terra piatta, all'incirca il 5-6% di quelli che ci seguono saranno convinti a un certo punto che la terra è piatta, e uno dice: ma sei cretino, sei proprio cretino col botto. E beh, e allora vota esattamente come gli altri, si influenzabile esattamente come gli altri. Ecco, non è che abbiamo, diciamo, un pezzo di responsabilità in questo.
8: La presunzione è nel sottotitolo del libro di Verosimile, perché è una domanda che mi hanno fatto spesso. No,
7: ma, leggiamolo, perché non sai più distinguere i fatti dalle bugie, e non è colpa tua.
8: E non è colpa tua, sì, perché io se me la devo prendere con qualcuno, io me la prendo con le masse, io me la prendo con... è il motivo per cui ho utilizzato all'inizio proprio del libro una frase di Gustave Le Bon, insomma, con la psicologia delle masse. Io mi rivolgo all'individuo, io cerco di evitare, l'ho sempre evitato nella mia professione, il seguire il gentismo, no? Questa parola che viene utilizzata, o la gente con 3G. Per farmi capire meglio, cioè queste forme di populismo esasperato per cercare di sfuggire dalla logica del ragionamento, che è una via molto semplice, che è una via molto efficace, che è una via che premia, perché l'abbiamo visto, è stata premiante in Italia ed è molto premiante fuori, ed è talmente premiante che 10 anni fa, quando è stata coniata appunto la parola post-verità, la Gran Bretagna usciva con la Brexit e alla Casa Bianca c'era Donald Trump. 10 anni dopo noi abbiamo Farage, che potrebbe diventare il prossimo premier in Gran Bretagna, e Donald Trump sta ancora alla Casa Bianca, quindi far capire quanto è premiante. Cerco nel mio piccolo di invitare la gente a utilizzare e a pensare che la complessità non è un mostro. Cioè cercare in qualche modo anche ad educarla quella complessità, e soprattutto ad educare il dubbio. Io mi sono trovato nel mio lavoro, con lei abbiamo parlato spesso e volentieri, già è straniante questa cosa che lei mi fa le domande a me quando sono abituato io a fare le domande a lei, ma usciamo fuori da questa situazione, di vedere figure che vengono in trasmissione da me veramente col sole in tasca, con una sorta di sicumera, soprattutto all'inizio determinati partiti quando arrivavano e ci guardavano schifati a noi, mondo dei media, della televisione, per dire: voi siete tutti corrotti. Sono una frase che mi è stata detta e la utilizzo nel mio social quando c'è il profilo, no? Io Andrea Pennacchioli, la 7, pennivendolo sciacallo, cioè lo rivendico con orgoglio anche questa cosa, questa sorta di marchio. Perché sono una persona che utilizza la penna e viene pagato per farla, quindi va benissimo così, poi dipende come la utilizzi. Dal mio punto di vista, e torniamo appunto all'idea di confronto, la cosa che io sfuggo e cerco sempre di scansare quando faccio il mio lavoro è avere una persona che mi dice la frase fatta o mi dice un qualche cosa che sfugge all'umana comprensione. Vede, lo spiego anche nel libro, io avevo mi porto dietro questo libro oramai da 6 anni, dal periodo del Covid, del lockdown, per una vicenda personale che mi ha particolarmente turbato e nella quale poi ho dovuto mischiare quello che era il privato e quello che è il pubblico, perché mentre frequentavo gli ospedali in quel periodo e sentivo gente arrabbiata, a volte anche a ragione, contro il sistema sanitario, vedevo gente che aveva, gente sempre con la 3G, sempre che aveva maturato questa cosa, perché appunto piano piano, una cosa completamente nuova come il lockdown, ma esiste davvero, ma c'è davvero, ma che cosa servono questi vaccini, il Big Pharma, e tutte quante cose che abbiamo sperimentato anche insieme in trasmissione. Bene, io lì mi son dato proprio come regola non invitare nessun esponente del mondo dei Novax. Su questo ho trovato conforto con i conduttori con i quali ho collaborato, ho la fortuna di collaborare alla 7, E quindi in altri programmi voi li avete visti, nel mio programma che va non dalla mattina alle 8 non c'è stato nessun esponente nel mondo dei Vax. Questo ha attirato nei confronti del programma una quantità esagerata di antipatie in quel momento. E ho utilizzato la ragione, la razionalità in quel senso, e abbiamo tirato avanti, abbiamo fatto in maniera tale che di tenere in questo senso proprio la barra dritta e tirare avanti, e la stessa cosa abbiamo fatto anche in altre situazioni. La massima di Umberto Eco su quello che è il mondo dei social, che mette sullo stesso piano come il bar dello sport, no? Il ragioniere piuttosto che il premio Nobel, ho provato nel mio piccolo ad applicarlo. Sei snob? Sono, se snob significa fare informazione di qualità al netto del, del semplicismo, allora sì, sono snob.
7: Sì, lei ha citato l'ondata dei Novax.
8: Che è tuttora persistente.
7: Che è persistente, ci si dimentica che in realtà, io mi ricordo mia madre che raccoglieva i certificati di vaccinazione per iscrivermi alla scuola elementare, perché erano obbligatori, cioè sembrava quasi che avessero scoperto adesso che ci sono i vaccini obbligatori. Grazie al cielo ci sono, ho salvato un sacco di vite. Allora, alcuni dei miei, io sono più anziano di lei, dei compagni di scuola erano storpiati dalla poliomielite. I miei figli, quando sono andati a scuola, nessuno era in quelle condizioni. Perché? Perché c'era il vaccino antipolio, che pure qualche problema lo creò. Però il mondo Novax aveva un successo perché si rivolgeva a quelli sani e li suggestionava all'idea, guarda che ti vogliono ammalare. Però c'è un elemento di materialità su cui le faccio l'ultima domanda, è che se uno ha una carie a un dente, mm-hmm, hai voglia di spiegargli che la carie non esiste e che è un complotto demoplutoico giamassonico e quindi non è vero, perché quello sa il dolore. Allora la domanda è: ma per svegliarci da questo incubo digitale, che lo ripetiamo, c'è anche scritto nel libro, non è solamente la mia opinione ma è la realtà, c'ha un'altra faccia della medaglia di straordinaria positività, non è che mica è tutto un inferno.
8: No, tra l'altro io cito anche delle soluzioni, dei casi.
7: Ma per svegliarci da questa la parte incubo, dobbiamo necessariamente aspettare la carie, cioè che uno sente il dolore.
8: Io temo che, faccio riferimento a dei libri che mi sono trovato di persone che ne sanno molto più di me. Io sono, diciamo, un giornalista che si occupa di politica ed è appassionato dell'argomento. Harari ha scritto passaggi fondamentali. Noi siamo in una fase di contenimento del problema, perché la comprensione ancora ci dobbiamo arrivare. Noi siamo in una fase di contenimento del problema. Esiste poi la comprensione, e soprattutto, se non ci vogliamo andare a schiantare in questa forma di polarizzazione estrema, perché noi ci troviamo in un momento in cui la politica occidentale ai massimi livelli, almeno vado così, faccio un numero, 60% dei paesi occidentali, le estreme al potere, o quelle che noi consideriamo estreme fino a 10 anni fa, e se noi andiamo a vedere nei vari paesi, al prossima tornata elettorale rischiamo di arrivare al 90% di queste estreme. Ecco, questo che cosa porta? Da una parte è rassicurante, perché tutte le estreme che vanno al potere poi si confrontano col potere stesso e un po' abbassano le penne. Io mi preoccupo sempre del passaggio successivo, cioè quelli che sono delusi da quelle estreme al potere, perché poi è sempre la massima del a fare il puro, trovi sempre qualcuno poi che... Ecco, io ho paura, puro che ti è pura, che è pura, esattamente, e io di quello ho paura, cioè... Non ho paura di Vannacci in sé, parafraso Gaber, ho paura del Vannacci in me, cioè ho paura della persona che magari poi si fida di Vannacci al prossimo giro, e al giro quello dopo, quello che viene dopo Vannacci. E io già Vannacci faccio un po' di, tanto per non usare nomi, faccio un po' di fatica. A quello che viene dopo, se non c'è un'inversione di tendenza, insomma, il futuro politico italiano, ma non solo, appunto, pensate a Farage e a Robinson con, ad esempio, i movimenti che ci sono da quelle parti. Pensate alla Spagna, ma pensate anche alla Francia e pensate alla Germania. Cioè, noi andiamo incontro a una situazione in cui la Germania si sta prendendo la responsabilità di fare, di rifondare la difesa europea. Adesso l'ho un po' allargato il tema e un po' allargato il discorso. Se questa cosa poi finisce in mano a AfD o a quelli che stanno a destra dell'AfD, ora non per

0: grazie a lei, Giacalone, grazie mille per l'ospitalità.
1: Questa è Radio Radicale, vi proponiamo adesso un'intervista che ha realizzato Gabriele Rossi con Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, sul tema del taglio delle accise e sul caro carburanti.
2: Radio Radicale, con noi Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Parliamo del prezzo dei carburanti, soprattutto dopo che il governo ha deciso di intervenire nuovamente sulle accise del gasolio per abbassare i prezzi. Innanzitutto, grazie per essere con noi, presidente.
3: Grazie a voi dell'invito.
2: E allora, cosa ci dice questa misura? È utile? Serve per abbassare i prezzi? Non, insomma, siamo ancora su, per quanto riguarda il gasolio, sopra i 2 euro?
3: Serve a chi vuole consumare di più, certamente, riduce certamente i prezzi, 17 centesimi su un prezzo che era già oltre 2,1, è una riduzione intorno almeno del 10%, 8%, pertanto per un bene così importante che ha una curva molto rigida, molto piatta rispetto alle variazioni dei prezzi, insomma non è che cambia molto. Pertanto accontenta un po' la politica, chi tira il governo per la giacchetta per ridurre. Però insomma non risolve tanto i problemi. Poi un po' di aiuto a chi usa la macchina e fa molti trasporti, che si usa gasolio, dà una mano, ecco, però rimane di fondo la crisi. Poi sulla benzina non è stato toccato niente. E io ho una misura che non mi piace, ecco, pertanto è una metà strada perché il gasolio è stato ridotto, la benzina no.
2: Ma ci sono delle manovre che potrebbero essere più efficaci, anche sul lungo periodo?
3: No, no, no, non ci sono, cioè, sul lungo periodo non so, possiamo provare a ridurre la dipendenza dal petrolio, ma questo è lunghissimo periodo, mi sa che dobbiamo andare a prima della Seconda Guerra Mondiale o anche la prima, insomma, la dipendenza dal petrolio nei trasporti è ormai consolidata, immutabile secondo me, poi ci stiamo provando, possiamo fare riferimento a quello che ha detto la Commissione pochi giorni fa, il 17 luglio. Nella sua risposta anche alla crisi con più elettricità, che speriamo tutti di fare con le fonti rinnovabili, però l'elettricità nei nostri consumi dei trasporti conta meno del 2%, ecco, oltre che le macchine, nonostante fortissimi incentivi, anche insomma, sollevando le questioni di equità sociale, perché diamo dei soldi ai ricchi per comprarsi la seconda macchina, macchine costosissime che arricchiscono gente come Elon Musk e chi fa le batterie, le auto elettriche, cioè un paese che è tutt'altro che una democrazia, cioè la Cina, mi scusi la deriva un po' populista delle mie argomentazioni, detto questo non si può fare molto. Poi bisogna semplicemente produrre di più. Cioè, bisogna anche baciarsi i gomiti perché la crisi non c'è stata, i prezzi 2 euro, 2,2 euro non sono altissimi, ma adesso l'ho detto prima della crisi che saremmo stati 5 mesi senza Hormuz, con Hormuz chiuso, cioè mancano 7-8 milioni barili al giorno di petrolio, avrei detto tranquillamente, avrei scommesso tutto quello che avevo su 200-250 dollari per barile, adesso fa fatica a salire a 90 oggi, che è ancora chiuso, che si bombardano, che c'è una guerra, insomma, è un mancato shock e questo è estremamente positivo per noi consumatori, perché vuol dire che appena risolviamo questa crisi, dopo ci sarà tanto petrolio, prezzi più bassi, possiamo aumentare le tasse sul petrolio, così facciamo altre manovre, facciamo le strade più efficienti, facciamo i tram nei centri storici, facciamo autobus, insomma. Quello che poi facciamo adesso, ecco, perché ricordo che la tassazione sul petrolio, quello da cui è partito lei con la riduzione della domanda di riduzione delle accise, la tassazione del petrolio è uno degli strumenti più efficaci per coprire le entrate, le necessità di entrate dello Stato.
2: Ecco, ha detto che non c'è stata la crisi, non c'è stato lo shock che magari si poteva prevedere, che si è previsto all'inizio, ma vedendo al futuro prossimo, suppone che la situazione possa rimanere così o è più negativo da questo punto di vista, o positivo?
3: Ma insomma, innanzitutto, come le ho detto poco fa, sono sorpreso, perciò sono stupefatto, sono disorientato. Del resto c'è una crisi epocale, cioè storica, dal 1979 che

0: Stati Uniti e Iran si fanno la guerra, da prima che la guerra c'è con Israele, cioè sono cose che vanno avanti da oltre mezzo secolo e andranno avanti anche nel lungo termine. C'erano dei segnali prima del 7 ottobre del 23, questi accordi di Abramo, che ci fosse una svolta anche con Israele, con i paesi moderati, con le monarchie arabe. E questo non è accaduto. Il trattato di stabilità è il futuro, poi la crisi energetica, che ripeto è mancata crisi, per il momento non c'è stata, non è finita, ci manca l'inverno, le scorte sono dimezzate, però una volta risolta vedo molto positivo. Il problema è quando verrà risolta, perché al momento, insomma, anche io immaginavo che il 28 febbraio, a mezzogiorno, quando abbiamo avuto le prime notizie che è cominciata la guerra, dicevo, la sproporzione di mezzi talmente grande che l'Iran non ha gioco, invece in questo momento ha vinto la guerra perché controlla Hormuz, cosa che era impossibile immaginare in precedenza. E questo quanto durerà non le so dire, sono un po' preoccupato, ecco, per i prezzi ma anche per la politica.
1: Ecco. Oltre ai prezzi dei carburanti, parlavamo proprio in generale di energia, e l'Italia comunque subisce il caro energia, magari più anche di altri paesi europei?
0: Certo, perché noi, l'Europa, guardi, dipende per il 55% dall'importazione di energia all'estero, noi dipendiamo per il 76%, questa è la prima debolezza. Poi noi usiamo moltissimo gas per fare elettricità, perché tutte le nostre politiche energetiche, cui abbiamo puntato negli anni per fare elettricità diversa, insomma, da olio combustibile degli anni 70-80 siamo andati a finire sul gas. Una volta ce n'era tanto, quando lo prendevamo dalla Russia, nel mondo ce n'era ancora tantissimo, perciò abbiamo fatto benissimo. Dalla Libia non ne arriva più, dall'Algeria per fortuna arriva, insomma, sotto questo aspetto il fatto di avere più gas anche di una produzione elettrica ci espone di più, pertanto vediamo prezzi più alti. Poi però, ripeto, la crisi di prodotti petroliferi, tutta Europa più o meno c'ha gli stessi prezzi dei carburanti al netto delle tasse, anche gli Stati Uniti, poi ognuno ha le sue diverse tassazioni, fa le diverse manovre, così la Spagna ha ridotto tantissimo le accise, la Germania e la Francia no, noi un po' sì, un po' no, e adesso vediamo, però sì, noi siamo un po' più esposti degli altri.
1: E sul tema dell'energia, come dovremmo muoverci nei prossimi anni per riuscire magari a non essere così dipendenti al gas?
0: Ma innanzitutto un bagno di realismo, abbiamo bisogno di tutto. Noi purtroppo abbiamo deciso di chiudere da tempo tutto il carbone. Ricordo che se adesso le bollette del gas non sono esplose è perché l'Asia sta andando a carbone. Dobbiamo diversificare, insistere anche sulle fonti rinnovabili, che ovviamente sono utili, sono indipendenti, sono pulite.
1: Grazie a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: A Radio Radicale era una delle tante War Room Books in questo caso, sull'inganno digitale con Davide Giacalone e Andrea Pennacchioli. Noi invece ora vi lasciamo alla voce di Anna Guaita, al microfono di Antonello De Fortuna, per la rubrica Visto dall'America.
3: Il mese d'agosto è l'occasione per riascoltare le puntate monotematiche di Visto dall'America. Oggi vi proponiamo la replica di una puntata del luglio scorso. Anna Guaita, prendendo spunto dal grande caldo di questo periodo, ci spiega come l'invenzione dell'aria condizionata, usata negli Stati Uniti in modo massiccio, ha cambiato la geografia economica, sociale e politica di molti stati americani. Buon ascolto. Radio Radicale è Visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York. Bentornata, Anna.
4: Grazie Antonello, bentrovato e naturalmente un saluto agli ascoltatori.
3: Allora, questa settimana, puntata monotematica, prenderemo spunto da quanto sta accadendo anche in Europa per parlare poi di una delle cose dell'American Way, dell'uso della tecnologia per cambiare il volto di un paese. Non parliamo di intelligenza artificiale, risparmiamo degli ascoltatori, un'altra puntata ne sentiamo tanto, è importante per carità, però noi diciamo, parliamo più di storia. E intanto ti voglio leggere questa notizia perché c'è in Francia una ondata di calore importante, grave, E praticamente la politica si sta dividendo sul ricorso all'aria condizionata, perché sì, è diventata veramente una, diciamo così, un elemento divisivo tra gli ambientalisti e non, però molti dicono superiamo i dogmatismi perché quando serve, perché salva vite. E negli Stati Uniti, insomma, per chi è stato negli Stati Uniti sa che c'è un ricorso massiccio all'aria condizionata negli alberghi, nei negozi, perché?
4: Allora, prima di tutto è vero, ricordiamo che gli americani tendono a esagerare molto. Io ho un supermercato di fronte a casa mia e quando vado a fare una spesa in estate, anche se ci sono 35 gradi,
3: rischi il raffreddore, rischi il...
4: Mi metto una felpina perché fa un freddo cane, sembra che sia febbraio lì dentro. Ecco, quindi per dirti, l'aria condizionata, secondo me l'aria condizionata ha avuto una cattiva nomea presso tante persone che hanno viaggiato proprio per colpa degli americani che la usano
3: in uso massiccio, certo.
4: Però un conto è questo, un conto è l'uso massiccio, esagerato, spropositato che gli americani fanno di tante cose. Un conto è l'aria condizionata come salvavita e come il frigorifero, insomma, abbiamo i frigoriferi in casa, non è che non abbiamo il frigorifero perché consuma energia, eccetera. E cosa facciamo? Lo usiamo a una temperatura moderata, in modo che la nostra frutta non si trasformi in blocco di ghiaccio, però resti fresca. Bisognerebbe fare con l'aria condizionata. E così vedo però che si fa in Italia, perché oramai noi italiani abbiamo capito meglio dei francesi, secondo me.
3: Anche perché il clima sta cambiando, questo diciamo è inutile, non facciamo catastrofismi, ma il caldo diciamo è più forte.
4: Diciamo la verità, il caldo che stiamo vivendo oggi dipende dalle emissioni che abbiamo accumulato nell'atmosfera nell'arco di 100 anni. Non è che l'accende il condizionatore adesso è quello che crea il cambiamento climatico. Oramai il cambiamento climatico, il guaio l'abbiamo creato. Dovremmo veramente tutti quanti avere l'accortezza di comprare aree condizionate di nuova generazione, quelle che consumano molto di meno e soprattutto non hanno quelli clorofluorocarburi che distruggevano l'ozono e che secondo il protocollo di Montreal, che risale agli anni 80, al quale praticamente tutto il mondo ha aderito e che ha avuto un effetto, perché grazie alla abolizione, all'abbandono degli clorofluorocarburi,
3: i famigerati CFC,
4: si chiamava Freon, quello mi ricordo, e oggi si usano elementi molto molto meno inquinanti e di fatto il buco nell'ozono lo stiamo riparando. Ma la cosa che volevo raccontare in questa puntata, Antonello, era di raccontare quanto l'aria condizionata abbia cambiato gli Stati Uniti e sia stata l'elemento di un motore economico, finanziario, che ha contribuito letteralmente a trasformare quello che era un paese industriale, ma insomma non una superpotenza, in una superpotenza. Ci sono studi storici, tra l'altro io, se qualcuno è curioso di questo, raccomando di leggere lo studio di un economista che si chiama Nelson Polsby, P-O-L-S-B-Y, Nelson Polsby, è uno storico economista politologo che ha proprio spiegato il peso che ha avuto l'aria condizionata nella l'evoluzione economica e politica degli Stati Uniti. Perché? E perché mi è venuto in mente di parlarne adesso, Antonello? Perché noi due, parlando di quello che succedeva in Francia, a luglio sono 95 anni in America dal primo condizionatore da finestra. Il primo condizionatore è stato venduto, credo, proprio il primo luglio del 1931.
3: C'è quindi una ricorrenza.
4: C'è una ricorrenza, sì. In realtà, Antonello, l'aria condizionata esisteva già, era stata inventata nel 1902, pensa un po', da un ingegnere che era stato convocato da una cartiera di Brooklyn. C'erano, impazzivano perché ogni estate i colori, la carta si imbarcava e i colori
3: quindi non riuscivano a lavorare, ecco.
4: Non riuscivano a stampare più per il caldo e l'umidità, e questo tizio, questo ingegnere che si chiamava Willis Haviland Carrier, infatti i primi condizionatori si chiamavano Carrier, inventò questo sistema che io non sto a ripetervi perché mi farei...
3: Chissà se l'ha brevettato per lui, dico, non so, per lui e la sua famiglia.
4: No, questo sistema fu poi... La storia di questa cartiera fece il giro di tutti i giornali, eccetera, e divenne naturalmente motivo di invidia e di imitazione da parte di innumerevoli fabbriche, perché l'aria condizionata contribuisce a questo punto aiuta la produttività, aiuta anche alla precisione dei processi industriali, e quindi l'industria diventa più precisa, e allo stesso tempo l'aria condizionata arriva nei grandi magazzini. Macy's è uno di questi, arriva nei grandi magazzini ecco che i grandi magazzini hanno anche la stagione estiva, che non avevano perché la gente non si infilava. Poi, tra l'altro, andate agli anni 30, agli anni 40, la gente si vestiva in modo più formale, figurarsi se si infilava con la cravatta.
3: Giacca e cravatta, magari in qualche grande magazzino dove non si respirava.
4: E subito dopo i grandi magazzini, chi sono quelli che imitano immediatamente e comprano le aree condizionate? I cinema. E siamo ancora negli anni 20, siamo ancora nel cinema muto, per cui in fondo il rumore dell'aria condizionata disturba poco, mentre il piacere di stare seduti in un'area fresca e controllata diventa un fenomeno. In tutti i cinema scoprono la stagione estiva, quando chiudevano. E non solo questo, ma la gente vede e legge nell'aria condizionata la modernità, non solo la modernità, ma l'idea della comodità. E i primi negli Stati Uniti ad adottare questa comodità e questa modernità saranno gli stati del sud ovest, soprattutto quello che possiamo ancora chiamare il Far West, perché siamo negli anni 10, 20 del secolo scorso, e le grandi aziende cominciano a investire e a costruire le loro sedi in Texas, in Arizona, in Nuovo Messico, in Oklahoma, perché combattono. Prima di tutto i terreni costano poco, prima di tutto le tasse sono bassissime, c'è un laissez faire per quanto riguarda tutto, perché appunto siamo ancora un po' nel Far West, ed ecco che arrivano grandi fabbriche.
3: Tu dici
4: grandi...
3: banche e uffici che poi insomma popolano
4: sono
3: la città.
4: Fabbriche. Sì. Poi quando si scopre che si possono adottare le aree condizionate anche nelle case, ecco che cominciano a costruire case molto grandi, e addirittura cominciano a comparire i primi grattacieli, dove si aprono le sedi centrali, le sedi principali delle banche. E quindi abbiamo anche non solo un grande exploit industriale, ma anche un grande exploit di uffici in questi stati. E di conseguenza c'è anche una grande immigrazione. Dagli stati del nord, questa è la Sun Belt, la fascia del sole, quindi la fascia calda, arrivano dalla Snow Belt, dal nord, quindi dall'Indiana, dal Michigan, dall'Ohio, dall'Illinois, anche dallo stato di New York, eccetera. E quindi cosa succede? Che questi stati, che erano pochissimo popolati, Addirittura c'è un fenomeno architettonico che era tipico di queste zone. Pensate, tanto era il caldo in queste aree che le case venivano costruite includendo quello che si chiamava lo sleeping porch, cioè la veranda per dormire. Includevano delle verande in genere al primo piano, circondate da delle retine perché c'era la malaria, però la notte si dormiva lì perché nelle case era soffocante, non riuscivano a dormire nelle case. E badate bene che avevano già applicato tutte le indicazioni che oggi gli ambientalisti raccomandano, e cioè porticati per avere aria e vivere all'aperto durante la sera, soffitti alti in modo che il caldo andasse verso l'alto, finestre allineate in modo che si creasse uno scambio d'aria, alberi, eccetera. Ma non bastava, quando il caldo è caldo, come in quelle zone, non bastava, e quindi erano zone poco popolate. Ma quando arriva l'aria condizionata, e quindi arrivano le industrie, arrivano gli uffici, ecco che arriva l'immigrazione dal nord, e cosa succede? Questi stati aumentano di peso politico, perché quando ogni 10 anni si fanno i censimenti e si attribuiscono i seggi, ecco che siccome la popolazione aumenta, per esempio pensate a Phoenix, passa da 100.000 a 1,5 milioni in Arizona. Abbiamo città come Houston, come Dallas, che esplodono di popolazione, e naturalmente esplodono anche di peso politico, perché arrivano, c'è più popolazione, hanno diritto a più seggi alla Camera, non al Senato, perché il Senato sono sempre 2 senatori per ogni Stato, hanno diritto a più seggi alla Camera, ed ecco che aumentano di peso politico. Tra l'altro un altro fenomeno politico importante che succede nello stesso periodo, che di cui parla sempre questo storico Nelson Polsby, è che cambia anche l'anno legislativo, perché fino ad allora i senatori e i deputati erano restati a Washington a malapena fino a maggio, perché sapete bene che Washington è una città costruita in una palude, una città con un clima orribile, in estate umido, caldo, umido, invivibile. E soprattutto ricordo ancora una volta quando in quelle stagioni le persone si vestivano in modo molto formale, cravatta, camicia, giacca, addirittura il collo rigido, eccetera. Quindi c'era un alto tasso di mortalità fra deputati e senatori, proprio perché il congresso era invivibile, le temperature arrivavano a livelli insopportabili. Viene introdotta l'aria condizionata al congresso, e cosa succede? L'anno legislativo si allunga fino a includere tutto luglio e poi riprende a settembre. E qualcuno sostiene che è stato un male, perché i politici stanno molto di più a Washington e molto di meno nei loro collegi elettorali a contatto con i loro.
3: Si sono allontanati un po' dalle elezioni, si dice anche qua, ma insomma per altre questioni.
4: E un'altra cosa che succede è che questa è un po' più complicata da spiegare, vediamo se riesco a spiegarla. Il Sud era allora democratico, perché il Partito Democratico era favorevole alla segregazione razziale. Allora il Partito Democratico era il partito della segregazione, mentre il Partito Repubblicano era il Partito Repubblicano di Abraham Lincoln, cioè quello che aveva combattuto la guerra di secessione contro la schiavitù e che aveva abolito la schiavitù.
3: Quindi erano parti invertite rispetto adesso.
4: Parti invertite rispetto adesso. E cosa succede? Quando negli anni 60 il presidente democratico Johnson, che è succeduto a Kennedy, porta avanti la battaglia dei Kennedy della battaglia per i diritti civili, eccetera, e diventa il grande fautore dei diritti civili, quindi la legge dei diritti civili nel 64 e la legge per il voto, per l'eguaglianza del voto nel 65, cosa succede? Lo stesso Johnson dice: abbiamo consegnato il Sud ai repubblicani, perché i democratici, che fino ad allora erano stati democratici, e perché il Partito Democratico era pro apartheid praticamente, in blocco si spostano al Partito Repubblicano per protesta contro il Partito Democratico. E quindi tutti questi stati del Sud che hanno guadagnato potere politico, peso politico, perché sono diventati più popolosi, si colorano di rosso, diventano il Partito Repubblicano. Naturalmente stiamo parlando di un Partito Repubblicano diverso rispetto a quello che è oggi il Partito MAGA. Stiamo parlando di un Partito Repubblicano soprattutto molto, molto più moderato rispetto a oggi, però è rimasto che il Sud è repubblicano, quasi, e mi riferisco soprattutto alla Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, il Texas anche in gran parte. E quindi c'è anche questo fatto politico della polarizzazione tra il Sud diventato repubblicano e il Nord che invece abbraccia questo nuovo Partito Democratico per i diritti civili e per l'eguaglianza delle razze. E quindi c'è questa cambiamento radicale del partito della faccia statunitense, della politica e sociale statunitense, ma è tutto cominciato nel 1902 in una fabbrica di carta a Brooklyn con l'aria condizionata. È vero che nello sviluppo industriale del Sud partecipa naturalmente anche la costruzione delle autostrade, il fatto che
3: questo Anna ne hai parlato quando parlammo dei 100 anni dei motel, perché la motorizzazione ha fatto sì che appunto venissero poi costruite strade e quindi la gente circolasse di più, e questo come in questo caso appunto dimostra che poi lo sviluppo nasce anche dal saper sfruttare le nuove tecnologie.
4: Esatto, pensa però, Antonello, ci sono le autostrade, ci sono le strade, insomma, arrivano le strade, le interstatali, il grande sistema interstatale, c'è la ferrovia, c'è il petrolio, perché in Texas il petrolio costa nulla, quindi è energia che costa poco. E tuttavia, tu pensi che la Motorola o la Lockheed Martin si sarebbe trasferita in Arizona, dove in estate la temperatura arriva a 40 gradi ogni anno, non è come qui che ce l'abbiamo a 40 gradi.
3: Certo, sarebbe stato impossibile, certo.
4: Non l'avrebbero fatto, perché in una fabbrica non ci potevano lavorare, infatti erano tutte fabbriche al nord, l'industria era tutta al nord, Array si trasferisce nel sud, prima di tutto perché non ci sono i sindacati e quindi
3: è più facile per gli imprenditori, diciamo.
4: Ma anche perché è arrivata l'aria condizionata e possono aprire i grandi capannoni dove la gente non muore per un colpo di calore. Quindi è vero, tutte queste meccanismi combaciano a produrre questa rivoluzione che io ho visto quando mio marito insegnava in Alabama e per un periodo di tempo ho vissuto con lui a Tuscaloosa. Temperature arrivano a livelli che non vi potete immaginare. Quello che c'è adesso a Firenze, a Roma, in Francia, eccetera, in questi stati c'è un'umidità pazzesca, indescrivibile, non si respira. Senza aria condizionata non puoi lavorare. Non esiste la possibilità di lavorare. Vi posso raccontare un fatto piccolo, particolare, personale. Io ero di quelle che non volevano l'aria condizionata in automobile, va bene? Arriviamo in Louisiana, in Alabama.
3: Immagino.
4: E usciamo dall'aeroporto e andiamo a prendere la macchina e guardo mio marito e dico: l'aria condizionata.
3: Perché ci sono situazioni veramente impossibili.
4: Non si può sopravvivere. Ecco.
3: Il messaggio, quindi qual è? Il dogmatismo no, diciamo dobbiamo utilizzare pragmatismo e anche, diciamo così...
4: ma anche il buon senso. Ora veramente, non prendiamo ad esempio gli Stati Uniti al supermercato davanti a casa mia, prendiamo ad esempio noi stessi. Io sono stata in tante case italiane, in tanti negozi e ristoranti italiani dove c'è l'aria condizionata tanto quanto ti basta per stare comodi senza sentire freddo. E poi l'altra cosa, Antonello, come insegna il protocollo di Montreal con cui abbiamo tutto il mondo ha combattuto contro i clorofluorocarburi, non è l'aria condizionata il nostro nemico, è l'energia che inquina. Noi dobbiamo avere l'aria condizionata, ma avere l'energia eolica, l'energia
3: delle fonti
4: solare,
3: rinnovabili, certo.
4: Le fonti rinnovabili. La risposta è lì, non è sacrificando e rendendo la vita impossibile agli anziani, ai bambini, negli asilo nido, negli asili, negli ospedali, che non quello che sta succedendo in Francia è questo.
3: Esattamente.
4: Ci sono morti, persone che muoiono perché per un principio ideologico assurdo. Lavoriamo tutti insieme, ma veramente lavoriamo tutti insieme, non continuiamo a dirlo, lavoriamo veramente tutti insieme per energie alternative e poi ci possiamo mettere l'aria condizionata.
3: Anche perché le cose, il clima sta cambiando e questo lo vediamo tutti. Anna, prima di salutarci, sì. Io non vorrei toccare il solito argomento, però la settimana prossima dovremo parlare dei, immagino, 250 anni dell'indipendenza americana.
4: Sì, ci tocca, anche se mi dispiace dirlo, questa che è sempre stata una festa bipartisan, in cui non si conosce coloritura partitica, è la festa di tutti gli americani.
3: E io sta cambiando.
4: Quando sono in America l'ho vissuta così anche io. Sta cambiando, abbiamo un presidente che lo sta trasformando nella sua festa personale, è quasi fosse una sua... Scusami, ma sta pubblicando le monete commemorative del 250esimo compleanno degli Stati Uniti con la sua faccia.
3: Col suo profilo.
4: Ma che c'entra?
3: Bene. Poco, ne parleremo e ci racconterai.
4: Tra l'altro vorrei ricordare agli ascoltatori che la tradizione negli Stati Uniti è che nessuna faccia di nessun politico, nessun nome di nessun politico viene messo in una qualsiasi manifestazione federale, che sia un palazzo, che sia una moneta, che sia una statua, se non dopo la morte. Non è mai successo prima.
3: Non è scaramantico, però possiamo dire questo.
4: Lui, secondo me, ha paura della morte, è per questo che mette il suo nome e vuole che tutto sia col suo nome, perché ha paura della morte e vuole in qualche modo
3: assicurarsi l'eternità. Ne parleremo. Grazie Anna Guaita con Visto dall'America, appuntamento e con te ovviamente tra 7 giorni.
4: Grazie Antonello, state freschi per favore.
5: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale, la nostra programmazione della notte. Fra qualche istante ascolteremo un'intervista di Francesco Radicioni con Francesca Marino, tema il Pakistan. Poi a 12:20 vi lasceremo alla registrazione di una delle serate della Festa della Lega in Romagna, la serata del 31 luglio a Cervia, e sentiremo tanti interventi di particolare interesse che hanno caratterizzato la serata del 31 luglio. Questo documento, questa registrazione della Festa della Lega in Romagna ci accompagnerà fino alle 2:32. A quel punto vi proporremo una conferenza stampa dal titolo Terre di guerra, corpi invisibili, persone con disabilità nei conflitti, la diplomazia dei diritti. Una conferenza stampa che si è svolta a Roma per iniziativa di Antonio Guidi lo scorso giovedì 30 luglio. Questa conferenza stampa ci porterà fino alle 3:20. Ascolteremo un'altra conferenza stampa di Stefania Ascari dal titolo Lasciati senza casa, famiglie sole davanti alla giustizia, il caso delle sorelle Montoro e una procedura che dura dal 1979, una conferenza stampa di mercoledì scorso, mercoledì 29 luglio. Alle 4:12 ci occuperemo di guerra nel Sudan con una conferenza stampa sulla situazione di El Obeid e più in generale appunto su quanto sta accadendo nel Sudan. Alle 4:49 un convegno a Palermo, tornano le intimidazioni del racket, Cosa Nostra sta rialzando la testa, questo è il punto di domanda che ha caratterizzato un convegno a Palermo il 24 luglio. Alle 6:30 invece un dibattito sui margini di Tocqueville, un dibattito con una conversazione con Luigi Rintallo e Geppi Rippa registrata il 23 luglio. Arriveremo con questa registrazione alle 7. Ascolteremo a quel punto la voce di Giuseppe Di Leo per la consueta rassegna stampa vaticana e poi toccherà alle 7:30 a Stampa e Regime la rassegna stampa di Radio Radicale a cura, come ogni domenica, di Marco Cappato. Ora però, come preannunciato, vi lasciamo a questa intervista che ha realizzato Francesco Radicioni con Francesca Marino.
1: Radio Radicale, torniamo a occuparci di Pakistan. Perché? Perché mentre Islamabad tenta di ritagliarsi un ruolo diplomaticamente centrale nella crisi in Medio Oriente, diverse regioni di questo importante paese dell'Asia meridionale stanno attraversando gravi crisi politiche e una gravissima repressione del dissenso. E noi, per parlare di tutto questo, siamo collegati con Francesca Marino, giornalista che da tempo si occupa di Asia meridionale. Francesca, se sei d'accordo, partiamo dai fatti e in modo particolare da quel che sta succedendo ancora in queste ore nel Kashmir amministrato dal Pakistan. Infatti già alla vigilia delle elezioni regionali, nelle ultime settimane, sono esplose gravi proteste a cui è seguita una dura repressione da parte delle autorità di Islamabad.
2: Sì, sono 48 giorni, per essere precisi, che i Kashmiri sono per strada. Sono 48 giorni che l'esercito e la polizia sparano sulla folla. L'ultimo dato di ieri sera è che pare abbiano chiuso anche gli ospedali. Dico pare e non do un numero di morti civili, perché accertare il numero esatto delle vittime è difficilissimo. Qualcuno dice più di 100, le stime più conservative stanno intorno ai 70, però internet è bloccato, nessun giornalista ha accesso e la regione è sigillata. Le elezioni cosiddette sono cominciate ieri, ci sono in giro sui social passate tramite le solite vie clip di stazioni di seggi elettorali totalmente vuoti, altri in cui si fabbricano le schede. Intanto l'esercito annuncia trionfalmente che nella prima tornata di voto è in vantaggio il partito di Nawaz e Shabazz Sharif. Peccato che questa cosa, cioè che il PMNL avrebbe vinto le elezioni in Kashmir, chi si occupa della faccenda lo sapeva già da 2 mesi.
1: Facciamo un passo indietro, Francesca. Perché i Kashmiri del Kashmir amministrato dal Pakistan, protestano?
2: Allora, ufficialmente protestano, cioè sono scesi in strada, e non è la prima volta, negli ultimi anni è un copione ripetuto, per i prezzi dell'elettricità, per i prezzi della farina, perché la vita è diventata impossibile. A farla breve, chiedono diritti in senso anche elettorale. Per il Pakistan il Kashmir è amministrativamente congelato al 48, che è una cosa che fa comodo al Pakistan. Le elezioni cosiddette libere sono gestite da Rawalpindi soprattutto tramite 12 seggi che sono riservati a rifugiati kashmiri, cioè a chi dicono loro. Ma io vorrei dire una cosa: il dato interessante qui non è né il numero dei morti né la richiesta di elezioni più trasparenti. Il fatto è che quello che sta succedendo in Kashmir adesso fa parte di uno schema che il Pakistan ripete da anni in Baluchistan, in Gilgit-Baltistan, in Khyber-Pakhtunkhwa e in qualunque altra regione cosiddetta periferica, cioè che non sia il Punjab. La gente protesta, chiede più diritti, chi protesta viene designato come nemico dello Stato, da nemico dello Stato si passa a terrorista. Una volta che tu hai designato come terrorista un dissidente o un'organizzazione dissidente, c'è licenza di sparare.
1: In qualche modo ce lo ricordavi anche tu, perché mentre questa situazione, quella che hai appena descritto, sta avvenendo nel Kashmir amministrato dal Pakistan, dalla parte opposta del paese, in Baluchistan, anche lì non si ferma la violenza e la repressione, e questo sia contro i militanti del Baluchistan Liberation Army che contro gli attivisti per i diritti umani della minoranza Baluch.
2: Perché il governo guidato nominalmente da Shabazz Sharif, ma di fatto dal generale, anzi dal feldmaresciallo Asim Munir, che si è, con un cambio di norma costituzionale, ritagliato una impunità a vita. Nel governo dominato da Asim Munir, il sistema ha operato contro qualunque forma di dissenso, è quello che ho descritto prima. Il governo centrale si comporta con le province come con colonie occupate. È cominciato in Baluchistan, negli ultimi anni si è diffuso a tutte le altre province in rivolta, sostanzialmente per lo stesso motivo: più diritti. Che Islamabad, anzi Rawalpindi, non intende concedere.
1: Andiamo un po' più nello specifico, perché ci sono stati arresti eccellenti proprio nella regione del Baluchistan, così come Rawalpindi, cioè appunto la sede delle forze armate pakistane, ha lanciato una grossa operazione proprio contro i militanti del BLA nelle ultime settimane. Una nuova, sarebbe da dire. Tu di Baluchistan molto molto ti sei occupato.
2: Allora, sì, è in corso una nuova operazione, ma le operazioni non smettono mai. Il Baluchistan è costantemente in uno stato di guerra e quelle che loro chiamano operazioni contro il BLA sono in realtà operazioni punitive contro civili e non si distingue più tra attivisti, cioè gente che protesta pacificamente e militanti, tant'è che Marang Baluch, a capo di un'organizzazione che chiede appunto pacificamente diritti per la popolazione e sostanzialmente di sapere dove sono le migliaia di persone scomparse in tutto il Baluchistan. Marang è stata condannata all'ergastolo con un cosiddetto faceless trial. I faceless trial sono dei processi senza la presenza dell'accusato, senza presenza del suo avvocato, senza che la persona abbia alcuna capacità di difendersi. Il Pakistan è l'unico posto al mondo in cui è consentito di processare civili nelle corti militari. Ora, questa ricetta, ripeto, viene applicata a tutto il Pakistan. In questo caso ultimo del Kashmir c'è una novità però, perché il massacro che sta avvenendo in Kashmir segna una specie di fine dell'innocenza, o meglio del oddio non sapevo, del resto del Pakistan, principalmente appunto del Punjab, perché mentre nel caso del Baluchistan, del Khyber Pakhtunkhwa, del Gilgit Baltistan, tutti hanno sempre, senza dire nulla, accettato la narrativa del governo, sono spie indiane, agenti di potenze straniere, militanti al soldo di quella o di quest'altra organizzazione. Con il Kashmir non funziona, il Kashmir è diverso, il Kashmir è il motivo principe per cui l'esercito pakistano esiste. Quindi è la vena giugulare del Pakistan, come mi dicono loro. E la narrativa è sempre stata totalmente diversa. E ora non sanno più che dire.
1: E tutto questo è chiaramente molto importante anche visto il ruolo che negli ultimi mesi il Pakistan vuole provare a giocare anche con il mondo occidentale. Ci sono state visite importanti di esponenti dell'amministrazione americana, così come dell'Unione Europea a Islamabad in mezzo alla crisi in Medio Oriente, mentre appunto questo importante paese dell'Asia meridionale continua a funzionare così. Noi torneremo sicuramente a parlarne ancora con te. Per il momento ti ringraziamo, ringraziamo Francesca Marino, giornalista che da tempo si occupa proprio di Asia meridionale, con cui abbiamo voluto parlare della situazione alle periferie del Pakistan. Grazie ancora.
0: Radio Radicale era Francesco Radicioni con Francesca Marino. Noi ora ci ci spostiamo in Romagna, la festa della Lega, la sera del 31 luglio, quella che vi proponiamo in questa parte di programmazione. Siamo a Cervia, sentiremo tanti interventi, il presidente della Commissione Attività Produttive Alberto Gusmeroli e poi il capo dipartimento Automotive della Lega Alberto Di Rubba, il sindaco di Treviso Mauro Conte, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e gli interventi, tanti interventi, Giacomo Morrone, deputato e segretario Emilia Romagna Lega, Salvini Premier, Lorenzo Lotti, Mario Giordano, giornalista e conduttore, Lucia Scaiola, l'abbiamo detto prima, Mario Conte, Mirko Boschetti, il sindaco di Cervia, Alberto Di Rubba, deputato della Lega, come detto anche Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive, e poi il senatore Ivan Scalfarotto, membro della Commissione Giustizia per Italia Viva, e la parlamentare europea, vice segretaria della Lega, Silvia Sardone. Buon ascolto.
3: Allora, abbiamo i tempi strettissimi, quindi io chiamo subito su un amico. Prendi Lotti, prendi Lorenzo Lotti, un grande applauso. Allora, voi dovete sapere che questo qui, oltre ad essere un caro amico, ex assessore, già assessore a Predappio, però perché è qua stasera? Perché io, che lo seguo da sempre, naturalmente anch'io, io sono un podista di quelli una volta ogni 20 giorni, 25 giorni, ogni volta al mese. Lui a 30 anni ha deciso di cambiare vita e ha deciso di impegnarsi nella corsa. E dopo 10 anni di attività, di impegno, di passione, di grinta, di coraggio, ma soprattutto anche di testardaggine, perché ci vuole una forza unica, nel 2023 è diventato campione italiano a 100 chilometri e quest'anno è diventato membro della nazionale italiana e ci rappresenterà tutti. E visto che è un amico personale, ha sempre stato con noi, abbiamo condiviso momenti di quando eravamo più giovani, dove ci siamo divertiti la nostra riviera romagnola, momenti politici, lo ringrazio e vorrei che dicesse qualcosa al nostro pubblico, però essere su questo palco per noi è un grande onore. Complimenti, in bocca al lupo, siamo tutti con te.
4: Grazie, per me è un onore essere qui con te Jacopo, ci conosciamo da tanto, abbiamo passato serate in Riviera e poi ci siamo andati allo sport. E sì, ho fatto diciamo il primo mandato come assessore a Predappio, allo sport ovviamente. E poi dopo ho fatto altri 2 anni e poi adesso non riesco più per impegni sportivi e aziendali a ricoprire la mansione di assessore, quindi sono rimasto in consiglio comunale, ma diciamo ho lasciato a un altro ragazzo l'impegno di assessorato. E diciamo che ho avuto la fortuna quest'anno di conseguire un tempo che mi ha portato in nazionale. Domattina partirò e andrò in ritiro proprio con la nazionale italiana e il 20 di settembre rappresenterò l'Italia ai mondiali a Santiago de Compostela in Spagna. Quindi diciamo che è bello perché è stato un percorso di impegno, di dedizione, come poi la vita, come poi la politica, anche lo sport, e mi ha portato comunque a un grandissimo traguardo. Quindi non bisogna mai non pensare in grande. Ho sempre pensato più in grande magari di quello che poteva succedere ed è successo. Quindi auguro a tutti di comunque di impegnarsi e conseguire i traguardi personali che sono i più belli.
3: Un grande applauso a Lorenzo che si rappresenterà a tutti. Facciamo il tifo per te e quindi veramente complimenti. Ci dici in che tempo percorri 100 chilometri? No, perché magari noi con la macchina
4: 100 chilometri li corro ai 15 km orari, quindi in meno di 7 ore.
3: Meno di 7 ore 100 km a piedi. Complimenti, un grande applauso, grazie Lorenzo, grazie mille. Allora, io chiamo subito sul palco, naturalmente, prima Lucia Scaiola, dov'è? Lucia, vieni, è qua, dategli un microfono. Poi colleghiamo il sindaco Manfredi di Napoli, da Napoli, ecco collegato, grazie sindaco, grazie per la sua clemenza di aver aspettato, ma è una festa che ha tanti appuntamenti. Poi chiamerei il sindaco di Treviso, mio amico Mario, dove sei? Mario Conte, eccolo qua, grande Mario, e poi il grande Mario Giordano, un grande applauso a te, io mi tolgo.
5: Ma come ti togli? Quanto tempo abbiamo? Mezz'ora? Quanto tempo ha il sindaco Montrei? Mezz'ora. Mezz'ora. Mi hanno fatto fare il moderatore. Voi, vi sembra che ci sia uno meno moderato di me? Cioè, come si fa? L'ultima volta che sono stato un appuntamento della Lega stavo su un palco in Piazza Duomo a gridare remigrazione, remigrazione. Sono l'uomo meno moderato che ci sia in Italia. Chiedo scusa fin da adesso ai sindaci, ma per fortuna Jacopo, che è una persona avveduta e seria a differenza mia, ha detto: te non puoi moderare una mazza, per cui mi ha messo di fianco una vera, una persona seria, e in gamba Lucia Scaiola, che mi aiuterà a essere un po' più moderato, perché io il moderatore non gliela faccio a fare il moderato, non gliela faccio a essere moderato, non gliela faccio, come faccio a essere moderato, come facciamo? Allora, vabbè, abbiamo i sindaci. Buonasera, scusate, però adesso io taccio perché stasera devono parlare i sindaci. Cara Lucia, abbiamo due sindaci importanti, fra l'altro, sindaco di Napoli e sindaco di Treviso, che sono tutte e due, non so se hai visto, nella classifica del gradimento dei sindaci, tutte e due in testa alla classifica. Tutte e due fra i primi 10 posti, il sindaco Manfredi terzo, Treviso 7° posto. E quindi insomma sono due sindaci importanti alle prese con i problemi della città. Io comincerei subito, cari sindaci, da un tema, poi Lucia tu a un certo punto fammi stare zitto.
6: Non perché... oserei mai.
5: No, no, devo parlare di sì. Io comincerei, se siete d'accordo, da un tema rilevante nelle città. Fra l'altro col sindaco di Treviso abbiamo avuto anche qualche piccolo, adesso stasera abbiamo fatto la pace, ma abbiamo avuto anche qualche piccolo scontro sulle baby gang, perché io ero andato a Treviso a fare dei servizi per Fuori dal Coro e dicevo: guardate che c'è un problema dei giovani violenti, c'è un problema dei giovani violenti. E il sindaco Mario Conte si è arrabbiato con chi faceva i servizi: non dovete fare questi servizi che raccontano Treviso, non è così. Risultato: Treviso è in prima linea per i reati dei minorenni, è uscito fuori nella classifica. Quindi il problema c'è a Treviso e il problema c'è a Napoli. Allora vorrei cominciare, visto che in collegamento dal sindaco Manfredi, e si sta parlando molto, no? La legge anti-Maranza, la legge sui giovani, i giovani violenti, siete sindaci di due città in cui questo è un problema sentito. Quello che si sta facendo è giusto o è sbagliato? Siamo sulla strada giusta o no? Sindaco Manfredi.
7: Ma caro direttore, il tema è un tema molto importante, perché noi abbiamo questi ragazzini che girano per le città, soprattutto di notte, e che seguono dei comportamenti violenti spesso per motivi assolutamente banali. I casi che noi abbiamo avuto negli ultimi mesi a Napoli sono delle liti soprattutto nelle zone della Movida, e questo chiaramente rappresenta un grande problema per la gestione della sicurezza nelle città. Il caso che però io volevo sottolineare è che noi soprattutto negli ultimi mesi abbiamo avuto ragazzini che non sono stranieri, ragazzini napoletani che hanno meno di 14 anni, che girano per le città alle 3-4 di notte, insomma. Quindi c'è sicuramente un tema di sicurezza, ma c'è anche un tema di controllo da parte delle famiglie e anche di modelli che spesso questi ragazzini piccoli seguono, legati diciamo anche a modelli che girano sui social. Quindi c'è un tema di sicurezza che va sicuramente gestito con un controllo più severo, ma ci sono anche tanti problemi proprio sul disagio di questi ragazzini che fanno delle cose che, devo dire, io alla tua età sicuramente non avrei mai pensato di fare.
5: Ma la legge anti-Maranza, sindaco, lei come la cosiddetta legge anti-Maranza, lei come la giudica?
7: Ma il tema è questo, è che l'esperienza che io faccio da sindaco è che il tema non è tanto le norme che noi facciamo, e come le applichiamo e che effetto hanno queste norme. Se tu trovi per strada un ragazzino che gira con un coltello o con qualcosa, poi alla fine che fai? Lo metti al riformatorio, e questo significa che alla fine questo può veramente diventare un delinquente. Spesso questi sono figli anche di famiglie che sono famiglie normali, e che io credo che il tema, quando c'è un reato grave, chiaramente questo reato grave va represso, ma spesso noi abbiamo a che fare con atti di violenza che sono atti di violenza gratuiti, dove il fenomeno non è un fenomeno da carcere, è un fenomeno da capire perché questo succede oggi mentre 4-5 anni fa non succedeva.
5: Ok, grazie sindaco Manfredi. Mario Conte. Ti ho fatto spegnere il microfono, la mia vendetta per il fatto che ci hai attaccato.
8: No, innanzitutto ringrazio la Lega Romagna, perché mi fa far pace col direttore Giordano, no? Siamo incazzati perché quando parlano male della mia città io mi incazzo. questa. Io voglio solo sentir parlare bene della mia città. Devo dire che ha toccato un tema che ovviamente ci ha visti anche protagonisti. Quell'articolo là dice capitale dei reati giovanili. In realtà il contenuto di questo articolo dice che Treviso sta diminuendo da un punto di vista dei reati, però nei pochi reati che ci sono c'è un numero molto alto di reati compiuti da minori, e quindi è un tema che va affrontato, e qui dobbiamo dircelo chiaramente: le nostre comunità sono totalmente cambiate, perché guardate che io sono figlio di Giancarlo Gentilini, sindaco di Treviso, soprannominato lo sceriffo. Quando c'era lui tutto funzionava, no? Io vivo sempre con questa eredità e la gente mi dice: quando c'era Gentilini, quando c'era Gentilini. Ma quando c'era Gentilini la nostra comunità era una comunità diversa. La mia scuola era composta al 98% da bambini italiani, aggiungo trevigiani. Oggi la mia stessa scuola al 70% è composta da bambini stranieri di qualsiasi etnia, che per me non è un problema, è anche un motivo di ricchezza, ma allo stesso tempo questa sovrapposizione culturale sta portando anche una serie di criticità. Una su tutte, secondo me, è quella legata ai temi della sicurezza, e lo dico non perché

0: no, legato al disagio e alla violenza giovanile, i genitori vanno responsabilizzati perché mancano i luoghi valoriali, la scuola deve fare la scuola. Io sarei per introdurre lo sport obbligatorio, la cultura obbligatoria, il servizio civile, il volontariato obbligatorio, però i genitori devono fare i genitori, non possono pensare che il sindaco tutte le volte, ogni giorno, H24, corra dietro a queste bande che se ne fregano degli adulti, delle forze dell'ordine, non hanno alcuna forma di rispetto. Quindi è un tema molto complicato che va affrontato certamente con temi educativi, quindi dobbiamo cercare di prevenire, però in questo momento serve anche la repressione e quindi io sono un po' contrario ai fogli di via, agli ammonamenti, alle pacchette sulle spalle. Questi sono veri e propri reati. Nella mia città, e il direttore l'ha raccontato, un ragazzo ha perso la vita perché è stato accoltellato da una baby gang. Questa è la verità e quella non è una bravata. Non è un gesto così sopra le righe, quello si chiama reato, devi andare in galera e ci devi anche rimanere. Quindi io voglio pene severe e certezza della pena, indipendentemente dall'età del tuo reato.
1: Lucia.
2: Faccio la stessa domanda ai due sindaci, il sindaco Manfredi e anche il presidente dell'ANCI, che è l'associazione che raduna tutti i sindaci, e io l'ho sentito, ero all'assemblea quest'anno, parlare del grido di dolore dei sindaci sulla sicurezza, che è sempre stato un argomento, diciamo, della politica o della campagna elettorale della destra. Quindi abbiamo avuto poi 6 mesi di ma è di chi è colpa? Del sindaco, del governo? I sindaci credo che siate tutti d'accordo nel volere sicurezza nei vostri comuni e quindi non è che se un comune è amministrato da destra o da sinistra c'è più o meno sicurezza o altro. Avete alcuni strumenti, altri li ha il governo e quindi c'è il rimpallo tra la polizia locale, ma invece il questore e il prefetto. Quali strumenti in più voi sindaci vorreste per poter realizzare un po' più di sicurezza e quindi dividervi le responsabilità tra governo centrale e sindaco? Poi la colpa viene a voi, ma non avete voi tutti gli strumenti per gestire.
1: Cominciamo da Manfredi.
3: Ma sicuramente questo tema che tu sollevi credo che sia un tema molto sentito e molto importante. Ricordavi che l'ho anche detto nell'Assemblea nazionale, è un tema condiviso da tutti i sindaci, perché poi alla fine i cittadini se le prendono con i sindaci, e devo dire anche il direttore Giordano, che saluto, se la prende con i sindaci, però alla fine non è che noi possiamo fare molto. Il tema reale.
1: Sindaco, me la prendo tanto anche coi ministri, me la prendo coi ministri, sono tutti arrabbiati, non solo con i sindaci, sono tutti arrabbiati con Piantedosi, l'avrò gridato decine, Piantedosi, cosa fai? Piantedosi, l'avrò gridato, no, scusi, prego, sindaco.
3: Allora, è chiaro che noi l'unico strumento, diciamo, che noi abbiamo di controllo del territorio sono i vigili, la polizia municipale, la polizia locale, che chiaramente non ha le prerogative di una vera e propria forza di pubblica sicurezza. In primo luogo perché, diciamo, i vigili urbani sono pochi. Ricordo sempre che noi negli ultimi anni abbiamo perso 12.000 vigili urbani in tutta Italia, quindi che non sono stati sostituiti. E i vigili urbani non controllano solo la sicurezza, controllano il turismo, il commercio, le licenze edilizie, insomma, hanno tante cose da fare. E non hanno neanche tutti gli strumenti. Noi adesso forse stiamo arrivando alla possibilità di un accesso alle banche dati del Ministero degli Interni. Quindi se un vigile urbano ferma una persona non sa neanche se quello ha dei precedenti penali, è ricercato o meno, perché non può accedere alle banche dati, insomma, della pubblica sicurezza. Come anche hanno un contratto di lavoro, che noi adesso stiamo lavorando su una possibile riforma insomma, della polizia locale, che non è, insomma, predisposto per fare gestione della sicurezza. Pensiamo al lavoro notturno, alla mancanza di alcuni tipi di addestramento. Cioè, quindi è chiaro che noi vogliamo fare di più, ma per poter fare di più dobbiamo avere più persone e dobbiamo avere più possibilità poi di avere personale addestrato che ha anche degli strumenti per intervenire. E un ultimo tema che è anche importante.

0: coordinamento delle forze, perché diciamo, il coordinamento delle forze è ovviamente competenza del prefetto che interviene nel coordinamento degli interventi della pubblica sicurezza e quindi anche in questo io credo che vada fatto un po' di sforzo in più. Perché non sempre il coordinamento, io penso ai pattugliamenti notturni, alla presenza, perché io credo molto in un presidio del territorio, sia tecnologico, perché le telecamere servono a tanto, perché quando si crea un reato, poi alla fine l'esperienza che noi abbiamo a Napoli, che tutti i casi sono stati tutti risolti grazie al nostro sistema di videosorveglianza, che ha consentito di individuare i colpevoli in pochissimo tempo. Però poi ci vuole anche un presidio fisico perché la sicurezza non è solo sicurezza reale, ma anche percezione della sicurezza. Quindi quando il cittadino vede un lampeggiante, vede una divisa, sta più tranquillo. Questo capita anche a noi quando noi camminiamo per strada. Quindi su questo io credo che i sindaci sono un po' il capro espiatorio perché tengono, cioè, alla fine sono colpevoli di tutto, ma non tengono praticamente gli strumenti per far molto.
1: No, io approfitto anche per salutare il mio presidente, il sindaco di Napoli, Manfredi, e lo ringrazio anche per il grande lavoro. Effettivamente il tema della sicurezza non sarebbe un tema in capo ai sindaci, poi devo dire che noi della Lega sul tema della sicurezza è scritto nello slogan anche lì, no? Identità sicurezza, quindi la faccia ce la vogliamo mettere sempre, anche se gli strumenti sono un po' limitati, però io credo che per risolvere il problema sicurezza nel nostro paese basterebbe cambiare le regole, no? Le leggi, certezza della pena e pene severe, perché la verità è che al di là delle forze dell'ordine che tu metti in campo, che ce ne vorrebbero sempre di più, ci vorrebbero più poliziotti, più carabinieri, per quanto riguarda i comuni dovremmo avere la possibilità di assumere molta più polizia locale e dare anche gli strumenti per renderli effettivamente una forza di polizia. Gli agenti di polizia locale che fanno incazzare la gente perché prendono le multe. Prima ho sentito uno che diceva, le multe, però se uno corre piano, se uno rispetta il codice della strada, se uno parcheggia nei suoi posti le multe non le prende. Però vengono molto spesso impiegati per servizi di polizia urbana, pur essendo loro assunti come impiegati amministrativi. E in molti comuni non hanno nemmeno le tutele in caso di infortuni, perché se un esagitato li prende a sberle, li ferisce, li manda al pronto soccorso, quei danni non glieli riconosce nessuno, tranne nel mio comune che abbiamo fatto una polizza proprio perché crediamo nell'importanza della presenza degli agenti di polizia locale. Però accompagnare il grande lavoro delle forze dell'ordine, seppur sotto organico, con norme che siano incisive, perché la verità è che ci incazziamo quando guardiamo la trasmissione di Mario Giordano, soprattutto quando vengono presi i responsabili di certi reati e il giorno dopo te li ritrovi ancora in strada. Questo fa incazzare, questo fa perdere la fiducia nei confronti delle istituzioni e questo ci fa sentire meno sicuri, perché al di là dei numeri che il Ministero degli Interni ovviamente dà, perché mi arrabbio col direttore Giordano? Perché Treviso, secondo i dati del Ministero, è una delle 5 città più sicure d'Italia. Però se voi parlate con i cittadini non si sentono più sicuri nella loro città. E per me quello è il vero giudizio che conta, al di là delle statistiche, è la sensazione di sicurezza che i cittadini devono avere. E questa tu la ottieni se vedono le forze dell'ordine, ma soprattutto se quando le forze dell'ordine intervengono, chi commette un reato finisce in galera e possibilmente ci rimane.
2: Ecco, poi grazie.
1: Mi piacerebbe che nel prossimo programma elettorale ci fosse anche la costruzione di nuove galere, perché a forza di mandar fuori coloro che hanno commesso reati o di non mandar dentro coloro che li commettono perché gli dai il foglio di via e il richiamo del questore, alla fine tutti coloro che commettono reati continuano a essere in mezzo a noi. Ecco, stiano un bel po' di anni in galera e magari cambiano idea anche sul modo di comportarsi.
2: Allora, ancora una domanda sulla sicurezza e poi Lucia cambiamo magari il tema, però siccome io sono rompiballe per natura, per definizione, ve la devo fare, perché è vero che, come dite, i sindaci non hanno strumenti, non hanno i mezzi, forse non sono neanche i principali responsabili e e come dicevo prima, in effetti il principale responsabile sono le politiche nazionali, che sicuramente sul fronte della sicurezza in questi 4 anni di maggioranza di centrodestra non hanno fatto quello che si doveva fare, quindi questo è oggettivo. Però detto questo, non c'è, cari sindaci, ve lo dico per un po', non c'è stato almeno in passato, oggi non più perché è un po' esploso, ma negli ultimi anni un po' di sottovalutazione del problema sicurezza. Io penso al sindaco di Milano Sala quando diceva che la sicurezza è solo un problema di percezione, che quando il questore mandava i poliziotti alla stazione di Milano si arrabbiava col questore. Penso ai sindaci, adesso abbiamo fatto pace quindi non cito più Treviso, ma il sindaco di come io sono abituato, il sindaco di Montecatini che ci denuncia fuori dal coro per lesione dell'immagine, perché abbiamo fatto vedere degli alberghi, ex alberghi di Montecatini Terme, che erano occupati e fuori controllo. Ci sono tante zone nelle città, in tutte le città d'Italia, che sono fuori controllo, in cui si tollera sostanzialmente la situazione di irregolarità, magari proprio per dire non facciamo brutta immagine alla nostra città. Ma forse non è, ripeto, è la domanda del rompiballe, ma non posso far a meno di farla, sindaco Manfredi, che ogni tanto è stato anche sottovalutato questo problema?
0: Ma guarda, direttore, io penso che guardare in faccia i problemi sia il miglior modo per risolverli, quindi io penso che non bisogna negare quando ci sono delle difficoltà, lo dico io che sono sindaco di Napoli, che devo dire, sui problemi della sicurezza abbiamo sofferto tanto per tanti anni, adesso la situazione è migliorata, però sappiamo bene che il tema della sicurezza è un tema vitale. La considerazione che però va fatto è che io non credo che siano stati sottovalutati, perché è chiaro che poi alla fine ognuno di noi vuole che si parli un po' bene delle proprie città, è come quando uno parla della propria famiglia, della propria comunità, quindi io capisco che Mario si sia un po' arrabbiato quando si parla di Treviso come una città non sicura, come a me mi dispiace quando, non so, su un giornale tedesco si mette Napoli associato con la criminalità, perché chiaramente è una cosa che ci dà fastidio e ci ferisce. Il vero tema è che ci sono delle situazioni di disagio, diciamo, sociale, di situazioni, come prima si ricordava, di forte concentrazione dell'irregolarità, su cui alla fine poter intervenire non è semplice, cioè non è facile, perché poi le persone li devi sistemare, gli devi trovare una casa, gli devi trovare una collocazione, noi non abbiamo tanti strumenti per poter intervenire. Però io credo che il fatto che oggi si parli di sicurezza in maniera più chiara, che questo avvenga anche in maniera, diciamo, bipartisan, perché poi io sono un sindaco di una maggioranza di centrosinistra e non ho nessuna preoccupazione a dire che su questo tema bisogna lavorare, bisogna trovare una soluzione, perché i cittadini non guardano l'orientamento politico, vogliono stare più tranquilli. Quindi credo che questo è un passo in avanti, forse in passato ci sono stati anche degli errori, però dico, parliamo di quello che è oggi e di quello che soprattutto è domani, e cerchiamo insieme di trovare le migliori soluzioni. Un paese più sicuro, delle comunità più sicure, soprattutto dal punto di vista percettivo, perché poi in assoluto il numero dei reati in assoluto, insomma, non è grandissimo rispetto a quello che noi vediamo in altri paesi europei, in altri paesi extraeuropei, è un interesse di tutti, quindi credo che questo è il lavoro insieme che dobbiamo fare.
2: Grazie sindaco Conte.
1: Sì, condivido anch'io, non credo che sia una questione di sottovalutazione del problema, anche perché nei problemi noi siamo immersi e cerchiamo quotidianamente di affrontarli con grande spirito di responsabilità. È altrettanto vero che se io questa sera devo invitare tutto questo pubblico a venire a visitare la mia città, no? Ad assaggiare il prosecco, a mangiare il tiramisù, a venire a vedere la città d'acqua, le mostre, il Tommaso da Modena, io non posso venirvi a raccontare che ci sono le baby gang che appena scendete dal treno vi riempiono di botte e vi portano via il borsello, perché voi a Treviso non ci venite. Ma non è così, cioè, nel senso, c'è un problema legato alla sicurezza, ci sono stati degli episodi, ma c'è stata anche una reazione da parte delle istituzioni. I problemi vanno studiati, analizzati, capiti, come dicevamo prima, la comunità è cambiata, però il sindaco è anche il primo promoter di una comunità che vuole crescere da un punto di vista della residenzialità, da un punto di vista del commercio, dell'attrazione turistica, culturale, sportiva, e quindi quando si sente parlare male della propria città vediamo lesa l'immagine, anche se quell'episodio effettivamente è successo. Quindi io non direi che noi sottovalutiamo il problema, cerchiamo di affrontarlo nei limiti di quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione, però abbiamo anche a cuore l'immagine di una città, di una comunità, perché guardate, io un giorno, il giorno che è successo il fattaccio del ragazzo che è morto, i protagonisti di quell'episodio sono stati 10, 8 che hanno aggredito, 2 sono stati aggrediti, uno dei due è morto. 10 ragazzi. Il giorno dopo io ho consegnato 100 borse di studio a coetanei che hanno ottenuto il massimo dei voti nel loro percorso di formazione scolastica. Nessun giornalista era presente a quell'evento.
3: Questa è colpa nostra.
2: Sindaco,
3: eh?
2: Sì, no, però sindaco, oggi
1: fa molta più notizia,
2: oggi ai Rinati, ma
1: c'è,
2: ma perché
1: metterla,
2: però non mi faccia difendere la categoria. Io odio la categoria dei giornalisti.
1: No, io li amo.
2: Però non mi faccia di che oggi oggi a Rinati sono atterrati 300 aerei. Non è notizia, nessuno ne ha scritto sul giornale. Se un aereo fosse andato fuori pista sarebbe stata l'apertura di tutti i telegiornali. È la regola numero uno del giornalismo. No, è normale, ma è giusto, ma viva Dio, perché quando farà notizia un ragazzo che si diploma col maggior diritto, io mi preoccuperei.
1: Ma hai perfettamente ragione, però per esempio Treviso è la capitale dello sport giovanile, però i giornali titolano che Treviso è la capitale dei reati giovanili. Invece mi piacerebbe che un giorno, magari un po' più piccolo, venissero anche esaltate le capacità dei giovani trevigiani, che sono 100 volte di più di quelli che rompono le balle. Però concentriamoci su quelli che rompono le balle, vanno educati,
2: certo,
1: e se serve vanno puniti,
2: ma
1: vanno puniti anche severamente, come succedeva a noi peraltro, a partire dai nostri genitori, perché se io commettevo qualcosa, la prima condanna severissima, violentissima, di cui ancora mi tremano le gambe, era quella di mio papà.
2: Certo, ma
1: oggi invece c'è la maxi tutela.
2: Io se prendevo 2 a scuola, poi lo prendevo anche le botte di mio padre. Adesso invece se uno da 2 a scuola prende le botte il professore.
1: Perché
2: ti manda la lettera dall'avvocato e poi ricorre al TAR, che è la promozione. C'era una mia vecchia insegnante che diceva, una volta quando io entravo in classe si alzavano tutti in piedi. Adesso invece sono tutti già in piedi e fanno casino, il problema è che non riesco a farli stare seduti per tutta l'ora. Questo è il grande problema della scuola. Lucia.
3: Ma tra le nuove piaghe di questa epoca complicata, e riguarda naturalmente anche voi sindaci, perché ogni cosa poi viene lamentata a voi, c'è anche il caldo. Stasera ho visto che Bonelli ha coniato la parola di me la sono già anche dimenticata, comunque sostanzialmente il cinismo e di chi non è solidale col troppo caldo. Allora, il cambiamento climatico c'è, le città, e nessuno di noi a nessuna età, in nessun mestiere, a nessuna latitudine si era preparato a questo caldo. Cosa possono fare i sindaci? Cioè, vi state già avete due approcci politici molto diversi anche da questo punto di vista, credo, però a un certo punto vi toccherà pensare a delle città più calde. È un argomento che in qualche maniera già vi vengono a, io sono ligure, a mugugnare già per il caldo?
2: Manfredi,
0: parlo io?
2: Manfredi.
0: Allora, io proprio oggi ne ho parlato, perché uno dei temi di cui si lamentano i nostri concittadini è che nelle nostre piazze ci sono pochi alberi, quindi dovremmo mettere più alberi. Però oggi noi nelle nuove piazze non abbiamo potuto mettere gli alberi perché esistono dei vincoli della sovrintendenza che ci impediscono di mettere gli alberi nelle piazze monumentali. Allora io credo che questo è un esempio che io faccio solamente perché forse va cambiato anche un po' il paradigma di come progettiamo le nostre città. Fino ad oggi non sono state mai progettate tenendo conto dell'aspetto climatico, oggi invece dobbiamo fare in questa direzione. Anche alcuni dei vincoli che ne abbiamo, perché come sono cambiate è cambiata la società, è cambiata anche la temperatura nella quale noi viviamo. Quindi penso che questa è una riflessione, anzi come ANCI, io penso che noi la dobbiamo mettere in campo, perché alcune delle regole che oggi ci sono delle regole che sono legate a delle condizioni climatiche che oggi non sono più accettabili, e quindi dobbiamo immaginare di avere anche un'edilizia, un rifacimento delle nostre strade, di guardare a delle cose diverse proprio perché le condizioni climatiche sono cambiate, quindi, perché poi noi siamo anche colpevoli del caldo, quindi i nostri cittadini.
3: E per questo ve l'ho detto, perché comunque è colpa vostra, no?
0: Cioè, e questo diciamo è un tema che dobbiamo mettere sul tavolo della discussione, considerando che il clima cambia velocemente e noi poi per poter cambiare le nostre città ci vorranno anni, però ci dobbiamo pensare.
1: Vedete la differenza d'approccio sul tema tra il centro-destra e il centro-sinistra. Io passo 3 ore al giorno in Piazza dei Signori a far aria ai miei cittadini, al servizio dei cittadini. Però al di là delle battute, Gaetano ha ragione, io credo che qui si entri nel campo della rigenerazione urbana e del rendersi conto che effettivamente il nostro clima sta cambiando, ha un impatto importante anche sull'economia della città, perché penso alle botteghe, penso alle manifestazioni culturali. Noi siamo reduci da uno storico festival musicale che ha cominciato nel 1990, quest'anno a causa delle temperature troppo elevate effettivamente c'è stata un'adesione di pubblico molto inferiore rispetto ad altri anni, quindi sono tutti segnali.
3: Spiega anche la sicurezza, perché se la gente non esce per strada perché fa caldo
1: è tutta una conseguenza, quindi effettivamente dobbiamo cominciare a ripensare alle nostre città. Noi abbiamo cominciato un percorso di depavimentazione, quindi togliere l'asfalto, sostituirlo con altri prodotti più permeabilizzanti, aumentare molto la presenza di alberi nelle nostre città, che poi se ci pensate è esattamente quello che ti chiedono i bambini quando li vai a incontrare nelle scuole, ti chiedono più parchi, più aria verde, più giostrine, ovviamente più parchi giochi, più alberi, più piste ciclabili. È brutto da dire, però effettivamente oggi noi dobbiamo pensare a una città completamente diversa che tenga conto anche di questo cambiamento climatico che di fatto un po' ci sta prendendo in contropiede, perché a queste temperature effettivamente nessuno di noi è mai stato abituato e ne risente tutto il tessuto sociale delle nostre città e anche il tessuto economico, perché per esempio ristoranti e botteghe nel pomeriggio potrebbero tranquillamente chiudere perché in città non c'è nessuno, troppo caldo.
2: Allora, Sindaco Monferri, so che lei deve andare via, ce la fa a rispondere ancora due domande veloci? Due veloci.
0: Allora, impegno dopo,
2: lo so, due veloci, una io, una Lucia e chiudiamo. Sì, la fai, preparati. Prepara. No, io questa ci tengo in modo particolare, perché è venuto fuori, no, qua, il tema dei sindaci. I sindaci sono un po' il parafulmine di tutto e questo rende il mestiere del sindaco, secondo me, uno dei più pericolosi del mondo. Cioè poi, per me, io al contrario, lei prima diceva che attacco i sindaci, io ho una grandissima stima per tutti i sindaci di qualsiasi colore, qualsiasi paese piccolo, perché il fare il sindaco è un mestiere faticosissimo, con continuo confronto con i cittadini, pieno di responsabilità, poco remunerato, rischioso, fatico, quindi per me i sindaci veramente sono l'ossatura di questo paese e sono anche quelli che hanno da vicino il polso delle città e dei cittadini, proprio perché sono vicini ai cittadini, incontro tutto il giorno. Allora volevo richiamarmi a quelle parole del Presidente Mattarella di ieri, che diceva del rischio del distacco ancora di più dei cittadini dalla politica. Voi che avete il termometro della gente, dei problemi reali, dei problemi concreti, Non pensate che in questo momento della politica, il dibattito politico, la legge elettorale, le liti, rischino di allontanare ancora di più i cittadini dalla politica? E domanda subordinata, voi, Manfredi e Conte, pensate di impegnarvi, pensate che questo sia un passaggio per occuparvi della politica nazionale in futuro?
0: Allora rispondo prima io, la cosa che ringrazio il direttore per aver detto quello che in fondo noi pensiamo, cioè che il lavoro dei sindaci è un lavoro veramente faticoso, estremamente rischioso, devo dire anche molto bello, perché ti consente poi di fare quella politica che cambia la vita delle persone. E quello credo che sia la più grande soddisfazione, che poi alla fine, quando una persona per strada ti ringrazia perché hai risolto un problema dei cittadini, credo che è una grandissima soddisfazione che ti ripaga delle tante fatiche che ogni giorno facciamo. Poi il tema del distacco dalla politica, noi lo ripetiamo spesso, cioè i cittadini si distaccano dalla politica quando la politica non è in grado di dare una risposta ai loro problemi quotidiani. Perché poi è chiaro che le alte questioni politiche sono molto interessanti per gli addetti ai lavori, ma il cittadino normale la mattina esce di casa, va a lavorare, porta il bambino a scuola, l'anziano ha problemi dell'assistenza, chi ha un figlio con dei speciali, con dei problemi di disabilità, vuole avere dei servizi, e spesso questo noi non siamo in grado di darlo, perché non abbiamo gli strumenti, non abbiamo le risorse. E io credo che il vero modo per far sentire i cittadini più vicini alla politica è dare una risposta ai loro problemi quotidiani e dare anche più ruolo ai sindaci. Adesso non è che voglio fare il capo del sindacato dei sindaci, però il sindaco in fondo è quello che questa risposta la può dare. Purtroppo nella politica degli ultimi 20 anni, questo dobbiamo dire, i comuni sono stati quelli che sono stati più massacrati, con meno soldi, meno potere, meno possibilità di intervenire, in quanto poi alla fine i sindaci potrebbero dare quelle risposte che le altre istituzioni politiche non riescono a dare. Quindi mi auguro che si cambi in questa direzione, adesso indipendentemente dagli orientamenti politici, perché solo dando una risposta ai problemi delle persone, le persone pensano che la politica sia utile, altrimenti perché debbono andare a votare?
2: Grazie Sindaco Conte.
1: Sì, condivido. Io credo che al di là degli strumenti a nostra disposizione basterebbe una cosa molto semplice, che è quello dell'ascolto nei confronti dei sindaci da parte delle istituzioni, non tanto perché ci sentiamo i custodi della verità, ma perché proprio siamo a contatto H24, 7/7. Io dico sempre che il ruolo del sindaco è un ruolo immersivo, no? Tu cominci e in realtà non finisci mai, perché anche se ti fai una passeggiata la sera nella tua città trovi certamente 50 persone che ti ricordano che c'è un lampione spento, l'erba alta, la buca della strada, le biciclette che corrono forte, i bambini che fanno casino e la manifestazione che disturba. Quindi voglio dire, se già la politica ascoltasse, no, le istanze che arrivano dai sindaci, che non sono nostre personali ma sono la sintesi di una comunità, sarebbe un passo in avanti importanti. Ed è per questo che dico che spero che quanti più possibile tra coloro che hanno avuto l'onore di svolgere questo ruolo un domani possano ritrovarsi seduti tra i banchi del Parlamento, perché un sindaco ha sviluppato delle capacità di ascolto e anche il pragmatismo di trovare soluzioni che secondo me a questa politica non può fare altro che bene.
2: Quasi una candidatura.
1: No, non lo so, io poi decideranno qualcun altro. Io sono onorato di servire la mia comunità, anche perché nessuno ce l'ha ordinato di fare i sindaci. Siamo noi andati da ogni cittadino a dire per favore mi voti perché voglio fare il sindaco. Però c'è un leone di San Marco nella mia città che ha una dicitura unica al mondo. Quando il direttore verrà a presentare il suo libro Amici nella mia città, glielo porterò a vedere, e anche a te ovviamente Lucia, e dice questo: urben tibi dicatam conserva, prenditi cura della città a te consacrata. Ed è quello che è la dicitura che ogni sindaco ha tatuato nel proprio cuore.
2: Grazie sindaco, l'ultima domanda e chiudiamo. Lucia,
3: non è una domanda, è uno spin off di quello che hai detto tu, che hai chiesto tu loro, perché voi avete oltre a tutti i pregi che ha il partito dei sindaci, il partito dei sindaci trovo che abbia più punti in comune tra sindaci che quasi addirittura tra appartenenti allo stesso partito che hanno compiti diversi tra il locale e il nazionale. Vi capite più voi con i vostri problemi amministrativi spesso che con i vostri iscritti che fanno il deputato o il sottosegretario, perché avete ambiti di azione differenti. Quindi, e forse anche per questo alle elezioni amministrative raggiungete una percentuale di voto e di affluenza al voto molto più alta di quella che c'è alle elezioni politiche.
2: Manfredi.
0: Sì, insomma, io credo che questo, almeno l'esperienza che noi abbiamo, anche l'esperienza associativa in ANCI, di cui io sono presidente, Mario ha un ruolo molto importante anche nella governance di ANCI, è un'esperienza che ovviamente ognuno di noi porta la sua storia politica, i suoi valori, però alla fine noi insomma sui problemi ci troviamo, perché è chiaro che noi mettiamo davanti quelle che sono le esigenze delle persone, che sono le stesse indipendentemente poi dal partito che votano, rispetto a quelle che possono essere delle logiche di appartenenza politica. Quello di cui noi ci lamentiamo un po' tutti, questo indipendentemente da quello che poi sono i partiti politici di appartenenza, io poi sono un sindaco civico, quindi anche se di centro-sinistra, è che alla fine, insomma, noi spesso parliamo ma nessuno ci sta a sentire, cioè nel senso che purtroppo che se ci si ascoltassero di più, io non credo neanche nel partito dei sindaci, io vorrei dei partiti che ascoltano i sindaci, quindi se avessimo dei partiti che ascoltano i sindaci penso che staremmo tutti quanti meglio, noi potremmo fare meglio il nostro lavoro e i cittadini secondo me otterrebbero qualcosa di più.
2: Sentirebbero anche più ascoltati, sì, Conte.
1: Ma nel ringraziare il presidente Manfredi per l'impegno che mette nel rappresentare i sindaci d'Italia, credo che ogni qualvolta noi ci incontriamo nelle nostre assemblee, la prossima tra l'altro sarà a Verona, proprio nel mio Veneto, è un gran bel momento di incontro e confronto tra sensibilità politiche diverse, molte volte anche diametralmente opposte da un punto di vista politico, ma con un unico grande obiettivo che è quello di servire le nostre comunità. Io sono orgogliosamente militante della Lega, però quando indosso la fascia tricolore nella mia città, il mio partito di riferimento è la mia comunità tutta, da chi mi ha votato a chi non mi ha votato, e credo che questo sia un po' il segreto di quel fil rouge che lega tutti i sindaci, che mettono al centro il bene comune e il benessere delle proprie comunità, e quindi quando la politica dice dobbiamo mettere il cittadino al centro, mentre la politica lo dice, i sindaci lo fanno.
2: Grazie. Allora, io vi ringrazio. Avevamo ancora tante domande, per esempio Ilaria di Carri, volevo parlare delle case occupate, del piano case, che i sindaci, anche lì, i sindaci, avrei tante cose da dire, ma abbiamo promesso al sindaco Manfredi che lo liberavamo perché ha un altro impegno importante, quindi lo ringraziamo molto, grazie sindaco Manfredi.
0: Grazie a voi, un grande saluto anche a tutti i militanti che sono presenti, mi ha fatto veramente piacere essere con voi e mi dispiace di non essere in persona, ma era complicato arrivare, però almeno a distanza, quindi ho partecipato con grande piacere. Grazie, saluto a Mario, grande amico Gaetano,
1: ciao.
2: Grazie sindaco Manfredi, grazie al sindaco, ma questo clima così è Lucia, però tutto questo volemo se bene, io faccio la pace con Conte, andavano d'accordo.
3: E hai adesso quella moderata?
2: Tu sei quella moderata, bisogna metterci un po' di pepe, dov'è? Silvia? Silvia Sardone, ci sei? Dove sei? Ivan Scalfarò, no, perché dopo facciamo il dibattito, però cioè venite un po' cazzuti, che sennò qua ci annoia, cioè no, perché era bellissimo questo dibattito, ma
1: adesso ci rimettiamo a litigare su
2: e tutti che si vogliono bene, tutti che si abbracciano e tutti che fanno la pace.
1: Ormai ti ho invitato a Treviso, vabbè,
2: ma io verrò, io ci sono volentieri, però prima del dibattito Silvia, sei calda? Sì, Ivan l'ho sentito prima, era caldì, no, perché dobbiamo movimentare un po', però Jacopo prima credo, grazie sindaco,
1: grazie a tutti,
2: grazie sindaco, un applauso,
1: grazie Mario Conte, grande applauso, grazie sindaco Manfredi.
2: Io credo che prima ci siano dei, se noi togliamo, cioè non ci sono degli interventi,
1: ci sono alcuni saluti.
2: Allora, noi ci togliamo il disturbo perché
1: intanto bevete qualcosa,
2: poi
1: beviamo, tre minuti,
2: ci vediamo dopo,
1: dieci minuti faccio risalire.
2: Ci vediamo dopo, Silvia, Ivan, carichi, bravo!
1: Allora chiamo subito il sindaco di Cerria Viva Marittima per un saluto, Mirko Boschetti, che è qua con noi, neoeletto, fategli un applauso. E poi intanto Alberto Di Rupa e Alberto Cusmeroli, a te sindaco.
4: Grazie Jacopo, grazie a tutti e a tutti, per me come sindaco è importante essere qui a portare un saluto, perché ogni spazio di dibattito, di confronto per noi ci arricchisce. Come si vede, noi sindaci siamo anche dei buoni sostanzialmente, quindi raduniamo molto per comunità, e una volta dopo le elezioni rappresentiamo la comunità a prescindere che ci abbia votato o che non ci abbia votato. E per questo è molto importante anche ospitare momenti di confronto politici anche nazionali come questi, proprio per far arrivare anche le istanze da parte di noi sindaci verso chi occuperà i ruoli, diciamo, primari nel prossimo anno, visto che ci stiamo avvicinando alle elezioni politiche. Quindi il mio è un saluto principalmente a voi e un saluto anche a tanti turisti che sono presenti. Siamo in uno dei momenti, devo dire, più belli della nostra città, posso dire anche più caldi, perché immagino che tutti voi in queste ore stiate vivendo questa afa che sta colpendo non solo Cervia ma anche, diciamo, tutta Italia. Però venire al mare è ancora qualcosa di molto gratificante, visto che Cervia fa dell'accoglienza un valore. È bello accogliervi sotto la torre, in uno dei luoghi più identitari della nostra città anche quest'anno.
5: Grazie Mirko, un applauso anche perché è un sindaco giovanissimo, 32 anni, quindi complimenti, un bocca al lupo e buon lavoro soprattutto. Grazie. Io chiamo i miei due colleghi, dov'è Alberto, entrambi, quindi dov'è Gusmeroli, di Rupa. Allora, grazie di essere qua con noi, ti lascio subito la parola, soprattutto perché sei, diciamo, specializzato in quello che è il dipartimento sull'automotive, e visto che le follie green europee condizionano soprattutto anche l'automotive a livello nazionale sui nostri territori, a te la parola per quelle che sono le politiche portate avanti dalla Lega, le battaglie portate avanti dalla Lega, quelle soprattutto vinte, perché ecco, un minimo di soddisfazione vogliamo prendere. Tante battaglie contro questa Europa così green le abbiamo fatte come Lega e qualcosa abbiamo portato a casa, però purtroppo facciamo fatica forse a comunicarlo, oppure, come diceva prima il direttore Giordano, altre notizie su quelle che passano di più, però avevo piacere di far vedere anche quella che è la politica della Lega, dei parlamentari della Lega, quello che fa sul territorio. Alberto, a te.
6: Grazie Jacopo, grazie all'invito, grazie a tutti e buonasera. Lanciamo un video velocissimo.
7: The European Green Deal is our new growth strategy. It's a strategy for growth that gives more back than it takes away. Europe should have its own e-car. Built here in Europe with European supply chains. Because we cannot let China and others conquer this market. No matter what, we all know the future will be electric.
8: 5 anni fa c'era solo la Lega a Bruxelles, diceva guardate che mettere al bando i motori endotermici, mettere al bando i motori a diesel e a benzina, rischia di licenziare in Europa e in Italia e rischia di essere un enorme regalo alla Cina. Ma figurati Salvini se andrà a finire così. Combatterò finché ho sangue in corpo per evitare il massacro della nostra industria italiana.
6: Per chi non conoscesse la signora, questa è Ursula von der Leyen. Chi è Ursula von der Leyen? È una burocrate europea che ha un grande potere, oltre a quello di aumentarsi lo stipendio perché ha appena deliberato di portarlo a 36.000 euro al mese, ha anche il potere di comandarci, di decidere quello che possiamo fare o non possiamo fare nell'ambito e nel contesto dell'automotive, perché lei ha posto un limite nel 2035 che tutto deve essere elettrico, quindi tutto quello che è motore a scoppio, per intenderci, diesel, benzina, su auto o su moto, deve essere bandito. Lei ci telecomanda. Questa è una follia del Green Deal. Che nel 2019 il primo a lanciare il grido d'allarme fu Matteo Salvini, dicendo appunto quello che abbiamo appena sentito: attenzione, c'è un problema grave, ci saranno disoccupati, infatti ci sono più di 100.000 disoccupati, ci saranno aziende che chiudono, Volkswagen, Maserati in Italia, soprattutto la Stellantis. Considerate che la Stellantis nel 2025 ha prodotto 379.000 unità, che è al minimo storico dal 1954. Quindi questi sono quelli che decidono e ci impongono delle ideologie, delle follie. Noi non riusciamo a combatterle, perché voglio aprire anche una parentesi. In Europa, e la Silvia Sardone me lo confermerà, non siamo al governo come siamo in Italia. In Europa la Lega è l'unica forza politica del centrodestra a combattere determinate battaglie. Questo sia chiaro. E quando abbiamo lanciato questo grido d'allarme, purtroppo siamo andati avanti anni e anni a combattere. E ahimè, poi questa ideologia viene intrapresa da quei sindaci, non i nostri, che sono i migliori, ma da quei sindaci di sinistra, tipo il Beppe Sala a Milano, che 2 anni fa disse, piste ciclabili ovunque, questi da anni, ma si svegliò e disse, ma perché le moto devono venire in centro? Basta, lasciamo fuori le moto, soprattutto anche le Euro 3, lasciamole fuori. 90.000 utenti senza poter accedere a Milano. Questo pose il limite nel 2027. 90.000 utenti. Perché parlo di utenti? Perché loro fanno le analisi così, sono 90.000 utenti. No, no Beppe Sala, sono 90.000 persone, papà, mamma, che portano i figli a scuola o che vanno a lavorare e che utilizzano la moto o la macchina per diritto alla mobilità. E sono quelle persone che, perché l'ideologia appunto di certi sinistroidi che intraprendono le ideologie folli dell'Europa, sono quelli di considerare le moto o le auto abbinandole a una targa, no? Le moto e le auto sono guidate da persone che hanno esigenze di muoversi tutti i giorni. È uguale anche a Bologna, dove non vengono rinnovate circa 10.000 ZTL, perché auto usurate, auto vecchie. Ed è per questo che ho fatto questa proposta di legge, una proposta di legge al diritto alla mobilità, e cioè prima di scegliere, quando ci sono dei problemi, prima di adottare delle soluzioni che sono i divieti, bisogna trovare le soluzioni alternative, e questa è la proposta di legge che ho fatto, e cioè garantire il diritto alla mobilità alle persone, che è quella di non vietare, è quella di, prima di intraprendere, prima di imporre dei divieti, i sindaci si devono riunire con le associazioni motociclistiche, con le associazioni degli automobilisti, con l'ARPA, con i sindaci delle zone limitrofi, e trovare delle soluzioni alternative, perché il Beppe Sala, quando scatenò tutto il casino e preoccupò delle persone che alcune dovettero andare a cambiare la moto perché dissero fra un anno non posso più accedere a Milano, non posso più andare a lavorare, non posso più portare il bambino a scuola. Altri preoccupati perché non avevano i soldi di cambiare motocicletta o auto. E quindi quando poi io, la Silvia Sardone, col comitato di veto, Matteo Salvini, ci siamo imposti e finalmente abbiamo anche ottenuto una proroga a questo divieto, che non è più nel 2027 ma è stato prorogato di 2 anni, per motivarlo il sindaco e i geni del comune di Milano cosa fecero? Andarono a vedere, ma troviamo una motivazione valida, è che l'hanno trovata, perché analizzando i dati e quindi trovando soluzioni alternative, che ripeto è sempre questa la genesi della mia legge, proposta di legge, videro che le moto contribuiscono a Milano ad inquinare l'1% sul totale dell'inquinamento di Milano. E quindi dissero, cazzo, ma stiamo facendo tutto questo per l'1% di emissioni di CO2? E quindi giustificarono in tal modo, ma che è la verità, la proroga di questa follia. Non vi voglio annoiare con l'automotive e con quello che stiamo facendo, però vi dico, questa è una battaglia che Matteo Salvini e la Lega ha portato avanti dal 2019, dei segnali li stiamo avendo in Europa, perché ovviamente non possono negare quello che hanno, il disastro che hanno portato, però stanno pensando anche pochi giorni fa a carburanti alternativi, che quindi permettono di far produrre ancora motori endotermici, anche perché apro ancora una parentesi, nessuno sa, che produrre un'auto elettrica inquini il 40% di più di produrre un'auto a motore. Quindi noi inquiniamo adesso per essere green dopo. Concludo. La mission nostra è quella di non dover decidere se respirare aria pulita o poter utilizzare una moto o un'auto. Questa è la teoria della sinistra. La nostra teoria è quella di conciliare, di respirare sia aria pulita che poter utilizzare una moto o un'auto che fanno anche fumo e ci permettono di poter realizzare e avere diritto appunto alla mobilità. Grazie a tutti, viva la Lega, viva Matteo Salvini.
5: Grazie Alberto, ci siamo vicino. Gus Meroli, presidente attività produttive, commissione alla Camera, sindaco di Arona, sul nostro palco. È il più preparato che abbiamo in materia fiscale, quindi se volete che le tasse diminuiscano, siamo nelle sue mani, quindi a te.
9: Grazie, grazie. Beh, oggi è una giornata simbolica per alcuni, perché oggi è la prima scadenza della rottamazione quinques, quindi è una battaglia della Lega che ero venuto qua sul palco l'anno scorso a dire la faremo, in manovra di bilancio la faremo, l'abbiamo fatta, devo dire non completamente perché non governiamo da soli, ma purtroppo governiamo anche con altri che non sempre la pensano come noi. Quindi siamo riusciti a portarla a casa, la rateizzazione lunga, 9 anni, tutte rate uguali, oggi è la prima scadenza. Oggi tanta gente ci ha scritto a Matteo, ha scritto a me, ha scritto a tanti parlamentari che l'hanno votata perché sono tornati a vivere. Quindi con un fisco meno oppressivo. Io non sono dell'idea che il fisco possa essere amico, il fisco può solo diventare meno nemico, ma la forza ce la date voi perché non sempre gli alleati la pensano esattamente come noi sul fisco. Noi abbiamo l'idea che se un'impresa, un cittadino ha difficoltà economiche e non riesce a pagare le imposte che ha regolarmente dichiarate, bisogna aiutarlo, non bisogna colpevolizzarlo, e questa è una forte differenza. Si pensa sempre che quando si permette di rateizzare a lungo termine le imposte si stiano aiutando gli evasori, invece è gente che ha regolarmente dichiarato e che non è riuscito a pagare. La rottamazione delle cartelle noi l'abbiamo approvata anche per i comuni. Io ho l'onore, il privilegio sia di fare il responsabile fisco della Lega, ma anche appunto il parlamentare, ma anche il sindaco della mia bellissima città Arona sul Lago Maggiore, e vi invito tutti a venire a trovarci per chi non la conosce. E ebbene, nella mia comunità, nella mia città, la rottamazione delle multe, della Tari, dell'Imu, l'abbiamo fatta tutti. Chiedete ai vostri sindaci di aiutare il cittadino rateizzando le imposte. C'è ancora tempo fino al 30 di settembre. Bussate ai vostri sindaci, assessori, consiglieri, perché rateizzare a lungo termine, togliere sanzioni e interessi per chi non è riuscito a pagare le imposte che ha regolarmente dichiarato, è una questione di civiltà nei confronti del cittadino. Poi noi stiamo preparando la manovra di bilancio, siamo fortunati perché abbiamo il miglior ministro dell'economia. Spesso si dicono Giancarlo Giorgetti, spesso si dicono le cose negative, però se abbiamo uno spread bassissimo, se abbiamo una occupazione altissima, una disoccupazione molto bassa, è perché qualcuno anche nei momenti di difficoltà dell'economia ha tenuto i conti in ordine, che non vuol dire manovre restrittive, vuol dire avere oculatezza quando si gestiscono i soldi dei cittadini. E questa è la Lega, questa è la Lega che ci dovete aiutare a tornare a vincere l'anno prossimo, perché solo con la Lega possiamo avere un fisco migliore, un'economia solida come quella che sta gestendo il nostro ministro dell'economia. Viva la Lega, viva Matteo Salvini e complimenti a Jacopo perché ha organizzato una grande festa.
5: Grazie Alberto, grazie della tua presenza, anche perché sono persone che si fanno 5-6 ore di macchina per venire qua per noi, quindi per noi è un onore. Però il più grande ringraziamento e il più grande applauso lo chiedo per tutti i militanti, sostenitori che sono qui, che organizzano questa festa, e soprattutto per tutte le forze dell'ordine che grazie a loro questa festa si può svolgere con la massima sicurezza per tutti. Io chiamo subito innanzitutto un ospite, Iva Scalfarotto, Lucia Scaiola, Mario Giordano e naturalmente gioca in casa la nostra vice segretaria federale Silvia Sardone. Direttore, sono le 10, a mezzanotte devo chiudere, a te il microfono.
2: Dai, prima, poveretti, dai, allora, dov'è? Manca una sedia, no, vabbè, portano su anche la sedia, molto, molto bene, no, allora, prego. A Silvia diamo quello spento, tanto si sente lo stesso, no? No, questo funziona, Lucia, tu hai il tuo. Va bene, lo stesso, sì, facciamo alternato. Io sul trespolo perché sto un po' più scomodo. Molto bene, da dove cominciamo, Lucia?
3: Sei tu il direttore.
2: Allora, no, intanto grazie di essere qua, siete carichi, siete motivati, diciamo molto bene.
10: Milanesi, diciamo, in trasferta.
2: Va bene.
11: Mi serviva uno un po' più comunista di lui, per litigare, cavolo.
10: Questo cioè, passa il convento.
11: Ho un po' troppe cose in comune, ci voleva uno un po' più...
2: Dici, un po' più comunista.
11: Sì, sì.
2: Jacopo, ce l'hai uno più comunista di Ivan? Qua, siamo andati...
10: Cioè, infatti mi hanno portato da Milano perché qui a Cerno
2: ce l'avevano. Vabbè, senti, cominciamo anche qui, cominciamo dai temi della sicurezza. E a proposito di tema della sicurezza e legittima difesa, Silvia, vorrei cominciare da una visita che hai fatto in carcere ieri a Mario Roggero, il gioielliere di Genzano e Cavour, che come voi sapete sta in questo momento in carcere di Bollate, condannato a 14 anni 9 mesi, a 72 anni, e quindi di fatto condannato a morire in carcere perché ha reagito ad un'aggressione. È stato aggredito nel suo negozio, sua moglie picchiata, sua figlia legata, lui ha reagito, ha sparato a due ladri fuori dal negozio e per questo è stato condannato a 3 ladri, in realtà 2 li ha uccisi, 1 l'ha ferito, è stato condannato. Allora, Silvia, io vorrei che tu mi raccontassi la visita con Roggero, ma prima vorrei dire quello che io ho detto da mesi. Roggero è stato più volte ospite della mia trasmissione, poi voglio sentire cosa ne pensa, perché magari su questo tema c'è subito una divergenza di opinione, ma io la dico subito come la penso, e penso che Mario Roggero, quel giorno in cui è stato rapinato, in quel giorno di aprile del 2021, non avrebbe fatto male neanche a una mosca se non fosse stato aggredito, perché Mario Roggero ha passato tutta la sua vita a lavorare, a costruire per sé, per la sua famiglia, e se non fosse stato aggredito da persone che invece quel giorno lì si sono svegliate per andare a fare del male, lui quella sera avrebbe chiuso il negozio, sarebbe andato a casa, sarebbe andato a guardare il TG con la moglie, a fare la cena, e si sarebbe svegliato il giorno dopo per fare di nuovo del bene. Un uomo che ha lavorato tutta la vita. Dall'altra parte ci sono due ladri che hanno scelto di andare a rapinare, sono morti, dispiace, ma loro hanno scelto, Roggero non ha scelto. E il fatto che oggi ci sia una persona che ha lavorato tutta la vita in carcere, condannato a 14 anni e 9 mesi, e invece le famiglie dei rapinatori abbiano già ricevuto 800.000 euro di risarcimenti e abbiano chiesto 3 milioni e 200.000 euro di risarcimenti, per me è e resta una vergogna di questo paese. E siccome poi appunto sentiremo opinioni, capisco che ci possono essere sul tema opinioni diverse, ma ci tenevo a dirlo, anche perché Silvia, tu sei stata in carcere da Ruggero, cosa hai trovato?
11: Permettimi di fare i ringraziamenti a Jacopo Morrone, che tutti gli anni ci consente di essere qui, a tutti i militanti, a tutti voi che avete deciso questa sera, e spero anche le prossime sere, domani c'è il nostro segretario federale Matteo Salvini, che avete deciso di venire appunto qui oggi e
2: sono stati obbligati oggi.
11: Sì, a pagamento. E le forze dell'ordine, insomma tutti quanti, quindi davvero davvero grazie. Vado subito su Ruggero. Io devo dirti che incontrandolo mi è sembrata veramente una persona che fosse in un posto dove non doveva essere, una persona per bene. Mi ha parlato tutto il tempo del lavoro da fare, mi ha detto: Silvia, ad agosto il negozio chiude per 3 settimane. Ho sempre fatto io tutti i pagamenti. Ci sono almeno 3 pagamenti da fare quelle 3 settimane. E loro non lo sanno, devono farli. E poi i codici prodotti. Il codice prodotto, alcuni codici prodotti, loro non li conoscono. E poi io facevo 30.000 chilometri all'anno solo perché andare, perché pensa, mi ha detto. C'è una signora di 80 anni che come fila lei, come mette lei le perle nei fili, non li mette nessun altro, ma bisogna andare lì, a farle. Cioè, era proprio una persona come se fosse chiusa in un posto e però con la testa dovesse ancora gestire attività fuori. Mi ha detto: lui ha 6 ore di colloquio a settimana, se fa la videochiamata sono 20 minuti. E però ci sono le vacanze, i suoi nipotini sono in vacanza al mare, allora mi ha detto: io le videochiamate non le faccio perché sennò perdo tempo per i colloqui e poi non vedo mia moglie, però la prossima settimana faccio una videochiamata per i miei nipotini perché sono al mare e li voglio vedere. E insomma, spera di fare il Natale con la famiglia, me lo auguro anch'io. Come sapete tutti, noi insomma, oltre ad esserci uniti alla richiesta di grazia che compete al Presidente della Repubblica, abbiamo anche fatto un'altra cosa che è passata in Consiglio dei Ministri prima della sentenza di Ruggero. E cioè abbiamo detto che se tu muori mentre fai il ladro non hai diritto al risarcimento, perché non è che sei morto come uno che muore in un cantiere ed è, diciamo, una morte sul lavoro, perché fare il ladro in Italia non è un lavoro e quindi io non ti devo risarcire. E poi mi ha fatto girare le scatole, oltre alle 2 famiglie dei morti ha chiesto i soldi anche sopravvissuto, perché ha chiesto i danni psicologici, porca puttana, ha chiesto i danni psicologici per lo stress, 250.000 euro ha chiesto per lo stress sto qua. E a Ruggero, proprio 2 giorni prima del mio andare a trovarlo in carcere, hanno pignorato i 2 immobili che ha. Tra i 2 immobili pignorati c'è la prima casa, perché dai privati è pignorabile anche la prima casa, cioè la casa comprata con i sacrifici di una vita, dove abita la moglie, dove abita lui, dove ha cresciuto le proprie figlie. Ecco, quella casa è stata pignorata dalle famiglie dei ladri deceduti.
2: Bene.
11: Vi sembra una cosa giusta?
2: No. Adesso glielo chiediamo a Ivan. Ivan, vediamo se abbiamo beccato subito un tema su cui almeno c'è un po' di discordia.
12: Faccio un altro dei miei coming out, diciamo. Sì, ovviamente non sono d'accordo per niente. Però farei. Però fatemi prima dire perché. Io proverei innanzitutto a dividere il tema della legge e il tema del caso concreto. Perché si dice nei manuali di diritto che la legge deve essere generale e astratta. Cioè, quando noi in Parlamento facciamo delle leggi, non le facciamo per il caso concreto. Cioè, è sbagliato che se affonda un barcone a Cutro, io riunisco il Consiglio dei Ministri e faccio il decreto Cutro, poi c'è la famiglia nel bosco e faccio una legge per la famiglia del bosco, per i bambini che vengono allontanati dalle famiglie, poi c'è il gioielliere rapinato che è stato condannato per eccesso di legittima difesa e quindi faccio una legge per questo. In un paese normale, secondo me, le leggi si fanno per la generalità dei casi, perché una cosa è giusta o non è giusta indipendentemente dal caso concreto. E in generale, quindi non sul caso concreto, io non vorrei vivere in un paese nel quale ci si fa giustizia da soli. Perché, per esempio, sapete, negli Stati Uniti c'è la libertà di portarsi dietro un'arma, e infatti negli Stati Uniti si sparacchiano allegramente tra di loro, ci sono un numero di morti ammazzati infinito.
2: Fermi, fate...
12: Ragazzi, io sono venuto volentieri.
2: Fermi.
12: Credo di essere stato invitato per poter dire delle cose che non vi troveranno d'accordo. E io sono venuto sapendo che sono alla festa di un partito.
2: Avevo detto che eravate troppo d'accordo.
12: Però mi hanno invitato per questo, per cui se volete che io dica le cose che vi piacciono.
2: Lasciamo finire.
12: Allora, io non vorrei vivere in un paese così. Penso che le nostre democrazie europee siano nate dal concetto che noi cittadini abbiamo deciso di spogliarci delle armi e abbiamo deciso di rimandare allo Stato il dovere di proteggerci. E questo comporta che

0: Ecco, io penso in linea di principio che mi convince di più uno Stato così. Così come mi convince uno Stato che amministra la giustizia non sulla base del fatto che uno è una brava persona o una cattiva persona. Quando si commette un errore, si viene condannati, anche se uno mette la macchina in divieto di sosta e prende la multa, non è che è una cattiva persona, è uno che quella volta ha messo la macchina in divieto di sosta. E nell'amministrazione della giustizia in modo equilibrato ci sta che la persona che è stata condannata, della persona si tenga conto delle sue caratteristiche, del fatto che sia incensurata. Ci sono dei meccanismi che si chiamano aggravanti e attenuanti che hanno anche a che vedere con le caratteristiche del reo. Anche l'età è un elemento importante. Secondo me, una persona di un'età avanzata dovrebbe stare in carcere il meno possibile. Io sono dell'opinione, ma non credo che Silvia sia d'accordo con me tanto, che il carcere non sia mai una cosa che, come dice la Costituzione, rieduca il condannato. Nella maggior parte dei casi i nostri carceri sono università del crimine. Però noi in questa legislatura abbiamo avuto un governo che non ha fatto altro che fare nuovi reati, nuovi decreti, nuove pene. E non è che.
1: Fermi, fermi, fermi, adesso poi risponde Silvia
0: È
1: per
0: che non
1: tutti
0: è che
1: voi,
0: le
1: si
0: carceri
1: scalda.
0: italiane sono
1: Silvia,
0: piene
1: scalda.
0: di gente, ma non mi pare che siamo più sicuri di prima. Quindi, per quanto mi riguarda, la legge si può cambiare, ma si cambia per la generalità dei casi. Voglio ricordare, tra l'altro, in questo caso specifico, la legge che è stata applicata è una legge del 2019, quando il governo era il governo del presidente Conte 1 con il vicepresidente del Consiglio Di Maio e Salvini. Quindi è stata applicata quella legge lì, è una legge che ha scritto la Lega e quindi quella legge lì la vogliamo cambiare? La cambiamo. Però è una legge che è stata approvata certamente non dal centro-sinistra. Detto questo, i giudici applicando quella legge che cosa hanno detto? Che il pericolo in quel momento, quando la persona ha ucciso questi ladri, e secondo me non si deve essere pagati per essere ladri in questo paese, ma non è neanche un posto, un reato che meriti la pena di morte, e men che meno per mano privata, né per mano pubblica né per mano privata. I giudici hanno detto che quando c'è stato il duplice omicidio, è stato un omicidio fatto quando il reato, il pericolo era finito. Ora io penso, ripeto, che la giustizia ha poi vari gradi di giudizio, ci sarà un appello, ci sarà una Cassazione, ci saranno anche delle motivazioni, perché noi stasera stiamo commentando una sentenza della quale nessuno conosce le motivazioni ancora, che sarebbe interessante leggere, lo si fa sempre. Per cui io quello che consiglierei è un pochino di cautela e anche tener conto che al di là del caso concreto, ripeto, che a reagire a un caso concreto, che può essere anche un'ingiustizia sostanziale, si rischia di legiferare per il futuro, per tutti i casi, che potrebbero essere molto, molto diversi, e si può mettere a rischio quella nostra vivere civile che abbiamo insieme, per il quale immagino che nessuno di voi oggi abbia una pistola né in tasca né nella borsetta, che è un paese che mi piace di più, dove invece la pistola ce l'hanno tutti presenti.
1: Allora, fatto che sono contento di essere riuscito subito a trovare una cosa che scaldasse. Adesso usciamo da Rogero, però facciamo. No, benissimo, è giustissimo, anzi vi prego di far completare le risposte, sta argomentando. Io però dal punto di vista mio, siccome ho preso posizione, avanzo due obiezioni, senatore, poi lascio però la replica. La prima è prima di tutto sulla legislazione. È vero che non bisogna legiferare ad hoc sui fatti di cronaca, è vero anche che se dei fatti di cronaca segnalano delle mancanze legislative, è giusto che io sulla polemica del non si interviene sui fatti di cronaca ci sto fino a un certo punto, perché se un fatto di cronaca che scuote l'opinione pubblica segnala che c'è una particolare mancanza, è giusto che chi fa politica si occupi di quello che sta scuotendo il paese e cerchi di vedere se ci sono degli strumenti per rimediare a quel verso. Cioè, il naufragio di Cutro che colpisce tutti, e uno cerca di vedere se ci sono. Quindi non lo trovo così sbagliato in linea di principio. Secondo, noi non conosciamo le motivazioni della Cassazione, ma conosciamo le motivazioni della Corte d'Appello, che la Cassazione ha confermato quella condanna lì. E in quella condanna lì il punto chiave è quello che dicevi tu, facciamo finta di darci del lei, cediamo del tu, che dicevi tu, cioè l'attualità, non c'era più l'attualità del pericolo. Allora qui sulla sentenza Roggero ci sono due

0: problemi. Uno della legge, perché la legge del 2019, vero, fatto centrodestra, contiene a mantenere...
1: Continua,
0: giallo-verde, scusami, dal governo Conte con Salvini. Conte 1, resta il concetto di attualità del pericolo, ma chi lo stabilisce quando finisce l'attualità del pericolo? Lo stabiliscono i giudici, cioè si sta un'arma ai giudici fortemente discriminatoria. Chi lo stabilisce che quei ladri che sono usciti fuori non potevano rientrare? Nelle condizioni, in quel caso specifico di Roggero, che si è visto puntare una pistola in fronte, che è stato aggredito, ha visto aggredita la moglie, chi lo stabilisce che nelle sue condizioni psicologiche il pericolo era cessato? Voi capite che in questo senso si tratta di dare uno strumento molto molto pericoloso, e il carcere deve rieducare io penso che Mario Roggero non sia una persona da rieducare, perché lui non è vero che ha cercato la vendetta a sé, ha reagito a un'aggressione, e nessuno di noi sa come reagire, perché adesso io e te discutiamo qui seduto sul palco, abbiamo mangiato la piadina, siamo felici, ma se tu fossi aggredito, se io fossi aggredito in casa mia e vedessi mia figlia, le mie figlie legate, aggredite, io come reagisco? Come reagisco? Io non lo so, e non è il Far West, è quello che c'è oggi, che mi fa trovare in quelle condizioni, non è quello che si crea, è quello che c'è oggi.
1: Mario, in uno stato di diritto lo decidono i tribunali, non lo decide il protagonista, perché se posso decidere io e puoi decidere tu, ognuno di noi avrà un metro di giudizio differente. Se noi cominciamo a farci giustizia da soli e non decidiamo, che fanno più i tribunali, decidiamo di passare
0: a un
1: sistema...
0: Scusami, ma i tribunali decidono in base a una legge. Se
1: ma
0: io
1: lo
0: ti
1: fanno?
0: Dico
1: no,
0: che quella
1: no. La legge è generale,
0: se togli...
1: applicano al caso concreto.
0: Ma se in quella legge non ci fosse più l'attualità del pericolo...
1: Con dei pubblici ministeri. Cioè c'è un sistema di giustizia nei tribunali che noi possiamo anche d'accordo sostituire con la giustizia privata, cioè che ci facciamo giustizia da noi. Io vi invito a ragionare sul fatto che il sistema dei tribunali è il sistema, diciamo, che dal diritto romano è quello che ha condotto alla civiltà del diritto.
0: Se,
1: sì, ma il problema è che quando...
0: Fermi, fate finire.
1: Quello che dico è che si fa la legge, e questa legge non è una legge dell'anteguerra, è una legge del 2019, fatta sicuramente da chi aveva sensibilità. Poi il legislatore la consegna ai magistrati, ci sono avvocati, pubblici ministeri, primo, secondo e terzo grado di giudizio, così funziona la civiltà giuridica. Se vogliamo passare al fatto, io...
0: Fermo.
1: Mi hanno fatto un torto, mi faccio giustizia da solo, sappiate che è un altro sistema. È un altro... No, la polizia dovrebbe farlo... La polizia dovrebbe farlo, dovrebbe avere più strumenti, dovrebbe avere una maggiore possibilità di agire. La polizia... Certo, ragazzi, guardate che noi abbiamo un governo da 4 anni nel quale ci state voi, mica io. Se non siete contenti della sicurezza, bisognerebbe chiederlo al ministro dell'interno.
0: Ok, fermi, perfetto, grazie Ivan. Fermi tutti, va bene, abbiamo detto che dovevamo scaldarlo, ma non esagerumanen, diceva mio nonno. Silvia.
2: Allora, un po' di chiarezza. Allora, questa legge sulla legittima difesa l'ha fatta un governo con all'interno anche la Lega, sì, insieme ai 5 Stelle. La sinistra era favorevole? No, perché diceva che non andava bene una legge sulla legittima difesa fatta così, perché era troppo ampia. E il risultato invece è che non era ampia per niente, perché abbiamo lasciato fuori uno come Roggero, che dal fatto di che venisse considerata una difesa legittima. Infatti, tramite Borghi abbiamo presentato una modifica che spero possa essere accolta. E sai perché l'abbiamo presentata? Sai perché noi riteniamo che uno come Roggero non dovrebbe essere dentro? Adesso ti faccio una domanda che ti fa capire la cosa. Quanti di voi nella situazione di Mario Roggero avrebbero fatto la stessa cosa? Alzate la mano! Allora, secondo te, questi sono tutti delinquenti? Queste sono tutte persone che vogliono il Far West? No, sono persone per bene che, come Mario Roggero, si sono alzate quella mattina con l'idea di andare a lavorare e che invece si sono trovati una pistola alla testa. Stato, io come Stato devo stare dalla parte di Roggero, dalla parte della gente per bene, non dalla parte dei delinquenti che arrivano, menano la figlia, menano la moglie, menano Roggero e poi pensano anche di uscire perché tanto sanno che nessuno gli può fare un cazzo, ok? Allora, noi se siamo dei politici seri, dobbiamo difendere le persone per bene e il fatto che tutti loro abbiano alzato la mano dicendo io sono Mario Roggero perché io avrei fatto la stessa cosa dovrebbe far riflettere non solo la Lega, non solo Borghi che ha fatto la modifica, ma tutti i parlamentari, perché evidentemente quello che ha fatto Roggero è quello che avremmo fatto tutti noi.
0: Breve replica, poi usciamo e interviene Lucia e magari...
3: Io non l'avrei fatto.
0: Tu non l'avresti fatto, tu non hai alzato la mano.
2: Io sì. Se entri a casa mia e meni i miei figli, tu devi sapere che entri in piedi, ma molto probabilmente se ce la faccio esci sdraiato. Punto.
0: Breve replica di Ivan.
1: No, io penso che in questa situazione chiedere alle persone di alzare la mano...
0: Fermi, no, lasciamolo finire, no, chiudiamo, no.
1: Guarda, no. Ti dico una cosa, se ti dà fastidio che io sia qui, io vado via.
0: No,
1: se non siete interessati, interessato a sentire un parere diverso, però un pochino
0: di preoccupa. No, siamo interessati.
1: No, ma non vado via.
0: Non vai via, fermi.
1: Io guarda, ho sicuramente pareri diversi dal tuo... Penso che ogni tanto ascoltare un parere diverso e
0: ci aiuta tutti,
1: dire
0: aiuta
1: anche
0: tutti,
1: non sono d'accordo, però il bello della democrazia è che se abbiamo opinioni diverse, io le ho diverse. Allora, secondo me chiedere alle persone, in teoria, in questa sede, in un dibattito piuttosto accaldato, lo fareste o non lo fareste, scusatemi ma non fa testo. Io vi chiedo allora, tutti quelli che hanno alzato la mano hanno una pistola nella borsa? No. Allora... Dato che non è vietato, se si può fare la richiesta di porto d'armi, se non avete chiesto, vuol dire che non vi siete...
2: No, in Italia il porto d'armi per difesa personale non viene rilasciato praticamente a nessuno. Quindi la tua domanda è una domanda fuorviante. Devi dire,
1: avete
2: se aveste avuto
1: chiesto
2: un coltello, lo avreste usato?
1: Ma no!
2: Fine, questo vi sareste difesi in tutti i modi possibili se attaccano i vostri figli e li menano a sangue?
1: Però,
2: questa è la risposta.
1: Silvia. Però una donna di Stato...
2: Io vado a mani nude se toccano i miei figli, sono una madre prima che una politica, sono una madre e io devo difendere i miei figli, non mi interessa, non è la legge del taglione. Tu vieni in casa mia, lui stava lavorando quella mattina, stava contribuendo al benessere del paese,
1: e
2: stava pagando lo stipendio a me e a te, Roggero.
1: Ti informo che
2: Roggero, sono tranquillissima, Roggero quel giorno stava pagando lo stipendio a me e a te, perché aveva alzato la Claire, alzandosi probabilmente alle 6 di mattina, ok? E stava vendendo la merce, pagando le tasse che servono per pagarci lo stipendio, ok? E noi dobbiamo stare dalla parte di quello che la mattina si è alzato per migliorare il benessere del paese, certo, ma la legge la facciamo noi, siamo legislatori.
1: Dobbiamo chiedere scusa perché lo Stato non lo ha protetto da quella rapina. È chiaro che c'è un problema di sicurezza, però noi non possiamo risolvere il problema della sicurezza dicendo ai cittadini armatevi e fate da soli.
2: Ma io non perché ho detto,
1: ho detto
2: che io devo tutelarlo come la legittima difesa. Perché ti ho fatto notare, dato che per te tutti quelli che reagiscono come Roggero vogliono il far west, loro non vogliono il far west, loro vogliono essere liberi di difendersi, vogliono essere liberi di sapere che se gli menano i figli e gli menano la moglie, loro possono reagire e non finire in carcere. Vogliono uno Stato che sa distinguere tra il ladro e la persona per bene. Mi taccio, guarda.
1: Silvia, esiste infatti una legge sulla legittima difesa che lo consente, che avete scritto voi.
2: Grazie alla quale tantissimi casi come Roggero sono stati archiviati.
1: Ma l'hai scritta tu.
2: Cioè, meno male! Senza di quella, tantissimi casi come Mario Roggero non sarebbero stati archiviati. Ok? E mi ricordi come votò la sinistra verso quella? E perché hai votato contro quella della legge tua di legittima difesa?
1: Perché penso che la legittima difesa debba essere strettamente proporzionata.
2: Quindi ancora meno, cioè la legge che c'è, lui sta dicendo che la legge che è stata approvata adesso, no, lo spiego, ma ci tengo, ti interessa che lo specifico. Beh, alla signora, sì, io parlo alla signora. Allora, lui sta dicendo che la legge che c'è adesso, che lui stesso 2 minuti fa ha detto che era insufficiente, per lui non va bene neanche quella, perché è troppo larga, capito? Consente una legittima difesa troppo ampia e a lui non va bene, tant'è che lui ha votato contro anche alla legge
1: Silvia, attuale. Ma io ho votato contro tutte le vostre leggi. È inutile che me lo... Ma io sono all'opposizione.
0: L'opposizione.
1: Ma scusate, volete fare...
2: Io sono all'opposizione.
1: Avete invitato un parlamentare dell'opposizione pensando che votasse le vostre leggi. Avete un concetto della democrazia.
2: Ma perché secondo te se una legge di buon senso non la puoi votare?
1: No, il buon senso tuo e il mio sono due buon senso diversi.
2: Ma guarda,
1: allora,
2: che...
1: Io
2: in comune
1: io le non le voto mai. Quindi,
2: io se c'è una cosa, se domani mattina fanno una norma...
1: L'elenco.
2: Scusami, la norma sul femminicidio, la norma sul femminicidio.
1: Tutti l'hanno votata.
2: E allora come vedi, se ci sono proposte...
1: Fatto in 5 anni.
2: Bene, perché per te era l'unica norma di buon senso. Però
1: sono le norme che avete fatto voi.
2: Oh, però ti sei appena contraddetto, Ciccio, perché mi hai appena detto che tu non voteresti manco una norma. E ti ho appena tirato fuori una. Scusa.
1: Onorevole Sardone.
2: Guarda, chiamami Ciccio, che a me. Guarda, ho anche messa qualche chilo, io non mi offendo per niente. Allora ti dico che evidentemente se le norme sono di buon senso tu le voti giustamente e ti ho portato un esempio concreto
0: bene,
2: che evidentemente
0: va bene,
2: devi già dimenticare.
0: Va bene, allora chiudiamo, fermiamoci qua adesso. Fermi. Avevo detto che dovevamo accendere gli animi, ma insomma l'unica però non riaccendiamo il dibattito. Che c'è una certa differenza fra dire proteggere chi si è difeso e incentivare il far west. Io credo che nessuno di noi, almeno io, non è che pensi alla giustizia fai da te come risoluzione del problema. Ruggero quel giorno chiamò tre volte i carabinieri e non è stato protetto, si è trovato
1: il
0: in quella situazione,
1: ripeto,
0: capisci, è diverso.
1: Io quello che ti dico è c'è una legge che è stata scritta da una parte politica che l'ha rivendicata giustamente e l'ha fatto perché aveva la maggioranza. Ci sono state 3 corti che in nome del popolo italiano hanno fatto delle sentenze. Allora, o noi siamo lo Stato di diritto, ma anch'io spesso penso che sbagliano, però il tema è che o noi rimettiamo le cose davanti alla legge, oppure facciamo da noi, quello che sto dicendo, se la legge è sbagliata...
0: Però di quello si sta discutendo, però
1: cambiamo la legge se si vuole cambiare, ma sul caso concreto dire che uno non deve stare in galera perché è una brava persona,
0: no, perché è una brava persona che ha reagito a un'aggressione e che ha reagito però in una situazione psicologica,
1: secondo la legge vigente nel reagire a quell'aggressione ha ecceduto perché i giudici hanno detto che queste persone stavano già scappando e lui le ha rincorse. Allora questo è
0: no, fermo, è il punto.
1: Quello
0: è
1: che dico è che se noi scardiniamo il concetto che la giustizia nel nostro paese la fanno i tribunali con tutte le garanzie del caso, quindi con gli avvocati, i procuratori della Repubblica, i consulenti, le discussioni, le motivazioni, gli appelli, e togliamo questa cosa, io vi chiedo qual è l'alternativa. Secondo me l'alternativa è peggiore, perché noi siamo arrivati dopo millenni di elaborazione giuridica, noi dal diritto romano a oggi siamo arrivati a un paese che è la culla del diritto perché lavora così.
0: Secondo me
1: cambiare è pericoloso.
0: Nessuno vuole sradicare tutto, però finiamo qui perché vedevo Lucia che ci guardava tutti un po' perplessi. Allora diciamo chiudiamo, è stata bella però questa bella viva, abbiamo detto volevamo vivacità, si sono scontrate posizioni, vi prego di lasciare pagare, è ovvio che il senatore Scalfarotto è qui perché rappresenta delle idee diverse sicuramente da quelle dell'onorevole Sardone, sicuramente molto lontane dalle mie, probabilmente molto lontane dalle vostre, però è qua proprio per esprimere, sta esprimendo con civiltà e anche con coraggio perché è venuto qua, quindi mi raccomando lasciamolo parlare perché questo è il sale del dibattito e lo stiamo
1: anche
0: facendo
1: perché
0: bene.
1: Sarà così per tutta la sera quindi
0: anzi avevamo paura, Silvia aveva detto siamo troppo d'accordo che lo voleva
1: un po' d'acqua
0: no, acqua no, però prima la controlliamo, prima la assaggio io. No, è chiusa, se è sigillata, no, oh, ma no, per l'amore, dai, no, no, se no, no, no, si sveglia un po' di più. Cioè, è quello che dice, la legge è quella proposta a Borghi, sta differenza.
1: No, io non la voterei.
0: Non la voterei.
1: Sì, ma io, guardate, io vi ho già detto che abbiamo opinioni diverse.
0: Grazie.
1: Io non sono iscritto alla Lega, non sono neanche di destra. Sono un uomo di... Per me la soluzione è che la sicurezza dei cittadini la assicuri lo Stato e che le armi... Sì. Questo è, che si faccia prevenzione, che si faccia educazione. Allora, ragazzi, questa è la mia posizione. Io credo che la pubblica sicurezza in uno Stato democratico sia competenza esclusiva dello Stato. E quindi che faccio? Qual è la soluzione? Che gli sparo? La prevenzione è che la legge, se uno commette dei crimini, prevede delle sanzioni, prevede delle pene, e quindi se tu in uno stato di diritto violi la legge dovresti essere arrestato e essere punito. Sì, se non succede è un fallimento dello Stato, al quale non possiamo, secondo me, supplire dicendo ai cittadini, no, fatevi giustizia da soli.
0: Però,
1: questa è la mia opinione, io di qua non mi schioderò.
0: No, ma hai ragione, però se uno reagisce ad un fallimento dello Stato perché si trova in difficoltà,
1: infatti,
0: e reagisce in uno stato di turbamento psicologico,
1: la legittima difesa esiste da sempre.
0: Appunto,
1: allora, però
0: la legittima
1: difesa
0: meglio, perché questo
1: è
0: caso
1: legittima
0: che c'è un problema.
1: Quando è proporzionata, e questa proporzione la può stabilire solo un giudice,
0: sì,
1: non l'interessato, sì, né i suoi familiari, perché altrimenti è la legge del taglione. Nel momento in cui io dico tu hai subito un torto e tu sei il giudice di quel torto, ritorniamo precisamente a quello che facevano gli antichi e che fanno ancora oggi in alcune civiltà, vi facevo il caso dell'Iran, dove la famiglia della vittima può erogare il perdono al condannato a morte. In Italia non è previsto, perché le sentenze vengono irrogate in nome del popolo italiano, non in nome della famiglia della vittima.
3: Dopo 4-5 violenze che ha ricevuto, deve aspettare che lo vadino a salvare.
0: Vabbè, io credo che su questo tema, non so, Silvia, vuoi aggiungere ancora una cosa o chiudi? Perché direi che il tema, vedo che scalda.
2: No, guarda, lui ha chiesto l'acqua, io dopo il suo intervento avrei bisogno di un Malox, quindi diciamo che va bene così.
0: Va bene,
2: allora siamo decisamente diversi.
1: Mi tolgo l'acqua, mi tolgo la giacca, va bene.
2: Te l'abbiamo portata, sì, no, qua.
0: C'è l'acqua, c'è, era anche...
1: Cioè, se mi volete
0: pulita,
1: la giacca,
0: Lucia, allora, la legittima difesa, però possiamo stare anche sul tema della sicurezza o altro, dai, vai.
4: Stavo cercando, ma non so se fare ancora peggio, un argomento su cui intuirei che siate un po' più d'accordo, però forse infiammo. Secondo me a nessuno dei due sta in questo momento troppo simpatico Vannacci. E allora chiedo rispettivamente a ciascuno per quale motivo.
1: Io? Sì. Sì.
4: Sì, certo.
1: Ma l'ho detto. Sì, ma non è che sono bravo perché la penso come lei. Io sono bravo perché ho le mie opinioni.
0: E vabbè, lui dice bravo perché
1: io sono per la separazione delle carriere da sempre. Ma guardi che la proposta della separazione delle carriere stava nel programma del PD, nel quale io non sono da molto molto tempo. E ci sono fior di giuristi di sinistra che hanno votato sì. Io penso che la pubblica accusa e il giudicante debbano essere due carriere separate. L'ho sempre pensato, ma...
0: Va bene, allora, la domanda, Vannacci, Lucia.
1: Ma io ho una, diciamo, mi accontento di poco. Per me la nostra Costituzione è una Costituzione democratica, pluralista e antifascista, chi fa il segno della decima mas, cioè chi non ripudia chiaramente un'epoca nella quale non potevamo liberamente dibattere avendo opinioni diverse, come invece adesso possiamo fare, per fortuna, e dove appunto tante persone hanno sofferto soltanto perché si opponevano al governo dell'epoca, chi non riesce a dire con chiarezza che quel governo ci ha condotto a una guerra terribile, quella della Seconda Guerra Mondiale, che ha fatto le leggi razziali, chi non ha con chiarezza una posizione antifascista, per me è su posizioni contrarie alla Costituzione. In più dice delle cose, e lo fa secondo me apposta per accendere, diciamo, lo scandalo e la polemica, per cui dice che ne so che Paola Egonu non è italiana, o dice che gli omosessuali non sono normali, e tra l'altro, come credo noto a tutti, chi vi parla un marito e non una moglie, è evidente che io con Vannacci abbia qualche problema e con chi la pensa come lui.
0: Silvia,
2: guarda, questo è un evento della Lega e sono un po' stufa agli eventi della Lega di parlare di Vannacci, quindi vorrei parlare della Lega che è una grande famiglia e di quello che abbiamo il dovere di fare da adesso fino al voto, perché gli italiani ci hanno votati per vedere un cambiamento del paese, soprattutto su alcuni temi che ci identificano particolarmente, e credo che per questa ragione sia importante lavorare a testa bassa oggi per portare a casa i risultati.
0: Perfetto, allora torniamo sul tema della sicurezza, poi c'è anche il tema dell'immigrazione, per cui magari non va. Però al tema della sicurezza voglio fare una domanda specifica, perché diceva prima giustamente, secondo me, in questo il senatore Scalfarotto, deve intervenire la polizia, devono intervenire le forze dell'ordine. Ora però noi tutti sappiamo che le forze dell'ordine ogni volta che intervengono non hanno mezzi per poter intervenire, molto spesso quando intervengono finiscono nei guai, perché se un poliziotto spara a un ladro deve poi risarcire il ladro, il caso del maresciallo di Roma, il poliziotto finisce nei guai perché usa le manette, perché usa il manganello, perché non usa... in questo momento le nostre forze dell'ordine che... agiscono con coraggio sul nostro paese sono scoraggiate, perché addirittura faccio l'esempio di quello che è successo a Bologna. Quel giovane di 23 anni che è intervenuto a Bologna si era comprato lui la bodycam per filmarsi. Se un poliziotto di 23 anni con uno stipendio da fame si compra la bodycam per filmarsi mentre interviene nei confronti di uno, è perché ha il terrore di quello che gli può succedere se ammanetta una persona, se blocca una persona. Hanno paura di intervenire, hanno paura le nostre forze. Allora la mia domanda è, visto che lei dice che devono intervenire le forze dell'ordine, lei sarebbe d'accordo nell'aumentare la possibilità di intervento, di dare più possibilità di intervento alle forze dell'ordine?
1: Più possibilità. Io ho servito come sottosegretario del Ministero dell'Interno e conosco la nostra Polizia di Stato, per la quale nutro una stima infinita. E per la professionalità delle nostre forze dell'ordine, che sono tra le più ammirate al mondo. Dopodiché penso che dovrebbero avere tutti gli strumenti necessari, la formazione, essere pagate meglio, dovrebbero essere di più, dovremmo averne di più. Non dovrebbero passare il loro tempo in Albania, per esempio, 800 poliziotti. Scusate, io i poliziotti che sono in Albania a fare la guardia è una cosa vuota, li metterei alla stazione di Milano, alla stazione di Roma, mi sembrerebbero ma ditemi dove sbaglio, stanno bene in Albania, cioè per capire, stanno bene a far niente in Albania. Io penso che sarebbero meglio sulle nostre strade. Credo dopodiché che ci sia in questo momento un governo che se ne dovrebbe occupare e non lo fa. Sulle bodycam in particolare penso che, come si fa in molti altri stati, la potrebbe benissimo fornire il Ministero dell'Interno, dovrebbe, perché tra l'altro credo che come in tutte le professioni ci siano eccellenti professionisti e raramente anche, perché succede tra i medici, succede tra gli insegnanti, dappertutto ci sono professionisti che lavorano molto bene e ci sono professionisti che lavorano peggio. Secondo me, quando tu non hai la capacità di individuare i professionisti che lavorano peggio, crei un problema a quelli che lavorano bene. Allora io credo che, per esempio, la body cam potrebbe essere una tutela proprio per quei tantissimi poliziotti che professionalmente intervengono a rischio della propria vita in situazioni complicatissime, e a loro tutela io gliela farei mettere, come a dimostrazione del fatto che quel poliziotto se l'è comprato da solo. Però io penso che quello è l'intervento che dobbiamo fare, e se oggi non si fa abbastanza, citofonare piante dosi. Cioè... No. A tutela loro,
0: fermi,
1: l'ho detto.
3: Nell'esercito che fa strade pulite a Roma. Io gli ho detto, ma perché non vai in Afghanistan? Lì sei più sicuro. Perché abbiamo paura.
1: Sì.
3: Perché non può far nulla. Deve star lì a guardare e non far nulla. Deve essere a volte aggredito per dare la risposta. Dobbiamo aspettare questo, che mio figlio venga aggredito, perché
1: no. Ma stiamo parlando di... No, come le ho detto... Sì, ragazzi, però ci sono casi, allora, esistono casi per fortuna molto minimali e molto rari, ma sono esistiti nella nostra storia patria, di casi nei quali magari qualche mela marcia aveva operato male. Allora io dico, chi lavora male, se viene individuato, è un bene per i corpi di polizia. Chi ha ucciso Stefano Cucchi, per esempio, che è stato poi punito dalla legge, ha operato, ragazzi, la Diaz a Genova. Ci sono stati casi, ripeto, che sono minuscoli rispetto a una stragrande maggioranza di lavoro super professionale che viene fatto. Io dico che proprio a tutela della professionalità e del prestigio delle nostre forze dell'ordine, che è altissimo giustamente, è bene che se c'è, come statisticamente succede in qualsiasi altra professione, che chi non opera con la stessa professionalità possa essere individuato, se c'è. Questo penso.
0: Dopodiché... Silvia, replica.
2: Vado per ordine. Primo, numeri delle forze dell'ordine. Sapete a chi dobbiamo andare a bussare se per anni e anni c'è stato un blocco delle assunzioni delle forze dell'ordine? A una persona del suo stesso partito, la Madia. Ve la ricordate, la Madia? La Madia aveva deciso di bloccare il turnover delle forze dell'ordine. Ogni due persone che andavano in pensione ne poteva essere assunta una sola. Risultato, in pochi anni, la media dell'età delle forze di polizia era 50-51 anni. Oggi questi numeri si sono notevolmente abbassati, siamo intorno ai 44 anni, e sapete perché? Perché abbiamo messo da parte una norma folle che aveva dimezzato, o non dimezzato in modo ovviamente, diciamo, aveva ridotto notevolmente il numero delle forze dell'ordine, riportando al centro le assunzioni. Altra cosa, hai citato la body cam. La body cam per le forze di polizia l'abbiamo data con una norma del 2025, verranno distribuite, si spera, entro la fine di quest'anno. Qual è il partito che da sempre, insieme ad alcuni sindacati di polizia, uno per tutti, SAP, ha da sempre lottato per avere le body cam per la polizia? La Lega. La Lega. E oggi, quando verranno date a tutte le forze dell'ordine le body cam, io sarò molto contenta, perché sarà un risultato del nostro partito, che è un risultato che Matteo Salvini ha fortemente voluto. Ultima cosa, i poteri alle forze dell'ordine. Allora, è vero che ci sono le mele marce ovunque, anche nei medici, ma non è che allora non gli compriamo gli strumenti nuovi o non gli diamo l'ultimo macchinario per fare le radiografie, no? Perché per un medico cattivo ce ne sono centinaia, migliaia di medici buoni che io devo mettere nelle condizioni di lavorare nel miglior modo possibile. E allora vi chiedo, secondo voi un poliziotto che sa che se agisce poi viene indagato e quindi sospeso eccetera eccetera, è sereno nel lavorare? No! Allora per questa ragione abbiamo modificato una norma. Abbiamo semplicemente deciso che non ci fosse l'iscrizione automatica nel registro degli indagati, praticamente un'iscrizione a parte, diciamola così, banalizziamola così. Bene, la sinistra si è opposta, ha detto: volete lo scudo?